0: Si può dire, no, che avevamo una multinazionale, ma noi abbiamo vinto la Coppa delle Coppe venendo, noi quello che abbiamo vinto l'abbiamo vinto venendo, la squadra veniva dalla Serie B e la prima ha centrato tutti gli obiettivi possibili e immaginabili che poteva prendere una provinciale. 2 anni dopo ha vinto a Wembley una Coppa, a parte la Coppa Italia, il primo anno la Coppa Italia contro, sempre contro la Juventus in finale, la Coppa delle Coppe a Wembley. Fu emblematica con una squadra che era fatta sì di giocatori importanti, ma io te li stilo, insomma, no? Erano, c'era in quel campo, in quel caso Ballotta, Benarrivo, Di Chiara, Minotti, Apolloni, Grun, Melli, Zoratto, Osio, Cuoghi, Brolin. Poi è entrato Gabriele Pin. Insomma, i giocatori erano senza dubbio giocatori molto bravi, ma non è che erano stati presi o spese follie per fare quella squadra. Era stata scelta e Scala è stato chiaramente il maestro a orchestrare tutti questi giocatori, perché un allenatore bravo deve fare il meglio con le caratteristiche che i giocatori che ha. Adesso si direbbe, no, che il nostro 3-5-2 viene sempre detto, ma è un gioco antico. Che cosa vuol dire? Gioco come si parla, se lo sai meglio di me. Questo gioco moderno, questo fama, il gioco è fatto da giocatori bravi che sfruttati al massimo nelle loro caratteristiche formano di conseguenza il modulo. Non ci sono, gli allenatori che vengono con un'idea preconcetta sul fatto di venire, io gioco con 4-3-3, dipende che giocatori hai, gioco con 3-5, il mio gioco è quel tipo gioco che dipende da quello che hai a disposizione.
1: Tanzi ha speso moltissimo naturalmente per costruire quel Parma. Tu che rapporto avevi con lui?
0: Beh, Calisto Tanzi era un rapporto paterno, un pochino come lo avevo con Nevio Scala. Entrata al di là di tutto quello che purtroppo è successo nel crack Parmalat e tante storie e teorie che poi chiaramente ha risucchiato quello che poi era tutto l'indotto, compreso il calcio. Tanzi era una persona, un grande imprenditore, non dimentichiamoci che lui al di là di tutto quanto ha inventato il Tetra Pak, ha fatto tante cose per arrivare a quei livelli e far diventare una realtà italiana, una realtà internazionale, ma al di là di quel discorso imprenditoriale che poi purtroppo è finito come è finito, è una persona che ha cercato di gestire soprattutto, ha rifiutato tante, nel mio periodo migliore ha rifiutato veramente tante offerte importanti. Perché dalla Juventus all'Inter in quell'anno lì, dove c'era l'aneddoto, dove io appunto Bettega mi chiamò, io ero in vacanza al mare e mi chiamò Bettega dicendomi: guarda, stiamo andando dal presidente a chiederti e quindi faremo. Era arrivato ad avere, ed è chiaramente confermato da alcune, eravamo nel 93, credo 94, eccetera, eccetera, che gli offrirono soldi e metà del Piero, che ancora, cioè, non era ancora del Piero, ma era stava per arrivare. Che Tanzi disse: almeno che Di Chiara non venga a dirmi che vuole andare via, io non lo do via.
1: Fatto bene?
0: Ma io, per me ha fatto bene, perché poi abbiamo anche vinto. Avrei vinto probabilmente anche con la Juventus, forse probabilmente. Però, al di là di questi aneddoti e questi particolari, io stavo in quel momento lì. Parma era forse la situazione perfetta, no? Perché stavi in una città di provincia, città molto ricca, una città bella da vivere sotto tutti i punti di vista, dove avevi meno pressioni, però con le ambizioni di una grandissima squadra. Quindi era il massimo, insomma.
1: Con il Parma era giunta anche la nazionale, dove però c'erano grandissimi campioni, quindi non hai potuto avere,
0: Lo
1: diciamo, quella
0: spazio.
1: fortuna che avresti meritato
0: Ma
1: in
0: no,
1: altri momenti, magari.
0: questo vale per tanti giocatori dell'epoca. Io ho avuto la fortuna di essere stato, prima di tutto, aver centrato l'obiettivo di essere il primo giocatore del Parma a giocare in nazionale. E questo mi ha dato un'enorme soddisfazione. Ma al di là di questo particolare, chiaro, la competizione era enorme. Ma non so, te parli di me, ma ci sono tanti giocatori. Bruno, io ti faccio dei nomi anche leggermente antecedenti a me, ma giocatori come Roberto Pruzzo, per 3 volte capocannoniere della Serie A, non è stato mai preso in considerazione, perché c'erano Graziani, Valorussi, Altobelli, lo stesso Bruno Giordano, che ha fatto poco in nazionale, invece era un giocatore che senza dubbio adesso avrebbero giocato 100 partite probabilmente. Era un contesto diverso, era una situazione diversa, però era quello il contesto, e il vincere in quel contesto vale senza dubbio il doppio.
1: Assolutamente. Ma tornando a Parma, è ancora secondo te un'isola felice oggi?
0: Ma Parma è sempre un'isola felice, si vive molto bene, al di là che tutte le situazioni poi chiaramente si evolvono in peggio o in meglio a seconda di quello che è, come quando passa il tempo. È chiaramente una realtà diversa, di far ripetere un pochino quello, non riescono a ripeterlo diciamo, le grandi del momento a livello europeo, figuriamoci un Parma che è costruito sì con dove c'è Cherubini che lavora molto bene in questo senso, che tra le altre cose è in parallelo un pochino con Paratici perché hanno lavorato insieme. Mi pare ha costruito una realtà importante, ma non tale da poter competere a quello che poteva essere quegli anni lì. Non a caso noi come Parma Legend facciamo parte integrante, grazie proprio a Federico Cherubini e a tutto lo staff naturalmente, di essere parte integrante del Parma Calcio, perché quel Parma Legend con quei giocatori soprattutto che erano lo zoccolo duro del Parma Legend, che sono lo zoccolo duro del Parma Legend, appunto, sono rimasti nella memoria storica, insomma, come è giusto che sia.
1: Ecco, il Parma nella prossima stagione senza Pellegrino, senza Suzuki, senza due simboli, insomma, della stagione precedente, che tipo di cammino potrà fare?
0: Fanno quelli che fa la squadra che si deve, l'obiettivo principale è salvare, quindi deve cercare di ritrovare quei giocatori che ha trovato in Pellegrini e Suzuki nella scelta, ma io come fanno molti chiaramente a livelli diversi, si scommette su dei giocatori un po' giovani e di prospettiva con potenzialità che devono però esprimerle in campo. Se te le esprimono nella giusta maniera, mi pare che a Parma che la cosa principale che sia stata quella è l'intelligenza del proprio allenatore, che nonostante sia un allenatore veramente molto giovane, eccolo qui il solito giochista, invece si è adattato molto bene alla situazione, ha cambiato le sue idee, chiamiamole idee di calcio, ma si è adattata alla squadra che aveva e ha formato un gruppo molto difficile da fare gol, ti faceva giocare male, eccetera, eccetera, per arrivare a un obiettivo che ha raggiunto con ampio anticipo anche prima della Fiorentina, no? Per dire che era partita invece con ambizioni completamente diverse.
1: Tanto stavo guardando quella maglia della nazionale che è appesa ad una sedia, è la prima maglia della
0: Quella
1: nazionale.
0: non è la primissima perché l'esordio si fece in America, che eravamo i numeri sfusi, c'è cioè un numero 15, quella è la maglia, credo che sia la maglia proprio quella partita contro l'Olanda. L'Olanda, questo è il numero 3 che è rimasto insomma il mio numero
1: Storico.
0: storico, e con questa vincemmo 3-2 in Olanda, in una partita forse la più bella dell'era di quel momento lì della storia di Sacchi, perché se vincevo contro l'Olanda che aveva fatto dei giocatori da Koeman, Bergkamp, Van Basten, Gullit, Rijkaard, aveva tutti, praticamente tutti i più grandi giocatori, forse in quel momento una forse delle squadre più forti del mondo, che c'era con il doppietta di Bergkamp che fece 2-0 per qualche errore difensivo iniziale, per poi invece non ci siamo ripresi, c'è stato anche un rigore su di me un po' cercato. Però alla fine siamo riusciti a vincere quella partita 3-2 da Eindhoven e fu senza dubbio di buon auspicio perché Sacchi iniziava la sua traversata con la nazionale che poi è stata un po' altalenante nelle prestazioni, ma insomma hanno sfiorato anche la Coppa del Mondo.
1: Ricordo anche sul campo, non so se era quella partita, un'intervista da parte di Giampiero Galeazzi,
0: Sì,
1: dopo
0: è
1: la partita,
0: quella partita.
1: quella partita lì.
0: Era proprio quella partita lì dove c'è anche chiaramente Pizzul che aveva visto le replay e tutto quanto. Chiedigli se c'era rigore. Io gli dissi, va toccato. Inevitabile. Cercato un pochino con la gambina, sono rimasto un po' lì, diciamo, nell'incursione, che era un po' la mia caratteristica, quella di infilarmi in area di rigore, cercare il fondo o eventualmente anche qualche falletto, insomma, di troppo.
1: Quante speranze hai avuto di poter partecipare al Mondiale 94?
0: Era quasi brava fase, anche se era nel momento in cui c'erano un po' delle situazioni che tatticamente a me e anche allo stesso grande Gianluca Vialli non andavano molto a genio perché Sacchi era troppo categorico su determinate cose. Io ho sempre giocato, ti ripeto, da titolare, spostando Maldini a centrale. Nonostante le mie caratteristiche non era quella di giocare a 4, ma di giocare appunto con un 3-5-2 dove sfruttavo al massimo le mie caratteristiche offensive. Questo ha farenato un po', ero nei 31 e poi diventarono 22, ma lì non feci parte, ma mi spiacque fino a un certo punto, ma chiaramente fu diciamo l'unico neo di quel periodo fu quello, insomma, che però insomma, devo dire che Sacchi mi ha dato la possibilità di giocare in nazionale, questa è stata una cosa molto importante per la mia carriera.
1: Una delle tappe molto importanti per la tua carriera è stata anche Lecce. Ecco, che ricordo hai di quell'esperienza e quanto è stata formativa?
0: Ma Lecce è stata per me un rilancio, soprattutto perché andai lì dalla Reggiana, che era la squadra di B che dovrei andare a fare le ossa dopo l'esperienza romanista. Ho vinto una Coppa Italia a 16 anni, quindi per me era stata un'esperienza, il mio esordio in Serie A e quant'altro. Andai lì a Lecce con l'aspettativa di rilanciarmi e ho avuto la fortuna di trovare mio fratello Stefano, che è stato senza dubbio un fratello maggiore in tutti i sensi, in quel senso lì, per cercare di coadiuvare, no, quello che poi è stato un rilancio pieno e soprattutto aver centrato insieme la prima promozione nella storia della Serie A, nella storia, anzi, del Lecce, per arrivare in Serie A. Venni eletto cadetto dell'anno. Appunto, dalla giuria, ci fu una festa enorme. Siamo anche in quel caso rimasti nella storia, quel gruppo formato da un gruppo veramente guidato da un altro grande condottiero, che era Eugenio Fascetti, che ha dato la possibilità. Per me sono stati allenatori importanti. Lidl mi ha fatto esordire, Fascetti mi ha fatto maturare, Eriksson mi ha maturato sotto profilo tattico a Firenze, mettendomi con il 4-4-2 centrocampista di sinistra. Lazzaroni, forse l'unica cosa buona che ha fatto, insomma, a parte le battute, è stata quella di trasformarmi in terzino d'attacco. Adesso quella è stata una bella intuizione, per quanto mi riguarda soprattutto, di Lazzaroni, che faceva giocare un po' alla brasiliana con questo 3-5-2 con i terzini di spinta, che erano più ali che terzini. Per poi Nevio Scala, beh, Nevio Scala è stato fondamentale per tutto, perché poi insieme abbiamo vinto, insomma, 5 coppe in 5 anni, insomma, una cosa importante.
1: Ecco, e il Lecce oggi senza Pantaleo Corvino, come lo vedi nella strada verso la salvezza?
0: Beh, è una squadra che ogni anno è una scommessa. Riesce sempre, Corvino è sempre riuscito nella sua modo, a suo modo naturalmente, con i suoi modi, di tirar fuori anche sempre giocatori che dove ci ha fatto delle plus, visto che vanno di moda queste plusvalenze enormi, no? Prendeva giocatori a 500.000 euro, magari li vendeva a 15 milioni, 20 milioni. Senso uno dei pochi che riesca a fare discorsi di questo genere, lasciando, quindi galleggiando in una certa maniera il Lecce, raggiungendo però anche obiettivo, che è quello della salvezza. Quest'anno Lecce, poco da fare, ripeterà il solito discorso. C'ha Di Francesco, che ha esperienza, ha interrotto una serie negativa di Francesco l'anno scorso di retrocessioni, che era importante interrompere sia per se stesso, ma soprattutto per il Lecce. Quindi io sono. È un campionato, secondo me, molto aperto, perché non c'è una differenza. Cioè, se formi un bel gruppo e azzecchi quei 2 o 3 acquisti, il tuo campionato uno lo può fare. Parlo di quelli in basso. È chiaro che se si fa un discorso per vincere scudetti o cose di questo genere, occorre altro.
1: La Roma, secondo te, può entrare nella lotta per lo scudetto?
0: La Roma, adesso come adesso, non la vedo per la lotta per lo scudetto, non la vedo, perché ancora deve probabilmente formarsi, al di là delle partite estive che non devono essere prese in considerazione, se no, per esempio, il Genoa si suicida dal 10-1, insomma, perdere 10-1 ce ne vuole. Quindi, però, è chiaro che sono tutte situazioni che lasciano il tempo che trovano, ma c'è non solo il Genoa, ci sono altre squadre, Bologna stesso, che aveva preso 4 gol un paio di volte.
1: Pisa.
0: Anche dal Pisa, insomma, quindi ci sarebbe da preoccuparsi in questo caso. Invece io credo che il Lecce, come queste squadre e altre squadre, e la Roma stessa, che deve puntare senza dubbio a riconfermarsi più che altro. Io credo che in questo momento qua la Roma deve cercare di riconfermare e andare il più avanti possibile della Champions. Quindi gli obiettivi rimangono quelli, scudetto lo vedo un po' meno.
1: Di qui vicino a noi ci sono trofei, cimeli, cosa sono?
0: Bah, gente, ci sono tante cose. Questi sono premi, faccio vedere questo. Questo è il premio, un piede che mi ha fatto, sull'originale, un amico Dante Mortet, che è un grandissimo artista, che ha fatto tante cose per i mondiali, ha fatto giocatori. Lui fa soprattutto grandi artisti e grandi attori e cantanti, e fa le mani. I piedi li fa ai calciatori, ma l'ha fatti a Messi, l'ha fatti ai più grandi, compreso insomma, questo, molto per amicizia, ma al di là di quello anche molto per stima. Poi ce ne sono altri di qui di cimeli.
1: Sì, poi c'è una scarpa, cosa c'è?
0: No, questo sì, questo è un altro premio che mi hanno dato, un altro artista a Venezia, che mi ha riconosciuto un premio, diciamo così, alla carriera, dove mi ha messo il palmarès e mi ha fatto questo piede in argento, questa scarpa di calcio, non piede, questa scarpa in argento, che me l'ha. Quindi il resto poi sono un pochino altre cose, cimeli vari ce l'ho un pochino sparsi, un po' anche c'è un po' mio figlio, mia figlia, quindi ce l'hanno anche un pochino loro. C'è qualche libro, c'è questo che riguarda soprattutto un libro scritto apposta per la finale, quella sporca finale, quella persa appunto dove mi sono rifatto con il Parma. Poi ultimamente con il mio amico Cristiano Pasero, che è un avvocato che si occupa anche e soprattutto a livello sportivo, abbiamo fatto uscire da poco, dove io ho fatto la mia prefazione. La rivoluzione azzurra è un modo per cercare di far ritornare il calcio italiano con qualche alloro in più, a far ritornare agli albori praticamente, no? Che parla della regola di cercare di far giocare sul campo di calcio più italiani possibile, almeno quattro, dice, no? Se, cosa che ogni squadra in campo dovrebbe avere almeno quattro giocatori, ma insomma sarebbe da leggere, è leggero, è un libro che è su Amazon, La rivoluzione azzurra, mi raccomando, è una cosa molto carina.
1: Senti, invece le maglie sono sparse, le maglie ce ne avrai tante, sono sparse un po'
0: Sì,
1: per varie case.
0: pare che no, pare più che case, c'è anche un mio carissimo amico che ha un museo che, itinerante che fa ogni tanto, e quindi l'ho dato in consegna, anche perché poi più di tanti non è che posso fare un museo a casa mia, quindi ci sono maglie importanti, ci sono maglie che sono state costruite dalla maglia storica con la Crodino, per poi arrivare a quelle del Parma, chiaramente, che sono, perché con la scritta di Chiara dietro l'ho avuta a Parma e a Perugia gli ultimi 2 anni della mia carriera, perché le scritte dietro è dal 95 ci sono, quindi prima erano solo come con questi della nazionale,
1: Quelle con Lecce,
0: solo
1: Fiorentina, Reggiano.
0: il numero, che è quello si identificava quando giocavamo dall'1 all'11.
1: Con le parole di Alberto Di Chiara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Amici miei, ci siamo, sta per ricominciare il campionato, domani ore 18:30 il debutto della stagione 26-27 con Udinese Como e con Inter Monza, poi ci sono le partite della sera dove spicca sicuramente il debutto del Napoli a Genova contro il Genoa, insomma tante cose, tante emozioni che ripartono. Turno che appunto si sviluppa su sabato, domenica e lunedì, che si incrocia con il mercato, che si incrocia con il debutto non buono, anzi, dell'Atalanta in Europa League, che si incrocia con i playoff di Europa League, di Champions, insomma ci sono tante cose che stanno per arrivare. Arriva settembre e riparte tutta la stagione. Tra l'altro, a proposito di settembre, insomma c'è un anticipo di settembre, visto che le piogge stanno arrivando un po' in tutta Italia, non ancora a Roma, dove tutto sommato la temperatura è sempre calda in tutti i sensi. Allora, c'è Gabriele Latini in cabina di regia, c'è Alessandro Santarelli con voi, come si dice alle mie parti, bando alle ciance, andiamo subito con il nostro Franco Leonetti. Ciao Franco, buongiorno. No, non Fabio Tozzi, Franco Leonetti. Ciao Fabio.
2: Ciao Alessandro, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.
1: Come stai Franco?
2: Tutto bene, ti posso assicurare che a Torino sembra quasi autunno, sì, oggi, eh? però devo dire finalmente, perché c'è stato veramente tanto caldo.
1: Hai messo già la copertina, il trapuntino?
2: Assolutamente no, resisto.
1: Ah, meno male. Sei carico per l'inizio del campionato, Franco? Ogni anno si dice, quando si arriva alla vigilia.
2: Beh, sai, si vive un'estate di attesa tra il mercato, le speranze, i sogni dei tifosi, e quindi ogni debutto è un pochino particolare, e quindi prontissimi per la stagione.
1: Ah, mi stimola già quello che hai detto, nel senso il termine sogno. Allora ti chiedo, secondo te chi è legittimato a sognare in questo momento e chi invece non è legittimato a sognare tra i tifosi?
2: Beh sai, insomma il calciomercato è un po' la fiera dei sogni per tutti i tifosi, si coltivano tante speranze, tante situazioni, poi per fortuna arriva il campo e ovviamente il campo detta legge. Se voi andiamo sul mercato, io credo che in questo momento sicuramente l'Inter, che aveva già una squadra fortissima, sul mercato si è rinforzata veramente tanto. Vedo bene il Napoli, un po' tutti i club devono completare la propria campagna acquisti e trasferimenti. Mi intrigano situazioni come quella della Fiorentina, che praticamente ha ribaltato completamente la squadra. La Juventus secondo me sta facendo un buon mercato, ma va assolutamente completato. Il Milan è totalmente da capire. Ci sono delle situazioni peculiari, credo che al Milan i tifosi si chiedano che tipo di società c'è, la Roma sta facendo bene, quindi insomma credo che sia un inizio veramente col botto.
1: Credi che in questa ultima settimana, ora poi ovviamente c'è la pausa di campionato nella testa dei tifosi, ma credi che in questa ultima settimana ci saranno ulteriori movimenti importanti che possono spostare anche le nostre idee sulla famosa griglia di partenza nel mercato?
2: Non so se sposterà le idee dei tifosi, però ormai il mercato ce l'ha insegnato negli ultimi 5-6 anni, negli ultimi 7 giorni succede veramente di tutto. In più c'è il turno di campionato dove magari qualche dirigente, qualche club si rende conto di essere corto, di aver bisogno di un acquisto immediato, quindi io prevedo per gli ultimi 5-6 giorni di mercato veramente tante operazioni, anche in maniera spasmodica. come dicevo, un po' tutti i club vanno completati, e quindi credo che ne vedremo assolutamente tante e delle belle, ritengo.
1: Parlavi, Franco, dell'Inter, no? L'Inter che ha pescato a piene mani dalla Premier, magari non titolarissimi, però comunque giocatori che credo, se riusciranno a inserirsi, e soprattutto nel caso di Stones, se supererà i problemi fisici, insomma, potrebbero oggettivamente mettere linfa nuova, benzina nuova nel motore, come dicevi correttamente, di un Inter già rodato.
2: Sì, la penso come te. Sappiamo che c'è una nomea, no? Che insomma i giocatori inglesi in Italia non hanno mai fatto faville, però l'Inter ha preso tre pedine che secondo me hanno un valore assoluto, poi stava loro ovviamente dimostrarlo sul campo. Però io quando guardo la mediana dell'Inter, anche con l'arrivo di Curtis Jones, oggettivamente trovo una squadra che era già fortissima e lo diventerà ancora di più. Spence, parere mio, non è forte come il Dumfries attuale, ma ha delle possibilità. E Stones lo conosciamo tutti. Poi l'Inter ha comunque questo giovane come Stankovic, per cui ha ricevuto anche tante offerte e sembra voglia tenerlo, ha fatto un buon precampionato. Insomma, l'Inter, tanto per cambiare, è la squadra da battere.
1: E poi dietro però mi sembra, Franco, che rispetto agli altri anni, lo diciamo chiaramente alla vigilia, ci sia un pochino più di equilibrio. A me piace molto il Napoli, ti dico la verità, poi insomma, io sono un estimatore di Allegri e non si scopre niente, un po' come te, no, Franco? Però
2: sì, ecco, assolutamente.
1: Forse l'incognita è proprio quella, perché, e te lo chiedo, che Allegri si ritroverà al Napoli? Perché oggettivamente, ripeto, lo diciamo da estimatori, l'Allegri dell'ultima parte di campionato con il Milan è un Allegri che non abbiamo mai conosciuto così, no? Perché è chiaro che quando c'è un crollo di una squadra come quella del Milan, ci si deve mettere per forza di mezzo anche le scelte dell'allenatore.
2: Sicuramente, però c'è stata una fortissima compartecipazione di una società, parlo di quella rossonera, assolutamente anomala. Non è un caso che il giorno dopo l'eliminazione per la qualificazione Champions viene fatta a Piazza Pulita. Sì. Ripeto, il tifoso milanista oggi ancora si chiede che società ha il Milan. Sai, Allegri a Napoli io lo vedo bene. Innanzitutto, se andiamo a scrutare quella che è la formazione iniziale, Napoli è una squadra veramente molto forte, sì, strutturata, sì, e basata. Poi però anche il Napoli ha necessità di innesti e di acquisti. Penso davanti ci sono degli equivoci, Lucca non ha mai convinto, probabilmente in uscita. Il Napoli cerca un attaccante tra Zirkzee e altri nomi. Io credo che Allegri a Napoli abbia tutta la possibilità per far bene, a patto però che gli venga completata la squadra. E credo, come te, Alessandro, che il Napoli possa essere l'anti-Inter o comunque la seconda forza del campionato, almeno ad oggi ai nastri di partenza.
1: E poi, caro Franco, e qui mi interessa molto il tuo parere, perché sai quanto ti stimo, sai quanto so che sei un grandissimo...
2: Sai che è assolutamente reciproco.
1: Sei un grandissimo conoscitore di calcio, caro Franco. Io porto avanti una battaglia, quella del Como. Cioè, per me il Como quest'anno, estremizzo un po', però ha l'obbligo di confermarsi. E sempre estremizzando ti dico, arrivasse sesto, per me sarebbe una delusione. Te come la pensi, Franco?
2: La penso come te, perché...
1: Meno male,
2: perché quando tu hai un allenatore come Fabregas, bravissimo nel creare un'architettura di squadra, nello scegliere i giocatori, avendo una società che apre il portafoglio e spende, e avendo raggiunto la Champions, il Como quest'anno deve confermarsi. È chiaro che ha molte meno responsabilità rispetto a altri top club.
1: Certo,
2: io dal
1: certo.
2: Como quest'anno mi aspetto che lotti sistematicamente per i primi quattro posti, mi aspetto delle esperienze Champions interessanti, mi aspetto un completamento del mercato importante. Non è un caso che il Como stia spingendo per cercare di acquisire Moise Kean. E quindi, e tra l'altro è andato a prendere, oltre la conferma di Copaz, uno dei profili italiani più interessanti come Liberali, pagandolo pochissimo. E ti aggiungo un'altra cosa: per la questione delle liste, il Como ha bisogno di mettere all'interno della sua rosa degli italiani, quindi anche sul mercato io mi aspetto delle mosse importanti dal Como, ci stanno provando e credo che anche lì negli ultimi 7-8 giorni vedremo parecchi movimenti in riva al lago Lario.
1: Hai toccato un altro tema, Franco, che volevo affrontare, quello della Champions, no? Perché abbiamo quattro squadre, ovviamente nessuna di queste qua, almeno sulla carta, può competere per vincerla. Poi sappiamo che anche la Champions dipende molto dai sorteggi dopo il maxi girone. Però, secondo te, il ruolo di Como proprio in Roma, quale sarà? Io credo che Inter e Napoli abbiano l'obbligo di arrivare oltre, no, il maxi girone. Ma Como e Roma si presentano in assi di partenza alla Champions per?
2: Per cercare di fare il meglio possibile. La Roma manca, se non sbaglio, da 9 anni da questa competizione. Gasperini sta cercando, insomma, il 18 di luglio ha nuovamente tenuto a rapporto la propria società, come era successo l'anno scorso. Cioè, dobbiamo fare un mercato anche a livello qualitativo, ma anche a livello numerico, perché i giocatori che ci sono non bastano. Questo succedeva dopo, tra virgolette, lo scippo di Celik della Juve, no? Ai danni dei giallorossi. E quindi secondo me la Roma si sta attrezzando per cercare di fare un percorso europeo coerente con le proprie ambizioni, che è quello sicuramente di superare, no, il primo ostacolo e arrivare poi insomma, a giocarsi qualcosa da febbraio in poi. E il Como, lo ripeto, cioè, ha fatto un mercato importante, sta cercando di fare un mercato importante e probabilmente vivrà questa avventura europea in maniera un pochino più scanzonata, ma poi conoscendo Fabregas sappiamo benissimo che quando entra in campo le partite non solo le vuole vincere, ma vuole fare anche qualcosa in più, convincendo. Quindi io mi aspetto sia da parte di Roma e Como di Roma e Como delle situazioni europee, cercando di strappare delle soddisfazioni e anche dei denari, che insomma sono molto molto importanti. E concludo dicendo una cosa sull'Inter. Secondo me, con i nuovi innesti, è una squadra ancora più europea. Io vedo l'Inter con delle possibilità per andare parecchio avanti nella massima competizione europea.
1: Sì, hai ragione, Franco. Poi è chiaro che ci sono i mostri sacri, no? Perché quando parli di Arsenal, quando parli di Paris Saint-Germain, che poi non potrà continuare a vincerle tutte, però quando parli di Real Madrid, quando parli di Barcellona, però hai ragione.
2: Bayern di Monaco, mettiamolo anche.
1: Bravo.
2: Diventa poi complicato, lo sappiamo.
1: Resto sul tema europeo. Allora, io non mi aspettavo, non ho visto la partita, sono sincero, però ho visto qualcosa, ho letto qualcosa, non mi aspettavo questo pareggio dell'Atalanta ieri contro la squadra israeliana.
2: Guarda, io non salotto televisivo milanese a commentare la partita, quindi l'ho vista integralmente e ti posso dire che l'Atalanta mi ha deluso parecchio. È vero che questo è un periodo anomalo, no? Le squadre arrivano ovviamente non tirate a lucido, sono ancora imballate dai tanti carichi di lavoro. Però l'Atalanta ha una qualità nettamente superiore rispetto agli israeliani. Nel primo tempo si è visto veramente poco, anzi si è visto un Karnecek che ha salvato l'Atalanta. Nel secondo tempo l'Atalanta ha creato un pochino di più, 2 o 3 palle gol, però quello che ha stupito è la mancanza di ariosità e di armoniosità nella manovra della squadra di Sarri. Non sembrava nemmeno una squadra di Sarri. Noi sappiamo benissimo che le squadre di Sarri sono capaci innanzitutto di tenere il pallone, di creare una ragnatela di passaggi, pallone avanti, pallone indietro, gioco sulle fasce. Ecco, queste cose non si sono viste e secondo me l'Atalanta per il ritorno deve stare veramente con gli occhi aperti, perché sai, basta il golletto e rischi l'esclusione, che sarebbe clamorosa. L'Atalanta, se dovesse passare questo playoff, diventa poi, a parere mio, l'assoluta favorita per la Conference.
1: E invece sai che controllavo, caro Franco, l'inizio del Beşiktaş del duo italiano Vlahovic che era debuttato. Insomma, italiano ha cominciato bene l'avventura in Turchia.
2: Beh, ma italiano è un allenatore bravissimo, ha fatto una sua scelta anche economica, questo
1: bisogna
2: sottolinearlo. No, la cosa che fa veramente così pensare e riflettere che ormai la Turchia è diventato un piccolo impero economico. Cioè, il campionato turco tra Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor e insomma altri club è diventato ricettacolo per attirare campioni con delle richieste economiche veramente elevatissime. Cioè, se noi pensiamo che insomma la squadra italiana, il club italiano è riuscita a dare a Vlahovic quello che la Juve mai ha pensato di dare, cioè gli 8 milioni netti annui di ingaggio più una borsa di soldi per i procuratori molto elevata, si parla di una cifra intorno ai 15 milioni, e capiamo che gli esborsi di denari sono veramente molto molto cospicui.
1: Sì, tra l'altro io qualcosa ho visto, no? Perché onestamente sono un po' curioso. Vlahovic è entrato intorno al 70esimo, ha avuto un paio di occasioni, però non ha segnato, staremo a vedere. Tornando invece in Italia e alla Juventus, che non abbiamo ancora toccato, Franco, debutta a Frosinone con diversi punti interrogativi, però intanto con un portiere e intanto con un attaccante, perché Kolumani giocherà ovviamente titolare e a questo punto credo anche vicario.
2: Ma sai, i due punti di dubbio sulla formazione sono appunto il portiere. Vicario è appena arrivato, ha bisogno di conoscere ovviamente i meccanismi, anche di conoscere i compagni, quindi se Perin recupera credo che possa essere Perin il titolare. E poi il dubbio può essere quello a sinistra, dove oggettivamente Cambiaso non ha fatto un buon precampionato, e invece Celik è entrato subito con gamba, con concretezza, un giocatore di personalità e da Juve. Quindi i due punti di dubbio possono essere questi, o Celik o Cambiaso, favorito Perin ovviamente sul nuovo guardiano dei pali Juve. Il resto poi è la squadra con l'attacco che schierava a Tudor, cioè là davanti i tre tenori dovrebbero essere Indiz, McKennie con Seisao a supporto di Kolumani, e però la Juve ha assolutamente l'obbligo totale di andare a Frosinone e portare a casa i tre punti. Non sarà facile. Proprio ieri parlavo con il nostro corrispondente, un ospite che conosce molto bene la realtà del Frosinone, e mi dice innanzitutto Albini, allenatore capace di instillare un certo spirito guerresco, e poi comunque il Frosinone ha dei giocatori sulle fasce che sono delle vere e proprie frecce, quindi sai, la Juve ha tutto da perdere domenica alle ore 18:30 allo stadio Sirpe, dovrà fare una partita concreta, sicuramente non potrà essere brillante per la preparazione, però la Juve deve andare lì e cercare di fare una partita estremamente seria, sperando che poi le individualità, penso a Ildiz, penso a Kolumani, a qualche subentrante, possano assolutamente avere la meglio.
1: E l'ultima due cose che ti chiedo, la prima, di solito c'è sempre una sorpresa nelle prime giornate di campionato, in particolar modo nella prima. Guardando il calendario, se tu dovessi scommettere un euro sulla sorpresa, dove lo scommetteresti?
2: Guarda, io te lo butto lì, l'Udinese, perché è una squadra che ogni anno sa rinascere dalle proprie ceneri, dai propri errori, ha un allenatore che è estremamente pragmatico, e quindi con dei giocatori estremamente interessanti. Anche quest'anno l'Udinese è stata una fucina di talenti, pensiamo per esempio atta alla Fiorentina che tipo di trasferimento ha prodotto, e quindi l'Udinese è una di quelle squadre sempre ostiche, rognose da affrontare, e che sa produrre giocatori perché la dirigenza friulana sa dove andare a pescare pagando poco e poi rivendendo a molto. Quindi io da Runjic e la sua squadra mi aspetto anch'io qualche sorpresa, anche magari proprio nelle primissime giornate.
1: Poi invece chi rischia di più la retrocessione, Franco? Tra l'altro ieri ne parlavamo proprio nell'editoriale, facendo anche una riflessione secondo me un po' amara, cioè c'erano degli anni quando noi eravamo più giovani, io in particolare, te sei giovanissimo, in cui ci si salvava magari veramente con 40 punti. Oggi in realtà con 31, 32, 33 punti ci si può salvare. Detto questo, e secondo una riflessione molto amara, chi rischia secondo te? Quali sono le tre più candidate?
2: Guarda, io ti faccio un nome, non perché insomma abbia qualcosa contro di lui, però oggettivamente io vedo che insomma Juric ogni anno è un po' la squadra e ogni anno ci sono dei disastri, poi magari quest'anno mi smentisce, fa delle grandi cose. Io credo che il Monza e comunque anche il Frosinone debba tenere gli occhi molto molto ben aperti. Poi sai, ci sono sempre le sorprese, se pensiamo alla Fiorentina dell'anno scorso, che è successo per tre quarti di campionato, era assolutamente impreventivabile. È molto facile, no, dare la croce addosso alle neopromosse. Io credo che insomma Frosinone e Monza debbano stare attenti, e poi magari ci metto una sorpresa in negativo. Guarda, ti faccio un nome, io credo che il Genoa possa salvarsi tranquillamente. Però non credo che abbia fatto un mercato così soddisfacente per i tifosi, e non la metto tra le candidate a scendere, però credo che lo stesso De Rossi probabilmente voglia qualcosa in più dalla propria società.
1: E ti saluto così, Franco, parlavi di Juric, quanto conta nella vita avere un grande procuratore?
2: L'hai detto tu, ma lo pensiamo un pochino tutti. La realtà è questa, Alessandro, quindi poi magari Monza farà benissimo, sì. Juric arriverà alle soglie della Coppa UEFA, però oggettivamente se guardiamo lo score, il ruolino di marcia dell'allenatore negli ultimi anni, credo che ci sia poco da aggiungere.
1: È un piacere sentirti, Franco, un abbraccio.
2: È un piacere mio, buon lavoro, a prestissimo.
1: Ciao Alessandro. Caro Franco Leonetti, quanti temi toccati. Ragazzi, funziona così. Come Latini ha un grandissimo procuratore e lo trovate in tutte le radio del mondo. Periso è un procuratore di livello, bravo. Non voglio dire che Juric alleni per merito suo, ma insomma, però ha ragione Franco, magari quest'anno Juric. E poi la parabola di Juric è una parabola strana, nel senso che ha fatto anche molto bene Juric, penso soprattutto al Verona, il miracolo del Verona di Juric, anche al Crotone fece bene. Poi da lì, ricordiamo che lui era il secondo di Gasperini, e poi ha preso una scia totalmente negativa, che però prima o poi si interromperà, un po' come è successo al nostro caro amico Di Francesco, che era reduce da 6-7 ma 4 sì, e invece è riuscito a salvare il Lecce. Che però dal mio punto di vista è una di quelle squadre che rischia molto, si è rinforzata pochissimo il Lecce, ha perso anche l'amico Bandà che ha deciso di andare in Libia, forse non gli hanno spiegato bene, molto si è rinforzata pochissimo il Lecce, ha perso anche l'amico Bandà che ha deciso di andare in Libia, forse non gli hanno spiegato

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: 11:30.
2: Tu sei Fabio Tozzi?
1: No, non sono Fabio Tozzi neppure alle 11:38, ma te lo giuro che non sono Fabio Tozzi neppure alle 11:38 e non sono neppure Vincenzo Marangio, che pensate, so quanto vi possa interessare, ma ve lo dico, ho sentito stamattina, come tutti i giorni, ahimè, e mi ha raccontato che nonostante sia in vacanza è stato colpito. No, è stato colpito da una sindrome influenzale, però faceva il bagno lo stesso. Va bene, questo servirà chiaramente a Marangio per prendere altre settimane di ferie, perché anche la prossima sarà in ferie, ma poi marcherà visita. Dunque ragazzi, vi devo dare una notizia che sicuramente farà felici i tifosi della Juventus, perché dopo anni e anni e anni e anni è stato risolto il contratto con
2: Tozzi Fabio.
1: No, con Tozzi Fabio, ma con Arthur Melo, che a questo punto toglie il disturbo, svuota l'armadietto e va a cercare fortune migliori. Oddio, migliori di quelle alla Juventus credo che ci voglia veramente poco. Però, caro Ivan, festeggiano i tifosi della Juve. Ciao Ivan.
3: Ciao Alessandro, si chiude un capitolo lungo, non troppo fortunato, sicuramente costoso, poi ora vediamo da dove ripartirà il centrocampista brasiliano, però insomma è arrivata la risoluzione del contratto e questa è una notizia comunque rilevante, diciamo.
1: Beh, è rilevante al di là del fatto che finirà il tormentone Arthur, ma è rilevante perché in teoria, caro Ivan, libera un posto che però non basta, vero?
3: Allora, la Juve ha detto a che sì di aspettarla e a Frank sì, perché poi insomma facciamo anche i nomi,
1: certo.
3: Ed è lui il giocatore che dovrebbe andare in questa casella. Non basta a livello economico, perché sì, Arthur comunque aveva un peso abbastanza elevato, però anche, a livello numerico, comunque a centrocampo ci sono ancora situazioni da sbrogliare. Poi vediamo se le sbroglieranno Carnevali e Massara, perché io credo che la Juve abbia comunque dato delle garanzie a Chessy e quindi alla fine lo porterà a casa. Penso che voglia prima cercare soluzioni a Miretti soprattutto, poi insomma da Douglas Luiz a Cobb Miners non è che ci sono gli incedibili nel centrocampo della Juventus, diciamolo chiaramente, però tendenzialmente penso che possa essere lui il secondo centrocampista destinato a partire. Ovviamente è più semplice da cedere perché Arthur non aveva praticamente mercato, Miretti comunque un ragazzo abbastanza giovane con prospettive ben diverse, e poi appunto accogliere insomma il Livoriano ex Atalanta, che è lì che aspetta, e anche Spalletti lo aspetta, perché sì, comunque è una cosina importante.
1: Credo proprio di sì. Senti, invece, poi voltiamo pagina, siamo partiti dalla Juve, vicenda Perin, perché sembra che si sia un po' raffreddata la pista Palermo, vero?
3: Sì, ma l'avevamo detto dall'inizio, comunque Perin ha dei costi abbastanza rilevanti. Io sinceramente non mi aspettavo che anche la Juve facesse un po' di resistenza, nel senso che non è solo una questione di ingaggio, ma anche la Juve comunque ha formulato delle richieste al Palermo per dare il via libera a Perin, e in questo momento il Palermo giudica l'operazione un po' troppo costosa. Non è tramontata, non diamo l'ipotesi, non escludiamo che poi possa andare in porto.

0: che comunque l'interesse c'è, e tutto sommato credo che anche da parte di Perin ci sia una certa disponibilità, però è un'operazione un po' più complicata di come magari era sembrata inizialmente, no? Insomma, sembrava comunque abbastanza possibile, facile.
1: Ivan, invece, sentivo, leggevo che la Roma ha qualche difficoltà in questo momento su Fofana, ma è una difficoltà soprattutto economica, perché pare, insomma, sia arrivata una sorta di stop da parte della proprietà, cioè 35 milioni ora non si possono mettere sul piatto, è vero?
0: La Roma ha frenato molto su altri obiettivi, sono anche considerazioni tecniche, perché diciamo che Gasperini idealmente vorrebbe due giocatori, un esterno più alto e un esterno più basso. Sia Fofana sia Cacciamani, su cui c'è anche il Milan, hanno delle valutazioni abbastanza elevate. Un giocatore che potrebbe coprire entrambe le caselle è Luis Enrique, è un giocatore che la Roma sta già trattando da un po' con l'Inter, si era arenata anche perché comunque c'è una differenza di valutazione e anche di formula, nel senso che l'Inter vorrebbe cederlo con, se non a titolo definitivo, comunque con una formula che garantisca poi l'uscita certa, cioè un prestito con obbligo di riscatto, qualcosa del genere. La Roma non c'era andata in quella direzione finora, però potrebbe farlo, perché Luis Enrique non costa molto meno di Fofana,
1: no,
0: un po' meno sì, però non così tanto, ma appunto ha, diciamo, il pregio di poter ricoprire tutta la fascia, perché di fatto è uno che al Marsiglia ha giocato anche da terzino nella difesa a 4, forse un po' troppo offensivo in quella posizione, però può fare sia l'esterno a tutta fascia, contanto che Gasperini non gioca con la difesa a 4, sia l'esterno più offensivo, il sottopunta, insomma è un po' più duttile e comunque conosce anche la Serie A meglio di Fofana, anche di Cacciamani in realtà, che è un ragazzo giovane che conosce l'Italia ma non la Serie A.
1: No. Senti, invece oggi è una giornata cruciale, leggevo ovviamente tutto il mercato web per la questione Leao, qui però la palla è in mano a Mendes, perché è lui che deve trovare eventualmente un acquirente, e anche a cifre non proprio leggere.
0: Sì, per quanto poi comunque Leao è un giocatore che a cui Mina riconosce un valore giusto, non troppo alto, nel senso che elementi di quel tipo non sono il primo sostenitore di Leao, però capisco una valutazione da sui 60 milioni di euro da parte del Milan. È nelle mani di Mendes e anche nelle mani del Milan, perché comunque il Milan una proposta ce l'ha, ed è quella del Galatasaray. Il Galatasaray oltre i 40 milioni di euro non va, è una cifra più bassa della richiesta del Milan, che si aspetta che Mendes, con cui ha fatto diverse operazioni nel corso di questa estate, da Ruben Amorim a Moreira e Ramos, Milan si aspettava che Mendes portasse qualcosa di più concreto. Ad oggi di fatto non è accaduto, nel senso che Mendes non ha portato grandi proposte al Milan, c'è questa del Galatasaray, Leao comunque ha 10 giorni dall'inizio del campionato, dalla fine del mercato italiano, vuole capire poi che intenzione al Milan, non dico che spinga per il Galatasaray, però insomma anche gli ultimi messaggi che sono arrivati sono della serie o resto o vado lì, perché più che altro perché al momento non ci sono diciamo soluzioni alternative concrete.
1: Sì, assolutamente. L'Inter invece, Ivan, è a posto oppure ti aspetti qualcosa?
0: L'Inter si sta guardando attorno, numericamente sarebbe a posto, anche forse anche un po' sovrabbondante al centrocampo, però si sta guardando attorno a c'è la possibilità che arrivi un'offerta interessante per qualche giocatore come appunto Luis Enrique, Bonny, un po' meno probabile su Stankovic, ma perché lui sembra voler rimanere, anche se oggettivamente al centrocampo ce ne sono tanti e quindi poi è da vedere che spazio potrà trovare. Se dovesse partire qualcuno o comunque se si dovesse creare un'occasione particolarmente conveniente, l'idea sarebbe di dare a Chivu magari un attaccante con caratteristiche un po' diverse. L'Inter, abbiamo raccontato tante volte, ha una rosa sicuramente competitiva,
1: certo,
0: che però non ha grandi specialisti dell'uno contro uno, è da un po' di anni che stabilmente agli ultimi posti della Serie A per il numero di dribbling. Trovare, andare a prendere un giocatore, non un titolare, però un elemento in più che magari dà un contributo maggiore in quel senso, è una cosa, e se si creano le condizioni l'Inter può fare, se non si creano l'Inter può anche rimanere così,
1: Senti, invece adesso ti faccio una domanda difficile, perché parlo di Lazio. Allora, Bamba Dieng non ha superato le visite, poi però è andato alla Stella Rossa in Serbia, va bene, problemi loro. Sciuta lo sta per arrivare, ma in attacco che farà la Lazio?
0: Un attacco foglie prete della Margherita, con l'oggettivo problema di dover lavorare a zero. Gattuso non era convinto di Bamba Dieng, poi diciamo che queste perplessità sul ginocchio, noi non siamo medici, non ci possiamo entrare, hanno salvato Gattuso da un dottore che poi non conosciamo, non attraeva, diciamolo chiaramente, magari potrebbe essere anche un buon innesto. Preferirebbe Pinamonti, preferirebbe anche Icardi, ma Icardi è un po' nicchiato sull'interesse della Lazio perché spera di poter fare ancora le coppe europee. Per arrivare a Pinamonti la Lazio deve comunque muoversi in uscita, perché al momento alcune operazioni le ha fatte, però si muove in un ambito molto stretto, è un pertugio del mercato della Lazio, molto complicato. Diciamo che al momento Pinamonti è il profilo che piace di più, con qualche incognita, perché per esempio se la Fiorentina dovesse cedere Ken al Como, Pinamonti potrebbe essere un nome decisamente spendibile per i Viola. Quindi dipende, secondo me, per l'Italia e per gli attaccanti cosa farà Ken è una cosa abbastanza rilevante.
1: È vero,
0: perché è un vero. Può far partire il valzer,
1: e questa è una situazione che si potrebbe sbloccare immediatamente a inizio settimana, anche perché poi la Fiorentina, ne abbiamo parlato molto, no, Ivan, però deve tornare sul mercato, considerando che siamo a meno di 10 giorni a fine del mercato. Ora lasciamo passare questo primo turno di campionato, poi però o si fa subito o diventa complicato.
0: Sì, infatti è un'operazione di quelle comunque importanti, di quelle che non puoi rimandare troppo. Quindi sì, io credo che oggi insomma venerdì c'è il campionato alle porte, ormai i club aspettano di vedere anche le squadre al lavoro, perché poi lì ti rendi conto se serve qualcosa, se non serve qualcosa. Poi appunto inizio settimana, secondo me si può sbloccare o non sbloccare davvero. Intanto comunque è arrivato anche il comunicato su Arthur.
1: Sì, proprio ora lo vedevo, sì. Me l'ha girato, pensa, il vacanziero mi ha girato il comunicato.
0: Addirittura,
1: vedi, me l'ha girato il vacanziero, comunicato ufficiale dell'uscita di Arthur. Senti, l'ultima cosa che invece ti chiedo riguarda il Napoli, perché il Napoli sta lavorando per cercare un altro attaccante, no? Sia Zirkzee che Gabriel Jesus. Però qualcuno deve uscire anche lì. Lucca in particolar modo.
0: Beh, Lucca è il nome da fare, un nome che potrebbe, secondo me, anche tornare buono proprio per la Fiorentina. Perciò torno un po' al valzer che dovrebbe originare Ken, per quello intendevo che sarà una trattativa decisiva. Sì, Napoli, vedo Gabriel Jesus un po' avanti, onestamente, nelle idee del Napoli, di Allegri, un po' di tutto l'ambiente. Per quanto riguarda Lucca, secondo me dipende al netto poi del fatto, ormai lo sappiamo, le squadre inglesi per esempio sono un'incognita, arriva la terz'ultima e può prendere chiunque in Italia. Però pensando al mercato italiano, lo immagino, secondo me la Fiorentina appunto sceglierà tra lui e Pinamonti. Paratici, poi non tiri fuori con il cilindro, per carità, Paratici è uno che queste cose le può fare tranquillamente, però in condizioni normali, se partirà Ken come un po' la sensazione, poi la Fiorentina andrà su uno di questi due profili, credo.
1: Va bene, Ivan, buon lavoro, grazie Ivan Cardia.
0: Buon proseguimento.
1: Ciao Ivan. Allora, come vi dicevo, è arrivata la comunicazione ufficiale anche della Juventus, l'avevamo data qualche minuto fa, che Arthur lascia la Juventus, pensate, dunque, questo era il quinto anno, addirittura 63 partite in bianconero, credo che sia stato oggettivamente uno dei peggiori acquisti degli ultimi anni della Juventus. Ricordate, no, la famosa plusvalenza con il Barcellona, perché quella fu un'operazione che portò Pjanic al Barcellona e Arthur alla Juventus. Però ricordo benissimo una cosa, che quando arrivò Arthur era l'anno di Sarri, e l'arrivo di Arthur venne celebrato come il primo grande giocatore sarriano, e poi abbiamo visto che fine ha fatto Sarri e che fine ha fatto Arthur. Vabbè, Sarri ovviamente sta andando avanti nella sua carriera allenatore, mentre Arthur credo che si potrà dare a qualche altro sport, oppure andare a chiudere in Brasile, dove insomma le pressioni sono altre e soprattutto il modo di giocare è diverso. Allora, Gabriele Latini, se sei d'accordo, andiamo in pausa, poi ritorniamo con il buon Raffaele Garinella, poi avremo allora possiamo provare a chiamarlo, però io non sono.
2: Spiace.
1: Ah, ecco, quindi non può arrivare. Vabbè, no, questo mi dispiace molto. Ci sarà Raffaele Garinella e Alain Valnegri. E poi magari anche qualche piccola sorpresa. A tra poco, ragazzi, a tra poco.

0: stati primi, ci siamo lasciati con l'ufficialità della risoluzione del contratto tra Arthur e la Juventus, però adesso entriamo nella seconda ora, entriamo con un argomento che stavamo affrontando proprio nella pausa con il direttore Marco Piccari, con lo stesso Gabriele Latini, e che adesso andremo ad affrontare anche con Raffaele Garinella, che è quello che riguarda l'Inter. Sapete che c'è una possibile offerta del Barcellona, tra l'altro ne ha parlato il Chiringuito svelando anche tutta una serie di retroscena, una possibile offerta di circa 100 milioni di euro del Barcellona per Lautaro. La domanda che si poneva Marco Piccari era: che fareste voi? La mia risposta è: il 1 luglio lo faccio, il 15 luglio lo faccio, il 30 luglio lo faccio, forse lo faccio anche il 2 agosto, oggettivamente il 21 agosto saluto il Barcellona e gli dico vattene a cercare da qualche altra parte. È chiaro che poi ci torneremo fra un po' anche con Alain Valnegri, già il tema l'abbiamo affrontato anche ieri, Alain è proprio a Barcellona. È chiaro che poi in questo tipo di situazione può fare tutta la differenza nel mondo il calciatore, perché a 28 anni se ti arriva veramente un'offerta del genere, poi ovviamente bisogna sempre capire quanto c'è di vero e quanto non c'è di vero, se il giocatore si impunta in quella situazione lì potrebbe diventare tutto più difficile. Però chi meglio di Raffaele Garinella? Ciao Raffaele, buongiorno!
1: Ciao Alessandro, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Caro Raffaele, e allora ti lascio il microfono, che faresti?
1: Ma no, penso che Lautaro non sarà ceduto. Lautaro non sarà ceduto perché comunque sì, al di là dell'offerta del Barcellona, per quanto possa essere un'offerta allettante, Lautaro è interista nell'anima, è un giocatore che non ha alcuna intenzione di lasciare l'Inter, quindi secondo me non sussiste neanche il problema.
0: No, ma anche perché non ci sarebbero i tempi tecnici secondo me per l'Inter.
1: No, ma al di là dei tempi tecnici secondo me non sussiste proprio, cioè è Lautaro che non vuole lasciare l'Inter, al di là di questo. L'ha dimostrato più volte, lui ha dimostrato più volte di voler mantenere il suo posto nell'Inter, ha dimostrato più volte comunque di tenerci alla squadra, ha dimostrato più volte di tenerci alla maglia, di voler rimanere il capitano, di voler continuare a vincere nell'Inter, ha degli interessi suoi a Milano, quindi secondo me non è un'offerta, cioè il Barcellona secondo me sta cercando un altro tipo di giocatore, poi è chiaro che non trovando quel tipo di giocatore, che Julian Alvarez magari ha fatto anche un pensierino su Lautaro, ma credo che rimarrà solo un pensierino, devo essere onesto.
0: E invece sul mercato dell'Inter penso che tu sia soddisfatto, no Raffaele? Si è rinforzato. Adesso, guarda, sembra che sia in uscita Luis Enrique, qualcuno dice che oggi è stato raggiunto l'accordo con la Roma, poi vedremo, ma insomma al di là di Luis Enrique, dentro o fuori, mi pare che l'Inter si sia assolutamente rinforzato.
1: Ma sì, Luis Enrique credo sia in uscita anche perché obiettivamente è un giocatore che da un punto di vista tattico ha poco a che fare con l'utilità tattica appunto nella squadra, cioè secondo me l'Inter ha bisogno di un altro tipo di attaccante semmai rispetto a quelli che ha in rosa, quindi potrebbe prendere quel tipo di attaccanti che ha in rosa, questo sì, però insomma ecco, da qui a pensare di poter poi fare un altro tipo di situazione ci sta, come pedina io parlo, quindi ti parlo di un altro tipo di giocatore, però che Luis Enrique sia in uscita sì, e sono soddisfatto del mercato perché comunque non solo hai colmato tutti i vuoti che avevi, ma hai anche preso dei giocatori che in rosa ti mancavano, su tutti Curtis Jones per esempio.
0: E pensi che sia chiuso il mercato dell'Inter?
1: Se dovesse uscire Luis Enrique io penso che faranno un attaccante, un quinto attaccante che potrebbe comunque tornare utile.
0: Sì, perché poi la stagione è lunga e soprattutto Raffaele, perché dando chiaramente la palma della favorita all'Inter, ma li spetta di diritto anche perché chi vince lo scudetto poi riparte a favorita, ma la sfida dell'Inter quest'anno è prolungare il tragitto in Champions.
1: la sfida dell'Inter è certamente fare meglio di quello che si è fatto l'anno scorso in Champions League, perché l'anno scorso purtroppo in Champions League si è fatto poco e si è fatto anche male, perché a parte le prime quattro partite che sono state vinte poi con squadre tutto sommato abbordabili, poi le partite diverse, quelle di vertice diciamo, con le squadre più importanti come potrebbe essere appunto il Liverpool, come potrebbe essere l'anno scorso squadre, adesso non mi ricordo tutte le partite dell'Inter dello scorso anno, però a parte Liverpool top club insomma non li hai battuti, e quindi è chiaro che se vuoi fare un tipo di percorso più lungo devi certamente migliorare la rosa, ma intensità parliamo, la rosa c'è, perché comunque sai, dei calciatori che fanno la Premier League comunque sono dei calciatori che ti fanno la Champions League, che ti fanno la Serie A a mani basse, quindi secondo me insomma la rosa dell'Inter da questo punto di vista migliorerà anche il percorso in Champions League. Però ripeto, un quinto attaccante lo prenderei, perché gli attaccanti che sono in rosa secondo me sono attaccanti che vanno bene, però in Champions, parlando di Pio Esposito e di Bonny, è vero che hanno un anno di esperienza in più, però serve forse qualcosa di più smaliziato.
0: Senti, rimando in casa Inter, poi ovviamente cominciamo a fare una panoramica sul resto. Domani l'Inter debutta con il Monza di Juric, il quale ha detto ma siamo in netta difficoltà tra infortuni, mercato, insomma ha già deposto le armi Juric. Raffaele?
1: Eccomi, ti sento, ti avevo perso.
0: No, sì. Dicevo, domani debutto 18:30 contro il Monza di Juric, che ha detto insomma siamo in netta difficoltà tra infortuni, mercato. È chiaro che il Monza non deve andare a far punti per la salvezza a San Siro, però bisogna sempre fare attenzione a queste partite alla prima giornata.
1: Beh, sono quelle partite a bucce di banana, sai, nel senso che comunque nascondono delle insidie, perché poi di fatto se tu ci pensi sono quelle partite che ti fanno anche vincere i campionati, esatto. Perché se andiamo ad analizzare lo scorso anno il cammino dell'Inter negli scontri diretti non è stato affatto esaustivo, non è stato affatto soddisfacente o gratificante, però poi insomma quando tu vinci tutte le partite contro le squadre medio-bassa classifica fai 3 punti che equivalgono comunque ai 3 punti degli scontri diretti, e allora facendo quei 3 punti tu sai bene che allunghi in classifica rispetto a chi magari perde punti con le squadre, magari ti vince 2 scontri diretti. Il problema è che, come dicevi tu, a inizio campionato queste sono squadre che non hanno ancora l'obiettivo ben definito. Certo, ce l'hanno sulla carta, che è quello della salvezza, però poi sai, potrebbero fare un percorso importante, un percorso più veloce. È chiaro che il Monza, come dice Juric, è in difficoltà perché oltre a Pessina ha perso anche Hakim Samiru. Sì. Però proprio dall'Inter potrebbero arrivare Aslani e Massolen, vedremo come andrà il mercato del Monza.
0: Allora, l'Inter l'abbiamo affrontato, ti porto su altre 2 squadre che segui con grande attenzione, parto prima dal dolce e poi vado all'amaro. La Fiorentina ha fatto un mercato clamoroso, io credo il miglior mercato della Serie A, attenzione però perché ci arrivano proprio ora notizie di una possibilità enorme dell'uscita di Ken. Proprio in queste ore, scrive il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini, l'agente di Ken è al lavoro con la Fiorentina per convincere ad accettare l'offerta che arriverà dal Como. E allora ti chiedo 2 cose in una. La prima, un giudizio appunto sul mercato della Fiorentina, che ruolo può avere la Fiorentina e quanto cambia con l'eventuale uscita di Ken?
1: Ah, è chiaro che Ken è un giocatore importante, però bisogna trattenerlo con le giuste motivazioni, e cambia sicuramente perché nel 4-3-2-1 o nel 4-3-2-1 anzi nel 4-3-2-1 è un giocatore che ti fa bene quei movimenti, no? Lui ti passa dalla fascia al centrattacco con una naturalezza, fa salire anche le sottopunte. Però è chiaro che se dovessi cedere Ken a 40 milioni, avendo già preso Pellegrino che è un calciatore che secondo me si sta formando, e dovessi andare a bussare al Bayer Leverkusen perché comunque ti piace l'attaccante del Bayer Leverkusen e può completare il reparto, io dico allora questa cessione potrebbe anche essere positiva.
0: E per il resto la Fiorentina ha in asse di partenza come la collochi, Raffaele?
1: Ma allora sicuramente è una squadra che deve farsi perdonare molto rispetto all'anno scorso, questo va detto, è una squadra che deve farsi perdonare molto rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso è stato fatto un campionato veramente brutto per la tifoseria, per la piazza. La colloco tra le squadre che certamente punteranno all'Europa. Ora, quale Europa? È presto per dirlo, farei eccessivi, quindi parlerei di Europa League per il momento. Poi se dovesse migliorare il percorso, se il cammino dovesse andare avanti, allora va bene, allora si può puntare anche alla Champions.
0: E allora, prima di andare alla Lazio, visto che hai parlato di Europa, ieri ha debuttato l'ex allenatore della Lazio, Sarri, Maluccio direi, no? 0-0 in casa contro la squadra israeliana, e ha rischiato anche molto, perché se nel primo tempo Carnesecchi non si inventa un paio, di cui una clamorosa di parate, magari va pure sotto.
1: È vero, Carnesecchi ha fatto una grandissima partita, Carnesecchi ha fatto delle parate importanti, questo va detto, però dobbiamo anche dire che l'Atalanta ha cambiato proprio modo di giocare. E delle difficoltà iniziali ci stanno, soprattutto perché sai, fare il 4-3-3, cambiare posizione a Zaleski, che da due anni si era abituato a fare un certo tipo di gioco, e puntare su Scamacca, che comunque adesso in questo momento qui deve recuperare brillantezza e smalto, perché l'anno scorso l'abbiamo visto in intermittenza, lo stesso Raspadori, secondo me è una squadra che verrà fuori, però non nell'immediato, perché è una squadra che ha cambiato tanto, ma soprattutto quando cambi il modo di giocare, anche il modo di difendere, hai bisogno dei tuoi tempi per rodare il tutto.
0: Resto in Europa, così ti lascio l'argomento Lazio ancora un po' in sospeso. Hai visto come è iniziato bene l'avventura Vincenzo Italiano al Beşiktaş?
1: Sì, adesso è chiaro che in Europa, in campionato, ha vinto la prima partita, però anche lì, sai, è una squadra costruita secondo me bene, però il Galatasaray a mio avviso è ancora la squadra da battere, è la squadra enorme da battere, il Galatasaray per me scaverà un solco importante sia col Fenerbahce che col Beşiktaş. Quindi in Europa certo può fare la sua strada. Ieri il turno era tutto sommato agevole, però insomma, ecco, non penso, con tutto il rispetto per Italiano, che con Vlahovic possa puntare a vincere il campionato. Dovrebbe fare un grandissimo miracolo, ma vedo francamente il Galatasaray molto più attrezzato.
0: E in Europa che strada può fare? Tra l'altro incrocerà sicuramente la Juventus in Europa League, anche il Milan.
1: Beh, lui è un giocatore, è un allenatore esperto, un allenatore che l'Europa la conosce bene, è arrivato due volte quasi a vincerla, no? Perché poi è stato beffato in finale, però è un allenatore che in Europa, soprattutto sia in Conference che in Europa League, può fare il suo percorso, lo può fare davvero molto molto bene.
0: Note dolenti, caro Raffaele, qua dobbiamo soffermarci un pochino di più su vari aspetti. Lazio, sì, allora, sì. Ieri ennesima, mi verrebbe da dire beffa, se poi magari per i tifosi della Lazio è stato un sospiro di sollievo, ma insomma questa vicenda che prima arriva Bamba Dieng, poi non supera le visite poi va alla Stella Rossa, è una situazione che mi sembra veramente paradossale.
1: Beh, sai, questo è vero, però ci sono poi dei protocolli in Italia che ti fanno capire, insomma, che magari c'è forse un po' più di attenzione. Non voglio sminuire nessuno, ci mancherebbe altro, però magari se ci sono dei protocolli un po' più severi, vuol dire attenzione a determinate cose. Pensiamo a Kalaili, che per esempio adesso può giocare e giocherà nel Crystal Palace, però insomma nell'Inter non ha potuto per un discorso cardiaco. Lo stesso Dieng magari aveva una problematica che gli ha impedito di essere tesserato nella Lazio. Succedono queste cose qui, e dipende poi dai protocolli, che sono differenti a seconda del campionato, a seconda della nazione in cui si sviluppano. Resta il problema di fondo che la Lazio, secondo me, l'ho vista contro il Mantova, è una squadra chiaramente in difficoltà. Gattuso ha detto che è colpa sua, che ci mette la faccia, però se cominciamo a mettere Mantova, secondo me la strada è veramente veramente in salita, ed è veramente una strada difficilissima.
0: Ma di cosa avrebbe bisogno, al di là della serenità che non troverà mai in questa stagione, ma proprio dal punto di vista tecnico, di cosa ha bisogno la Lazio? Perché poi tutto sommato Frattesi è un ottimo colpo, Sciutalo, se sta bene, è un giocatore che indubbiamente va a rinforzare la difesa. Ad oggi quali ruoli vedi scoperti, ovviamente oltre all'attaccante?
1: No, io vedo l'attacco sicuramente scoperto, perché comunque Dia, Noslin, Ratkov, insomma, sono dei calciatori che non ti danno quella sicurezza in termini realizzativi che serve a una squadra come la Lazio e a una maglia importante come quella. Il problema è che poi anche a centrocampo dobbiamo vedere come sarà la tenuta di Rovella dopo una stagione in cui è stato praticamente inattivo, come Taylor supererà quei piccoli mal di pancia che ha avuto, che l'hanno portato anche ad uno scontro con Gattuso, e come insomma si amalgamerà lo stesso Frattesi, perché poi Frattesi è un calciatore che devi collocare tatticamente bene, altrimenti rischi poi di avere un rendimento un po' altalenante come è successo all'Inter.
0: Ti chiedo, estremizzando un po', rischia qualcosa di serio la Lazio secondo te?
1: Beh, sai Alessandro, giocare senza pubblico non è mai facile, non è mai bello. In una piazza che poi vive del sostegno e del calore del pubblico lo è ancora meno, perché poi l'abbiamo vista la Lazio quando c'è il pubblico, l'abbiamo vista quando non c'è il pubblico, ti cambia proprio il rendimento dei giocatori. Io faccio sempre l'esempio della partita contro il Milan in campionato lo scorso anno, insomma ti è cambiato tutto, no? Hai vinto con gol di Saxen, ma hai vinto giocando una partita sontuosa spinta da un pubblico meraviglioso. È chiaro che se la frattura con l'ambiente non si ricomporrà, se le difficoltà continueranno ad aumentare, sarà certamente difficile poi fare bene, sarà anche difficile non rischiare nulla.
0: Allora ti porto sulle dichiarazioni di Fabregas in conferenza stampa, così le commentiamo insieme. Debutta con l'Udinese domani. Quest'anno mi aspetto al 100% un salto di qualità da parte dei giovani, ha detto. Durante la preparazione mi è piaciuta la personalità, ho visto una squadra con forte identità, ma soprattutto la Champions è il principio di un processo, il risultato è importante ma non è tutto. Come le leggi queste dichiarazioni e soprattutto cosa ti aspetti dal Como?
1: Mi aspetto che confermi quanto di buono ha fatto lo scorso anno. È chiaro che comunque, sai, non sarà facile, perché mentre nei primi due anni è stata di fatto una sorpresa il Como, adesso è diventata una certezza, e che certezza. Quindi insomma ci sarà più attenzione anche da parte delle avversarie, che sanno che non staranno affrontando un'ex neopromossa, ma una squadra che ha conquistato l'Europa che conta da un punto di vista proprio del massimo possibile, e che è la Champions League. Però insomma in questo bisognerà poi fare attenzione, perché sai, i giovani bene devono devono stupire Fabregas, ma anche tra virgolette gli anziani, gli esperti dovranno poi confermarsi, e confermarsi non è mai semplice.
0: E aggiungendo Ken, quanto migliora secondo te il Como?
1: Certamente migliora, anche perché il Como adesso deve trovare un attaccante tra virgolette dire, ci sono dei giocatori fuori mercato, fuori dal progetto, tra cui Morata, e Ken sicuramente aggiungerebbe quel guizzo, quella imprevedibilità che serve a una squadra come il Como. Potrebbe poi essere servito magistralmente da Nico Paz, e non solo, però insomma ripeto, non è solo il discorso dei giovani, ma anche lo stesso Nico Paz deve confermarsi su livelli ottimali.
0: Ultime due cose, Raffaele. La prima, ruolo della Juventus in questa stagione. Oggi risoluzione ufficiale del contratto con Arthur, quindi si libera uno spazio probabilmente per Kessié. Lati positivi che vedi e lati negativi della Juve?
1: Allora, bisogna intervenire a centrocampo. Questo è il primo lato negativo, perché secondo me sono anni che il centrocampo della Juve fa rimpiangere il centrocampo che fu della Juventus grande, e secondo me in questo momento qui bisogna intervenire. Non so se Douglas Luiz, come dice Spalletti, potrà reggere poi il peso di un centrocampo così importante. Non so se Kessié rappresenti la soluzione giusta a questo tipo di progetto, e soprattutto non so poi se si interverrà oppure oltre che si con qualche altra pedina. E le note positive te le dà Carnevali, te le dà Spalletti. Bene l'acquisto di Vicario, secondo me buono l'acquisto di Lukumi. In attacco vedremo quanto Kolo Muani sarà in grado di reggere il peso dell'attacco come centravanti in questo momento qui da solo. Vedremo se arriverà Zirkzee, che però è un centravanti atipico, e viene da annate in chiaroscuro al Manchester United. Insomma, qualche dubbio c'è, ma la certezza è la dirigenza e Spalletti.
0: E la stessa domanda prima di chiudere te la faccio sul Milan, così abbiamo fatto un focus un po' su tutte le squadre che insomma, che probabilmente lotteranno per i primi quattro posti. Milan, lati positivi e lati negativi.
1: Anche qui non mi faccio certo, diciamo, ingolosire dal successo in amichevole contro il Manchester United. Per me è una squadra che sì, si è rinforzata adesso con gli ultimi innesti, però tanto bisogna vedere. Io ho sempre dei dubbi quando si prende un giocatore da una squadra che è sotto il controllo di un'altra squadra, che gioca nel campionato migliore del mondo, e quella squadra non tessera quel giocatore ma lo lascia partire. Due domande me le faccio, però magari, sai, il livello della Serie A è tale per cui comunque non è quello della Premier League, quindi i calciatori che magari in Premier League faticherebbero in Italia potrebbero poi di fatto esprimersi a livelli eccellenti, ottimali. Detto questo, i dubbi ce l'ho sull'allenatore, perché sai, è un allenatore all'esordio in Serie A e tatticamente è un campionato difficile. Ce l'ho anche su Gonzalo Ramos, insomma, il centravanti che bisogna vedere se poi sarà il centravanti ideale per questa squadra.
0: Grazie Raffaele, a venerdì.
1: Grazie
0: prossimo,
1: a te, un abbraccio grande a te e a tutti gli amici in ascolto.
0: Ciao, ciao Raffaele. Allora, prima di andare in pausa, tutto mercato web, primo piano, il Como non molla Ken, gente al lavoro e la Fiorentina cerca già il sostituto. Il Como continua a scrivere Dimitri Conti nel suo pressing per arrivare a Ken, centravanti della Fiorentina, oggetto dei desideri dell'allenatore del club lariano Fabregas. Dopo che Toscani hanno rifiutato e rispedito al mittente la prima proposta, arriva dalle rive del lago, adesso è pronto un rilancio. Secondo quanto appreso a tutto mercato web, infatti, sono in corso contatti continui tra le parti a ricerca di una soluzione. In particolar modo anche l'agente di Ken, Lucci, sta scendendo in campo mettendosi al lavoro per provare a ridurre le distanze e trovare un punto di incontro. Nel frattempo la Fiorentina non ha comunque intenzione di perdere tempo, tanto che apprendiamo sta già lavorando sul fronte un nuovo attaccante che possa prendere il posto di Ken, che evidentemente lascerebbe un vuoto importante nella rosa. Questo scrive tutto mercato web proprio sulla vicenda. Dalla Fiorentina passiamo al Milan, perché sempre tutto mercato web. Ci dice che Cardinale è tornato a Milanello. Gli amici e colleghi scrivono questa volta senza elicottero. L'incontro con Leao, altra situazione da monitorare molto da vicino, proprio perché oggi potrebbe essere il giorno del dentro o fuori. Ancora tutto mercato web. Curtis Jones inizia le visite mediche con l'Inter, quindi si aspetta poi per oggi la firma. Queste sono le notizie che stanno arrivando. Ha parlato anche Vlasic, centrocampista del Toro, che dice: quest'anno solo 7 giorni di vacanza, Abate però trasmette passione, e quindi già al lavoro anche Vlasic da tempo. Allora, pausa alle 12.25, poi torniamo e andiamo direttamente a Barcellona, in Spagna, Catalunya, con Alain Valnegri.

0: Parte di Rotocalcio 12 e 35 minuti primi, oggi è il 21 di agosto, vigilia di campionato, stasera però parte anche il campionato di Serie B. Vi ricordo che nel fine settimana parte anche il campionato di Serie C, così come parte anche la Premier League, mentre è già partita in maniera un po' anomala la Liga, perché ci sono squadre che hanno già giocato due partite, altre tra cui Real Madrid e Barcellona che devono ancora debuttare. L'ultimo campionato europeo di livello, insomma, a partire sarà la Bundesliga, che parte il prossimo fine settimana. Nel frattempo, in attesa di Alain Vallegri, un occhio anche alla Gazzetta dello Sport, che in primo piano pone 11 domande, ragazzi, 11 domande al campionato di Serie A, e comincia con: Allegri sarà più offensivo? Seconda domanda: Zaniolo andrà in nazionale? Terza domanda: quanto starà fermo Conte? Le 11 domande, vediamo di leggerle tutte. Allora, rapidità in stile mondiale, si chiede ancora la Gazzetta dello Sport, cioè se vedremo un campionato di Serie A più veloce. Spalletti a 4 punti, a questa li posso rispondere già io no, la risposta è no, anche perché per sostenere, dovrebbero sapere, anzi lo sapranno sicuramente i colleghi della Gazzetta dello Sport, per sostenere un attacco a 4 punti fondamentalmente fuori McKenny, dentro la Ibegovic, beh, insomma, la Juventus deve operare a centrocampo, soprattutto se dovesse giocare, come ipotizza la Gazzetta, con un 4-2-3-1. Sanno benissimo i colleghi della Gazzetta dello Sport che Locatelli accanto a Douglas Luiz sarebbe un suicidio. Mi verrebbe a dire forse quello che si auspica la Gazzetta, ma questa è una battuta sicuramente cattiva, cattivissima, però la risposta è questa. Poi i colleghi della Gazzetta dello Sport si chiedono anche chi sarà la rivelazione, ma al di là delle 11 domande noi andiamo a fare domande molto più interessanti, almeno spero, al grandissimo Alain Vallegri. Ciao Alain.
1: Ale, ciao, buongiorno.
0: Allora, intanto Alain, ti devo dare una brutta notizia, lo sai?
1: Cosa è successo? Sono diventato padre?
0: No, no, con quella sarebbe una bellissima notizia, scusa.
1: No, no, no, beh, no. Sai, io sono antilogico, dunque sarebbe una brutta notizia, sarebbe una responsabilità. Per un Peter Pan come me non andrebbe bene.
0: Ah, bene, no, no, no. Non è quella la notizia. La notizia è che Ken si avvicina al Como.
1: Sì, beh, sinceramente non sono sorpreso. È tutto lineare, alla fine su questo secondo me ha sbagliato i tempi la Fiorentina, però era previsto. Ale, dai, non ce lo nascondiamo, sinceramente, cioè il 40 più 5 di bonus era proprio scritto, era fitto però con i chiodi. Alla fine adesso guardiamo avanti. Io sinceramente, Ken non si è mai innamorato di Firenze e Firenze non si è mai innamorata di Ken. Dunque, avanti con le due pedine che andrà a prendere Paratici. Io preferisco tenere Fagioli più
0: sì, l'hai sempre detto, Alain, è vero, questo l'hai sempre sottolineato.
1: E dunque, adesso vedremo. Paratici comunque ha già i nomi pronti. E, niente, aspettiamo l'ufficialità e avanti col progetto di Grosso. Ormai non è un dramma, io me l'aspettavo. E l'ho sempre detto, lo dicevo già a luglio, ma chi venderà? Perché dovrà vendere qualcuno. E chi comunque vende più caro è Ken. Ma anche lui ha voglia di giocare la Champions, ma bisogna anche capire il calciatore. Ken è un campione. Ken è un giocatore determinante. Quando sta bene Ken ti segna 25 gol in Serie A. Però devi coccolarlo, devi metterlo al centro del progetto. Lui è il re, lui è il leone. È il leone. Se non è il leone diventa un piccolo gatto e... Da piccolo gatto fa le stagioni che ha fatto a Torino e la stagione scorsa, dove comunque non è stato brillante.
0: E tu pensi, Alain, che Fabregas sia l'allenatore da coccole per Ken?
1: Sì, lo vuole. Ha puntato tutto su di lui. Se prendiamo il costo opportunità, tu hai 45 milioni per andare su un centravanti, perché va su Ken? perché vuole esclusivamente Ken, perché
0: Ken,
1: ha delle
0: certo.
1: caratteristiche. Io andavo su 3 soldi, per esempio. Cioè, nel Bruce ha fatto vedere comunque cose spettacolari i 3 soldi. Poi a 21 anni, Ken lo devi gestire. Fabregas è troppo intelligente per non sapere quello.
0: Sì, beh, sono d'accordo. Questo sono stato d'accordo.
1: Niente, alla fine peccato di fare l'operazione così tardi, perché poi il centravanti che arriverà si dovrà adattare. Sarebbe fatta a luglio, forse sarebbe stato meglio.
0: Sì, beh, non c'è dubbio. A proposito di questo, io ritorno su un tema perché sto seletto oggi il Ciringhito, che tu conosci molto bene, ha svelato dei retroscena rispetto a quella che sarebbe l'offerta del Barcellona per Lautaro. Prima abbiamo sentito Raffaele Garinella, ha detto no, ma sicuramente non va, e lo penso anch'io. Questa offerta era 100 milioni e ci sarebbe già stato un incontro con l'agente di Lautaro. Risulta anche a te da quelle parti, al tuo osservatorio
1: Sì.
0: privilegiato?
1: Sì, adesso ma sai, alla fine a me preoccupa sempre le motivazioni del calciatore. Te lo dicevo anche ieri.
0: Sì,
1: Se un
0: sì, sì.
1: calciatore perde motivazioni, perdi tanto. Lautaro, vabbè, è il leader, è comunque il campione di questi Inter, leader tecnico e carismatico. Adesso come rimarrebbe? Non sappiamo se ha spinto, se vuole andare via. Aspettiamo di sentirlo. Sono curioso di sentire Lautaro. Perché comunque quando si apre una trattativa è perché il calciatore comunque apre. Perché altrimenti le società, il tempo è contato, specialmente l'ultima settimana di mercato. Dunque non ti metti a trattare se il calciatore dice che vuol rimanere nella sua squadra. Dunque, hanno trattato, non hanno trattato il Chiringuito. Tanta gente li deride, però il Ciringuito ha tanta informazione privilegiata. Adesso, il Ciringuito è pro-madridista,
0: Sì,
1: questo è
0: sì,
1: chiarissimo, e
0: sì.
1: c'è Florentino Perez. Dunque, se possono fare degli sgarbi al Barcellona, sono sempre ben felici. Dunque, la veracità dell'informazione, a me risulta che il Barcellona è interessato, che ha fatto i passi sia con il calciatore che con l'Inter. Adesso la postura dell'Inter non la conosco.
0: Allora, domani non gioca. Lautaro, ma non gioca perché è arrivato dopo, perché non è particolarmente in forma e perché oggettivamente per battere il Monza penso che l'Inter anche senza Lautaro basti avanzi. Io rimango molto perplesso su una storia, Alain, che è il 21 agosto, cioè ti dico, se era il 10 luglio lo davo per fatto. Al 21 agosto o l'Inter eventualmente ha già in mano il sostituto o se no è un'operazione che io definirei folle, eh.
1: Beh, un'operazione sì, però se il calciatore è andato contro la società è difficile cambiare le cose. Poi Marotta comunque, Marotta sa gestire quel tipo di dossier, non è Moratti.
0: Sì, beh.
1: Secondo me, se dovesse andare via è perché comunque ha pronto non uno, ma due sostituti. Ha pronto un centrale e ha pronto un attaccante. Perché a centrocampo è coperta l'Inter. E in difesa forse gli manca un centrale, volevano Romero al di là della conferma di Akanji e dell'arrivo di Stones. E davanti, vabbè, se parte Lautaro deve andare su un big. Però chi te lo vende il big adesso?
0: Appunto, nessuno, nessuno, direi nessuno. Senti, Alain, invece ieri parlavamo del debutto dell'Atalanta come di una formalità. Invece deve ringraziare Carnesecchi perché sennò forse la perdeva la partita.
1: Sì. Lo commentavamo ieri che comunque l'Atalanta ha iniziato una rivoluzione tattica, mettersi alle spalle quel modo di giocare, il modello, il sistema. Adesso ieri non mi aspettavo di vedere un'Atalanta così timida. Cioè, se guardi il centrocampo dell'Atalanta è spettacolare. C'è
0: Sì.
1: Ederson, Samardžić e Gaetano, ma è pura qualità. Cioè, tecnicamente ci sono pochi centrocampi con questa qualità in Serie A. Adesso bisogna capire bene come riuscirà a dialogare con gli attaccanti e con che attaccanti vuol giocare. Perché ieri ha fatto delle scelte un po' strane comunque,
0: Vero,
1: Sarri.
0: vero. vero,
1: in attacco, soprattutto sugli esterni. Dunque aspettiamo, aspettiamo, comunque loro sono avanti sulla preparazione fisica, come diceva il comandante, e adesso deve andare a fare il comandante a Budapest, perché altrimenti comunque partirebbe non solo col piede sbagliato, ma partirebbe con potenziali polemiche pesanti.
0: Sarebbe clamoroso, dai, diciamoci la verità, sarebbe veramente clamoroso. Invece, rimanendo sui playoff, io, sarà perché ho visto qualcosa, però il Beşiktaş d'italiano, vabbè, non aveva una partita difficile, però è partita alla grande, mi sembra in quattro partite ancora non ha mai preso gol tra campionato e in sei non ha mai preso gol, debuttato anche Vlahovic che non ha segnato, ma insomma, quale può essere il ruolo, non tanto in campionato, perché il Galatasaray si mette davanti, ma in Europa League del Beşiktaş?
1: Ma occhio al campionato pure, non penso che la distanza sia incolmabile. C'è un Fenerbahce che Galatasaray ha iniziato male la prima, il Beşiktaş ha vinto 1-0 e non lo so, ha riportato entusiasmo. L'anno scorso è stata una stagione molto difficile per il Beşiktaş. Lui è arrivato con le sue idee di calcio, ieri comunque corri per lui dalla curva. Io la conosco bene la tifoseria del Beşiktaş, sono stato allo stadio e comunque non ti guadagni gli applausi così, il coro così gratuitamente. Niente, ma lui in quel tipo di contesto dove ci sono delle squadre che vengono da stagioni deludenti, lui normalmente si esalta perché porta molta positività, porta un calcio ultra offensivo. I primi mesi normalmente a Firenze è successo così, allo Spezia pure, a Bologna non era successo così, a Bologna fece un po' fatica all'inizio, però a Bologna veniva dal ciclo Thiago Motta, ha fatto una stagione storica, lì fece un po' fatica, però a Istanbul adesso è idolo, chiaramente, e questo per il Beşiktaş è importante, perché alla fine c'è così tanta pressione, in Turchia la pressione è tremenda. Dunque, se hai un allenatore che sa gestire questa pressione, che prende tutte le attenzioni, i giocatori sono più tranquilli.
0: Alen, notizia di oggi: si chiude il tormentone per la Juventus di Arthur, perché è arrivata la risoluzione di contratto che comunque alla Juve costa una minusvalenza di 6 milioni. Ora, detto che la Juve è felicissima di esserselo, diciamo, messo alle spalle, ma lo possiamo definire uno dei peggiori acquisti in assoluto della Juve? Ricordiamo che lui arrivò in quella clamorosa plusvalenza con Pjanic, con il Barcellona.
1: E del Barça. Esatto. E del Barça pure.
0: Sì,
1: e del Ricordo che del Barça, quando presero Arthur, era Robert Fernandez, il direttore sportivo, ex calciatore del Valencia e Barça anni 80. E lavoravamo insieme in TV. Lui veniva a far l'opinionista. E io gli chiesi per curiosità: ma Arthur è venuto a sostituire Iniesta o Xavi? e per lui era proprio l'avevano preso proprio per sostituire Iniesta.
0: Oh mamma mia!
1: E io gli chiesi: ma l'avete visto? Sì, l'abbiamo osservato. Però poi ho capito che comunque a livello di scouting Robert Fernandez era più istituzionale, perché vabbè, io posso, sono molto curioso con queste cose, gli chiesi: ma la struttura di scouting come funziona, quante partite vedi al giorno, eccetera, e lui mi disse spudoratamente: io non vedo partite.
0: L'abbiamo capito, guarda, credo che infatti ti stavo chiedendo se adesso ha aperto un bar oppure se è lavorato, perché non vedeva le partite.
1: Tu manda il tuo curriculum da direttore sportivo, io ti monto una struttura di scout.
0: Mamma mia, beh, comunque avevo questo dubbio che non vedesse le partite, quindi non ti ha sorpreso questa non rendita di Arthur da nessuna parte?
1: No, è l'ombra orizzontale. C'è un giocatore che poi a Barcellona comunque ha avuto anche delle malattie sessualmente trasmittibili, diciamo che il percorso a Barcellona è stato ancora peggio di quello alla Juve. E lì su quella plusvalenza sinceramente è da ufficio indagini.
0: Penso anch'io. Sì,
1: forse per Pjanic no, ma per Arthur 80 milioni. Ma ragazzi, ma non so, sinceramente lì è proprio gonfiare i bilanci e non ci vedo un'altra spiegazione.
0: L'ha pagata la Juve comunque, sotto tutti i punti di vista, sia quello tecnico che quello poi economico, perché in ogni caso 6 milioni di minusvalenza se li mette a bilancio, però pensa quanto ha fatto lui pur di levarselo dalle scatole, utilizzo questo brutto termine, però è proprio così, Alan. Forse ora tornerà in Brasile, non lo so.
1: Ma in Brasile, me lo diceva Fabio, che comunque nel Grêmio è casa sua e domina il calcio brasiliano, dunque...
0: Vabbè.
1: Ma è stato pure a Firenze, comunque ha girato. Nel Girona non fece male, in quel Girona... quando sì. Giocò in prestito non fece male, però dai, no, 80 milioni sinceramente non bisogna aggiungere nulla, no
0: non bisogna aggiungere nulla. Invece, prima di salutarci, faccio un piccolo giro con te, mi piace molto farlo sui campionati europei. Allora, la Liga è partita però in maniera un po' strana, perché alcune squadre hanno già due partite, Real, sì. Barcellona no. Beh, credo che dipenda dal fatto del mondiale, no, Alen?
1: Ma è la Liga di Tebas, alla fine Tebas vuole un formato NBA con delle partite ogni giorno. Ieri era giovedì ieri.
0: Sì, sì.
1: E dunque è chiaro che metti ma strategicamente metti un Rayo Vallecano alla Vesca un giovedì, sei sicuro di avere più audience che di un sabato o una domenica?
0: Certo, certo.
1: Cioè, da un punto di vista di audience e commerciale è logico. Siamo nel calcio moderno. E su questo io lo accetto, non mi piace, però lo accetto. Io vorrei tutte le partite alle 5 in Spagna come le 3 in Italia la domenica e sarei felice. Però sì, fa bene perché ieri comunque ha avuto dei dati di audience importanti. E, avessi giocato il fine settimana, poi sì, poi hanno cambiato un po' i calendari delle grandi perché con il mondiale comunque certo. era importante stabilirlo. Però è il calendario più flessibile, più elastico quello della Liga.
0: Sì, assolutamente. Favorita quest'anno?
1: Barça.
0: Beh, anche perché insomma ha fatto un mercato direi di livello. Come lo vedi Mourinho?
1: Ma è un altro Mourinho rispetto al primo Mourinho Madrid. Non è un Mourinho molto, molto più filosofo, molto più calmo. Io ricordo che quando arrivò nel 2010 comunque da subito attaccò il Barça. Sì. Ed era proprio la sua battaglia era quella. Era non sempre era pertinente. A me piace tanto Mourinho, esagerava. Si era lasciato un po' sì, portare dal tifoso comunque demagogico e questo comunque ha sbagliato su quello. Però vinse un campionato al Barça. Quest'anno secondo me gli manca il centrocampo. Il centrocampo Rodri era il giocatore che doveva prendere, che avrebbe comunque riequilibrato un po' le forze. Al giorno d'oggi il Barça per me è molto favorito.
0: Parte anche la Premier, favorita sempre l'Arsenal.
1: Ma è difficile trovare l'anti-Arsenal in Premier. Perché il City, rivoluzione, abbiamo visto comunque nel Charity Shield un City molto distante dall'Arsenal con Maresca. E poi chi c'è? Il Liverpool, vedremo. A me piace tanto l'allenatore. Secondo me Iraola può far qualcosa e ridarà al Liverpool lo spirito di Anfield. Rivedremo una squadra molto verticale, molto elettrica, fatte di transizioni velocissime per andare in porta. E con Liverpool ci divertiremo. Adesso bisogna capire,

0: comunque negli ultimi anni quanto ha speso United?
1: Beh, qualche milioncino l'ha speso. Senti, prima di salutarti, una curiosità sempre sulla Premier. Io da piccolo ero tifoso dell'Ipswich Town, un po' perché ci avevo nel sobbuto, un po' perché mi piaceva molto lo stadio, lo vedevo da bambino. Secondo te si salva l'Ipswich?
0: Ha speso tanto, eh?
1: Vero? Sì.
0: I Tractor Boys, sai che ho un aneddoto che nel 2001 andai a vedere il Chelsea di Zola e Sam Della Bona.
1: Sì, come no.
0: Con Ranieri in panchina e vinse all'ultimo minuto con un gol proprio di Sam Della Bona contro l'Ipswich Town. E c'era il coro Welcome to the Tractor Boys, li cantavano. Fantastico. Benvenuti agli uomini trattori. Però sì, ha speso quasi 200 milioni.
1: Sì. Per quello ti ho chiesto. Secondo me c'è
0: l'amalgama, vedremo l'amalgama quando cambi tanto. Però dai, ci sarà da divertirsi. Però la percentuale di squadre che sono promosse dalla Championship che si salvano è bassissima.
1: È vero.
0: Ha rotto un po' questa linea il Sunderland l'anno scorso. Sì. Vedremo se quest'anno una delle tre si salva.
1: Ciao Alan, grazie, buon fine settimana,
0: Alan, grazie,
1: un abbraccio.
0: Bravo.
1: Grande, sì, bravo. Ma soprattutto te. Io guardavo da Frosinone domenica, quindi faccio il bravo sicuramente. Tu cerca di fare il bravo. Ciao Alan, a lunedì. Ciao. Grandissimo finale con Alain Valnegri. Allora ci fermiamo qua. Sì, lo so, sta già arrivando. Non posso finire senza l'amico Luca, Fabio, Lorenzo. Giuro, non posso non finirlo. No, quindi dai.
2: Leonardo Dozzi.
1: No, sono
2: Dozzi Fabio.
1: Neppure. Sono sempre Alessandro Santarelli. Che però lunedì vi giura che non ci sarà, perché c'è Lorenzo Beccarisi, ma vi terrò compagnia, non so se è una minaccia, per tutta la prossima settimana. Poi forse, a Dio piacendo, Marangio tornerà. Ma...
3: no, spiace.
1: Ecco, infatti questo credo che sia molto probabile. Grazie a tutti, adesso arriva Marco Piccari con Marinucci, detto anche Lucio, rimane invece Gabriele Latini. Grazie a tutti voi, non lasciate TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Siamo pronti per una nuova edizione della nostra trasmissione che sarà incentrata su un'intervista ad Alberto Di Chiara. Parleremo dell'attualità, ma parleremo soprattutto della carriera di Alberto Di Chiara, che con il Parma si è tolto davvero grandi soddisfazioni, ha conquistato trofei in Europa e ha raggiunto anche proprio la maglia della nazionale grazie al rendimento avuto con la squadra emiliana. E dunque, ascoltiamoci le parole di Alberto Di Chiara ai nostri microfoni. Siamo con Alberto Di Chiara e alle nostre spalle c'è la Coppa UEFA, che hai conquistato qualche anno fa con il Parma.
1: Sì, è passato, come hai detto bene, qualche anno, non diciamo precisamente perché mi viene un po' di nostalgia. 94-95 con la vittoria in finale proprio contro la Juventus, è stata una sorta di rivincita della Coppa UEFA persa con la Fiorentina nel 90. Lì invece ci siamo rifatti bene, abbiamo vinto una bella finale, insomma è stata una bella soddisfazione, eccola qui, quindi bene. Un ricordo che tengo veramente nel cuore.
0: Era il momento in cui il Parma aveva una grande squadra e mieteva successi un po' su tutti i campi. Si parlava, ricordo, in quel periodo di Parma come un'isola felice.
1: Faceva parte di un contesto molto importantissimo. Noi si vinceva in un contesto molto difficile e competitivo, dove c'erano il Milan di Sacchi, quindi Gullit e Rijkaard, Van Basten più che Sacchi, per non citare gli altri, eccetera, eccetera. Per non dire poi la della Juventus, che è stata una sfida infinita contro il nostro Parma, che faceva parte di quell'elite, l'elite di squadre, che fra cui c'era la Lazio di Gragnotti, appunto il Milan, c'era la Juventus, e noi facevamo parte di quel trittico che vinceva anche in Italia e vinceva in Europa. Di solito mi pare che siamo capitati pure nell'anno in cui vinse la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe noi e la Coppa UEFA vinse la Lazio, credo. Quindi ci fu una serie di situazioni dove appunto il calcio italiano la faceva da padrona, aveva giocatori forse più importanti al mondo, erano concentrati nel campionato di Serie A. E in quel contesto, quando sei protagonista in quel contesto, significa che hai fatto veramente un passo importante nella storia del calcio in generale.
0: Perché il Parma non riuscì a vincere lo scudetto?

0: Sai, le situazioni possono essere tante, no? Qui si fa facilmente a dire, perché gli arbitri, non arbitri, probabilmente oltre a qualche errore arbitrale che ci può essere senza dubbio stato, credo che ci sia stata, è mancato quel quid in più, non quella situazione in più per vincere sullo sprint, perché c'è da ricordare che è vero che non è mancato solo lo scudetto. Perché non dimentichiamoci che a noi ci è mancata a livello europeo soltanto la Coppa dei Campioni, ma solo esclusivamente perché in quel periodo arrivava solo la prima in classifica in Coppa dei Campioni e noi arrivando secondi, terzi o quello che arrivavamo, potevamo fare soltanto le coppe che erano coppe importanti come la Coppa UEFA e la Coppa delle Coppe. Quindi quelle le abbiamo vinte, oltre alla Supercoppa europea. Quindi direi che chiedere di più in un contesto provinciale come era quello di Parma, ma chiaramente con una multinazionale dietro come la Parmalat che ci ha aiutato senza dubbio a essere più visibili, con avere dei giocatori importanti in squadra e quant'altro.
1: Ricordo che comunque ci sono stati vari momenti in cui si era pensato ad un Parma capace di vincere lo scudetto. Non mi sono dimenticato neanche di una vittoria, non so se te lo ricordi, sicuramente te lo ricordi, la vittoria a San Siro contro il Milan con un calcio di punizione di Asprilla, se non ricordo male.
0: Ecco, quella che interrompemmo nel fantastico Milan di Capello, che secondo me è ancora superiore a quello che della storia di quello di Sacchi, secondo me, ma perché Capello ha vinto in 5 anni 4 scudetti, ha vinto una finale importante come quella della Coppa dei Campioni con il Barcellona di Cruyff 4-0. Non dimentichiamoci che ha vinto chiaramente anche tanto con Sacchi, che chiaramente ha trasformato un po' il calcio in generale, ma non dimentichiamoci che nella Coppa dei Campioni di Sacchi non c'erano le squadre inglesi, insomma c'era una competitività diversa. Quel Milan lì vinceva, veniva da 58 partite consecutive che non perdeva, e noi abbiamo a San Siro soprattutto vinto una partita importante giocando molto bene e sfruttando quelle che erano le capacità balistiche di uno come Asprilla, che ha fatto un gran gol su punizione. Mi pare che c'era Sebastiano Rossi che non andò a cercare di prenderla, ma non ce l'ha fatta.
1: Asprilla, uno dei grandi del Parma di quell'epoca.
0: Eh sì, ma sono tutti giocatori che sono diventati grandi nel Parma, nel senso che noi, il bello di tutto quanto, al di là di quello che si può dire, no, che avevamo una multinazionale, ma noi abbiamo vinto la Coppa delle Coppe, venendo, noi quello che abbiamo vinto venendo, la squadra veniva dalla Serie B, e ha centrato tutti gli obiettivi possibili e immaginabili che poteva prendere una provinciale. 2 anni dopo ha vinto a Wembley una Coppa, a parte la Coppa Italia, il primo anno la Coppa Italia, sempre contro la Juventus in finale, la Coppa delle Coppe a Wembley. Fu emblematica con una squadra che era fatta sì di giocatori importanti, ma io te li stilo, insomma, no? C'era in quel campo, in quel caso Ballotta, Benarrivo, Di Chiara, Minotti, Apolloni, Grun, Melli, Zoratto, Osio, Cuoghi, Brolin. Poi è entrato Gabriele Pin. Insomma, i giocatori erano senza dubbio giocatori molto bravi, ma non è che erano stati presi o spese follie per fare quella squadra. Era stata scelta e Scala è stato chiaramente il maestro a orchestrare tutti questi giocatori, perché un allenatore bravo deve fare il meglio con le caratteristiche che i giocatori che ha. Adesso si direbbe, no, che il nostro 3-5-2 viene sempre detto, ma è un gioco antico. Che cosa vuol dire? Gioco, come si parla, te lo sai meglio di me. Questo gioco moderno, il gioco è fatto da giocatori bravi che sanno, che sfruttati al massimo nelle loro caratteristiche, formano di conseguenza il modulo. Non ci sono, gli allenatori che vengono con un'idea preconcetta sul fatto di venire, io gioco con 4 del 3, dipende che giocatori hai, gioco con 3, 5, il mio gioco è quel tipo di gioco, che dipende da quello che hai a disposizione.
1: Tanzi ha speso moltissimo naturalmente per costruire quel Parma. Tu che rapporto avevi con lui?
0: Beh, Calisto Tanzi era un rapporto paterno, un pochino come lo avevo con Nevio Scala. Al di là di tutto quello che purtroppo è successo nel crack Parmalat e tante storie e teorie che poi chiaramente ha risucchiato quello che poi era tutto l'indotto, compreso il calcio. Tanzi era una persona, un grande imprenditore, non dimentichiamoci che lui, al di là di tutto quanto, ha inventato il Tetra Pak, ha fatto tante cose per arrivare a quei livelli e far diventare una realtà italiana, una realtà internazionale. Ma al di là di quel discorso imprenditoriale, che poi purtroppo è finito come è finito, è una persona che ha cercato di gestire, soprattutto ha rifiutato tante, nel mio periodo migliore, ha rifiutato veramente tante offerte importanti. Perché dalla Juventus all'Inter in quell'anno lì, dove c'era l'aneddoto, dove io appunto Bettega mi chiamò, io ero in vacanza al mare e mi chiamò Bettega dicendomi: guarda, stiamo andando dal presidente a chiederti, e quindi faremo. Era arrivata ad avere, ed è chiaramente confermato da alcune, eravamo nel 93, credo, 94, eccetera, eccetera, che gli offrirono soldi e metà del Piero, che ancora, cioè, non era ancora del Piero, ma era, stava per arrivare, che Tanzi disse: almeno che Di Chiara non venga a dirmi che vuole andare via, io non lo do via.
1: Fatto bene?
0: Ma per me ha fatto bene, perché poi abbiamo anche vinto, avrei vinto probabilmente anche con la Juventus, forse, probabilmente. Però, al di là di questi aneddoti e questi particolari, io stavo in quel momento lì, Parma era forse la situazione perfetta, no? Perché stavi in una città di provincia, città molto ricca, una città bella da vivere sotto tutti i punti di vista, dove avevi meno pressioni, però con le ambizioni di una grandissima squadra, quindi era il massimo, insomma.
1: Con il Parma era giunta anche la nazionale, dove però c'erano grandissimi campioni, quindi non hai potuto avere,
0: Lo
1: diciamo, quella
0: spazio,
1: fortuna che avresti meritato
0: ma no,
1: in altri
0: ma
1: momenti, magari.
0: questo vale per tanti giocatori dell'epoca. Io ho avuto la fortuna di essere stato, prima di tutto, aver centrato l'obiettivo di essere il primo giocatore del Parma a giocare in nazionale, e questo mi ha dato un'enorme soddisfazione. Ma al di là di questo particolare, cioè, allora la competizione era enorme. Ma non so, te parli di me, ma ci sono tanti giocatori. Bruno, io ti faccio dei nomi anche leggermente antecedenti a me, ma giocatori come Roberto Pruzzo, per 3 volte capocannoniere della Serie A, non è stato mai preso in considerazione, perché c'erano Graziani, Valorussi, Altobelli, lo stesso Bruno Giordano, che ha fatto poco in nazionale, invece era un giocatore che senza dubbio adesso avrebbero giocato 100 partite, probabilmente. Era un contesto diverso, era una situazione diversa, però era quello il contesto, e il vincere in quel contesto vale senza dubbio il doppio.
1: Assolutamente, ma tornando a Parma, è ancora secondo te un'isola felice oggi?
0: Ma Parma è sempre un'isola felice, si vive molto bene, al di là che tutte le situazioni poi chiaramente si evolvono in peggio o in meglio a seconda di quello che è, quando passa il tempo. È chiaramente una realtà diversa, di far ripetere un pochino quello, non riescono a ripeterlo diciamo, le grandi del momento a livello europeo, figuriamoci un Parma che è costruito, sì, dove c'è Cherubini che lavora molto bene in questo senso, che tra le altre cose è in parallelo, un pochino comparateci perché hanno lavorato insieme, mi pare ha costruito una realtà importante, ma non tale da poter competere a quello che poteva essere quegli anni lì. Non a caso noi come Parma Legend facciamo parte integrante, grazie proprio a Federico Cherubini e a tutto lo staff naturalmente, di essere parte integrante del Parma Calcio, perché quel Parma Legend, con quei giocatori soprattutto che erano lo zoccolo duro del Parma Legend, che sono lo zoccolo duro del Parma Legend, appunto, sono rimasti nella memoria storica, insomma, come è giusto che sia.
1: Ecco, il Parma la prossima stagione senza Pellegrino, senza Suzuki, senza due simboli, insomma, della stagione precedente, che tipo di cammino potrà fare?
0: Fanno quelli che fa la squadra che si deve, l'obiettivo principale è salvare, quindi deve cercare di ritrovare quei giocatori che ha trovato in Pellegrini e Suzuki nella scelta, ma io come fanno molti chiaramente a livelli diversi, si scommette su dei giocatori un po' giovani e di prospettiva con potenzialità che devono però esprimerle in campo. Se te le esprimono nella giusta maniera, mi pare che a Parma, che la cosa principale che sia stata quella, è l'intelligenza del proprio allenatore, che nonostante sia un allenatore veramente molto giovane, quindi eccolo qui il solito giochista, invece si è adattato molto bene alla situazione, ha cambiato le sue idee, chiamiamole idee di calcio, ma si è adattata alla squadra che aveva, e ha formato un gruppo molto difficile da fare gol, ti faceva giocare male, eccetera, eccetera, per arrivare a un obiettivo che ha raggiunto con ampio anticipo. Anche prima della Fiorentina, no? Per dire che era partita invece con ambizioni completamente diverse.
1: Tanto stavo guardando quella maglia della nazionale che è appesa ad una sedia, è la prima maglia della
0: Quella
1: nazionale.
0: non è la primissima, perché l'esordio si fece in America, che eravamo i numeri sfuggiti, c'è cioè un numero 15. Quella è la maglia, credo che sia la maglia proprio quella partita contro l'Olanda. L'Olanda, questo è il numero 3, che è rimasto, insomma, il mio numero
1: Storico.
0: storico. E con questa vincemmo 3-2 in Olanda, in una partita forse la più bella dell'era, di quel momento lì della storia di Sacchi, perché se vincevo contro l'Olanda, che aveva fatto dei giocatori da Koeman, Bergkamp, Van Basten, Gullit, Rijkaard, aveva tutti, praticamente tutti i più grandi giocatori, forse in quel momento una delle squadre più forti del mondo, che che c'è con doppietta di Bergkamp che fece 2-0 per qualche errore difensivo iniziale, per poi invece non ci siamo ripresi, c'è stato anche un rigore su di me un po' cercato. Però alla fine siamo riusciti a vincere quella partita 3-2 da Eindhoven e fu senza dubbio di buon auspicio perché Sacchi iniziava la sua traversata con la nazionale che poi è stata un po' altalenante nelle prestazioni, ma insomma hanno sfiorato anche la Coppa del Mondo.
1: Ricordo anche sul campo, non so se era quella partita, un'intervista da parte di Giampiero Galeazzi,
0: Sì,
1: dopo
0: è quella
1: la
0: partita.
1: partita lì.
0: Era proprio quella partita lì dove c'è anche chiaramente Pizzul che aveva visto le replay e tutto quanto. Chiedigli se c'era rigore. Io gli dissi, va toccato. Inevitabile. Cercato un pochino con la gambina, sono rimasto un po' lì, diciamo, nell'incursione, che era un po' una mia caratteristica, quella di infilarmi in area di rigore, cercare il fondo o eventualmente anche qualche falletto, insomma, di troppo.
1: Quante speranze hai avuto di poter partecipare al Mondiale 94?
0: Era quasi brava fase, anche se era nel momento in cui c'erano un po' delle situazioni che tatticamente a me e anche allo stesso grande Gianluca Vialli non andavano molto a genio perché Sacchi era troppo categorico su determinate cose. Io ho sempre giocato, ti ripeto, da titolare, spostando Maldini a centrale. Nonostante le mie caratteristiche non era quella di giocare a 4, ma di giocare appunto con un 3-5-2 dove sfruttavo al massimo le mie caratteristiche offensive. Questo ha farenato un po', ero nei 31 e poi diventarono 22, ma lì non feci parte, ma mi spiacque se a un certo punto, ma chiaramente fu diciamo l'unico neo di quel periodo fu quello, insomma, che però insomma, devo dire che Sacchi mi ha dato la possibilità di giocare in nazionale, questa è stata una cosa molto importante per la mia carriera.
1: Una delle tappe molto importanti per la tua carriera è stata anche Lecce. Ecco, che ricordo hai di quell'esperienza e quanto è stata formativa?
0: Ma Lecce è stata per me un rilancio, soprattutto perché andai lì dalla Reggiana, che era la squadra di B che dovrei andare a fare le ossa dopo l'esperienza romanista. Ho vinto una Coppa Italia a 16 anni, quindi per me era stata un'esperienza, il mio esordio in Serie A e quant'altro. Andai lì a Lecce con l'aspettativa di rilanciarmi e ho avuto la fortuna di trovare mio fratello Stefano, che è stato senza dubbio un fratello maggiore in tutti i sensi, in quel senso lì, per cercare di coadiuvare, no, quello che poi è stato un rilancio pieno e soprattutto aver centrato insieme la prima promozione nella storia della Serie A, nella storia, anzi, del Lecce per arrivare in Serie A. Venni eletto cadetto dell'anno. Appunto dalla giuria ci fu una festa enorme. Siamo anche in quel caso rimasti nella storia, quel gruppo formato da un gruppo veramente guidato da un altro grande condottiero che era Eugenio Fascetti, che ha dato la possibilità. Per me sono stati allenatori importanti. Lidl mi ha fatto esordire, Fascetti mi ha fatto maturare, Eriksson mi ha maturato sotto il profilo tattico a Firenze, mettendomi con il 4-4-2 centrocampista di sinistra. Lazzaroni, forse l'unica cosa buona che ha fatto, insomma, a parte le battute, è stata quella di trasformarmi in terzino d'attacco. Adesso quella è stata una bella intuizione, per quanto mi riguarda soprattutto, di Lazzaroni, che faceva giocare un po' alla brasiliana con questo 3-5-2 con i terzini di spinta che erano più ali che terzini, per poi se Nevio Scala. Fondamentale per tutto, perché poi insieme abbiamo vinto, insomma, 5 coppe in 5 anni, insomma, una cosa importante.
1: Ecco, e il Lecce oggi senza Pantaleo Corvino, come lo vedi nella strada verso la salvezza?
0: Beh, è una squadra che ogni anno è una scommessa. Riesce sempre, Corvino è sempre riuscito nella sua modo, a suo modo naturalmente, con i suoi modi, a tirar fuori anche sempre giocatori che dove ci ha fatto delle plus, visto che vanno di moda queste plusvalenze enormi, no? Prendeva giocatori a 500.000 euro, magari li vendeva a 15 milioni, 20 milioni. Senso uno dei pochi che riesca a fare discorsi di questo genere, lasciando quindi galleggiando in una certa maniera il Lecce, raggiungendo però anche obiettivo che è quello della salvezza. Quest'anno Lecce è poco da fare, ripeterà il solito discorso. C'ha Di Francesco che ha esperienza, ha interrotto una serie negativa di Francesco l'anno scorso di retrocessioni che era importante interrompere sia per se stesso ma soprattutto per il Lecce. Io sono. È un campionato, secondo me, molto aperto perché non c'è una differenza. Cioè, se formi un bel gruppo e azzecchi quei due o tre acquisti, il tuo campionato uno lo può fare. Parlo di quelli in basso. È chiaro che se si fa un discorso per vincere scudetti o cose di questo genere, occorre altro.
1: La Roma secondo te può entrare nella lotta per lo scudetto?
0: La Roma adesso come adesso non la vedo per la lotta per lo scudetto, non la vedo perché ancora deve probabilmente formarsi, al di là delle partite estive che non devono essere prese in considerazione, se no per esempio il Genoa si suicida dal 10 a 1, insomma perdere 10 a 1 ce ne vuole, quindi però è chiaro che sono tutte situazioni che lasciano il tempo che trovano, ma c'è non solo il Genoa, ci sono altre squadre, il Bologna stesso ne aveva preso 4 gol un paio di volte.
1: Dal Pisa.
0: Anche dal Pisa, insomma, quindi ci sarebbe da preoccuparsi in questo caso. Invece io credo che il Lecce, come queste squadre e altre squadre, e la Roma stessa, che deve puntare senza dubbio a riconfermarsi più che altro. Io credo che in questo momento qua la Roma deve cercare di riconfermare e andare il più avanti possibile nella Champions. Quindi gli obiettivi rimangono quelli, scudetto lo vedo un po' meno.
1: Di qui vicino a noi ci sono trofei, cimeli, cosa sono?
0: Bah, gente, ci sono tante cose, questi sono premi, faccio vedere questo è il premio, un piede che mi ha fatto sull'originale, un amico Dante Mortette, che è un grandissimo artista, che ha fatto tante cose per i mondiali, ha fatto giocatori, lui fa soprattutto grandi artisti e grandi attori e cantanti e fa le mani. I piedi li fa ai calciatori, ma l'ha fatti a Messi, l'ha fatti ai più grandi, compreso insomma, questo, più per, molto per amicizia, ma al di là di quello anche molto per stima. Poi ce ne sono altri di qui di cimeli.
1: Sì, poi c'è una scarpa, cosa c'è?
0: No, questo sì, questo è un altro premio che mi hanno dato, un altro artista a Venezia, che mi ha riconosciuto un premio, diciamo così, alla carriera, dove mi ha messo il palmarès e mi ha fatto questo piede in argento, questa scarpa di calcio, non piede, questa scarpa in argento che me l'ha. Quindi il resto poi ce l'ho un pochino altre cose, cimeli vari ce l'ho un pochino sparsi, un po' anche c'è un po' mio figlio, mia figlia, quindi ce l'hanno anche un pochino loro. C'è qualche libro, c'è questo che riguarda soprattutto un libro scritto apposta per la finale, quella sporca finale, quella persa appunto dove mi sono rifatto con il Parma. Ultimamente con il mio amico Cristiano Pasero, che è un avvocato che si occupa anche e soprattutto a livello sportivo, abbiamo fatto uscire da poco, dove io ho fatto la mia prefazione, La Rivoluzione Azzurra è un modo per cercare di rifar ritornare il calcio italiano con qualche alloro in più, a far ritornare agli albori praticamente, no? Che parla della regola di cercare di far giocare sul campo di calcio più italiani possibile, almeno quattro, dice, no? Se è cosa che ogni squadra in campo dovrebbe avere almeno quattro giocatori, ma insomma sarebbe da leggere, leggetelo, è un libro che è su Amazon, La Rivoluzione Azzurra, mi raccomando, è una cosa molto carina.
1: Senti, invece le maglie sono sparse, le maglie ce ne avrai tante, sono sparse un po'
0: Sì,
1: per varie case.
0: pare che no, pare più che case, c'è anche un mio carissimo amico che ha un museo che, itinerante che fa ogni tanto e quindi le ho date in consegna, anche perché poi più di tanti non è che posso fare un museo a casa mia, quindi ci sono maglie importanti, ci sono maglie che sono state costruite dalla maglia storica con la Crodino, per poi arrivare a quelle del Parma, chiaramente che sono, perché con la scritta di Chiara dietro l'ho avuta a Parma e a Perugia gli ultimi 2 anni della mia carriera, perché le scritte dietro è dal 95 ci sono, quindi prima erano solo come con questi della nazionale,
1: Quelle con Lecce,
0: solo
1: Fiorentina, Reggiano.
0: il numero che è quello si identificava quando giocavamo dall'1 all'11.
1: Con le parole di Alberto Di Chiara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Maracanã.
1: Innanzitutto aspettiamo i saldi degli ultimi sette giorni di mercato, perché i saldi qui in questo momento sono importanti, perché al di là di quello che è stato speso, e sono state spese anche belle cifre un po' da tutti, credo che questi ultimi dieci giorni siano decisivi per dare un quadro completo delle formazioni.
2: Parteciperà anche l'Inter ai saldi, nel senso, io so che l'Inter vuole, tutti dicono la quinta punta come se fosse la quinta punta, cioè dietro a Bonny e ad Esposito, no. L'Inter vuole una punta diversa, vuole quel giocatore che ti dà superiorità, quel giocatore che fa il dribbling, però deve essere un'opportunità, un giocatore che, faccio un esempio, adesso dico un nome già dell'Inter, il Bissek della situazione.
3: Attaccante sporco che entri dentro e la butti dentro, cioè fanno giocare bene gli altri, ok, chi segna di quelli? Cioè, deve salire Ilvis, questo è in dubbio, poi magari Aris Begovic potrebbe essere, con Cesavo deve aumentare i gol, ma poi chi li fa i gol per la Juve? I Locatelli, un gol di media l'anno, Douglas Lewis, un gol di media l'anno, cioè...
4: I club di Serie A, che comunque quest'anno si sono mossi almeno sulla carta bene, perché poi vi ricordate, no, cosa dicevamo l'anno scorso, che qualcuno ora dice visto in Serie A comunque si ritorna a spendere, no, in Serie A si è spesa anche l'anno scorso, il problema è che si è speso malissimo e l'abbiamo già fatto questo discorso, insomma, tante volte.
5: Il punto è che bisogna capire come verrà completata questa campagna acquisti. Non credo che Frattesi abbia accettato di venire alla Lazio per giocare una squadra che lotterà per retrocedere. Per me la Lazio potrà fare anche un buon campionato. Aspettiamo di vedere quali sono gli altri giocatori che arriveranno. Maracanã.
6: Bene, bene, bene, ci siamo, eccoci qua, ben trovati di nuovo e benvenuti all'anteprima di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco,
6: ciao,
7: saluto
6: Lucio,
7: a tutti.
6: Ciao Lucio, ben trovati a tutti, è la puntata del venerdì, è la puntata che ci porta praticamente
7: alla Serie A, Marco.
6: Alla Serie A,
7: finalmente.
6: Ci siamo alla
7: tornati.
6: Prima giornata, siamo tornati con il campionato che incombe. Ieri abbiamo visto già qualcosa che riguardava il campionato italiano con l'Atalanta che ha floppato subito.
7: Pareggio con l'Apo e il Tel Aviv, se ne parliamo dopo.
6: Brutta partita, non me l'ho vista, anche io l'ho vista assolutamente.
7: Tutta,
6: però poi ne parliamo, ci può stare l'inizio, sai, le preparazioni, eccetera. Vediamo. Però ecco, siamo alla vigilia della prima giornata. Oggi ci sarà anche il giro dei campi, le analisi delle partite. Non mancano le notizie di mercato, le indiscrezioni, le tentazioni, caro Lucio.
7: Sarà un tema che è tentato. Dici di cambiare anche aria?
6: Sai, alle tentazioni delle volte non è facile.
7: Le tentazioni ti tentano, devi saper resistere.
6: Ci sono quelle tentazioni che ti mandano a casa o comunque ti fanno stare lì a pensare che faccio, vado, non vado, penso, non ci penso,
7: Sono tentazioni, altrimenti
6: allora
7: non lo sarebbero.
6: Esatto, magari ne parli con qualche persona a cui tu tieni particolarmente, un amico, la moglie, la compagna, l'amante, e sei lì a dire ma che fai, guarda, c'ho questa tentazione, che faccio? Perché poi queste sono cose importanti, cioè, nella vita ci sono dei bivi.
7: Esatto, di carriera ma anche di vita.
6: Penso che siano capitati a tutti.
7: Beh, certo, è normale.
6: Voglio dire.
7: E quindi un po' di dubbi amletici.
6: Nel corso della nostra esistenza ci sono dei bivi inevitabili.
7: La vita è fatta di scelte.
6: Esatto.
7: E anche la carriera di un calciatore, di
6: conseguenza. Sì, la carriera di un calciatore, la carriera di qualsiasi professionista, no? A un certo punto arriva un momento dove tu stai lì ad un bivio, hai magari un paio di situazioni o una situazione che può essere la scelta. Magari può essere anche una scelta importante che può cambiare completamente la tua vita. Allora stai lì e dici che faccio? Vado.
7: Vado o non vado?
6: Vado. Ti prendi del tempo.
7: Ma di tempo poi ce n'è poco adesso.
6: Ce n'è poco perché è vero. Poi ci sono anche delle scelte che possono essere portate, diciamo così, a farti propendere per quella soluzione perché sono economicamente convenienti.
7: Certo.
6: Ci sono delle...
7: C'è il bivio, lato economico, lato di carriera.
6: Continuiamo a creare l'attesa. Come si chiamano questi casi, voi giovani, come li chiamate? Quando si crea l'attesa, l'hype, come si dice?
7: Ah, l'hype, sì, l'attesa.
6: Così svegliamo, sì.
7: Fomentiamo.
6: Ci sono dei bivi, no? Che questi sono importanti. Alcune volte sono anche professionali, perché dicono, vabbè, se vado lì faccio uno step ulteriore dal punto di vista professionale.
7: Di carriera, ecco, il percorso di carriera ci sono degli ambienti lavorativi.
6: Possono essere economiche, possono essere professionali,
7: possono essere tutte e due.
6: Di cuore, possono essere tutte e due, capito?
7: Non è facile,
6: No, non è facile. Ti è mai capitato una situazione del genere?
7: Beh, Ancora no.
6: Vabbè, io ti auguro che possano capitarti molto presto, perché te le meriti. A me personalmente sono capitati.
7: Ah, ma è normale, ma penso.
6: Sono capitati più di una volta. Poi sai, quando fai una scelta è inevitabile che una volta fatta, perché devi farla in maniera convinta, però ti capita poi di ripensare alla scelta a distanza di anni, tu dici ma ora ho fatto bene quella volta.
7: Ma quella è inevitabile, capitare, no? Ti chiederai sempre come sarebbe andata,
6: come
7: se,
6: sarebbe
7: avessi,
6: andata
7: preso
6: se avessi preso un'altra strada, e se avessi detto di no e sarei continuato a rimanere dove stavo, che cosa poteva succedere.
7: Però quella
6: succedere?
7: È inevitabile, Marco, quando tu hai una scelta un altro universo parallelo si cancella, tra virgolette.
6: Assolutamente. Quindi... chissà se ai nostri ascoltatori sia mai capitata una cosa di questo tipo.
7: Sì,
6: magari qualcuno ci può anche raccontare qualcosa al 331 8200 213. Dici, ma
7: esperienze
6: perché fatto
7: anche
6: questo discorso?
7: Poi l'abbiamo presa molto
6: no,
7: larga,
6: l'abbiamo presa molto
7: Marco,
6: larga, perché poi ci sono dei momenti così nella vita dove uno torna a casa, voglio dire, pure a Latini, la sua carriera sarà capitata di momenti, torni a casa,
7: annuisce,
6: vedi, annuisce, ti guardi allo specchio e dici ma adesso che faccio? Che faccio?
7: Se avessi scelto diversamente, come sarebbe andato?
6: Scelgo, non scelgo, vado, non vado, capito? Poi io penso anche un'altra cosa, che magari uno coinvolge anche le persone che ci sono vicino, o no? O decidi solo te e basta?
7: Beh,
6: la decisione è chiaro che
7: soprattutto
6: è tua,
7: se hai una famiglia al seguito,
6: hai moglie, figli,
7: se devi cambiare anche banalmente città,
6: fai una riunione familiare e dici guardate,
7: ho questo dubbio,
6: ho
7: voi
6: questo
7: che pensate?
6: Dubbio. Perché poi il dubbio, voglio dire, il dubbio ci deve stare sempre, eh? Il dubbio è una cosa sana.
7: Ma altrimenti non è una tentazione, però se non hai dubbi...
6: Vabbè, no.
7: Di chi staremo parlando, Marco?
6: Ma tutto questo giro che abbiamo fatto in questa anteprima, che abbiamo già rubato 10 minuti, vedi come si guadagnano i tempi?
7: Abbiamo preso tempo.
6: C'è Salvatore che non gliene frega proprio niente, perché dice ciao Lucio, ciao Marco, lo fate il gioco pronostico per noi ascoltatori?
7: Oh, le vere priorità del venerdì.
6: Arriveremo anche a questo gioco, però insomma noi l'avevamo presa un po' larga per parlare di altro, di qualcosa di un po' più importante, e allora vabbè, comunque... Adesso ci andiamo su quello che un
7: di
6: po',
7: chi parliamo?
6: Di quello che un po'
7: vogliamo ancora temporeggiare.
6: Il tema di giornata, ma io temporeggerei ancora, perché mi piace questo fatto di prendere tempo. Vabbè, però voglio dire, ad esempio, ci sono più situazioni. Ken che farà?
7: Ah, anche quello è un bivio. Soprattutto che faranno anche
6: il Como, come scrive,
7: esatto.
6: Andiamo subito al volo, poi andiamo sul vero quesito.
7: Sì, vai.
6: Però tutto mercato web, come scrive in questo momento, il Como non molla Ken. Infatti l'abbiamo già data nella trasmissione Rotocalcio con Alessandro Santarelli. Non molla Ken, la gente al lavoro e la Fiorentina cerca già il sostituto. Insomma, la gente del calciatore, come possiamo leggere appunto su tutto mercato web, sta lavorando insieme al Como per arrivare alla soluzione, e quindi per arrivare ai 40 milioni.
7: Esatto, la richiesta
6: ai 40
7: della Fiorentina.
6: Milioni. Quindi la gente è al lavoro per avvicinare le parti, vedi, vuole avvicinare il Como e la Fiorentina, quindi come dire, noi vogliamo andare al Como, e quindi di conseguenza lui sta facendo, leggo al volo, secondo quanto ha preso da tutto mercato web, infatti sono in corso i contatti continui tra le parti alla ricerca di una soluzione, in particolare anche l'agente di Ken, Alessandro Lucci, sta scendendo in campo, mettendosi al lavoro per provare a ridurre le distanze e trovare un punto d'incontro che possa soddisfare le parti. Paratici a quel punto è già al lavoro, la Fiorentina non ha comunque intenzione di perdere tempo, tanto che apprendiamo che già sta lavorando sul fronte di nuovo attaccante che possa prendere il posto di Ken, che è appunto destinato al Como. Io credo che questa operazione alla fine si faccia,
7: che Ken
6: va al Como, e quindi la Fiorentina dovrà trovare un sostituto. Ora è chiaro che questo potrebbe un po' cambiare anche lo scenario sulla Fiorentina, nel senso, se oggi tutti danno un certo peso alla Fiorentina, perdendo Ken la consideriamo sempre allo stesso livello? Poi bisogna vedere pure chi arriva.
7: Anche le considerazioni sul Como, Marco.
6: Cioè no, anche il Como sposta molto.
7: Quanto cambia
6: per esempio
7: Como?
6: Pier Vincenzi qui all'inizio della settimana
7: detto
6: chiaramente, se il Como prende Ken nella griglia di questo campionato, io la metto insieme all'Inter. Insieme all'Inter è un parolone.
7: È una candidatura molto importante.
6: Molto forte. Però questo potrebbe...
7: certo, alza il livello.
6: Poi bisogna vedere la Fiorentina, che è vero che ha preso Pellegrino, però è anche vero che dovrà prendere un altro attaccante. Quindi bisogna vedere dove va. piccoli non c'è più e bisogna andare a capire dove va.
7: Beh, di certo il tempo
6: io
7: non
6: così
7: è...
6: a naso dico Pinamonti.
7: Tu dicevi Pinamonti, l'avevi detto i giorni scorsi, certo avresti anche un tesoretto da reinvestire, Pinamonti non costerebbe di certo 40 milioni, andare a trovare un attaccante con quelle qualità pochi giorni al mercato non sarebbe facile. Sono considerazioni, Marco, anche di carattere economico. La Fiorentina ha anche speso tanto, da qualche parte dovrà un po' recuperare. Stiamo a vedere che cosa succede. Devo dire, qualche settimana fa ero meno, pensavo che fosse più complicato che Kane lasciasse Firenze. Adesso sono aumentate le percentuali. Mi sembra più probabile questo che possa farsi. Non sono sicuro, però più probabile rispetto a qualche settimana fa.
6: Assolutamente, assolutamente. Quindi vedi, questa è un'altra situazione che
7: vedo
6: riguarda...
7: anche
6: dimmi.
7: Dei messaggi, vedo anche a proposito dei bivi, no? Che dici? Vedo che Gianni ci scrive che Arthur, per esempio, ha fatto una bella scelta. Se n'è andato finalmente fuori dalle... l'ha detto in maniera simpatica, insomma.
6: Sì, se n'è andato.
7: Sì, non era... Insomma,
6: non ha lasciato un segno profondo nel calcio italiano
7: direi
6: nella
7: no.
6: Juventus.
7: A giudicare dal messaggio di Gianni,
6: ha salutato bene così da questo punto di vista. Poi c'è Federico che quando ti manda un messaggio te ne manda tre, io non ho capito.
7: Vabbè, almeno lo leggiamo, ci
6: tu
7: fa
6: dici,
7: capire.
6: Dei tre uno lo legge, quindi va bene. Adesso andremo a leggere tanto le sue riflessioni, sono
7: tanti,
6: sempre lo stesso
7: tante
6: argomento, sì. Allora, no, dicevo, intanto ultima ora, trauma distorsivo alla caviglia sinistra,
7: sì,
6: per Scardini, inizia subito bene, il difensore può recuperare per il ritorno con l'Apoel. Sto ragazzo è veramente,
7: allora,
6: sfortunatissimo.
7: Non è qualcosa di gravissimo, è solo un trauma distorsivo, dovrebbe rientrare già in vista dei prossimi giorni, però sì, perché sono poi infortuni differenti, ha avuto infortuni differenti, muscolari, ginocchio, caviglia.
6: Senti, sulla partita, lasciamo ancora in sospeso quella situazione
7: del dubbi amletici.
6: Senti, sulla partita di ieri, che cosa ti senti di dire? Ti aspettavi di più? A che punto è l'Atalanta? Io ho visto poco di Sarri, ho visto poco di tutto, insomma, quindi mi è sembrata una squadra ancora alla ricerca veramente di una identità. Lo dico subito, sgombro così ogni equivoco, secondo me qua al mercato non c'entra niente, perché credo che l'Atalanta ha un parco offensivo notevole, ha un centrocampo importante, quindi tendo più a pensare che siamo ancora lontano da certi meccanismi e che c'è bisogno da lavorare tanto. Però sul mercato io sinceramente, se tu hai un fronte offensivo di quel tipo e crei zero o poco, non possiamo parlare di mercato in questo momento. Quindi mi aspetto una crescita degli automatismi, cioè tendo più a dare una parziale giustificazione in questo momento a Sarri, dicendo deve lavorare, perché io l'ho detto dall'inizio, questo è un cambiamento forte e quindi richiede del tempo.
7: Ma su quello non c'è dubbio, Marco, l'Atalanta è una squadra che ha lavorato per anni, quasi un decennio, con certi dettami, adesso li sta un po' stravolgendo. Ieri dicevi bene, si è visto poco in realtà, un po' poco di tutto. Giusto nel finale ho visto un Atalanta con un ritmo leggermente più alto, però nulla di troppo convincente. Credo che l'aggettivo migliore, più idoneo, sia imballata. L'Atalanta ieri è apparsa imballata, un po' ancora dal punto di vista fisico-atletico, le gambe non giravano tantissimo, velocissime, e un po' poco anche dal punto di vista della struttura e della composizione di gioco. Devo anche capire poi che scelte si faranno, perché per me Zalewski, mezzala,
6: non ti convince.
7: No, è una scelta secondo me. Sarri ne capisce molto più del sottoscritto, però a me non convince molto. Raspadori da esterno andrà valutato. Zalewski poi ieri si è anche rialzato a un certo punto nel tridente d'attacco. Faceva un po' la spola tra la zona più mediana e l'esterno, anche se a destra lui predilige giocare a sinistra. Ci sono ancora, credo, tanti interrogativi nella testa di Maurizio Sarri. Vanno sciolti, la squadra non è scarsa. Il mercato, è vero, non è stato sensazionale, ma dal momento che hai tenuto Ederson, il livello in alcuni reparti è rimasto alto. Ci si aspetta di più. Cambiare non è facile, però di meglio si può fare. Di questo sono sicuro. L'Atalanta non può essere quello che abbiamo visto ieri. Troppo poco, insomma.
6: No, però questo certifica che il lavoro è molto importante, cioè nel senso è una missione non semplice per Sarri.
7: Ma
6: io l'ho detto dall'inizio questa cosa qui, però attenzione, io da Sarri mi aspetto tanto, perché qui siamo di fronte ad una squadra il cui tasso tecnico non è basso.
7: L'Atalanta deve essere competitiva in zona Europa.
6: Cioè, adesso qui non possiamo cominciare, mi manca quello, mi manca quell'altro, il mercato XXYC e D e via e compagnia cantante.
7: Deve far bene in conference, Marco. L'Atalanta deve
6: ragazzi,
7: andare avanti.
6: Qui devi dare un segnale tu, perché se no comincio a avere dei grossi. Già ce li ho i dubbi, dopo so ancora di più.
7: La giustificazione che possiamo dare è che l'Apoel ha iniziato la stagione ufficiale perché ha fatto già tutti i turni preliminari precedenti.
6: Sì.
7: È iniziata già praticamente da un mese, poco più di un mese. Quindi anche le gambe, secondo me, giravano un po' in maniera diversa fra le due squadre.
6: Assolutamente. Poi andiamo avanti, diamo un'occhiata a tutto il mercato web, perché poi diciamo così le partite incombono, poi daremo un'occhiata un po' a tutte le situazioni. Hai detto già di Arthur, che è ufficiale, ha risolto il contratto, impatto economico negativo di circa 6 milioni, leggo su tutto il mercato web. Un giocatore che non ha lasciato nessun tipo di traccia, anzi le tracce le ha lasciate perché ha portato un impatto economico molto negativo.
7: Ci ricordiamo il discorso delle valutazioni di Arthur, Pjanic, fu una finestra un po' complicata da ricordare e da descrivere. Comunque sì, ormai Arthur lascia definitivamente la Juventus, non ha praticamente lasciato ricordi. La parte migliore di Arthur in Italia l'abbiamo vista nel prestito alla Fiorentina nel 2023-2024, dove diede un barlume dei valori che poteva avere. Poi invece per le altre squadre ci sono le visite mediche che sono iniziate questa mattina, in tarda mattinata in realtà, per Curtis Jones. Ci sono gli aggiornamenti anche sul sito tutto mercato web, Alconi, quindi non dovrebbero esserci problemi, a differenza invece di visite mediche di altri giocatori che poi abbiamo visto accasarsi altrove. Abbiamo parlato di Bamba Dieng nella giornata di ieri.
6: È andata alla Stella Rossa.
7: È quello stavo dicendo. Alla fine ha fatto le visite lì allo Stella Rossa.
6: Ma come
7: è andata
6: funziona?
7: Bene.
6: Da una parte va male e dall'altra va bene. Cioè,
7: non
6: io
7: so che dirti.
6: Io veramente.
7: Però ci sono dei parametri differenti. Però.
6: No, allora, intanto mi dicono proprio che le nostre, diciamo così, visite sono molto stringenti. Molto stringenti e quindi. Ci sono dei paletti molto più rigidi. Questo me lo diceva una volta il professor Pino Capo, mi ha detto guarda, i controlli da noi sono molto fiscali, molto rigidi rispetto ad altre federazioni. E quindi vabbè, va a giocare allo Stella Rossa,
7: Stella Rossa
6: va lì, insomma,
7: comunque, la squadra più forte di Serbia.
6: Lotta per vincere il campionato, insomma.
7: Vincendo tutti gli anni. Partizan in un momento di calo, quindi c'è praticamente solo Stella Rossa in Serbia. Vincerà il campionato,
6: quindi
7: gli auguriamo un buon proseguo.
6: Va bene.
7: In Serbia.
6: Detto tutto questo, noi siamo arrivati quasi alla pausa, però dici ma perché avete fatto tutto quell'inizio? Una
7: qualcuno
6: filippica clamorosa.
7: L'ha capito,
6: qualcuno l'ha capito.
7: Non era
6: no, perché comunque ragazzi c'è una cosa che va analizzata oggi, al di là del campionato che inizia, c'è il mercato sempre aperto. Allora il Chiringuito, trasmissione molto famosa in Spagna. Ha lanciato una bella bomba ieri, che hanno riportato molti, hanno riportato un po' anche il passaggio in trasmissione, cioè si è parlato di un incontro tra il direttore sportivo del Barcellona Deco e l'agente di Lautaro.
7: Esatto.
6: Già nei giorni passati era circolata questa voce e giustamente l'Inter aveva respinto qualsiasi tipo di tentazione eccetera, no? Dicendo no, a noi non è giunta mai nessun tipo di notizie, quindi ha smentito
7: dubbio.
6: Come è giusto che si deve fare in questi casi, ha smentito qualsiasi tipo di situazione, però il Chiringuito ha rilanciato dicendo chiaramente che c'è stato l'incontro e che il Barcellona sarebbe disposto a mettere sul piatto 100 milioni per arrivare a Lautaro Martinez. Ora, al di là della cifra, poco, tanto, fate quello, ognuno poi fa le sue valutazioni, non è questo il punto secondo me, e giustamente l'Inter ha respinto perché, voglio dire, stiamo parlando di un attaccante importantissimo, il tuo più forte
7: capitano,
6: attaccante, il
7: poi,
6: capitano,
7: l'uomo più rappresentativo,
6: esatto, l'uomo che rappresenta la squadra, quindi è chiaro che tu in questo momento che cosa fai? No, a noi proprio non se ne parla proprio, e quindi anche se 100 milioni per un giocatore a 28 anni, è una cifra che ti devi far pensare.
7: In Italia poi non li vediamo mai.
6: Esatto, però io questa volta sposto un po' il focus. L'Inter ha fatto il suo, giustamente. Mi metto un po' nei panni invece del calciatore. Facciamo questo cosa all'inverso. A 28 anni ti arriva questa offerta. A 28 anni tu sei il capitano dell'Inter, hai fatto già molto, hai dimostrato quanto hai dato, insomma, hai potuto dare a questa squadra, no? Vincendo campionati, portando la squadra in finale di Champions League, essendo un giocatore importantissimo, un trascinatore e via dicendo. Però a 28 anni ti arriva l'offerta non di una squadretta, parliamoci chiaro, e nemmeno una squadra dell'Arabia Saudita, che molto probabilmente potrebbe mettere più soldi sul piatto, però ti arriva,
7: lì non ci sono dubbi.
6: Esatto, spostiamo il focus anche dal punto di vista professionale, ti arriva l'offerta dal Barcellona, la più forte squadra di Spagna insieme al Real Madrid, no? Che ha preso Rodri e che punta molto probabilmente alla Champions League oltre che al campionato, certo. Quindi cercherà di vincerlo insieme lottando con Real Madrid, perché tanto in Spagna ci sono due squadre e mezzo, perché consideriamo
7: per il titolo, sì,
6: l'Atletico
7: per il
6: Madrid
7: titolo, sì,
6: come seconda mezza squadra, nel senso non dispregiativo, cioè,
7: no nel senso a metà fra Real Madrid, esatto, e Barcellona e le altre,
6: esatto, quindi non ti chiama il Barcellona e tu hai la possibilità di, a 28 anni, che suona quasi un po' come l'ultima chiamata importante dal punto di vista professionale, perché sei nell'età importante per un professionista, per un attaccante, ma sei nella parte finale un po' della carriera, no? Quindi potrebbe essere quasi l'ultimo bivio che arriva a 28 anni. Beh, io dico che questa non è una scelta facile, quindi bisogna capire anche il calciatore, che sicuramente sta bene all'Inter, come ha sempre detto, però mettetevi un attimo, cioè, nei panni, ti arriva una cosa del genere, al di là dell'attaccamento alla squadra, a quello che volete, tutti quanti i discorsi che noi vogliamo fare, però questa è un'importante offerta sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista sicuramente economico, voglio dire,
7: però più di carriera,
6: è di carriera, più di carriera professionale, ti chiama praticamente, ripeto, una squadra di altissimo livello, dove tu hai possibilità di, parliamoci chiaro, oggi forse ha più possibilità di arrivare in fondo in Champions il Barcellona che Real Madrid, che l'Inter,
7: sì.
6: E non solo, magari facendo una grande stagione con il Barcellona puoi pure puntare al pallone d'oro, per dire, no?
7: Ma è quello ipotetico, cioè.
6: Quindi è sicuramente un momento della carriera molto, molto importante, al di là, ripeto, la cifra poi possiamo discutere, io non discuto la cifra, nel senso 100 milioni l'Inter che deve valutare, perché la cifra viene fatta sul cartellino.
7: No, tu stai ponendo l'attenzione sul giocatore.
6: Perché io vorrei capire pure il giocatore che si sente chiamato dal Barcellona, che fa? E ripeto, questo è un giocatore che ha sempre dimostrato grandissima professionalità, grandissimo impegno, attaccamento e tutto, e quindi non gli si può proprio dire nulla da questo punto di vista.
7: Zero.
6: No,
7: è stato un leader,
6: è un esempio proprio di calciatore da questo punto di vista. Però ripeto, ti arriva un'offerta a 28 anni del Barcellona, beh, io vi devo dire la verità, mi troverei in grossissima difficoltà, proprio dal punto di vista
7: da valutare, anche perché poi 28 anni e 364 giorni. Domani compie gli anni Lautaro, domani,
6: esatto,
7: è il compleanno.
6: 29. Tenendo conto.
7: Quindi sta entrando, non è vecchio chiaramente, tutt'altro, però diciamo che inizia ad entrare nell'ultima fase di carriera. Conoscendo quello che è Lautaro Martinez per l'Inter, forse immagino il calciatore farebbe bene a pensarci molto. Però no, dico anche dal punto di vista nerazzurro, perché è il simbolo, l'uomo simbolo dell'Inter, l'argentino, sappiamo che cosa rappresentino gli argentini per l'Inter dopo Zanetti, è il capitano, è il leader, si è sempre sacrificato al massimo, quindi dal punto di vista personale, sapendo quello che è lui per l'Inter, forse farebbe bene a rimanere. Se mi dicessero giocatore X, leader della squadra Y, che viene tentato dal Barcellona, io direi che valutare passaggio al Barcellona avrebbe assolutamente senso.
6: È dura, però ditemi la vostra, perché poi voglio dire, è anche bello, ci confronteremo anche su questo, perché non mettiamo assolutamente in discussione il calciatore, l'Inter, perché l'Inter è molto chiara da questo punto di vista, e ripeto, mi sembra anche un'ottima offerta per l'Inter, perché tu in questo momento prendi 100, è vero che siamo in una fase di mercato quasi in chiusura e quindi diventa tutto molto più complicato, però facciamo anche un altro discorso: l'Inter potrebbe, dopo aver vinto anche l'ultimo scudetto, e un club insomma che ha lavorato sempre in una certa maniera, facendo molta attenzione anche alla parte economica, no? Perché comunque molto, c'erano dei paletti, sempre. Eppure è stata sempre competitiva, ti arriva un'offerta del genere, è chiaro che con un incasso di questo tipo tu puoi anche pensare di andare a fare qualche manovra in questo finale in maniera diversa, dando, che posso dire, maggior peso a Pio Esposito per il prossimo anno, e trovando una punta non di valore di 100 milioni ma una punta diversa, e magari andando a prendere un altro difensore di un certo livello dietro,
7: ipoteticamente,
6: facciamo, cioè è una situazione molto interessante. Poi è chiaro che voglio dire, ci sono i protagonisti che prenderanno le loro decisioni, ci mancherebbe, però ecco, io oggi parlavo di tentazione ed è una tentazione secondo me che non può passare inosservata così, ecco, se
7: No, posto che Marco, poi noi abbiamo riportato la notizia, la riporta il Ciringuito, in Italia smentiscono tutti, quindi dobbiamo capire poi se se sia vera, quanto sia approfondita.
6: Il Ciringuito ha rilanciato nel senso di questo incontro che c'è stato.
7: No, ma soprattutto il Ciringuito aveva rilanciato di un accordo già tra le parti. Esatto. Io questo non lo sappiamo, lo riportano loro, io...
6: No, noi
7: non lo so, la notizia voglio capire
6: arriva
7: quanto
6: praticamente
7: sia. Arriva da loro, in Italia smentiscono, quindi qualcuno dei due non è
6: L'Inter ha già
7: preciso.
6: Smentito qualche giorno fa questa situazione qui, quindi ha smentito, ha detto non ci è arrivato niente, quindi non c'è nessuna volontà di mandare via Lautaro.
7: Questo no, però era un accordo non fra Inter e Barcellona, ma fra il Barcellona e l'entourage del giocatore.
6: E l'entourage del calciatore, sì.
7: Non
6: sì,
7: lo sappiamo, è da verificare, lo sanno solo loro, il Ciringuito l'ha riportato, io... Ripeto. Ho un interrogativo se possa essere addirittura già arrivato a un accordo, però lo riportano loro. Noi è giusto che facciamo, ecco, informazione, riportiamo i dettagli, però lo riporta il Ciringuito. In Italia abbiamo altri dettagli, meglio altre smentite.
6: Aspetta che risponde e poi andiamo.
7: Vai, sì, tanto siamo arrivati alla pausa.
6: Siamo arrivati alla pausa, allora prendiamoci la pausa, poi andiamo a dare spazio anche ai nostri praticamente ascoltatori. A tra poco, dai.

0: bene, ci siamo, siamo tornati nuovamente con voi. Intanto ultima ora, GP d'Olanda, miglior tempo per Antonelli nelle prove libere.
1: Sì.
0: Poi Norris, Russell, Hamilton, Leclerc quinto e Verstappen undicesimo. Questa è le prove libere. Dunque, allora, facciamo una cosa. Andiamo a leggere un po' di messaggi che arrivano. Vabbè, qui mi chiedono, quindi Marco, se il Como prende Ken la metti, casomai lo metti insieme all'Inter e la Juve dietro al Como? No, io non lo metto il Como con l'Inter, anche in caso di arrivo di Ken.
1: Anche io,
0: quindi questo è il mio pensiero, come non metto la Juve a livello dell'Inter e del Napoli.
1: Comunque poi arrivano le battaglie, sai, a colpi di social. Segnala il Como, c'è un approfondimento su, proprio su tutto mercato web. La Fiorentina ha appena postato una foto con Ken. Quindi chi lo sa che invece non sia un segnale per far capire che ancora il giocatore è al 100% nel progetto Fiorentina. Sai, ormai ci sono tutte queste appunto battaglie a colpi di post, a colpi di foto, di video, di reels.
0: Ma sai, però questo potrebbe essere anche, è tutto un po' un gioco delle parti, no?
1: Beh, è il gioco delle parti.
0: Vediamo,
1: postato,
0: vediamo.
1: Sì, 40 minuti fa.
0: Allora, poi prendo questo messaggio lunghissimo di Federico, due riflessioni. La prima, ho sentito in TV voci di dimissioni di Gattuso per forti divergenze sul mercato con Lotito e Fabiani. A me questa non risulta.
1: No.
0: Attenzione, situazione da monitorare. Poi non so chi, qual è la TV che ha messo in giro la voce. Due, le sei squadre che hanno preceduto l'Atalanta l'anno scorso erano già più forti e tranne Napoli hanno fatto tutte mercati importanti, molte centinaia di milioni. Senza nuovi acquisti importanti la squadra di Bergamo anche quest'anno arriverà a fatica tra le prime sette. Il gap si è allargato. No, Federico, io non sono d'accordo con quello che scrivi. Il Napoli non ha comprato nessuno al momento. Hanno fatto investimenti Juventus e Milan, che sono arrivati quinte e seste. L'Atalanta, secondo me, l'anno scorso ha bucato il campionato per tanti motivi. È partita con una scelta folle Juric e poi l'aveva ripresa
1: un Palladino. Sì, però l'ha pagato quell'avvio.
0: Quindi, se adesso tu ci vuoi venire qui a menarcela, che a Sarri gli mancano i giocatori pure quest'anno, io credo che sia un po' eccessivo. Cioè, Sarri parte con una buona base quest'anno. Quindi
1: sì.
0: Cioè, non è che sta lavorando con una squadra che voglio dire è incompleta, è da rifondare, non ha stimoli. Insomma, la situazione credo che sia un po' diversa. Poi se dobbiamo trovare sempre una giustificazione ogni cosa sul mercato,
1: bisogna dire che forse per la Champions League è difficile entrare tra le prime quattro. Sarà complicata secondo me per l'Atalanta, parecchio complicata. Ma... però deve restare in zona Europa, ecco.
0: Sì, ma credo che la complicazione nasce dal fatto di aver scelto un allenatore che è completamente lontano e distante da quel calcio che tu hai fatto per anni.
1: Beh, sì, anche quello.
0: E quello è un fattore molto importante.
1: Quello non c'è dubbio.
0: Quindi devi essere consapevole che nel momento in cui scegli lui ti sei allontanato completamente da quello che è stato un po' la tua storia recente e devi ricominciare da capo con quei giocatori che non sono scarsi.
1: No, non sono scarsi, però ecco, se vedo l'Inter è più forte,
0: ma l'Inter è da
1: Napoli
0: sempre più forte,
1: probabilmente è più completo,
0: la Napoli è stato sempre più forte dell'Atalanta.
1: Secondo me anche la Roma ormai qualche valore in più rispetto all'Atalanta ce l'ha, insomma diciamo che può ambire massimo al quarto posto, ma non sarà facile, però ecco deve rimanere competitiva, pensare che oltre il settimo posto non si possa neanche provare,
0: esatto,
1: è un
0: mi sembra un po' strano,
1: è un po' riduttivo.
0: Allora, buongiorno da Tauro, non credo abbia tentazioni, uno perché è incedibile, due lui ora è l'Inter, ma io non lo so Nicola, io sai, voi avete delle certezze che personalmente io non ho, quindi per carità, magari funzionano più le vostre rispetto alle mie, magari questa è tutta una cosa inventata, non è vera, però sai, uno si pone anche,
1: dici ipoteticamente, si pone l'ipotesi,
0: ti chiama
1: al
0: Barcellona
1: ipotetico.
0: Tu un dibattito va fatto, ragazzi, perché sennò parliamo sempre di che vogliamo parlare. Cioè, ma se potrebbe non essere vera questa proposta, potrebbe essere l'inizio di una trattativa, potrebbe essere che Lautaro non gliene frega niente e domani dice no, io sto talmente bene all'Inter che a me non mi interessa quello che... però insomma è un motivo
1: al momento
0: di,
1: dici, prima di verificare
0: parlare, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Quindi... io ti dico la verità, Marco, ci credo pochissimo, quasi per nulla a un'ipotesi già di un accordo, di una trattativa e poi di Lautaro che possa accettare, conoscendo Lautaro. Però è il dubbio ipotetico, noi ce lo poniamo.
0: Allora, poi dicono 100 milioni no, 150 sì, scrive un ascoltatore. Un altro, 100
1: differenza
0: milioni
1: di Mattia.
0: Ma subito al volo, lo davo tanto
1: C'è già più Esposito.
0: C'è più Esposito. Poi ci sono una serie di auto che adesso sentiamo. Allora, comunque alla fine c'è ancora Icardi disponibile, che Lautaro vada al Barcellona a 100 milioni sono pure troppi, forse meglio 70 milioni. Il vero campione del calcio è Rafa Leao, dipende da quanto il Milan sta vendendo Leao. Lautaro vale la metà di Leao, se il Milan fa 40 per Leao, l'Inter può pure accontentarsi di 20. Vabbè Alessandro, mi sembra...
1: Credo sia una provocazione, ti attirerai le ire, stavolta forse giustificate, dei nerazzurri.
0: Se Leao oggi lo vendi a 40 milioni devi fare veramente, che hai fatto una grande operazione.
1: Leao il doppio di Lautaro in questo momento mi sembra azzardato.
0: Ecco, dobbiamo essere un po', diciamo...
1: Vabbè, ma credo fosse una provocazione palese,
0: sì,
1: dai,
0: penso pure io,
1: perché non c'è dubbio,
0: no? Allora,
1: l'accettiamo assolutamente.
0: Poi lista d'arrivo 2027, Napoli, Inter, Juventus, Roma, buon pomeriggio Carmine, faremo diciamo la griglia un po' più avanti, aspettiamo la fine del mercato per farla. Allora, io ci andrei, ormai hai dato tutto all'Inter, il Barça sarebbe una bella sfida, una squadra giovane in crescita che potrebbe dargli delle belle soddisfazioni per un lungo periodo anche in campo internazionale, scrive Gianni. Secondo me, scrive Mattia, conviene a tutte e due, l'Inter che così può programmare un mercato migliore per per il giocatore che prova, che ha la possibilità di valere in una società come il Barcellona, le bandiere non ci sono più. Poi Mauro mette in discussione il Ciringuito, vabbè, quando diciamo ricorda quella di Bastoni, poi
1: ogni tanto delle uscite,
0: ma tutti quanti possono avere delle indiscrezioni che poi non vengono portate a termine. Poi che una società con 2 miliardi di debiti possa fare operazioni è una cosa scandalosa, per me sono speculazioni mediatiche per i tifosi del Barcellona che si sono visti già rifiutare Alvarez dall'Atletico. Sì, però hanno preso Rodri, non male.
1: Sì, poi sull'operabilità del Barcellona e di altri club al netto di tentare
0: Alvarez dall'Atletico. Sì, però hanno preso Rodri, non male.
1: Sì, poi sull'operabilità del Barcellona e di altri

0: Dunque, sentiamo qualche audio, che ce ne sono veramente tanti, così diamo spazio un po' alle voci in questi 10 minuti, poi vediamo se ci sono degli aggiornamenti, ce li riporta subito Lucio. Vai.
1: Ciao Marco, ciao Lucio. Allora vi faccio subito una previsione per domenica.
0: Vai.
1: Il Napoli a Genova non vincerà. Ciao.
2: Sei coso Allegri.
0: Vabbè, non avevo dubbi, insomma,
2: Però
0: sul
2: devo dire che questa
0: pronostico.
2: volta i dubbi ce li ho
0: Questo ce
2: anche
0: l'ho
2: io
0: pure
2: sul
0: io, sì,
2: Napoli a
0: te devo dire
2: Genova.
0: la verità. Bella partita, tosta, impegnativa
2: È
0: per il
2: una delle
0: Napoli.
2: più complicate per le big.
0: Allora, vai, un altro audio.
3: Stefano da Roma.
0: Ciao Stefano.
3: Io penso che l'Atalanta, intanto Sarri è contento che esce perché il giovedì non gli piace giocare.
2: Sapevo che
3: E
2: sarebbe
3: poi
2: arrivato
3: sono
2: questo
3: convinto che
2: messaggio.
3: l'Atalanta ha fatto come l'altro anno con Juric, ha scelto un allenatore sbagliato. Non c'è allenatore più sopravvalutato, ha azzeccato quella stagione, quelle stagioni con Napoli con quei giocatori. A me mi piaceva tanto, ma veramente adesso proprio no, boh. E ci avevano tanto bene Palladino, ma perché? Perché sti cambiamenti? Avranno avuto i loro buoni motivi.
0: Vai, ancora un altro audio.
4: Cioè, mi sembra che Gaetano, bravissimo ragazzo di sicuro, ma non ha né la gamba né la statura né la presenza del regista, pensando a Brozovic, Calhanoglu, Zielinski, eccetera. Alle volte ieri si nascondeva nel primo tempo e i due difensori non sapevano a chi appoggiare la palla.
2: Un esperimento interessante quello di
0: Sì,
2: Gaetano, eh.
0: sì, sì.
2: Però alla
0: Però.
2: fine nel secondo tempo invece è stato a tratti uno dei più convincenti, secondo me. Deve trovare la giusta quadra.
0: Vai, vai. Allora, un altro audio, dai, ancora. Arriva, eh.
5: Ciao Marco, ciao Lucio. Potrei anche sbagliare perché la vita, tutto può accadere nel mercato, poi figuriamoci. Però io penso che noi interisti siamo abbastanza tranquilli dal punto di vista di Lautaro, calciatore uomo. Cioè, nel senso, io non ho la minima preoccupazione che possa nascere questa trattativa, perché qui stiamo parlando veramente solo di voci. Per me Lautaro continuerà all'Inter e anzi ti dico che chiuderà la carriera all'Inter. Inoltre è anche il giocatore più rappresentativo della Serie A, perché non ne vedo qualcuno superiore a Lautaro. Sarebbe una perdita per tutto il calcio italiano oltre che per l'Inter. E 100 milioni per i prezzi che girano, guardando i centrocampisti che sono stati venduti in Premier, sarebbero anche un po' pochini.
0: Sì, però perdonatemi, perché se dovesse scegliere di andare come uomo perderebbe valore? Io sta cosa la respingo
2: Ma
0: subito,
2: no, come uomo no,
0: eh.
2: ci
0: C'entra un cacchio,
2: mancherebbe.
0: perché se noi dobbiamo, diciamo, come uomo, l'uomo non si discute anche se dovesse andare via, perché potrebbe fare una valutazione personale della sua professione, della sua carriera, quindi non deve essere messo in discussione a prescindere da qualsiasi scelta possa fare. Non c'entra niente l'uomo qui. Qui l'uomo non è che viene giudicato per una scelta professionale, che fa, qualora fosse vero e qualora ci fosse una tentazione. Quindi non c'è
2: Sì, ma l'uomo no,
0: l'uomo
2: non
0: c'entra
2: discutiamo
0: proprio
2: il
0: niente.
2: valore umano,
0: Non
2: certo,
0: c'entra proprio niente.
2: sarebbe la dimostrazione che le bandiere non ci sono più. Un tempo non sarebbe neanche stato
0: Ma questo io
2: pensabile.
0: credo che, voglio dire, non è il caso Lautaro che ci deve far pensare che se esista o meno
2: Sì, però è bello pensare che
0: una
2: ogni tanto ci
0: bandiera o
2: sia qualche
0: meno.
2: eccezione. Lautaro sembra uno di quelli che possa rappresentare l'eccezione in questo mondo, negli ultimi anni l'ha sempre dimostrato. Sarebbe un peccato, ecco, vederlo andare via. È una bella rarità quella di Lautaro Martinez, che ormai è praticamente da 10 anni all'Inter, si è costruito la sua carriera all'Inter, è diventato grande all'Inter, e a 29 anni non ha mai pensato veramente fino a questo momento di lasciare i
0: E
2: nerazzurri.
0: potrei pure dirti, forse non è mai arrivata un'offerta importante.
2: In passato si era parlato già di possibili ecco, tentazioni dall'estero, il giocatore però non mai ha sbattuto i
0: No, però
2: piedi per andare
0: ripeto, però
2: via. No,
0: l'importante è non mettere sul piano
2: l'uomo no, è un
0: Lautaro umano e
2: altro
0: l'uomo,
2: discorso.
0: perché qualora dovesse fare una scelta diversa, io ti ripeto, non sono non è che dico, però qualora dovesse fare una scelta diversa, non è che possiamo dire ammazza, si è comportato, no, perché

0: fino ad oggi, ha fatto da sempre il professionista, l'ho fatto in maniera esemplare, e quindi potrebbe anche fare una scelta diversa dal punto di vista professionale. Questo non deve assolutamente mettere in discussione l'uomo, quindi sta storia dell'uomo lasciamolo stare. Quindi se vi dite che lui può confermerà l'attaccamento all'Inter perché sente questa squadra nel cuore, è un altro discorso, ma se dovesse fare una scelta diversa non è che improvvisamente diventa il mostro, ecco, tanto per dire.
1: Ma no, no, su questo non c'è.
0: Francesco scrive dei messaggi: menefreghismo, ostracismo, snobismo contro la Roma, salute, ma anche ieri abbiamo parlato da Roma. Sentite, a me qua questi messaggi qua da oggi in poi non li leggerò più, perché giorni fa non parlate mai dell'Inter, non parlate mai della Roma, non parlate mai del Napoli, voi state male, non seguite la trasmissione che dura 4 ore e ringraziando Dio
1: è stato molto
0: voi state
1: netto,
0: male, cioè gente che non sta bene, io lo dico, come non state bene, non ascoltate bene, una trasmissione che dura 4 ore divisa in sezione con tanti ospiti dove si va a trattare di tutto, basta ascoltare. È chiaro che io non posso chiedere a Francesco di stare qui collegato 4 ore, però ci sarà tempo e modo per parlare anche della Roma, come è sempre stato, Roma, Napoli, Lazio. E poi è chiaro che ci sono degli argomenti che in certi momenti richiedono approfondimenti più lunghi, eccetera eccetera. Quindi come dico sempre, se non te va bene ci stanno tante possibilità di ascoltare altri, fallo senza problemi. Allora vai con un altro audio, Gabriele. Ah, scusami. Allora,
1: poi ti riporti qualcosa dal sito, perché vai. Da tutto Mercato Web ricordano anche che abbiamo visto le presentazioni di altri giocatori della Fiorentina. È il giorno della presentazione anche di quello che a questo punto potrebbe essere il calciatore protagonista della stagione viola in attacco, Matteo Pellegrino. Tra poco ci sarà la conferenza stampa, verrà ripresa in maniera integrale anche su tutto Mercato Web alle ore 14, Marco, quindi fra pochi minuti Pellegrino interverrà. E poi c'erano anche dei focus sempre su tutto Mercato Web inerenti al reparto offensivo della viola, perché qualora Ken dovesse uscire, ancora non lo sappiamo, ma ci sono già delle piste alternative che la Fiorentina sta pensando di battere, tra cui quella incredibile, anche qui si ritorna all'Inter, di Bonny, che non ha vissuto una finale di stagione particolarmente esaltante con l'Inter, quindi attenzione, perché magari potrebbe tentare l'assalto all'ex Parma, adesso all'Inter. Sono ancora valutazioni molto, molto precoci, però è un'idea della Viola intanto. Aspetteremo l'evolversi dei prossimi giorni e la conferenza, ribadisco, alle ore 14 di presentazione di Matteo Pellegrino.
0: Bene, allora, poi Paolo ci chiede, Marco, volevo chiedere se effettivamente la mia Lazio, dopo le figuracce in campo e in società, possa acquistare un centravanti. Grazie, complimenti e buona giornata, Paolo. Non lo so se deve acquistare un centravanti, però sinceramente adesso si rifà il nome di Pinamonti.
1: Sì, c'è ancora distanza fra le parti.
0: Esatto, qualcosa va fatto per forza, perché in questo momento
1: serve.
0: È una squadra spuntata.
1: È vero che in realtà il paradosso è che ha tanti nomi, ma non validissimi. Esatto. Insomma, Ratkov ha dei dubbi, Diano è un centravanti, Noslin era più visto come esterno che non da attaccante, da Gattuso.
0: Poi Jacopo dice che i quotidiani catalani parlano di un'offerta da 12 milioni a stagione.
1: Ma anche qui sono dettagli, ecco, riportati da fonti spagnole o catalane, le distinguiamo, perché se in Catalogna li accomuniamo agli spagnoli se la prendono.
0: Allora,
1: certo, a quelle cifre sarebbe anche una scelta economica.
0: Allora, facciamo una cosa, poi andiamo anche alla giornata che sta per arrivare. Facciamo così, chiediamo anche due pronostici ai nostri ascoltatori.
1: Oh, ritorna al gioco pronostico.
0: Il gioco pronostico lo facciamo subito dalla prima giornata. Abbiamo scelto due partite, Lucio, che sono, diciamo così, forse quelle un po' più accattivanti. Sì. Una è Genoa-Napoli, perché comunque l'esordio di Massimiliano Allegri con il Napoli non è facile, contro il Genoa di De Rossi. E quindi vi chiediamo il risultato esatto per giocare.
1: Sì, non
0: ricordiamo,
1: ci basta il segno.
0: Genoa-Napoli, poi ritorniamo anche con la sigletta. E mentre l'altra partita, quindi Genoa-Napoli, risultato esatto, la prima uscita di Massimiliano Allegri in campionato con il Napoli contro il Genoa di De Rossi, che l'anno scorso, quando è entrato in corsa, poi ha dato una bella svolta al Genoa. L'altra partita, che è quella di cartello della giornata, della prima giornata, che è Roma-Fiorentina. perché abbiamo la Roma rinvigorita dall'acquisto di questo giovanissimo. Forse sai che potrebbero giocare dall'inizio?
1: Beh, sono dei dubbi. Mastantuono forse di più, ha più probabilità, però certo, la curiosità di tutti sarebbe di vederli in campo magari già dal primo minuto. Io voto per questo,
0: per vedere sia Rodrigo
1: Mora, me lo augurerei, non credo accadrà tutte e due.
0: No, non lo so, guarda,
1: vediamo. È una partita il giro dei campi proprio per capire.
0: Sì, comunque ripeto,
1: 16:30 quali saranno
0: la partita un po' di cartello di questa giornata, perché mette davanti due squadre che si sono comunque, la Fiorentina si è completamente rinnovata dal punto di vista della guida tecnica, dal punto di vista dei giocatori.
1: Tutto nuovo, quasi.
0: Molto probabilmente ci saranno anche ulteriori operazioni di mercato nei prossimi giorni in casa viola. E, mentre la Roma ha acquistato dei giocatori funzionali
1: di livello,
0: che possono aumentare ancora il livello della squadra. Mi riferisco a Castro, mi riferisco a Rodrigo Mora, poi tutti i giocatori di qualità, tutti i giocatori tecnici. Sarà interessante anche capire come svilupperanno poi il gioco. Quindi bel match, questo è veramente domenica sera un bel match da seguire. Chissà se vedremo dall'inizio in campo questi due giovani talenti che sono
1: coetanei,
0: arrivati,
1: peraltro,
0: coetanei,
1: Mastantuono
0: e Rodrigo Mora. Sarebbe bello vederli in campo, guarda.
1: Io tiferei per questo, ce lo auguriamo. Qui già arrivano e non aspettavano altro, vedo già i pronostici delle varie partite. A Genova sarà difficile, Marco. Io ricordo le ultime due gare degli ultimi due campionati del Napoli a Genova, le ha vinte tutte e due, ma faticando enormemente. Lo ricordavo anche con Alessandro Santarelli giovedì all'editoriale. Mi ricordo, ecco, l'anno scorso ci fu quella vittoria rocambolesca all'ultimo secondo con rigore di Højlund. Due anni fa il Napoli invece era ancora nel 2024, girone d'andata, era avanti 2-0 a fine primo tempo, segna il Genoa ad inizio ripresa, il Genoa domina e Meretta salva un po' la baracca, quindi è un campo
0: difficile.
1: C'è poi
0: una notizia che riguarda il Genoa, perché il Genoa, la punta che viene dall'Inghilterra, chi è Osmaic, il nuovo acquisto rosso-blu. Tu lo conosci?
1: Allora, è un...
0: L'hai visto, tu che vedi tutte le partite, tutto, ovunque? Quindi...
1: Sì, l'ho adocchiato. Diciamo che è un profilo su cui puntare, non è un'operazione di primo piano, di primissimo piano, un giocatore delle serie minori, l'ho visto poco a dirti la verità, ripeto, l'ho adocchiato. Credo sia una... possa rappresentare una buona alternativa, ma non mi aspetto faccia il titolare, ecco.
0: No.
1: I giocatori che dovranno fare la differenza nel Genoa sono altri.
0: Bene, stanno arrivando i pronostici, ripeto: Genoa, Napoli e Roma, Fiorentina, risultato esatto, e che poi andremo a vedere chi insomma riuscirà ad indovinare il risultato esatto di questa prima giornata di Serie A del campionato.
1: Tanti
0: 26,
1: votano la Fiorentina,
0: sì, sto vedendo.
1: Tanti Fiorentina vincente all'Olimpico.
0: Cioè, i primi diciamo così pronostici sono di una Fiorentina che è corsara all'Olimpico, quindi mentre il Napoli viene dato tra la vittoria e il pareggio a Genoa. Dunque, sono Paolo da Londra, secondo te il Milan comprerà un altro attaccante centrale? Spero di no, così gioca di più Camarda, magari sempre titolare in Europa League, così cresce magari si consacra pure. Sono stufo di vedere giovani non utilizzati e così bruciati. Poi avete notizie di Nkunku? Chi se lo compra? Chi se lo compra?
1: Bella domanda. È uscita, ormai è stato messo negli epurati, è stato inserito negli epurati, al momento è bloccato. Giocatore bloccato a Milano. E sul tema centravanti è veramente interessante, effettivamente, perché ad ora l'alternativa a livello di centravanti è di Gonzalo Ramos e Camarda.
0: Sì. Quindi, allora facciamo così, fermiamo, però sentiamo un audio veloce e poi andiamo in pausa, vai.
2: Io sono almeno 5 anni che sento parlare di mega offerte per Lautaro, ma poi alla fine non arrivano mai. Lautaro, secondo me, nei top campionati europei sarebbe un giocatore normalissimo. Qua fa la star, gli conviene restare all'Inter. L'Inter farebbe bene a cederlo se gli arriva un'offerta adeguata. E poi o lo vendi quest'anno o non lo vendi più, secondo me.
0: Bene, ci fermiamo qua su questo pensiero del nostro ascoltatore. Ringrazio Lucio.
1: Grazie a te, Marco.
0: A lunedì, come
1: sempre. Piacere, a lunedì.
0: E buon lavoro in redazione. Adesso noi ci fermiamo. Arriva Stefano Impallomeni e proseguiamo con tutti gli ospiti con la puntata del venerdì. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi mi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Eccoci qua, eccoci qua. Bentornati, ben trovato. Un saluto a Stefano Impallomeni.
4: Grazie Marco, buon pomeriggio a tutti. Eccoci qui.
3: Eccoci qui per la puntata del venerdì conclusiva di questa settimana che poi ci porta alla prima giornata di campionato 26-27. Allora facciamo una cosa, Stefano, mentre stanno per arrivare tutti i nostri amici di questa puntata, andiamo ai titoli e poi partiamo. Vai! Serie A via la prima, cercheremo di capire dove sono le insidie, se magari qualche big potrebbe subito trovare una difficoltà. Dopo l'Inter, a chi credere? Questa è anche un'altra questione alla partenza di questo campionato, l'Inter data da tutti davanti, e allora vediamo un po' quale potrebbe essere la squadra in scia. Abate, Aquilani, De Rossi, Grosso, la nuova generazione degli allenatori al via in questo campionato. Anche qui sarà interessante capire chi potrà impattare meglio. Allegri e la Max Occasione torna con una squadra che può puntare molto in alto. Insomma, per lui una grande occasione. L'Atalanta subito flop, pareggia con la Poel, non convince dal punto di vista del gioco alla prima di Sarri. E qui ci abbiamo aperto noi nell'anteprima, 100 milioni per Lautaro dal Barcellona, così è il Ciringuito. Facciamo subito una cosa perché ho visto un sorrisino.
4: Ciringuito,
3: il Ciringuito, no, l'ha sparato, cioè, ha costruito tutta la cosa, eh. Ha detto che c'è stato l'incontro tra il direttore, bombetta la tira, però ha detto che c'è stato l'incontro tra il direttore sportivo Deco del Barcellona e l'agente del calciatore, e il Barcellona mette sul piatto 100 milioni per Lautaro.
4: Sembra difficile, insomma.
3: Però ti faccio una domanda, così la faccio a tutti, perché è una, non la metto dal punto di vista dell'offerta, dei soldi, eccetera, la metto dal punto di vista di Lautaro. Addirittura in Spagna 12 milioni a stagione. No, però ti dico, a 29 anni perché li fa arrivano.
4: Potrebbe
3: perché
4: essere tentato, sì, però insomma, ha promesso fedeltà, amore lì,
3: però ti chiama, ti bussa al Barcellona.
4: No, questo sì, però insomma, è fatto.
3: Dici?
4: Rinnovato.
3: Non c'è la tentazione, non ci pensa secondo te?
4: Stare, come no, certo. Certo,
3: Barcellona vai anche a competere la Champions League.
4: Però credo che rimanga all'Inter, poi non lo so, vediamo.
3: Tu dici non cade in tentazione secondo
4: Potrebbe,
3: te?
4: Potrebbe, sì, certo, però tutto il discorso, il punto di riferimento, il capitano, tutti i record che ha battuto e può ancora battere, la squadra ce l'ha, insomma vai al Barcellona e sì, ti può togliere qualche soddisfazione, però boh, non lo so, cosa gli cambia Lautaro?
3: Dici niente, a 29 momento. Anni potrebbe essere l'ultimo treno,
4: secondo me,
3: per chiudere la carriera.
4: Ma l'ultimo treno perché magari per vincere una Champions League o vincere una Liga in più
3: lì,
4: a 29 anni, non lo so, l'ha fatto una carriera all'Inter, secondo me non ha un senso, non lo so, io ragiono.
3: Vabbè.
4: Ragionerei così.
3: Beh, è chiaro,
4: avrebbe un senso
3: concludere
4: la carriera all'Inter dove è capitano, punto di riferimento, si esalta. Ha anche il diritto, la possibilità anche di sbagliare qualcosina.
3: Ha dimostrato insomma quello che può dare, ci mancherebbe. Va bene, questo mi intrigava come cosa, tu hai dato il tuo punto di vista. Stefano, andiamo a dare il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini.
5: Ciao,
3: Nick, ben trovato.
5: Ciao, buon pomeriggio. Ciao, ciao.
3: Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo.
4: Ciao,
3: ciao
4: Daniele.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
3: Ben ritrovato anche a Massimo Bonanni.
4: Ciao,
3: che è
4: Massimo
3: in ritiro con le sue squadre, quindi l'abbiamo proprio catturato in questo primo passaggio. Ciao Massimo.
7: Ciao, ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Senti Massimo, riparto da te. Al posto di Lautaro, mettiti un attimo al posto di Lautaro, ti arriva un'offerta dal Barcellona, addirittura i quotidiani catalani parlano di 12 milioni di ingaggio al giocatore. A 29 anni, ti chiama il Barcellona. Eh? Che fai?
7: Sicuramente è una chiamata importante. non credo, non so benissimo qual è l'ingaggio di Lautaro, ma non credo che guadagni comunque poco. Ho sentito una piccola parte di quello che ha detto Stefano, insomma, secondo me Lautaro è un punto di riferimento molto importante all'Inter e secondo me può diventare un giocatore che può finire la carriera tranquillamente dove sta. Mi farei due domande: la famiglia magari sta benissimo a Milano, diciamo che a livello sportivo il Barcellona è una grandissima squadra, una grandissima realtà, però io personalmente se sto bene dove mi sento coccolato, dove mi sento un punto di riferimento per tutti, io sarei per rimanere, insomma, è un po' quello che ha fatto Totti alla Roma.
3: Tu lo vedi proprio che lui possa sposare fino alla fine, un po' come Stefano, insomma, siete della stessa idea. Vabbè, ci può stare. Daniele Garbo, così.
8: Ma allora, ci sono due piani. Il primo è quello della società, del Milan, se davvero dell'Inter, se davvero ricevesse una richiesta di cessione.
3: Però l'Inter ha già sgombrato il campo da ogni dubbio, ha detto noi non ci è arrivato niente, vabbè. Non abbiamo nessuna intenzione.
8: Io per 100 milioni ci penserei. Detto questo, Lautaro secondo me con 12 milioni, ma soprattutto col fatto di andare in una grandissima squadra come il Barcellona, che ha preso Rodri, non dimentichiamo, quindi è una squadra che quest'anno cercherà di vincere non solo la Liga ma punterà anche alla Champions League. Secondo me a 29 anni io un pensierino ce lo farei veramente per andare al Barcellona.
3: Nick, lo chiedo anche a te, questa è una situazione, abbiamo detto che il Chiringuito ha rilanciato un po' questa situazione parlando di un contatto tra Deco, quindi il direttore sportivo del Barcellona, e l'agente del calciatore argentino Lautaro.
9: Ma io credo che tra un anno questa cosa secondo me si può fare. Fanno crescere un altro anno Pia Esposito e poi Pia Esposito sicuramente sarà un grande attaccante, ha un grande futuro, e a quel punto sarebbe un'offerta così grande, l'Inter per me la può accettare. È nella logica delle cose. Quest'anno direi di no, il prossimo anno si può fare.
3: Quindi tu dici aspettando un altro anno di crescita di Pio Esposito.
9: Sì, un altro anno di Pio Esposito che magari, diciamo così, cresce ulteriormente, poi a quel punto io penso che se dovessero arrivare a quelle cifre lì, ma magari Lautaro ci può pensare, l'Inter ci può pensare, sono già coperti, hanno il centravanti, il futuro della nazionale in casa, beh, per quale motivo allora dovresti limitarlo? Se hai queste opportunità economiche le valuterei, ecco, ma io non credo che sia una questione di ora, anche perché adesso il 21 di agosto certe operazioni non si fanno di questo cabotaggio, si fanno sicuramente prima, cioè questi sono trasferimenti per me, poi magari domani mattina chiudo l'operazione e si tutti zitti. Però dico, sono operazioni queste che, perché comunque se gli levi oggi Lautaro all'Inter, chi vanno a prendere?
3: Magari vai a prendere.
9: Fatemi dei nomi, chi vanno a prendere? Fatemi dei nomi, perché quelli buoni se li tengono a 8-9 giorni dalla chiusura del mercato, non è che se li danno, perché poi dopo è il cosiddetto giochino del Big Domino Rally, se levi a me, io levo a te, non si finisce più, cioè poi qualcuno rimane col cerino.
3: Però sai, le tentazioni arrivano proprio in queste, ormai le tentazioni arrivano proprio in chiusura, no? E lì, lì dici che succede? Vabbè, comunque dai, vedi, io mi ha incuriosito questa cosa, perché l'ho messa più dal punto di vista del calciatore, Stefano, cioè non tanto io sono convinto che l'Inter, sono 100 milioni sono tanti,
4: sono
3: però
4: tanti.
3: Sa quanto vale Lautaro, quindi dice, io dopo devo andare a trovare uno, come faccio a sostituire Lautaro?
4: Questo sì, ma c'era stata anche la vicenda Julian Alvarez, no? All'Atletico Madrid, la clausola recissoria, no? 500 milioni, insomma alla fine hanno anche sparato alto Barcellona, stanno cercando il dopo Lewandowski, cioè, vuol dire uno forte là, però non lo so, non ce lo vedo adesso che fa le valigie e va a Barcellona 7 giorni, non lo può fare. Dire vabbè, come non lo può fare perché no, non è il giocatore, diciamo, il punto di riferimento, il capitano, sarebbe una sorta, sarebbe clamoroso, ecco, dopo tutto quello che ha detto, ha fatto, dimostrato, ce l'ha proprio sulla pelle l'Inter, non lo so, non ce lo vedo che va via 7 giorni dalla fine del mercato. Come dice Nick, nella prossima stagione si vedrà, ma c'ha 30 anni, sì, la crescita è più Esposito, però insomma Lautaro sono quei giocatori, insomma alla fine se tu dici Inter, è Lautaro e Inter. Lautaro è proprio, oltre a essere un finalizzatore, è trascinatore della squadra, è diventato proprio, gli piace essere pure proprio il capitano e il trascinatore di questa squadra, cioè lo vedo dentro proprio.
3: Lo vedi dentro? No, ci
4: con tutte le scarpe dentro l'Inter. Poi,
3: senti Nick, approfitto della tua presenza invece, situazione Ken, il Como continua ad avanzare, sì o no?
9: Ma il Como mi sembra che sia intenzionato a fare il tentativo finale, che poi vada a successo, questo ancora è tutto da verificare. La Fiorentina vuole strappare più soldi possibili da un'eventuale cessione di Ken, non è obbligata a cederlo, e quindi a maggior ragione se il Como lo vuole prendere a tutti i costi deve fare uno sforzo economico. Per me 40 milioni di euro più bonus è il minimo che il Como possa tirar fuori. Poi possono strutturare questa operazione in maniera diversa, particolare, possono scegliere di fare un prestito con obbligo di riscatto per mettere, voglio dire, il monte grosso dei soldi la prossima stagione. Questo poi dipenderà dal Como, magari se il Como l'anno prossimo ritorna in Champions League, per dire, se lo può comprare con i soldi dell'ingresso nella nuova Champions League. Ma siccome nessuno lo sa, ora stanno cercando anche loro un centravanti, perché Morata è destinata ad uscire, Dovicas non può bastare per fare la Champions League, e hanno bisogno di un centravanti di spessore, sì, quello di sicuro.
3: Ah, okay.
9: Con la musichina d'accompagnamento, però ci sta.
3: No, è bellissimo, questo è
4: un po' discutibile.
3: Era tipo un pianoforte.
4: No, ma un po' discutibile la suoneria, insomma.
9: Sì, era per accompagnare Ken verso quella
3: riva. Arrivai un'altra volta. L'hai registrata? Che hai fatto?
4: Ho capito, ma Bonanni cambia il Samu, cioè, ma non depone, beh. Voglio dire,
3: ma che roba da matti, guarda. No.
9: Una grande intervista su tutto Mercato Web, Bonanni, quando dopo l'amichevole Lazio-Ostia Mare. Ci aveva anche preannunciato l'esonero o le dimissioni di Gattuso, però noi quella non gliel'abbiamo messa per non fargli
3: ma grande. Ma non è vero, Ci ha messo, in attesa.
4: Ci ha messo in attesa.
3: Ci ha messo proprio, ci ha scaricato. Arrivai, ma questa sei tu però che continui a mettere... Ah, sei tu che apri il canale, benissimo.
9: Devo dire che Bonanni è solo qualità, solo qualità. Ora naturalmente dico, è una battuta questa, perché non ce l'ha ovviamente detto, però abbiamo fatto una bella intervista, ci ha raccontato un po' l'Ostia Mare dopo l'amichevole che ha fatto con la Lazio.
3: Vabbè, vediamo un po' quello che succede. No, vi chiedo soltanto una cosa, siete tutti dello... È tornato Bonanni. Bonanni, che hai combinato con il telefonino?
4: Bonanni, sei diventato troppo... Musica.
3: Massimo...
4: Stai lavorando troppo, Bonanni.
3: Si sentiva un pianoforte, che fai?
9: Bellissimo, bellissimo.
4: Dove stavi?
7: No, ho dovuto mettere un attimo in attesa che mi ha chiamato un mister tre volte, probabilmente qualcosa è successo se mi chiami tre volte in due minuti.
3: Certo, certo, è tutto a posto, sì, è risolto.
4: Ma non il padrone. Ti chiama spesso. Ma pure il padrone
7: lasciamolo lavorare.
4: Sì, lasciamo lavorare, vedi che la sera come ti chiama il padrone.
7: No.
3: Ma volevo chiedere soltanto una cosa, qualora dovesse Ken andare al Como e quindi lasciare la Fiorentina, sposta le valutazioni?
4: Sì, Marco, va via Ken, stiamo scherzando, dai, non ci giriamo intorno, abbiamo detto ieri,
3: quindi
4: lo confermiamo oggi.
3: Si abbassa il borsino della
4: Fiorentina?
3: Si abbassa
4: leggermente, capito?
3: E
4: tutto
3: si
4: questo
3: alza
4: ben di Dio
3: del Como? Si alza ancora di più?
4: Come no? Come no?
3: Garbo, sei d'accordo anche tu?
8: Sì, la Fiorentina ha speso tanto, ma se va via Ken è un problema, voglio dire. Il Como ha il problema di un attaccante di peso, perché è quello che gli manca. Se riesce a prendere Ken, il Como diventa una squadra molto forte che può affrontare la Champions e anche il campionato.
3: Ma Massimo?
7: Ken o sul Como?
3: Tutte e due, cioè se Ken va al Como cambiano le valutazioni sul Como, ma cambiano anche quelle sulla Fiorentina?
7: Ma non lo so, intanto bisogna vedere la Fiorentina chi prende. Io sono molto curioso della Fiorentina, perché secondo me Fabio Grosso è un allenatore che può fare molto bene, e Ken non è un giocatore che mi fa impazzire, però magari messo nel contesto del Como può fare bene. Ragazzi, il Como in tre anni è una società che ha speso l'ira di Dio, quindi ormai secondo me il Como lo dobbiamo anche valutare per quello che sta facendo sia in campo che fuori, e credo che bisogna trattarla ormai da una piccola grande squadra, quindi dal Como ormai ci si aspetta continuità, e mi aspettavo un mercato come comunque sta facendo a livello economico. Poi sui giocatori potevi prendere qualcosina di meglio, forse secondo me con la disponibilità economica che hanno il Como poteva magari anche prendere qualche giocatore con qualche nome che poteva essere un pochettino più importante, però li capisco. Secondo me Fabregas è un allenatore, è un ragazzo molto intelligente.
9: C'è l'avviso di chiamata, C'hai l'avviso di chiamata,
4: Bonanni, dai, su.
3: Ma non è vero, dai.
7: Io sono convinto che non abbia voluto anni, dei grandi giocatori apposta, dei grandi nomi, B, tra virgolette.
3: Grandi nomi.
4: Alla Serie B, questa è la notizia, lo si amare appunto alla Serie B, capito?
9: Sì, esatto. Stanno proponendo giocatori di livello. Io invece, ragazzi, non sono minimamente d'accordo su nulla sulla vostra analisi su Ken, ma proprio su nulla.
3: Cioè, dimmi, vai.
9: Ti spiego la motivazione, perché se un dirigente così preparato, così bravo, così di altissimo livello, pensa di vendere Ken, il motivo ce l'avrà.
3: Cioè tu dici che non sposta niente alla Fiorentina?
4: Ma tecnicamente perde qualcosa la Fiorentina o no?
9: Sto dicendo che se arriva la cifra che loro dicono, è una valutazione molto ragionata questa su Ken.
3: Sì, ma
9: non è una roba da sprovveduti.
4: Ma no, ma noi diciamo questo, Nick, se prende Marmoush, che ne so, dal City, allora io sto zitto, allora, però cioè, se arriva Fragoletti e dobbiamo rivedere un attimo.
9: Tutto da vedere che ancora vada via Ken, ma se va via è tutto calcolato.
3: Cioè no, tu dici c'è già l'alternativa, c'è già la, il piano
4: c'è
3: B.
4: L'alternativa.
9: L'alternativa è Pellegrino, cioè Pellegrino l'hanno preso per farlo titolare se va via Ken, questo è poco marcato.
3: Però devi prendere un altro attaccante.
9: Ma se fanno questa operazione è tutto calcolato.
4: Un Icardone spunterà all'ultimo momento, dai, questo.
9: Maurizio sarebbe tanta roba,
4: Icardone a Firenze, fa Icardone Pellegrino, la coppia argentina con Mastantuono, tutto tango.
3: Scherzi.
4: Ma è così, ci sta,
9: Ecco, quello che volevo dire, al di là di tutto, è che se la Fiorentina dovesse arrivare a cedere Ken, è tutto, secondo me, ben prestabilito. Cioè, questa non è una cosa estemporanea. Sì. È ragionata, è calcolata, è valutata nell'arco di quello che Ken ha dato, soprattutto nella sua esperienza a Firenze, in quello che potrà dare e in quello che potrà arrivare. Cioè, se Paratici fa questa cessione, e se mai dovesse esserci, io dormo tra tre guanciali.
3: Vabbè, no, ma io parlavo di uno spostamento tecnico delle due squadre.
9: Perché
3: poi
9: in passa, ma vedi, questo è un ragionamento che viene fatto oggi, lo fate anche voi, perché non sappiamo, perché anche lì il discorso dice, ma cosa potrà fare l'anno prossimo? Che non lo sa nessuno, non lo sa nessuno. E se un dirigente, evidentemente, a parte che c'è anche la volontà.
3: Poi parli
9: del
3: con
9: giocatore,
3: me che io non impazzisco per Ken,
9: quindi. No, ma io penso che Ken sia un ottimo giocatore. Ma se un dirigente di fronte
3: ma
9: a
3: non impazzisco
9: che
3: nemmeno per Pellegrino,
9: Io sono dell'idea che questa cosa di Ken è preparata da tempo. Non è una cosa di
3: ma sicuramente. Ma guarda che un club deve fare questo. È chiaro che tu devi anche programmare un'eventuale cessione. Cioè, devi sapere
9: Ken
3: poi ti possono venire a bussare
9: alla
3: porta.
9: Fiorentina prende e dice: io voglio restare alla Fiorentina. L'avete sentito dire?
3: No,
9: io non l'ho sentita dire questa frase.
3: No,
9: poi,
3: anzi,
9: da quello
3: che ho sentito, Nick, so che la gente comunque sta cercando di trovare un accordo. Quindi vuol dire che al calciatore
9: Ken ha aperto al trasferimento altrimenti la gente non si mette lì a parlare con il club per vedere di trovare la palla. Poi
3: assolutamente,
9: ripeto, la palla non si trova.
3: Assolutamente.
9: Però ecco, c'è questa tendenza di dire se la Fiorentina perde Ken si abbassa il giudizio sulla campagna. Aspettiamo il primo di settembre e vediamo chi porta.
3: Senti, c'è una domanda. Ti fermo un attimo perché poi c'è una domanda di un ascoltatore per te. Però voglio chiedere sia a Stefano, a Daniele che Massimo, e quindi ti rigiro a te la domanda dopo. Che impressione avete avuto dell'Atalanta se gli avete dato un'occhiata ieri sera? Noi abbiamo titolato flop Atalanta.
4: Ha faticato molto a seguire fino all'ultimo.
3: Primo tempo
4: la partita,
3: bruttissimo.
4: Però insomma, voglio dire, ha ragione Sarri, la Poel è più avanti.
3: Quindi tu lo vedi come
4: Marco,
3: preparazione?
4: Per un ricambio proprio ideologico, ci vuole tempo. Serve pazienza, davanti male.
3: Mezzo
4: a campo Gaetano è stato tra i migliori, quindi alla fine io avevo delle perplessità sull'impiego, cioè lì in mezzo al campo, poi in realtà ho visto non fa regista, insomma, si abbassava un pochino, poi la salzava. È stato tra i migliori in campo. Carnesecchi ha salvato, ha fatto un paratone. Pistovic ci ha provato, Scamacca pure il primo tempo un bel tiro, Raspadori male. E Ederson così. Insomma, è una squadra che ancora non sta a top. Però rischi.
3: Rodaglio.
4: Cioè, sai che mi sta avvenendo? Cioè, tu scegli l'Atalanta, che è stato il nostro fiore all'occhiello
3: per anni,
4: soprattutto la vetrina internazionale, Champions League, un bel gioco, e gli
3: ultimi due anni
4: di riferimento. No, va a scegliere Sarri che ti ricordi la Lazio, una partita a settimana. Gli serve una, gli serve un appuntamento a settimana per elaborare la sua idea. E non vorrei che
3: la strada è quella,
4: in Ungheria la propria Martelli dice: sai, vabbè, conference, sai, non è che no, c'è cioè, una competizione che tu puoi vincere, non dico a mani basse, ma quantomeno in finale, insomma, Fiorentina c'è andata due volte, la Roma l'ha vinta questa conference, la Coppa Italia, non è
3: vediamo,
4: la conference.
3: Vediamo, vediamo. Daniele, tu che ne pensi?
8: Ma guarda, sicuramente l'Atalanta è in ritardo di condizione, è normale che sia così,
3: sì.
8: Gli è mancata la gamba, gli è mancato il cambio di passo, gli è mancata la profondità, gli sono mancate un sacco di cose. In più, come ha detto giustamente Stefano, il cambio tattico, la difesa a tre che è sempre stata il marchio di fabbrica dell'Atalanta, sì, di Gasperini, non c'è più perché gioca a quattro Sarri, quindi ci vuole un po' di tempo per metabolizzare questi cambiamenti, secondo me. Dopodiché io non sarei troppo preoccupato, nel senso che a questo punto della stagione l'Atalanta era la prima partita ufficiale mentre la Poel ne aveva già fatte quattro. Trovo sia una cosa abbastanza logica,
3: sì,
8: che ci sia la possibilità di rimediare il ritorno, francamente, ecco.
3: Bonanni?
10: No, sicuramente ci vuole tempo, ci vuole tempo perché parliamo proprio di due allenatori diversi che hanno due idee diverse, due mentalità diverse, quindi ci vuole tempo, ma credo che l'Atalanta l'abbia messa in preventivo questa cosa, quindi dobbiamo avere un pochettino di pazienza e aspettare, insomma, che i giocatori trovino il giusto compromesso con l'allenatore. Però condivido quello che ha detto Stefano, cioè, nel senso, Sarri si è sempre lamentato del doppio impegno, poi vai all'Atalanta che sono anni che fa, arriva in fondo anche abbastanza nelle competizioni europee che fa, quindi non lo so, è una scelta azzardata.
4: No, ma lo sai che cosa, allora tu vai in un ambiente a Bergamo dove alla fine c'è la carica, partono, sì, l'Atalanta è stata sta roba qua con Gasperini per 9 anni, poi anche con adesso, con Juric le prime partite aveva questa spinta, anche con Palladinos. Ieri invece si è visto proprio che c'è questa rivoluzione culturale, ci vuole tempo,
3: certo,
4: dove però non vorrei che uno poi sa, non è che dico si addormenta le prime, però c'è una cosa tattica, l'equilibrio, non prendere gol, poi attivare gli esterni, è un lavoro molto profondo che può essere, cioè, mi aspetto partite noiose, quindi il pubblico di Bergamo deve avere pazienza,
3: certo,
4: per vedere poi
3: chiaro,
4: dopo
3: messaggio chiaro.
4: Un'Atalanta concreta che sta bene sul campo, equilibrata, però tu vai a mettere l'equilibrio dove non c'è stato mai equilibrio,
3: sì.
4: In una piazza dove ci stavano i fuochi d'artificio,
3: segnavano un sacco di gol e li prendevano,
4: sì,
3: pure
4: Gasperini, certo, certo, che no, due contro uno, certo, perdeva in casa con Lecce, faceva quattro gol
3: è chiarissimo, sì,
4: tre gol alla Roma oppure all'Inter, partite straordinarie, l'Inter no, sì, altre squadre,
3: sì.
4: Vai a mettere equilibrio,
3: vediamo,
4: dove, cioè, praticamente in una piazza dove l'equilibrio, boh, sì, c'è stato, però
3: così,
4: tanti
3: così.
4: Gol.
3: Senti, Nick, Federico ti chiede, siccome è fissato, se all'Atalanta arriva Romagnoli, Nico Gonzalez e Bellingham. Job Bellingham, il fratello.
9: Allora, i primi due, secondo me Romagnoli lo possono prendere, perché certo, magari gli ultimi giorni di mercato può essere un'operazione proprio last minute. Nico Gonzalez è giunto, le l'ha portato alla Juve, per cui gli piace, credo piaccia, certo, a Cazzarri, però io lo vedo più Atletico Madrid lì, per Nico Gonzalez, piuttosto che, cioè, allora la verità è che secondo me loro stanno spingendo di più su Lang. Io ho la sensazione che tra Lang e Nico Gonzalez sia più Lang l'obiettivo, okay, rispetto a Nico Gonzalez per l'esterno, cioè.
3: Senti, invece, che si va alla Juve, così poi ci salutiamo.
9: Ma finalmente, perché è un po' che lo raccontiamo, speriamo si stia convincendo, che tanto lui ha aspettato tanto, la Juventus gli ha fatto due offerte, lui ha nicchiato e ora vediamo un po' se decide di accettare, però secondo me la destinazione è sempre stata quella, io ne parlo da un anno che sì.
3: Quindi alla fine si fa, dai.
9: Sarebbe andato alla Juve, ma io, sai, dipende dal giocatore, Marco?
3: Certo.
9: No, non mi strozzo.
3: Allora, senti, siccome so che devo salutare sia Bonanni che Ceccarini, li faccio fare il pronostico perché inizia anche il gioco di questa stagione. Non vi chiedo ancora la griglia dei primi quattro.
4: Io devo fare come la Viola, mi devo riscattare.
3: Quelli aspettiamo
4: perché ho rischiato la retrocessione.
3: Quelli aspettiamo la chiusura del calciomercato e poi faremo la griglia, che vale anche nel nostro gioco. Allora, Nick, parto da te e poi ti saluto. Udinese Como, risultato esatto.
9: 0-2.
3: Genoa Napoli
9: 1-1.
3: Roma Fiorentina
9: Queste sono sempre domande alla prima di campionato, eccetera, eccetera. Ma io vedo uno 0-0.
3: Bene. Sentiamo anche Bonanni, che poi lo salutiamo anche a lui. Massimo, Udinese Como
11: 1-1.
3: Genoa Napoli
11: 1-1.
3: Roma Fiorentina
11: 2-1.
9: Perde pensato... anche l'ostia mare alla prima giornata, ve lo volevo anticipare, così almeno diciamolo chiaro e tondo.
3: Bene, bene.
11: Direttore, sei gentile.
9: No, non so con chi giocate, ma perdete, sicuro.
8: Perugia, Perugia mi sembra.
11: A Perugia alle 21.
4: Perugia ostia mare o ostia mare Perugia?
3: Perugia,
11: no, Perugia ostia mare.
4: Allora, 3 a 0. È uno fisso.
9: Perugia ostia mare 3-0.
3: 3-0, sì. Secco, proprio.
9: Sicuro, sì.
11: Ma non voglio che non parlo più con la radio questa.
3: Grande Massimo. Massimo, ti lasciamo al tuo ritiro
4: Massimo.
3: Con i ragazzi. Ciao Massimo, un saluto a Bonanni.
11: Ciao,
3: un saluto anche a Niccolò. Presto, Nick, un abbraccio.
9: Ciao, grazie a voi, un saluto a tutti.
3: Ci fermiamo, poi
9: ciao.
3: Ci sarà il pronostico anche di Daniele Garbo e Stefano Polomani. Tra poco ripartiamo subito dopo il break.

0: Bene, bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, Stefano. Ciao a tutti.
0: Stanno parlando gli allenatori, sta parlando Chivu, quindi è in conferenza anche lui, consapevoli di essere la squadra da battere. Cercheremo di portare, di far bene anche quest'anno. Vogliamo che Lautaro resti, credo rimarrà a lungo. Ha iniziato tardi, però credo resti. Però.
1: Sì, l'ha detto, no?
0: No, per carità, però vedi, comunque qualcosa è arrivato. Allora, vogliamo che Lautaro resti, credo rimarrà a lungo, ha iniziato tardi la preparazione, vediamo domani come sta, quindi in occasione della prima, per quanto concerne appunto la possibilità di vedere in campo Lautaro. Allora, Daniele Garbo c'è di nuovo con noi, ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao Daniele.
2: Buongiorno, ben ritrovati a voi.
0: C'è anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo.
3: Ciao.
0: Allora, ho riportato le prime parole di Chivu, poi ha parlato anche sta parlando anche Allegri, che ha detto che non conosce, non parlo di Badacili perché non l'ho visto. Mercato, diamo più valore ai nostri giocatori. Molto emozionato per la prima. Su De Bruyne ha parlato, Kevin è già in buona condizione, non credevo poteste stare così in 10 giorni, grandi giocatori possono giocare ovunque. La prima di Max, noi oggi ho detto sui titoli, Stefano, la Max occasione, perché insomma è un'occasione importante, sì. No? per Allegri.
1: La squadra ce l'ha e tocca a lui dimostrare di saper pilotare un gruppo che ha fatto molto bene, primo, secondo, dato il filo da torcere all'Inter, gli ha soffiato un titolo.
0: Non può sbagliare questa occasione.
1: Con
0: diciamo
1: 3.000 contrattempi fisici è arrivato secondo al Napoli. Insomma, voglio dire, se fa terzo, già. Tutte le pressioni sono su Allegri, Marco. E lui è contento di avere queste pressioni. Ritorna in pole, pronto a guidare una macchina competitiva.
0: Certo. Sì, assolutamente. Lorenzo, chiedo anche a te, perché insomma un po' tutti in questi giorni hanno così detto, beh, per Allegri questa è una grande occasione, no? E quindi qualcuno addirittura ha detto forse l'ultima grande occasione da allenatore.
4: Ma che sia l'ultima grande occasione mi sembra un po' troppo, però ha l'occasione per rifarsi subito Massimiliano Allegri dopo il disastro che è successo l'anno scorso, di fatto all'ultima giornata, che ha un po' invalidato tutto il campionato del Milan. Dovrà cercare di partire bene, perché la prima giornata è molto più importante di quello che si possa pensare, anche se poi l'anno scorso il Milan di fatto perse la prima e poi fece più di 20 risultati utili consecutivi, però ambiente nuovo, dopo le scorie lasciate da Conte, sarà molto importante per il Napoli partire con il piede giusto. E comunque a volte si parla dei punti che all'inizio contano meno, ma non è vero, perché insomma riuscire a partire subito forte sarebbe molto importante, anche perché l'Inter insomma sta parlando in questo momento, Chivu, come dicevi giustamente, non guarderà in faccia nessuno. L'anno zero dell'Inter è stato l'anno scorso e comunque sono arrivati 2 trofei. Quest'anno l'Inter è ancora di più la squadra da battere, ma lo ha detto anche Chivu, che sa di partire con i favori del pronostico.
0: Daniele, è il Napoli in scia all'Inter? Prima stavamo un po' ragionando, l'Inter l'abbiamo messa tutti giustamente davanti, però
5: guarda,
0: chi c'è dietro? O comunque
5: aspettiamo la fine del mercato, perché se alla Juve arrivano che sì e Zirkzee, secondo me la Juve diventa la vera antagonista dell'Inter nella strada dello scudetto. E quindi in questo momento sì, Napoli, in teoria in questo momento è Napoli dietro all'Inter, perché è arrivata seconda lo scorso anno, non si è rafforzata eccessivamente, insomma è un'avventura nuova anche per Allegri dopo il fallimento dello scorso anno, quindi bisognerà vedere come si calerà in questa nuova realtà, in un ambiente completamente nuovo per lui. Però ecco, al netto di questo si trova tra le mani una squadra molto forte, sicuramente arrivare a secondi sarebbe la conferma dello scorso anno, ma credo che a Napoli gli chiedano di più e soprattutto gli chiedano anche di mostrare un calcio che piace alla gente. Sappiamo che a Napoli sono stati viziati negli ultimi tempi, no? Hanno vinto 2 scudetti giocando anche bene a calcio, prima con Spalletti e poi con Conte, insomma, quindi Allegri deve non solo convincere dal punto di vista dei risultati, ma possibilmente anche dal punto di vista del gioco, quello che è stato negli ultimi anni il suo tallone d'Achille.
0: Ha parlato, senti Lorenzo, ha parlato prima proprio Daniele, dice se arrivano Zirkzee e Kessié, beh, le quotazioni della Juve salgono tantissimo. Sono i due obiettivi della Juve raggiungibili? Siamo ancora lontano? A che punto è la situazione?
4: Raggiungibili sono raggiungibili, anche perché insomma Kessié ha dato massima priorità alla Juventus, però non l'aspetterà all'infinito, perché deve trovare anche lui una sistemazione, quindi la Juventus deve cercare di cedere un altro centrocampista, dico un altro perché oggi è arrivata la risoluzione consensuale del contratto di Arthur e sì, insomma la Juve si toglie una bella zavorra, ma è una zavorra che comunque lascia strascichi, perché dal comunicato della Juve è stato reso noto che insomma c'è un effetto negativo in questa operazione di 6 milioni di euro, sono tanti, c'è una minusvalenza per parlare con termini che si utilizzano di più, una minusvalenza di 6 milioni di euro a risolvere il contratto di un giocatore. E la minusvalenza è pesante e fa male ai bilanci, fa molto male ai bilanci delle varie società, in questo caso a quello della Juventus. Ma non basta l'addio di Arthur, deve partire un altro centrocampista, che potrebbe essere Miretti, per esempio. Una volta che Miretti o chi per lui dovesse lasciare Torino, ecco che la Juve potrebbe, anzi andrebbe sicuramente a cercare di chiudere la trattativa immediatamente con Frank Kessié, che arriverebbe a parametro zero dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Quindi in questo senso la Juve non può muoversi per il momento, come non può muoversi per l'attacco, ovvero si torna a far nome di Zirkzee, del quale stiamo parlando ormai da tanti giorni. Anche lui dipende dall'addio questa volta di Jonathan David, perché insomma è un giocatore che non fa più parte grosso modo del progetto della Juve, però bisogna trovare qualcuno che poi alla
0: certo,
4: fine se lo prende,
0: che poi se lo prende,
4: anche
0: facile.
4: Perché prende 6 milioni e mezzo l'anno.
0: Stefano, non è facile piazzarlo, però ecco, sei d'accordo anche tu, con questi due arrivi fanno elevare molto,
1: no,
0: la Juventus?
1: Non credo.
0: Tu non sei d'accordo su questa cosa?
1: Sta con le altre, Roma, Milan,
0: cioè si mette al pari delle altre che lottano insieme per cercare insomma, sì, di dar fastidio all'Inter,
1: esatto.
0: Ecco.
1: Blocco lì, poi chi parte meglio, chi riuscirà ad avere il rendimento dei giocatori migliori più alto, secondo me si piazza, lotterà con l'Inter. Non vedo una squadra che si eleva sull'A, si staglia sull'altra, ecco, che...
0: Tu dici Inter davanti e poi c'è un bloccone.
1: Un bloccone, sì.
0: E ci sono un po' tutte, insomma.
1: Ci
0: non
1: sono
0: vedi...
1: un po' tutte. Una può arrivare, la Roma è arrivata terza, può arrivare
0: non c'è
1: sesta,
0: nessuna che ti convince un po' di più alla partenza,
1: no,
0: del campionato,
1: no,
0: dietro l'Inter, io dico, se dovessi individuarne una, nessuna.
1: No, per adesso no.
0: Nessuna.
1: Poi adesso vedremo.
0: Lorenzo, anche tu sei dello stesso avviso? Oppure c'è una squadra che ti convince un po' di più dietro l'Inter?
1: La plusvalenza sul campo, tecnicamente parlando.
4: Guarda, allora... non è facile, cioè l'Inter secondo me parte molto molto avanti rispetto alle altre, però se ti devo fare un nome adesso ti faccio il nome del Napoli, perché il Napoli non è quello che abbiamo visto l'anno scorso. Il Napoli l'anno scorso ha avuto tantissimi infortuni, come dicevate poco fa giustamente, e comunque però resta una squadra di primissimo livello. Bisogna capire cosa succederà in attacco. Purtroppo siamo a fare le griglie e non possiamo fare altrimenti, ma ci sono 2 settimane, 10 giorni via di mercato.
0: Sì, sì, poi aspettiamo, certo, aspettiamo.
4: Far cambiare tutto.
0: Certo.
4: Però giustamente le facciamo, faremo anche domani, insomma, a mezzanotte nell'editoriale tutto mercato web. Però è complicato perché negli ultimi 10 giorni può cambiare tutto.
0: Certo,
4: cioè,
0: certo.
4: Se il Napoli cede Lucca anche in prestito e prende Gabriel Jesus. Insomma, il Napoli comincia a essere tutta un'altra squadra, però il Napoli fondamentalmente è una squadra forte, è inutile girarsi intorno. Noi abbiamo negli occhi il Napoli in difficoltà dell'anno scorso, ma
0: bisogna
4: non è
0: vedere che Massimiliano Allegri troviamo con il Napoli.
4: Certo.
0: Questo. Cioè il Max di qualche anno fa che prende in mano la squadra, oppure il Max degli ultimi 2 anni?
1: Ma è una squadra che deve far viaggiare in avanti,
0: certo.
1: Cioè devi segnare, non è che poi metti, sì, poi l'equilibrio, quello che vuoi, mica andare avanti così in maniera scriteriata, però Alisson, Neres, Hoylund,
0: i giocatori di
1: McTominay,
0: sì, ci sono,
1: che
0: ci
1: è uno
0: sono,
1: che segna 10-12 gol a campionato, cioè non è che McTominay ne fa 5 a campionato, c'è qualcosa che non va, e là la cartina torna sola, cioè non è che puoi passare a una rivoluzione, devi seguire quel solco tracciato da Conte, dalla squadra stessa, è la squadra che ti invia i messaggi. Ma io credo che Max è esperto, è bravo, è vincente, cioè voglio dire, non vede l'ora di allenare questi calciatori. è il suo. Dopo anni ritorna a respirare qualcosa di suo, cioè di una squadra competitiva forte, e, insomma, lui che è esperto di cavalli li sa montare quelli vincenti. A meno che non si sia dimenticato, questo è un po' il punto interrogativo. Ma
0: no, ma infatti, Daniele, non so se sei d'accordo o meno, ma credo che un po' sia questa la questione in casa Napoli.
5: Ma sì, ma senza dubbio, perché Allegri è bravissimo a gestire le situazioni. L'anno scorso al Milan è successa una cosa che non era mai successa nella sua carriera, cioè è successo qualcosa di imprevedibile. Però lui è molto bravo a gestire i giocatori, a gestire la situazione e a gestire anche l'ambiente. Ovviamente Napoli è un ambiente particolare che credo non l'abbia accolto neanche con un grandissimo entusiasmo, si aspettavano forse un altro tipo di allenatore. Però secondo me Allegri, se torna a essere l'Allegri dei tempi della Juventus, secondo me può dare molto a Napoli.
0: Perché anche un po' la squadra che si avvicina a quella che è la sua idea, no?
5: Sì.
0: Quindi i giocatori campioni, affermati, quelli che hanno già vinto. Insomma, potrebbe essere anche la stessa squadra a dargli una mano in questo senso. No, io vi chiedo una cosa, poi dopo andiamo anche... Prima giornata di campionato, vedete qualche pericolo per le big? Cioè Udinese-Como, Inter-Monza, Genoa-Napoli, Frosinone-Juventus, Torino-Milan, l'Atalanta ospita il Sassuolo e poi Roma-Fiorentina, che è una partita un po', diciamo, quella forse più... accattivante, no, in questa prima giornata, sì, però vedete qualche dubbio. Pericolo per qualche big in partenza?
1: Ma sai, parti non sei ancora pronto, la prima giornata secondo me può riservare delle sorprese. Tu hai elencato una serie di partite, io credo che il Napoli faticherà a Genova,
0: sai che partita
1: a casa, insomma, intera i tre punti. Poi cosa, la Juve dovrebbe vincere a Frosinone e Roma-Fiorentina aperta a ogni risultato, la Roma favorita perché gioca in casa, però ripeto, sono tutte squadre che magari hanno 60 minuti di autonomia o ce l'ha in testa o in coda la partita, quindi ne vedremo delle belle. L'Inter col Monza non dovrebbe avere problemi, però
0: forse quella sulla carta, non so Lorenzo se sei d'accordo,
1: come Udine non so che non è una partita semplice
0: quest'anno, non so Lorenzo, forse sulla carta l'Inter dovrebbe avere la partita un po' più abbordabile rispetto praticamente alle altre, no?
4: Credo, sì, ora sì. Non anche che la Juventus va a Frosinone,
0: anche la Juve
4: al Bernabeu, cioè
0: no, io sono convinto che pure la Juve ha la partita che può far
4: sua, e poi dipende in che condizioni sono tutte le altre, cioè il Como a Udine, bisogna capire come che Udinese troverà, ma bisogna capire tante cose, cioè l'Inter sì sulla carta, ma l'Inter contro chiunque parte favorita ed ha una forma, cioè gioca contro un Monza che comunque è tutto da scoprire. Vediamo insomma se davvero sarà semplice come partita, però abbiamo visto tante cose, cioè ieri sera l'Atalanta per esempio ha fatto tanta fatica, io me l'aspettavo, ne parlavamo in redazione, dicevo secondo me l'Atalanta stasera fa fatica, no ma come, no vince 3-0, no come si parla, no? In redazione ho detto guarda, secondo me no, e così è stato, perché insomma soprattutto all'inizio i meccanismi di Sarri sono difficili da buttare giù, l'ha detto anche Sarri stesso ieri sera, quindi bisogna capire tante cose, come sono le squadre, a che punto sono dal punto di vista fisico, cioè la Cremonese l'anno scorso che poi andò in Serie B partì a razzo, aveva una condizione fisica pazzesca.
0: Batté,
4: quindi...
0: mi sembra subito il Milan, no? La prima giornata.
5: Esatto.
0: Ma una, io, non lo so, la mia sensazione è che di solito una sorpresa c'è sempre la prima giornata. Bisogna capire dove può avvenire questa sorpresa. Sono d'accordo con Stefano quando dice che Genoa-Napoli è la partita insidiosa per il Napoli, perché...
1: Marassi,
0: però io non escludo il Como Udine, perché l'Udinese a me sembra una squadra che può crearti delle difficoltà, ecco. Daniele, tu invece vedi qualche particolare difficoltà la prima giornata?
5: Ma guarda, io credo che Roma-Fiorentina sia la partita praticamente più a rischio, perché la Roma ha grandi aspettative, la Fiorentina ha cambiato molto, ha costruito una squadra molto buona, e quindi sono curioso di vedere, insomma non è detto che sia una partita semplice per la Roma, non credo lo sarà, non lo sarà neppure quella del Napoli a Marassi, perché Marassi è un ambiente particolare, lo sappiamo, e quindi non sarà semplice neanche quello. Eppure il Como a Udine non se la porta da casa, per cui insomma, però al di là di questo io credo che la partita più da osservare con più grande attenzione sia proprio Roma-Fiorentina, per i motivi che ho detto prima.
0: Allora c'è un ascoltatore, così vi coinvolgiamo un attimo, al 331-8200-213. Io continuo a non capire, scrive il nostro ascoltatore, perché questo giudizio così sbilanciato sull'Inter. Io ho visto il precampionato, ho visto la Champions dello scorso anno e visto che si è rinforzata con due calciatori fuori progetto di due squadre inglesi. Ma dov'è questa forza? Vedremo, ma ricordate che è una squadra senza ritmo e che non ha giocatori che saltano l'uomo. Arriva, attenzione, sì, al però...
1: che da qua 5 anni arriva o primo o secondo o terzo.
5: Ma poi,
1: quindi non
5: scusate,
1: è che
5: ha preso tre giocatori che vengono dalla Premier League, tre giocatori dalla Premier League, secondo me.
1: Sì, ma
5: non
1: poi
5: è
1: non è scuola. Daniele, perdonami, non è che abbiamo detto che vincerà sicuramente lo scudetto,
5: no,
1: 20
5: certo,
1: punti
5: certo.
1: Di vantaggio. La squadra
5: certo.
1: Favorita, la squadra da battere. L'ho detto anche io oggi.
0: Sono pure i campioni d'Italia
1: di
0: in carica.
1: Sempre
0: la squadra da battere. Certo.
1: Hanno vinto il titolo, sono arrivati, se non vincono arrivano secondi, sono arrivati, arrivano terzi con Inzaghi.
0: Cioè non puoi non mettere l'Inter davanti in questo momento,
1: Ma non puoi. Allora sicuramente tra squadre, allora se vogliamo accontentare il nostro ascoltatore, ma non lo accontentiamo perché c'è l'Inter la squadra da battere, non è che abbiamo detto che disintegrerà gli avversari e vincerà lo scudetto con 10 punti di vantaggio,
0: vabbè.
1: È la squadra da battere, ha detto Chivu, non è che abbiamo, diciamo noi, Poi non lo diciamo soltanto noi, ma credo la maggior parte degli addetti
0: ma
1: ai lavori.
0: Credo che sia, non so,
1: l'opinione è comune, poi se il nostro ascoltatore dobbiamo dire qualcosa che piace a lui,
0: no, per carità, poi ognuno può avere il suo pensiero, ci mancherebbe,
1: si rispetta,
0: però penso che in questo momento è difficile non considerarla davanti, Lorenzo.
4: Sì,
0: anche per gli
4: No, sono tante. Guarda, fare le carte alla prima di giornata è complicatissimo. E ora poi si fa i pronostici, quindi partirò male, ma poi tanto mi riprenderò.
0: Cioè già mette le mani avanti tu,
1: No, ma no, si ragionava, ma Lorenzo, sulla stagione, sull'Inter. Cioè la nostra
4: fare i pronostici, quindi partirò male, ma poi tanto mi riprenderò.
0: Cioè già mette le mani avanti tu,
1: No, ma si ragionava, Lorenzo, sulla

0: una in tutta Italia, una persona che dica che l'Inter non parte favorita per vincere lo scudetto. Una volta me ne trova una, però me la deve trovare una, allora si può ragionare. Come si fa a non mettere l'Inter favorita? Cioè l'anno scorso non veniva messa perché Inzaghi non c'era più,
1: esatto.
0: Era reduce dal disastro, esatto, di aver perso tutto alla
1: c'era
0: fine.
1: C'era Kivu che era la prima con una grande squadra.
0: Che era la terza scelta, il mercato che non era arrivato Lookman. Cioè c'erano talmente tanti punti interrogativi che uno diceva guarda, il Napoli è campione d'Italia, mettiamo il Napoli favorito.
1: Certo.
0: Ma a meno che non ci siano
2: arrivato secondo poi.
0: Che all'Inter che non Napoli... c'è stata la rivoluzione clamorosa, io credo che chi vince l'anno prima partirà per favorita sempre.
1: Certo, sicuro, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, dai. Non può. Poi devi anche considerare il mercato, ha preso comunque tre giocatori.
2: Cioè Sinner che... vince due volte Wimbledon, la prossima... però sai, Sinner... Dai, per favorito.
1: Certo.
2: Poi se
1: certo.
2: Sinner
1: poi,
2: c'ha...
1: Poi se Buga è un altro discorso.
2: Se rompe la racchetta, c'ha la...
1: È un altro
2: discorso. Visto? Sì. Sinner non ce l'ha, ma ho capito.
1: No, io mi sono permesso ieri di dire, di chiedere, avendo preso tre giocatori che, di cui due possono portare un contributo di esperienza notevole come Stones e Jones, che hanno anche molte presenze in Champions League, può aggredire meglio la Champions quest'anno l'Inter? Io ho fatto questa domanda. Aggredire non significa vincerla, cioè fare allora, un percorso
2: secondo me sono
1: più
2: stati
1: importante.
2: Presi per questo motivo qua e anche per una rotazione più facile. Poi non ti devi distrarre nelle partite più facili l'Inter. Cioè se il Monza batte lì non è che dica ah ma io... ci può stare la prima giornata come ha detto giustamente Lorenzo, ma non è che adesso poi uno si ritira e dice no sai che allora adesso che dici dopo la prima giornata, dico la stessa cosa e l'Inter è la squadra da battere
1: in questo momento,
2: anche se dovesse
1: battere,
2: perdere, cioè... col Monza la prima, cioè che discorsi sono, non ci vedo nessuno.
1: Poi per carità, come abbiamo detto, di solito alla prima giornata qualche cosa succede sempre, no? L'anno scorso che ti immaginavi che il Milan perdesse in casa con la Cremonese?
2: No, ma succede nello sport. Qui abbiamo Daniele che è un esperto di tennis. Zverev perde con Paul. Cioè, succede.
1: Vabbè.
2: Però Zverev è 10 volte più forte di Paul. Non so come... cioè, o no, Daniele, non lo so.
3: No,
2: lo sport è sta roba qua. Non è che
1: vediamo, dai, vediamo il campo. Poi il campo che ci dirà tutto. Allora, facciamo questo gioco pronostico che quest'anno entra anche Lorenzo Di Benedetto.
2: Se noi siamo molto
1: nel gioco. E tra l'altro dobbiamo...
2: niente,
1: una coppetta, caro mio,
2: con Piccarin si vince niente,
1: no, la coppa c'è sempre, fatto... no la coppa viene
2: c'è
1: sempre consegnata,
2: c'è una coppaccia, una targaccia comprata al mercatino dell'usato qui.
1: Guardate
2: dietro
1: che
3: è a casa,
1: allora,
2: che è una schifezza, però
1: l'Albo d'Oro dice Bruno Giordano, doppietta di Garbo, che lui le coppe le ha ricevute,
2: e Orlando
1: l'ultima che ha vinto il... quindi questo è l'Albo d'Oro ad oggi. No, arriva pure Orlando, dopo c'è pure Orlando, sì. Quindi bene, aspetta, lo spiego al volo a Lorenzo che si unisce. Allora, bisogna indovinare. Allora, risultato, io chiederò il risultato esatto, che vale 3 punti, caro Lorenzo, per ogni risultato esatto, mentre soltanto il risultato indovinato come segno vale 1 punto. E poi si farà la somma alla fine di chi colleziona più punti.
2: Però dovresti anche aggiungere quest'anno.
1: L'anno scorso.
2: Chi fa 0 prende 1 punto.
1: No,
2: perché è difficile fa 0.
1: No,
2: e io
1: no.
2: Ho fatto quasi sempre 0 lo scorso
1: vero,
2: anno, mi dà 1 punto perché
1: dai.
2: È difficile fa 0.
1: Poi
2: certo,
1: c'è un rigore,
2: fa 0 1 punto.
1: Dobbiamo tengo tutto qua, c'è l'agenda rigorosamente, scrivo tutto.
0: No, non mi fido.
1: E vabbè, te li manderò di partita in partita. Poi c'è un'altra cosa da dire, che in caso di pari punti come è successo quest'anno tra Orlando e Bonanni, si va a vedere chi ha fatto più volte,
2: Formula 1, chi ha vinto
1: più volte i 3 punti. Se c'è una pari punti qua, come è successo quest'anno, siamo andati a vedere pure la griglia, perché faremo anche la griglia alle prime 4, l'allenatore che salta e il capocannoniere, quindi come l'anno scorso.
2: Sì, ma lì mi sono piazzato bene. Per
1: sì, sì,
2: però
1: sì.
2: È sempre in secondo piano il pronosticone, quello, capito Lorenzo? Quello diciamo,
1: comunque,
2: d'analisi.
1: Vinse
2: se invece
1: questo
2: campionato da trick e track, alla fine,
1: vabbè,
2: capito, viene messo in risalto.
1: Niente,
2: ho capito.
1: Va bene, andiamo ai pronostici.
2: Io sono per chi fa 0 1 punto.
1: No.
2: Perché non è facile fa 0, ragazzi.
1: Garbo, che è stato campione 2 volte, quindi
2: è una grande classe
1: elegante. È arrivato terzo con una grande rimonta.
2: Si è concesso
1: un anno
2: sabbatico.
1: Allora, Garbo, vai. Udinese Como, risultato esatto.
3: 1-2.
1: Genoa Napoli.
3: 0-0.
1: Roma Fiorentina.
3: 2-2.
2: Una giocata sontuosa questa.
1: Allora, Di Benedetto. Udinese Como.
0: 0-2.

0: Bella questa.
1: Genoa-Napoli
2: 0-1.
1: Roma-Fiorentina
2: 3-1.
0: Oh, me l'hai presi. Adesso devo cambiare.
1: Vai, vai, in pallo Meni. Udinese-Como
0: 1-2, dai.
1: Genoa-Napoli
0: 2-1.
1: Roma-Fiorentina
0: 3-2.
1: Vado pure io. Dopo mancheranno gli altri.
0: Ma io aspetto la partita all'Olimpico. Tu guarda, Lorenzo, senti.
1: Udinese-Como 2-1. Genoa-Napoli 0-2. Roma-Fiorentina 2-2.
0: Hai capito? Pensi alla viola, pensavo che premiassi la viola.
1: Pari pirotecnico. Poi mancheranno De Paola, Braglia, Orlando, che li abbiamo successivamente. Va bene, vediamo un po'. Lunedì faremo il resoconto della prima giornata. Bene, Lorenzo, grazie come
0: Lorenzo,
1: sempre. Buon lavoro,
0: lunedì.
1: A presto. Un saluto a Lorenzo
2: ciao,
1: di Benedetto, a lunedì. Daniele, grazie anche a te.
0: Ciao,
1: buon
0: Daniele.
1: Fine settimana e buona Serie A. Buona Serie A. Ricordiamo che abbiamo chiesto invece agli ascoltatori due partite, Genoa-Napoli e Roma-Fiorentina, il risultato esatto. Break e torniamo tra poco.

0: Bene, ci siamo, caro Stefano Impallomeni, di nuovo.
1: E poi ciao venerdì, Marco, ciao a tutti.
0: Venerdì a quest'ora c'è la squadra.
1: La squadra Dream Team.
0: Questo è il Dream Team che vado subito a presentare, perché intanto comincio e ritroviamo con grande piacere e affetto il direttore De Paola. Paolo,
1: ciao,
0: buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio e ben trovato. Poi abbiamo Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao Marco, Stefano, un saluto.
0: Ben ritrovato anche a te, vedi che ci ritroviamo.
2: Ciao Massimo, mi mancavate.
0: Anche tu a noi, anche voi a noi. E poi c'è il portierone Simone Braglia. Ciao Simo.
1: Lui un po' meno, però vabbè.
3: Ciao.
1: Ciao Simone.
3: A ricominciare. Ciao Paolo, ciao Massimo.
0: Ciao Simone. Sta parlando, ha già parlato.
1: Io non ha detto tra le prime quattro.
0: Non l'ha detta Massimiliano Allegri?
1: Io ecco, voglio sapere soltanto se ha detto tra le prime quattro. Se non l'ha detto.
0: No, non l'ha detto. Io ce l'ho qui, ho dato un'occhiata.
1: Però ha detto abbiamo un'ottima rosa.
0: Sì.
1: Ho un'ottima rosa.
0: E beh, insomma, ci mancherebbe, perché non c'è un
1: eredito squadra ben allenata da Conte. Sono curioso di vedere cosa saremo capaci di fare.
0: È arrivata seconda, che devono essere capaci di fare.
1: Però non ha detto tra le prime quattro.
0: C'è differenza tra Inter e Napoli. L'Inter ha lo scudetto sul petto. Quest'anno il campionato sarà molto agguerrito. Dovremo avere equilibrio, perché fra 15 giorni inizia anche la Champions e poi la Coppa Italia.
1: Melina?
0: Io voglio sentire subito Paolo.
1: Melina in attesa,
0: Paolo,
1: di Marazzi.
0: Non c'è
1: Paolo.
0: Fiducia nei confronti. Come mai? Qui fiducia, non fiducia su Allegri, che questa è una grande occasione per Allegri.
2: Ma la grande occasione, ragazzi, sta lavorando in difesa più che Melina, eh? Cioè non si sbilancia, non dice mezze frasi, sa che qualunque. Ormai si è messo in gabbia da solo, perché con quelle dichiarazioni che ha rilasciato sul primo o secondo posto e più avanti possibile in Champions, si è schierato con De Laurentiis. Secondo me si è spinto molto in avanti, quindi non può che confermare ciò che aveva affermato, cioè non può che confermare che è un'ottima rosa, che è competitiva per lo scudetto e di andare, non dirà mai, a meno che non lo faccia dire qualche suo amico giornalista, non dirà mai che il mercato non è stato sufficiente e che la rosa non è qualificata per vincere e per battersi su tutti e due i fronti.
0: Scusa,
1: Paolo, perché poi arrivano un po'. Inter favorita per il vincere il campionato.
0: Scudetto, va bene.
1: Poi 8 squadre lassù in alto, cioè ha detto la stessa cosa che dice.
0: Sì, che però insomma.
1: È un fenomeno, ma numero uno.
0: Però 8 squadre, però il Napoli.
1: 8 squadre. Allora c'è l'Inter e poi Napoli l'ha messo con 8 squadre, capito?
0: No, dai, il Napoli deve stare per forza un po' più avanti.
1: E non l'ha detto,
0: altre,
1: però.
0: Dai.
1: Ragazzi.
0: Sì, però voglio dire, dai.
1: L'ho letto adesso.
0: Sì, Marco. Sì, no, sono d'accordo, però io non
1: questa
0: condivido
1: è una bella dichiarazione.
0: La dichiarazione.
1: Campionato avvincente con 8 squadre in alta classifica. Quindi devi contare l'Inter,
0: mani avanti, dai.
1: L'Inter prima e 8 squadre. C'è pure il Napoli, l'ha messo con le altre 7.
0: Sì,
1: ma Paolo non dici niente, direttore.
2: No, questo è veramente, ribadisco, paraculismo, questo si chiama così, Cioè, nel senso che veramente cerca. Cioè lo potevamo dire tutti, no?
1: È fenomenale, numero uno.
2: Noi ci mettiamo anche il Como, sia con Simone ci mettiamo anche il Como.
1: Ce l'ha messa, sì.
2: Quindi, vabbè.
0: Ma la vedi così Paolo, oppure lo ha fatta insomma una dichiarazione per non mettere un po' le mani avanti?
2: No, ma è una dichiarazione prudente, mi aspettavo anche io, come poteva in qualche modo dire chiunque, che si difendesse dicendo appunto che lo scudetto diciamo potrebbe essere alla portata, ma ci battiamo, ma quello che ci importa è appunto la qualificazione in Champions. Questa poteva essere una frase che poteva in qualche modo incastrarlo, no? Cioè perlomeno metterlo un pochettino alla berlina di fronte alle aspettative che ha lo stesso presidente, e invece non l'ha detto, no?
1: Però scusami Paolo, è stato un fenomenale, perché se l'è preparata alla grande, cioè non ha detto tra le prime quattro. Ha detto l'Inter è la favorita, è la logica favorita per rivincere il campionato, poi campionato avvincente con 8 squadre lassù, anche il mio Napoli con le altre 7, dopo l'Inter, straordinario, è uscito fuori secondo me in maniera straordinaria.
0: Però scusatemi.
1: Cioè in maniera appunto elegante, per non dire tra le prime quattro, se avesse detto tra le prime quattro. Cioè, invece però, lui l'ha ribaltata, sì, di però se noi,
0: se noi, però adesso al di là delle sue dichiarazioni, se noi diciamo che l'Inter in questo momento è davanti a tutte, no? Okay, perché parte
1: non mica dice il mio poi c'è il mio no, Napoli, però non lo dice.
0: Lui non lo dice.
1: C'è il mio Napoli e altre sette.
0: Però sinceramente noi dobbiamo dirlo, cioè in scia all'Inter per me c'è il Napoli.
1: Ma fate questo come lo volete, dici però, tu. Allegri capito, dice però, quello che dico io.
0: Diamogli un no, po'
3: Allegri non lo dice, ragazzi.
0: Vabbè, ma lo diciamo noi però, diciamolo, perché sennò non può essere così. Perché giustamente Pietro dice una cosa, un nostro ascoltatore, una considerazione che da un po' di tempo mi fa riflettere. Se l'anno scorso con una miriade di infortuni il Napoli è arrivato secondo, senza infortuni dove potrebbe arrivare?
1: Napoli e altre sette.
0: Napoli e altre sette,
1: no, il Napoli con le altre sette.
0: Ah, tu dici il Napoli con le altre sette.
1: Poi arriva sesto, poi arriva secondo.
0: Sentiamo pure Orlando. Massimo.
3: Ma sai, per me può dire quello che vuole, sappiamo che è un bel paraculo, come ha detto prima il direttore, ma lo diciamo con
1: affetto, certo.
3: Con affetto, ci mancherebbe altro. La cosa positiva è che quest'anno è costretto a far giocare bene la sua squadra, sì, rispetto agli ultimi anni. Perché gli ultimi anni di Juventus e l'ultimo del Milan sono stati, da un punto di vista del gioco, veramente orribili, passami il termine. Invece quest'anno ha la squadra, ha la qualità per giocare bene. Dunque, secondo me, almeno il secondo posto e almeno arrivare, certo, non ti dico ai quarti di finale, però ecco, se raggiunge questi obiettivi, secondo me ha fatto molto bene. Senza questi obiettivi ha fatto male, dobbiamo essere sinceri.
0: Braglia?
4: Ma allora io dico che vabbè, non le chiacchiere le lascio a zero, nel senso che per me non hanno peso quel tipo di commenti, perché reputo il Napoli come squadra all'altezza di quello della rosa dell'Inter, per quanto mi riguarda, con tutto rispetto alle idee di tutti. Bisogna vedere se Allegri come allenatore, che deve fare la differenza, che non ha fatto negli ultimi anni,
0: è all'altezza
4: soprattutto di Fabregas e Gasperini, perché le due squadre che hanno fatto e espresso il miglior calcio nel campionato scorso sono il Como e la Roma, per cui io mi aspetto a livello qualitativo che Allegri faccia la differenza con le potenzialità della rosa che ha in seno alla sua squadra, perché comunque sia, come ha detto giustamente il direttore, Allegri negli ultimi due ha fallito, è inutile girarci in giro, perché comunque è un allenatore che deve ridimostrare di essere quell'allenatore che ha dato lustro alla società quando ha vinto.
1: Però perdonami Simone, sai, io dico, allora, da una parte oggi secondo me ci sono due notizie, no? Hanno parlato Chivu e Allegri. Chivu, interpellato a domanda diretta, siamo consapevoli di essere la squadra da battere, faremo di tutto per portare a casa di tutto. Allegri, Inter la logica favorita per la Serie A, poi campionato avvincente con 8 squadre in alta classifica. Questi sono,
0: messo con gli altri.
1: Se dobbiamo trovare diciamo il secondo di questo campionato che individuiamo nel Napoli,
0: tutti sono.
1: Allegri, che allena il Napoli, dice no, ci sono altre 7 squadre insieme,
0: esatto,
1: a
0: me. Esatto.
1: Dall'altra parte, chi ha vinto? Io mi prendo la responsabilità.
0: Siamo una squadra da battere.
1: Sì, sì. C'è una differenza?
0: Sì, sì.
1: C'è una differenza. Sì, se no, sì. Siamo qua e poi sospendiamo la sala e ci andiamo a casa.
0: Sì, sì, io sono
1: noi dobbiamo analizzare le dichiarazioni dei protagonisti, no? Come ci insegna il direttore. O no, Paolo? Se no, ce ne andiamo.
0: Paolo,
3: io bisogna anche essere realisti.
1: No, però ti sto dicendo come uno approccia. No, alla stagione, cioè due approcci diversi.
0: L'approccio è diverso.
1: Io non mi nascondo da una parte, Chivu dice.
0: Io invece mi sono messo nel mucchio. Io mi sono messo nel mucchio.
1: Io me l'ho messo nel mucchio. Col Como, col Milan, col Milan, Juve, il Napoli, a Roma.
4: Di personalità, come lo è sempre stato. Questo vuol dire mancanza di personalità.
0: No, io credo che questo significa essere furbi.
4: No, furbi, vabbè, ma la furbizia è anche dettata dal fatto di una mancanza di personalità e di presa di responsabilità. Perché comunque, il Napoli come rosa, se è arrivato secondo con tutti gli infortuni che ha avuto e con la gestione campo comunque, che ha salvaguardato quello che è l'aspetto della forza del Napoli, perché se un attore bisognava vedere se arrivava secondo. Io credo che Allegri, bene, con questa rosa del Napoli, che è paritetica secondo il mio punto di vista come forza a quella dell'Inter,
0: deve
4: prendersi la responsabilità, certo, di dire lotta per lo scudetto.
1: Non te lo dice.
0: Paolo, vai.
4: Non te lo dice, vuol dire che non è realista.
0: Vabbè, però lui il messaggio è questo, non l'ha detto.
1: È un modo diverso per dire: tra le prime quattro ci potremmo essere anche noi.
0: Esatto.
1: Capito? E quindi come è straordinario, c'è una nuova versione. Ancora peggio.
2: Forse lo psicologo, diciamo, di De Laurentiis, consiglierei al mio paziente di analizzare bene queste frasi, perché sta smentendo, smentendo quello che il presidente aveva affermato e che quello che lui aveva confermato. Cioè, quando il presidente dice primo o secondo posto e più avanti possibile in Champions, Allegri, rispondendo l'Inter davanti, vuol dire che già il primo posto lo ha assegnato,
1: esatto,
2: e che il Napoli potrebbe capitare fra il secondo e il
1: l'ottavo posto.
2: Che comunque non sfigurerebbe, perché quella è, diciamo, la classe di merito del Napoli. Quindi, rispetto alle dichiarazioni molto chiare di De Laurentiis, primo o secondo posto, il primo posto già lo ha dato per scontato all'Inter. Esatto. Il Napoli tra le altre otto, e quindi se dovesse arrivare settimo, ottavo, addirittura qua stiamo oltre la Champions.
1: Veramente.
2: Qua non stiamo nemmeno in Europa. E lui dice praticamente... questo è il nostro valore, quindi sta assolutamente smentendo le frasi del presidente, questo è sicuro.
1: Cioè, tradotto, dice l'Inter è fuori dai giochi, che grande favorita, e poi il resto
0: dietro siamo tutti allo stesso livello,
1: con rischio botto, però
0: siamo tutti,
1: perché se tu mi dici otto squadre, ha detto bene, vai fuori dall'Europa, dove vai? Sei ottava, dove vai?
5: Stefano,
1: va a fare la Coppa Italia, dove vai? I sedicesimi,
0: vai Orlando, vai.
1: Agosto,
5: no, so. Dicevo, sai qual è secondo me il rischio di Allegri? È che nelle prime partite, magari con la squadra che tutti pensiamo possa essere quella titolare, magari non riesce ad ottenere risultati, non gli piace, che mi vada a cambiare e mi faccia una squadra più difensiva, perché la sua mentalità negli ultimi anni è stata quella. Ecco, non vorrei che in un momento magari dove non parti bene vada a cambiare modulo a una squadra che invece è chiaramente predisposta per quel tipo di gioco. Ecco, se fa una cosa del genere, secondo me si mette nelle condizioni già di essere criticato
2: ma la fa, perché già lo ha detto.
5: La mia paura è quella,
2: e già lo ha fatto capire anche dalle prime mosse, dalle prime amichevoli. Lui sta curando moltissimo la fase difensiva, quindi sicuramente sta snaturando il gioco del Napoli. Io non voglio mettere le mani avanti, perché
0: Paolo, mi permetto di fare un'osservazione. Secondo me il Napoli quest'anno doveva fa qualcosa di diverso, nel senso,
1: perdonatemi, però
0: per un attimo solo, al volo, cioè secondo me questa è stata una squadra un po' spremuta da Conte, non può giocare più con quel tipo di intensità, deve trovare qualcosa di diverso, e secondo me
1: no, però ragazzi,
0: ma aspetta il Napoli che
1: non lo
0: dico
1: domina. Senza noia, ma è un fenomeno, ma lo dico, cioè, ma perché lui parla così? Sono andato a vedere il calendario, Massimo, Simone,
0: la partenza, hai visto che partenza, che
1: Genoa, Inter e Fiorentina in trasferta, Como e Bologna in casa. Ma ti credo che ti dice con otto squadre in alta classifica, perché arrivederci al 10 ottobre, perché tu prima della sosta, oh, e se non sei pronto, se tu non fai almeno, che ne so, tre vittorie e due pareggi, è già qua dopo la sosta, che sono due settimane, eh?
0: Sì, sì.
1: Ha voglia a fare titoli qua. Cioè, nel senso, vabbè, lui dice, oh, fammi vedere, prende un po' le misure, poi ci aggiorniamo al 10 ottobre, capito Paolo? Genoa, Inter e Fiorentina in trasferta.
0: Vedi, Lorenzo, oh, ci scrive,
1: e Como in casa, la seconda.
0: Ci scrive un ascoltatore e dice: non vedo nulla di scandaloso nelle parole di Allegri, dice esattamente quello che dicono tutti, l'Inter è la super favorita e poi ci sono 5-6 squadre che si equivalgono.
2: No, non è vero, non dice quello che dicono tutti, sta dicendo delle cose diverse da allenatore di una squadra leader nel nostro campionato negli ultimi 17 anni. Una squadra che è stata 16 volte, 11 volte in Champions e 16 volte in Europa. È una squadra che ha vinto due scudetti e dico, insomma, no, non sono le parole di una squadra leader nel nostro campionato. L'allenatore di una squadra leader non può dire stiamo fra le prime otto. Dobbiamo batterci per lo scudetto, deve dire un allenatore di una squadra leader.
0: Sì.
1: Calendario. Cioè, se lui fa filotto sto calendario, ragazzi, esce fuori alla grande.
0: Sì, sì, ma il calendario è di, del Napoli.
1: Il calendario è pazzesco.
0: È complicato, sì.
1: È pazzesco.
0: Allora, chiedo. Ci fermiamo un attimo sulla questione Napoli, poi ci ritorniamo, perché tra poco devo anche salutare Simone Braglia, che oggi sta soltanto nel primo blocco, e quindi gli devo far fare pure i pronostici della prima giornata di campionato. No, chiedo una cosa, siccome Chivu ha anche detto in conferenza stampa, è tornato anche sulla situazione, sulle voci di mercato di Lautaro, ha detto. Mi fa piacere che parlano di Lautaro perché vuol dire un grande giocatore, ma comunque resta il nostro capitano, eccetera eccetera, quindi sono, vogliamo che Lautaro resti e credo rimarrà a lungo, ha detto, no? C'è il Barcellona, Orlando, che dicono che ha offerto 100 milioni per Lautaro. Io ho detto prima, lasciamo stare adesso la posizione dell'Inter, che già è stata chiara su questa situazione, quindi non si cede assolutamente, non ha mai pensato ad una cessione. Ma al calciatore Lautaro, che ha 29 anni, arriva alla chiamata del Barcellona, è una tentazione? Oppure pensate che uno come lui, che ormai si è legato fortemente all'Inter, se ne frega di questa eventuale, se fosse vera, che arriva dalla Spagna questa news?
5: L'ho letta, l'ho sentita, l'ho seguita anch'io. Io credo che davanti a un'offerta del genere, prima di tutto la società che tentenna, perché sono veramente tanti soldi. Il giocatore è chiaramente lusingato, perché hai visto che squadra ha fatto il Barcellona, ha preso anche Rodri, ha preso dei giocatori meravigliosi davanti, sono fortissimi. La tentazione magari c'è, ma lui è troppo interista, è troppo legato alla squadra. Ed è giusto che sia così, una bandiera, e credo che al di là della lusinga non lascerà mai l'Inter da qui alla fine della sua carriera, ne sono convinto.
0: Braglia?
4: Ma io credo che l'Inter valga il Barcellona, cioè se facciamo della società è giusto quello
0: che economicamente. Ti sentiamo un po' male, ma Simone, ti puoi mettere un po' meglio, che vieni... Vieni un po'
4: io attratto. Sento bene.
0: Okay.
4: Sento...
0: No, noi ci arrivava male il segnale, vai.
4: No, ma io credo che l'Inter vale Barcellona, cioè come cioè non è che e penso che anche, come giustamente ha detto Massimo, la società decidere, perché qui l'offerta economica è importante, ma credo che comunque Lautaro per lungo tempo sarà un giocatore dell'Inter. È anche una ben venga il fatto di ritornare a delle bandiere, a delle identità che trasmettono quello che vuol dire essere partecipe di una squadra gloriosa quale quella dell'Inter.
0: Certo, e mi manca De Paola.
2: Sì, ma io credo che Lautaro abbia resistito a tutto, no? Cioè anche nell'Inter è stato messo sotto processo per tanti inizi di campionato o per tante fasi di campionato nelle quali non era lui. Poi però si è sempre dimostrato assolutamente determinante per l'Inter e per i risultati dell'Inter. Non credo anche io che l'Inter, diciamo, non sia o non possa essere, non possa rappresentare una squadra molto, molto ambiziosa per qualsiasi giocatore. E quindi non vedo un miglioramento pazzesco, no? Cioè, non è che il passo all'Inter a Barcellona dico va bene, sto realizzando un'altra tappa fondamentale della mia carriera. È un'età in cui anche un giocatore come Lautaro deve fare due calcoli, nel senso che non è diciamo troppo vecchio o nemmeno tanto giovane da non poter trovare una sistemazione che sia più adatta alle proprie caratteristiche. E secondo me questa comfort zone, chiamiamola così anche se è un po' ripetitivo, lui l'ha trovata nell'Inter, quindi io penso che poi rimarrà all'Inter.
0: Sì, va bene, questo era un po', volevo chiedere, ma Stefano si è già espresso ed è in linea praticamente con il vostro pensiero. Simone, so che ti devo salutare, però ti devo far partecipare al gioco, ci sono i pronostici da fare per la prima giornata, ricominciamo caro Simone. Allora andiamo subito alla prima partita, che ti chiedo il pronostico di Udinese Como.
3: Udinese Como, per me l'Udinese è una brutta gatta quest'anno, sì, per tutti. 1-2
0: Genoa Napoli
3: 1-0
0: Roma Fiorentina
3: 1-1
0: pareggio tra Roma e Fiorentina. Va bene, Simone, ti saluto.
1: Ciao, Simone.
0: Ci sentiamo prestissimo. Ciao, ragazzi, buon proseguimento. Ciao. Allora, ciao, rimaniamo, ciao. Noi ci fermiamo un attimo, ritorniamo con De Paolo e Orlando, perché poi vi voglio chiedere anche una cosa sugli allenatori che abbiamo un po' definito la nuova generazione che parte in questa stagione. Ne parliamo un attimo, torniamo subito dopo il break.

0: Siamo tornati, Stefano, di nuovo con in diretta nel pomeriggio di Maracanã. E abbiamo in collegamento con noi il direttore De Paola, di nuovo Paolo, ciao.
1: Saluto
0: e
1: a
0: poi
1: tutti.
0: Massimo Orlando con noi, ciao Massimo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Senti, voglio chiedere una cosa, però è chiaro che avremo tempo e ci ritorneremo lunedì, però cioè, poi si chiude la giornata con un Roma-Fiorentina, partita molto, molto interessante, intrigante. La Fiorentina ha cambiato tanto, la Roma ha inserito dei giocatori che, tra l'altro, insomma, quanto credete in questa Roma che possa anche ambire, no, a lottare per il titolo, Stefano?
3: Sì, è una sfida vincente perché, ecco, come hai detto tu, entusiasmo da una parte e dall'altra, perché gli abbonamenti gonfio, insomma, voglio dire, sarà uno stadio olimpico gonfio di entusiasmo. Però mentre la Fiorentina ha guardato in faccia le fiamme dell'inferno, e la Roma dopo 6-7 è entrata nel paradiso della Champions League. Guarda che nel calcio questo conta, e quindi mi aspetto, al netto di una squadra ancora che si dovrà necessariamente formare, la Fiorentina, una sfida molto incerta, equilibrata e non così scontata sul piano, insomma, ecco, che la vittoria della Roma è favorita naturalmente, però
0: dovrebbero, sai che molti danno informazione More e Dybala dal primo minuto,
3: c'è questa suggestione. So se opterà per questo Gasperini oppure se andrà
0: anche Molina a destra,
3: rispetterà il precampionato, ecco. Perché poi gli allenatori rispettano sempre.
0: Lo sai che non ci credo tanto che uno che arriva così lo butta,
3: no,
0: dentro subito.
3: Secondo
0: Gasperini,
3: me più o meno sarà la formazione che è scesa in campo col Dortmund settimana.
0: Paolo, tu che idea hai della Roma? Fiducia elevata oppure non so, questi acquisti che Rodrigo Mora, ne parlano tutti un gran bene, giovane talentuoso, e è una Roma molto tecnica, con Dybala, con Castro, cioè sono tutti giocatori di tecnica.
1: Sì, no, questa è una squadra che si avvicina molto a quella che vuole in assoluto, anzi è forse quella che vuole in assoluto Gasperini, giocatori che saltino l'uomo, giocatori che facciano gioco da soli e che poi che abbiano due o tre soluzioni, appunto essendo bravi tecnicamente, per poter aprire il gioco da altre parti. Quindi questa mi sembra una Roma che è molto interessante. Devo dire che anche la spia, perché forse è quella più avanzata, appunto avendo preso More e Molina, di un cambiamento di mercato delle squadre italiane, appunto che non vanno più in assoluto, sì, lascia stare Stones, diciamo che rappresenta ancora un modello vecchio per quanto riguarda gli acquisti, ma devo dire che la stessa Inter ha fatto delle modifiche interessanti, comprando dei giocatori che, diciamo, sono in fascia media-alta, rilancia tante squadre, perché questo discorso riguarda la Juve, riguarda l'Inter, riguarda soprattutto il Milan, sì. Anche se il Milan è una squadra completa, ma riguarda anche la Roma. Il Napoli è quella che è rimasta un pochettino più indietro, ma lo stesso ha fatto un acquisto importante in difesa, un acquisto, diciamo,
0: secondo me arriverà un attaccante forte, Paolo,
1: e arriverà ancora un attaccante sicuramente, sì. Quindi io credo che questo mercato abbia rappresentato una piccola grande svolta per le squadre italiane e per il nostro campionato. Quindi credo che un po' tutte si stiano rinforzando nel nome di quello che tu hai detto, appunto, nella prima fase, nel nome di un cambio di mentalità degli allenatori, cioè allenatori che siano più protesi. Unico esempio, eccezione di cui abbiamo discusso all'inizio, Allegri. Protesi, questo è un obiettivo molto chiaro, molto chiaro. Esatto.
0: Sì, Orlando, tra l'altro, ecco, c'è l'esordio della Fiorentina, una partita completamente cambiata, no? Con tanti acquisti, e tra l'altro adesso bisogna capire che cosa succederà con Ken, perché insomma è una fase calda, no? di Ken, che potrebbe andare al Como, quindi ci potrebbe essere questo tipo di cessione, però sta di fatto che la Fiorentina ha cambiato tantissimo.
2: Sì, no, ha fatto un buonissimo mercato Paratici, senza tante parole, senza insomma, lavorando veramente nel modo corretto e rifacendo una squadra che l'anno scorso ha fatto male, andando a prendere giocatori, secondo me, nei punti giusti, però faccio fatica a vedere una Fiorentina così bella, sulla carta potenzialmente una sorpresa, senza Ken, devo dirti la verità, perché è vero che l'anno scorso ha avuto problemi fisici e anche un po' di carattere personale, però Ken è un giocatore che ti fa la differenza, ecco. Qui a Firenze tutti pregano perché il Como non arrivi all'offerta di 40 milioni, la Fiorentina con Ken è davvero una squadra che può sorprendere in questo campionato, perché hanno preso attacco un buonissimo giocatore, Ulai che è un buonissimo giocatore, c'è Fagioli, insomma una squadra che onestamente, come ha detto il direttore, è destinata comunque ad essere una squadra che gioca a calcio, divertente e che chiaramente deve anche portare a casa i risultati.
0: C'è un ascoltatore, Massimo, che ci scrive: la Roma, secondo la mia sensazione, è che ci vorrà un po' di pazienza nelle prime giornate, ma una volta ingranata la marcia, questa Roma sarà una squadra spettacolare da vedere e un brutto cliente per chiunque. Beh, già lo è stato l'anno scorso, un brutto
2: cliente.
0: Sono
2: d'accordo, la garanzia è sempre quella che sta in panchina, questo grande allenatore che conosciamo ormai da anni, riesce a trasformare veramente... tutto quello che tocca diventa oro, come si dice in questi casi. Hanno preso dei giocatori molto interessanti, credo che il mercato non sia finito, perché la Roma mi sembra aver capito che ancora uno o due giocatori potrebbero arrivare. Ha detto bene il direttore, c'è tanta qualità, c'è velocità, mi immagino una squadra che va a pressare, recupera il pallone e poi davanti insomma c'è Malen, c'è Castro, Dybala che magari giocherà centellinando le partite, però quando sta bene è un giocatore sempre straordinario. Dunque attenzione alla Roma, non dico che è a livello dell'Inter, però può giocarsi qualcosa di importante.
0: Va bene, ti prego. C'è un ascoltatore subito che ci dice: ciao ragazzi, vedo il vostro entusiasmo per gli acquisti vari, ma una riserva del Porto, una del Liverpool, due che arrivano dal Strasburgo e Salisburgo, due dal Tottenham, salvo all'ultima giornata, non mi entusiasmano. Però che vuol dire questo? Cioè,
3: quindi... noi ci siamo entusiasmati, abbiamo registrato dei fatti, insomma, dei movimenti di mercato, cioè, non è che siamo venuti qua con la banda musicale, insomma, in intonare qualche coro. No.
0: Sì, però cioè, sai, una cosa che non condivido è un giocatore che tu lo prendi da Liverpool, tra l'altro Jones le sue presenze le ha fatte, non è uno che non ha mai giocato.
3: Sì, no, però voglio
0: dire... c'è una concorrenza molto,
3: però...
0: molto alta lì, e quindi è chiaro che puoi fare delle partite in panchina.
3: Certo.
0: Non è che sei un titolare indiscusso, quindi tu prendi un giocatore che ha giocato nel Liverpool, ha fatto un sacco di partite in Champions, cioè non prendi uno qualsiasi.
3: No, assolutamente.
0: Questo
3: ma qui c'è poco da esaltarsi, cioè nel senso ha ragione Paolo, ma stesso Massimo, insomma, che voglio dire, hanno puntualizzato sul fatto, guarda Marco, la sfida degli allenatori non sarà sui principi di gioco, sarà sull'intensità e sul ritmo, non si medierà più.
2: Bravo,
3: cioè Gasperini trasmette intensità, lascia perdere poi i sistemi tattici, giochi a 3, a 4, 4, 2, 3, se vai a 10 all'ora non vai da nessuna parte. Allora la sfida di Napoli, di Allegri, è: noi vogliamo vedere un Napoli reattivo, turbo iniezione,
0: ma non lo vedi, ma non lo vedi, però
3: non lo vedi. No, è questa la sfida,
0: non lo vedi.
3: Cioè io quest'anno analizzerò gli allenatori che mettono il motore dentro le squadre, non me ne frega più niente dei sistemi, basta, non le scatole piene di queste cose. Il mondiale ci ha detto che ci sono squadre, sì, che ci ha detto di tattico poco, di intenso invece abbiamo visto dei ritmi alti. Quando la squadra tiene ritmi alti tu ti dimentichi come gioca. Capisci qual è il discorso? È quello. E tu vai lontano. Quindi gli allenatori che non si aggiorneranno, perché quello che è nuovo oggi invecchia domani. Cioè io non sono così certo che la Roma potrà replicare il campionato dello scorso anno, che il Como potrà avere la vita facile. Cioè è tutto molto equilibrato, ma non lo diciamo noi. Allegri dice 8 squadre, però fa l'allenatore, non fa l'opinionista, l'analista o il giornalista. Capisci? Noi però dobbiamo tutto dire che è vero che ci sta quel blocco di squadre indefinito dove tutto può succedere sia in maniera positiva che in maniera negativa, ma qual è la discriminante? Che è l'intensità e il ritmo e la qualità naturalmente, però se giochi sotto velocità tu non vai da nessuna parte, secondo me.
0: Di giocare sotto velocità, Paolo, vengo da te, ci sono degli allenatori, mi sembra due sono addirittura al debutto in Serie A. Mi riferisco ad Abate, Aquilani, poi c'è De Rossi che parte dall'inizio con il Genoa, Grosso che parte con la Fiorentina, quindi fa uno step a livello di panchina. Io l'ho definita un po' la nuova generazione di allenatori. Da chi ti aspetti un impatto importante tra questi quattro in questo campionato?
1: Da Grosso, perché Grosso secondo me ha un impegno che deve collimare con le ambizioni della società, perché quest'anno ha fatto tantissimi acquisti, lo ha detto prima Massimo, no? Mm-hmm. Già solo, a me fa impazzire Attà, ma anche Mastrantuono, Oulai, insomma, la difesa l'ha completamente cambiata.
0: Sì.
1: Quindi a me importa anche che non faccia giocare tanto Ranieri, perché ecco, non è che è un'antipatia per Ranieri, però lo vedo come un punto debole nel fatto che si espone troppo con quelle proteste eccessive. Anche un po' fuori luogo, non è quello il carattere della Fiorentina. Il carattere della Fiorentina si deve esprimere con la qualità dei giocatori, e quest'anno secondo me c'è molta qualità nei giocatori della Fiorentina, che secondo
0: sì,
1: me è grosso.
0: Sì, è una squadra di qualità, sono d'accordo.
1: Saprà mettere in mostra.
0: Quindi tu dici da grosso ti aspetti proprio anche lo dall'allenatore,
1: sì,
0: che
1: io
0: Sassuolo alla Fiorentina faccia sto step importante.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì. Ma sì, me lo aspetto perché, guarda, io ho ascoltato di recente un'intervista, anzi più che altro un estratto di Guardiola, molto bello, che ha mischiato un po' le cose, perché sembra sa che profani i sentimenti, insomma, ha mischiato un pochettino il divorzio dalla moglie con quello che lui intende nella vita per qualunque cosa, no? Dal calcio alla vita in generale. In questo discorso lui ha detto: fra me e mia moglie è finita la passione, e finendo la passione è finito tutto. Io la voglio vedere questa passione in qualunque cosa, io ce la metto da allenatore, la voglio vedere nei calciatori. Se non vedo la passione nei calciatori, io i calciatori li mando via. E per passione si intende un po' quello che ha detto prima Stefano, cioè la differenza sta negli allenatori, nel riuscire a tirar fuori non il compitino, non
3: l'atteggiamento
1: da professionista, non, diciamo, sì, le cose normali che ti aspetti perché sei pagato,
3: la cattedra, diciamo così, ecco.
1: Esatto, no, devi dare quello che tu hai dentro, ma anche di più di quello che hai dentro a livello di passione e di carattere.
3: È così.
1: Questo è quello che ha detto, appunto, con questa frase forte, accostandola addirittura a un sentimento personale nei confronti della propria moglie, del divorzio che ha effettuato. Ecco, mi sembra una frase molto efficace. Dice: io nella vita ci metto tutto, se manca la passione finisce anche un matrimonio.
3: Bella questa cosa della passione,
0: sì,
3: che
0: sì,
3: poi
0: sì,
3: è un po' nel nostro campionato, li vediamo nel lavoro. Marco, di Fabregas col Como, no? Ci mette tutto, cioè ci mette l'anima, anche abbiamo visto dei video all'interno, è un po' su quel pensiero là, su quella mentalità lì.
0: Orlando, tu tra questi allenatori voti anche te grosso, oppure c'è qualcun altro?
2: Sì, voto grosso, perché insomma l'ha spiegato bene il direttore, c'è aspettativa, c'è stato un mercato veramente di qualità, e dunque mi aspetto che lui sia protagonista. Deve veramente fare bene quest'anno. Sappiamo che Firenze è una piazza, no? Particolare, non facile, deve partire bene, perché sennò poi dopo cominciano subito le chiacchiere, che qui non finiscono mai e che non fanno bene alla squadra. Però sulla carta è lui quello che ha più possibilità, perché parlando degli altri molto velocemente, Aquilani mi sembra che gli abbiano smontato un po' la squadra, Pinamonti vuole andare via, Torfed comunque è un sì, giocatore che potrebbe finire alla Fiorentina negli ultimi giorni di mercato, e sai, quando ti levano certi giocatori poi è difficile fare bene, anche se ha dimostrato di essere comunque un buonissimo
0: allenatore. Certo.
2: E passando all'altro, scusa, quello del Torino, onestamente mi sento di dire Abate che la società non lo ha messo nelle condizioni di avere una squadra che possa fare un campionato da protagonista. Mi sembra che almeno che negli ultimi giorni Cairo non faccia altri acquisti, mi sembra un Torino addirittura che è peggiorato rispetto all'anno scorso.
0: Saremo a vedere. Tu Stefano, individui anche tu grosso?
3: No, è stato oppure perfetto Massimo, sì, sono d'accordo. Cioè Aquilani sarà il nuovo allenatore del Sassuolo, è la prima volta che capita, è andato via Carnevali, è andato via poi quella magia, no?
0: Anche tu dici può trovare delle difficoltà.
3: Povero Aquilani, cioè adesso Carnevali se n'è andato, arriva a Sassuolo, dove chi è che ha fallito? Adesso a memoria mi ha fatto male Dionisi prima ha fatto bene. Hanno fatto bene sempre tutti a Sassuolo. Pur essendo bravo, di trovare delle difficoltà, gli auguriamo di fare il meglio naturalmente. E poi ha detto bene, anche il Torino non mi sembra una squadra costruita per Abate, Cioè, che, però sono tutti allenatori, come fiducia, diceva, però, diceva Paolo, mi piace questo discorso che ha fatto questo racconto, su, devono essere tutti appassionati, basta con queste cose.
0: Ho
3: che tu
0: hai cioè,
3: un curriculum, ti porti dietro il suo curriculum e sei più bravo, non sei più bravo, sei alla pari con gli altri, è finito, il calcio sta diventando clamorosamente cioè, implacabile da questo punto di vista. Non serve a niente quello che hai fatto l'anno prima.
0: Questo è vero.
3: Hai capito il discorso? E qui stiamo difendendo degli allenatori che hanno fatto degli errori, ma blu, non lo so, scegli tu il colore, cose orribili. E adesso diciamo però il migliore. Ma perché dobbiamo dire che quello è il migliore mentre alla pari di uno che c'ha magari due anni in Serie A?
0: Sì.
3: Ma tanto voglio dire, prima o poi ci arriveremo perché ci saranno De Rossi, Fabregas, Aguilani, Grosso. Kivu,
0: c'è il cambio generazionale, ci deve stare per forza a un certo punto.
3: Gasperini,
0: no, lo sai Paolo,
3: non è, non è una questione di età, ha detto bene Paolo, tu puoi avere la passione pure a 70 anni.
0: Certo.
3: Però se tu vai lì perché però mi ricordo 10 anni fa eri
0: un'altra cosa,
3: eri un'altra persona, un altro calcio e basta, deve finire sta storia.
0: Lo sai Paolo, mi ha colpito anche le parole di Vlasic a proposito del Torino, che ha detto che lui è rimasto diciamo così colpito dalla grinta e dalla passione di Abate in questi giorni di lavoro. Ha detto arriva la mattina alle 7 e va via la sera alle 8.
3: Bravo.
0: Ha detto sta lì, guarda tutti i particolari, una cosa, ha detto mi ha colpito questo suo modo di lavorare.
1: È bello se riuscisse a trasferirlo chiaramente ai giocatori,
0: certo.
1: Ha ragione Massimo, cioè, Cacciamani forse può essere diciamo l'acquisto più importante, ma gli altri ragazzi con tutto il rispetto, Comusso, Comert, insomma mi sembrano giocatori che come dire riempiono un pochettino dei buchi, ma non è che
0: fanno la differenza. Tu dici non fanno la differenza. Vabbè. Staremo, invece sentite l'ultimo giro prima dei pronostici, Paolo, su Sarri e anche su Gattuso Lazio che pensiero avete? Sarri ieri ha fatto l'esordio in Conference League non bene. E che idea ti non so se hai dato un'occhiata alla partita o meno, però ecco ti chiedo un po' un pensiero su queste ultime due squadre.
1: No, guarda, io credo che Sarri sia finalmente, diciamo, da brontolone che era diventato negli ultimi tempi, anche con ragione devo dire alla Lazio, nel suo ambiente. Io credo che Sarri abbia, come dire, adesso l'obbligo, perché non si può nascondere. Cioè, nel senso che è piombato in un ambiente ideale per lui, non troppo pretenzioso, ma di qualità, che gli offre anche qualità, che ha una disciplina del lavoro ferrea. Allora gli deve trasmettere appunto quello che dicevamo prima, quella sua passione, che non deve essere troppo didattica, deve essere una passione vera, trasmessa attraverso una didattica eccellente che lui conosce, ma deve essere qualche cosa che faccia veramente svoltare l'Atalanta. Ci riuscirà? Vediamo. Non consideriamo ancora ciò che sta succedendo adesso, ma con il cammino in campionato. La Lazio, ragazzi, è un grande punto di domanda. L'uscita dalla Coppa Italia è veramente qualcosa di vergognoso, secondo me. Cioè, non rappresenta un bel segnale. Ecco, là c'è la dissonanza fra il discorso che facevamo prima. Cioè, non è che tu, ostentando una rabbia in volto, come fa Gattuso, una rabbia con il tuo atteggiamento, con tutto te stesso, sia la fotografia di quello che trasmette ai giocatori. A volte ogni singolo giocatore, lo vediamo in un'epoca moderna che è molto difficile, nel senso che certe cose che per noi, per la nostra generazione, poteva essere valido, cioè il riferimento al, come dire, ai valori, a certe cose sane, all'orgoglio personale, non è che fanno presa molto sui giovani, quindi avere una faccia sempre incazzata, rabbiosa, non è sinonimo di trasmissione di grinta e carattere. È quello che tu riesci, e ritorna a Guardiola, a trasmettere toccando le corde giuste di ogni singolo giocatore. Finora nelle sue esperienze, mi dispiace dirlo, nelle ultime esperienze dal Napoli fino alla Nazionale, Gattuso non c'è riuscito. Cioè è una rabbia che lui esprime personalmente, ma che non trasmette la squadra che allena.
0: Orlando, così completiamo il giro.
2: Ma tu hai due top player lì, cosa devo
3: aggiungere? Uno.
2: Cosa devo aggiungere? Niente.
0: Io invece di Sarri penso che sia una missione molto difficile.
2: No, sono d'accordo. Allora, tieni conto però che sono stati 11 anni di...
0: la dico grossa, spero che l'Atalanta non abbia sbagliato ancora allenatore come l'ultimo anno.
3: Addirittura. E siamo al 22 d'agosto, Marco, già comincia...
0: Io la butto
3: Bam.
0: Lì. Io la butto.
2: Però Marco, allora, 10 anni di Gasperini, quello dell'anno scorso è un altro anno di Gasperini, anche se non c'era, perché il modo di giocare è stato lo stesso e dunque va considerato che veramente si cambia completamente modo di giocare e sì, bisogna sì. dargli dargli un po' di tempo.
0: Sono d'accordo, tempo diamoglielo, ci mancherebbe poi
2: diamo un po' di tempo, però come ha detto il direttore la squadra è di qualità,
3: però diamo tempo a tutti,
2: è di qualità. Una cosa. Dunque sicuramente quest'anno la società, che è intelligente, a Bergamo sanno fare calcio, non gli chiederanno magari risultati clamorosi, però ecco, se dovesse fallire, fallisce perché ha sbagliato lui, perché è una squadra, se vai a vedere la squadra è una squadra forte.
0: Porca miseria se è forte, insomma, adesso.
2: Per quanto riguarda la Lazio, io credo che tutto giri intorno al discorso che ha fatto Paolo, mi trovo d'accordo, io non avrei preso Gattuso, però io credo che giri tutto intorno all'ambiente, insomma un po' sto seguendo sui social, giocherai sempre senza il pubblico in casa e molto probabilmente non ti seguiranno neanche fuori. Io credo che la Lazio debba pensare veramente, mi salvo il prima possibile, perché quando sì, giochi in un contesto del genere c'è il rischio anche che la situazione possa peggiorare, no?
0: Dunque,
2: con questa squadra qui per me devi cercare di arrivare al più presto e sperare che il prossimo anno ci sia un cambiamento a livello del vertice.
0: Stefano, tu vuoi aggiungere qualcosa su questi due allenatori? Un po' situazione generale?
3: Sono stati perfetti, sia Paolo che Massimo. Per quanto relativamente alla situazione della Lazio, è come se non avesse una sponda. Cioè, non c'ha la sponda del tifo, c'ha una mezza sponda da parte della società. Ogni volta che cerca di prendere a questo, succede l'imponderabile, l'imprevedibile. Saltano per visite mediche. Marco, è una cosa che non si può raccontare. Cioè, io te lo dico. Sarà difficile trovare argomenti durante la stagione per quanto riguarda la Lazio.
0: Almeno il campo, speriamo di raccontare qualcosa.
3: No, nel senso che sì, però poi il resto fuori, c'è anche la valutazione, io capisco, Gattuso non piace, piace, diciamo così.
0: No,
3: alla maggior parte dei tifosi, insomma, c'è molto scetticismo. Però ha detto bene Massimo, ma come fai a fare l'allenatore sospeso? Stanno dentro una bolla sti calciatori, a Formello. E vanno a giocare in casa e dice ma oggi si gioca? Oh, ma sei un giocatore di Serie A.
0: Guardate,
3: e vedi quattro
0: io
3: gatti allo stadio e questa contestazione costante. Poi sono ragazzi sensibili, leggono tutti i giorni e dice sta storia quando finirà? E poi non possono dire niente, perché se gli fanno una domanda, cioè anche la comunicazione come la curi durante la settimana è un caos. Guarda, terrificante, in cui è difficile fare anche delle considerazioni.
0: Guarda,
3: ecco perché ti dico che voglio dire dobbiamo svuotare anche d'argomenti, perché ci sarà un calcio Gattuso che dice le solite cose, che dice l'elmetto, ci metto la faccia, tutte queste cose, ho capito, ha detto bene Paolo, è una gravità inaudita uscì col manto alla prima, dai su, in Coppa Italia non lo puoi fare.
0: Guarda,
3: Sinner,
0: mi
3: tra
0: riporto,
3: l'altro non giocherà gli US Open, questa è una brutta
0: notizia,
3: mentre ritorna Paperino Alcaraz.
0: Non ci sarà Sinner, ha scritto pochi istanti fa proprio Garbo prima della notizia. Allora, vi dico che prendo questa parola di Vlahovic che dice che il calcio è per i tifosi e si gioca per i tifosi. L'anno scorso quando c'era lo stadio vuoto era un po' una brutta sensazione giocare così, ma adesso sono tornati e sono molto contento come tutta la squadra. Quindi questo per far capire che poi giocare senza tifosi, il Torino pure ci ha giocato, cioè è
3: ma
0: molto
3: come
0: complicato.
3: Ma se il giocatore di Serie A non hai l'adrenalina giusta, la gratificazione, una compensazione psicologica, anche un colpo di vanità, perché uno fa adesso non cominciamo, no Massimo, Paolo, non ci giriamo intorno a questa ipocrisia. Uno va là e sei anche un calciatore, ma vedi l'ora di giocare davanti a 30.000 persone o no? Ma sei un giocatore di Serie A, esci fuori dal campo, Massimo, oh quanti so? 150, mamma mia, giochiamo contro il Napoli in casa.
2: Mamma mia, davvero.
3: E
2: il
3: poi dopo credi...
2: è ancora dei tifosi, bisogna che ce lo ricordiamo questo, dai. Senza i tifosi, se non andassero, dimmi te se ci sarebbe tutto questo giro di soldi. Non voglio entrare in discorsi, ma è la verità. Senza tifosi, senza la curva, senza il tifo, senza quello che vediamo tutte le domeniche, il calcio non lo seguirebbe nessuno.
3: Ma poi è talmente, Paolo, Massimo e Marco, è talmente difficile, non si cambierà mai. Se la Lazio infila 7 vittorie consecutive, non andranno ugualmente allo stadio. Mi dici tu come si risolve questa situazione, Marco?
0: Ah, non lo so.
3: Capisci? Allora quindi il calciatore sa, faccio bene, non va bene, faccio male, non se... cambi. E quindi impazzisci. Ma allora la domanda esistenziale è, se io fossi un calciatore, dico, sto dentro il ritiro, ma io... ma che ci sto a fare qua? Cioè, la domanda è questa. Io che, con chi gioco? Per chi gioco? Perché sto qua?
2: No, giochi solo per i soldi. Purtroppo.
3: No, infatti. Però...
2: giocherai solo per i soldi, ti pagano abbastanza bene, forse anche bene, e dici, vabbè...
3: Perché, caro Paolo, questa situazione, che tu faccia bene o faccia male, non la cambi.
2: No, non la cambi, ma la cosa clamorosa di cui io dico, perché... cioè, come dire, si è vantato sempre lo titolo di vederci molto lungo.
3: Ma infatti tutti si aspettano un passo da parte sua in un modo o nell'altro, perché è una cosa che può risolvere solo lui.
2: Capisce le situazioni. Ma io lo potevo capire lo titolo fin quando diceva sono 200, sono persone che sono gli ultra peggiori. Cioè, invece no, qua è tutta la tifoseria della Lazio, ma tutta. Quindi allora se tu hai coinvolto in questo movimento... tante persone, il problema non è più l'irriducibile ultra che ce l'ha con te, no, è un problema più profondo, e mi meraviglio che un presidente non lo capisca.
0: Però Paolo, senti, io, tu sei, insomma, sono anni che sei nel calcio, hai visto di tutto, ma come può pensare, cioè quello che io dico, come puoi pensare di togliere una società a un presidente? Cioè questo che io, cioè, questa protesta che è stata molto bella nella prima parte, di grande impatto, adesso mi chiedo se non porta a questo risultato, che non lo porta a questo risultato, a meno che non fa un passo lui, che finalità può avere? Di far sprofondare una squadra?
3: Sì, ma devi fare un'altra domanda però. Come anche per un presidente, com'è pensabile di poter andare avanti senza tifosi, senza quell'amore, quel sentimento, quella passione di cui
0: fa
3: riferimento Paolo in un altro contesto?
0: Non ha questa empatia, non c'ha questa sensibilità.
3: Ma non è...
0: che si fa? Cioè, Paolo,
3: ma qui non è un discorso tra vinti e vincitori, devi capire, prendere la situazione di fatto o no, Paolo, e agire in un certo modo.
2: Ma io, cioè, Marco, capisco quello che vuoi dire, ma... non puoi chiedere a un tifoso che alla fine paga il biglietto, fa anche sacrifici, fa delle rinunce, ma che comunque ha una passione smodata per la propria squadra. No, non puoi chiedere a un tifoso di ragionare con grano salis per quanto riguarda la gestione di una società. Alla fine, se questa situazione si è determinata negli anni, non può essere il tifoso a fare un passo indietro. Cioè, il tifoso si è trovato in questa situazione, ma non perché l'ha voluto lui, perché proprio veramente, cioè, c'è stato, come dire, una ferita dietro l'altra per la tifoseria della
0: Lazio. Sì, però Paolo, perdonami, tu puoi arrivare addirittura a sperare che la squadra perda?
2: Qual è la tua soluzione?
0: No,
2: qual è la tua soluzione?
0: Io non ho soluzioni, però mi sembra che qui è un muro contro muro, cioè non c'è una soluzione.
3: Sì, cioè, ma Marco, sì, però Paolo ti ha detto che parte da lontano, cioè non è che si sono svegliati tutti quanti.
0: Sì, ho capito che parte da lontano.
3: Perché so 4-5 anni che sta a fare, sai che c'è? Ci veniamo più allo stadio.
2: È una difesa così civile, è così importante.
0: Ma io sono d'accordo con te, però
2: no, non c'è un muro, scusami, perdonami, quello dei tifosi non è un muro. Il muro è quello della società, è quello di chi dice è il mio orticello, è la mia proprietà.
0: Ma Paolo, però quello che ti voglio dire, al tifoso oggi interessa soltanto che lo Tito si tolga, ok? Questo non avverrà. Se non avviene oggi, domani, dopodomani, che succede?
2: Io dico, mi vedo la squadra, la televisione, vado qualche volta in trasferta quando mi va, ma io insomma per questa squadra non faccio più sacrifici, o perlomeno non mi viene di andare allo stadio a tifare per uno.
0: Però
2: che
0: vanno in trasferta, in trasferta ci vanno,
2: perché, ma questo dimostra anche intelligenza e sensibilità. Cioè, dice, io il sacrificio di viaggio, di biglietto, eccetera, non faccio mancare il sostegno alla squadra fuori casa, ma in casa ho diciamo, opera una civile protesta. Secondo me non è un muro, perché è la parte più debole quella dei tifosi. Il muro lo ha alzato Lotito, non l'hanno alzato i tifosi.
0: Vabbè, staremo a vedere che cosa succederà. Speriamo che si palesi qualcuno, perché a questo punto bisogna sperare che si palesi qualcuno.
3: Ma tu hai detto che non avverrà mai, perché lui non vuole vendere, quindi è una situazione. Ma guarda che faranno un film, vedrai. Ah, cioè, no, uscirà fuori un qualcosa di. Perché questa è una cosa, un fenomeno mai in precedenza si è mai verificato. Paolo, tu hai mai raccontato tanti anni di lavoro una situazione del genere? Si è mai verificata?
2: Guarda, si sono verificate, ma si sono cioè di proteste, o perlomeno di cose che la tifoseria non ha accettato, sulle quali siamo intervenuti anche come giornalisti per dire che magari era
3: eccessivo,
2: giocatori rifiutati, no?
3: Però una cosa così lunga non me la ricordo.
2: Una cosa così lunga nei confronti della proprietà e della società non l'ho mai vista, mai.
0: Va bene, andiamo ai pronostici, che chiudiamo con De Paolo e Orlando. Mancano solo i loro pronostici. Parto dal direttore De Paola. Udinese Como
2: 0-2.
0: Genoa Napoli
2: 1-1.
0: Roma Fiorentina
2: 2-1.
0: Bene, andiamo da Orlando. Udinese Como, Massimo.
4: Sì, 1-2.
0: Genoa. Bene. Andiamo da Orlando. Udinese Como, Massimo.
4: Sì, 1-2.

0: Stefano, siamo tornati, l'abbiamo letta in diretta, il forfè di Sinner.
1: Dispiace molto.
0: Gli Open.
1: E poi certifica come Marco i ritmi, lo sport sta diventando veramente insostenibile anche per i fuori classe con Sinner.
0: Sì, sì, sì.
1: Che tra l'altro lui rientra.
0: E l'altro non c'è, ma beh, veramente è una roba...
1: Mantenersi a certi livelli è la cosa veramente...
0: Non è facile. No, infatti ci vuole veramente... Poi adesso che si gioca così tanto, che in tutti gli sport c'è veramente... Una roba eccessiva proprio,
1: certo.
0: Allora facciamo una cosa, caro Stefano, recuperiamo un po' di messaggi sia vocali che testi scritti, perché alcuni sono rimasti in coda, quindi Gabriele, che come sempre ringrazio, in cabina di regia, andiamo a recuperare un po' di messaggi. Vai, audio.
2: Diretto con rispetto, okay. Però mamma mia, mi pesti un buono perché ha preso Allegri, okay. Ditelo che ce l'avete con Allegri, ma la cena, ma come ha fatto Allegri, ma ce l'avete, e boh, non lo so, non vi capisco.
0: Vabbè, io che devo, sì. Insomma, si commenta, sì. A me non ha fatto niente,
1: si
0: io sono convinto che farà bene, quindi figurati, però ognuno può avere la sua opinione. Allora vai con un altro messaggio.
3: Salve ragazzi, vedo che avete cominciato alla grande con Allegri. Poi non capisco snaturare il gioco del Napoli. Negli ultimi due anni ha vinto il campionato con 11 vittorie striminzite, 1-0 col migliore in campo il portiere. L'anno scorso giudicate voi, specialmente in Champions. Dopodiché che cosa avrà detto? Ha detto che l'Inter, avendo vinto campionato e Coppa Italia, è la favorita e poi c'è un bel gruppo dietro. Poi ricordo che alla presentazione ha detto che spera di arrivare a marzo-aprile e di giocare per qualche titolo.
1: A marzo-aprile ha detto quello scorso.
3: Comunque.
1: Sì, ma si, ragazzi, non dovete prendervela, dai, si vivacizza un po', siamo all'inizio, altri no, di parte, no. Quindi non è che sappiamo tutti che il Napoli è una grande squadra, la rispettiamo, ce l'abbiamo anche in simpatia.
0: Ma per me,
1: però,
0: forte. Per me forte, lotta
1: è
0: con
1: forte.
0: E deve lottare,
1: cioè,
0: con lui.
1: Quando una squadra è forte
0: lo si deve pretendere,
1: che,
0: lo si deve
1: ci siamo pretendere. Anche noi lotteremo, poi calcio sappiamo che, però insomma
0: lo si deve pretendere, ragazzi, che è diverso, cioè deve e lo si deve pretendere che il Napoli lotti con l'Inter. Non ci sono, poi può pure perdere all'ultima giornata e vincere l'Inter o vincere il Napoli, però non è impensabile che il Napoli non possa lottare con l'Inter per lo scudetto.
4: Uomini forti,
0: io la vedo in questa maniera.
4: Forti.
1: Sì, ma noi diciamo appunto questo.
0: E io la vedo così.
1: Portiamo
0: poi,
1: grande rispetto e
0: considerazione.
1: Abbiamo grande considerazione nei confronti del Napoli.
0: Delle altre sette,
1: capito,
0: squadre,
1: amici?
0: Che ha citato Allegri. Il Napoli è più
1: non
0: avanti.
1: Non è che ce l'abbiamo, non ce
0: non può
1: con
0: essere
1: nessuno,
0: allo stesso
1: noi.
0: Livello.
1: Ci aspettavamo, insomma, siccome diciamo che il Napoli è un pochino dietro l'Inter, è la squadra
0: tutto
1: più attrezzata per dar fastidio all'Inter.
0: Io sono anche convinto che questo Napoli, che è stato un po', diciamo così, strapazzato da Conte, era la miglior soluzione.
1: Lo pensa il presidente, e allora vabbè, poi diciamo noi la stessa cosa del presidente, di chi anche, voglio dire, sostiene il Napoli. La forza riconosce il valore di questa squadra.
0: Vabbè, diamo un altro audio, vai.
5: Pomeriggio ragazzi, sono Giuseppe da Napoli.
0: Giuseppe.
5: Ma a cosa serve fare un'analisi tipo ago nel pagliaio della discussione, del discorso di Allegri? Sappiamo bene che le frasi degli addetti al calcio sono tutte stereotipate, monotone, ripetitive. Sono felice di aver raggiunto questa squadra, daremo il massimo, daremo il 100%, daremo il 110%. E poi ovviamente sono tutte frasi

0: prudenti, anche perché un allenatore non credo che
1: Ma
0: si voglia
1: come dire?
0: riempignare, perché naturalmente questo dato conta anche da lui come organizza la squadra, si voglia cioè già impegnare a dire io raggiungerò lo scudetto, vincerò la Coppa dei Campioni, vincerò la Coppa del Nonno.
1: Ma non è che uno si aspetta.
0: Complimenti, grazie sempre per la vostra compagnia.
1: Grazie, complimenti a te. Intervento molto, molto, diciamo, uno spunto importante. Ma dire, allora, chi vota una parte dice ci prendiamo le responsabilità, siamo consapevoli di essere la squadra da battere, dall'altra parte Allegri invece dice è più cauto. Sono due forme di comunicazione diverse, però noi diciamo, io e Marco, ma non soltanto noi credo, che il Napoli è una squadra forte. Quindi ci aspettavamo magari un altro tipo di... Ma nessuna polemica, non ce l'abbiamo con Allegri, lo stimiamo, eccetera, eccetera. Ci aspettiamo che lui faccia Allegri con Napoli, perché la squadra è forte. Poi marzo-aprile, l'ha detto lo scorso anno, l'ha detto, lo diceva pure la Juve, è un suo modo di pensare, ha vinto pensando così. Però io non mi ricordo che la Juve diceva... Arriviamo, diceva sì, campionato, la Juve partiva e vinceva. Ora c'ha la squadra per
2: Vediamo.
1: vincere, quantomeno, per provare a vincere, non per piazzarsi, che sono due sport differenti. Piazzarsi
2: Certo.
1: e vincere sono due
2: Due
1: sport
2: sport
1: differenti
2: differenti.
1: che Max conosce a menadito perché è un fuoriclasse dalla panchina. Allora, sì, da un fuoriclasse dalla panchina non ci aspettiamo che faccia fuoriclasse, giusto, Marco?
2: Assolutamente.
1: Si aspetta in primis
2: Intanto
1: il presidente, quindi non è che non ci sono equivoci.
2: c'è una news
1: È stato preso per questo.
2: una news che arriva dalla Juventus, che riguarda la Juventus, pardon, la prendo da tutto il mercato web, perché Mattia Perin saluta la Juventus, è fatta per il
1: Questo.
2: passaggio del portiere al Palermo. Quindi c'era questa trattativa già giorni fa e adesso si dà per fatto il passaggio di Perin, perché il Palermo ha perso nell'ultima partita, c'è un infortunio al portiere titolare e quindi
1: Quindi Di
2: va.
1: Gregorio non resta.
2: La Juventus in attesa di capire cosa succederà con Di Gregorio, destinato però con tutta probabilità a partire anche lui,
1: Ah, quindi dobbiamo
2: cercherà un
1: cercare il
2: nuovo vice
1: secondo.
2: per Guglielmo Vicario. Quindi tra i nomi ci sono Audero, che però era stato smentito giorni fa, e Musso, tra le possibili alternative. Gabriele, dammi un altro audio, poi leggo un paio di messaggi velocissimi, vai.
3: Commentare a volo il messaggio dell'ascoltatore, ha detto che l'Inter non è favorita, che gioca male, che è imballata da 5 anni, è inutile rileggergli le statistiche, non ha dribblatori, l'unica cosa esatta che ha detto, però può vincere anche la Champions League l'Inter quest'anno, ma l'anno prossimo questo degli spettatori era la stessa cosa. C'è faziosità nei giudizi e lasciamola a loro. Poi c'è chi vuole fare un discorso più approfondito, parlare da un punto di vista tecnico e anche sportivamente, allora è ben accetto.
2: Bene, e vabbè, poi ognuno può avere il suo pensiero. Sai, prima sentivo su Stonzo ci sono dei dubbi, no? Legati un po' al suo ultimo rendimento, eccetera. Però ti posso dire una cosa, che secondo me un giocatore così in una squadra come l'Inter è
1: Ci sta bene.
2: importantissimo, proprio perché serve anche questo tipo di calciatore, che secondo me ti può aiutare con l'esperienza, ti può aiutare. Non credo che giocherà tantissime partite, poi non lo so, magari sarà sempre titolare, però sai che puoi contare su un giocatore del genere.
1: L'esperienza ti porta anche il sapere
2: Io lo trovo una. Sì,
1: amministrare nel migliore
2: esatto.
1: modo possibile il proprio corpo.
2: Ma
1: Quindi
2: poi.
1: lui, quindi lui anche se reduce dall'infortunio,
2: Esatto.
1: calibrerà anche questa cosa qua, ci conviverà, insomma, l'intelligenza
2: Sì, sì,
1: anche,
2: sì,
1: no?
2: sì.
1: Lo
2: No, per
1: spessore,
2: me
1: il livello del
2: rimane.
1: calciatore, sta roba
2: Io sono
1: qua.
2: convinto
1: Quindi secondo me è un
2: che
1: buon
2: sarà un
1: acquisto,
2: giocatore
1: poi.
2: che può dare il
1: Un ottimo
2: contributo.
1: acquisto.
2: Sì. C'è questo messaggio che ti leggo. Buon pomeriggio, vi sto seguendo sulla notizia che arriva dalla Spagna, sponda Barcellona. Se proprio fosse vera, credo che potrebbe essere più di interesse della società che di Lautaro Martinez. In studio si sta parlando di top club, lo è anche l'Inter. Basta guardare il percorso degli ultimi 4 anni in Champions League di entrambi i club, scrive Antonio da Napoli. Ma io invece penso che sia più un discorso rivolto al giocatore, non al club. Perché tu devi pensare che a questo giocatore di 29 anni, se gli arriva una proposta di un club come il Barcellona, non è che ti arriva la proposta che ne so, dall'Arabia o di una squadra. Barcellona rimane comunque un grande club, come lo è l'Inter, ma lo è il grande club anche il Barcellona. E se la proposta ti arriva a 29 anni, dopo che tu hai fatto quasi 10 anni all'Inter, secondo me un tentennamento potresti anche averlo e pensarci. Questo non vuol dire che deve andare via o va via, ma io la mettevo più sulla posizione del calciatore.
1: Sì.
2: Perché comunque all'Inter
1: Ci
2: se gli
1: sta.
2: offrono 100 milioni ci può pensare, perché sono 100 milioni per un giocatore di 29 anni. Dall'altra parte il calciatore, la volontà qual è? Potrebbe essere oh, ma ha chiamato il Barcellona, ha chiamato una squadra con, sai, una grande, però, storia, sai, una grande tradizione.
1: Nel tempo lui è diventato un leader indiscutibile, riconosciuto.
2: Può essere che questo valore sia più forte di questa cosa.
1: A 24 anni ti avrei risposto in maniera diversa. Adesso ti dico, boh, no, ma ci chi sta, lo fa ci fare, sta, magari chiude con l'Inter alla grande, però ci sta, un pensiero tipo...
2: Poi c'è Marco che ci scrive che non era d'accordo con Orlando al netto di Cairo e della sua, diciamo così, gestione, però quest'anno il Torino ha preso molti giovani validi, secondo Marco, e quindi questo è il pensiero. E vediamo se c'è un altro audio da recuperare. Vai Gabri.
4: Ciao, sono Giovanni. Per me la griglia è Inter, Napoli, poi Roma e Como, soprattutto se la Roma prende l'esterno alto sinistro e Como prende Kin. Poi Milan, Juve, Atalanta e Fiorentina. E la Lazio deve stare molto attenta. Forza Napoli. E buon campionato a tutti.
1: Buon campionato a tutti.
2: Buon
1: bravo.
2: Campionato. Grazie.
1: Però, Giovanni, tifoso del Napoli, mette il Napoli dietro l'Inter.
2: Certo, ma dove mette?
1: Allegri oggi non ha messo dietro l'Inter. Ha messo con altre 8 squadre. Si può dire o non si può dire questo?
2: No, è quello che ha detto lui. L'ha messo insieme a 8 squadre. Quindi
1: Giovanni, che è tifoso del Napoli, lo mette subito dietro l'Inter. Quindi, no, chi poi si arrabbia perché ma ce l'aveva, non ce l'abbiamo con nessuno.
2: Va bene, 331-8200-213. Ancora un altro messaggio, poi vi leggo le parole anche di Pellegrino della Fiorentina.
5: Buon pomeriggio, Giovanni De Bari, ovviamente interista. E sempre diamo sempre le chance a questo Allegri. E prima con la Juve e poi con il Milan, e adesso diamo la chance di nuovo con il Napoli. Ma vogliamo capire una cosa che è sopravvalutato: ha vinto con la Juve, col Milan, con la Lega degli squadroni. Sì, il Napoli c'è uno squadrone, ok, va bene, però è sopravvalutato. Cioè, quello è il gioco. Perché ogni volta gli date una chance? Cioè, parliamo sempre di. Cioè, non, come dice il signor Impallomeni. Non deve piazzarsi le prime quattro, non ci è riuscito neanche col Milan l'anno scorso. Quindi
1: sì, però,
5: cerchiamo sempre di dare questa lode.
1: Se sei molto simpatico, ti rispondiamo, sì. No? Bisogna sapere sempre rispettare la storia.
2: È l'allenatore Allegri che ha vinto più scudetti in Serie A, ragazzi.
1: È l'allenatore
2: non
1: che
2: ce
1: ha
2: lo
1: vinto
2: dimentichiamo
1: più scudetti,
2: quando facciamo le analisi. La storia.
1: Io e te non abbiamo vinto niente. Quindi va rispettato. Poi non è che uno può vivere di re, sono d'accordo con te. Quindi si dice piazzarsi e vincere. Lui lo sa bene che significa, poi è esperto anche di cavalli, quindi piazzarsi e vincere sono due sport completamente differenti.
2: Certo.
1: Ma se sarà annoiato a piazzarsi, ecco perché è uno stimolo affinché Allegri possa ritornare nel suo habitat naturale, cioè di allenatore vincente. E a Napoli c'ha la squadra per vincere, ha ragione Marco Piccari, giusto, ti ho coinvolto.
2: No, ma io ti ripeto.
1: Ha una squadra potenzialmente...
2: alla squadra più forte degli ultimi anni che ha
1: guidato. Che poi si potrebbe piazzare, però tu devi provare a vincere.
2: Lui si trova a guidare la squadra, come allenatore,
1: però,
2: la squadra più forte, è più, Napoli
1: per
2: più forte del Milan, ed
1: Marco,
2: era più forte della Juve, dell'ultima
1: Marco,
2: Juve che
1: per correttezza, Conte, che diceva del suo Napoli? Cioè, il primo anno che diceva? È che vengo qua per piazzarmi.
2: Esatto.
1: Diceva il contrario, no? Mm-mm. E ha vinto. Poi l'anno successivo ha detto è difficile ripetersi, poi ha spostato l'attenzione sul mercato, che non era convinto di alcune cose, poi ci sono stati gli infortuni, però alla fine del campionato la classifica recita: Inter prima, Napoli secondo.
2: Non puoi non dare...
1: Con tutti gli infortuni che ci sono stati.
2: Non puoi non dire... Allora, proprio in 30 secondi, Stefano, che poi ci andiamo a fermare perché c'è il giro di campi, ti chiede un nostro ascoltatore, c'è un giocatore che ti stuzzica in particolare? E poi a me mi chiede chi sarà un flop. Dai, rispondi prima tu.
1: Beh, l'abbiamo detto, insomma, sono molto incuriosito dai Mora, dai Mastantuono, da chi può dare...
2: Qualità.
1: Gioia, sì, anche in una giocata, quello, no? Qualità, certo.
2: Sul flop mi sembra un po' troppo presto perché anche il mercato non si è chiuso, quindi bisognerebbe fare una valutazione più a mercato, però io dico attenzione a Sarri e l'Atalanta, perché non mi sembra un compito così facile come possiamo immaginare, perché Sarri, il sarrismo, che per me non esiste, non è mai esistito, Attenzione.
1: Cioè tu hai la sensazione che l'Atalanta abbia sbagliato il
2: io
1: terzo allenatore?
2: Io spero che l'Atalanta non abbia sbagliato l'allenatore. Ieri vedevo delle cose...
1: Cioè tu avresti riconfermato
2: allora,
1: Palladino.
2: Faccio una domanda a tutti, ma siamo in chiusura. A me l'Atalanta non mi ha mai annoiato nel vederla giocare. Ieri dopo il primo tempo volevo spegnere il televisore. E l'Atalanta... Stiamo parlando di una squadra che la vedevi bom bom bom bom bom. L'anno scorso hanno sbagliato sempre gli allenatori. Io ho visto il primo tempo, mi sono annoiato. Annoiato. E l'Atalanta non ti annoiava
1: sì,
2: mai.
1: Però all'inizio.
2: Però
1: stagione,
2: all'inizio. Però all'inizio.
1: Poi l'aveva 3-4
2: no, però,
1: partite
2: ma
1: ufficiali.
2: Ma io infatti ho detto,
1: gambe.
2: Attenzione, non vorrei
1: Sarri,
2: dire
1: Sarri
2: un'esagerazione.
1: Sarri è stato corretto, secondo me adesso
2: assolutamente.
1: A parte tutto,
2: però spero che non abbia sbagliato un'altra
1: valutazione.
2: Si è visto
1: valutazione. Quello che aveva detto la vigilia.
2: Sì, sì.
1: Poi sono d'accordo con te, qualcosa là davanti è mancato, insomma, non no, c'è questo infatti... brio, questa brillantezza, vedremo,
2: vediamo,
1: insomma, non
2: dai,
1: è facile
2: vediamo.
1: Ribaltare un
2: no,
1: mondo.
2: È apposta, ti dico,
1: mondo
2: c'è,
1: ancora, c'è ancora Gasperini lì, c'è ancora
2: va
1: l'ombra
2: bene.
1: Di Gasperini a Bergamo.
2: Assolutamente, ci dobbiamo fermare caro Stefano perché poi entriamo con il giro dei campi, sentiamo un po' le ultimissime della prima giornata di Serie A, tra poco.

0: Bene, ci siamo e allora si parte con il giro dei campi della prima giornata di campionato. Si parte con Udinese-Como alle 18.30, allora per l'Udinese Davide Marchiol.
1: Si prepara a ricevere il Como nella prima giornata di campionato e mister Kostarunic dovrà fare a meno di Cabasele squalificato e con anche la cessione di Christensen. Rispetto all'anno scorso ci sarà una difesa abbastanza rivoluzionata. Si va verso un 3-4-2-1 con Okoye in porta, in retroguardia, quindi Abankwa e Palma sono i principali candidati ad affiancare Solé. Sulle fasce invece il neo arrivato Vojvoda a destra con Camara a sinistra, Piotrowski e Castro andranno a comporre il duo di centrocampo con Ekellenkamp e Zaniolo che andranno a supporto dell'unica punta, Keenan Davis.
0: Per il Como in voce Yvonne Alessandro.
2: Campionato, Coppa Italia e Champions League. Il Como riparte da qui e apre la Serie A in Friuli contro l'Udinese. Fabregas avrà tutti a disposizione, eccetto Adai. E allora tra i pali Buté, la certezza. Chalobà, Ramon, coppia difensiva, mentre sulle fasce testa a testa. Smolcic dovrebbe scalzare Couto, Kaiki invece insidia Vaie e parte un filo in vantaggio. In avanti Duvicas il terminale offensivo con Nico Paz alle sue spalle, ma qualora non dovesse farcela dall'inizio è pronto Mattia Liberali. Come frecce sugli esterni invece Baturina e uno tra Diao e Jesus Rodriguez con il senegalese in pole. Studio.
0: E allora, caro Stefano Palomeni, andiamo al primo pronostico di questa prima giornata di Serie A.
3: Udinese vedo Como. Una vittoria del Como, Udinese Como, segno 2.
0: Beh, io invece all'opposto, segno 1. E andiamo subito alla seconda partita dei campioni d'Italia in carica, Inter-Monza. E allora, per l'Inter, Marta Bonfiglio, per il Monza, Lucio Marinucci.
4: L'Inter, campione d'Italia in carica, è pronta per alzare il sipario e dare il via alla nuova stagione di Serie A contro il neopromosso Monza di Ivan Juric. Cristian Chivu, per la partita contro i biancorossi, si affida a Martinez tra i pali, dietro alla linea difensiva 3 composta da Bissek, Akanji e Bastoni. Al centro non si cambia, Çalhanoğlu in cabina di regia supportato da Barella e Zielinski, mentre invece sulle fasce agiranno Di Marco e Diouf. Davanti il tandem sarà costituito da il giovane Pio Esposito, supportato dal capitano Lautaro Martinez, che però è ancora in ballottaggio con Bonnet. Tra gli squalificati alla prima giornata di campionato c'è Mkhitaryan, mentre invece tra gli indisponibili risulta Spence, che ancora deve recuperare la migliore condizione.
5: Il Monza si avvicina al più complicato esordio possibile contro i campioni d'Italia dell'Inter, con qualche defezione in porta nel 3-4-2-1 di Ivan Juric. Ci sarà infatti già Pizzignacco, complice anche la squalifica di Thiam. Poi i tre di difesa saranno Kwadwo, Delicarri e Carboni. La linea 4 sarà composta dagli esterni a destra Birindelli, a sinistra Mangas. Al centro del reparto mediano ci saranno Colpani e Colombo. In attacco invece da titolari ci saranno Barella e Cutrone. L'unico vero ballottaggio è quello tra Forson e Ciurria, con il primo leggermente favorito. Per gli altri indisponibili, out ovviamente Pessina che si è operato alla spalla, insieme ad Akin Sammiro e Touré, che però dovrebbero già rientrare per la seconda giornata. Squalificati oltre a Thiam c'è anche Mota Carvaio.
0: E allora, caro Stefano Palomeni, andiamo al pronostico di Inter Monza.
3: Luci a San Siro, caro Marco. Inter vittoriosa, Inter Monza segno 1.
0: Beh, uno fisso, secco pure per me, senza problemi. E andiamo a Parma-Cagliari. Per il Parma Edoardo Mammoli, per il Cagliari invece Elena Accardi.
6: Il primo nuovo Parma di mister Carlos Cuesta vedrà confermato il cambio di modulo con i crociati che ormai sono passati stabilmente al 4-3-3. La difesa dovrà però fare a meno di Circati e ripartirà dunque dalla coppia Troilon-Diaye. In mezzo ai pali ci sarà Corvi, mentre la linea difensiva sarà completata da Del Prato e Valeri. Altra assenza pesante a centrocampo, dove Nicolussi Caviglia sarà fuori ancora per un po'. In cabina di regia agirà dunque Keita, coadiuvato da Ordonez, mentre a Bernabé sarà concessa libertà di spaziare in attacco. passando alla zona offensiva, questa non potrà replicare la mossa vista in Coppa Italia dal momento che Brizzi è squalificato per somma di ammonizioni. Il tecnico maiorchino ripartirà dunque dalle certezze di Lontani a sinistra e Touré al centro, mentre sulla destra salgono le quotazioni di Anquist. Meno probabile la scelta di Frigan, viste le assenze di Elfes e Romero.
4: Dopo l'esordio positivo in Coppa Italia, il Cagliari di mister Pisacane si prepara anche all'esordio in campionato. Domani i rossoblù scenderanno in campo al Tardini contro il Parma. Tutto a disposizione per il tecnico dei Sardi, tranne 3P per incidente domestico e Drisi ancora a lungo degente. Il modulo titolare dovrebbe rispecchiare il 4-3-3. In porta naturalmente Caprile. La difesa potrebbe vedere impiegati Zappa, Zepedro, Rodriguez e Obert. A centrocampo invece quasi sicuramente Adopo, De Jola e Wings. L'attacco invece dovrebbe vedere impiegati Fazzini, Mendy riferito a Borrelli e a Kingston e Maldini, che troverebbe il suo esordio con la maglia del Cagliari. Studio.
0: Il pronostico, Stefani Palomeni, di Parma-Cagliari.
3: Pareggio al Tardini tra Parma e Cagliari, segno X.
0: Beh, ti copio e incollo. X pure per me. E andiamo a Genoa-Napoli, quindi l'esordio di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli per il Genoa, Andrea Piras per il Napoli. Andremo subito a leggere la formazione tra poco, vai!
7: Riparte con qualche dubbio il campionato del Genoa per la gara contro il Napoli dei Rossi. Potrebbe attuare qualche novità di formazione, non dovrebbero esserci novità invece per quanto riguarda lo schema, il 3-5-2 e il centrocampo, il reparto interessato da questi ballottaggi. Frendrup dovrebbe giocare dal primo minuto, Ellerson a dare quantità, Baldanzi invece ad agire fra le linee e dare più qualità. Solo dovrebbe dunque partire dalla panchina, ma siamo sempre comunque nel campo delle ipotesi. Non ci sono dubbi invece per quanto riguarda gli esterni, Norton Caffi da una parte, anche se ci sono notizie di mercato, e Mitai a sinistra, Marcandalli, Ostigard, favorito su Ottoa e Vasquez, in difesa davanti a Beilu, mentre in attacco ci sono Colombo e Vitigna.
0: Andiamo a dare un'occhiata invece al Napoli, Stefano, perché 4-3-3 dovrebbe essere il primo vestito tattico del Napoli di Allegri. In difesa c'è ballottaggio tra Rafa Marin e Olivera, con Rafa Marin favorito, difesa naturalmente a 4. A centrocampo Anghissà parte dal primo minuto, De Bruyne in panchina, Lobotka e McTominay a comporre la linea mediana, davanti il tridente guidato da Højlund, con sugli esterni Aliso Santos e Politano. Questo il Napoli della prima giornata di Massimiliano Allegri. Pronostico di Stefani Palomeni.
3: Esordio complicato per Max Allegri sulla panchina del Napoli. Effetto Marazzi, Genoa-Napoli, vincerà il Genoa. Genoa-Napoli segno 1.
0: Per me invece segno 2. E andiamo al match tra Venezia e Lecce. Ci dicono tutto per il Venezia Daniele Najar, per il Lecce Pierpaolo Verri.
8: È un Venezia ambizioso e completamente rivoluzionato dal mercato, quello che si presenta ai nastri di partenza di questa Serie A. Un Venezia che punterà con forza, fin dalla prima gara con il Lecce, sulla coppia d'attacco formata da Johnny Eboa e Acor Adams, attaccante arrivato dal Siviglia. Nel 3-5-2 di Stroppa troverà spazio dal primo minuto probabilmente Kike Perez in mediana al fianco di Busio e Basic, e non Som, apparso ancora in ritardo di condizione. Sulle due fasce sono favoriti Correia e Ainhoa per un posto, rispetto a Aps che parte un po' più dietro. Bella Kocap al centro della difesa, sarà affiancato da Shintien e Allal davanti a Stankovic. Unici indisponibili sono Adorante e Sverco, con Duncan fuori dal progetto e dunque non convocato.
9: Il Lecce si ripresenta ai blocchi di partenza della Serie A nel segno della continuità, ma anche con l'esigenza di rafforzare la rosa in questi ultimi giorni di calciomercato. Così il tecnico Eusebio Di Francesco, nella prima uscita stagionale, dovrà fare un po' di necessità virtù, soprattutto in avanti. Mancherà il solo infortunato Berisha, per il resto rosa al completo. Così il mister riproporrà il 4-3-3 della scorsa stagione, con capitan Falcone in porta, la retroguardia composta da Vega, Gaspar, Thiago Gabriel e Gallo. A centrocampo saranno sicuramente presenti Koulibaly e Ngomu, mentre la terza maglia titolare se la giocheranno Gandelman e Malè. Come detto, in avanti scelte obbligate soprattutto sugli esterni. A destra ci sarà Pirotti, a sinistra Andri, mentre al centro del tridente Gilberts in vantaggio su Stulic per una maglia titolare. Studio.
0: E allora Stefano Palomeni, il pronostico di Venezia-Lecce.
3: Vittoria per il Venezia, Venezia-Lecce segno 1.
0: Per me invece segno X. Andiamo allo Stirpe perché ci sarà Frosinone-Juventus per il Frosinone Stefano Martini, per la Juventus Camillo De Michelis.
10: C'è grande attesa e grande entusiasmo in casa Frosinone in vista dell'esordio in campionato domenica contro la Juventus. Per la sfida ai bianconeri mister Alvini si affiderà ad un 11 molto simile a quello visto in Coppa Italia contro la Juve Stabia, 4-2-3-1 tra i pali Palmisani in difesa, sulla destra Antonio Iono, a sinistra Bracaglia in vantaggio sul neoacquisto Terzic, al centro Monterisi e uno tra Calvani e Cittadini, poi Calò in cabina di regia con al suo fianco Matteo Cichella in vantaggio su Masini, Schmidt sulla tre quarti, le due ali saranno Gejemis sulla destra, Chevernaze sulla sinistra, in attacco Antonio Raimondo.
11: Luciano Spalletti è pronto per schierare la prima formazione del campionato 2026-2027. Contro il Frosinone la Juventus scenderà in campo con il 4-2-3-1. In porta si va verso la conferma di Mattia Perin, visto che Guglielmo Vicario è appena arrivato. In difesa, sulla destra, spazio a Pier Kalulu. In mezzo ci saranno Gleison Bremer e Lloyd Kelly, mentre a sinistra è favorito Andrea Cambiaso. Ma attenzione a Zeki Celik, che potrebbe soffiargli una maglia da titolare. A centrocampo la novità sarà Douglas Luiz, che giocherà al fianco di Manuel Locatelli. Sulla tre quarti si ripartirà dalle certezze con Seisau, McKennie e Ildiz. In attacco invece ci sarà il ritorno di Randall Colomouani. Studio.
0: E allora Frosinone Juventus, Stefano Palomeni.
3: Vittoria della Juve a Frosinone, Frosinone Juventus, segno 2.
0: Segno 2 anche per me. E allora andiamo invece alla prossima partita, che è Torino-Milan. Per il Torino diamo una lettera alla probabile formazione, perché c'è la prima di Abate in panchina con il 3-4-2-1. C'è un ballottaggio perché potrebbe giocare Casadei sulla tre quarti in coppia con Vlasic e Simeone, punta di riferimento. In difesa ci sarà Comuzzo, all'esordio in campionato con la maglia granata, e Cacciamani sulla sinistra. Queste le scelte di Abate. Per il Milan andiamo a sentire Antonello Gioia.
12: Il Milan ricomincia con un nuovo allenatore, Ruben Amorim, e con un nuovo modulo, il 3-4-2-1. A Torino mancheranno ancora tanti degli uomini titolari, tra recupero della migliore condizione, qualche infortunato e possibili novità di mercato. Però Amorim schiererà la formazione che più garanzie gli ha dato durante l'estate. Quindi Maignan, che è il capitano e nonostante non abbia mai giocato, va in porta dal primo minuto. In difesa il nuovo acquisto gira con De Winter in vantaggio sul recuperato Gabbi e Pavlovic. A centrocampo conferma per Chukwueze, esterno a tutta fascia, dall'altra parte Stupinian, in attesa che insomma Moreira prenda un po' le redini del gioco rossonero. A centrocampo Modric con gli Asciari in vantaggio su Musa, davanti tocca Gonzalo Ramos supportato da Loftus-Cheek e Sissé, con Pulisic recuperato almeno per la panchina.
0: Stefano Palomeni, il pronostico di Torino-Milan.
3: Vittoria del Milan a Torino, Torino-Milan segno 2.
0: Per me invece segno X. E andiamo al match tra Atalanta e Sassuolo. E allora per l'Atalanta Filippo Di Santo.
13: Comincia una nuova era per l'Atalanta con Maurizio Sarri in panchina, con l'obiettivo di ritornare subito ai piani alti, seppur la Dea ad oggi sia un cantiere a cielo aperto aspettando novità sul fronte mercato. Contro il Sassuolo 4-3-3 per i bergamaschi con Carnesecchi in porta, difesa a 4 con Zappacosta a destra favorito su Bellanova e Bernasconi a sinistra, mentre in mezzo ci sarà il duo Cossonou-Christensen, quest'ultimo pronto a sostituire Giorgio Scalvini dopo l'infortunio di giovedì sera. In mezzo dovrebbe essere confermato il solito tridente con Gaetano Regista e come mezzali Lazar Samardžić e José Ederson, mentre davanti, aspettando novità sul fronte De Ketelaere, l'Atalanta potrebbe confermare il solito tridente, Zaleski riadattato a destra, a sinistra invece Raspadori e in mezzo un altro ballottaggio tra Nicola Kristović e Gianluca Scamacca, con il Montenegrino leggermente favorito sull'ex Sassuolo.
0: Mentre per quanto riguarda il Sassuolo, la prima naturalmente anche per Aquilani alla guida della formazione, appunto, che era prima gestita anche da Carnevali, il tridente sarà composto da Laurenté sulla corsia di sinistra e Volpato a destra, non ci sarà Pinamonti, Bove in attacco, mentre per quanto riguarda il centrocampo ci sarà anche l'esordio dell'ex Juve Azic in mezzo nella linea mediana dei tre. Stefano Impallomeni, il pronostico di Atalanta-Sassuolo.
3: Pareggio tra Atalanta e Sassuolo, segno X.
0: Segno X anche per me. E andiamo alla penultima partita della prima giornata, è Bologna-Lazio. Per il Bologna Leonardo Nevischi, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
5: Inaugurerà subito con un'emergenza difensiva la nuova stagione del Bologna, che debutterà lunedì contro la Lazio. Con il vuoto lasciato alla partenza di Lukumi, ancora da rimpiazzare, davanti a Skorupski ci sarà il duo norvegese composto da Eggem ed Ellam, con Vitic che recupererà solamente per la panchina dopo aver smaltito un affaticamento muscolare e Casale che resterà ai box per un guaio degli adduttori. Sugli esterni pronti Zortè e Miranda, mentre a centrocampo Moro e Ferguson dovrebbero avere due maglie garantite. La terza se la contenderanno Pobega e Bernardeschi, con il secondo favorito, sebbene non stia brillando nella nuova posizione da mezzala, cucita gli addosso da Domenico Tedesco. Davanti la certezza sarà Orsolini, fresco di rinnovo. Restano invece due ballottaggi aperti. Il primo riguarda il ruolo di centroavanti, con Dobbic e Piccoli a contendersi una maglia. L'ex Fiorentina parte con un leggero vantaggio perché è parso con una condizione fisica più avanzata rispetto all'ucraino. L'altro duello è quello tra Rowe e Cambiaghi, con quest'ultimo che potrebbe sprontarla dopo aver mostrato di essere tra gli uomini più in forma del precampionato rossoblù.
14: Deve subito smaltire la clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano del Mantova, la Lazio di Rino Gattuso. I biancocelesti faranno il loro esordio al Dall'Ara di Bologna e rispetto alla sfida di domenica in Coppa ci potrebbero essere due novità. La prima appare abbastanza scontata, con Noslin che dovrebbe prendere il posto di un insufficiente cancelliere a destra nel tridente, completato da Dia al centro e Zaccagni a sinistra. L'altra riguarda Frattesi, che dopo aver fatto l'esordio entrando dalla panchina potrebbe partire titolare ed è davanti nel ballottaggio con Dele Basciru. Conferme poi per Rovella in regia e Taylor come mezzala sinistra, così come per il quartetto difensivo davanti a Mandas, con Marusic a destra, la coppia centrale composta da Duki e Prosgard, mentre a sinistra ci sarà l'esordio in Serie A per Alfonso Pedrazza. A voi studio.
0: Stefano Impallomeni, il pronostico di Bologna-Lazio.
3: Vittoria della Lazio a Bologna. Bologna-Lazio segno 2.
0: Per me invece segno X. E andiamo all'ultimo match, che possiamo anche definire un po' il big match di giornata, quello tra Roma e Fiorentina. Per la Roma Marco Campanella, per la Fiorentina Niccolò Righi.
15: Ultimo minuto, Gasperini si affiderà per lo più al gruppo storico per il debutto stagionale contro la Fiorentina. Svilar partirà in porta, mentre davanti a lui troveranno posto Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce toccherà Molina, al debutto ufficiale in giallorosso, e Wesley, con quest'ultimo che dovrebbe essere recuperato dopo il problema alla caviglia accusato nei giorni scorsi. La coppia centrale di centrocampo sarà formata da Cristante e da uno tra Elenaui e Coné. Il francese parte leggermente avanti nelle gerarchie, pur essendosi unito al gruppo più tardi rispetto al marocchino. Alle spalle dell'unica punta girano Dybala e Soulé, ma Mora rappresenta la principale alternativa. Il nuovo acquisto avrà l'occasione di giocarsi subito le proprie carte, quantomeno a gara in corso. In avanti, infine, sarà Malen a guidare l'attacco giallorosso.
16: È una Fiorentina completamente rinnovata quella che si presenta all'Olimpico per iniziare la stagione contro la Roma. Un nuovo allenatore, Fabio Grosso, a dirigere l'orchestra e ben 9 acquisti fatti finora da Paratici, alcuni dei quali già pronti a scendere in campo. La linea difensiva è quasi del tutto rinnovata, con Jimenez, Dragusin e Valdepeñas ad agire davanti a Capitan De Gea. Ranieri più Divieri completerà il reparto. A centrocampo l'unico che sembra sicuro è Ndur, per il resto grandi dubbi. Atta non è al meglio e Grosso potrebbe non rischiarlo, preferendo gli brescianini. In cabina di regia Fagioli in vantaggio, ma Ulai scalpita. L'uomo più atteso, Mastantuono, potrebbe fare il suo debutto da titolare, affiancato da Gudmundsson. In attacco la scelta dovrebbe ricadere su Moise Kean, a meno che il mercato non imponga altre decisioni. A voi studio.
0: Bene, chiudiamo con il pronostico di Roma-Fiorentina. Stefano Impallomeni.
3: Partita combattuta, alla fine la spunterà la Roma. Roma-Fiorentina segno 1.
0: Per me invece segno X. E allora termina qui il giro dei campi della prima giornata di Serie A del 26-27. Eccoci Stefano, abbiamo ancora qualche minuto da passare con i nostri ascoltatori per poi dare i prossimi appuntamenti. Naturalmente ritorneremo lunedì a partire dalle ore 13 con l'analisi di tutto quello che è successo nella prima giornata, ma tra l'altro poi saremo anche nelle ore precedenti al match di Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina, sì, che giocano lunedì, quindi la giornata si concluderà lunedì sera. Bene Stefano, abbiamo sentito un po' di indicazioni sulla formazione, c'è qualche messaggio ancora da recuperare con i nostri amici, secondo qualche ascoltatore al 331-8200-213 ritengono che l'Atalanta abbia sbagliato il direttore sportivo, sembra un po'... vediamo insomma,
3: siamo al 21 di agosto,
0: vediamo. Però ieri Giunto, guarda, gli ha detto una cosa giusta, siamo una squadra competitiva, quindi partiamo dal presupposto che l'Atalanta è una squadra competitiva,
3: su questo non,
0: cioè,
3: non
0: quindi
3: si discute,
0: io preferisco più dire diamo ancora del tempo a Sarri, che deve cercare di portare, non
3: sì,
0: ha un compito facile,
3: non ha un compito facile, Marco, ma chiunque.
0: Certo, però lì proprio si cambia tutto. Hai visto Scalvini è stato portato.
3: Devi ormai rompere, recidere il passale, l'eredità, cioè questa cosa di Gasperini. Ancora c'è l'ombra di Gasperini. E quindi hanno preso Sarri cercando di aprire un ciclo con un altro stile di gioco.
0: Ci vuole tempo.
3: E soprattutto, però, anche l'allenatore deve capire che l'Atalanta ha un DNA europeo.
0: Che va fuori dall'Europa, cioè, questa altra
3: il discorso del doppio impegno, una partita a settimana, siamo stati, torniamo, cioè, ti ricordi il discorso un po', ecco, lo deve un po' assimilare l'allenatore, però devi ricominciare da capo e magari ti fai un anno che è libero di lavorare sul campo, di trasmettere, cioè, ci riesci prima, no? Riesci prima a cambiare un certo tipo di mentalità, di metodologie, certo, di lavoro, certo. Però non sarà semplice e quindi occorre pazienza. Fino a un certo punto sono d'accordo, perché l'Atalanta deve rimanere una realtà consolidata,
0: come ha detto ieri,
3: soprattutto a livello continentale,
0: è una squadra competitiva, quindi potrebbe aver bisogno, magari faranno qualche
3: operazione, però
0: non è che deve stravolgere, deve cambiare la squadra, eccetera, no? E poi rispondo a Massimo, dice: avete fatto i complimenti all'Atalanta e a Sarri inizialmente dicendo che era una scelta giusta e curiosamente affascinante, adesso cosa succede?
3: No, io confermo
0: anch'io che è una scelta molto intrigante, però io ho detto solo spero che non abbia sbagliato, perché comunque non è una missione facile quella di Sarri. Io ieri vedevo l'Atalanta e vedevo proprio una squadra che deve cambiare radicalmente. Avete visto quanto possesso palla doveva fare da dietro, tutto quel giro palla,
3: sono giocatori che non
0: tutti
3: sono abituati,
0: ritornati indietro,
3: esatto,
0: ritornati indietro.
3: Abituare.
0: L'Atalanta era una squadra che andava sempre avanti, adesso deve fare
3: sui movimenti,
0: esatto,
3: sugli spostamenti, sulle traiettorie.
0: Poi si sono viste anche delle cose interessanti, un paio di sovrapposizioni che si sono viste dei tipico movimenti di Sarri.
3: Però Scalvini... è difficile vedere, come avevamo visto con l'Atalanta, con Gasperini, ma anche lo scorso anno. Cioè, lo zappacosta della situazione, il trequartista, con Sarri
0: poi gli mancano ancora
3: l'esterno
0: qualche...
3: che deve fare l'uno contro uno, esatto, il mediano, cioè, ci sono altri movimenti.
0: Poi vediamo Gaetano in quella posizione se reggerà bene, però ieri insomma è partito bene. Allora, ti scrive Federico: attenzione al colpaccio della Fiorentina a Roma, doppietta del piccolo fenomeno Mastantuono. Vabbè, questo te lo rigiro a te.
3: Io te lo rigiro pure io. Lo lasciamo sospeso.
0: Dunque,
3: questa doppietta di massa ipotetica
0: di
3: Mastantuono. Se sarà così,
0: potrebbe anche succedere. Potrebbe anche succedere. Voglio dire.
3: Allora, no, però vedi come annuisce della regia, perché è un fan sfegatato
0: di Mastantuono.
3: Sì,
0: no, è vero. Lui l'ha sempre detto.
3: Dico, ce ne aveva parlato Mastantuono tre anni fa,
0: da un pezzo.
3: Quando era in fascia,
0: ha una grande...
3: quanti anni c'ha? 19.
0: Gabriele ha una grande passione per il calcio argentino,
3: sì,
0: quindi si
3: tifoso
0: vede un sacco
3: del
0: di
3: River,
0: partite, tifoso del River, eccetera.
3: Per
0: eccetera.
3: Lui, perché insomma,
0: quindi,
3: del Boca non saranno d'accordo.
0: Abbiamo l'ultimo audio che dobbiamo recuperare, dai, che siamo proprio ai titoli di coda. Vai,
17: direttore Piccoli, buongiorno. Ecco, buongiorno, ecco. Stefano.
3: Buongiorno,
17: scusi,
3: tra
17: però,
3: poco è sera, si va a cena, salvo,
17: spettatori, so, radio spettatori telespettatori, ci deve fare partecipe della consegna della famosa coppa, questa la dovete fare online, la coppa la dovete consegnare
0: online. Ha ragione.
3: Guarda, online per me non fa niente,
17: la cerimonia,
0: no?
3: Evitare questa parola online.
0: Allora, stiamo vedendo come gliela dobbiamo consegnare ad Orlando, perché io gli ho detto te la spediamo a casa, lui ha detto no, mandiamola agli studi a Firenze, e allora lì adesso forse noi dovremmo andare presto a Firenze,
3: non ne facciamo
0: e quindi gliela diamo proprio a mano quando andiamo.
3: Brevi
0: e
3: mano,
0: facciamo, hai capito?
3: I latini.
0: Esatto. Sì. Allora, Maurizio, classifica finale, dice: cioè già arriva dalla classifica finale, mamma mia, già pensavo.
3: Ma guarda, comunque Maracanã ha una magia. Ma perché c'è finito il campionato? Ha vinto quello,
0: bello,
3: ha vinto
0: sarebbe quella... bellissimo.
3: Ma Maracanã è sta roba qua. E la gente si incazza, che chiama, bello, insulta, dice "Ma che state dicendo?
0: Classifica Maracanã di Maurizio la vuoi leggere?"
3: Fatevi accarezzare.
0: Però
3: Maracanã.
0: Ancora noi non abbiamo fatto la griglia, perché aspettiamo la conclusione del mercato.
3: No, io ho fatto il griglione. Che Acciughina ha fatto come
0: no,
3: fatto,
0: noi, ho detto io. Quattro, noi faremo quattro posizioni.
3: No, io
0: quello più che le detto, retrocessioni,
3: Inter
0: più top,
3: e poi un mucchione, come ha detto Allegri. Però insomma possiamo dire
0: Maurizio
3: noi,
0: ci scrive fa Roma prima, Napoli secondo, Juve terzo, Milan
3: chi è prima?
0: Quarto. A Roma ha messo prima.
3: Chi ha detto?
0: Maurizio ha messo Roma prima.
3: Mi sa che è esagerato.
0: Vabbè.
3: Parecchio. No, ma non bisogna sognare troppo.
0: No, mi viene
3: essere
0: da,
3: un attimo.
0: Mi viene da dire che la Roma d'agosto è sempre stata prima negli anni. C'è
3: sì, ma i fiaschi con 42 gradi all'ombra vanno un po' così, capito? Messi da parte.
0: Va bene, salutiamo Maurizio, dai. Poi tra poco faremo anche noi.
3: No, ma non ce l'avevo con Maurizio in generale.
0: Sì,
3: cioè,
0: sì,
3: pure vino quando fa caldo.
0: Pure i nostri, insomma, assolutamente.
3: Gli alcolici, super.
0: Va bene, siamo veramente alla fine. Ringrazio Gabriele Adini e Claudio Ferreresi in cabina di regia e naturalmente il lavoro in redazione.
3: Ciao, Claudio, ciao Gabriele.
0: Il nostro Lucio Marinucci, a lunedì vi lasciamo.
3: Buon campionato a tutti. E non vi arrabbiate troppo lunedì, perché tante ce ne saranno. Guarda, io faccio un mio pronostico nei pronostici.
0: Il VAR. E che nel VAR? Il VAR, no, non...
3: VAR,
0: che il VAR non farà.
3: Che palle il VAR. Dai. Allora io ti dico: no, 2-3 sorpresone. Preparati con.
0: No.
3: Tu quante?
0: Una.
3: Una sola?
0: Una sola. E spero che possa esserci, così facciamo un po' le bufere.
3: Per me 2-3.
0: 2, va bene. Ok, grazie a tutti, a lunedì. Ciao, ciao.
18: Maracanã. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: E nuovamente Marco Piccari e Stefano Impalomeni qui.
3: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Con Maracanã che è ripartita oggi, però c'è subito
3: un
0: una
3: colpo
0: news
3: sensazionale.
0: Sì, questa news di mercato importantissima che riguarda il Milan. L'arrivo definitivo, l'arrivo di Diego Moreira dallo Strasburgo, operazione di circa 50 milioni di euro con bonus e rivendita. Quindi colpo del Milan. Sì. Attenzione. Prima stavamo dicendo
3: bel giocatore, ho capito, vedi? Mezz'ora fa e adesso il Milan con questo arrivo che
0: per me già senza di lui
3: come si inserirà nel contesto, ma questo è un giocatore indubbiamente bravo,
0: però
3: molto
0: questi
3: bravo.
0: Questo può giocare, è un gioca
3: può
0: a sinistra
3: giocare, sì, anche,
0: sì, però ha giocato anche a destra,
3: anche
0: può
3: a destra.
0: Giocare anche a destra, quindi attenzione
3: che rientra con, perché lui è mancino,
0: questo è un bel colpo del Milan,
3: un esterno.
0: Allora,
3: più offensivo che difensivo.
0: Sì, uno che
3: nasce
0: spinge,
3: attaccante,
0: insomma.
3: Però era un obiettivo della Roma.
0: Me lo
3: un
0: ricordo,
3: obiettivo
0: me
3: per
0: lo
3: un
0: ricordo.
3: Mese e mezzo.
0: Ne avevamo
3: Roma.
0: Parlato, ti ricordi, no, tempo fa. Allora, aspetta,
3: fortissimo.
0: Che con noi c'è. Intanto, saluto, collegamento, Federico Bertone di Netwick. Ciao,
3: ciao
0: Federico.
3: Federico,
0: ben trovato, ben ritrovato.
19: Ciao, ragazzi, ciao.
0: Preparati a commentare questo colpo del Milan. Con noi invece in collegamento video audio c'è il portierone Michelangelo Rampulla. Eccolo,
3: ciao Michelangelo.
19: Ciao ragazzi,
0: ben ritrovato.
19: Buon pomeriggio a tutti.
0: Di la verità, grazie, non vedevi l'ora che ricominciamo a Maracanã. Di la verità,
19: ero qui con che guardavo l'orologio.
0: Grande Michelangelo. Allora,
19: siamo vestiti tutti di bianco oggi.
0: Oggi sì, vedi pure tu sei di magliettina bianca. Non so Federico che ha il telefono come è vestito, però insomma, magari ce lo facciamo. Come sei, maglietta bianca anche tu, Federico?
19: Ti giuro che sì, ho la maglietta bianca.
3: Vabbè, vedi, ma restate che poi che ci mettiamo.
0: Scusa.
3: Allora, Michelangelo ogni tanto il nero fa bianco nero.
0: Certo,
3: quindi.
0: certo, esatto. Federico, mi commenti questa news di mercato? Diego Moreira al Milan, 50 milioni di euro con bonus e rivendita.
19: Sì, è operazione lampo che non è ancora conclusa, ma che il Milan punta a chiudere in brevissimo tempo. È un'operazione che conferma come il Milan negli ultimi giorni di mercato, oltre a Kunku, proverà a cedere anche Leao, perché è evidente che il Milan per fare un'altra operazione da 50 milioni ha anche bisogno di andare poi sia a incassare economicamente che a liberare spazio in campo. È un esterno che piace ad Amorim e quindi la centralità che in questo momento Amorim ha nel Milan, perché davvero il mercato lo sta guidando lui. Questo ragazzo è belga, l'abbiamo visto giocare ai mondiali. Sono sincero, non è un giocatore che conosco tantissimo, quindi direi una bugia se ti dicessi che l'ho visto tante volte in campo, però leggendo un po' quelle che sono le sue caratteristiche, è un giocatore che, come dicevate voi, può giocare su entrambe le fasce ed è un giocatore che salta l'uomo, quindi è quel tipo di prototipo che Morim sta cercando e che evidentemente né Kunku né Leao insomma rispecchiano, ecco.
0: Guardate, il fatto che sta mettendo al centro il Milan Amorim non è una cosa proprio... Qualcuno non condivide, Stefano, voglio sentire voi due. Qualcuno dice che l'allenatore non dovrebbe avere tutto questo potere di gestione, di scelta, eccetera. Io invece sono dell'idea che...
3: Un fatto positivo.
0: Per me è un fatto positivo. Sì, insomma, cioè, dacci tu le indicazioni, poi dove possiamo arrivare, perché non è detto che...
3: Adesso voglio dire, non è che poi Michelangelo ce lo insegna, non è che voglio dire, gli intendimenti iniziali, tu vuoi... cerchi di migliorare la squadra, però mi sembra che ci sia una determinazione da parte della proprietà, non soltanto di accontentare l'allenatore, di far bene, cioè voglio dire, Cardinale, io capisco che è stato criticato le cose, ma insomma tira fuori 50 milioni, adesso non sappiamo ancora se è ufficiale
0: 70
3: o meno,
0: rotti per quell'altro. Oh. 30 cosa... per quell'altro,
3: poi dopo
0: lì,
3: se la squadra andrà male è un altro discorso, ma sta facendo di tutto per rendere
0: meno. Hai capito, Michelangelo? Che altro deve fare?
20: No. Cardinale. No, però voglio dire, io sono d'accordo sul fatto che bisogna sempre interpellare l'allenatore quando costruisci una squadra, perché poi alla fine, se io gli costruisco una squadra e tu ti dico, Stefano, tu fammi l'allenatore di questa squadra, i giocatori te li metto io, poi al minimo errore, al minimo le cose non vanno bene, ti esonerano. No. Allora, il discorso è che io cerco di accontentare da direttore sportivo, da presidente, cerco di accontentare l'allenatore in tutte le sue richieste, come hai detto tu prima, Marco, dove ci si può arrivare, no?
0: Certo.
20: Però l'allenatore deve essere preso in considerazione, perché
0: assolutamente
20: certo, e quindi io sono d'accordo su questo fatto, perché dopo, se le cose non vanno bene, il primo che salta è l'allenatore. Se invece dovesse essere il contrario, io direttore sportivo, questi sono i miei giocatori che compro io, tu li alleni, e se le cose non vanno bene me ne devo andare io, perché sono stato io a darti i giocatori. Quindi grande collaborazione fra direttore sportivo, società e allenatore ci deve sempre essere, sicuramente.
0: No, secondo me l'allenatore deve dare una direzione a Morim, mi sembra che stia dando una direzione a questo Milan. Poi
3: bisogna vedere come metti in campo
0: la
3: squadra.
0: Quello è chiaro.
3: Cioè, adesso... questo, Diego Moreira, per intenderci, è un esterno di fase che spinge, più offensivo che difensivo, nasce attaccante, come ha detto giustamente Federico, è belga. Entrato nel mondiale, ha fatto 2-3 volte, ecco, la differenza, salta l'uomo. Ma non è, cioè, che i tifosi del Milan non devono pensare a Leao, a Nkunku, a Pulisic, no. È un esterno di fascia che spinge, uno stantuffo, se lo metti a destra rientra col sinistro, c'è un buon piede, se lo metti a sinistra va sul fondo e mette bei palloni in mezzo. Ecco. Come giocherà Amorim? Io non lo so. Sono stato in vacanza, 3-4, Michelangelo.
20: 3-4-2-1.
3: No, lo so, non ho visto. Sì. Ha battuto il Manchester United, poi ha preso gli schiaffoni da un'altra squadra, non mi ricordo da chi. Da un'altra squadra inglese.
0: Giocato con Chelsea. Sì.
3: Però quindi voglio dire, è ingiudicato, poi i test amichevoli se lasciano il tempo. Però Amorim, io sono d'accordo con te, cioè bisogna credere al lavoro di questo allenatore. Adesso, come ha detto giustamente Federico, la questione Leao, questo presuppone il fatto che qualcuno parta, dai. No, 50 milioni sono tanti per questo ragazzo. Sì. Diego Moreira,
0: partirà Leao, dai, ci può stare, no?
19: Anche Kunku,
0: Leao,
3: e Tomori, no? Pure
19: Tomori, Fofanà, quelli sono i giocatori che sono stati messi.
0: E non li vede Amorim.
19: Sì. Guarda, forse se posso dire, quello che un pochino mi ha stupito è questo modus operandi molto netto anche a livello comunicativo, perché insomma far sapere 15 giorni prima della fine del mercato che ci sono 4 giocatori fuori rosa di fatto, perché di fatto non verranno più convocati per la partita con il Torino, per la seconda di campionato, cioè è come se non ci fossero, è una mossa molto, molto coraggiosa, molto forte, perché uno magari tende, no, un club tende a non pubblicizzare così
0: il fatto che ci siano, cioè, non mettere in piazza il fatto che quel giocatore tu te lo stai dando via, insomma, questo
19: no,
0: è il concetto.
19: Chi è che te li viene a prendere, te li vengono a prendere, ma alle condizioni. Invece in questo senso il Milan continua a muoversi in un modo un po' diverso da tutte le altre.
0: È vero, sì. Anche a livello comunicativo c'è questa tendenza a essere netti, no? Proprio come, come si stanno muovendo. Senti, Michelangelo, ci sei?
20: Sono qua.
0: Dico, la Juve adesso la Juve adesso ha il portiere vicario. Quindi che mi dai un tuo...
20: Il portiere ce l'ha. Vabbè. Il portiere ce l'ha sempre avuto.
0: No, adesso, voglio dire, tu è stata un'estate a rincorrere il portiere, tanti nomi si è adesso ha scelto questa, vicario. Che cosa ne pensi di questa scelta?
20: No, a me Vicario piace, è un portiere che mi è sempre piaciuto, io l'ho visto in prima persona quando allenavo la Salernitana, lui giocava ad Empoli ed è una... mi è piaciuto come portiere.
0: Sì,
20: però... quindi la Juve ha fatto nessun però.
0: No,
20: beh, poi come eravamo convinti di Gregori che ha fatto molto bene a Monza, dopo sai, giocare nella Juve è un po' diverso, io faccio delle altre considerazioni, no? Nel senso che adesso la Juve con l'acquisto di Lukumi insomma sembra che sia meglio almeno sulla carta, poi il campo che parlerà è un pochettino più coperta, e il portiere ne giova sicuramente, perché ragazzi qui il discorso del portiere è importantissimo, è però certo. È importante, altrettanto importante la squadra, perché il portiere da solo non riesce a vincere le partite, quindi le squadre come la Juve hanno bisogno di vincere le partite e questo è fondamentale. Certamente l'acquisto di Vicario non deve essere visto come se fosse la terza o la quarta scelta, no? Perché la Juve andava
0: su altri nomi,
20: però credo che insomma il portiere nel giro della nazionale italiana credo che valga molto di più di un portiere che nel giro della nazionale giapponese, con tutto il rispetto per il Giappone.
0: Su questo sono d'accordo, infatti c'era un ascoltatore prima ci chiedeva, ma tra Suzuki, Vicario e Perin chi è più forte? Meno male che l'hai detto tu, perché se lo dico io dopo mi dicono ma è sempre il solito a criticare.
20: Stefano, io l'ho vissuto anche sulla mia pelle, no? Io
3: no, ma Michelangelo,
20: ho cominciato molto presto tutti mi dicevano
3: ma
20: non capivo
3: schermire.
20: All'inizio no,
3: ma hai fatto
20: non
3: bene
20: all'inizio.
3: Hai detto
20: no Stefano, non capivo all'inizio, dicevo ma se uno è forte a 18 anni perché non deve giocare? Ci sono ruoli e ruoli, no? A 18 anni, anch'io ho iniziato a giocare nel professionista a 18 anni e tutti mi dicevano no, il portiere deve avere 26, 27 anni, non capivo il perché. Poi crescendo capisco il perché
3: ci sono state
20: è un ruolo talmente Perucci, che l'esperienza,
3: Perucci,
20: l'esperienza
3: Buffon, ci sono state le eccezioni.
20: Dopo dopo capisci che tu crescendo e giocando In tutti i ruoli, però in maniera particolare il portiere ha bisogno di tanta esperienza. Certo. Io credo che Perina abbia di quella tanta esperienza, così come Vicario, che insomma ha giocato nelle squadre piccole.
3: Certo,
20: adesso può andare a giocare.
3: Si porta
20: in questo
3: cognome Marco un po' impegnativo, capito? Perché sai, poi anche
20: Vicario.
3: Certo. Vabbè, speriamo che non sia Vicario di nome di fa.
20: Scusa Stefano, anche
3: perché i tifosi poi diranno che è Vicario di Dibu Martinez, è Vicario se le cose poi non vanno bene, sai, tutti questi titoli, questi giochi di parole.
20: Di cardinale prima.
3: No, ma sai come funziona Michelangelo? Lo imbrocchi subito.
0: Certo.
3: O se no Vicario
20: io credo che sia non mi sbilancio mai, perché se non vedo il campo io non mi sbilancio mai, così come l'acquisto del Milan, prima voglio vederlo giocare nel Milan, quindi poi bisogna dare giudizi ma un'opinione. E così anche Vicario, però devo essere sincero, sono contento che sia rimasto un portiere italiano nella Juventus
0: almeno quello
3: cioè in caso, il suo cognome si presta a dei titoli, capisci? Certo. Le cose non...
0: Chiaro.
3: Portiere vicario, capito? Che
0: ne pensa invece Federico Bertone? Federico?
1: No, sono d'accordo. Sai, il problema del fatto che Vicario potrebbe essere vissuto come una terza scelta è il fatto che per tutta l'estate si è parlato di altri nomi. Quindi questo è un effetto collaterale.
0: Certo.
1: Se la Juve fosse andata subito su Vicario non ci sarebbe questa possibilità, invece al Dibu Martinez.
0: Ma sii sincero, tu ti aspettavi Vicario alla fine della fiera?
1: Ma ti dico la verità, sì perché ho capito fin dall'inizio che la Juventus voleva un nuovo portiere, ma non voleva spendere molto, perché quest'estate aveva bisogno di spendere i soldi su altri ruoli.
19: Poi mi aspetto che magari Vicario farà bene e sarà il portiere del futuro della Juve. Se invece non convincerà fino in fondo, l'estate prossima magari allora la Juventus andrà a fare un investimento diverso. Certo. Mi sorprende, se devo dirvi la verità, la cifra. Perché io sentivo parlare fino a marzo, aprile di 30-35 milioni, in realtà Vicario arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 10. Quindi è un ottimo affare questo che fa la Juventus e se n'era parlato tanto anche per l'Inter in passato, si diceva no, poi alla fine l'Inter ha deciso di confermare Martinez perché Vicario costa troppo, non è vero che Vicario costava troppo.
0: Vabbè, comunque dai, vediamo, insomma, poi hanno preso anche Lucumì, su Lucumì siete tutti d'accordo, un buon difensore, un buon difensore, che voto dai a Lucumì come difensore Juventus?
3: Può essere 7.5 in una stagione, ma può essere anche 4.
0: Cioè, fa, ogni tanto fa delle
3: no,
0: cose.
3: Ma Lucumì è sta roba, ha fatto un campionato strepitoso con Motta lo scorso anno.
0: Ogni tanto sfarfalla un pochettino, è quello è
3: quindi
0: pericoloso.
3: Però
0: lì
3: è un giocatore possente, d'anticipo, sì, se sì. Spalletti gli regola il minimo.
0: Te Michelangelo, sei d'accordo?
20: No, sì, sono d'accordo. Dipende, io sono sempre convinto che ogni situazione per i calciatori sia importante, la situazione dei compagni, della squadra dove sei, del luogo, di come ti trovi, e ripeto, credo che sia un ottimo acquisto, però si deve confermare sul campo. E poi il giudizio del campo, Stefano, lo sappiamo benissimo, è quello che non lascia scampo a niente. Quindi le parole si fanno all'inizio, si fanno tante parole, questo 50 milioni, la Juve ne sappiamo qualcosa l'anno scorso, 50, 40, 60, 70, poi alla fine il campo...
0: Quanto ha pagato Colomani, la Juve?
20: È impietoso il campo.
3: Federico, tu sai le cifre esatte dell'operazione Colomani?
19: Attorno ai 45,
0: ci sei
3: sbagliato di
0: poco. Vabbè, insomma, siamo...
19: sì. No, vabbè, l'ha pagato, l'ha inseguito a lungo e alla fine l'ha preso. Credo anche che proverà a prendere un altro attaccante perché David mi sembra evidente che non piaccia.
0: Il
19: direttore
0: di tutto Mercato Web ha parlato di Zirsi.
19: Che piace tantissimo a Spalletti. Lì è da capire se riesce a vendere Jonathan David. Perché Jonathan David ha altri 4 anni di contratto.
0: C'è Rampulla quindi... che tu non hai sentito Rampulla, ha detto a chi? Cioè chi?
3: No, hai pensato a voce alta, Michelangelo.
19: No, ma Michelangelo ha ragione. È così, a chi? Però loro vorrebbero.
20: Vabbè. I procuratori lo trovano l'acquirente, sicuro.
0: Sì.
20: No, sicuramente.
0: Speriamo per la Juventus.
20: Un anno non bellissimo, assolutamente. Forse, quindi sai, trovare degli acquirenti.
3: Nel
20: però
3: campionato francese ha degli stimatori.
20: No, sicuramente. Magari uno dice ci credo, magari qui si rilancia e fa l'acquisto.
0: Vabbè, vediamo un po'.
20: A volte funziona anche così,
0: E dunque Massimo,
20: ma io perché non un, cioè io dico una cosa, no, dico sì, tutti questi nomi esotici mi piacciono, sono dei buoni giocatori, però ma perché una squadra come la Juve non deve avere un attaccante italiano forte che potrebbe essere come una punta,
0: ma
20: di
0: lo trovi forte, scusa,
20: chi, adesso, a me io ripeto qua e tutte le volte ripeto, a me piace molto Pinamonti e mi piace, è un buon giocatore
3: alla Juve,
20: però magari
3: Pinamonti
20: chi ne sai, tu metti alla Juve,
0: ti puoi presentare con Pinamonti alla Juve, dai,
3: ma dopo
20: è un buon giocatore
3: alla Juve,
20: però magari
3: Pinamonti
20: chi ne sai, tu metti alla Juve,
0: ti puoi presentare con Pinamonti alla Juve, dai,
3: ma dopo
0: pazienza. No,

0: Cieli, ho
1: capito. Ravanelli
0: però,
1: era forte.
0: Però Ravanelli giocava nella Reggiana.
1: Sì, però quindi... si sapeva che era forte, dai, so, spaccava le porti, girava, boom, un crow faceva delle
0: cose. Fabrizio non è che era forte, Fabrizio un fuoriclasse. Era un
1: insomma,
0: fuoriclasse.
1: Però vabbè. Ho capito, ma no, vai, hai detto di quella squadra, ma è imparagonabile il discorso, Michelangelo. Cioè, potevi mettere qualcosina, però la struttura era di altissimo livello.
0: Hai preso Colomani. Stefano, dico, hai preso Colomani.
1: Ma qui devi ricostruire... Sì, ma non devi. Mi sembra che la ricerca adesso mi piace questo
0: no, confronto. Perché se tu prendi un giocatore.
1: Però il mercato della Juventus non deve essere la ricerca della ciliegina. E tu devi fare devi costruire le fondamenta. In mezzo al campo. Cioè, in mezzo al campo, Federico. Ma in mezzo al campo va bene così la Juve?
0: Ma io infatti sono d'accordo. No,
1: in difesa, in porta e davanti. In mezzo?
2: Però Stefano non può neanche rivoluzionarla totalmente.
1: Lo so, però, ma il cuore, la forza di una squadra si misura con i vostri nel mezzo.
0: Scusami, Stefano, ho parlato con i vostri colleghi, no? Mi hanno fatto un'intervista. Dice, ma tu dove
3: chi
0: prenderesti
3: fatto
0: qualcuno?
3: L'intervista, scusa.
0: Non mi ricordo. Forse tutto Juve, insomma. Però voglio dire. Dov'è che della Juve deve migliorare in difesa? No, a centrocampo deve prendere uno, ma allora qui si sta parlando di prendere 60 milioni Cop Minus, 50 milioni da David, 40 milioni Open Down.
3: Ma chi ti dà 60 milioni per Cop Minus?
0: Hai comprato.
3: Ecco,
0: ma scusami tu, scusa un attimino, adesso non sarebbe venuto, però tu prendi 60 milioni e ti compri il Rodri come ha fatto il
1: Barcellona. Ma ti serve un giocatore di quelle caratteristiche, non so se è Mecca, il giocatore quello che gioca nel Dortmund, quello fa reparto. Ti serve un giocatore che faccia reparto e dove i Locatelli, Thuram e diventano ancora più forti. Cioè serve un giocatore fortissimo per far diventare forti quelli che già hai.
0: Che traina tutti gli altri. Sì,
1: uno te ne serve, non è di comprare 5, ma credo che Spalletti ragioni un po' così.
3: Poi adesso prendo qualche audio.
1: Aspetta un Bellingham in mezzo al campo, non il fratello.
3: Fratello.
1: Ma visto che so delle brand, ma sono giocatori totali, internazionali, i Pogba di una volta. Serve un Pogba
3: Federico, senti, voglio chiedere una cosa, ma ad oggi, in base alle manovre di mercato che sono state fatte, meglio il Milan o la Juve?
1: Ecco, mo ritorno.
2: Tu dici con le cose attuali?
3: Sì, certo, adesso.
2: Io credo che ad oggi partano più o meno lì tutte e due, quindi dietro Inter e Napoli.
3: Sì, questo sì.
2: Dico una mia preferenza ad oggi, io preferisco la Juve. Ma perché il Milan ancora è incompleto, è molto più incompleto. La Juve secondo me si sta delineando, avete ragione voi, manca ancora qualcosa a centrocampo, lo faranno, dopodiché abbiamo capito più o meno com'è la Juve. Il Milan invece, ragazzi, ha deciso di vendere 4 titolari, quindi vuol dire che ne deve comprare altri 3 o 4. E quindi io a 15 giorni dalla fine del mercato non lo so che Milan sarà. Io penso che faranno un buon lavoro alla fine. Però oggi è difficile giudicare. Invece la Juventus secondo me si è rinforzata. Io poi sono un estimatore di Spalletti. Secondo me Spalletti è un allenatore che difficilmente fallisce. L'anno scorso ha fallito.
3: Però scusami, non capisco una cosa, perdonami, forse è un mio limite, no? Coinvolgo pure Michelangelo. La Juventus si è rinforzata, però perché il Milan non si è rinforzato? Scusatemi. Maignan in porta ce l'hai ed è più forte di Vicario e quindi tu già parti dal portiere più forte. Tu prendi Ghila e loro prendono Lukumi. Se faccio li metto a paragone, non c'è confronto. Meglio Ghila. Non stiamo dicendo una cosa, no?
1: Però aspetta, l'attaccante Ghila giocava nella Lazio.
2: No, questo,
1: a San Siro ancora una
3: volta. Lukumi ha giocato a Bologna.
1: Esatto. Quindi, se tu mi dici che Ghila è meglio di Lukumi,
3: come
1: vediamo.
3: Giocatore è meglio.
1: Vediamo come l'effetto San Siro, l'effetto Allianz Stadium.
3: Per carità.
1: Cioè,
3: per
1: come
3: carità.
1: Dice Michelangelo, ci sono pesi, no? Casacche. Maglie differenti, esperienze differenti, aspettative differenti.
3: Gonzalo Ramos e Colomani, mettiamole a
1: Gonzalo Ramos e Colomani. Gonzalo Ramos certamente parte con
3: mezzo al campo, c'è Yashari che troverà sicuramente più spazio rispetto ad Allegri.
1: Sì, però io credo, non lo so, di intercettare Marco, non tanto il gioco delle figurine, perché Federico si riferiva, cioè tu c'hai ma il mio pensiero te l'avevo
3: forse
1: detto
3: mi volete dire che avete dei dubbi su Amorim, che è diverso.
1: Comincia un lavoro adesso. Spalletti ha 8 mesi di Juve, quanti ne ha fatti? 8-7 mesi, non me... quindi qualcosa in più è avanti nel... cioè per un allenatore sei un pochino più avanti, ecco perché ti dico che è un pelino più avanti la Juve da questo punto. Se facciamo il gioco delle figurine, Poi sono d'accordo con te, ci sono giocatori individualmente più forti.
3: Senti Michelangelo, vai.

0: E vai Federico, poi sento Michelangelo.
1: No, volevo solo completare, io non ne facevo un discorso di giocatori presi a uno a uno, io te l'ho proprio chiesto, ho detto, ma il giudizio lo stiamo dando alle rose al momento?
0: No, oggi.
1: Okay, oggi. E allora vedi che oggi dal niente il Milan prende un giocatore e lo paga 45 milioni, cioè è troppo incompleto ancora il Milan per dare un giudizio. Io te lo do tra 15 giorni.
0: No, ma è giusto darlo.
1: Tra 15 certo. giorni ti dico che il Milan può lottare per lo scudetto. Perché se il Milan ha questa potenza economica di andare a prendere giocatori da 70, 80, sai, se li sa scegliere, perché poi ha ragione anche Rampulla, non basta pagarli i giocatori, devono essere anche poi funzionali, devono rendere in campo. Però qui c'è un allenatore che con il suo agente sta facendo mercato, stanno andando su profili.
0: Certo.
1: Per cui magari tra due settimane il Milan è la squadra più forte d'Italia. Ad oggi, secondo me, è troppo incompleto rispetto alla Juve.
0: Rampulla?
2: No, d'accordissimo. Cioè, dipende come vogliamo fare il confronto, no? Se il confronto come squadra o confronto come singoli giocatori. Ma è un discorso totalmente diverso, perché secondo me come squadra in questo momento la Juve è più avanti, anche perché, come diceva anche Stefano, Spalletti è 8 mesi che lavora sulla maggior parte di loro, con qualche giusto innesto, e si spera che non sono male i Vicario, Lucumi e Cuolomani, direi che insomma è leggermente avanti la Juve in questo momento come squadra.
3: A meno che non si inventi Lucumi in mezzo a campo.
0: No, beh, ma c'è... in mezzo al campo,
3: che vai a sapere? Guarda che le trasformazioni poi.
0: Claudio, mi dai un audio che chiudo questo blocco con l'audio. Dopo Lucumi in mezzo al campo, ci possiamo pure fermare. Vai.
4: Buongiorno Marco, buongiorno Stefano, bentornati dalle ferie.
0: Grazie.
4: Allora, io ho una considerazione da fare. Io ieri sera ho visto il Como contro il Liverpool e mi chiedo, ma il Como, ma come sta giocando?
3: Come sta giocando?
4: Penso di fare una stagione come ha fatto ieri sera, a correre tutto il campo come dei forsannati, senza né capo né testa.
0: Addirittura,
4: cioè,
3: una squadra
4: non ti importa, non fai gol, cioè, tutto bello, tutti bravi.
3: Ma con l'Arsenal com'è andata?
0: Ma con l'Arsenal doveva prendere in barcata, gli è andata bene, gli è andata, dai.
3: Però fa bene, te lo può dire Michelangelo. Fa bene a fare questo percorso con squadre forti, alzi l'asticella, intensità la mantieni, e quando vai a giocare partite nel campione sembrano partite, cioè, là non dico amichevoli, però
0: giochi facili, dici così, giochi facile, adesso ci alleniamo,
3: no, però l'effetto è questo: se tu vai a incontrare invece squadre di terza categoria, le cose 7-0, non capisci a che punto stai,
5: anche perché no. È la prima volta che partecipa poi alla Champions League e deve incontrare queste squadre, tutto che comincia a
0: devi capire,
3: prendere un po' che aria tira.
0: Può lottare per lo scudetto il Como, ci chiede Luigi.
3: Ancora no.
0: Michelangelo, però, Stefano dice no. Michelangelo
3: ancora no.
5: Credo ancora no, però ancora no. Sai, adesso sono dintorni, sono molto curioso di vedere, perché riconfermarsi non è semplice. Quindi, però la base è molto buona, certamente.
0: Bertone.
1: Sì, anche secondo me, anzi io sono curioso di capire quanti punti potrebbe togliergli la Champions eventualmente, perché la Champions pesa, ma è giusto che sia così, perché sarà per il Como sarà un'avventura fantastica, la vorrà fare al 100%. Però questo vuol dire che quando magari giochi il mercoledì sera a Liverpool, magari poi il sabato a Cagliari potresti lasciare qualcosa.
0: Questo è vero.
3: Un po' tutte però.
0: Federico, grazie, ci sentiamo prestissimo. Federico. Un abbraccio a Federico,
1: grazie,
0: Bertone.
1: Ragazzi.
0: Va bene, ci dobbiamo fermare.
1: A presto.
0: Michelangelo, ti posso rubare qualche altro minuto?
3: Dai, Michelangelo,
0: devo chiedere una cosa. Prima fascia,
5: perché
0: seconda.
5: La prima per la prima puntata.
0: Vabbè, dai, adesso tanto fa caldo fuori, dove vai? Che fa caldo.
5: Alla nostra età
0: bisogna stare nei posti freschi, lo dicono tutti i dottori.
5: Bisogna bere, mangiare tanta frutta.
0: Esatto. Siamo coetanei un po' tutti qua. A troppo.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Siamo di nuovo con voi e noi continuiamo a fare la trasmissione pure quando siamo in pausa, caro Stefano.
3: Sì, immaginiamo la prima giornata, le sorprese, allora, sai, le squadre non sono
0: pronte. La Juve non è completa, la Milan non è completa, la Roma non è completa. Quali sono le squadre più complete?
3: Nessuno, l'Inter.
0: Quindi l'Inter davanti a tutti. Il Napoli?
3: Napoli.
0: Quindi prima fascia Inter e Napoli.
3: Adesso, a oggi?
0: Ad oggi
3: 17
0: sì.
3: agosto, sì.
0: Però per lo scudetto tu dici più Inter di Napoli?
3: Sì.
0: Vabbè, sì. Quindi mettiamo avanti l'Inter da sola. Napoli
3: dipende dall'Inter, l'Inter dipende dall'Inter. Se fa l'Inter vince il titolo, se no vince un'altra squadra. Però se tu mi dici che io vincerò il posto dell'Inter, non ti so rispondere. Ci sono tante squadre. Certo. Tu sei sicuro, sei certo che Napoli farà questo campionato strepitoso? Io non ne sono certo. È una squadra sicuramente competitiva, però l'Inter è avanti, secondo me.
0: Aspetta, adesso facciamo un attimo. Intanto c'è Michelangelo Rampulla, giusto? C'è ancora.
3: Ciao Michelangelo,
0: ben trovato.
5: Ciao,
0: collegamento
5: qua.
0: Con noi. Adesso arriviamo.
5: Sono mosso da qua.
0: Ma lo so. Arturo di Napoli in collegamento
3: ciao
0: con
3: Arturo.
0: Noi. Ciao Arturo.
7: Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Stefano. Ciao. E un saluto al portierone.
0: Sì,
5: ciao,
0: sì.
5: Ciao Arturo, ciao.
0: Oggi l'abbiamo un po' rapito, caro Arturo, capito?
7: Voi siete di palato fine,
0: Mica stiamo qui a capito. Però con noi c'è un altro collega amico che ritroviamo, e quindi adesso un po' stiamo ritrovando un po' tutti. Angelo Forgione, ciao Angelo, non c'è? Allora arriva tra poco, va bene, mi date voi l'ok. Allora, c'è adesso, vedi, è una finta, mi ha fatto, ora fa un dribbling Latini. Angelo Forgione, ciao Angelo, ben trovato.
8: Ciao a tutti, ben trovati.
0: Ciao, buon Angelo, ben ritrovato. Buon Ferragosto in ritardo, ma insomma sempre è bello farci. Allora, dicevo, mettiamo davanti a tutti l'Inter, prima fascia col Napoli.
3: Tu mi hai fatto una domanda, io la metto là davanti, poi magari, non so, sentiamo Michelangelo.
0: Michelangelo, sei d'accordo?
5: Sono d'accordo.
0: Prima
5: sì,
0: fascia,
5: d'accordo,
0: quindi tu chi metti in prima fascia adesso? Inter?
5: Anch'io metto l'Inter perché è una squadra ormai consolidata. Sa quello che vuole, come gioca veramente, insomma, giocano bene, sono forti. E poi Napoli, Juventus, come dicevamo prima, se il Milan fa qualcosa, il Milan, alla fine sono sempre le stesse quattro, però l'Inter è un passo avanti a tutti.
0: L'Inter, sei d'accordo Arturo?
7: Ma guarda Marco, io ho gli stessi principi, così quando avevo detto del Napoli, quando fu campione d'Italia, è giusto accreditare ai campioni d'Italia il passaggio, insomma, del quantomeno lo scelto del podio più in alto ad oggi, perché poi il mercato è ancora aperto.
0: Quindi tu in prima fascia l'Inter lo mettiamo insieme, sì, a chi metti, sì, ad oggi, sì. Perché poi aspettiamo anche la chiusura del mercato, però facciamo un'analisi ad oggi.
7: Ma guarda, ad oggi quella che può dar fastidio all'Inter ad oggi è il Napoli, no, faccio fatica a vedere il Milan. Confido un qualcosa nella Juventus, perché secondo me
0: Milan, questa cosa che state proprio sto Milan, che lo state proprio, io non mi convincete questa cosa, guarda.
7: Ma perché in sostanza non è che ha rivoluzionato il mondo, è arrivato un allenatore che ad oggi parla bene, ma voglio vederlo sul campo, perché poi il rettangolo verde dà risposte.
0: Non ti convince nemmeno a te, insomma, mi sembra.
7: Non è che ha fatto acquisti dove per dire, insomma, qualcosa. L'anno scorso le difficoltà del Milan si vedevano, insomma, si vedono. E quindi
0: soprattutto
7: non credo che abbia la. Non lo vedo per tanti aspetti, per quello che ci ha fatto vedere negli anni, nei mesi scorsi.
0: E stavi concludendo, Rampulla, e ti ho interrotto, così sento anche Forgione.
5: No, io sono d'accordo. Il discorso del Milan è una squadra che, insomma, magari farà degli altri grandi acquisti, come quello che diceva da voi di prima. Pure
0: oggi
5: no?
0: Ha tirato fuori 50 milioni così.
5: Deve amalgamarsi, deve diventare una squadra. Io ripeto sempre questo concetto, no? Per vincere il campionato bisogna essere una squadra, non avere solo i nomi. E quindi per questo anch'io, come Arturo e come Stefano, dico l'Inter sicuramente per la squadra che è, e poi il Napoli e tutto il resto dietro. Però è difficile, no? Che se queste due squadre poi il Napoli adesso riprende Anguissa, De Bruyne, insomma, recupera gente importante, diventa prima fascia come l'Inter.
0: Certo. Forgione, Angelo, che dici?
8: La situazione è un po' complicata, ma si sbroglierà tra qualche giorno, fine mercato. Adesso è un po' presto, però devo dire che l'Inter ha fatto già quello che doveva fare. E se devo mettere il Napoli in prima fascia, lo metto anche, ma l'Inter ha allungato in questo momento, quindi ha messo dentro.
0: Cioè, tu vedi l'Inter comunque davanti al Napoli, non le metti sullo stesso piano?
8: No, assolutamente. L'Inter ha allungato molto, sistemando la difesa, sostituendo Dumfries con Spence, mettendo al centro Stone, che è un signor centrale.
0: Sì, può fa pure il centrocampista, ragazzi.
8: La difesa l'ha messa a posto, se consideriamo il Napoli al momento è ancora sostanzialmente fermo, va verso qualche acquisto lì, proprio nella zona più colpita da infortuni che la difesa, ma insomma non sono acquisti che ti fanno fare...
0: Chi sta arrivando, diciamo, Angelo, così lo diciamo magari, lo ripetiamo un attimo, in difesa?
8: Bayer-Schill, che sostanzialmente è un po' un punto interrogativo, no? Una scommessa, sì. Un po'...
0: Io non lo conosco, sono sincero, non ho avuto modo di vederlo.
8: Un giocatore che nel Monaco ha fatto molto bene, però poi dopo al Chelsea si è completamente perso, limitato da molti infortuni, quando ha giocato ha fatto male, quindi è una scommessa che Manna forse intende vincere, e ci può anche stare, perché insomma sono 3 milioni di prestito con diritto di riscatto, non con obbligo, quindi può essere una scommessa. Se la vinci per 3 milioni di euro, e se la perdi hai buttato 3 milioni, ma insomma in questo momento c'è un'emergenza là al centro. Il problema è che non sono quei calciatori che ti fanno fare il salto di qualità, a meno che non venga fuori qualche sorpresa particolare, come è successo già in passato con il Napoli, perché il Napoli poi è bravo a fare queste operazioni. Però in questo momento vedo l'Inter avanti, avanti al Napoli, e il Napoli in attesa di fare quello che deve fare, ma io credo che poi i colpi li farà alla fine, perché farà tutto il contrario dell'anno scorso. L'anno scorso il Napoli si è fatto prendere per il collo, dando comunque carta bianca a Conte, che voleva tutti e subito a inizio ritiro, ha sbagliato gli acquisti, non si sono rivelati importanti, se li trova adesso un po' sul gruppone, e quindi adesso il Napoli farà il contrario, cioè andrà a comprare alla fine, al contrario di come ha fatto l'anno scorso, che è andato a comprare all'inizio.
0: Ma voi avete fiducia piena su Allegri, che possa ritrovare l'Allegri che poi abbiamo visto che vinceva con la Juventus? Oppure,
3: Marco, intendiamoci, Allegri è indiscutibile perché è uno dei migliori allenatori italiani, però deve riscattare delle stagioni, non certo anche per demeriti suoi, il contesto generale non ha aiutato.
5: L'Italia e Napoli non è come quella del Milan, dai.
3: Però insomma è atteso da una grande sfida, quindi deve anche lui dimostrare di essere tornato quello di una volta. Insomma, voglio dire, la vita è fatta anche, no, di sfide personali. Se lui vincerà la sua personale sfida, la sfida personale, il Napoli potrà tornare ad essere competitivo. Sta tutto là. E credo che i giocatori ci aspettino qualcosa da questo punto di vista.
0: Non lo so. Io, sapete, non sono un grandissimo estimatore dal punto di vista della qualità di calcio, però bisogna dire che Allegri trova forse una squadra in questo momento un po' più vicina a quella che è l'idea di Allegri. Cioè, Napoli è più forte del Milan che c'è avuto l'anno scorso, c'ha dei giocatori con più esperienza.
3: Ma lì, guarda, c'è da spingere un tasto. I calciatori si attendono ad Allegri che allenti un po' questo biennio molto impegnativo,
0: e lo può fare.
3: Se tocca i tasti giusti, il Napoli riparte, se no altrimenti vediamo fa un po' il botto. Va incontro a un...
0: Michelangelo può toccare lì i tasti giusti, o se sbaglia pure quest'anno? No
9: sicuramente può toccarli, perché l'ha già fatto anche alla Juve, perché ha continuato lì dove aveva iniziato Conte. Antonio Conte. Quindi, e poi lui è uno che sulla gestione dei calciatori, dei fuoriclasse, sa quello che deve fare. Quindi io credo che in questo momento più che l'aspetto tattico, tecnico-tattico, sia sull'aspetto mentale dei giocatori, e credo che Massimiliano sia il top in questo.
0: Borgione?
8: Sì, è esattamente quello che diceva Stefano prima, lo confermo. Sostanzialmente il Napoli si affida alla voglia di riscatto di Allegri, che ha in questa occasione forse l'ultimo treno.
0: Sì, l'ultimo treno per lui, ragazzi.
3: Cioè, Angelo, scusami, però traducendo in parole povere, è lui che deve dimostrare a Napoli, non i giocatori.
10: No, non c'è dubbio,
3: è quello,
10: assolutamente
3: è quella la chiave, cioè se si trovano bene, se no non riparte niente.
10: No, assolutamente. Insomma, adesso è tutto il contrario rispetto a Conte. Conte è detto la legge in tutto e per tutto, Allegri invece si è detto aziendalista, ha allentato un po' il tipo di allenamento, ma insomma è il suo modo di allenare che non è, come dire, così compulsivo, chiamiamolo così, come quello di Conte. Lascia un po' più di libertà al lavoro col pallone, meno lavoro a secco, meno fatica, insomma dopo 2 anni di limone spremuto c'è bisogno un po' di questo, e su questo poi De Laurentiis conta, ma del resto conta anche Allegri, perché è un'opportunità che il Napoli ha dato anche a Allegri. Insomma, Allegri se l'è presa di buon grado, perché è caduto in piedi dopo quello che è successo con Milan, forse è l'unico che è caduto in piedi dopo il tragico finale che ha avuto il Milan l'anno scorso, e adesso deve cercare di prendere questo, penso, ultimo treno, perché insomma l'allenatore, il prestigio di Allegri si sta un po' allontanando nel tempo con quello che è successo al Milan, con l'ultima Juventus, e adesso se dovesse, faccio le corna ovviamente da buon napoletano, dovesse fallire anche al Napoli, penso che la carriera da
0: Allegri... No, ma io sono d'accordo che questo per lui è un treno importante, è un treno proprio della sua carriera importante, quindi sì, questo è un passaggio notevole per lui. Arturo di Napoli?
11: Guarda, io te la butto lì, insomma, quando Conte va via da un club, insomma, i numeri non sono incoraggianti per Allegri, insomma, proprio in virtù di quello che diceva Angelo, se non erro, che Conte insomma ha un modo di lavorare che dove richiede molte energie ai calciatori, quindi però nel contempo su quello che è Allegri, su quello che è la tenuta mentale, su come gestire il gruppo, io credo questo va a beneficiare di Bruyne, ma anche di Lorenzo, che non è più un giovanotto. Io credo che da Lorenzo questa è una riflessione che ha fatto, perché sì, Conte il calcio non lo inventa, però non fa disastri, ok? Quindi non c'è, per farti capire, come mentalità, come codici tattici, come Sarri, che ha comunque bisogno di tempo per far sì che i giocatori entrino in quelli che sono i meccanismi, no? Belli se riescono poi ad essere assimilati, ma diventano problematiche quando fai fatica, e soprattutto quando non c'è qualità. Mentre Allegri è un tradizionalista che comunque mette, come si suol dire, il centravanti a fare il centravanti e il difensore a fare il difensore, insomma non si inventa niente. Questo credo che sia stato l'ago della bilancia che ha fatto far sì che De Laurentiis andasse a scegliere Allegri, proprio in virtù anche del percorso che questi ragazzi hanno fatto, quindi secondo me si è reso conto anche lui che ha necessità che questi ragazzi abbiano un respiro, un trattamento tra virgolette un po' diverso.
0: Due considerazioni finali prima di salutarvi. C'è un messaggio del nostro ascoltatore che vi rigiro al volo al 331 82 00 213. Secondo voi, scrive Giovanni, con questa formazione la Juve sarebbe meno forte dell'Inter? Vi leggo la formazione: Vicario tra i pali, Kalulu, Bremer, Lukumi, Kelly, Kessié, lui dà come acquisto, Douglas Luiz che ritorna improvvisamente giocatore, Thuram, Conceição, Kolumani, Yıldız.
3: Mi leggi il centrocampo?
0: Ti rileggo il centrocampo: Kessié, Douglas Luiz, Thuram,
3: Soucic, Mkhitaryan, e scegliene uno o due. Superiore il centrocampo dell'Inter.
0: È superiore il centrocampo dell'Inter. Ok. Rampulla.
12: Barella.
0: Come?
3: Esatto. È il centrocampo alternativo, diciamo.
12: Barella, Zilinski
3: è ancora superiore.
12: Insomma, sì, credo, non mi piace, cioè, io per un italiano come me, un italianista, lasciatemi passare il termine, come me, pensare che la Juve abbia solo il portiere italiano non mi piace.
0: Non ti piace, tu non ti piace per questo motivo qui, quindi non è... Forgione, non ti piace Forgione?
10: Beh, anche la Juve è cresciuta chiaramente. Quello che facevo prima è che poi rispetto alla domanda che mi avete fatto, il Napoli c'è ancora lì? Sì, c'è ancora, ma insomma l'Inter è andata in questo momento, e stanno crescendo anche le altre della concorrenza, compreso la Juventus, che vedo ancora inferiore all'Inter, ma vedo più vicino al Napoli, vedo più vicino al Napoli anche il Como, vedo più vicino al Napoli anche la Roma, la stessa Fiorentina, insomma. Quindi sì, la Juve è cresciuta, ma non la vedo ancora a livello dell'Inter.
0: Di Napoli?
13: Guarda, io ti dico che l'Inter rimane la più forte, ma per dei dati che secondo me sono inconfutabili, cioè ha giocatori che in questo momento sono nel massima espressione dell'andamento, e ti parlo di Barella, non dico Cianarolo, ma i Barella e tanti altri, i Zielinski lo stesso, quindi io credo che l'Inter abbia proprio più, abbia un passo avanti rispetto a tutte le altre DA, che poi dopo il campionato ha degli imprevisti, ma sulla carta io faccio fatica a vedere una squadra più forte dell'Inter, quindi di conseguenza i reparti, perché trovatemi un attacco che all'Inter, ma anche al centrocampo. Possiamo andare a discutere qualcosa sulla difesa, visto qualche cambiamento, no? Che sarà secondo me uno dei progetti di far migliorare e far quadrare, perché insomma qualche cambiamento c'è stato, ma dal centrocampo in su è un Inter che secondo me è superiore, che poi dopo deve essere sempre il campo a dimostrare, però in questo momento questo l'Inter ha qualcosa in più, dai.
0: Non c'è dubbio. Michelangelo, ti preoccupa la situazione di Gattuso alla Lazio?
9: Guarda, io queste partite, anche se è Coppa Italia, bisogna dare un po' di tempo in più a gente che lavora così sul campo, che si vuole mettere in mostra. Però la sconfitta in casa, la prima uscita stagionale, è preoccupante, questo sì, questo è leggermente preoccupante, anche per il discorso dei tifosi con il presidente e tutto, c'è un clima che insomma non lascia presagire niente di buono, almeno inizialmente.
0: Ma può rischiare di essere impelagato nella lotta a salvezza?
9: No, questo credo di no. Penso proprio di no. Però sicuramente devono sistemare molte cose, sia dentro al campo che anche fuori. Però insomma, una sconfitta così contro una squadra come il Mantova per la Lazio, insomma, è brutto, è una brutta situazione.
0: Forgione, tu che Gattuso l'hai avuto al Napoli, che idea ti stai facendo da lontano?
10: Ma Gattuso fa delle scelte spesso sbagliate, si va a prendere una nazionale disastrosa in cui sì, forse lui dal suo punto di vista aveva tutto da guadagnare, ma in realtà aveva solo da perdere. E la stessa cosa ha fatto con la Lazio, quindi in questo momento si è preso un'altra bella gatta da pelare, un ambiente esplosivo. È una delle tre tifoserie più frustrate d'Italia, ci metto insieme alla Lazio ovviamente quella del Bari e quella della Salernitana, per fare un po', per allargare un po' il raggio, ma insomma quella della Lazio è una situazione un po' più particolare, perché è una squadra di Serie A comunque con un certo blasone, e ristagnare una situazione del genere, francamente io credo che Lotito dovrebbe fare una riflessione seria, perché non può continuare a tenere in ostaggio una piazza in questa maniera qui. Poi bisogna capire quali sono gli eventuali acquirenti, ma è chiaro che il progetto Lazio con Lotito al momento è totalmente naufragato, e quindi mi metto nei panni dei tifosi della Lazio e mi rendo conto che la situazione è disastrosa, anche perché quello che ho visto ieri è inammissibile, cioè ancora con Dia lì in attacco, al centro dell'attacco, senza pungere, senza
0: non giocava contro il Real Madrid, però partiamo sempre da questo presupposto, non giocava contro il Real Madrid, non giocava contro Guardiola o Maresca, che tra l'altro è partito pure male Maresca, quindi non è che, tutto il rispetto, perché poi noi dobbiamo pure, io capisco che il mercato, tu quello che volete, però dopo 40 giorni di lavoro io vedo una partita e non vedi niente, dici sai, sto giocando con il Liverpool e Real Madrid, ti massacrano, vabbè, sai giocare col Manto, con tutto rispetto, certo, per Manto, cioè, nel senso veramente con massimo rispetto, però l'unica squadra di Serie A che perde con una squadra di Serie B.
10: Guarda il gol del vantaggio, lascia stare il secondo, guarda il gol del vantaggio, una difesa completamente ferma che si fa infilare da un calciatore che arriva da dietro, è preoccupante, quindi vuol dire che c'è mancanza di applicazione, credo che non ci sia neanche tanta, non lo so, mi viene da pensare che non ci sia nemmeno tanta voglia da parte dei calciatori di fare qualcosa in più.
0: E Arturo, mi manca il tuo pensiero e poi ci salutiamo.
13: Guarda, ti rubo due minuti, perché su qui bisogna fare un po' di considerazioni su quello che è, quantomeno le mie personali, ma quello che sono poi dopo lo stato delle cose e quello che è il calcio, poi che poi non è tanto diverso nei principi da quando ci giocavo, insomma. La partita mi preoccupava poco se fosse stata a 15-20 giorni, anche se fosse stata di Coppa Italia, ma generalmente una settimana prima tu trovi la formazione tipo, perché la settimana dopo hai,
0: certo, la partita.
13: Hai il campionato, quindi sì, puoi non essere al 100%, ma come dicevo, con il rispetto per l'anno, che poi insomma ha dato fastidio il Mantova, però parliamo del Mantova, ok? Poi se aggiungiamo quello che è l'aspetto proprio ambientale, che non aiuta per niente, è una situazione che ad oggi a me preoccupa tanto la Lazio, poiché Gattuso sia come caratteristica abituato a andarsi a prendere proprio queste patate bollenti, no? Come diceva Angelo,
0: sì, sì,
13: ma poi
0: sì,
13: alla fine qualche giocatore di qualità ce l'ha, però se io vado a vedere le altre rose che lottano per salvarsi, non vedo una differenza abissale. Insomma, se la Lazio fa fatica in quell'ambiente, perché poi si parla della Lazio, non del, certo, Lecce, del Cagliari, che è abituato, no, a soffrire, può diventare pericoloso e può diventare una situazione che poi in corsa fai fatica. Guarda, la Fiorentina ci insegna, la Fiorentina sì, domenica vinciamo, a momenti si ritrova in Serie B senza neanche saperlo, è con vero, più di giocatori, sì. Quindi se andiamo a fare ecco perché ti ho chiesto due minuti, dobbiamo farlo a 360 gradi, che poi ti dico anche questa cosa, perché Angelo Fabiani lo conosco, e Angelo Fabiani credo che con tutto quello che gli vanno a dire o che sta subendo è l'unico che può fare qualcosa, perché è una persona che io conosco e di esperienza.
0: Faccia, perché qui facesse però, qualcosa, però, perché voglio dire,
13: però bisogna andare a trovare i calciatori, perché
0: se l'allenatore vuole un difensore e un attaccante, tu gli porti un centrocampista forte, per carità, però insomma bisogna accontentare pure l'allenatore, come dicevamo prima con Michelangelo, se no
13: bisogna
0: dopo
13: fare di necessità virtù, perché sì, oggi mi preoccupa anche molti rifiuti che sta avendo. Di Messi e di cose,
0: quindi evidentemente
13: qualcosa nell'ambiente spiffera e quindi che un
0: ma non è facile andare a giocare a Lazio in questo momento, pure per un calciatore,
13: no, in questo momento no, e io credo anche come allenatore
0: ma infatti, però è anche per una cosa
13: emergente.
0: Prima lo chiedo a Stefano, se per Gattuso era quasi una scelta, permettimi di dire, ma Gattuso se voleva allenare non è che c'aveva, cioè vai alla Lazio perché c'è questa proposta, se no di Frattesi rimango veramente, perché penso che Frattesi sia un giocatore che poteva avere, no, anche altri sbucchi, altre possibilità. Beh, se sceglie la Lazio, c'è una scelta.
3: Lui è tifoso della Lazio.
0: No, però per dire, capito, mentre uno forse è una scelta obbligatoria, l'altra invece non era una scelta obbligatoria. No. Quindi
13: devi andare, Marco, ti interrompo, devi andare alla ricerca di calciatori che sicuramente hanno quantomeno un passato di credibilità, ma giocatori che sono disposti a mettersi in gioco indipendentemente dalla situazione che trovano. E non è facile fare il mercato, però ci sono calciatori che voglio venire alla Lazio, che comunque in realtà, insomma, bisogna fare una riflessione, perché il mercato si stringe e devi sperare che qualche giocatore non è contento, diciamo, nella fascia, allora preferisce andare a giocare, no? Perché poi la Lazio,
0: chiarissimo.
13: È complicato, insomma. Non è una situazione
0: semplice, staremo a vedere. Io mi devo fermare, ringrazio Michelangelo Rampulla. Michelangelo, a presto.
5: Ciao Marco, ciao Stefano.
0: Un
5: ciao
0: abbraccio,
5: Arturo,
0: Michelangelo.
5: Un abbraccio a tutti.
0: Ciao, un saluto anche a Angelo Forgione, grazie Angelo. Arturo di Napoli, a presto,
3: ciao,
0: ragazzi.
13: Ciao Michelangelo, ciao Angelo, ciao a tutti, ciao Stefano.
0: Un abbraccio a tutti, ci fermiamo break, adesso apriamo un po' di messaggi, recuperiamo un po' di messaggi dei nostri ascoltatori al 331-8200-213.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
14: Kick off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
15: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
16: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia.
0: Ci siamo, bentornato Stefano.
3: Ciao Marco, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Ben ritrovato.
3: Eccoci qui. Si
0: sono mancato un po', un pochettino. È un piacere ritrovarti, dai, siamo partiti con questa nuova stagione oggi, con tante cose da analizzare, ci avviciniamo al calcio inizio del campionato, mercato che va avanti con tra alti e bassi, poi adesso ne parliamo un po' perché mi sono divertito a seguire, però a un certo punto leggevo, erano sempre un po' più o meno le stesse cose che si portavano avanti per giorni, qualcosa si è sbloccato, vediamo, no? Si comincia a giocare tra amichevoli e impegni ufficiali, Vediamo un attimo
3: sia in entrata che in uscita, perché poi le sorprese sono dietro l'angolo e adesso noi valutiamo le squadre, magari no con i colpi in entrata, però ci possono essere anche uscite clamorose.
0: Assolutamente. Poi vediamo un po'.
3: Le cose possono
0: cambiare. Senti, prima di dare il buon pomeriggio ai nostri amici che ci accompagnano in questa prima parte, saluto come sempre cabina di regia Gabriele Latini e Claudio Ferrarese. Andiamo ai titoli, oggi facciamo così, cominciamo con i titoli, lanciamo i titoli di Maracanã e poi apriamo subito a chi deve arrivare con noi in questo tratto di trasmissione. Vai! Lazio, subito KO eliminata in Coppa Italia dal Mantova, squadra di Serie B. Un cazzotto è arrivato, ha detto così Gattuso, ne parliamo. Eliminazione molto, diciamo, amara, che diciamo, ha lasciato anche strascichi da parte dei tifosi, con alcune dichiarazioni dei tifosi, alcuni striscioni molto forti all'indirizzo sempre della società. Juventus, scatto vicario, sarà lui il portiere titolare della Juve per la prossima stagione, quindi alla fine batte Dibu Martinez. Como, serve un 9. Ieri importante amichevole contro il Liverpool, la squadra ha fatto vedere sempre i suoi principi, ma lì davanti manca qualcosa e occhio adesso al pressing su Ken. Amorim, giusta direzione, il tecnico del Milan sta dando dei principi sia di campo ma anche fuori dal campo, uno in particolare all'indirizzo di Leao. Napoli, idea Gabriel Jesus, sembra essere anche lui un possibile obiettivo del Napoli, che intanto va a puntellare la difesa. Caro Stefano, alcuni spunti, poi altri ne andremo a affrontare durante la giornata. E qual è quello che subito ti ha dato un po', ti ha attirato l'attenzione?
3: Beh, insomma, sono 5 temi molto interessanti. Gabriel Jesus, che potrebbe essere l'uomo giusto per il Napoli.
0: Uscito Lukaku, quindi serve comunque un attaccante di spessore,
3: di riferimento, no? Esperto, bravo, ha avuto un momento un po' particolare, però insomma questo è stato un giocatore molto importante nell'Arsenal, voglio dire, ha fatto una carriera importante e sa far gol.
0: Vediamo, intanto il Napoli si sta muovendo per quanto riguarda la difesa, Badascilli dovrebbe arrivare, e quindi, però è chiaro che anche lì davanti, come abbiamo sempre detto, uscendo Lukaku, serve comunque un altro attaccante di spessore, perché gli impegni sono tanti, no?
3: Devi contendere almeno sulla carta il titolo all'Inter, no? Che è la favorita, perché resta la favorita secondo me, e quindi ti serve un centravanti di peso, esperto, bravo, diverso da Højlund.
0: Senti, mentre stiamo perfezionando i primi collegamenti, ti chiedo invece l'operazione, doppia operazione della Juventus, Lukumi in difesa e Vicario, quindi va a sistemare il reparto difensivo.
3: Beh, la Juve, voglio dire, mi aspettavo, no? Un lavoro profondo, difficile, non tanto agevole da parte della coppia Cannavali-Massara, credo che ci sia un'unità di intenti con Spalletti. Sta lavorando bene, c'è da sistemare la porta. Lukumi mi sembra un ottimo acquisto, Aria Begovic non ne parliamo, c'ha un ottimo, diciamo così, batterie di tre quarti, Colomani può essere, diciamo così, l'alter ego del Vlahovic che fu, però in mezzo al campo c'è qualcosa ancora da completare secondo me, ma non ci siamo ancora.
0: Manca qualcosa, sempre manca lì, qualcosa. Sempre il solito reparto.
3: Di qualità, che... di tecnica, di giocatore diverso, no? Che possa... magari migliorare anche quelli che ci sono.
0: Certo. E allora diamo subito il buon pomeriggio in questa riapertura di Maracanã, direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccanini. Ciao Nick, ben trovato.
17: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Adesso
17: ciao.
0: Veniamo subito da te, Nick, con le situazioni di mercato. Abbiamo dato appunto, stavamo parlando delle operazioni della Juventus e quindi ci torniamo nel dettaglio con te. Però buon pomeriggio anche a Daniele Garbo.
3: Ciao Daniele.
0: Ciao Daniele, ben trovato.
18: Ciao ragazzi. Ben ritrovati, un piacere sentirvi.
0: Grazie Daniele, un piacere, il piacere anche nostro. Allora Nick, ritorno subito da te, no? A bomba sulle operazioni della Juventus, alla fine il portiere è arrivato.
17: Sì, al quarto giro è arrivato, perché comunque avevano iniziato, ne parlavo anche ieri, guarda, con un tifoso della Roma che ho incrociato in Versilia, perché ero a un evento organizzato dalla figlia di Roberto Pruzzo, c'era anche Roby, si parlava della Roma e dicevo: il vero grande obiettivo era il vostro ex portiere, che naturalmente, diciamo, è sempre stato il primo grande obiettivo, ovvero Alisson. però poi il Liverpool gli ha rinnovato, gli ha allungato il contratto di un anno e questo ha complicato la trattativa. Loro sono andati su Dibu Martinez, poi non hanno trovato l'accordo per il Dibu Martinez, hanno pensato a Suzuki, che comunque poi sarebbe arrivato solo con una formula di prestito dal PSG e poi in realtà, avete visto, non è andato neanche al Paris Saint-Germain e quindi era rimasto poi alla fine vicario, che comunque rimane un signor portiere, perché al di là del fatto che non rientri nei piani di De Zerbi, però vicario è un portiere che gira della nazionale, quindi alla fine ha probabilmente trovato qualche difficoltà in più e l'hanno preso con questa formula del prestito con diritto di riscatto, 8 milioni di euro, più c'è qualche bonus. Io credo che la Juventus aspetti ancora Alisson, però alla fine della prossima stagione. Questa è l'idea che mi sono fatto.
0: Ah, tu dici l'ha messa lì in stand-by come situazione? Che
17: perché l'idea... l'accordo con Alisson ce l'aveva su tutta la linea, quindi poi dopo è successo che gli hanno rinnovato il contratto in automatico e quindi ovviamente dopo dovevi fare la trattativa con Liverpool e fare una trattativa a cifre contenute era impossibile.
0: Senti, Lucumi, anche lì operazione conclusa?
17: Sì, prestito, scusami, titolo definitivo a 20 milioni di euro più bonus. Era un'operazione che la Juve comunque aveva già messo nel mirino perché ci avevano già l'accordo e hanno aspettato che scadesse la clausola rescissoria di 28 milioni, perché 28 milioni Carnevali gliel'ha chiaramente detto anche a Sartori, non li avrebbe mai pagati. Però poi alla fine, non so, ragazzi, 20 milioni per un giocatore in scadenza di contratto non è poco, quindi hanno preso sicuramente un bel difensore centrale, però pagandolo 20 milioni, quindi avevano necessità di mettere dentro un giocatore. Adesso ce l'hanno, per me la difesa l'hanno sistemata. Sì, sentivo che dicevate del centrocampo, che sì, poteva essere, però alla fine le richieste di Chiesi sono diventate forse più alte rispetto a quello che pensava di spendere la Juventus. Quindi ora vediamo, per me poi prendono Zirkzee e chiudono il cerchio.
0: Zirkzee, chiudono il cerchio. Beh, insomma, Zirkzee sarebbe altro, serve anche lì, no Stefano? Sì, vengo sì, da te, serve un altro tassello lì davanti, su questo non ci sono
3: giocatore di grande qualità, poi lo vedo bene lo Spalletti.
0: Grande, anche tatticamente preparato, ha fatto un certo tipo di percorso. Senti, ci sono però dei messaggi, così li condividiamo subito al volo con voi, con te, Daniele e anche Nick. Per esempio Massimo, al 331-8200-213, ci scrive, dice Martinez era un top portiere, Vicario chi è? Quindi ci sono delle perplessità su Vicario. Vabbè. Mi date un giudizio su queste due mosse che ha fatto la Juve, Vicario in porta e Lucumi in difesa?
3: Beh, allora, Lucumi mi sembra un ottimo acquisto. Poi sono d'accordo, se vogliamo discutere con Nick, su un giocatore in scadenza di contratto, 20 milioni, tanta roba.
0: Sì.
3: Per il resto, Dibu Martinez è molto più avanti di Vicario, insomma, la carriera, lo spessore, da un punto di vista anche, voglio dire, la personalità. Certo, no, non solo para, ma anche dirige. Vicario per adesso para.
0: Quindi tu dici per
3: tradurre
0: più
3: un po'
0: completo Martinez rispetto a Vicario, per essere esatto. Proprio Daniele Garbo.
19: Ma sì, sono d'accordo con Stefano, sicuramente Martinez è più forte, è più avanti rispetto a Vicario, è stato campione del mondo in Qatar, insomma è un portiere di grande esperienza. Vicario non è ancora a quel livello, spero ci arrivi. Penso che la Juve sia arrivata a Vicario per la disperazione, perché alla fine non è riuscita a prendere nessuno dei portieri che voleva e alla fine ha dovuto andare su Vicario. È suggestiva questa ipotesi che ha avanzato Nicolò, che comunque loro pensino ancora ad Alisson. Alisson sarebbe veramente la svolta, fermo restando che, come diceva prima Stefano, alla Juventus manca qualcosa in mezzo al campo, secondo me, senza contare che Zirkzee sarebbe perfetto per Spalletti, ma io non sono così convinto che Kolo Muani sia un grandissimo centravanti, che la Juve sia terve di gol. Ecco, secondo me era più forte Vlahovic di Kolo Muani, ecco, tanto per intenderci.
0: Sì, sì, pure per me. Però Vlahovic, insomma, ha fatto una scelta ben precisa, no? Ha scelto la via del danaro all'ambizione che poteva essere rimanere alla Juve e continuare a stare alla Juventus. Non so come la pensa Nick, io la vedo così. Insomma, ha fatto una scelta molto economica. Ecco.
17: Sì, sì, no, di sicuro economica, perché se è vero quello che si sente dire, 10 milioni di euro alla firma, poi ci saranno state le commissioni, per lui 7-8 milioni di ingaggio. Vabbè, si vede che evidentemente, cioè, non mi sembra che sia andato, ecco, con tutto il rispetto, a giocare nel Real Madrid. Quindi,
0: no.
17: Però se lui ha fatto questa scelta perché pensa che forse, non lo so, io francamente credevo che a 26 anni, è vero che il Beşiktaş vuol puntare in alto, vuol cercare di vincere lo scudetto e tutto quello che vuoi, però a 26 anni io avrei guardato anche altro, nel senso avrei guardato anche la mia carriera, cioè nel senso di giocare in un club che comunque stabilmente sta nelle coppe, che mi dà la possibilità di avere una grandissima visibilità, questo senza nulla togliere al Beşiktaş, che sicuramente è un club che dal punto di vista economico sta molto bene, però voglio dire, se finivi in Premier, per me era un'altra cosa, cioè se lasci la Juve per andare in Premier League, in una delle prime quattro certo, della Premier certo. League, era io un ti senso. Dico, vabbè, chapeau, certo. Tanto di cappello, sì, invece sì. Mi sembra che tu abbia voluto fare una scelta principalmente economica, certamente in una delle prime squadre della Turchia, però stiamo parlando comunque di un campionato che cioè, non è la Premier, questo va detto.
0: No, io sono d'accordo. Cioè lui sì. Ha fatto, cioè va in Premier, fai una scelta anche di livello di competizione molto alta e quindi vai, ti vai con... Ma soprattutto rispetto al Beşiktaş, insomma non mi
3: ma
0: sembra...
3: Ma non sarà nel primo, nell'ultimo, no, ad accettare no. La Turchia per i soldi.
0: Insomma. No, certo. Mi sembra che ormai
3: la mezza Serie A per andare a prendere
0: sì.
3: I soldi.
0: Ormai loro sono diventati forti anche da questo punto di vista, eh? E quindi posso
18: gente che ha accettato l'Arabia per i soldi, non
0: sì,
18: dimentichiamo.
0: Sì.
18: Milinkovic Savic, primo mi viene in mente, un giocatore nel pieno
0: anche Reinders, hai visto? Avete visto pure Reinders che insomma è stato un giocatore.
18: Sì, cioè una cosa, cioè io capisco per carità i soldi, tutto quello che volete, però secondo me i calciatori dovrebbero essere un po' meno ingordi e un po' più attenti alla loro carriera dal punto di vista tecnico, ecco. I soldi, cioè spiegami cosa cambia un giocatore guadagnare 6 milioni o guadagnarne 9, cosa gli cambia?
0: No, niente.
18: Non lo so.
0: No, ma poi tu devi mettere ok questo e poi c'è anche il blasone del club dove stai.
18: Certo.
0: Insomma, voglio dire, adesso con tutto il rispetto la
3: Juve, blasone,
0: campionato... La Juve può essere paragonata al Beşiktaş, cioè tu stai scegliendo qualcosa di molto più inferiore, punto, fine.
3: Sì, ma se tu vai a leggere per esempio Marco la formazione Fenerbahçe, fa spavento. Sì. Ma uno squadrone.
0: Sì, sì.
3: Te basta che vai a leggere gli 11. Mostruoso, tutti giocatori forti.
0: Assolutamente.
3: E può anche, voglio dire, se hanno stimoli, cose, può anche sorprendere in Europa, perché giocatori sì, al di là con gli anni, adesso Lukaku hanno preso, però ci sono giocatori che ancora sono molto forti.
17: Sì, io tra l'altro Stefano,
3: Ederson in porta, quello che stava al City pochi bravo. Anni fa con c'ha una squadrone il Fenerbahce,
17: sì,
3: magari
17: sì,
3: lo
17: no,
3: leggiamo insieme dopo per far capire anche i nostri ascoltatori e telespettatori.
17: Sì, tieni presente Stefano che per una questione di regolamento che è entrato in vigore quest'anno, che è un po' ancora più selettiva, loro devono togliere dalla lista 9-10 stranieri. Pensa un po'. Quindi loro c'hanno quindi quello diventa è un po' come il Chelsea. Secondo me oggi se uno vuole andare a prendere qualcuno deve sfruttare questa occasione anche in Italia. Cioè il Chelsea ha una quantità industriale di giocatori in esubero, infatti il Napoli lo ha fatto. È rimasto lì, tanto Badiashile non c'ha spazio, pum, e lo prendo in prestito con diritto di riscatto. Vai dal Fenerbahce, ce n'hanno uno di troppo, voglio dire, in mezzo al campo, e allora te lo danno, sono costretti a dartelo in prestito con diritto di riscatto perché tanto poi non possono farlo giocare, quindi
0: alla fine
17: ci sono anche delle occasioni che si creano per i regolamenti.
0: No, è chiaro, è chiarissimo. Senti, a proposito di occasioni o meno, quindi mi sposto un attimo sul Milan, la situazione Leao, perché insomma Amorim mi sembra molto, molto chiaro, Nick. Ha detto non è che c'ha il posto da titolare, quindi...
17: Sì, io Marco devo dirti che sto vedendo delle cose al Milan, io pensavo che si potesse mettere un punto, invece questo punto non si mette mai, c'è un Kunku che prende, va via, perché non rientra nel piano tattico, una squadra che ha delle difficoltà, una squadra che è incompleta, una dirigenza che secondo me non si riesce a capire chi comanda. Io, francamente, tu mi stai facendo la domanda su Leao, però io... ho visto, e fossi un tifoso del Milan sarei molto preoccupato di quello che sto vedendo, perché è come se non fosse servito a niente quello che è successo due mesi fa. Io vedo una grande confusione, e quando ci sono queste problematiche io non so dove possano arrivare i risultati o come possano arrivare i risultati, e questo secondo me è un grosso problema. Poi Leao a 40 milioni, se arriva qualcuno lo prende, lo porta via. Io personalmente avrei dei dubbi a prendere Leao dopo tutte le ultime stagioni che ha fatto. Me lo danno in prestito con diritto di riscatto, ma ci provo, tanto un anno, male nella peggiore delle ipotesi lo prendo e non mi costa niente, ma mi costa tanto l'ingaggio, e soprattutto ora lo vogliono dare a titolo definitivo. E quali garanzie può dare oggi Leao a un club che lo va a prendere? Perché a discorsi siamo tutti bravi, poi però ci sono le prestazioni degli ultimi 3 anni.
0: La vedi anche tu così, Daniele?
18: Ma guarda,
0: Milan.
18: Io
0: cioè non avete nessun tipo di fiducia su questo Milan di quest'anno?
19: Io no, francamente no, non vedo un progetto, non vedo un'idea, non vedo chiarezza in nulla. È chiaro che loro stanno cercando tutti i modi di liberarsi di Leao, avrebbero dovuto venderlo 2 anni fa quando aveva mercato, potevano venderlo a 60-70 milioni, ora secondo me se lo regalano forse qualcuno se lo prende, ma è difficile prendere 40 milioni da un giocatore come Leao, francamente. E dopodiché c'è una mancanza assoluta di progetto, di idea, veramente si gioca all'impronta, insomma, all'improvvisazione, non si riesce a capire dove vogliano arrivare, cioè veramente credo che sia il momento peggiore della storia recente del Milan questo.
0: La vedi anche tu così? Non hai nessun tipo
3: nessun tipo di sensazioni, sia negative che positive, sono in attesa ancora di capire chi partirà, e cioè, se rimarranno Leao, Pulisic, per vedere un attimo, Marco, per capire meglio. Rabiot, Magnan,
0: in questo momento meglio Milan o Juve, se noi dovessimo fare una comparazione?
3: Juve. Meglio anche Juve. Se poi incompleta, come ha detto anche giustamente prima Daniele, insomma, in mezzo al campo secondo me c'è qualcosa, cioè, io ho visto l'amichevole, per dirti, Dortmund Roma, in mezzo al campo Mechka è un fenomeno questo, cioè serve un giocatore, ma anche il fratello di Bellingham, cioè servono questi giocatori internazionali di spessore che ti capito? Ti giri, tu giochi in mezzo al campo, dici ma quanti sono, in due? No, è uno, ecco. Quindi gli serve un giocatore del genere alla Juventus. Poi tra l'altro stavo incensando il Fenerbahce, ha perso ieri 2-1 per dire, sì, il calcio, mentre l'italiano ha vinto
0: sì. Quanto no, 1-0 hai capito. E Daniele, la vedi anche tu così? Meglio la Juve, cioè se dovessimo fare una comparazione fino ad oggi tra le due squadre che devono rientrare in zona Champions, perché queste devono rientrare in zona Champions, ecco.
19: Ma senza dubbio meglio la Juve, perché comunque la Juve ha un'idea, ha un progetto in testa, ha un allenatore che già è lì dall'anno scorso, insomma non è nuovo, conosce bene il calcio italiano e sa cosa deve fare, dove vuole arrivare.
0: Quindi non hai fiducia di Amorim in questo momento?
19: No, Amorim è un'incognita, nel senso che vediamo, è stato un bravo allenatore finché ha allenato in Portogallo, poi il Manchester United non mi sembra che abbia lasciato ricordi indelebili, e quindi è una bella scommessa, magari bravo, bravissimo, per carità, ma il problema del Milan non è Amorim, il problema del Milan è la società, secondo me.
0: Nick, te lo chiedo anche a te, mettendo
17: Io l'ho appena detto sul Milan. Mi sono
0: Milan e Juve, in questo momento, per come stanno lavorando, come si stanno muovendo, sono due squadre che stanno fuori dalla Champions. Ricordiamo che devono assolutamente rientrare.
17: Ma la Juve mi sembra sia entrata nella fase della ricostruzione, quindi cioè, mi sembra abbiano messo i tasselli giusti, hanno cominciato a prendere un general manager come Carnevali, che ha dimostrato la sua esperienza in tutti questi anni al Sassuolo, hanno preso un altro direttore sportivo come Massara, hanno cominciato a rimettere dentro pian pianino dei giocatori che servivano, e quindi certo non posso far tutto subito, però mi sembra ci sia la ricostruzione della Juventus. Il Milan io francamente non riesco a capire che cosa abbiano in testa, anche sul mercato sono disorientato, perché non so se cercano un difensore centrale, cioè, teoricamente dovrebbero cercare un difensore centrale, un altro esterno, si va via Leao, un trequartista di piede mancino. Tutte cose che però non mi convincono fino in fondo. Ecco.
0: Stefano, oggi in un'ipotetica prima fascia di campionato chi metti?
3: Bella domanda.
0: Oggi. No, ragioniamo oggi, poi dopo vediamo come va il mercato.
3: Allora, adesso. Guarda, metto 3 squadre. Prima fila, la cambio.
0: Non la fascia, sì, prima fascia.
3: Inter, Napoli, Como. Poi metto tutte le altre, compresa anche la Fiorentina. Cioè, un blocco di squadre, Roma.
0: Oggi dice vado per questo tipo di scelta.
3: Milan, Atalanta, Fiorentina, sta roba qua, insomma, tutto sto traffico. Como lo vedo un pochino più avanti. Perché Fabregas ha scelto, secondo me, un precampionato intelligente. Gioca con grandi squadre.
0: Anche se perde, però.
3: Vai a giocare contro l'Arsenal, vai a giocare contro il Liverpool. Alza l'ambizione, l'asticella, e poi ti ritrovi quello sforzo, quell'intensità. Cerca di mantenere sempre quella famosa intensità di cui parlavamo durante il mondiale. Cioè, questo sarà un campionato ricco di sorprese. Chi manterrà più l'intensità del gioco e il ritmo, più salirà in classifica. Il Como ce l'ha. L'Inter, Stones, Spence, grande acquisto, Spence.
0: Tu dici, sai che a me non...
3: No, però è un grande acquisto da un punto di vista dinamico, Marco. Mette metri, fisicità, strappo.
0: Stones, sì, io sono convinto che farà molto
3: Spence
0: bene.
3: Spence per correre come un diavolo la sua fascia. Cioè, non sarà Dumfries, è un po' più irregolare, però se può crescere. E l'Inter come struttura secondo me è ancora avanti, cioè gioca a memoria, poi dipenderà dagli stimoli dei soliti noti. E il Como è la squadra più europea che abbiamo dentro il campionato, ecco perché li metto su quel livello lì. Napoli è una cosa di tutto rispetto.
0: Daniele, tu prima fascia?
19: Ma l'Inter su tutte ovviamente, perché è ancora la squadra più forte secondo me, senza dubbio. Poi attenzione a Como, ha detto bene Stefano, c'è una squadra che ha un progetto, che ha le idee chiare, ha una proprietà solida, un allenatore bravissimo, ha speso parecchio, anche quest'anno non è che ha speso poco, ha speso parecchio, quindi è una squadra che l'anno scorso è stata una sorpresa, quest'anno non è più una sorpresa, si deve confermare e credo si confermerà. C'è l'incognita della Champions League, che ovviamente è un fastidio, quindi giocare le due competizioni ai massimi livelli non sarà facile. Questo è un problema per il Como, l'anno scorso doveva pensare solo al campionato.
0: Esatto, ma infatti è lì che quello il test, quello il test del Como.
3: Toglierà qualcosa.
0: Inevitabilmente, perché poi io ho anche la sensazione, Stefano, che Fabregas non va a fare la Champions per fare la passeggiatina. Lui vuole una squadra che stia sul pezzo e quindi... anche mentalmente,
3: però
0: ti
3: se l'affrontano
0: qualcosa,
3: allora ci sono due cose, se l'affrontano giustamente come hai detto tu, senza fare brutte figure, ma per diciamo rodaggio in campionato, il Como salirà ancora di più, cioè è un discorso un po' paradossale, se vuoi anche poco logico, però io faccio la Champions, io Como, però mi arricchisco di questa esperienza, esatto. In campionato vado giù come a martello.
0: Tu dici può riportare qualche cosa di positivo anche
3: secondo
0: in
3: me
0: campionato.
3: Sì, però certamente non ha questa rosa per ha detto bene Daniele, qualcosa perdi, dall'altra parte puoi guadagnare in esperienza, in forza e in consapevolezza.
0: Nick, la chiedo anche a te la prima fascia e poi ti chiedo anche al volo sulla Fiorentina, ma Gudmundsson mi sembra che è partito discretamente oppure no?
20: Sì, allora prima fascia per me è Inter-Napoli-Juve, perché la Juve secondo me quest'anno è in prima fascia, cioè quantomeno forse un gradino sotto Inter e Napoli, però è lì. Il Como perderà terreno il campionato, perché è evidente che punteranno a farsi vedere in Champions, però la metto subito lì dietro il Como rispetto a queste tre, anche se perderà terreno in campionato, questa è la mia idea. E poi sì, sulla Fiorentina, su Gudmundsson, che ti devo dire, è partito col piede giusto, nel senso che comunque è voglioso di dimostrare. Io ho visto dal vivo, erano anni che non andavo allo stadio perché non condividevo il progetto sportivo degli anni scorsi, e quindi per me, non essendoci quello che io intendo calcio fatto in una certa maniera, non riuscivo ad appassionarmi. E però da quando è arrivato Paratici e sono state messe delle basi importanti sulla campagna acquisti, sulla scelta dell'allenatore, sull'organizzazione del lavoro, mi ha incuriosito tutto questo e sono tornato dopo tanto tempo a vedere lo stadio e a vedere soprattutto la partita dallo stadio. E ti dico, ho visto un Gudmundsson con un piglio diverso, con atteggiamento propositivo, rincorreva anche l'avversario, mentre l'anno scorso e due anni fa insomma, un po' passeggiava. E chiaramente se fa il 4-3-2-1 Gudmundsson può essere un'arma in più per la Fiorentina. Nel 4-3-3 è costretta ad adattarsi, è tutto da capire se prenderanno un esterno d'attacco importante, allora lì potrebbero ritornare a giocare il 4-3-3, perché ora la Fiorentina non ha un esterno vero in rosa, tutti i giocatori
0: adattati
20: che sono bravi sulla linea, sto pensando a Mastantuono, sto pensando a Croci, sto pensando a Gudmundsson, sto pensando a Tà, tutti i giocatori stanno bene tra le linee, ma nessuno di questi è un esterno puro.
0: Vi faccio sentire un audio e poi ci salutiamo, ci fermiamo in questo blocco. Gabriele, vai, fammi sentire l'audio. Arriva? Non c'è l'audio? No? Pensavo che ci fosse.
21: Perché allora, la Juve non l'ha tenuto. Perché le cifre... Buongiorno ragazzi. Niente, volevo solo specificare una cosa che mi sembra doveroso dirlo. Ma se dite che Vlahovic è molto meglio di Kolowoni, non capisco perché la Juve non l'ha tenuto. Perché le cifre, se andiamo a vedere le cifre, è poca differenza c'è, perché a uno hanno fatto un contratto di 5 anni, parlo del francese, e quell'altro gli hanno fatto un contratto di 3 anni, alla firma 10 milioni, come dite voi. Ma se fate due conti, grosso modo, la Juve ha fatto una cagata, una cretinata, scusate.
0: No, vabbè, ti sei corretto, va bene, ci sta. Nick, non so se vuoi replicare tu.
20: Io non credo sia il problema il valore di Vlahovic, perché sennò la Juventus non, cioè, voglio dire, per quanto ha traccheggiato Vlahovic, per me la Juve gli è stata anche troppo addosso, nel senso che Spalletti ha cercato in tutte le maniere, eccetera. Il problema della separazione Vlahovic-Juventus è di natura economica, punto. Perché non c'era un dubbio tecnico su Vlahovic, perché Spalletti l'avrebbe tenuto più che volentieri.
0: C'erano le commissioni, parliamoci chiaro.
20: Ma se c'era da pagare un sacco di soldi extra, oltre a quelli che naturalmente li devi dare come ingaggio, che naturalmente non potevi superare un certo livello, l'operazione non si può fare. Se il giocatore queste condizioni non le voleva accettare, non è che la Juventus lo ha scartato tecnicamente. La Juventus più di tanto economicamente a Vlahovic, e poi se si sta a guardare, ce la deve accettare. Non è che la Juventus lo ha scartato tecnicamente, la Juventus più di tanto economicamente a Vlahovic, e poi se si

0: Seguiamo tutte le vicende del calciomercato, come sempre ho già ricordato degli appuntamenti importanti il 31 di agosto e il 1 di settembre, dove si seguirà moltissimo il calciomercato negli ultimi due giorni, poi vi darò tutti gli orari, i dettagli eccetera. Nick, grazie per il momento.
1: Ciao Nick.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Buona settimana. Daniele, tu rimani lì, torniamo subito perché ci raggiunge anche Massimo Bonanni, quindi torniamo tra pochissimo.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Bene, ci siamo, eccoci qua, un buon pomeriggio da Marco Piccari.
1: E Stefano Pallomeni, ciao Marco, buon
0: ciao
1: pomeriggio
0: Stefano,
1: a tutti.
0: Ben trovato, ben ritrovato come sempre, ci siamo per una nuova puntata di Maracanã. Allora, facciamo così Stefano, partiamo subito con i titoli, poi arrivano i primi ospiti, andiamo ai primi approfondimenti di questa giornata. Altro botto del Milan, Diego Moreira va a unirsi a Gonzalo Ramos e Ghila per un totale di spesa del Milan di 155 milioni e il mercato non è chiuso. Juventus, ricostruzione incompleta, si è mossa la Juve, 160 milioni spesi ma manca qualcosa, proveremo a capire che cosa manca alla Juve in questo momento. Roma, Mora e non solo. Mora arriverà nel pomeriggio intorno alle 16.30, ma il mercato della Roma è ancora aperto. Primo tentativo del Como di andare su Ken, offerti 30 milioni, la risposta è no. È soltanto un tentativo? Vediamo con la Lazio, perché si parla di Icardi e Pinamonti come possibilità di arricchire il reparto offensivo di una squadra in difficoltà. Allora Stefano, ci siamo, io ripartirei ancora dal botto del Milan se sei d'accordo, perché insomma poi dopo c'è una grafica, mettiamo a confronto una cosa e voglio sapere poi il vostro pensiero, perché insomma alla fine ne parlavamo prima con Antonello Gioia che ci ha dato un po' il quadro completo dell'operazione, siamo operazione quasi oltre 50 milioni perché poi ci sono i bonus, una cosa e un'altra, quindi altro investimento importante.
4: Giocatore. Abbiamo parlato ieri, è un ottimo giocatore, che può ancora crescere e poi siamo sempre lì, insomma le cifre sono importanti. Però è giovane,
0: sì.
4: È un giocatore che potrebbe inserirsi bene, diciamo così, nello schema di gioco di Amorim. E come hai detto tu, dopo Ghila, Gonzalo Ramos, secondo me il Milan non si fermerà qui.
0: No. Senti, stavo dando una valutazione in attesa poi dell'arrivo dei primi due ospiti di questa giornata, stavo facendo una valutazione, Stefano, allora, Alia Begovic, Diego Moreira, e poi Mora che sta arrivando, quindi tutti giocatori di talento, giovani, che stanno insomma mettendo
4: piede. No, c'è questa tendenza, cioè Unai Gomez all'Udinese, esatto. Mastantuono,
0: scusami, mi sono dimenticato di lui,
4: Fiorentina,
0: assolutamente.
4: Mora alla Roma, cioè giocatori trequartisti, il 10
0: c'è
4: po'...
0: la riscoperta?
4: Non lo so, si sta andando verso un giocatore in grado magari di associare meglio la fase offensiva di una squadra, no? Forse un pochino più verticale sulle triangolazioni, sullo spunto.
0: Cercare la superiorità numerica.
4: La superiorità numerica in un altro modo, non soltanto sugli esterni, no? Perché sono i più gettonati gli esterni e rimangono tali, perché voglio dire, ecco, Moreira, Molina, la Roma, insomma alla fine poi si va sempre lì.
0: C'è un acquisto particolare che così pensi in questo momento sia forse quello migliore che è arrivato complessivamente?
4: Io sono incuriosito molto da Mastantuono.
0: Anche io, lo sai.
4: Questo c'è un piede non indifferente.
0: Ne parlavamo
4: giovane.
0: Anche con Gabriele, che sì, lui è un fan del calcio argentino. Sì, questo è...
4: Bisogna vedere, ecco, sul piano del ritmo, sul piano dell'intensità, sul piano del quanto tempo avrà a disposizione per inserirsi nel migliore dei modi nel nostro campionato. Però, insomma, gli argentini di solito non fanno fatica da questo punto di vista. Poi Firenze l'ha accolto in maniera incredibile.
0: Ho visto l'accoglienza, è stata spettacolare.
4: Ed è tecnicamente... sono quei giocatori che fanno sognare, no? Dybala, hai detto bene. Unai Gomez pure, che è stato preso dall'Udinese.
0: Sì.
4: Sono giocatori che poi, ecco, c'è un mercato da questo punto di vista che le società vanno a cercare, Alibegovic, Idiz che è rimasto,

0: giocatori di talento che saltano l'uomo, però non in velocità, ma magari dritto così in verticale, ma magari vanno dentro il campo, e quindi una tecnica differente. Vedremo, insomma, questo aspetto è molto interessante.
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: C'è un articolo molto interessante di Alberto Polverosi proprio su questo, riguardo proprio di questa cosa,
1: esatto,
0: qua, che
1: mi
0: è
1: incuriosito
0: questa nuova tendenza.
1: Sì. Cioè gli esterni che hanno sì velocità gamba, esatto, sì velocità gamba, ma anche possibilità di tecniche,
0: esatto,
1: quindi saltare l'uomo. Trequartisti che diciamo così vogliono giocare con la col pallone, quindi palla al piede. L'unica cosa che mi chiedo è che poi a questi giocatori deve essere richiesta, soprattutto ai trequartisti, Stefano, anche quell'intensità, quell'aggressione. Ad esempio, viene in mente Gasperini, è uno che pretende, no, quel tipo di aggressione.
0: Non si può prescindere dall'atletismo, dall'agonismo, dall'intensità, che poi è quello il limite nostro, del nostro campionato. Abbiamo parlato durante i mondiali, e quindi questa intensità va mantenuta. Insomma, il Como è la squadra che un po' no, descrive tutto questo in ogni settore del campo. C'è pass, è intenso, Baturina è intenso.
1: Sì, sì. È una delle caratteristiche di questa squadra. Allora, mi dicono che è pronto il collegamento con il direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato,
0: ciao.
1: Buon pomeriggio.
2: Ciao,
1: ben ritrovato. Ciao. Fabio, stavamo facendo un po' così un discorso generale per poi andare su un paio di temi in particolare. Chiedevo prima a Stefano se c'è un giocatore che ti ha incuriosito maggiormente in quelli che sono arrivati da questo calciomercato. Voglio sapere se anche la stessa domanda la faccio anche a te. Stefano mi ha risposto, non ti dico quale così non ti voglio influenzare, voglio sapere il tuo di calciatore. C'è un calciatore che dice questo mi piace, sono curioso?
2: Sì, sicuramente Gonçalo Ramos, perché è quello che è stato pagato di più, perché è quello che ha potenzialmente più fascino, anche se su questo fascino è accompagnato anche da qualche dubbio, no? Perché dice questo è la riserva di Mbappé, no, è stata la riserva di Cristiano Ronaldo, è la riserva di... e quindi bisogna vedere poi da titolare come farà, però è affascinante, ecco. Io ho qualche riserva sulle riserve, scusa il gioco di parole, sono stato traumatizzato decenni fa quando mi occupavo di Torino Calcio, e il Torino prese, credo fosse Anno Domini 1987, qualcosa di 88.
0: Martin Vázquez.
2: No, beh, quello era grande. No, Hernández, Pato Hernández.
0: Ah,
2: e dice, ma chi che fa questo nella vita? Un argentino, un numero di... C'era la riserva di Maradona. E allora tutti noi si aspettava, insomma, no? Invece una mezza pipa era.
1: Sì. E poi bisogna vedere poi tutti l'impatto che hanno col campionato italiano. Questo poi che molte volte poi vengono... anche presentati molto bene, poi hanno delle difficoltà nell'inserimento, eccetera. La cosa che notavamo con Stefano, Fabio, è che comunque ci sono dei giocatori giovani e di qualità che sono arrivati, e questo è un segnale, credo, positivo. Non so come lo interpreti tu, perché esterni che saltano l'uomo, trequartisti, non male, ecco.
2: Tanti stranieri, purtroppo. Perché poi uno dice, ma hanno chiesto 50 milioni per Palestra. Poi vedi che prende Milan Moreira 45 milioni,
1: sì.
2: Moreira giocava, ha 22 anni, giocava nel campionato francese, non è che esattamente abbia le stime per essere fuori classe, quindi non è poi così vero che i calciatori italiani costano più degli altri.
1: Anche questo è vero. Qualcuno prima ci scriveva, dice, ma il Milan che ha preso tutti questi giocatori stranieri non era meglio investire magari sui calciatori, cioè un po' più esperti del calcio italiano? Per esempio qualcuno dice, non era meglio andare a prendere Vlahovic?
2: Beh, sai, un po' il Porto Milan, perché è molto portoghese, oppure il Milan di Merendes. Perché Mendes l'ha fatta da padrone qui, è una scelta strana. Io non so, o Mendes, non lo sappiamo, è diventato azionista del Milan di minoranza, non so, no, ma è buon anche darsi, l'allenatore è suo, il centravanti è suo, prendono adesso l'esterno, è sempre suo. Poi magari invece mi lascia un po' perplesso con tutta questa cosa. Tu considera che tra Gonçalo Ramos e Moreira, insomma, il Milan ha tirato fuori 120 milioni di euro. Mettici dentro Amorim, per questo io ho compagni di merendes, mi è venuta questa cosa qui.
1: Tu Stefano, sei d'accordo? Cioè, con chi dice che forse era meglio prendere dei giocatori che già conoscevano il campionato italiano?
0: Beh, può aiutare, certo, però poi insomma l'operazione Vlahović, abbiamo visto, è andato al Besiktas, è andato a prendere quello che voleva, non è un'operazione semplice.
1: Insomma, è stata una grande delusione.
0: È vero che, come dice giustamente Fabio, 70 milioni sono tanti, però Gonzalo Ramos mi incuriosisce, mi sembra uno stoccatore esperto, è uno che... Da questo punto di vista, secondo me, sul piano realizzativo, se sarà messo in condizione poi di battere la rete, di esprimersi, non deluderà.
1: Vediamo. Senti, voglio, approfitto, stiamo aspettando anche un altro collega che doveva arrivare, ma ancora siamo un po' in ritardo, però vado avanti e poi magari ci ritorniamo. Volevo chiedere a tutte e due, prendendo un po' il mercato, ieri abbiamo accennato a questo confronto, Stefano, oggi però abbiamo preparato una grafica, così la mettiamo un po', la rendiamo un po' più visibile anche agli ascoltatori e ai telespettatori, degli acquisti fatti dal mercato, no? In entrata di Milan e Juventus, le due squadre che l'anno scorso sono arrivate, una al quinto posto, una al sesto posto, fuori dalla Champions, quindi adesso l'obiettivo è di tornarci. Le spese su queste tre giocatori in entrata, parliamo di acquisti in entrata perché poi in uscita ancora il mercato deve essere effettuato un po' da entrambi i club. Il Milan ha speso 155 milioni con Ramos, Ghila e Moreira, che è arrivato oggi e si unirà insomma alla squadra rossonera, mentre la Juventus ci sono un po' più di giocatori, ieri la doppia operazione Vicario Lucomi, totale spesa siamo sui 163 milioni. Io vi chiedo proprio la domanda secca: il mercato in entrata qual è ad oggi il migliore tra le due squadre, tra due squadre che devono rientrare nel giro?
0: Ieri mi ha fatto la domanda sul discorso chi è più avanti,
1: leggermente
0: la Juventus sul Milan. Sul mercato mi sembra un mercato, diciamo, più logico quello del Milan, perché se vediamo in questa grafica il mercato a confronto con Colomoni, Alibegovic e Cator e Openda, però Openda lo scorso anno c'è messo dentro.
1: Esatto, ma c'è perché è stato poi
0: Lucumi e Vicario, che cosa manca? Ma sono sei giocatori, manca un centrocampista.
1: Esatto, infatti la ricostruzione della Juve è incompleta ancora.
0: Secondo me sì.
1: Fabio, tu che ne pensi?
2: Ah sì, io nell'editoriale che ho fatto stamattina dicevo questo, che mentre il Milan mi sembra sicuramente più forte di un anno fa, perché comunque ha un centravanti che ha preso il difensore di riferimento importante, poi qualche altra piccola cosa a complemento. Io questo Moreira non mi convince moltissimo, però insomma il Milan rispetto a anno fa ha, diciamo, sulla carta un centravanti importante, un difensore forte e quindi è migliorato. La Juve io fatico a vedere un grande miglioramento, perché è arrivato Colomani, ma è andato via Vlahović, che con tutti i suoi limiti, però insomma, e Colomani l'abbiamo visto qua, è partito bene, poi si è fermato, poi insomma, non è esattamente il centravanti che dice oh, questo fa la differenza. In porta, io sono andato a vedere un po' le caratteristiche, diciamo i numeri di Gregorio paragonati a Vicario, e insomma Di Gregorio ha una percentuale di parate di 0,76 e Vicario di 0,65. Cioè, per quanto poco valido possono essere questi numeri, però ogni 100 tiri uno ne para 76, l'altro ne para, mi pare, 66. Penso, c'è una differenza. E allora dici, ma dov'è il miglioramento? Come portiere non mi pare che sia un portiere significativamente più forte. I numeri non dicono questo. L'attaccante non mi sembra meglio di quello che c'era prima. Sì, poi è arrivato Lucumi un po' a completare la difesa. Cevic, se vuoi. Poi questi profili molto giovani. Non lo so, non mi convince tantissimo per il momento la Juve.
1: Io sinceramente la penso un po' come te, poi soprattutto c'è il problema lì in mezzo che comunque rimane. Oggi c'era un editoriale di Vittorio Reggia che addirittura mette la Juve, nonostante la spesa, alle spalle di Inter, Napoli, Roma e Milan. Cioè di queste squadre secondo lui sono avanti, già avanti in questo momento, e ritiene la ricostruzione incompleta sempre per il discorso del centrocampo.
0: Non lo possiamo sapere, perché secondo me si riparte sempre da zero, si resetta tutto, Marco. A parte l'Inter... Si resetta tutto, quindi non ho queste certezze.
1: Tu la pensi diversamente, cioè nel senso
0: io la penso che l'Inter è la squadra che è più collaudata,
1: okay.
0: si sta invecchiando un pochino, ma se ha la voglia di stare insieme, come ha sempre detto Barella, secondo me non c'è partita con le altre. Le altre? Sì, tu mi puoi dire, la Roma è meglio della Juve, poi vedremo sul campo, vedremo il mercato, non ho queste certezze che ha, ripeto, Vittorio, quindi mi lascio un po' uno spazio per dire che la Juve non mi sembra molto distante dal Milan o dalla Roma.
2: Sì, ma è così. Anche perché, sai, noi non consideriamo mai una cosa. Un apporto te lo danno i nuovi arrivati, però il grosso lo devono fare quelli che c'erano l'anno scorso, l'anno prima. Io dico che se, guarda, io l'anno scorso, tra le tante fesserie che ho detto, avevo detto una cosa che era una mezza fesseria, e cioè avevo detto la Juve secondo me può vincere lo scudetto se Yıldız cresce esponenzialmente e se Bremer torna a essere il Bremer di prima. E Yıldız non è cresciuto esponenzialmente l'anno scorso e Bremer è andato peggio del solito. Dico questo per dire che poi
0: vabbè, ma non era una fesseria che... Fabio, perdono. Cioè, nel senso che alla fine il rendimento di questi due calciatori non hanno
2: che fa Stefano e questo qui, cioè, noi possiamo dire beh, però non convincono sugli acquisti della Juve, ok, però se Yıldız, che ha una potenzialità enorme, come Nico Paz, cioè Yıldız ha la potenzialità del fuori classe assoluto, se questo fa il definitivo salto di qualità
0: è un altro discorso.
2: Allora, auguri, cioè, la potenzialità che hai di in attacco, secondo me, per quello che ho visto io, ce l'hanno due o tre giocatori in tutto il campionato italiano, solo che l'anno scorso infortuni, momenti a 20 anni, insomma, ma se gli si esplode è un bel problema per tutta la concorrenza.
1: Sì. Un giocatore che abbiamo sempre, però io sono
0: legando il discorso, esatto, corretto che sta facendo Fabio, mentre all'Inter tu sai che Lautaro può andare in letargo un mese e mezzo, poi ritorna scarica 26 palloni, no? E Turan uguale, sì. Cialanoglu può avere, che ne so, il suo mese sabbatico, e così pare per gli altri, ma sono forti, cioè, poi alla fine poi tutto, capito, tutto torna. Ha detto bene, sì. Mentre dall'altra parte Yıldız quando esplode, quell'altro, tutti i punti interrogativi, poi magari ci saranno punti esclamativi, ecco perché secondo me tutte le altre, ecco il Napoli forse c'ha qualcosa in più perché se riaccende un po' la miccia, c'è una squadra collaudata pure lì che ha vinto negli ultimi due volte, negli ultimi quattro campionati.
1: Sì.
0: Questo conta poi.
1: Poi non so Fabio se tu che cosa ne pensi, però credo che Allegri trovi una squadra più vicina, no, a quello che è un po' il suo modo di intendere il calcio rispetto a quello che ha avuto negli ultimi anni. Ho questa sensazione, no? Giocatori comunque formati, giocatori che hanno vinto. Non lo so, questa idea, cioè io penso che lui sia arrivato ad un Napoli che è più vicino alla squadra che vuole lui.
2: Sì. Ma sai, lui è un gran amministratore, quindi se gli dai una squadra con dei fondamentali, Napoli fondamentali li ha, no? Ha una buona difesa, un portiere discreto, perché adesso la cosa divertente è che i portieri, c'è un decadimento tale nel ruolo dei portieri, che anche un portiere di media levatura, come potrebbe essere Meretto, Milinkovic-Savic, se lo paragoni poi a quelli della Juventus, della stessa Inter, eccetera, sembrano pure essere più bravi. Quindi insomma, un buon portiere, una bella difesa. Højlund, che a me piace tantissimo davanti, McTominay, insomma, sì, per me la seconda forza del campionato rimane il Napoli.
1: Sì, decisamente, perché poi... ieri per esempio ho letto una dichiarazione.
2: È l'ultima opportunità di Allegri questa.
1: Sì, non c'è dubbio.
2: Cioè, gli anti-allegriani, se fallisce anche quest'anno, fanno festa, c'è niente da fare. Invece farà
1: lo aspettano allora al varco, perdonami, caro Fabio. Siamo qui in attesa di capire se Allegri torna Allegri oppure non torna più Allegri. Sì, cioè, questa era. Sì. Ecco perché ti ho detto prima, nel senso è la squadra più vicina a quello che forse vuole lui, che ha avuto negli ultimi anni. Poi vediamo. Io credo anche a livello di gestione, cioè questa è una squadra che ha dato tanto il Napoli, no, con Conte, è stata bella spremuta. Sì. E con lui serve un allenatore che dice sì, noi siamo bravi, possiamo anche un po' gestire E poi c'è il discorso Champions, vediamo se deve andare meglio che con Conte. Conte è stato una roba proprio
2: Ma sai, dentro Allegri c'è tutta la parabola del calcio, cioè, se tu ci pensi, a gennaio di quest'anno Allegri era un grandissimo allenatore che stava portando il Milan in sedia dell'Inter per vincere lo scudetto, aveva ragione lui, non succede ma se succede, come diceva il mio amico Franco Ordine, insomma tutti gonfiavano le vele gli allegriani, poi a fine maggio il disastro assoluto, quindi prendi i primi sei mesi, i secondi sei mesi, vedi tutto il contrario di tutto, ma questo poi è il calcio.
1: Fabio, ti saluto con quest'ultima riflessione che ti chiedo: inchiesta arbitri, si va verso l'archiviazione anche per la procura FIGC, abbiamo parlato
2: è un fatto molto grave. È un fatto molto grave, secondo me, anche a nocumento dell'Inter, perché se loro archiviano, di questa inchiesta rimarrà che di certo che comunque il designatore ha cambiato alcune designazioni arbitrali per fare piacere all'Inter, no? Perché questa era l'accusa, l'accusa che poi dice ci sono stati alcuni episodi ma non siamo riusciti a dimostrare la frode, c'è una continuità. Riteniamo che questo possa interessare la giustizia sportiva. Secondo me la giustizia sportiva non doveva non procedere, ma non, perché non procedere vuol dire non aprire un procedimento, aprire un procedimento e poi cercare di capire bene. Non puoi limitarti a dire vabbè archivio, perché allora rimarrà sempre questo vulnus per cui diranno però hai visto che l'Inter aveva fatto queste cose. Io invece ritengo che si dovesse andare fino in fondo, cercare di capire com'era il sistema, perché il fatto più grave è che dalle indiscrezioni che ha riportato Giulio Mola, e che è un collega che io conosco bene, che lavora anche per me, è molto serio, la tesi sarebbe, e sono stati scontati gli arbitri che hanno detto di non aver mai avuto nessun tipo di pressione. Ma non è all'arbitro che devi chiedere questa cosa, perché quello è l'arbitro che dice sì, io ho ricevuto pressioni, ho dovuto, anche a Calciopoli nessuno ha mai detto sì, io sono stato condizionato. Tu devi dire c'è un'intercettazione, ci sono alcune intercettazioni in cui si dice che l'Inter si è fatta sentire e che facendosi sentire attraverso canali leciti il designatore ha operato alcune designazioni per accontentare tra virgolette l'Inter. La domanda è: ha accontentato anche altri club? In quel periodo ci sono state intercettazioni analoghe? Chiediamo alla Procura di Milano di sentirle tutte. La Procura di Milano ha espunto alcune intercettazioni perché voleva perseguire soltanto l'Inter? Qui avremmo una risposta. Archiviare così lascerà sempre negli antinteristi, e non solo, il dubbio che la giustizia sportiva abbia voluto voltarsi dall'altra parte, e questo secondo me è un errore gravissimo e imperdonabile.
1: Sì, va bene Fabio, noi ci sentiamo.
3: Ciao,
1: buon calcio e buona stagione anche a te, capito?
2: Anche a voi, un abbraccio a tutti.
1: Grazie al direttore Fabio Ravezzani, a presto. Allora Stefano, prima di andare in pausa c'è una domanda di Piero che è tutta per te e ti chiede, sono curioso di questa cosa, Piero chiede una domanda per Impallomeni: com'era giocare nella Roma scudettata ed essere allenati dal barone Lidolm?
0: Il massimo del massimo, insomma, io ero ragazzino.
1: Quanti anni avevi?
0: 16. 16 e mezzo. Quindi
1: che impressione ti ha fatto?
0: Ho avuto la fortuna di
1: Lidolm quando l'hai visto.
0: Ma di una montagna, sai quelle cose? un monumento, una cosa grande, più grande di una realtà che stavo vivendo da ragazzino e che ricordo con grande orgoglio, con grande, ripeto, anche fortuna di aver vissuto una delle squadre, forse la squadra più forte della storia della Roma, secondo me, ma non voglio offendere nessuno, però secondo me quella è la squadra più forte che abbia mai espresso la storia della Roma, ma non lo dico perché guidata da un grande allenatore, la Coppa dei Campioni, uno scudetto e un altro scudetto sfiorato, sappiamo per tanti motivi, però insomma era una squadra molto competitiva. Poi questo ciclo, questa crescita, la prima vittoria in Coppa Italia, questo ciclo che è durato 5 anni, dal 79
1: era una squadra che contendeva il
0: titolo, 84, poi Lidolm se n'è andato, è arrivato Eriksson, ma sono stati 4 anni strepitosi contro una Juventus fortissima.
1: Sì, sì. Quindi, la grande Juve. duello, sì. Era la squadra che contendeva in quel momento il titolo alla Juventus.
0: Sì, no, ma voglio dire, campioni straordinari, uomini straordinari, poi... ma come tutte le storie, come il mio.
1: Era quasi Verona, una nazionale italiana la Juve.
0: Cioè, ci sono, ma sì, no, ma poi Napoli. Ci sono queste storie in cui poi si mettono a posto tanti, tanti pezzi, no? Ti ritrovi 6-7 giocatori che poi formidabili, che fanno la squadra e gli altri vanno dietro. E vinci.
1: Sì, sì, sì. E vabbè, dai, c'era questa domanda un po' di Amarcorde che volevo prendere, adesso non ci fermiamo perché ci sono altre domande dei nostri ascoltatori al 331-8200-213, abbiamo appena iniziato, torniamo tra pochissimo.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, bene, ci siamo tornati sempre con voi, Marco Piccari e Stefano Impalomeni. Ciao Stefano, di nuovo.
0: Ciao a tutti, ciao Marco.
1: Allora, continuano ad arrivare un sacco di domande dei nostri ascoltatori molto carine che adesso le condividiamo con te Stefano, ma anche con chi sarà con noi, Andrea Piervincenzi, match analyst sempre con noi. Ciao Andrea, ben trovato.
4: Ciao Andrea. Buon pomeriggio a tutti ancora.
1: C'è Alessandro Santarelli di Radio Biancorera. Ciao Alessandro.
0: Ciao Alessandro,
1: ben trovato.
4: Eccoci qua, eccoci.
1: Oggi è
4: qua,
1: collegato.
4: Presente.
1: Ben trovato, ben trovato. L'avete sentito e visto anche stamattina all'interno di Rotocalcio e l'editoriale Rotocalcio. Allora, sentite, oggi veramente arrivano un sacco di domande. C'è questa, prima di andare al tema che volevo affrontare con voi, però questa che ci scrive, domanda che ci fa Enea al 331-8200-213, la rigiro. A voi che piacciono i sondaggi vi chiedo, chi è meglio come centravanti, Icardi o Vlahovic? A voi la risposta, signori. Stefano?
0: Icardi.
1: Icardi? Tu andresti su di lui? Quindi preferisci Icardi a Vlahovic? Sì. Benissimo.
0: Al netto dell'età, sì.
1: Al netto dell'età. Piervincenzi?
4: Oggi forse se la giocano, qualche anno fa nettamente Icardi come centravanti puro, sì, preferisco anche io Icardi, si muove meglio, è più lucido sotto porta, è molto più specializzato dentro l'area di rigore. Secondo me Icardi, anche io.
1: Allora tu pure Icardi. Santarelli?
5: Ma è chiaro che il miglior Icardi non vale il miglior Vlahovic, su questo direi che non ci sono dubbi. Per tutto proprio, quindi a pari età e a pari stato di forma Icardi.
1: Va bene, va bene, queste sono le vostre considerazioni. Nella prima parte della carriera avrei preso Icardi.
0: Dopo non lo proprio so. Tutto il curriculum,
1: no. Oggi è una bella battaglia.
0: Alessandro è stato perfetto, sono d'accordo, insomma, a parità di... poi è già più giovane, per carità. Però se ben allenato, motivato, secondo me Icardi a 33 anni è...
1: No, no, ma io penso che nel nostro campionato, secondo me, Icardi ancora può dire la sua, eh? Non so, Ale, tu che ne pensi? Nel nostro campionato?
5: Ma guarda, io fossi la Juventus ce lo farei un pensierino, anche perché comunque lui ad oggi a 5 milioni lo porti a casa. E la Juve, per esempio, ha bisogno di un bomber alla Icardi, per cui sono convinto che sicuramente può fare la sua bella figura. Cioè, Icardi in Italia a volte 10 gol. Te lo sottoscrivo.
1: Sì,
5: però.
1: Sì, ma ne sono convinto anch'io. Ne sono convinto anch'io che può fare ancora in doppia cifra, ci può andare come giocatore.
0: C'è sta cosa di Spalletti, va sistemata qualcosina, credo, non lo so.
1: Con Spalletti?
5: Ma però Stefano,
0: però poi alla fine Stefano, si possono sistemare le cose.
5: Sì, perché a gennaio comunque l'hanno cercato, eh.
0: Allora.
5: Ho raccontato stamattina anche Niccolò Ceccarini nell'editoriale, ha detto io la vicenda la conosco molto bene, l'hanno cercato, poi improvvisamente la Juve è sparita, ma era come lì dipendente la Juve, quindi non mi meraviglia, però anch'io credevo quello fosse un ostacolo, invece no.
0: No, io mi riferisco alle vicende all'Inter, insomma, se cose,
5: certo,
0: cose,
5: certo,
0: nel calcio,
5: certo.
0: Però puoi sistemare tutto.
1: Ci scrive Max, Spalletti rimproverava Icardi di non partecipare alla manovra, ma quando fai un gol a partita o quasi sinceramente della manovra, io sono...
0: Però partecipava pure alla manovra.
1: Io sono un po' boomer da questo punto di vista, per me il centravanti la prima cosa che deve fare è buttare la palla dentro, poi se partecipa o non partecipa, fate voi, però per me quando arriva una palla la devi buttare dentro.
0: Deve far partecipare il portiere che raccoglie,
1: esatto,
0: la palla,
1: esatto, deve fare quello, insomma, poi per carità
0: il portiere avversario deve raccogliere la
1: è
0: palla,
1: è vero che il calcio è cambiato, quindi c'è una partecipazione maggiore, ci sono i movimenti eccetera, ci sono gli attaccanti che vanno incontro e quindi creano lo spazio, però poi alla fine devi buttarla dentro, cioè, per esempio Lautaro è uno che partecipa, però la butta dentro la palla quando arriva, insomma, non è che mi sembra che i gol li faccia. Va bene, vediamo, dovrebbe arrivare anche un nostro amico, vediamo se arriva o meno, gli abbiamo mandato, si doveva collegare video il nostro portierone, vediamo un po', lui c'è sempre sto ritardo nei collegamenti, bravi, è una cosa incredibile.
0: Sta in vacanza.
1: Sta in vacanza pure lui, sì. Tutti in vacanza stanno ancora, vabbè. Va bene, sentite, vi voglio coinvolgere su una cosa, approfitto della presenza anche di Alessandro Santarelli. Abbiamo fatto una valutazione grafica già verso le due, siamo partiti con Stefano, no? Mettendo un po' a confronto il mercato in entrata di Milan e Juventus, Ale, lo dico anche ad Andrea.
4: Sì.
1: Abbiamo una grafica, non so se Claudio la può mettere al volo a beneficio di chi sta davanti alla TV, così riusciamo, magari togliamo, se non si capisce niente. Allora, dicevo, Milan 155 milioni spesi per tre giocatori, Ramos, Ghila e Diego Moreira. Dall'altra parte ci sono i giocatori della Juventus, Colomani, Lebegovic, Catorlu, Kumi, Vicario, anche Openda, che poi insomma è stato rigirato, eccetera. C'è 163 milioni spesi in questo momento, più o meno. Andrea, parto da te, da Match Analyst. Qual è il mercato che ritieni migliore in questo momento tra due squadre che devono ritornare in Champions League e l'anno scorso sono arrivate rispettivamente quinta e sesta in classifica?
4: Allora, guarda, il Milan secondo me è molto difficile da assemblare.
1: No, parliamo del, però parliamo del mercato prima, cioè considerando allora, gli acquisti se fatti.
4: Se mi dici centravanti per centravanti, con Colomani, Gonzalo Ramos, credo che Ramos sia più forte.
1: Sì.
4: So, anche lui in area è fortissimo, ragazzi, c'ha un sacco di testa, dei tempi che hanno in pochi. E Moreira, l'ho detto prima, è un giocatore molto veloce, moderno, uno contro uno, mancino. Assist e Gila, secondo me l'anno scorso ha dimostrato di essere uno dei migliori difensori. Come mercato io ti dico Milan, la Juve ha dovuto rifare un po' più la squadra, però ha una stellina che è Alibegovic, che se cresce è uno che può spostare gli equilibri, però ti dico Milan.
1: Dici Milan. Alessandro, tu che segui la Juve, che idea hai confrontando un po' due squadre che comunque hanno speso, perché noi diciamo sempre non ci sono i soldi, non ci sono i soldi. E invece queste due squadre spendono quest'anno, ma non è solo quest'anno che hanno speso, perché se andiamo anche indietro a ritroso negli ultimi anni sono delle squadre, due club che hanno comunque investito sul mercato. Poi possiamo dire se bene o male, questo è un altro discorso.
5: Ma infatti Marco, il paragone che fai è molto interessante, molto attuale, molto stimolante. Ma la Juve ha speso tanto. La Juve ha speso tanto da Giuntoli in poi, no?
1: Sì,
5: perché
1: sì.
5: Se fai la somma siamo oltre 500 milioni di euro in tre anni. Quest'anno come ha speso? Intanto ha speso più di 100 milioni e anche qua risiamo un'altra volta punto a capo. Io credo che la Juve abbia speso bene, con raziocinio, però è chiaro che il tifoso ti dice sì, ha speso ma gli manca ancora il giocatore più importante, cioè il famoso centrocampista che detta i tempi, quello che possa panchinare Locatelli, quello che possa mettere in secondo piano Luis. Io credo che abbia speso molto bene in difesa, perché Lukumi a 20 milioni è un gran colpo. Alebegovic, sono d'accordo con Andrea, un colpo in prospettiva straordinario. Colomani, lo sai Marco, non è il mio centravanti dei sogni, però devo anche dire che a 38 milioni non è che ce ne sono tanti in giro. Il Milan ha speso in maniera più disordinata, secondo me, però sui due giocatori su tre sono molto convinto, e sono Ramos e Ghila. L'altro vediamo, però questi due colpi sono due colpi interessanti.
1: Sì, sono. E cos'è invece, Stefano, che ti convince e non ti convince del Milan? Potessimo fare un giochino, ecco, facciamo sia quello che ti convince del Milan che della Juventus. Troviamo due cose che una cosa che convince e una che non convince.
0: Come ti dicevo ieri, cioè la Juventus parte da un vantaggio, che di avere Spalletti almeno 8 mesi.
1: Sì.
0: Amorim vuole ricostruire il Milan in base al principio di gioco, e questo secondo me è più di un fattore. Questo fa la differenza. Poi mi sembra che sul campo il Milan abbia più, diciamo, qualità. Però è una qualità che disperde e deve un po' essere più compatto, più equilibrato, i giocatori ce li ha, e la questione ambientale secondo me può incidere, come tra l'altro incide anche sul lato Juve. Però ti dico che secondo me la Juve ha qualcosa in più sulla stabilità, sull'equilibrio, sull'affrontare partita dopo partita, sulla continuità, anche se poi deve lavorarci tanto perché è ancora discontinuo. La Juventus, il finale dello scorso anno racconta questo. Però ancora scelgo la Juve.
1: La Juve,
0: su, okay. Sul Milan, al netto del mercato, sono d'accordo con Andrea, come ho risposto come Andrea, cioè sul mercato Ghila, Gonzalo Ramos e Moreira mi sembrano obiettivi, diciamo così, logici, perché tu mantieni Rabiot, mantieni l'ossatura, c'è una visione d'insieme, mi sembra che il Milan sia andato abbia fondato su obiettivi che servivano. La Juve abbiamo visto sei nomi, quattro sono attaccanti, uno un portiere, un altro un difensore, senza mettere Celic, che non l'hai messo nella lista.
1: No, perché ho messo dove...
0: ma manca il centrocampista!
1: Sì, sì.
0: Manca,
1: è una ricostruzione
0: incompleta.
1: Manca quel
0: centrocampista che ti fa girare la squadra e soprattutto che può rendere forti giocatori bravi come Locatelli, Thuram, mettete voi chi vi pare. Questo è il discorso. Quindi una mecca della situazione. Cioè, io ho visto Borussia Dortmund-Roma. A un certo punto emergeva questa fisicità, questa prepotenza agonistica, tecnica, questa personalità, questo dominio, questa serenità di questo giocatore straordinario. Questo è un fenomeno, ragazzi. Questo fa il reparto da solo, e quando ti giri e giochi in mezzo al campo dici: ma quanti sono? Uno, due o tre? Alla Juve, che ha avuto una, che ha una storia importante, che ha avuto centrocampisti importanti, ma io non riesco a capire com'è alla Juve non riescano a prendere un giocatore che valorizzi il centrocampo. Non è che abortire oggi... il centrocampo e dice no, Locatelli via, tu... no, quelli devono rimanere, ma deve venire uno
1: devi aggiungere
0: forte
1: qualcosa
0: loro.
1: Che
0: certo,
1: manca
0: oggi, secondo me manca quello alla
1: oggi
0: Juve.
1: Alessandro Vittorio Reggia scrive sul Corriere dello Sport: ricostruzione incompleta, e fa proprio riferimento a questa zona di campo e che manca questo centrocampista, un centrocampista di qualità, e addirittura mette la Juventus in una ipotetica griglia dietro Inter, Napoli, Roma e Milan. Intanto saluto anche Simone Braglia che è con noi. Ciao Simone. Ah, ecco,
0: grande,
1: ti vedo.
0: Simone, un abbraccio,
1: in grande, grande forma.
0: Affettuoso.
1: Ciao,
6: ciao ragazzi.
7: Ciao Stefano, ciao Marco.
0: Ci sei mancato.
1: Ben ritrovato, ben ritrovato Simone. Arrivo subito da te e faccio rispondere ad Alessandro. Ale.
5: È vero, però quando è verissimo, cioè quindi il però lo metto in secondo piano. Alla Juve manca il centrocampo. Ecco però il però. È la Juve due anni fa, per ricostruire il centrocampo, e ritorniamo sulle spese, ha investito più di 100 milioni, perché Douglas Luiz è costato 50 milioni, Kuhn-Meiner se ne è costato 56 e Thuram 25. Fate il calcolo, cioè non è che si può, io li smaterializzerei tutti e tre potessi, a parte Thuram.
1: Che cattivo.
5: Oppure,
1: che sei.
0: Scherzo.
5: Non chiederei danni all'attuale direttore sportivo dell'Atalanta.
0: Però con i 100, vedi, è vero Alessandro, però con i 100 milioni che hai speso per Douglas, adesso facciamo lasciamo perdere Thuram, Douglas Luiz e con Miners, andavi al Dortmund, ma anche il fratello di Bellingham, guarda che non è così scarso,
5: Ma è vero.
0: Ma vai a prendere un giocatore di spessore, di fisicità, internazionale, quelli che fanno reparto, ne basta uno, non devi comprare due.
5: Lo so, però la Juve, i soldi di quei 400 milioni di euro che ha speso in questi tre anni, e vediamo come finisce poi il saldo di questo mercato, certo che ha messo sul centrocampo, il problema
0: è sbagliato e
5: li ha buttati via.
1: Esatto.
5: Non si possa mandare via tutti,
1: ma anche perché Ale non è facile darli via tutti, insomma.
5: Come fai?
1: Hai capito?
4: Pure no, però ragazzi, su Douglas Luiz, un giocatore che probabilmente ha fatto bene, Spalletti deve recuperarlo, se no l'allenatore che ci sta a fare?
0: Guarda, cioè, dove lo fai? Beh, non mi piace questo.
1: Infatti c'è un ascoltatore,
0: e dove lo fai giocare però?
1: Andrea, c'è un ascoltatore che dice che crede
4: al campo. Vai. Devi riuscire a tirarli fuori il meglio che ha. Non è che qua ha detto bene Alessandro.
0: E Douglas Luiz in un centrocampo a due con Locatelli funziona secondo te?
4: Secondo me potrebbe funzionare più con Thuram a due. Però
0: dove lo fai giocare Douglas Luiz?
4: Se Spalletti rinuncia al trequartista, questo è da capire.
0: Allora deve cambiare modo di giocare.
4: Giocherà 4-2-1,
0: e allora deve cambiare modo di giocare.
4: 4-3-3. Quello non lo so, dipende da Libegovic, per esempio, e da Ildiz. Quanto ti danno davanti per rinunciare a un mediano?
0: Andrea,
4: perché se tirano tanto,
0: capisci di calcio, non puoi giocare con
4: Ildiz,
0: con Sessao, Libegovic, Colomani, e la palla quando la perdi sono dolori. E se non è un centrocampo, dai, di qualità, di quantità, che può reggere anche, no, la fase di non possesso.
5: Come
0: di... Ma come fai?
1: Simone, ti coinvolgo anche a te. Stiamo facendo una valutazione sul mercato in entrata di Milan e Juventus, insomma, mettendo un po' a confronto chi ha fatto meglio ad un, a pochi giorni dall'inizio del campionato. Parliamo di mercato in entrata, degli acquisti fatti, perché poi in uscita penso che entrambe le squadre devono fare qualcosa, ecco. Chi ti convince di più?
6: A me convince sempre di più la Juve, perché al di là di quello che è mancante ancora di quel giocatore che soprattutto a livello di regia non c'è ancora un giocatore che può esprimere quello che è dettare i tempi di gioco, a mio modo di vedere mi dà più fiducia la Juve, ma mi dà più fiducia per il semplice motivo che Spalletti inizia dall'inizio quest'anno, diversamente da una squadra presa in corsa. Quindi io mi aspetto il cambio di volta da parte della valorizzazione di giocatori che da metà campionato in poi qualcosa hanno fatto, ma che prima di metà campionato comunque avevano quasi fallito le prestazioni che la Juve richiedeva. Quindi secondo me Spalletti ha un grande compito, ha un grosso compito, ma intravedo comunque una Juve che comincia ad avere un'identità, cominciando dalla società e poi dopo anche dai giocatori stessi, che comunque ha comperato e comunque sono da valorizzare, da far esprimere al meglio per le proprie valenze qualitative che hanno.
1: Quindi ritieni il mercato della Juve in questo momento meglio di quello del Milan per acquisti fatti?
6: Allora, io ritengo che il mercato della Juve sia soddisfacente in questo momento. È sempre mancante di una punta da che ti garantisca comunque, esatto, che ti garantisca comunque i gol. Per me la squadra c'è l'allenatore, c'è la società, diversamente dall'anno scorso. Per me il Milan è ancora mancante in un'identità che da Milan non lo è ancora, perché alterna partite anche in questo precampionato, buone partite a partite mediocri. Non è facile per il Milan mettere assieme tutti i pezzi, perché dal punto di vista dei cambiamenti ne ha avuti più il Milan forse che la Juve. Una intelaiatura la Juve ce l'ha già, pur anche, come hanno detto prima Santarelli e Pier Vincenzi, mancante di qualche cosa e mancante delle prestazioni che i giocatori, per la quantità di denaro che è stato speso, non hanno dato. Ma io intravedo in Spalletti, secondo me, quella persona e con una società diversa che può dare lustro a una società che è stata mancante dal punto di vista di identità, soprattutto negli ultimi 2-3 anni.
1: Di Vicario che ne pensi? Così voglio sentire anche Alessandro, perché si era partita Allison, Dibu Martinez, Carnesecchi, Suzuki, si è finiti a Vicario. Che ne pensi, Simone?
6: Ma si è cambiato un po' troppo. Considero comunque Vicario un ottimo portiere, un portiere che è maturo per una società come la Juve. Anche in passato, se tu ti ricordi, io l'ho sempre difeso a virtù comunque di quello che è stato il percorso che Vicario ha fatto in merito alla crescita, soprattutto che ha fatto. La società della Juve è una società che comunque può garantire una serenità a un portiere di valenza quale Vicario, perché tolto Meret e Vicario, ecco, però un portiere sicuramente da Juve che andava a riqualificare quel ruolo poteva essere solo Dibu Martinez, però Dibu Martinez per le casse della Juve mi sa che costava un po' troppo.
1: Santarelli?
5: Ma io sono d'accordo con Simone. Alla fine è chiaro che pesa una cosa su Vicario, il fatto che è arrivato come terza, quarta, quinta, sesta scelta, perché alla fine Vicario la Juve lo poteva prendere 2 mesi fa. Non l'ha preso perché ha cercato altro. Però sulla qualità del portiere io non ho dubbi, sulla voglia di riscatto, sulla voglia di mettersi in mostra. Tra l'altro, se dovesse far bene, la Juve si sistema con il portiere, perché alla fine con 8 milioni lo porti a casa l'anno prossimo. Mi auguro che possa ambientarsi subito e mi auguro che quelle battute a vuoto che ha avuto l'anno scorso, soprattutto nella seconda parte della stagione del Tottenham, ecco, le abbia cancellate dalla testa, perché poi per un portiere la testa è fondamentale. Di Gregorio non è scarso, per me non è un portiere da Juve, ma non è scarso, ma quando sei in quelle condizioni lì ogni tiro che ti fanno è gol.
1: Ieri abbiamo avuto Rampulla, che voi conoscete molto bene, a domanda su tra Suzuki,
0: Vicario
1: e Perin, chi è più forte. Lui ha detto Perin, senza dubbio. Io riporto la dichiarazione di Michelangelo.
4: Però posso dire una cosa, ragazzi? Sì. La chiedo soprattutto a Simone. Secondo me il preparatore dei portieri ha un'incidenza importante. Cioè, io ho visto anche per esperienza, seppur a livello più basso, quanto incide un preparatore dei portieri. Per esempio, Filippi credo sia andato a Firenze e la Juve non è riuscita a prendere Stavorani e credo abbia Tommaso Orsini che ha fatto l'Under 20. Cioè, bisogna capire anche un portiere, cioè per esempio Maiana ha parlato benissimo l'anno scorso di Filippi, no? Allora, quanto si può migliorare anche a queste da qui? Quanto Vicario può fare uno step in avanti? Perché secondo me incide.
0: Molto
4: se
0: incide.
4: No, Paletti lo prova a prendere Savorani. Non so che ne pensa Braglio.
1: Simo. Si è frizzato, si è bloccato, si era così, io pensavo che mi guardava in maniera inquietante, sì, quindi non lo so, vuoi rispondere tu a Stefano?
0: No, dobbiamo aspettare.
1: Preparatore
0: no,
1: portieri dovrebbe essere...
0: Quello che ha detto Andrea, sono stra d'accordo, credo che il lavoro di un preparatore dei portieri sia determinante per la crescita proprio del numero uno. Simone si è ricollegato.
1: Simone, ti chiedeva, non so se hai sentito la domanda di Andrea, se l'hai sentita, ecco.
8: Allora, è fondamentale l'allenatore dei portieri per quello che può essere la valenza e la serenità che diceva Andrea e Alessandro. A mio modo di vedere ha una valenza enorme per quello che è, noi vediamo, abbiamo visto ultimamente quello che è il mal di pancia di Maignan in questo momento, sono dettati dal fatto che gli hanno tolto una certezza, cioè il fatto di poter rendere al meglio dal punto di vista mentale. Con la mancanza di Filippi, secondo me, il Milan e il mal di pancia di Maignan andranno sempre ad acuirsi. Quindi io credo che un allenatore portieri sia veramente importantissimo nell'economia del gioco.
1: Ho visto quello
8: gioco,
1: del Milan, non mi sembra in grande forma. Non voglio fare adesso battute, però... No, così, non...
4: L'ho visto anch'io, hai ragione Marco.
1: No, così, magari mi sbaglio io ed è bravissimo, per carità, non voglio giocare, però vedendolo mi sembra in grande condizione.
8: Però permettetemi, si era costruito un feeling eccezionale mentalmente con Maignan, l'abbiamo visto più volte, anche ripreso dalle televisioni Stato. C'era ormai quella continuità che presagiva al fatto di poter avere ancora e lavorare ancora con Maignan, ma che è troppo importante. Quello che avete detto è vitale. E io credo che i due migliori allenatori di portieri in Italia siano uno ce l'ha l'Inter, Gianluca Spinelli, e l'altro ce l'ha oggi la Fiorentina, che è Claudio Filippi.
1: Quindi hai risposto perfettamente ad Andrea Piervincenzi.
0: Aggiungerei anche Savorani.
1: Anche Savorani, sì.
8: Anche Savorani, però è un'esperienza diversa.
0: Chesney e Alisson, non so quanto ha fatto a guadagnare la Roma sotto la sua guida. Sono entrati 130 milioni di euro alla Roma, credo.
8: Sì, però arriva da un'esperienza diversa. Carnesecchi
0: quest'anno ha fatto un campionato importante, che l'ha allenato lui.
1: Bravo pure lui.
0: In nazionale Donnarumma ce l'ha avuto.
1: È un altro bravo,
0: è un altro bravo.
1: Sentite, c'è
4: una Orani che è andato via da Bergamo. Dove è andato?
0: Doveva andare alla Juve.
4: Non è andato, è libero quindi.
1: C'è una riflessione di Angelo, ve la pongo al 331-8200-213. Buongiorno a tutti, però spendendo 150 e 160 milioni, se non sei favorito per lo scudetto, hai sbagliato qualcosa. Siete d'accordo, Stefano? Sono tanti 150 e 160 milioni spesi.
0: La Juve ha speso 300, quanti ne ha spesi?
1: No, vabbè, io dico quest'anno, dai, limitiamoci a quest'anno, non torniamo...
0: Vabbè, quest'anno quanti ne ha spesi? 100?
1: 160 più o meno.
0: 60 sono tanti.
1: Ale, che dici? È riflessione giusta, sbagliata?
9: Non è una riflessione sbagliata, anzi, il problema è che quando sei costretto ogni anno a ricostruire, e cioè non hai le basi sulle quali inserire dei giocatori, sei costretto a spendere tanto, ma tu spendi non per vincere subito, spendi per mettere delle basi, per provare a ricostruire. Quindi da un lato l'amica ha ragione, da quell'altro se ogni anno butti giù e ritiri su è chiaro che spendi tanti soldi e speri di riuscire l'anno successivo a spendere magari la metà e inserire invece di 6-7 giocatori 3 o 4, che era un po' il segreto che aveva la Juventus dei 9 anni dei scudetti, perché in quegli anni lì, a parte i primi due, la Juve si stabilizzava come? Beh, inserendo dei piccoli tasselli ma su una base che era fortissima, e qui alla Juve manca la base.
1: Pier Vincenzi?
10: Ma io no. Allora, è vero quello che dice l'ascoltatore, perché è implicita la cosa, cioè spendi tanto, sei forte. Il problema è che è uno sport di squadra e non funziona così, ragazzi. Tu puoi spendere quello che vuoi, ma è molto più complesso, devi entrare in un sistema di gioco, cioè non è così. Quindi, secondo me, no. Cioè, la Juve parte da una base maggiore rispetto al Milan, ha dimostrato l'anno scorso di essere... Comunque la squadra che
1: voi non avete gioco, fiducia in Amorim, io ho capito, dai, che il punto è questo, dai. Perché non mi potete dire che in questo momento il mercato non lo ha fatto il Milan, ha fatto un mercato importante. Secondo me i giocatori del Milan sono più forti di quelli che sono arrivati alla Juve.
0: No, io non ho pregiudizio.
1: No, però mi sembra di percepire che non,
10: che non ci sia fiducia. Domanda. Io do ragione a Braglia, è un punto di domanda, veramente non sai quello che trovi col Milan.
0: Vabbè, però insomma una buona squadra in Milan, c'ha ragione Marco, cioè, non è, mi sembra che sia una squadra
1: è arrivata a un punto davanti alla Juve l'anno scorso, eh? Cioè Juventus e Milan l'anno scorso hanno buttato via la Champions League alle ultime giornate.
10: Sì, quello è vero, infatti noi valutiamo come Roma in un modo perché sono arrivate davanti quando erano dietro, perché poi bisogna dirla tutta, capito? Perché se arrivavano Juve e Milan avremmo avuto un giudizio diverso, però al Milan mi sembra che ha rifatto veramente un po' tutto. Poi io a Morim lo stimo dal centrocampo in su, però ho visto un po' la linea dietro, non mi ha convinto.
1: Non ti convince, non ti convince.
10: Vabbè. Poco equilibrata. Sull'equilibrio sono d'accordo con il Pallomeni. La Juventus è una squadra un po' più equilibrata.
1: Braglia?
6: Io ribadisco quello che ho detto. Per me la Juve come identità io la vedo molto più vicina, non come l'Inter, per amor del cielo, perché stiamo parlando di due
1: Tacchinardi
6: di
1: ha
6: due
1: detto
6: squadre.
1: Che è dietro soltanto a Napoli e Inter la Juventus.
6: La Juventus dietro Napoli e Inter, io credo che la Juventus combatta per lo scudetto. Voi mi dite, mi prendete per pazzo, però
1: io ci metto la sua idea.
0: Io ci metto il Como.
1: Ognuno ha la sua idea, ragazzi.
0: Avrà la Champions League il Como, che un po' gli toglierà delle energie, però il Como secondo me è una squadra solida, una squadra che sta crescendo benissimo, in maniera molto omogenea, corretta.
6: C'hai ragione,
0: è la
6: Stefano,
0: squadra più forte del campionato da questo punto di vista.
1: Poi ci fermiamo, dai.
6: Sai qual è il punto di forza del Como? Che non ha pressioni rispetto a tutte le altre squadre.
0: Detto poco.
6: E questa cosa per un giocatore vale tantissimo.
1: Ma le pressioni arrivano, comunque... il prossimo anno ci sono, stai in Champions.
6: Ma no, non credo che arrivino. Marco, c'è una progettualità che è ben definita, cioè nel tempo. Cioè mentre le squadre come Juve, Inter, Milan, Napoli devono vincere subito, il Como non ha la necessità.
0: Marco,
6: vincere subito,
0: Como,
6: non ha le stesse pressioni.
0: Se il Como mantiene Fabregas e questo sviluppo e anche questa disponibilità economica mostruosa, secondo me per un giro di 2-3 anni lotta per il titolo.
1: Beh, 2-3 anni vi può anche
0: Beh, sì, se mai Fabregas resta.
1: Santarelli non dice niente, in silenzio.
9: No,
10: è naturale che sia così. Secondo me è naturale che sia così. Grande interesse gioco per quanto spende.
9: Dico questo, che se il Como prende Ken... per me deve lottare per lo scudetto.
1: Avrebbe speso più di... stiamo intorno ai... superando
0: i
1: 130
0: milioni.
1: Ma
0: il Como che cosa ha in meno rispetto a Milan, Roma, Juventus?
9: Io la penso come te, Stefano. Cioè, anzi, all'allenatore più forte, a giovani forti.
0: Affamati, giovani, talentuosi, corrono come matti. Sono tutti contenti. Fabregas, ha detto bene Simone, non ha pressioni. Io non vedo criticità. Poi certamente bacino d'utenza, l'effetto mediatico, non ha il trasporto, non interessa del Milan, la Juventus, dell'Inter, eccetera, eccetera, tutte le squadre più blasonate, più importanti. Però perché non dobbiamo valutare il Como? Perché dobbiamo valutarlo inferiore al Milan, a Juventus, la Roma, al Napoli?
1: Vabbè, ognuno può il suo pensiero. Per me non è pronto per lo scudetto come squadra.
0: No, sto parlando di scudetto, certo, ho detto per 2-3 anni, se Fabregas resta,
1: anni, vediamo.
0: E se cominciano a comprare, perché qui se mi sembra ci abbiano, quanto hanno speso Simone?
1: Hanno superato i 130 milioni pure quest'anno.
6: 140 milioni. Ma il problema
1: poi
6: di fondo
1: abbiamo
6: che
1: il proprietario
6: chi
1: dice
6: scommetteva...
1: me fanno una multa, me frega niente, prende e pago. Beh, non è un bel messaggio,
0: no,
1: però
0: quello
1: insomma,
0: no.
8: No, ma Marco, chi scommetteva sul Como che entrasse in Champions League l'anno scorso? Io e Stefano. Perché poi alla fine della fiera...
1: Ringraziate Milan e Juventus, lo so, però ringraziamo
8: Milan. Ma che vuol dire ringraziate Milan e Juventus, Marco? Cosa
0: però,
8: vuol dire?
0: Diciamo così, no, vuol dire, cioè, vuol dire. Che tra le prime sei ce la metti il Como, no?
1: No.
0: Tra
1: sì,
0: le
1: prime sì, sei. Però l'anno scorso deve, l'ultimo campionato bisogna di grazie a Milan e Juventus,
0: certo,
1: che si sono suicidate all'ultimo.
0: Non c'è dubbio.
1: Si sono suicidate
8: calcisticamente. Il percorso del Como non è finito, c'ha ragione Stefano, il percorso del Como non è finito oggi. Il percorso del Como è una società ambiziosa, è un allenatore ambizioso. Non hanno le pressioni.
1: Ma io non credo che non ci siano. Cioè, quest'anno il Como va in Champions. E secondo me ci va con l'idea di non fare brutte figure. Quindi darà il massimo, le pressioni arriveranno. Non possono pensare di stare sempre nell'isola felice, capito che ti voglio dire? Dove se perdi o vinci, non te ne frega niente.
0: Ma chi è che contesta lì a Como?
1: No, però le pressioni arrivano perché tu vuoi far bene.
0: Ma Como neanche col binocolo, se facevano 100 anni di calcio, cioè certo. Simone c'è cresciuto, ma pensavano di fare la Champions League a Como?
1: No, però non vai lì alle grotto a farla, capito? Non è che
0: no,
1: vai dicendo
0: andiamo
1: no. Poi Fabregas.
0: Ma se tu arrivi trentesimo, non succede niente a Como.
1: Ma non ci vogliono arrivare trentesimo. No.
0: Sicuramente, però
1: Fabregas non vuole arrivare al trentesimo. Fabregas non vuole arrivare al trentesimo.
0: No, certo, che non
1: ci arrivato Conte.
0: Ma non ci arriverà.
1: Sì. Ci è arrivato Conte col Napoli più forte.
0: Tu dici le pressioni, ma Como? Se fai bene o fai male in Champions League, insomma.
1: Vabbè, vediamo. Dai, mi devo fermare, facciamo un break. Saluto e ringrazio Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea.
0: Ciao Andrea.
1: A presto.
0: Grazie,
1: a presto. Ale, ti libero anche a te.
0: Ciao,
1: che
0: Alessandro.
1: Hai il pomeriggio pieno. Un abbraccio, a prestissimo.
10: Ciao,
1: grazie a
10: ciao,
1: Alessandro
10: ciao.
1: Santarelli. Rimani lì,
8: ciao.
1: Rimani lì, Simo, che facciamo un altro flash. A tra poco.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccheri e Stefano Impallomeni.
0: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: Dunque, ben ritrovati, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Abbiamo toccato un po' di argomenti prima, ad esempio Jerry ci scrive che Pio Esposito deve giocare, non deve arrivare a 30 anni per essere considerato maturo, quindi dare più spazio a questo calciatore. Speriamo, insomma, dai, in questa stagione che possa trovare ancora più spazio nell'Inter di Chivu. Allora, mi dicono che sono pronti gli ospiti di questa parte, quindi vado a dare subito il buon pomeriggio a Ivan Cardia della redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Ivan.
0: Ciao Ivan.
1: Ben trovato Ivan.
11: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: Ciao Ivan. Ben trovato anche a Stefano Mattei, che ritrovo sempre, che ritroviamo qui in questa apertura di Maracanã. Ciao Stefano, ben trovato.
12: Anche ciao a tutti.
0: Ciao Stefano.
12: Buon agosto, ormai le vacanze stanno per terminare, comunque c'è qualcuno che ancora deve farle, quindi buone vacanze per chi ancora deve farle.
1: Meglio per loro. Francesco Bonfatti di Netflix è collegato anche video con noi.
0: Ciao Francesco.
1: Ben trovato.
13: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
1: Allora, sentite, io colgo l'occasione, prendo spunto dall'editoriale oggi di Ivan su Tutto Mercato Web, perché c'è una cosa che da un po' di giorni viene segnalata anche da altri che intervengono qui. Oggi, tra l'altro, sappiamo che è andato nella sede del Milan Mendes, quindi le operazioni di Mendes nel Milan le sappiamo, l'allenatore, i giocatori, insomma molto probabilmente ce ne saranno altre tra entrata e uscita. Ivan, tu dici Milan, così è difficile non chiamarti AC Mendes. Sta cosa fa arrabbiare i tifosi del Milan, io te lo dico.
11: Sì, ma me ne rendo conto, però insomma, se parliamo di una campagna acquisti che comunque è molto ricca, sicuramente molto valida, anche abbastanza sorprendente, però due acquisti molto costosi, cioè Gonzalo Ramos e ora Diego Moreira, che diventerà ufficiale, insomma, questione di minuti, visto che ha firmato stamattina il suo contratto, sono affari che possono arrivare a 130-140 milioni di euro complessivi, chiaramente portano la firma di Mendes, che già portava Ruben Amorim, che è l'allenatore del Milan, quindi evidentemente in una società, poi secondo me quello è anche il dato, che non si è ristrutturata in maniera particolarmente forte, no? Perché non ha preso dirigenti forti, si raccontava che...
1: Però scusatemi, quello che si dice, per esempio prima addirittura Paolo ha detto magari sta facendo il direttore sportivo del Milan, no, Mendes in questo momento, per quello che sta... Però scusate, una società che magari sceglie, cioè voglio capire, è un limite è un difetto, a, diciamo così, appoggiarsi ad un agente, è una strategia? Come la interpretate? Questo mi chiedevo, insomma, perché non ci sono molti commenti positivi su questa cosa, al di là poi delle operazioni che vengono fatte, Stefano, in Palomeni.
0: Sì, al netto della valutazione si può fare giusto o sbagliato, sì, è sicuramente un uomo influente, un uomo, esatto, che ti fa la differenza, e quindi dire se sia giusto o sbagliato, però è uno che incide.
1: Incide, esatto.
0: Quindi ti può aiutare a rafforzare, a individuare certi obiettivi e a raggiungere.
1: Qualcuno dice, non è, cioè, legandoti così ad un agente, ma mostri anche il fatto che c'è una mancata organizzazione, ecco.
0: Ma non credo, perché fa affari con tutte le squadre del mondo.
1: Ivan, tu la vedi un po' così, così sento anche gli altri, cioè è un limite.
0: Non credo che ci
1: cosa
0: sia un Mendes dipendenza, ecco.
1: Ivan.
13: No, sì, anch'io non riesco a dire, ma infatti anche nelle
1: cioè, è un
0: cioè non credo che ci
1: cosa
0: sia un Mendes dipendenza, ecco.
1: Ivan.
13: No, sì, anch'io non riesco a dire, ma infatti anche nelle

0: con, diciamo, la gente più importante del mondo. Il rischio legato al Milan è che in questa fase il Milan non è molto forte e molto strutturato nel suo processo decisionale, è abbastanza nebuloso da quel punto di vista, e ragiona quasi da pari a pari a Mendes in questa fase, perché purtroppo le agenzie, purtroppo per fortuna, ognuno la vede come vuole, le 3-4 grandi agenzie mondiali sono diventate più grandi di quasi tutti i club calcistici. Questo è un rapporto di forze nuovo, anche perché poi l'altro rischio è legato al fatto che ognuno fa il suo lavoro, cioè Mendes non tiferà mai per il Milan, Mendes tifa per la Gestifute, che non è una squadra di calcio ma è notoriamente la sua agenzia.
1: Certo.
0: Quindi fa il bene suo, giustamente.
1: Certo. Bonfanti.
2: Allora, la premessa in tutto questo è che il sistema dei procuratori è un sistema profondamente sbagliato, cioè siamo arrivati al fatto che le società dipendono esclusivamente dai procuratori ed è un sistema che non può andare avanti così. Questa è la premessa, perché si è schiavi, se no, di questo o di quel procuratore a seconda un po' dei momenti, a seconda delle ondate. Fatta questa premessa, io credo che il Milan si sia trovato in una condizione un po' difficile di aver cambiato completamente i propri vertici societari, ma al contempo di dover fare abbastanza in fretta nel cercare di trovare delle soluzioni abbastanza immediate. Quindi l'idea di affidarsi a Mendes mi sembra fosse quasi inevitabile. Mendes o chi per esso, succede spesso che delle società hanno dei rapporti privilegiati con un procuratore che convoglia in canala ovviamente i propri assistiti, perché lo fa di mestiere. In tutto questo però faccio due osservazioni. La vera novità del Milan è che in questo calciomercato è vero che il Milan si è affidato a Mendes, ma c'è la supervisione di Gerry Cardinale.
1: Esatto.
2: E questa è la grande novità rispetto agli anni scorsi, in cui questo proprietario fantasma non si era mai visto né sentito. Adesso invece sta mettendo la testa sul Milan, è una sua scelta. Si prende la responsabilità di aver affidato le chiavi della campagna acquisti del Milan a Jorge Mendes, e di conseguenza sarà lui il primo a doverne rispondere. La seconda osservazione è che, secondo me, nel momento in cui tu ti affidi a Jorge Mendes per comprare, devi anche prendere un accordo per i giocatori in uscita. Cioè, il buon Jorge Mendes porta i suoi, facendoli magari strapagare al Milan in entrata, ma secondo me l'altra faccia della medaglia e l'altro pezzo dell'accordo che non può non esserci con Jorge Mendes è: io te li prendo, però tu mi devi aiutare a piazzare a prezzi importanti tutti quelli che io ritengo degli esuberi.
1: Vediamo con Leao che succede, perché lì possiamo capire molto,
2: per esempio,
1: no? Per esempio, penso che sia quello un po' il pezzo principale, no? Eventualmente in uscita, per capire questo meccanismo che diceva appunto Francesco. Mattei.
3: Ma guarda, io allargherei il discorso, nel senso che il calciomercato sta cambiando, e sta cambiando secondo me in peggio e non in meglio. Che cosa voglio dire? Il caso Mendes, ma potrei fare il nome di tanti altri procuratori. Ormai che cosa succede? Una volta il direttore sportivo di una società parlava con la società, magari per vendere o acquistare un giocatore, parlava con il giocatore e a sua volta poi si rivolgeva al procuratore. Adesso avviene l'esatto contrario. Per vendere o acquistare, il direttore sportivo si rivolge direttamente al procuratore, e quindi diventa una figura troppo importante nella trattativa e nelle trattative. E che cosa voglio dire? Voglio dire che le cifre si gonfiano troppo, perché vanno a finire soldi da troppe parti, e vanno a finire da troppe parti magari diminuendo invece quello che è l'introito o l'esborso di una società di calcio. E questo non va bene, perché quando ci sono più fette la torta è sempre la stessa, e chi magari ha fatto la torta poi alla fine gli resta una fettina piccola. Secondo me, ripeto, come ho detto in apertura, è un calciomercato che sta cambiando, secondo me, in peggio e non in meglio, perché i direttori sportivi quasi non contano più, i presidenti neanche, contano troppo i procuratori.
1: Questa è un'osservazione che ci sta in questo momento.
4: Sì, ma l'abbiamo sempre.
1: Sì. È un cambiamento. Cioè,
4: ma non è, ma è mondiale, però il problema è la questione mondiale.
1: È mondiale, sì.
3: È generale. Generale. Mendes è uno dei.
1: Beh, più fluente, no? Certo.
3: Fare l'elenco di procuratori. No,
1: ma ieri Canovi era da noi, ha detto la stessa cosa. Stiamo parlando di quello che addirittura possiede delle società di calcio. Quindi stiamo parlando di uno che c'ha.

0: soldi che non restano nel calcio, Marco, e questo è il problema.
1: Sì.
0: Cioè,
2: quello che ho detto prima io.
3: Esatto.
2: I soldi che girano troppo e vanno a finire in troppe mani, meno che alla società. E poi le società sono in crisi.
3: Sì. Intanto sta parlando Sarri, poi più tardi ci torniamo, perché ricordiamo siamo alla vigilia anche della partita di Conference dell'Atalanta, quindi dopo sentiremo anche Sarri, lo andremo a commentare nella fascia. 10:30. No, altra cosa, non eravamo noi in diretta, vi voglio chiedere un po' un pensiero veloce veramente che potete dare tutti sul discorso poi alla fine Maldini, Malagò. Ieri giorni fa c'è stata una risposta importante di Filippo Galli che ha ripreso un po' mandato un messaggio a Maldini, no, su quello che aveva detto, dove nei settori giovanili quando lui era al Milan si lavorava sulla tattica e non sulla tecnica, e Filippo Galli. C'è stato anche un appunto da parte di Ivan sul suo editoriale che dice la meravigliosa replica di Galli a Maldini. Mi date un vostro pensiero su questa vicenda poi, come diciamo si è conclusa, perché non eravamo in diretta in quel periodo con Maracanà, proprio un minuto a testa, Stefano Pallomeni.
4: Ma guarda, c'è stato un imbarazzo generale, qualcosa che non ci aspettavamo, no? Cioè Maldini, Leonardo, quello che è successo, poi questa intervista rilasciata a Cazzulo, a quella della sera di Maldini, che ha lasciato, magari qualcuno ha detto si è schierato con Maldini contro Malagò, ma al solito,
3: esatto, giorino. sì,
4: diciamo in buona sostanza partirei da quello che ha scritto Ivan Cardia su tuttomercatoweb.com. c'è la meravigliosa replica che descrive l'eleganza di un compagno di squadra e di un amico che ha voluto puntualizzare che ha fatto responsabile del settore giovanile per tanti anni e lo ha, poi si può sbagliare, non si può sbagliare, però senza offendere nessuno ha detto la sua. Cioè non è facile, come dire, in buona sintesi, io questo lavoro l'ho fatto e tu non l'hai fatto, cioè questo, esatto, praticamente,
3: esatto.
4: credo che sia corretto, perché credo che Paolo nella dichiarazione, in un passaggio dell'intervista, aveva detto ma al Milan non si vede il talento, solo tattica, si lavora sulla tattica, mentre invece la puntualizzazione di Filippo doverosa, sì è vero che devi vedere individualmente, però è sempre in un contesto in cui ti devi muovere e devi
3: collettivamente.
4: Anche collettivamente, e non è un lavoro così semplice, però ha voluto precisare alcune cose con grande stile, senza offendere nessuno, e difendere
3: il
4: suo ruolo, il suo lavoro che ha fatto, certo, tutti gli anni al Milan, tra l'altro grande milanista, Filippo Galli, come lo è Paolo Maldini, però sai, per i tifosi del Milan poi c'è questo milanismo tanto al chilo, che c'è Paolo Maldini è milanista e Filippo Galli
3: no.
4: È milanista quanto Paolo Maldini, punto.
3: Assolutamente. Ivan, tra l'altro poi è arrivata anche una, ho letto anche delle dichiarazioni di Nava, che ha lavorato sempre al settore giovanile del Milan, sì. Anche lui, diciamo così, è andato dalla parte di Filippo Galli. Cardia.
5: Sì, no, a me la risposta di Galli è piaciuta tanto, poi non è su tutto mercato web, è sul suo blog, quindi
3: tu l'hai riportata, giustamente, è chiaro.
5: Sì. Merita parla, a me è piaciuta perché citava studi, citava dati, citava un approccio un po' diverso, perché noi diciamo sempre i bambini che non giocano per strada, come se quella fosse la soluzione nel 2026, date un pallone ai bambini e fateli divertire. Evidentemente no, non l'ha fatto la Germania, non l'ha fatto la Francia, non la fa nessuno, perché non è più quel mondo lì, quindi c'è da studiare, c'è da capire. A me la risposta di Gale da quel punto di vista è piaciuta tanto, perché ha dato complessità a un problema che è complesso, che non possiamo risolvere. E del resto lo stesso Maldini aveva parlato di 8-10 anni per risolvere il problema giovanile, quindi un periodo molto lungo,
3: certo.
5: Poi visto che chiedevo un parere anche sul generale, sul tema generale, a me ha sorpreso molto l'approccio di Malagò. Sarà quello giusto, perché Malagò ha fatto quasi tutto bene nella sua carriera, quindi alla fine avrà ragione lui. A livello anche comunicativo ho visto tante cose strane in questi mesi, cioè puntato tutto su Maldini e Leonardo senza apparentemente parlare di commissario tecnico con loro, perché se poi, cioè, la gente dice ma Pirlo era un'idea sbagliata, quindi si hanno sbagliato a impuntarsi. Allora Pirlo poteva essere un'idea sbagliata, sinceramente lo penso anch'io, però io capisco Maldini e Leonardo quando alla prima scelta che gli viene bocciata fanno un passo indietro, cioè non è.
3: Però perdonami, Ivan, e poi lascio la parola sia a Mattei che a Bonfanti. Perdonami, è vero quello che stai dicendo, però attenzione, lui è mi metto una, facciamo un giochino semplice, mi metto nei panni del presidente della federazione in questo momento e delego tutto quanto a, a Impallomeni. Senti, vedi tu, scegli,
4: magari,
3: scegli l'allenato, scegli sto CT, mi parti da Ancelotti, mi vai da Guardiola, mi scendi, mi dici pure che avevi, volevi De Rossi grosso, mi finisci a Pirlo, io che sono presidente ti chiamo e ti dico senti Impallomeni, ma che stai a combinare, che mi vuoi portare, cioè mi sei partito dall'alto, mi scende fino a Pirlo, mi sembra un po' sbagliata l'idea, forse è il caso che andiamo a nominare qualcun altro, cioè io non ci vedo, cioè un presidente che fa, delega e non dice una parola?
5: No, però la devi dire prima, cioè allora quello che hai detto, allora Ancelotti secondo me l'hanno proprio buttato in pasto mediaticamente, ma Ancelotti e Leonardo non si sopportano, quindi
3: però il nome l'ha fatto Maldini, non l'abbiamo fatto noi,
5: sì, sì,
3: ha fatto Maldini,
5: sì, no,
3: il nome
5: è vero. Però secondo me non, nessun tra di loro non hanno mai parlato, ma non si parlano Ancelotti e Leonardo.
4: Ma perché?
5: Si lasciarono malissimo al Paris Saint Germain,
4: è vero.
5: Quindi quel nome lui l'ha fatto per dire stiamo puntando al massimo, che poi è stato un totale autogol da parte di Maldini, quello sì. Però vabbè, De Rossi grosso, insomma, si sa, lo sapete, se anche ne hanno parlato, la federazione non ha mai preso un allenatore di club, quindi di fatto quel percorso di delega che dicevi tu, cioè o Maldini e Leonardo non gli hanno mai detto guarda stiamo pensando, però capirai caro, è molto difficile che venga, la nostra prima alternativa è Pirlo, cioè o non gli hanno mai detto e io non ci posso credere, oppure se gli hanno detto e poi li ha comunque nominati, vuol dire che evidentemente l'aveva messo in conto. Poi ripeto, per me Pirlo non era una gran scelta, poi non ne capisco quanto Maldini, però il tema è se la prima che faccio che non ti va bene me la cassi, allora forse non vuoi me, vuoi prendere qualcos'altro, cioè l'ho capito quel
3: no può essere pure questo che ti devo dire. Voglio sentire anche Mattei e poi Bonfanti.
2: Allora guarda, io faccio una premessa rapidissima, io sono amico di Giovanni Malagò, ma io devo giudicare il dirigente, il nuovo presidente generale. Esatto, quindi allora a parte queste polemiche, questi colpi di fioretto verbali che francamente non cambieranno la storia, la cosa più importante forse è un'altra, cioè Malagò è stato eletto sì per nominare il nuovo CT e apro e chiudo parentesi, si è mosso come un elefante in una cristalleria all'inizio, poi è arrivato a Mancini, chiusa la parentesi, però non solo è stato nominato presidente per il nuovo CT per riportarci ai mondiali eccetera eccetera, è stato eletto soprattutto anche per le riforme,
3: certo,
2: che io per il momento francamente non vedo traccia. Allora lui deve sicuramente doveva nominare un nuovo CT e lo ha fatto, ma adesso ci aspettiamo, passate le vacanze, da settembre in poi un bel programma con le riforme, non solo per il nuovo CT che è stato già nominato, ma soprattutto per cambiare il calcio italiano e dargli quell'impulso, come dire, rianimarlo, visto che sono tre mondiali che saltiamo. E forse è lì che adesso il presidente appunto federale Malagò deve dimostrare di avere le idee ben chiare.
3: Bonfanti.
0: Allora, per quanto riguarda il discorso di Filippo Galli, anch'io ho apprezzato la specifica, perché Filippo Galli è stato responsabile del settore giovanile del Milan e quindi quando ha letto quello che ha letto evidentemente si è sentito in dovere di puntualizzare e ha fatto benissimo a farlo in maniera molto educata, molto signorile, come nelle sue caratteristiche. Per quanto riguarda invece il discorso Mancini, Malagò, Maldini, secondo me ne escono malissimo un po' tutti, perché dal punto di vista della comunicazione secondo me sono stati fatti degli errori clamorosi. Ci sono una serie di cose che io continuo a non capire, il fatto di presentarsi in conferenza stampa e parlare di 8-10 anni, però io ho capito il discorso di Maldini, ma 8-10 anni riguarda le riforme, poi naturalmente c'è tutto un discorso legato alla nazionale che non può aspettare 8-10 anni, c'era un CT da trovare, ma non ho mai visto in una conferenza stampa prima di chiudere per un CT nominare quelli che hai già provato a prendere, da Ancelotti a Guardiola.
3: Esatto.
0: Cioè sono tutte cose che secondo me vanno tenute molto segrete, perché poi se non li prendi rischi di esporti alle osservazioni che abbiamo fatto tutti quanti, dicendo ma come, punti Guardiola e poi vai a prendere Pirlo, uno che comunque non ha curriculum dal punto di vista dell'allenatore. Dopodiché, cassato Pirlo, anche lì andate a prendere Pirlo e nessuno sa che lui ha un contratto con una società russa, cioè tutti cascano dal pero e ci si stupisce che lui ha questo contratto con una società russa, anche lì rimango un po' perplesso. Maldini secondo me ha avuto ha dato dimostrazione di un carattere molto spigoloso, cioè cassato Pirlo, allora
3: esatto.
0: Basta,
3: allora me ne vado.
0: Secondo me si poteva trovare anche una via di mezzo. Nel momento in cui tu decidi di sposare un progetto per la nazionale, salta il nome del tuo candidato, provate a sedervi, provate a parlarvi, ma
3: esatto.
0: Prendere su Baracca e Burattini ad andarsene, mi lascia perplesso anche questa cosa. Poi dopodiché alla fine
3: io sono molto vicino a questo
0: il giocatore, l'allenatore che forse aveva in mente fin dall'inizio, che era appunto Roberto Mancini.
2: Ecco, Maldini avrebbe soltanto una giustificazione, a parte il discorso di Pirlo. Se nel momento in cui Pirlo salta, il presidente federale dice a Maldini: allora dovete scegliere Mancini perché è lui il mio uomo. E allora lì Maldini avrebbe avuto ragione a irrigidirsi, perché comunque la seconda scelta comunque spettava sempre a lui, e invece forse gli è stata imposta.
3: No, però proprio a chiudere, in Palomeni che è qui con me, così chiamo per cognome, sennò con Stefano faccio una confusione. Però è anche vero, se tu dovevi fare la rivoluzione, come tutti avevano detto, Maldini e Leonardo avrebbero fatto la rivoluzione del calcio italiano, e con Pirlo un pezzo e facevi una rivoluzione. Io credo che la rivoluzione la dovevi fare dal basso, quindi saltato Pirlo, io sono d'accordo con Francesco, dice vabbè, rimani e lavora dal basso, non è il CT che volevi scegliere tu.
4: Ma
3: però...
4: guarda Marco, è stato talmente tutto sorprendente, che secondo me ha sorpreso anche Malagò, cioè voglio dire, questa uscita, questa dichiarazione quando ha citato Ancelotti, cioè Paolo è andato lì e ha parlato di queste cose, è stato sorprendente e credo che abbia sorpreso tutti, tranne se stesso ha sorpreso tutti.
3: Sì. Io perché, mi ricordo il giorno dopo.
4: Come diceva giustamente Francesco, cioè, voglio dire, non fare nomi, cioè, non sei certo. Quindi stiamo parlando di cose da un punto di vista comunicativo abbastanza semplici, elementari.
3: Esatto.
4: Per un personaggio scafato, di grande personalità, un grande fuoriclasse che ha un'immagine immensa. Cioè, fare quel tipo di dichiarazioni, mi ha sentito Ancelotti, Guardiola, però insomma, adesso vediamo, ci devono dare una risposta.
3: No, ma poi nell'intervista,
4: cioè, è come se lui stesse parlando con amici, tra, capito? Tutti in piedi, e quindi a sorpresa, e poi c'è stata tutta la cosa. E devo dire che poi alla fine, questa cosa della sponsorizzazione, questa cosa legata alla Russia, è stata la salvezza di Malagò. Cioè, l'ha presa la guantata e poi lì è saltato il pane.
3: Adesso vado a prendere quello
4: che vuoi. Sì, ma se non ci fosse stata?
3: Chissà.
4: Cioè, come si metteva?
3: È vero. Arrivava a Pirlo. Sentite, vi sto per salutare, però vi faccio partecipare anche a voi tre in collegamento a, diciamo, una sorta di sondaggio che stiamo facendo oggi. Francesco, parto da te al volo. Tra questi quattro giocatori che sono arrivati in Serie A e che giocheranno appunto prossimo campionato con la partenza imminente questo fine settimana, Mora, Moreira, Mastantuono e Begovic, chi secondo te può avere un impatto maggiore nel nostro campionato tra questi quattro?
0: Direi Rodrigo Mora per i metodi di Gasperini con la Roma.
3: Secco proprio.
0: Sì.
3: Ok. Matei?
2: Secondo me è Begovic, perché è giovane come tutti gli altri, però ha già giocato il mondiale e partirà titolare. Io non so se Mora partirà titolare, perché probabilmente il mercato della Roma continuerà, e lui più che un esterno, l'esterno che voleva Gasperini, mi sembra più un trequartista. Alaibegovic ha la stessa età, ma ha un pizzico di esperienza in più e forse troverà più spazio nella Juventus.
3: Cardia?
5: Anche secondo me Alaibegovic, perché al di là di quello che è stato già detto giustamente, secondo me proprio a livello di potenziale è quello che mi fa pensare di più che possa diventare cioè qualcosa di grande. Lo stesso varrebbe per Mastantuono, però non so, sui prestiti secchi ho sempre qualche remora, perché comunque in eventuale difficoltà chi ha un giocatore di proprietà ci punta a prescindere, perché quella perché diciamo è tuo, ecco.
3: Vediamo, grazie a Francesco Bonfanti.
4: Ciao Francesco.
3: Buon lavoro Francesco, come
0: grazie
3: sempre.
0: A voi.
3: Grazie.
0: Alla prossima, ciao.
3: Grazie Ivan Cardia.
4: Ciao,
3: buon
4: Ivan.
3: Lavoro a tutta la redazione di tutto il mercato. Ciao Ivan. Stefano,
4: ciao.
3: Grazie anche a te.
4: Ciao,
3: a prestissimo.
2: Grazie
3: a prestissimo.
2: A voi, buona giornata.
3: Sai, c'è un messaggio, scusami, prima di andare in pausa, in Palomene lo condivido con te. Scusate, chiedo a voi, e siete molto più esperti di me, perché Maldini è considerato grande dirigente? Ha perso a zero Donnarumma, Çalhanoğlu e che sì. Ora, principio. Vabbè, non si capisce quello che scrive dopo, però dice perché deve essere considerato un grande dirigente. però insomma ha vinto anche lo scudetto col Milan, cioè da dire
4: ha
3: questo.
4: Ha fatto cose, insomma, come si dice, ha fatto cose buone.
3: Ha fatto cose buone e ne ha sbagliate praticamente altre.
4: Che non mentre, è proprio...
3: mentre Max però, ci dice che era più adatto a giudicare un allenatore Maldini rispetto a Malagò. E quindi perché non si è seguito
4: Ma da che
3: Maldini?
4: Mondo è mondo, sa, il presidente federale nella sceglie storia del calcio italiano non ha sempre scelto.
3: Ma lì, per
4: presidente
3: me,
4: federale.
3: Sai che per me l'errore
4: è quello.
3: Ma questa
4: figura del direttore tecnico, con tutto rispetto
3: per me l'errore è
4: Claudio,
3: quello,
4: che è super, super, diciamo così, esperienza. Io sono incuriosito di capire il nuovo organigramma, come è strutturata tutta la nazionale, dal capo delegazione, la scelta. Insomma, alla fine, ognuno... Dai, non cominciamo. Ognuno fa le scelte che vuole, si fa la squadra che vuole e ci mette chi vuole lui. Certo. Insomma, non mi sembra che gli altri presidenti federali che hanno fatto. No, io capisco che vogliono criticare Malagò, ma io non me aspetto di vedere
3: penso...
4: i fatti.
3: Cioè, io credo che stata... poi alla fine era lui che doveva nominarci. Guarda come
4: sì, no, lui però cioè, questo gli fa uno, cioè, questo principio di delega. Che poi non riguarda soltanto diciamo così, il direttore tecnico, però anche il capo delegazione.
3: Sì,
4: adesso
3: sì.
4: Ha fatto anche una figura tra di Union, tra Movimento Giovanile, Zola,
3: sì.
4: Credo Bergamini che stava al Bologna e l'abbia messo anche diciamo, una sorta di capogabinetto. Insomma, voglio dire, ha strutturato la nazione in un modo diverso, che poi adesso diciamo, ma che è? Vuol fare qualcosa di fantascientifico? No, però aspettiamo. Però non è che in passato gli altri presidenti federali facevano quello che sceglievano gli uomini che no o no, l'allenatore che volevano o no. Cioè, non lo so, non l'amichettismo, tanto l'amichettismo, voglio dire, se io sono amico tuo, che fai?
3: Ma perché Maldini
4: non mi chiami?
3: Maldini ha detto: Ancelotti è amico mio, Guardiola
4: io
3: amico
4: e te
3: mio.
4: Lavoriamo insieme perché
3: Grossi
4: siamo bene, ma siamo
3: mio.
4: Anche perché amici.
3: De Rossi
4: no?
3: Amico mio. Pirlo amico mio, l'ha detto lui, non l'ho detto io.
4: Se uno c'ha che ne so, un'amicizia, una simpatia particolare con un editore o con un direttore, ma allora ma, cioè, ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando perché? Ma perché all'estero come funziona? O no?
3: Vabbè, dai, fermiamoci qui, torniamo tra poco con altri temi, a tra poco.
1: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio. Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
6: Abbiamo la iena e la volpe, la iena e the fox.
7: Sai chi mi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta
3: l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Buon pomeriggio e benvenuti, un saluto da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni, ciao Marco,
3: ciao
4: buon
3: Stefano,
4: pomeriggio a
3: ciao
4: tutti.
3: Stefano, ben trovato Stefano. Allora, salutiamo tutti, salutiamo anche gli amici che ci seguono adesso su Italia 7 in Toscana, quindi sul digitale e tutti coloro che sono nell'app, sul canale 61, insomma tutti
4: di Toscana,
3: quanti.
4: Ieri un palio di Siena straordinario.
3: Visto che roba, dato un'occhiata così. E vabbè, dai, partiamo caro Stefano subito con i titoli e poi i primi argomenti di questa giornata, vai! Beh, dobbiamo subito dirlo, gioventù e talento in Serie A, perché sono arrivati quattro giocatori giovani, quattro giocatori di talento: Mora, Moreira, Alejo Begovic e Mastantuono. Ne parliamo oggi e vogliamo anche capire chi può avere l'impatto maggiore in Serie A. Anche Salvidio, perché deve rinnovare con il Napoli, ma c'è la corte adesso anche dell'Atalanta di Sarri. Sarri, il comandante, vuole anche Salvidio. Pio Esposito, sempre più nero-azzurro, rinnovo fino al 2031 per l'attaccante dell'Inter, che insomma adesso si augura di trovare anche più spazio tra i titolari. Tre allenatori oggi, lente di ingrandimento su di loro, che sono pronti per le nuove sfide: Sarri, Amorim e Grosso. E oggi ho letto questa cosa, allora ne voglio parlare con tutti i nostri amici e con Stefano, perché l'Arsenal, insomma, può tentare il Diz. Caro Stefano, iniziamo subito forte. Bussano alla porta della Juve, l'Arsenal, 100 milioni! Che fai?
4: Ma dove è uscita fuori?
3: Su tutto sport.
4: Vabbè, ma era già uscita.
3: È già uscita, ma è riuscita perché non arrivano a prendere Julio Alvarez. E allora stanno pensando anche a Yıldız. Sì, potrebbe rivenire fuori.
4: Diversi, però
3: insomma, se arrivano 100 milioni sul piatto, che fai?
4: Ma ne avevamo parlato.
3: Però adesso siamo, capito, a due settimane dalla chiusura del mercato. No, vero. Rifiuti?
4: Beh, in questo momento. Forse un mese e mezzo fa, adesso in questo momento. A meno che poi i Carnevali, Massara, Spalletti abbiano la carta di serie.
3: Però 100 milioni...
4: Ma serve una cartona di quelle proprio da...
3: Però sono
4: da 100
3: tanti,
4: punti.
3: Eh?
4: 100 oh, milioni
3: è vero
4: tanti.
3: Che qualcuno dice se Mora vale 50, Moreira 50, Wildis potrebbe valere di più.
4: Beh, sicuramente. Certo.
3: Questo sì, però 100
4: no,
3: milioni.
4: Se devi fare un sacrificio, deve essere ecco, 100 milioni in su.
3: In su. Quindi...
4: Però insomma, devi aver pronta l'alternativa, Marco, se no
3: assolutamente.
4: Non si deve muovere a Torino. Assolutamente.
3: No, per carità. Però insomma, mi è venuto in mente questa cosa leggendo un po', facendo un po' di rassegna stampa questa mattina. Ne parliamo, caro Stefano, con Paolo Paganini. Ciao Paolo,
4: Paolo.
3: Ben trovato.
8: Ciao ragazzi, ben trovati.
3: Ben trovato anche a te. E poi c'è anche Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben trovato.
9: Buongiorno a voi, sempre un piacere.
3: Grazie Enzo, grazie a tutte e due. Senti Paolo, parto da te così, stavo insomma sfogliando un po' i giornali questa mattina, la tentazione Arsenal per Yıldız, se dovesse arrivare in questi giorni, che dici? 100 milioni sono pochi? Basterebbero per aprire?
9: Io credo che se arriva davvero un'offerta di quella entità, mi dispiace per il pubblico juventino che probabilmente è legato a un giocatore come Yıldız, però io lo darei via. Sinceramente, perché sono soldi che alla Juventus fanno comodo per fare anche altre operazioni, visto e considerato, noi parliamo tanto, no? Adesso il nodo portiere è stato risolto, però la Juventus deve completare ancora la rosa con un centrocampista e un'altra punta, ma il problema che ha la Juventus grosso è anche quello degli esuberi, e sono esuberi che hanno ingaggi importanti e che per adesso sono rimasti lì. È difficile pensare che in un 10-15 giorni di mercato riesci in qualche modo a levarti tutte quelle problematiche. Arriverebbe denaro fresco, e a quel punto puoi anche operare andando a prendere quei due tasselli che ti mancano per completare una rosa che è comunque competitiva. Poi adesso è vero, poi dipende anche dal modulo di gioco di Spalletti, però Alibegovic è sicuramente un giocatore alla Yıldız, parlo come caratteristiche, poi hai sempre comunque con Seisao, quindi io credo che la Juventus se dovesse partire a Yıldız non è che rimarrebbe allo scoperto.
3: Quindi tu non che ci penseresti, tu proprio acconsenti.
9: Io lo darei via.
3: Lo daresti via.
9: Io lo darei via.
3: Enzo, tu che faresti? Enzo, tu che faresti?
9: 100 milioni per l'Arsenal sono due tapas e un tinto de verano, per la Juventus sono manna che scende dal cielo, per cui io tecnicamente non lo venderei mai, ma sicuramente la Juventus, se arrivasse davvero l'offerta 100,0000, sicuramente direbbe subito di sì, e penso che direbbe subito di sì proprio per il fatto che ha investito parecchi soldi su Alibegovic, che è un giocatore che vedo che si sta sovrapponendo un po' troppo a Yıldız. L'ho visto giocare in amichevole, soprattutto contro l'Inter, e ho visto che spesso andavano a finire nello stesso settore di campo e si capivano poco tra di loro. Alibegovic può giocare solo in quella posizione. Yıldız probabilmente se si mette in testa di farlo può fare anche il trequartista. Alibegovic sicuramente no, almeno per il momento, magari quando avrà 22-23 anni sì. E quindi se arrivassero davvero questi 100 milioni, io sono sicuro che la Juventus non potrebbe mai dire di no a un'offerta del genere, anche perché in quel modo poi porterebbe a casa probabilmente un paio di giocatori di spessore che le servono per completare la rosa.
3: Un amico nostro ci saluta al 331-8200213, Massimo da Alba Adriatica, ci scrive: sono juventino e vi dico che io Yıldız a Londra a piedi non lo voglio nemmeno, lo porto io e non voglio nemmeno la ricompensa. 100 milioni, capito?
4: 100 milioni sono cifre importanti, però come giustamente osservava Enzo, se tu poi rinforzi il centrocampo, ieri parlavamo, sì, no? Un po', secondo me manca qualità, un giocatore importante lì in mezzo al campo, puoi fare un'operazione che può stabilire un equilibrio forte, sostanzioso, di grande personalità, e rinunci al giocatore più forte. Perché sono d'accordo quando dice Enzo che Alibegovic può giocare soltanto lì, non da trequartista, poi c'è da vedere se Yıldız da trequartista è lo stesso calciatore, no?
3: Sì. No,
4: quando gioca a sinistra, Enzo, perché non abbiamo certezze in questo senso, sono due giocatori ancora in via di sviluppo, Yıldız sta davanti a Alibegovic, però insomma stiamo parlando di Juve.
9: È comunque McKennie per il gioco di Spalletti, il trequartista fatto come vuole Spalletti lo sa fare, perché comunque ha giocato delle partite veramente molto buone, poi comunque con delle incursioni a destra, a sinistra, ma partendo nella posizione di trequartista, come si dice adesso, moderno, cioè anche in grado di fare la fase difensiva.
3: Vabbè, staremo a vedere poi tutte le situazioni di mercato, perché poi la Juve, Paolo, riparto anche da te, che sì, è un altro nome che gira intorno alla Juve, no? È un obiettivo, riesce, cioè prende questo giocatore, e poi chiedo magari anche a voi quanto può spostare poi che sì in mezzo al campo per la Juventus.
10: Ma guarda Marco, allora che sì, il problema è di che sì, che comunque ha fatto un buon mondiale, va detto questo,
3: sì.
10: Ha dimostrato che non è che poi, voglio dire, perché poi normalmente chi torna dall'Arabia c'è sempre il problema, dice non è che è andato in vacanza, adesso torna in campionato con un'altra intensità e quindi praticamente non ce l'hai a disposizione. Ha dimostrato di essere ancora un giocatore che può dare tanto. Ha delle caratteristiche chiaramente che già vedere se combaciano col gioco di Spalletti, perché si dice sempre, si è sempre detto, no, alla Juventus da quando ha dato via Pirlo, da quando ha dato via Pjanic, manca un giocatore che detta i tempi. Magari se hai in questo modo i soldi che ti arrivano, puoi anche fare delle altre valutazioni che non siano solo che sì, perché che sì è svincolato, ma guadagna anche 12 milioni di euro netti l'anno, quindi devi andare a fare una trattativa per la riduzione dell'ingaggio. In più c'è il discorso di Zirkzee, che sarebbe un'alternativa a Colomani, e da questo punto di vista, se arriva un pezzo importante a centrocampo, prendi Zirkzee, mi sembra che comunque la Juventus abbia fatto un mercato importante.
3: Che si sposterebbe tanto in mezzo al campo, no, Stefano, ti chiedo. Cioè, quello che serve alla Juve in questo momento?
4: Serve un altro centrocampista, secondo me, oltre che sì, però che sì, certamente.
3: Con altre caratteristiche, uno di qualità?
4: Serve un giocatore, ecco, tipo Mechka, quello che gioca nel Borussia Dortmund, un giocatore totale, un giocatore che poi possa governare il centrocampo naturalmente, con la leadership, che poi diviene proprio anche da come occupi quella zona lì. Che sì, è forte, però è il che sì dell'Atalanta, è il che sì del Milan, non lo so, ha fatto un buon mondiale, sono d'accordo con Paolo, bisogna vedere la spesa, se conviene o non conviene, perché sì più un altro. Cioè, alla Juve servono dei calciatori da aggiungere, non da togliere. Cioè, non è che Locatelli e Thuram restano, però devi aggiungere, per poi c'è l'Europa League, c'è un campionato da fare alla grande, da protagonista. Non dico che devi immaginare subito una lotta per il titolo, però insomma devi partire con questa convinzione, no? Con questa ambizione. E come lo puoi fare? Acquistando un calciatore di livello top. E Mechka, quello è Borussia Dortmund, è l'uomo, secondo me, che serve a Spalletti in mezzo al campo.
3: Enzo, tu che dici? Che sì, potrebbe fare il caso, è il giocatore che serve alla Juve in questo momento?
9: Il grande vantaggio di che sì è che non bisogna trattare con nessun club, e bisogna trattare solamente con lui.
3: Certo.
9: E chiedergli se gli basta quello che la Juve gli metterà a disposizione come salario, che sarebbe comunque probabilmente il più alto di tutti, perché comunque credo che il salario più alto alla Juve sia sui 7 milioni di Yıldız, e io non sono sicuro che si possa accontentarsi di quello stipendio. Allora, ha fatto un buon mondiale, vero, ha fatto un buon mondiale anche perché doveva mettersi in mostra, era un giocatore senza contratto che aveva bisogno di farsi tra virgolette pubblicità per poter ricevere qualche offerta importante da società europee. Per il momento non è arrivato, e questo è molto strano, perché nonostante il mondiale buono, evidentemente ha delle pretese abbastanza alte, e anche il suo entourage sta chiedendo commissioni molto alte. Che poi sia il giocatore perfetto per la Juve, ho dei dubbi. La Juve non ha un giocatore che accenda la luce. Faccio un esempio banale, un Çalhanoğlu, uno che a un certo punto fa un lancio di 50 metri e mette Di Marco da solo davanti al portiere, oppure alza la testa da 30 metri e la mette all'incrocio dei pali. Ecco, non è che ci sono tanti Çalhanoğlu in giro, però un giocatore comunque che sappia cambiare il momento della partita, che trasformi un'azione magari un po' affannosa di difesa in una ripartenza micidiale che possa portare comunque magari un 3 contro 2 o un 4 contro 3 in attacco. E questo secondo me manca un po' la Juve in questo momento.
3: Paolo, dimmi.
11: No, anche perché se andiamo a vedere le squadre allenate da Spalletti che hanno fatto bene, comunque un giocatore con quelle caratteristiche ce l'ha sempre avuto, perché ha avuto Pizarro, ha avuto Lobotka al Napoli, ha avuto Brozovic.
3: Forse lui vorrebbe Lobotka in questo momento, Paolo.
11: Lui ci vuole, cioè,
3: tanto porti via al Napoli Lobotka adesso.
11: Ma non solo, ma poi la Juventus, ripeto, guarda anche la telenovela che c'è stata per il portiere, no? Alla fine sono andati su Vicario. Perché? Perché comunque la Juventus ha dei giocatori pesanti ancora da piazzare. L'ingaggio di Davide quando, chi lo piglia? Dopo Meiners, chi lo piglia? Cioè, voglio dire, Gatti, chi lo piglia? Cioè, ce ne sono anche dei giocatori che la Juventus deve pensare di piazzare.
3: No, questo è vero, ma il mercato in uscita io credo che riguardi un po' di squadre, tra cui la Juve, ma anche il Milan, perché poi insomma sono squadre che al momento in uscita hanno fatto niente, o comunque poco.
11: No, ma questo per dire che se arrivano soldi freschi,
3: certo,
11: i 100 milioni di è chiaro che cambia.
3: Ma
11: la
3: guarda che
11: questa
3: tua, diciamo, idea sta coinvolgendo molti ascoltatori in questo momento al 331-8200-213, e sarebbero, diciamo, dell'idea di ok, forte giocatore, però con quei soldi puoi andare a completare la rosa, no? E in maniera diversa. Vabbè, comunque staremo a vedere. Senti, invece vi chiedo una cosa, e Anghissà? Paolo, riparto da te al volo. Chissà, sembra essere tentato anche da Sarri. Leggevo oggi che anche Sarri vorrebbe Anghissà che deve rinnovare.
11: Anghissà è un pupillo di anche di Giuntoli, perché a portarlo a Napoli. Adesso probabilmente c'è già da tempo dietro l'Atalanta su Anghissà, perché il suo procuratore praticamente ha preso casa a Castel di Sandro durante il ritiro e poi si è spostata a Napoli, però non è stato ancora raggiunto un accordo. Il Napoli è un bivio, perché Anghissà va in scadenza tra un anno, quindi o gli rinnovi adesso il contratto o se no devi darlo via ora per poter in qualche modo monetizzare. E secondo me l'Atalanta è avanti su Anghissà.
3: L'Atalanta è avanti, Enzo, ti risulta anche a te? Atalanta avanti, e privarsi di un giocatore così però a pochi giorni dall'inizio del campionato.
9: Innanzitutto bisognerebbe sentire il parere di Allegri, che secondo me potrebbe anche non strapparsi i capelli che non ha se andasse via Anghissà, perché comunque avendo deciso di fare il 4-3-3 probabilmente ha le alternative. Tra l'altro ha provato anche a fare l'esperimento di Vergara mezzala nelle amichevoli, non è andato benissimo secondo me, però poi magari lui la pensa completamente in maniera diversa. Se si arriva agli ultimi giorni di agosto con Anghissà in scadenza, io al posto del Napoli comunque lo venderei e porterei a casa quei 15-20 milioni che comunque mi potrebbero fare comodo magari poi sul mercato di gennaio, perché comunque sicuramente se arriva in scadenza al primo settembre è quasi impossibile che poi possa rinnovare il contratto ancora con il Napoli. Già qualche volta aveva dimostrato di avere un po' di mal di pancia e di aver pensato un po' ad andarsene, e quindi la situazione è un po' quella.
3: Stefano, tu che dici? Anghissà è un bel pilastro,
4: sì, ma io ci penserei non una ma 100 volte prima di privarmi di uno
3: anche se a scadenza, tu dici, sì, anche se a scadenza. Dici meglio tenerselo a scadenza che perderlo così adesso?
4: In questo momento insomma è abbastanza rischioso per Allegri, come lo sostituisci? Anche se poi voglio dire puoi avere un pallino Rabiot, almeno che nelle ultime ore, negli ultimi giorni di mercato ne abbiamo viste tante.
3: La vedo dura però
4: Ma come lo sostituisci? De Bruyne è un punto interrogativo ancora forte, però deve rilanciarsi. Lobotka, McTominay sono due certezze.
3: Cioè, secondo me il centrocampo è un batto
4: esatto,
3: non
4: è la forza, è la forza di questa squadra. Sì, se poi cominci a sfruculiare lì in mezzo al campo con magari idee suggestive, insomma, voglio dire, andiamo sul concreto. Anche se è tanta roba,
3: Sì, sì. No, sono d'accordo.
4: Poi c'è tutta la situazione contrattuale, che insomma, voglio dire, l'ANA, ma è scadenza, non scadenza, insomma, c'è da guardarsi negli occhi e ci devi parlare.
3: No, ma che poi sono giocatori con la gente, con chi ti pare a te, sostituirli così non è facile.
4: No, a due settimane al via mi sembra
3: Sono pezzi suicidio, grossi, proprio. Sono pezzi grossi, sarebbe, assolutamente.
4: Sarebbe un suicidio.
3: E Enzo invece Pio Esposito va verso il rinnovo, troverà più spazio secondo voi quest'anno nell'Inter?
9: Sì, il rinnovo è praticamente cosa fatta, sì. Perché comunque prenderà 3 milioni più bonus, e saranno degli ottimi bonus sicuramente, anche se non sono stati specificati, però l'Inter ovviamente crede molto in questo giocatore, che ho visto ulteriormente migliorato nelle amichevoli che ha fatto, perché è vero che ha segnato poco, ma è anche vero che praticamente ha giocato sempre da solo contro 3-4 attaccanti avversari, e l'Inter le amichevoli non le ha mai perse, ne ha pareggiata qualcuna e ha vinto le altre, eppure Esposito è sempre stato tra i migliori. Gli ho visto fare anche alcune giocate che non gli riuscivano tanto bene, soprattutto nella seconda parte della scorsa stagione, quando ha avuto un po' di crisi, e quindi sicuramente avrà più spazio, perché comunque la stagione è lunga, perché comunque gli impegni sono tanti, ed è un giocatore secondo me destinato a diventare tra i top assoluti italiani.
3: Ce la farà a trovare più spazio?
4: Io me lo auguro. Per la nazionale, per lui, per il ragazzo che è, mi sembra un giovane, insomma, il nostro tesoro nazionale, e soprattutto insomma i tifosi interisti devono essere contenti di avere un calciatore così giovane, così maturo, così molto lineare, anche mi piace molto quando parla, e soprattutto anche come si muove in mezzo al campo, sempre alla ricerca di un miglioramento al netto dei gol che può realizzare. Quindi non pensavo potesse anche accorciare i tempi di questa maturazione. È stato molto bravo Chivo a vedere in lui qualcosa.
3: Sai
4: che noi non
3: abbiamo Lautaro Pio Esposito sarebbe...
4: ma anche Durán può giocare con chiunque, può giocare anche unica punta, è un giocatore
3: speriamo che
4: sta lavorando molto
3: spazio, ecco,
4: e che ha una personalità non comune, ecco. Quindi voglio dire, lui e Ken sono in chiave nazionale, adesso Mancini vedrà chi sceglie,
3: potrebbe diventare un riferimento
4: sì.
3: In questo momento. Paolo?
12: Ah, io lo conosco bene più perché l'ho visto Spezia. Purtroppo purtroppo non si è riusciti ad andare in Serie A, ma siamo poi scesi in Serie C, e quindi vabbè, è detto questo, a parte gli scherzi, però è un giocatore, come ha detto Stefano giustamente, che ha tanto è veramente molto molto, diciamo così, umile, concentrato, professionista vero nella testa, e quindi proprio per i miglioramenti sono dovuti anche al suo carattere, alla sua voglia di arrivare e a pensare esclusivamente al calcio, quindi questo è molto importante per l'Inter. Poi comunque Chivu lo ha sempre seguito dai tempi delle giovanili, lo conosce, e quindi
3: io sono convinto che quest'anno giochi più partite,
12: fiducia.
3: Ho questa convinzione, sì.
12: Ci sta,
3: che
12: ci
3: possa
12: sta.
3: Trovare più spazio quest'anno,
4: perché no?
3: Anche perché Chivu, sai, comunque ha vinto uno scudetto, adesso può anche stare nella situazione di dare un po' più di spazio magari a qualche giocatore più giovane, insomma, per questa convinzione.
4: Per gestire i giocatori che fanno la differenza nell'arco della stagione, c'è la Champions League.
3: Assolutamente. L'ultima, prima di salutarvi, che ci torno con Stefano tra poco nel break, vi chiedo, sono arrivati 4 giocatori giovani e di talento in questo mercato, mi riferisco a Mora, che è l'ultimo, Rodrigo Mora, preso dalla Roma, Moreira, Mastantuono e Alabegovic della Juventus. Mi dite chi secondo voi può avere l'impatto più importante in questo campionato che sta per cominciare, tra questi 4 giovani talentuosi giocatori che sono arrivati. Enzo, parto da te.
9: Sono tutti giocatori di grandi potenzialità e tutti hanno qualche incognita, come tutti i giovani ovviamente. Secondo me Rodrigo Mora è quello il più predestinato di tutti, perché comunque è un giocatore che ha esordito quando aveva poco più di 15 anni praticamente nel calcio professionistico, si è fatto strada, ha trovato spazio, e diciamo che ha avuto anche la forza, tra virgolette, di discutere con i suoi allenatori, e quindi questo dimostra che ha una grande personalità. Se fisicamente sta bene, sicuramente in un gioco come quello della Roma può avere un grandissimo impatto. Secondo me Alibegovic ha bisogno di un po' di tempo per abituarsi a giocare nel campionato italiano, e gli altri due Mastantuono è un punto di domanda, perché comunque nel periodo con Arbeloa era andato abbastanza bene, però poi la stagione non è andata benissimo nel suo complesso, la prima Real Madrid, quindi magari si deve un po' ritrovare. E Moreira le potenzialità le ha, bisogna vedere.
3: Però tu voti Mora, giocare. Mi sembra di capire, tu dici predestinato lui, Mora.
9: Io voto Mora.
3: Paolo?
10: Io gioco la carta Mastantuono, perché comunque è un giocatore forte. È arrivato al Real Madrid nel momento in cui il Real Madrid era in una fase calante, anche per tante ragioni legate anche, appunto, come si diceva prima, al cambio di allenatore, a problemi di spogliatoio. Va a Firenze, dove è già stato accolto come il nuovo bacio in pratica,
3: sì.
10: e ha gran voglia di rivincita in una squadra che non farà le coppe, che comunque, voglio dire, è allenata molto bene, perché Grosso è sicuramente un allenatore di grande prospettiva, ma soprattutto ha grande voglia di rivincita, di dimostrare di essere il giocatore ammirato nel River Plate. Quindi
3: tu ti giochi Mastantuono,
10: io mi gioco Mastantuono.
3: Stefano, ti chiedo il nome, poi il motivo me lo dici dopo. Il nome, chi ti giochi di questi quattro?
4: Ma guarda, mi hanno anticipato, insomma, Mora e Mastantuono intrigano, però scelgo Moreira.
3: Perché?
4: Perché secondo me, in un calcio che va sugli esterni, Moreira si è fatto suo, un bel giocatore questo.
3: Tu dici che giocando in questo, sfruttando gli esterni,
4: cioè gli altri magari possono avere qualche passaggio a vuoto, no?
3: Secondo me questo
4: si inserisce subito, ha una, voglio dire, intraprendenza non comune. Poi è giovane, sono d'accordo con Enzo, ci saranno alti e bassi, però questo, secondo me, il Milan ha fatto un ottimo acquisto.
3: Un ottimo acquisto. Bene, io ringrazio Paolo Paganini. Paolo, grazie, a presto, un abbraccio.
10: Ciao Paolo. Vogliamo dire una battuta? La battuta è a proposito di Moreira. Cioè, perché non mettono, cioè, io lo sai che come la penso sul Milan, che è Ibrahimovic dipendente, perché non mettono direttore sportivo Mendes al Milan? Scusa, fa tutto lui. Adesso lui è l'ultima
3: sta,
10: cosa che
3: guarda
10: deve
3: che
10: fare
3: sta adesso sta Leao, Sì, ma guarda che sta oggi, sta lì, cioè, abbiamo la foto noi che è arrivato. È arrivato in sede del Milan, sta
10: mettiamolo nei quadri.
3: Vabbè, però sta facendo, intanto ha portato allenatori e giocatori, insomma, quindi voglio dire, sta lavorando.
10: Però non ha ancora venduto Leao perché il papà si è arrabbiato, perché le commissioni devono prendere lui, quindi è questo il problema.
3: Va bene, grazie Paolo, a presto.
4: Ciao Paolo.
3: Un abbraccio.
10: Ciao Enzo.
3: Grazie anche a te.
4: Ciao Enzo.
3: A presto, grazie a voi. Enzo, buona giornata anche a te. Ci fermiamo, break, torniamo su questi quattro e altre cose, poi andiamo a vedere anche alcune formule contrattuali come quella di Mora, un po' complessa, che ha messo in piedi la Roma. Tra poco.
1: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
3: Bene, ci siamo Stefano, siamo rientrati, stiamo facendo un po' di valutazioni.
4: Ciao Marco, ciao a tutti.
3: E ben ritrovato. No, io ho detto tra le squadre, non so, possibile sorpresa o meno, non lo so se possiamo giudicarla sorpresa o meno, però attenzione all'Udinese, perché mi sembra una squadra che ha fatto un mercato mirato. È vero che ha perso Atta, però ha inserito anche altri giocatori, c'è un allenatore che sta lì, che ha dato a questa squadra molta robustezza, solidità, non è una
4: poca
3: squadra,
4: poca poesia e tanta,
3: esatto, non pratica il calcio scintillante, no. Però molto pragmatica, concreta,
4: fisica, robusta, solida,
3: sì, è una squadra rognosa, cioè
4: la base l'ha mantenuta. Poi ha aggiunto questo Unai Gomez, sono curioso di vederlo all'opera.
3: Sì. Loro sono sempre bravi a individuare i calciatori. Benissimo. Quindi poi la prima giornata c'è una bella partita col Como, quindi
4: che è tutta da seguire. Genova, Napoli, Fiorentina.
3: No, era così, stavo parlando con te a microfoni spenti, perché è chiaro che la Fiorentina è la squadra che tutti diamo un po' come possibile
4: però
3: sorpresa, no? Però tu devi mettere insieme un po' tutti questi giocatori che hai acquistato, che sono circa 9 giocatori all'incirca, che sono tanti, mentre l'Udinese già c'ha l'ossatura collaudata e un allenatore che mi sembra uno molto, molto dritto,
4: pragmatico,
3: esatto, non si perde in chiacchiere. Allora 331 82 00 23, recuperiamo un po' di messaggi, con noi c'è Stefano Discredi. Intanto
13: ciao Stefano. buon pomeriggio a tutti.
3: Buon pomeriggio Stefano. Senti, leggevo oggi che Massimo Mauro ha detto, se la Juve prende Zirkzee è a livello di Inter,
4: fa un bel salto, forse io alzare il livello delle prestazioni. Cioè, la Juve non gioca male, la Juve con Spalletti ha fatto delle cose bellissime, che ti dà l'idea proprio di, allora sta squadra la libertà. Poi dopo lo stesso Spalletti è rimasto un po' deluso, perché c'ha questi cali di tensione. sull'evento proprio, non aggredisce partita dopo partita, che questa è una caratteristica delle grandi squadre, le squadre che poi alla fine arrivano e vincono. Ah, io ancora non ce l'ha sta roba qua. Quando lo acquisirà questo, allora lotterà per il titolo. Ma il lavoro di Spalletti, secondo me, si concentrerà su questo aspetto. Poi Zirkzee certamente t'aiuta, perché è uno che magari ti fa 10 gol in campionato, però alza i numeri di chi gioca a fianco. Perché con la sponda protegge il pallone, è un regista avanzato, no? C'ha il piede da trequartista. A me piace molto Zirkzee.
3: Sì,
4: con
3: sì,
4: Spalletti
3: sì.
4: Lo vedrei molto bene. Sono d'accordo con quello che ho detto Massimo Mauro, ma non sono d'accordo che con Zirkzee arriverebbe al livello dell'Inter. E non so se del Napoli anche.
3: Allora ci abbiamo anche Lorenzo in collegamento con noi. Lorenzo, ben trovato.
14: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
3: Ciao Lorenzo, con noi c'è anche Stefano Discreti. No, stavamo discutendo un po', così magari ci dai anche tu qualche aggiornamento sullo Juventus attaccante da prendere, se ci sono, diciamo così, novità. Siamo partiti su Zirkzee, che è un nome un po' caldo, e quindi volevo un po' capire com'è la situazione, Lorenzo.
14: No, la situazione è che la Juventus prima deve fare un'uscita, perché altrimenti non può prendere un altro attaccante, perché andrebbe insomma a pagare tre ingaggi molto pesanti, oltre a quello chiaramente di Kolo Muani, che era l'attaccante che la Juventus voleva da più di un anno. Però c'è Davide, il fratello, che da 6 milioni di euro l'anno, non ha convinto nel primo anno, ma non puoi pensare di tenere un giocatore che prende così tanti soldi come terzo attaccante in rosa. Quindi la Juventus ha la strategia chiara, ovvero cedere David, trovare una sistemazione che non dovrebbe essere impossibile, perché la Juventus lo ha preso a parametro zero l'anno scorso, e una volta fatta l'uscita di David, allora potrebbe andare, andrà anzi su un altro attaccante, e Zirkzee chiaramente è uno dei nomi più forti in questo momento.
3: Discreti, tu che mi dici? Che Juventus sta venendo da fuori da questo mercato?
15: In questo momento io credo che sia una Juventus stabile, se fosse un bollettino medico, e condizioni stabili. Nel senso, io non vedo rispetto alla scorsa stagione una crescita, ma vedo una condizione stabile. Quindi una Juventus che potenzialmente dal terzo posto al settimo posto li può centrare tutti. Non la vedo in corsa per le prime due posizioni.
3: Io un po' la penso così, pure io. Non la metto in corsa per la prima posizione.
4: Non a è patto, insomma, sì, se buca carità, qualcuno là davanti. Certo. Come la Roma è arrivata terza, no, perché hanno Milan e Juve, no? Approfittato,
3: certo.
4: Però sono d'accordo con Massimo.
15: Mi fa sorridere il fatto che Zirkzee possa essere il giocatore, il bomber per la Juventus, perché lo vai a sommare a Kolo Muani. Loro in due l'anno scorso in Premier League, in 60 partite hanno segnato 3 gol l'anno scorso, Kolo Muani e Zirkzee in Premier League. Quindi bisogna sperare in una resurrezione da bomber di questi giocatori. Quindi uno ne
3: però
15: va
3: magari
15: bene.
3: Ti aiutano a mandare in gol gli altri.
15: No, è quello, no. Dico, uno ne va bene che
3: tu dici due delle stesse caratteristiche, no? Insomma.
15: Certo, a un certo punto ti serve pure un attaccante sporco che entri dentro e la butti dentro. Cioè, fanno giocare bene gli altri, ok? Chi segna di quelli? Cioè, deve salire Ildiz, questo è indubbio. Poi magari Aris Begovic potrebbe essere, con Cesao deve aumentare i gol, ma poi chi li fa i gol? Cioè, la Locatelli, un gol di media l'anno, Douglas Lewis un gol di media l'anno, cioè chi segna? Thuram e McKennie forse se stanno bene i loro 5 gol l'anno li riescono anche a fare, ma il problema è se i gol non arrivano dagli attaccanti, chi segna in questa Juve? Se poi mi dici guarda, questo è l'anno della consacrazione di Ildiz, farà 20 gol, allora uno ti dice possiamo fare anche a meno dei gol dell'attacco, anche perché credo che la difesa effettivamente con l'arrivo di Lukumi soprattutto, ma anche di Selic, che sicuramente sarà quel classico giocatore che va a destra, a sinistra, al centro, le giocherà praticamente tutte, perché è uno di quei giocatori tutti, la Juve ha quadrato la difesa, quindi potrebbe essere anche a livello difensivo una squadra che subisce poco. Ha preso un portiere che personalmente non mi fa impazzire, ma che rispetto a Di Gregorio è comunque
3: un po' più, sì, uno step più alto,
15: che dà garanzia superiore. Quindi si potrebbe dire, se Spalletti imposta questa Juve all'Allegri, forse lottare anche per vincere il
3: coppa. E te dovevi tirare fuori Allegri per forza, insomma, c'è verso, dovevi tirare fuori Allegri per
4: forza. Figure se discreti non tira fuori
15: no,
4: Allegri.
15: No, ma io dico, questa Juve che giocava Allegri, cioè il problema è sempre lo stesso, se il gioco lo imposta Locatelli. Ragazzi, non mi fate tornare sempre, perché no sembra che...
4: Non t'arrabbiare,
3: t'arrabbiare, è noi che c'entriamo, cioè...
15: No, io dico, ma se il gioco lo imposta Locatelli o... Se Douglas Luiz è quello che abbiamo visto negli
3: aspetta
15: ultimi
3: però,
15: anni,
3: ti cioè, fermo un attimo perché
15: tecnica,
3: proprio sul centro
15: sul centro a fare il gioco?
3: Sul centrocampo ritorno da Lorenzo perché poi il problema dell'attaccante riguarda anche il Napoli e ci arrivano messaggi Lorenzo magari se il Napoli sta pensando di che tipo di attaccante affiancare a Olund così ti faccio già la domanda però ti chiedo su che sì se la situazione sta procedendo centrocampista che sembra insomma in orbita Juve.
14: Ritorna lì però ti faccio più o meno
3: sempre la cessione tu dici se non si cede non
14: è quello cioè i club di Serie A che comunque quest'anno si sono mossi almeno sulla carta bene perché poi vi ricordate no cosa dicevamo l'anno scorso che qualcuno ora dice visto in Serie A comunque si ritorna a spendere no in Serie A si è spesa anche l'anno scorso il problema è che si è speso malissimo e l'abbiamo già fatto questo discorso insomma tante volte. Quindi non è il problema di andare a prendere i giocatori perché alla fine i soldi da qualche parte le proprietà, i proprietari li tirano fuori. Il problema è che poi ti ritrovi ad avere una valanga di giocatori che non ti servono a niente e che comunque devi pagare. La giungla dell'ultima settimana di mercato ci stiamo avvicinando a grandi passi e staremo a vedere quello che succederà, però vi dico che la Juve su che sì c'è molto forte,
3: certo.
14: Ci sono stati contatti col giocatore, con l'entourage, un principio di accordo c'è già, però se non esce nessuno, la Juve chiaramente vorrebbe far uscire Cop Miners, ma è molto molto difficile, sicuramente non a titolo definitivo, ecco, bisognerebbe cederlo in prestito con qualche formula strana, no? Diritto, obbligo condizionato, eccetera, eccetera. Per quel che riguarda il Napoli invece che mi dicevi è Zirkzee un nome buono anche per il Napoli.
3: Ah, quindi sì.
14: Sì, perché si va a prendere i giocatori, cioè si va a cercare quei giocatori che poi si va a cercare. Sono gli agenti che li propongono, se no bisogna insomma bisogna dire le cose come stanno. E quindi Zirkzee che magari vorrebbe tornare in Italia, cioè la Juve cerca un attaccante, il Napoli cerca un attaccante. E il procuratore va a offrirlo a questi club, ma anche lì il Napoli deve fare un'uscita perché non può avere in rosa Højlund, Lucca e l'attaccante X che potrebbe essere anche Jackson o che potrebbe essere anche Gabriel Jesus. Questi sono i tre nomi in casa Napoli.
3: Quale pensi che sia il migliore, Stefano? Chiedo a te in Pallomeni.
4: Secondo me al Napoli farebbe comodo Gabriel Jesus.
3: Meglio, più di Zirkzee.
4: Sì.
3: Per caratteristiche di meglio lui.
4: Poi sono d'accordo nel massimo discorso che ha fatto Stefano, poi è vero possiamo parlare di quello che vi pare, del sistema dei principi di gioco, come giochi a linea difensiva 4 a 3, 4-3, 4-3-1, ma insomma poi alla fine lo storico è importante. La Juve là davanti, ma chi porta i gol? Ma poi soprattutto anche il centrocampo, che di solito insomma quella 10-15 gol, un centrocampo che punta a lottare per il titolo, che possa puntare a vincere qualcosa, Marco deve portare in dote qualche gol. La Juve è un po' postitica da questo punto di vista. Zirkzee però io dico per me è assolutamente un sì per la Juve perché con Spalletti lo vedrei bene come regista, cioè a livello tattico gli può sbloccare qualche situazione e valorizzare magari come ha detto Stefano dei giocatori che adesso segnano poco e d'incanto trovi la chiave, cioè Zirkzee per aprire la chiave, per portare al serie i numeri dei suoi compagni di squadra, lo prenderei per quel motivo lì. Però poi se c'è un centrocampo muscolare dove la palla insomma circola in maniera scolastica, Marco, è lì il flusso parte da dietro, cioè se tu c'hai una tre quarti ottima di qualità e però c'è un centrocampo inversamente proporzionale alla tre quarti che è ricca di qualità, per me non alla lunga, sono d'accordo con Stefano, non raggiungi il livello dell'Inter, del Napoli per lottare per il titolo. Puoi stare lì, poi ecco, terzo, ha detto bene, terzo, settimo, li può centrare tutti.
3: Sì, sì. Ti convince, chiedo a Stefano, ti convince che sì? E poi c'è un ascoltatore che dice, Speriamo di vendere all'Arsenal Yıldız. Allora lì si può fare il mercato. A lui gli piace Yıldız, usa anche un altro termine che non riporto, però chiedo a Stefano Discreti se sarebbe d'accordo.
15: Allora, intanto il discorso di che sì, sicuramente dei nomi accostati al centrocampo della Juve è l'unico carismatico, abituato a giocare per vincere. Sappiamo fino in fondo, anche dal Mondiale l'abbiamo visto in buone condizioni. Questa esperienza in Arabia come ha influito sulle sue prestazioni, no? Però io ti devo dire che se ci sono le possibilità, lui è un nome come ha influito sulle sue prestazioni, no? Però io ti devo dire che se ci sono le possibilità, lui è un nome.

0: se sta bene fisicamente. Quindi se lo vuoi accostare alla Lazio, lo puoi accostare anche tranquillamente alla Juventus. Poi se uno dice, però ricorda di Spalletti, gli aveva tolto la fascia di capitano, a Milano c'era stata tutta quella storia, allora entriamo. Però se tu devi risolvere un problema, che quello della Juve è la mancanza di un Volker, devi prendere uno che non l'ha fatto, pure per stare nel Malen di turno, cioè ovvero l'attaccante della Roma che non ha mai segnato tanto nella sua carriera, e invece l'anno scorso toccato quasi dalla grazia è arrivato qui e ha avuto dei numeri alla Ronaldo il fenomeno. Devi sperare che Colomani, uno che in carriera non ha mai superato una media quota di 7-8 gol all'anno, l'anno prossimo ne fa 20. Questa è la speranza, ma altrimenti io punterei sui Cardi, che sì.
1: Se arrivassi, ti faccio una domanda e rispondimi velocemente: se arrivassero 100 milioni dall'Arsenal per Yıldız, che faresti?
0: Ma in un altro momento ci penserei, oggi ti risponderei di no. Risponderei di no perché questa Juve è talmente piena di incertezze che privarla dell'unico, diciamo, giocatore che sembra essere potenzialmente alla lunga
1: non lo farei.
0: Il fare non lo farei, anche perché se andiamo a vedere come la Juve ha investito i 100 milioni di Ultra, cioè 100 milioni la Juve ha investito per Ovendai e Colomani, me li tengo se devo spenderli per Colomani e Ovendai.
1: Posso chiedere a Lorenzo che cosa farebbe?
2: No, non si può scegliere a questo punto del mercato Yıldız. Cioè Yıldız, secondo me, ti arriva un'offerta importante, perché ricordiamo sempre che non esistono giocatori incedibili nel mondo. Arriva un'offerta importante da 100-150 milioni di euro, quello che volete, però entro il 15 luglio, entro il 20, arrivo al 25 luglio, ma più di lì no, certo. Perché comunque cosa fai ora? Andresti a prendere una cifra X, mettiamo 100 milioni, dall'Arsenal a meno di 2 settimane dalla fine del mercato, cedi il tuo miglior giocatore, quello su cui vuoi costruire la tua rosa del futuro, del presente e del futuro, e tutti gli altri club sanno che tu hai 100 milioni di euro e che devi comprare in meno di 2 settimane. Quindi ti prendono tutti la collotto, cioè, capito? E quindi
1: diventa più complicato, assolutamente, non c'è dubbio.
0: A meno che per completare il discorso di Lorenzo, la Juve non abbia già preso Alex Begovic come sua alternativa. Quindi in quel caso la Juve a sinistra avrebbe Alex Begovic e Boga, a destra manterrebbe con Sesao e Zegrova. Solo in quel caso avrebbe senso, cioè che ritiene.
2: Ma ti immagini i tifosi che già, insomma, sono un po' scossi dalle ultime stagioni della Juventus, dall'ultima soprattutto. Immaginati, vendi Yıldız e non compri nessuno.
1: Non si può fare.
0: Non è in questo momento che la Juve
1: è possibile. C'è chi è d'accordo.
0: In una Juve vincente avrebbero della Juve della
1: No, ma io guarda, vincere. Sono d'accordo con il ragionamento che ha fatto Lorenzo.
3: Però
1: cioè,
3: scusatemi, adesso io voglio poi aggiungere una cosa. Allora, facciamo, siccome è un gioco, 100 milioni Yıldız, Arsenal, no? Se lo prendi, non so come, prestito una cosa, allora vai a rinforzare il centrocampo e hai Boga, hai Lebegovic, Colomani, Zizé, Consensao, Zegrova. Tu devi avere due giocatori forti in mezzo al campo che diano spinta, propulsione, quantità, qualità. Tipo, che ne so, un match che quello là del Dortmund, vai a prendere un fenomeno. Cioè il fenomeno ti serve in mezzo al campo, no davanti. Perché poi dopo ci pensa Spalletti. Ma io non riesco a capire perché la Juve non rinforza il centrocampo. Cioè invece va sempre in avanti. E ho capito, giochi un centrocampo di giri e che arriva non è che produce tutto questo gioco di grande qualità.
1: Sta cercando di rispolverare Douglas Luiz.
3: Vabbè, ho capito, ma allora deve lavorare povero Spalletti, lavora su Douglas Luiz, che fa Geppetto, cioè ogni giorno c'è là con lo scalpello,
1: deve fare il lavoro suo,
3: deve fare il lavoro suo fino a un certo punto, non è che sta a formare in centro formazione a continuanza, la Juventus Football Club,
1: ho capito,
3: quindi serve un giocatore, un fenomeno in mezzo al campo, uno che dice, oh, è arrivato questo, è fortissimo, Non lo vedo, adesso non voglio provocare discrediti, però
1: no,
3: insomma,
1: c'ha ragione, c'ha ragione.
3: No, dico, è vero che Ildiz in questo momento sono d'accordo con Lorenzo e Stefano, è incedibile, però sui 100 milioni li devi far

0: sfruttare come
1: sì, sì,
0: centrando un giocatore di grandissimo livello, cioè non dico Rodri,
1: no vabbè,
0: ma Nemečka, quello là che gioca nel Borussia Dortmund, è un giocatore che ti cambia un po' la storia del centrocampo, eh. Mm. Cioè devi prendere uno, un fuoriclasse in mezzo al campo, uno forte in mezzo al campo, un Idils in mezzo al campo,
1: sì,
0: Idils
1: sì,
0: va all'Arsenal e poi davanti c'è tutti Boga, questi uno contro uno, Colomani, Zirze, cioè, e poi devi sistemare le cose, no?
1: No, ma perché
0: devi sistemare il centrocampo, non la tre quarti, o no Stefano?
1: No, però
2: no, io sono d'accordo, sono
0: c'è la tre quarti diventa che... forte se perché c'è un centrocampo forte, è molto semplice.
2: Sì, cioè, poi cioè, per assurdo la Juve, ecco, dovrebbe prendere Goretzka, che sia centrocampo,
0: Goretzka nel match, cioè devi capito,
1: però io sono d'accordo con quello che diceva Lorenzo, cioè queste cessioni qui importanti secondo me le devi fare subito. Cioè non puoi arrivare all'ultima settimana di mercato,
0: capito? Sono d'accordo, ma infatti ieri ti ho risposto che sono con Lorenzo, con Stefano, adesso sì, no, sì, però se sei preparato e c'è un colpo in canna in mezzo al campo, arriva l'Arsenal, io dico Yildiz.
1: Lo devi far prima, e allora aveva...
0: Perché
1: aveva...
0: se il tifoso juventino va via Yildiz, arrivano due fenomeni in mezzo al campo, il tifoso juventino sta zitto, poi ci pensa Spalletti, non ti preoccupare. Cioè non è che Spalletti non dorme se va via Yildiz e arrivano due fenomeni in mezzo al campo, eh?
1: No, no, per carità.
0: Anzi... Allora là poi dopo il discorso cambia per la Juve.
1: Senti, approfitto proprio, siamo in chiusura, Lorenzo, invece situazione Ken, il Como farà questa proposta entro questi giorni, entro fine settimana?
3: Sì, sì, arriverà. Ci siamo per il rilancio del Como, da capire quanto il Como metterà sul piatto, insomma, perché cioè, la prima offerta... non so cosa pensassero di fare, cioè nel senso 30 milioni era impossibile, si torna lì, no? La Fiorentina poi dovrebbe cercare il sostituto, dovrebbe capire se prendere un altro attaccante, cioè se spendere per un altro attaccante oppure se spendere per gli esterni e magari andare a prendere in prestito una punta, però anche qui il tempo comincia a stringere, la Fiorentina non lo può cedere a due giorni dalla fine del mercato, quindi la prima offerta da 30 milioni la Fiorentina non si è neanche messa a sedere, adesso arriverà il rilancio, è atteso in queste ore, e se il Como arriverà, bonus compresi, a una quarantina di milioni, la Fiorentina lo cederà.
1: Sì, poi bisogna vedere chi prende, perché comunque devi andare a prendere qualcosa, eh? Va via Ken.
0: Ma scusa, Tchouaméni, no? Non sto pensando al centrocampo della Juventus.
1: Ah, io te sei proprio fissato.
0: Sì, mi sono fissato. Ma c'è Tchouaméni, Bellingham, il fratello, quello che sta attorno. Secondo te il centrocampo della Juve cambia o no? Secondo te Spalletti è contento o non è contento di avere due armati in mezzo al campo che macinano calcio?
1: Beh, sarà contento. Sono
0: fisicamente possenti,
1: tu
0: no?
1: Dici, vabbè, andiamo lì. Vediamo.
0: No, Tchouaméni tanto non vuole nessuno, non lo so, che Mourinho. Dove sta Tchouaméni? Che fa? Cioè ti prendi quelli sono i giocatori, i colossi in mezzo al campo.
1: No, vabbè,
0: ma come no? Ma se no dov'hai? O no? Discredi, che dici?
1: Ma che dici?
2: No, con quel centrocampo di adesso...
0: Oh, ma stiamo parlando della Juventus, eh?
2: Alla fine è una grossa incognita in cui ad oggi di partenza hai come unica certezza Locatelli e devi sperare di
0: ma loro devono restare, non devono andare via.
2: Devi sperare di recuperare Douglas Lewis, Kopp Miner, Miretti e una condizione fisica decente di due
0: devi anni. Sfoltire parti... davanti e devi rinforzare in mezzo al campo, secondo me.
2: E questo è il discorso che infatti c'è giustamente. Quindi è lì davanti che abbiamo tutte queste soluzioni sul tre quarti, no? Dovresti cambiarle con dei centrocampisti forti, perché la difesa potenzialmente l'hai rinforzata. Io prenderei un
0: po' di scorta
2: e un centrocampo forte, cioè, ripeto,
0: cioè da quanto tempo la Juventus che c'era Pogba, dimmi un centrocampo, scegline uno.
2: L'ultimo diciamo Allegriano,
0: vai, fai i nomi. Khedira, che c'era?
1: Ma chi è caduto? È morto di
0: scherzi proprio su Khedira.
1: Su Khedira ha fatto crollare. No,
0: sputato a mare.
1: Senti, senti Lorenzo, ti faccio questo quadro.
0: Ecco,
1: e tu dimmi se siamo lontanissimi dalla realtà. Ken al Como.
0: Ecco.
1: Pinamonti alla Fiorentina. Gabriel Jesus al Napoli, Gimenez alla Lazio.
0: No,
3: questo ti piacerebbe, eh?
1: No, io perché ho letto, mi è arrivata una voce.
3: No, sì. Allora, no, in teoria la Lazio sta trattando Finamonti. Il problema è Finamonti è uno solo, che al Sassuolo prende 2 milioni e 4 a stagione, che sono una valanga di soldi.
0: Veramente,
3: e la Fiorentina o la Lazio, insomma, chi per
1: non
3: chi per
1: danno.
3: Lei è difficile, cioè la Fiorentina comunque l'investimento in attacco l'ha fatto su Pellegrino, che ha 2 anni in meno di Finamonti. E non lo so se potrebbe poi prendere un giocatore come Pinamonti, dargli tutti quei soldi. E insomma, poi, comunque non è una cosa impossibile che accada questo domino che hai citato, però vediamo. Insomma, gli ultimi giorni
1: dai.
3: La scelta della Lazio con Bamba Dieng,
1: come roba da matti,
0: Bambacione,
1: Orello, ma hanno fatto venire fino a Fiumicino.
0: Bamba Dieng, poverino, c'è un nome, tu ogni volta con sto Bamba, poverino.
1: Bamba,
0: è Bamba, però
1: ho capito, ma mica è disprezzo, si chiama Bamba Dieng,
0: Bamba
1: corciato,
0: Dieng.
1: Capito? Vabbè.
0: Bamba Dieng, perché
1: vabbè.
0: Bamba è,
1: salutiamo Lorenzo, domani preparati, mi raccomando Lorenzo, domani, gran giornata.
3: Pronto.
1: Va bene, a domani.
0: Ciao Lorenzo.
1: Allora. Ciao Lorenzo, un abbraccio. Ciao.
0: Stefano, sei crollato,
1: Stefano
0: non ti ricordavi un centrocampo sontuoso della Juventus?
4: Mi sono accorto che stavo parlando da solo, stavo dicendo.
1: Come al solito.
4: Che l'ultimo abituale. Centrocampo diciamo forte della Juventus è stato quello Chedira, Pjanic e Matuidi,
0: una cosetta così, capito? Una
4: che
0: cosetta.
4: Seguiva, no? Che seguiva quello di Pirlo, Vidal, Marchisio, Pogba, no? Però dicevo, aveva un grande senso anche l'ultimo, diciamo, di Allegri forte, no?
0: Nel vabbè, ma Chedira c'era, Chedira pure, Chedira.
4: No, io dico il centrocampo era il regista Pjanic, il giocatore tecnico, tattico, dotato di un'intelligenza in campo pazzesca, che era Chedira, e poi l'incredibile Emiliano chiamato lì.
0: Ma vedi che ti sei risposto da solo, ma finché non arriverà a quel livello di centrocampo, quando ci arrivi?
4: I centrocampisti di
1: senti,
4: oggi,
1: ti faccio Catelli. Questa domanda, ma mi devi rispondere in 30 secondi perché devo chiudere il blocco. L'Inter è già in fuga in campionato e può aggredire la Champions secondo Discredi con questi acquisti che ha fatto?
4: Allora, per quanto riguarda il campionato è nettamente avanti, non so se è in fuga perché comunque sia vorrei vedere il Napoli che cosa fa fino alla
1: certo, c'è Allegri, tu vedi l'ora
0: tu andrai al Maradona
4: potrebbe essere per
0: potrebbe
4: quanto
0: essere.
4: Riguarda la Champions io ritengo sempre che il calcio straniero sia nettamente avanti. Beh. Quindi è un'impresa arrivare fino in fondo, basti vedere quanto hanno investito singolarmente Arsenal e le altre squadre, cioè la Premier. Incredibile.
0: Ciao Stefano.
1: Va bene, ciao Stefano, a presto, un abbraccio a Discreti, break per noi, torniamo tra pochissimo.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Allora, ci siamo ben ritrovati. Intanto stavo leggendo, mi comunicano chi insomma sta seguendo l'Atalanta, caro Stefano, zona intorno allo stadio completamente blindata in vista di Atalanta Poel. Dunque, alle 18 a pochi passi ci sarà una manifestazione. Diciamo vicino allo stadio, comunque stadio blindato. Allora, per quanto concerne coloro che sono collegati con noi, mi dicono che è già pronto Gianni Walter Bezzi.
0: Noi siamo molto
1: con
0: contenti
1: noi.
0: Di
1: e lo ritroviamo con grande affetto.
0: Inconfondibile
1: perché
0: voce che
1: ciao Gianni,
0: ci ha accompagnato.
1: C'è Gianni
0: per tanto tempo.
1: Ma c'è o non c'è, ragazzi?
6: Ci sono.
0: Ciao Gianni, la tua inconfondibile voce.
6: Grazie. Ciao, come state?
1: Noi bene.
0: Ma
1: tu?
0: Insomma, tu dove sei?
6: In
0: montagna.
6: Sono rientrato, certo questo caldo che
0: ci assedia
6: in maniera, cioè non molla un attimo.
0: Ma non se ne può più.
6: Non
0: se ne può più. No.
6: Vabbè, stavo molto bene in montagna.
1: Certo. Però ha fatto
0: dove
1: caldo anche
0: stato?
1: Lì, mi hanno detto. Mi hanno detto che ha fatto caldo anche in montagna.
0: Molto, sì, anche io.
1: Però la sera sicuramente si sta meglio.
0: Ma è un'altra cosa.
6: Diciamo che gli ultimi giorni di sera era sui 13-14 gradi.
0: Che bellezza.
6: Capito? Quindi,
1: certo.
6: Sai
1: certo.
6: Come i tempi in cui anche Stefano andava a fare il ritiro in montagna.
0: Bello,
6: oggi invece
0: Gianni.
6: Il ritiro le squadre lo fanno...
1: Nei centri sportivi
6: 40 gradi
1: è cambiato tutto adesso
6: cambiato tutto
0: dove sei stato Gianni per sapere per essere un poco Sì, no,
6: posso dire, faccio promozione.
0: No, no? Promozione, di dove sei stato? Posso, mica devi dire il posto, l'albergo. Ci devi dire dove sei stato.
6: San Martin de Castros.
0: Martina di Castro.
1: Aspetta, che con noi c'è in collegamento, chissà dove è stato anche lui, così glielo chiediamo.
0: Mimmo Alconero.
1: Mimmo Cugini, ciao Mimmo.
0: Ciao Mimmo.
7: Ciao ragazzi, buongiorno, come state?
1: Bene, bene. Tanto tempo, c'è, è pronto anche Bucchioni che sta aspettando. Vabbè, video, mi dicono. Collegamento. Ok, lui dice è pronto. No, dove sei diretto, Mimmo?
7: Sei allora, sono diretto al Conero adesso.
0: Ah, lo vedi?
7: Provengo dalla montagna, sono stato anch'io in montagna, per questo nei giorni scorsi non siamo riusciti a collegarci, perché stavo scalando dei picchi che voi, vabbè, è inutile che ve ne parlo, tanto non è roba per voi, dai.
0: Che zona, Mimmo?
7: No, Cortina, lo sai, io vado sempre lì perché prendo una casa in affitto, poi c'ho un sacco di amici che vanno lì da tanti anni e quindi ci ritroviamo un po'. Facciamo i vecchi tempi, insomma.
0: Quindi tofane dintorni.
1: Tofane
0: dintorni.
1: Bene, bene.
7: Tofane.
1: Allora, nell'attesa dell'arrivo anche di un nostro amico, io però vi voglio subito coinvolgere con un messaggio di un nostro ascoltatore, perché è molto preoccupato, quindi colgo l'occasione, perché poi oggi è saltata l'operazione Bamba Dieng, così tu mi correggi,
0: bravo,
1: perché ho detto
0: perché
1: prima Bamba.
0: Se lo lasci appeso a Bamba, alla fine non, uno amico, come di Bamba, passami la Bamba, dammi la palla,
1: però, insomma,
0: Dieng.
1: Allora, il nostro amico al 331-8200-213, dopo questa ennesima figuraccia di Bamba, siete finalmente convinti che Dieng. Siamo a rischio la Serie B, la Lazio è a rischio Serie B. Dite la vostra, io lascio a voi il vostro pensiero. Parto da Gianni stavolta. Gianni,
6: ma non mi sembra molto preoccupante il fatto che non sia arrivato questo giocatore senegalese, che tra l'altro conosciamo tutti molto poco, poi non credo che, insomma, ha fatto questa carriera, che, oppure il giocatore, l'attaccante che cercava Gattuso. Io dico una cosa, che secondo me la Lazio va giudicata quando avrà completato il suo mercato. Adesso ancora Serie B, questi discorsi non contano niente, come la mancata qualificazione in Coppa Italia.
1: Come conta niente?
6: È stata una brutta prestazione, però voglio dire, con
1: come ci può stare, Gianni? Con una squadra di Serie B, Gianni?
6: Magnoli,
1: con una squadra di Serie B ci può stare?
6: Ma sì, è accaduto anche ad altre squadre, ma poi comunque tanto poteva passare un turno, poi veniva eliminato. Non è quello il punto, l'eliminazione della Coppa Italia. Il punto è che bisogna dire come verrà completata questa acquisizione. Io non credo che Frattesi abbia accettato di venire alla Lazio per giocare una squadra che lotterà per retrocedere. Per me la Lazio potrà fare anche un buon campionato. Aspettiamo di vedere quali sono gli altri giocatori che arriveranno. Ancora mi sembra che è un quadro incompleto, manca l'attaccante importante, c'è da capire con Romagnoli come va a finire. Però secondo me il centrocampo della Lazio, cioè, se tu rivaluti la partita, quella col Mantova, ha giocato una brutta partita anche Taylor, che normalmente è un giocatore che insomma, voglio dire, fa sempre la sua parte, hanno giocato male tutti, insomma. Quindi secondo me il problema adesso è quello di superare questo momento, e poi faccio questa chiusa, anzi questa chiosa, con questa storia dello stadio vuoto. Cioè, secondo me il paradosso continua ad andare avanti, ed è una cosa che non serve a niente.
1: Ah, tu dici adesso sarebbe il caso di smetterla?
6: Ma vedo che il risultato non c'è stato, perché quello che hanno fatto i tifosi ci può anche stare, no? Se protestare e ti metti praticamente contro la società, non vado allo stadio. Ma nel momento in cui non cambia nulla, che significato c'ha proseguire ancora con questa cosa? Anche perché se serve per mandar via il presidente, ha un senso. Ma se questo non accade, che senso c'ha? Ha un senso? Io non lo so, io comincio a domandarmelo. Poi magari massimo rispetto per quella che è la scelta del popolo razziale, per carità. Però secondo me non lo so, secondo me si è andati un po' oltre, no? Secondo me bisognerebbe cercare di trovare una via di mezzo.
1: Una via di mezzo, una via di mezzo. Allora, ci dovrebbe essere anche Enzo Buoni collegato a noi. Ciao Enzo, ben trovato. Ciao, vediamo. Enzo. Ci abbiamo messo un po', però ci abbiamo, alla fine ti vediamo. Adesso non ti sentiamo. Ti vediamo, bello, elegante, in camicia bianca, ma non ti sentiamo. Ecco, qui sono la tecnologia che ci si rivolta contro. I potenti mezzi. Allora, aspetta un attimo che arriviamo. Chiedo Mimmo, tu che ne pensi di questa situazione in casa Lazio, visto che mi avete dato l'assist, cioè mi ha dato l'assist Bamba Dieng.
7: Ma allora, questa è una situazione che è difficile valutare solamente dal punto di vista tecnico, perché è evidente che tutto quello che è successo l'anno scorso e che sta succedendo tra Lotito e i tifosi, cioè una guerra aperta, ha dei rischi enormi sulla squadra. La valutazione che ha fatto Gianni è giustissima, è vero, può succedere di perdere una partita anche con una squadra di categoria inferiore in questa fase della stagione. Qua il problema è che quando tu senti parlare di certi nomi accostati alla Lazio, sappiamo delle difficoltà di mercato, abbiamo visto che anche l'acquisto di Frattesi ha avuto mille complicazioni, cioè questa è una situazione che già al 20 di agosto è esplosiva e ancora deve cominciare il campionato. Quindi il vero problema è quello di risolvere la questione tra Lotito e i tifosi, ma è risolvibile? Mi sembra di no, perché ci sono due muri, nessuno dei due fa un passo avanti per risolvere la questione. E alla lunga io temo che la squadra, se una stagione comincia già
1: male, esatto,
7: con queste premesse,
1: è rischiosa.
7: È dura arrivare a maggio, ragazzi. Perché
1: no, ma sai cos'è? Io non credo che la Lazio sia una squadra da Serie B, cioè ci sono squadre inferiori alla Lazio. Però quando poi inizi una. Aspetta, però quando inizi una stagione dentro un tunnel, può succedere di tutto. Guardate la Fiorentina l'anno scorso, chi di noi si immaginava che potesse lottare per non retrocedere fino quasi all'ultimo? Nessuno, dai, chi la metteva in zona retrocessione? Nessuno. Eppure iniziata male la stagione, malissimo, e hai fatto una fatica fino all'ultimo per addrizzarla. Ecco perché ti dico, non è attrezzata, cioè ci sono squadre inferiori, ma se inizi male, attenzione.
7: Poi il vero punto sulla questione tra Lotito e i tifosi, secondo me, è un altro. Lotito vuole vendere? Secondo me no.
1: Esatto.
7: C'è qualcuno che vuole comprare la Lazio? Io al momento non ne vedo. Quindi, sai, alla fine in certi momenti, anche se quello che c'è davanti non ti piace, ma te lo devi far piacere, cioè bisogna che lo digerisci in qualche modo, perché sennò continuare solo a contestare e non andare allo stadio, sono d'accordo con Gianni, può essere una situazione che fa solo danni alla squadra, cioè
1: esatto,
7: non se ne viene fuori da questa cosa. Bisogna che qualcuno faccia un passo per superare questa situazione che rischia di mettere in discussione anche tutti gli aspetti tecnici che, come ricordavi giustamente tu Marco, molto spesso poi non contano più quando le stagioni partono completamente nella maniera sbagliata.
1: Sento anche Stefano e poi vado
0: Enzo. No, io volevo aggiungere su quello che ha detto Mimmo. Probabilmente non c'è nessuno che vuole acquistare la Lazio perché sanno che Lotito non la vende. Nel momento in cui lui, secondo me, apre, non dico ci sarà la fila, però ci sarà una possibilità.
1: Tu dici se lui non apre è chiaro che non arriva nessuno.
0: Non lo sanno che non la vende. Forse quello che ha detto Mimmo è, sono d'accordo, però se tu sai che non vuoi vendere un bene, no? Adesso voglio dire una macchina, una casa, una cosa, vabbè, ma là mi piacerebbe, lo sai, non ci vai.
1: Mm-hmm.
0: Quando sai che io ha intenzione di vendere, fa gola. La Lazio fa gola, secondo me, no? A fondi, a altre forme, insomma, di acquisizione che ci possono essere, quindi. Però insomma è una cosa abbastanza, c'è cioè una stagnazione pericolosa.
1: Pericolo,
0: sono
1: sì,
0: d'accordo
1: sì,
0: con Mimmo, poi anche con te. Parti male, poi rischi, non è la, ci sono squadre meno attrezzate, quindi che hanno la possibilità di lottare per la salvezza, non è la Lazio, non è tra queste squadre, però attenzione perché poi sei senza pubblico, settimana la vivi senza niente, senza coppe, senza quindi rischi di esplodere anche
1: sì,
0: da un
1: sì, punto
0: di... cioè le tensioni, allora, le cose, le critiche.
1: Vado da Enzo, aggiungo un messaggio. Enzo dice: Fabrizio ci scrive al 331 8200 113, allora che li facciamo a fare gli scioperi se tanto non serve a nulla, stiamo zitti e subiamo, scrive Fabrizio, per ribadire l'importanza della contestazione dei tifosi. Ecco, a te.
8: Sì. Buon pomeriggio, mi sentite?
1: Ciao.
8: Ora?
1: Sì, benissimo, sì, bene.
8: Saluto vai. Tutti, ciao, un grande piacere. Ciao, perfetto. Ma guarda, lo sciopero serve per mettere i riflettori sopra una situazione di assoluta gravità. Poi lo sciopero a oltranza e sono falliti quasi tutti. Poi un modo di una convergenza, un tavolo, chiamatelo in sindacalese come volete, un punto d'incontro, e lo devi trovare.
1: Certo.
8: Devi assolutamente trovare. Altrimenti qui si vanno a schiantare, ma lo dicevamo, vi ricorderete, io sono di questa teoria o tesi, chiamatela come volete, da sempre, non ho mai capito cosa stesse succedendo, al di là le contrapposizioni sono chiare, la situazione è chiarissima, ma l'ultima volta che ci siamo sentiti su questo argomento, sì, e lo ripeto oggi, ma dovrà uscire qualcuno che faccia da mediatore, qualcuno che ami Lazio, che cerchi un punto di incontro, un terreno di discussione. Voi volete che vada via Lotito? Lotito non va via. Leviamo questo
1: e che
8: tema.
1: Si fa? Che si fa?
8: Spostiamolo su. Che si fa? Mettiamo un presidente, voglio dire, di comodo in un momento, un prestanome. Anche Lotito deve capire che si va a schiantare pure lui. Perché il problema della Serie B, che ho sentito nei giorni scorsi, e la penso anch'io così, e deve essere ben presente. Perché questa squadra già non è fortissima dal punto di vista tecnico. Hanno venduto quasi tutti i più forti. Giocatori che sono lì da tanti anni, secondo voi hanno motivazioni in questo clima? Dove le trovano le motivazioni? Anche se Gattuso, la principale qualità che ha è l'essere un motivatore. Però a un certo punto vai a finire veramente che non riesci più. Fra l'altro, da una settimana all'altra, come fai a gestire questo tipo di rapporto con il pubblico? Domenica a giocare trovi il nulla assoluto. Quindi il problema della Serie B deve essere ben presente, e qualcuno che ama la Lazio deve scendere in campo a cercare.
1: Posso
8: a
1: dire una cosa forte in questo momento? Dico una cosa forte e me ne prendo tutte le mie responsabilità. Un pensiero che secondo me nessuno ama la Lazio in questo momento, perché sia il tifoso che il presidente. Perché se qualcuno amasse veramente la Lazio, allora questa è una situazione che non può andare avanti così. Cioè, per me non ama nessuno la Lazio,
8: allora,
1: perché il tifoso è quasi contento che perde tutte le partite.
6: Ma Marco, non è che nessuno ama la Lazio, non è questo il punto.
1: Aspetta Gianni, ascolta. Poi ti lascio subito la parola. Sì. Però la mia sensazione è questa: il tifoso è contento se la Lazio perde, perché così può dare addosso al presidente che sta sbagliando tutto. Quindi c'è qualcuno che dice: meglio andare pure in Serie B, no? Che è una cosa paradossale. Per un tifoso augurare addirittura di scendere di categoria. Il presidente dall'altra parte non fa un passo verso i tifosi nemmeno, non ci pensa proprio, perché anche la figuraccia di andare a prendere un giocatore come l'ultimo, che qui fa una figuraccia, e c'è poco da girarci intorno, è un altro testimonianza che non fa niente per manifestare un po' d'amore verso la squadra, verso la società e verso i tifosi. Allora mi chiedo, qui non ama nessuno la squadra.
8: Sì, ma per quello, Marco,
1: io la vedo così, ragazzi, perché non c'è nessuno che fa un passo.
8: Serve un personaggio super partes. In primavera avevamo fatto anche dei nomi, ti ricorderai, di personaggi laziali accostati al mondo laziale,
1: sì, ma
8: di
1: non...
8: un certo spessore, di un certo carisma. E invitiamo ancora questi a cercare una mediazione, perché la mediazione ci deve essere. Anche Lotito, lo capisco, ma se va in Serie B e quanto gli vale la Lazio? E qui diventa un suicidio, sta diventando un suicidio, con la consapevolezza di fare dei danni a tutto. Cioè, qui siamo
1: Lo so, io ho questa sensazione. Mentre all'inizio capivo che era un gesto d'amore dei tifosi, perché volevano manifestare, no? Qualcosa di importante, lo hanno fatto. Adesso così mi comincio a pensare che non è più tanto un atto d'amore. È quasi che
0: la Lazio è tirata da una parte e dall'altra.
1: È dall'altra, capito? È veramente complicata,
0: cioè, la situazione.
1: I tifosi
0: contestano affinché Lotito possa cedere. Lotito non molla, però la Lazio sta in mezzo.
1: Esatto.
0: La storia della
1: Lazio, i giocatori della chi veste quella maglia, sta lì in mezzo. Che fa? Non lo so. Scusami Gianni che ti ho interrotto e ti ridò subito la parola.
6: No, volevo soltanto dire che io circa 7, 8, 9 mesi fa, quando praticamente continuavo a sentire anche da altre trasmissioni, insomma, sempre questa critica nei confronti del presidente, eccetera, eccetera. Io a un certo punto ho pensato che una soluzione poteva essere quella di mettere in difficoltà la società non andando allo stadio. L'ho pensato anch'io prima che accadesse, ma oggi che accade questo è come la storia delle guerre che oggi ci sono nel mondo. Cioè, se non c'è nessuno che fa un passo indietro, la guerra va avanti.
1: Esatto.
6: Il presidente Lotito è uno che di fronte a questa prova di forza, lui, e questo rispondo anche ad Enzo, pure se la Lazio dovesse andare in Serie B, a Lotito prende il paracadute, non gliene frega niente. Lui continua a stare lì, non cambia nulla. Il problema è che devono essere i tifosi a capire che in questo momento, secondo me, serve qualcosa di diverso, perché la protesta che va avanti senza possibilità di tornare indietro è anche uno dei motivi per cui la Lazio non può essere appetibile anche a livello di un potenziale acquirente, perché il potenziale acquirente, ha detto prima, sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, io non vado a comprare un appartamento se so che il proprietario non lo vende, perché vado solo a perdere tempo, mi alza pure il prezzo,
8: o se c'è uno dentro.
6: Questo è il discorso, e il problema è questo, è lo stesso della Lazio. Quando Enzo dice bisogna che intervengano figure rappresentative, ma chi può scendere in campo? Cioè, ha provato Lotito con Peruzzi, mi sbaglio? A richiamare Peruzzi, ha provato con Lulic, le prova ogni tanto delle situazioni, ma tutti gli voltano le spalle, anche perché sono palliativi. Cioè, la Lazio oggi si compone di due figure, il presidente e il direttore sportivo. Questo è quello che offre, il quadro della situazione biancoceleste, che è estremamente critica. E allora, a questo punto, secondo me, ci vuole una prova di intelligenza e cercare di cavalcare questa onda scomoda, ma per fare qualche cosa di diverso da quello che sta accadendo. Anche perché Gattuso, io lo dico, è uscito dall'ultimo fallimento del mondiale, è uno degli allenatori più esonerati che ci sono in circolazione, a parte il momento che ha avuto buono nel Napoli. Secondo me, se lui non può dire sempre bisogna metterci l'elmetto. Nel calcio bisogna metterci le idee, non soltanto l'elmetto. L'elmetto a che cosa serve? La Lazio deve essere un'altra cosa. E io, quindi, è questo che non mi piace anche di Gattuso. Parla sempre di elmetti, di mettere, capito, di andare in guerra, ma non è quello il punto. Tu mi devi dimostrare qualche cosa sul campo, quello che io, per esempio, non ho visto col Mantova. Io col Mantova non ho visto niente, niente e niente, a parte un colpo di testa, qualche cosa, ma niente. Quindi vuol dire che c'è un problema tecnico, c'è un problema di gestione, c'è un problema ambientale, probabilmente i giocatori sono anche scarichi, perché io non so quante motivazioni potranno avere. E poi, secondo me, ti posso dire una cosa, ma vai a giocare con il Mantova, ma cambia anche qualcosa in attacco, no? Noslin, che sicuramente ha un pochino più di qualità, ma fallo giocare, perché con Dia non si è visto niente.
1: Queste sono faccende di campo che ci sta, perché poi è giusto pure parlare di campo, Stefano, perché poi dobbiamo pure guardare il campo.
0: Ma una tira l'altra.
1: Sì, chiaro.
0: È una
1: chiaro.
0: Reazione a catena negativa su tutto, Marco. Parliamo.
1: Sì.
0: Ma c'erano 5.000 spettatori a vedere Lazio Mantova, di cui 1.500 erano i tifosi del Mantova.
1: Vabbè, vediamo.
0: Non puoi giocare a questi livelli,
1: che succede.
0: Che poi tu prepari, sei un giocatore di Serie A e vai allo stadio vuoto, non c'è nessuno che ti si fila. Ma è brutto. Sì, ma come è pensabile portare avanti una situazione del genere? Poi uno è libero di fare quello che vuole, per carità.
1: Sentite, prima di andare in pausa,
8: ma devono essere consapevoli, tutti consapevoli che vanno in Serie B, devono esserlo consapevoli,
1: sì.
8: Non vogliamo mica sentire storie dopo, questi anche i tifosi lo devono essere consapevoli.
1: Sì, il rischio c'è, secondo me, il rischio c'è. Mimmo, prima di andare in pausa, che ti chiedo se ti puoi trattenere ancora qualche minuto con noi, c'è Mimmo, me lo sono perso, c'è? Ci sei, Mimmo? No, ti volevo chiedere questo scambio che stavo leggendo, possibile Milan, Leao, Ruben Dias, da fare, siete d'accordo? Ruben Dias è un gran bel difensore, che mi dite, Mimmo?
9: Bisognerebbe chiedere a Mendes, tanto il Milan si è messo nelle mani di Mendes, quindi la cosa che mi fa riflettere è che se fra qualche mese le cose non dovessero andare come Cardinale spera, non lo può neanche licenziare Mendes, perché non è un suo dipendente, quindi poi con chi se la prende? È evidente che il mercato del Milan sta facendo Jorge Mendes, quindi poi...
1: Però non è proprio un brutto mercato quello che stanno facendo.
9: Beh, mi sembrano delle cifre un po' alte rispetto al valore dei giocatori, sinceramente, molto più alte di quello che un po' tutto il mercato d'Europa dice, non lo dico io ovviamente, sì, che non so nessuno, ma... però detto questo, se uno i soldi li vuole buttare via o magari regalarli con delle belle commissioni agli agenti, affari suoi. È chiaro che Leao non può più giocare nel Milan, cioè, l'ambiente è totalmente contrario, e il fatto che la società abbia fatto uscire che il nuovo allenatore non è contento neanche del comportamento cioè anche questo non è emblematico, no? Mm-hmm. Però poi non è che si può regalarlo Leao, ovviamente. Ruben Dias è un buon giocatore, su questo non c'è discussione, quindi considerando la situazione attuale del Milan, quella di Leao in particolare, mi sembrerebbe un'operazione positiva per il Milan, assolutamente, anche perché il Milan ha molto bisogno di un difensore forte.
1: La pensate tutti così, quindi, Stefano? Quindi sì. Operazione che potrebbe essere interessante per il Milan, liberarsi di Leao e prendere uno come Ruben Dias.
0: A questo punto se ne parla troppo di Leao, mi sembra un po' la vicenda Vlahovic alla Juventus. Però poi Leao, non dico si deve accontentare, insomma, non è, se lo piazza Mendes, se lo piazza il City fa un colpaccio, perché secondo me
1: certo. Enzo?
8: Siamo tutti d'accordo, questa è una roba da fare subito, se ci sono le condizioni fatta immediatamente, perché Milan ha bisogno di un difensore di quella caratura lì, una guida per la difesa, e Leao è fuori dal Milan da troppo tempo, abbiamo detto e ridetto, ma anche se parli con loro, con i compagni, con gli addetti ai lavori, con chi è così, non c'è soluzione, l'hanno provato di tutti, quindi è giusto cambiare aria per vedere se quello scatto, quella reazione, l'orgoglio, qualcosa venga fuori da questo giocatore. Dubito perché è così, però il Milan, la storia è strafinita. Il problema è veramente cosa farà, cosa succederà il domani del Milan, perché le squadre che si sono messe in mano Mendes, e ce ne sono due o tre, già la storia ce lo racconta, avete visto poi com'è finita. I giocatori te li portano, ma poi le squadre vanno fatte, vanno seguite, vanno assemblate, vanno fatte crescere, e quella parte lì chi la fa?
1: Gianni, la pensi anche tu così, oppure non ti priveresti di Leao?
10: Ma no, io dalle prime parole che ha detto prima Mimmo sono d'accordo. Io anche in altre puntate in questa trasmissione ho sempre detto che secondo me, vista la difficoltà di gestire un giocatore importante come Leao, però nel corso della stagione è uno che a volte crea più problemi che dare risultati, io penso che darlo via, se ci riescono, perché non so se il Milan ci riuscirà veramente, ma credo che il Milan deve fare molta attenzione, perché secondo me questo club, anche nella scelta che ha fatto dell'allenatore, io non lo so, quelli che, voglio dire, le persone che si occupano anche di valutare quali possono essere gli allenatori a rischio esonero, mi sembra che hanno messo l'allenatore del Milan tra Amorim, tra gli allenatori.
1: No, io ti posso dire che qui in radio abbiamo raccolto spesso la fiducia nei confronti di, appunto, cioè tra gli ascoltatori, messaggi, qualcuno addirittura ci scrive che non arriva a mangiare il panettone, quindi mi sembra un po' esagerato.
10: Io il Milan, ti dico la verità, secondo me il migliore acquisto che ha fatto è Ghila. Secondo me è una certezza, è un giocatore di cui sicuramente ne ha da grande bisogno, però io penso che anche quest'anno il Milan faticherà molto, insomma, quantomeno per trovare la quadratura, ecco, non lo so.
1: Mi fermo un attimo, Mimmo, puoi rimanere un altro po' o vai di fretta?
9: Se qualche minuto sì, non c'è problema.
1: Vabbè,
9: sono qua.
1: Vai, facciamo una piccolissima pausa e torniamo subito, che ti chiedo una cosa e ti libero, dai. Dammi pochi minuti, torniamo subito.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia per un'oretta fino alle 10.45 per parlare di tutto quello che è successo e che succederà nel mondo della Serie C, perché ci siamo oggi. Parte ufficialmente il campionato 2026-2027 con 6 gare, 6 anticipi in programma questa sera. Vediamoli velocemente nel dettaglio: nel girone A tutte le gare alle 21 ovviamente, Arcione Milano Renate e Union Brescia Carpi, nel girone B Vado Atalanta Under 23, nel girone C Bari Cavese, Giuliano Scafatese e Potenza Casarano. Di questo e di molto altro ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. Stamattina ritrovo con enorme piacere Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe.
2: Ciao Daniel, ciao a tutti.
1: Allora, caro Giuseppe, intanto quanto tempo che non ci sentiamo qua in diretta su a tutta C, e c'è tanta carne al fuoco, no? Ci siamo sentiti prima via messaggio per coordinare la trasmissione. Insomma, la trasmissione stamani si fa praticamente da sola, perché come dicevo, stasera parte il campionato. Siamo ancora in pieno mercato, ma io direi di partire da quello che è successo ieri sera sulle spiagge della Riviera, Ravenna, insomma, un colpo da 90 presentato in pompa magna. Sto parlando ovviamente di Ronaldinho al Ravenna. Insomma, raccontaci un po' cosa è successo ieri sera.
2: Sì, intanto è un colpo che non ci saremmo mai aspettato in nessuna parte dell'universo. Quindi il Ravenna, secondo me, è stato molto intelligente a puntare. Ovviamente parliamo di un giocatore importantissimo, ma con l'età che ha, però è un colpo così importante dal punto di vista mediatico, perché si è parlato tanto di marketing, ma anche noi siamo molto interessati a tutte le sue dichiarazioni, a una presentazione che è stata ovviamente di un certo livello e che porterà tantissimi riflettori su Ravenna. Credo che sia dal lato sportivo, sia dal lato, ripeto, non solo legato alle prestazioni sportive di Ronaldinho, che comunque ha superato di gran lunga i 40 anni, ma magari un canale preferenziale con talenti brasiliani, oppure banalmente un avvicinamento di sponsor che potrebbero portare Ravenna ad essere una delle protagoniste del girone B. Quello sicuramente sarà l'obiettivo, e anche banalmente un gol che può arrivare in partite chiuse o comunque un po' più semplici sulla carta avrebbe un richiamo sicuramente mondiale, neanche solo europeo. Quindi Ravenna potrà puntare non tanto sulle enormi competenze di Ronaldinho quanto su tutti gli effetti successivi che ci saranno.
1: Per chi come me è un grande fan dei film della Marvel, c'è una citazione molto bella che dice: il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco. Ecco, secondo me neanche il Dottor Strange avrebbe potuto immaginare, con i suoi viaggi nel tempo, di vedere Ronaldinho al Ravenna e magari in campo, e segnare un gol. Ecco, io qui volevo arrivare. Lui ha detto che vorrebbe segnare il gol, un gol con l'ultimo suo gol con la maglia del Ravenna. Il presidente Cipriani ha detto magari ci aiuta con un suo gol, eccetera eccetera, e ha parlato anche del mister, ha detto se scendere in campo lo sa bene il mister. Ecco, però io il concetto mio è questo: Ronaldinho è fermo da 11 anni, ha smesso nel 2015, già l'ultima parte di carriera non è che sia stata eccellente, e soprattutto, con tutto l'enorme rispetto, perché per me è uno dei più grandi giocatori della storia, non è che da quando era in piano della sua carriera era un fulgido esempio di atleta. Anzi, ecco, secondo te quanto minutaggio potrà sperare di trovare in una stagione intera Ronaldinho?
2: Io credo non troppo, ma bisogna anche essere sinceri, il livello della Serie C è altissimo, e capita forse nel girone peggiore dei tre quest'anno, quindi ci sono tantissime
1: È
2: realtà
1: vero.
2: importanti, anche le classiche piccole si sono rinforzate. Ripeto, io andrei a vedere più il fattore extracalcistico che quello da calcio giocato. Poi qualche minuto lo farà, non credo possa, ecco, determinare un attimo gli equilibri di una gara, ma basterà, ecco, un passaggio, un assist anche da fermo. E abbiamo tantissimi esempi di giocatori che da fermi riescono a fare ancora la differenza. E magari anche semplicemente un assist su una partita già chiusa, io credo l'investimento sia futuro, perché Ronaldinho potrebbe diventare anche, dovrebbe, ecco, nel senso del potrebbe, dovrebbe diventare un socio successivamente del Ravenna. Ecco che tutto questo clamore mediatico, che ripeto, è giusto perché è una sorpresa, è stata una sorpresa a tutti gli effetti. Sembrava uno scherzo all'inizio, devo essere sincero, anche in redazione l'avevamo visto come tale, però avrà un effetto successivo. Il Ravenna, comunque, anche l'anno scorso l'hanno promossa, ha dimostrato di poter tallonare due squadre che poi effettivamente hanno conquistato la promozione sul campo in Serie B come Ascoli e Arezzo, e parte con i favori del pronostico per quest'anno. Però, ripeto, in un girone veramente, veramente complicato.
1: Sì, anche perché, come dicevi tu, il girone è complicatissimo. Il Ravenna non è una squadra che vorrà vivacchiare in Serie C, anzi, punta con forza alla Serie B e non solo. Quindi difficilmente Mister Mandorlini potrà decidere di schierare Ronaldinho dal primo minuto per poi giocarsi un cambio dopo 10, nel senso dopo 10 minuti, dopo un quarto d'ora dover fare un cambio. Presumo che la prima volta che vedremo, se vedremo Ronaldinho in campo, sarà magari una partita, come dicevi tu, già chiusa, una gara sul 3-0 all'85esimo, faccio un esempio, e lo manda in campo nella speranza magari di poter, non lo so, un tiro dal limite, un assist, un rigore da calciare. Ecco, me lo
2: Esatto.
1: immagino più così, non credo che vorranno rischiare, per quanto rischiare con Ronaldinho è una parola forte. Però di regalare un uomo a un avversario sulla partita ancora aperta. Presumo che andrà così. Poi sarà il campo a decidere. Magari Ronaldinho è in formissima e corre per 90 minuti. Non credo, però sarebbe veramente, veramente, veramente bello parlare di questo. Andiamo avanti, Giuseppe, perché come dicevo, stasera inizia. Inizia la stagione nuova, ci sono sei anticipi questa sera, due nel girone A, uno nel girone B e tre nel girone C. Io direi che i riflettori sono puntati su due campi, ovvero quello dell'Union Brescia e quello del Bari, per motivi differenti, perché l'Union Brescia parte con i favori del pronostico nel girone A, è la squadra da battere e punta a fare un campionato come quello di Vicenza o Padova nelle ultime stagioni. Discorso diverso per il Bari. Il Bari è ovvio che i riflettori sono puntati sul Bari, ma ad oggi non è la squadra da battere, anzi, è ancora tanto lavoro da fare in casa Bari. Partiamo dal Bari.
2: No, assolutamente, il Bari ha una situazione anche extracalcistica molto delicata da
1: Esatto.
2: tenere quasi a bada per tutta la stagione, a differenza magari dello scorso anno dove nel girone C magari c'erano quelle tre regine, poi è salita forse la formazione che ha meritato di più di tutti sulla carta di tenere la promozione in B, ma l'anno scorso è sembrato un po' più alto il livello delle big nel girone C. Dicevi giustamente del Brescia, è la favorita in assoluto nel girone A. Abbiamo detto nel girone B che c'è un po' di follia, perché sulla carta ci sono almeno 5 favorite per vincere il campionato. Nel girone C non c'è una vera e propria regina, perché non solo il Bari, che comunque, ripeto, al di fuori del campo sta vivendo stagioni drammatiche, perché dobbiamo usare il plurale. Le ultime due stagioni al Bari sono da dimenticare nella maniera più assoluta, e il playout dello scorso anno è la fotografia di una gestione, mi verrebbe da dire, fallimentare. Detto questo, anche Catania e Salernitana, le due big del girone C, non è che stiano facendo poi questo grande, e non mi sorprenderei di vedere una squadra, magari non partita con i favori del pronostico, a giocarsi la vetta della classifica. Anche perché ricordiamolo, il mercato è ancora aperto e lo sarà fino a fine agosto, e giocare un campionato iniziare un campionato con il mercato aperto è sempre un'incognita per tutti, perché alla prima difficoltà, al primo pareggio, l'abbiamo già visto in Coppa Italia, alla
1: Sì.
2: prima delusione saltano già gli altarini e ci sono magari offerte che prima non c'erano.
1: Dicevi delle squadre nel girone C. La Salernitana è partita malissimo con la sconfitta in Coppa Italia Serie C in casa contro la Scafatese, contro una neopromossa, insomma, così. Il Catania, insomma, anche qui la situazione, come dicevi tu, le due squadre che dovrebbero essere sulla carta, perché poi erano quelle che l'anno scorso, soprattutto il Catania, che si doveva giocare la promozione in Serie A, pardon, in Serie A, il doppio salto fanno, in Serie B, anche sul mercato non è che si siano mosse così tanto da dire hanno rivoluzionato la rosa, hanno comprato dei campioni per la categoria, anzi hanno comprato buoni giocatori, però tutto sommato il livello non si è alzato così tanto e come dicevi tu potrebbero esserci delle sorprese. Chiudiamo con il girone B, lo dicevi tu, un girone folle perché ci sono le tre retrocesse dalla Serie B, più tutte quelle che sono rimaste, fra cui il Ravenna. Insomma, se dovessi scegliere una squadra, su chi punteresti?
2: Allora, sicuramente nel girone B lo Spezia, perché ha una formazione, una struttura societaria, secondo me molto importante per la categoria. Abbiamo parlato del Ravenna, Pescara e Reggiana, nonostante questa defaillance che magari cancelliamo immediatamente dalla Coppa Italia, credo sia la prima volta che succeda in una competizione di professionisti, una doppia situazione abbastanza al limite, ecco. Detto questo, lo Spezia forse potrebbe essere la protagonista del girone. Anche qui ci sono, questa situazione del girone B è successa anche 5 anni fa, vado a memoria, 4-5 anni fa comunque, dove c'erano anche squadre con il doppio salto al
1: Sì.
2: contrario invece. Quindi SPAL, insomma, c'erano squadre
1: Spal, certo.
2: molto strutturate, esatto, e c'è stata molto un'incognita. Su diverse giornate, poi pian piano è venuta fuori la squadra. Quest'anno, secondo me, sarà molto complicato nel girone B trovare la squadra. E le piccole anche si sono rinforzate. Ripeto, con il mercato aperto, ora può davvero succedere di tutto, davvero di tutto.
1: Ecco, chiudiamo proprio con il mercato, perché leggo l'ultima ufficialità, ovvero che è arrivata per la San Benedettese, che per il centrocampo, che ha preso Makin, l'ex Vispesero, insomma, centrocampista, classe 1996, un colpo a titolo definitivo per la San Benedettese. Ti chiedo cosa ti aspetti. Da chi ti aspetti qualcosa di più in questa ultima settimana di mercato, in questi ultimi giorni di mercato?
2: Sicuramente questa prima giornata indirizzerà un po' le scelte.
1: Sì.
2: Mi aspetto un valzer di punte, devo essere sincero, perché è il periodo in cui, superato il picco di caldo, ora arriva il picco degli attaccanti che cercheranno di accasarsi nelle squadre e ci sono diversi nomi in ballo. Inglese, che è attualmente svincolato, pare essere vicinissimo al Perugia ed è un colpo importante, nonostante la tenuta fisica non troppo brillante, comunque un attaccante di categoria superiore, secondo me. E a proposito di attaccanti di categoria superiore, non si può non nominare Patierno, che ha in qualche
1: Vero?
2: modo catturato i riflettori di quest'ultimo mese di mercato e nella nostra redazione pare ci sia la vicinanza, e lo diciamo da un po', del Monopoli, che si assicurerebbe un giocatore oltre categoria. Monopoli che ha ceduto Longo, quindi c'è uno spazio in attacco e potrebbe essere riempito da un colpo che 2 o 3 anni fa era quasi impossibile pensare all'interno di una squadra biancoverde. A proposito di Pugliesi, non dobbiamo dimenticare il Foggia, che sta cercando il profilo d'esperienza. Ecco, nel girone C forse il Foggia potrebbe dire la sua anche in maniera clamorosa, un po' come successe qualche anno fa con il Mantova, dove
1: Con il
2: da
1: Mantova.
2: riammessa al campionato poi ha praticamente vinto e ha trovato la promozione in
1: Sì.
2: Serie B. Ecco, nell'incertezza del girone C, squadre propositive come la Scafatese, comunque, che ha dimostrato anche a Salerno, ma non solo, perché la partita di Coppa Italia può valere fino a una certa, ma il presidente non ha mai nascosto ambizioni e l'ha dimostrato sul campo.
1: Ah no.
2: Foggia, monopoli a questo punto, perché comunque prendere Paterno vuol dire sicuramente non bivacchiare in una zona salvezza, anzi, e la squadra comunque dimostra, la società ha dimostrato di credere in progetti anche lungimiranti, concessioni, eccetera. Quindi sarà molto interessante. Il Foggia, ecco, potrebbe chiudere l'attaccante già nei prossimi giorni, e se è vero quel che si dice, cioè prendere un giocatore tra Ravasio e soprattutto Gori, ecco che i pugliesi potrebbero veramente diventare la mina vagante del girone.
1: Giuseppe, grazie, come sempre, è stato un piacere ritrovarti qui in diretta.
2: Grazie a te, ciao Daniel, ciao a tutti.
1: Ringraziamo ovviamente Giuseppe Lenoci, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta, sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono in questo venerdì 21 agosto, un venerdì 21 agosto meno caldo del solito, grazie alla pioggia che poteva anche arrivare con un po' meno forza, perché insomma la tempesta che ha colpito la Toscana ieri sera, gli studi di Tutto Mercato Web sono a Firenze, insomma è stata abbastanza forte, ma le temperature si sono abbassate e quindi di questo ringraziamo anche la pioggia. Dicevamo, 21 agosto, si inizia questa sera la stagione 2026-2027 con 6 anticipi in programma tutti alle 21. Andiamo a fare il recap di quelle che sono le gare a cui si potrà assistere questa sera. Saranno in diretta ovviamente su Sky, ma su Tutto Mercato Web e su Tutto C potete seguire tutto minuto per minuto. Alle 21 nel girone A, Alcione Milano, Renate e Union Brescia Carpi. Nel girone B, Vado Atalanta Under 23, il Vado che torna in Serie C. Ricordiamo, il Vado è la prima squadra ad aver vinto la Coppa Italia nella storia, quindi è un pezzo di storia del calcio italiano. Nel girone C, Bari Cavese, Giuliano Scafatese e Potenza Casarano, quindi sono tre partite, riflettori puntati ovviamente sul Bari, squadra retrocessa che, come dicevamo prima, sta vivendo un periodo molto complicato. Chiedo a Costantino in cabina di regia se è pronto il prossimo ospite, altrimenti andiamo avanti con la trasmissione, perché dobbiamo sentire proprio riguardo al Bari le parole in conferenza stampa di mister Rastelli. Ok, abbiamo il prossimo ospite, quindi io ringrazio e do il benvenuto qui, ben ritrovato qui in diretta su A Tutta C, a mister Massimo Drago. Salve mister, buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
0: Allora, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Io partirei, mister, da quello che è successo ieri sera, perché è un po' l'evento di cui tutti hanno parlato, ovvero la presentazione di Ronaldinho al Ravenna. Questo colpo, molto probabilmente più di marketing che di mercato, che però ha attirato l'attenzione, perché vedere Ronaldinho in Serie C sicuramente è una cosa che nessuno mai nella vita si sarebbe aspettato. Le chiedo, mister, che idea si è fatto su questa trattativa, su questo affare?
1: Ma sicuramente, come hai detto tu, è più una questione pubblicitaria, di marketing, di interessi che vanno al di là del calcio giocato. Ronaldinho è stato un grandissimo campione, però penso che ormai, diciamo, abbia fatto il suo tempo, anche se magari le qualità ci saranno sempre, ci sono sempre, però sì. Diciamo abbia fatto il suo tempo, anche se magari le qualità ci saranno sempre,

0: Questo gol, quest'ultimo gol della carriera, Ronaldinho.
1: Il gol si potrebbe segnare magari andando in panchina, sperando che ci sia un calcio di rigore. Penso che il gol si possa segnare così, oppure far giocare ancora qualche minuto. Ripeto, io spero di vederlo in campo perché sicuramente sarebbe un
0: Sì.
1: bel vedere, però difficilmente è un giocatore che sotto l'aspetto tecnico, secondo me, può dare molto al Ravenna.
0: Ecco, magari anche in allenamento, anche se non si allena al massimo come tutti i compagni, però sicuramente gli attaccanti qualcosa potranno sicuramente imparare anche a vederlo
1: Ma
0: palleggiare,
1: questo
0: ecco.
1: sì, ma questo assolutamente. Bisognerà vedere se con tutti gli impegni che ha lui rimarrà stabilmente
0: Certo.
1: a Ravenna, farà la vita da calciatore. Se dovesse fare la vita da calciatore seria, nel senso degli allenamenti, facendo parte del gruppo, e allora assolutamente c'è anche la possibilità di vederlo un po' di più in campo. Dipende tutto
0: Certo.
1: da come sarà gestita la cosa, insomma.
0: Mister, andiamo avanti, ci proiettiamo sul campionato perché stasera inizia finalmente la nuova stagione di Serie C. Sono tre gironi diversi fra di loro. Forse quello con meno competizione è il girone A con l'Union Brescia che dovrebbe farla da padrone e altre squadre, 5 o 6 squadre, un pochino alle spalle del Brescia, è d'accordo?
1: Sì, assolutamente sì. Già l'anno scorso il Brescia ha fatto un campionato importante. Purtroppo per loro hanno perso la finale contro veramente la squadra che secondo me ha disputato il miglior calcio di tutta la
0: Sì.
1: Serie C e non solo, parlo dell'Ascoli. Quindi è già un gruppo collaudato che è stato migliorato anche dal mercato. Però non è facile vincere, soprattutto quando parti da favorita, quindi non basta solo l'aspetto tecnico, ma anche quello caratteriale per poter vincere. E poi ci sono solitamente la squadra, può capitare che c'è l'effetto sorpresa con qualche squadra che possa dare di fastidio.
0: Mentre nel girone B quest'anno più che mai, anche se negli ultimi anni c'è da dire che il girone B è quello che è stato forse il più competitivo, nel senso che ha portato più squadre di tutti in Serie B. L'anno scorso Ascoli e Arezzo, 2 anni fa il Pescara e la Virtus Entella. Insomma, le squadre che hanno vinto i playoff negli ultimi anni vengono proprio dal girone B. Però quest'anno con le tre retrocesse dalla Serie B, Pescara, Reggiana e Spezia, che si uniscono a tante altre squadre forti, il livello è salito molto nel girone B.
1: Sì, assolutamente. Hai fatto bene a ricordare queste squadre retrocesse, insomma, dalla Serie B, che Spezia, diciamo che è andato il direttore sportivo, uno dei migliori direttori sportivi che ci siano in circolazione, ma non solo di adesso, diciamo di tutti i tempi. Guido
0: Sì.
1: Angelotti, che sicuramente vorrà riportare lo Spezia in Serie B, ma c'è da dire che ci sono altrettante squadre agguerrite per il salto di categoria. È un peccato magari vedere così tante squadre attrezzate nel girone B e qualcuna in meno nel girone A.
0: Ecco, è vero, è vero. E nel girone C invece, mister, perché anche qui tutti gli anni il girone C è sempre, lo definiamo quasi una B2, una seconda serie B, ma soprattutto per le piazze che troviamo. Quest'anno troviamo una piazza importantissima come il Bari, che però ha tanti problemi al di fuori del campo, quindi non credo che sarà una delle favorite per la vittoria finale, però sicuramente sarà una delle squadre da tenere sotto osservazione.

0: adesso diciamo che stando vivendo al sud è il girone che seguo di più. È un peccato vedere che tutte le società blasonate che ci sono stanno trovando delle grandi difficoltà. Mi riferisco al Bari per la situazione ambientale con i tifosi, mi riferisco al Catania che per questioni dettate magari per la fideiussione probabilmente partirà con l'handicap, quindi anche là i tifosi sono un po' in subbuglio. Stessa cosa a Salerno, cioè sono delle piazze importanti dove la pressione è molto alta e gli organici per tanti versi in questo momento non sono degli organici da ammazzacampionati. Forse il Bari è quella che ha lavorato meglio. Il Catania ha preso un bravo allenatore come Longo che sa far giocare bene le squadre, però è un peccato non poter usufruire magari dell'apporto tipo a Bari del pubblico, stessa cosa magari a
1: È
0: Catania, stessa
1: vero.
0: cosa a Cosenza stessa. Io dico sempre che il calcio è passione ed è la passione dei tifosi. Quando questa viene a mancare, diciamo. Manca l'essenza, proprio l'ossigeno per poter andare avanti nel modo corretto.
1: Mister, l'ultima domanda gliela faccio su una squadra ovviamente che lei conosce molto, molto bene, ovvero il Crotone. Che stagione si aspetta?
0: Ma io penso che la proprietà sia stata chiara. Ci sono state tantissime difficoltà con il sacrificio del presidente Gianni Vrenna. Si è riusciti a iscrivere al campionato perché c'è stato un periodo dove si è avuto tantissime difficoltà, si sono avute tantissime difficoltà, è riuscita a iscrivere la squadra. Si è dimostrato come al solito di saper far calcio perché avevano un parco giocatori importanti che l'anno scorso sono stati valorizzati e sono riusciti a far cassa con la vendita di questi giocatori. Sarà un anno non facile perché si parte da meno 6 e vedendo anche le altre squadre faccio difficoltà a capire chi possa retrocedere perché ci sono tutte squadre che si sono attrezzate, le squadre che sono salite dalla Serie D hanno mantenuto, vedi la Scafatese, un organico ottimo. Dove c'è una proprietà forte e dove c'è un allenatore che fa giocare bene la squadra. Quindi no, non sarà un'annata facile, si sta puntando sui giovani, però i giovani da solo non, diciamo, potrebbero trovare difficoltà, ma non sotto l'aspetto tecnico, ma soprattutto sotto l'aspetto caratteriale, quando si va in difficoltà. Domenica è stata la prova, una partita equilibrata. Nel momento in cui il Crotone ha preso gol col Cosenza, poi un po' si è sciolta. E questo in Serie C, e nel girone sud, non te lo puoi permettere, devi stare sempre sul pezzo fino all'ultimo minuto.
1: Mister, grazie come sempre per essere stato in diretta qui con noi. È sempre un piacere averla qua. Ringraziamo
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: ovviamente Massimo Drago, tecnico che conosciamo molto molto bene, ha fatto benissimo ai tempi del Crotone, lanciando anche vari talenti, perché sotto la sua guida al Crotone sono esplosi giocatori come Florenzi o Bernardeschi, tanto per fare qualche nome. Quindi, quando si parla di giovani, e ne parlava adesso però in ottica Crotone, Mister Drago è uno che ci capisce e parecchio, anche aggiungerei. Andiamo avanti. Vi avevamo promesso le parole del tecnico del Bari, Massimo Rastelli, alla vigilia, è intervenuto ieri alla vigilia della sfida di campionato, perché questa sera il Bari dà il via ufficialmente alla stagione 2026-2027, quella purtroppo per i Galletti della retrocessione in Serie C. Alle 21 Bari-Cavese. Andiamo a sentire una parte di conferenza stampa di mister Massimo Rastelli. il video forse non è ancora pronto, quindi quando è pronto, Costantino in cabina di regia, fammi un cenno. Io intanto vado avanti perché ci sono tante novità che arrivano direttamente dal mondo della Serie C. Abbiamo detto dell'ufficialità della San Benedettese che per il centrocampo ha piazzato il colpo Makin, che arriva a titolo definitivo dopo aver risolto il contratto nei giorni scorsi con la Vispesa. Abbiamo parlato di Ronaldinho, presentato ieri sera a Ravenna. Insomma, vedremo se Ronaldinho potrà scendere in campo con il Ravenna. Lui ha promesso almeno un gol, di segnare almeno un gol con la maglia del Ravenna. Vedremo se riuscirà a mantenere questa promessa, perché comunque ricordiamo, Ronaldinho ha smesso di giocare nel 2015, siamo al 21 agosto 2026, vedremo come è passato il tempo anche per Ronaldinho. Allora, dovrebbe essere pronto il video con le parole di Massimo Rastelli, allenatore del Bari. Andiamo a sentire le sue parole.
2: Buon pomeriggio a tutti i tifosi collegati, siamo in compagnia di mister Rastelli per andare ad analizzare la prima uscita di campionato contro la Cavese in programma domani. Prego, Antonio Guido del Corriere dello Sport.
3: Buon pomeriggio mister, che Bari ha tra le mani e cosa manca ancora?
4: Un Bari che naturalmente ha portato avanti il lavoro di un mese facendo entrare nel gruppo piano piano i nuovi arrivati. C'è chi è arrivato da qualche settimana in più, che è arrivato un po' all'ultimo istante, però stiamo cercando subito di far capire loro dove stanno, quello che vogliamo, quello che abbiamo, su cui abbiamo lavorato in questo mese. Ho avuto una buona risposta da parte di tutti. È chiaro che c'è disomogeneità della condizione, soprattutto su alcuni elementi, ma avremo insomma tutto il tempo per far sì che tutti poi siano utili alla causa e mi possano permettere di avere un ventaglio di scelte importante.
5: Mister, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
5: Lei in carriera ha vissuto tante vigilie di campionato. Le chiedo se e perché questa è differente dalle altre, cosa ha di diverso questa rispetto alle altre. Grazie.
4: Sicuramente è differente perché mi rivede insomma protagonista dopo un po' di tempo e non posso naturalmente che non ringraziare la società e il direttore Pierpaolo Marino per avermi dato questa grandissima opportunità. Allenare il Bari era una delle mie aspirazioni e quindi ho una grande carica, una grande determinazione, ma sono consapevole di avere anche una grandissima responsabilità. È chiaro che sono molto emozionato e ho delle sensazioni belle che mi fanno un po' ritornare ai principi della mia carriera, e questo penso sia per il sottoscritto un fatto positivo.
6: Sì, salve mister, ben ritrovato. Parliamo un po' degli indisponibili. Abbiamo visto che contro il Casarano c'è China, se ci può dire qualcosa su chi insomma non ci sarà, anche magari per scelte tecniche legate perché no al mercato. Grazie.
4: Sicuramente Vicari e Manzari sono i due infortunati un po' di lunga degenza, quindi non saranno della partita. Stiamo ancora valutando eventualmente le condizioni di Alessandro, se rischiarlo, se naturalmente, visto anche la settimana corta, provare a recuperarlo per quella successiva. E per il resto stanno tutti bene, quindi è chiaro, oggi tra un po' ci sarà la rifinitura, poi ci sarà la diramazione dei convocati e quindi poi saprete chi sarà della gara e chi no.
7: Prego Franco Cicci. Stai dando la notizia che c'è Sibilli, ho saltato qualche cosa? Ho saltato qualche verbo?
4: No, ho detto a fine allenamento, poi vedrete,
7: sapremo se c'è questo famoso discorso. Allora, vorrei recuperare una risposta che mi pare che non abbia dato. Cosa manca a questo Bari ora? Credo che non l'abbia data, a livello, suppongo, di acquisti o di rinforzi possibili. No, perché non ha risposto.
4: Non ho risposto perché essendo alla vigilia di una gara importantissima, non è proprio il caso di parlare di mercato.
7: Allora faccio una domanda relativa alla gara, perché mi aspettavo questa risposta. Chi ha affrontato la Cavese qualche giorno fa mi ha detto che questa è una squadra tipica di Serie C, solida, tosta, robusta, con una sottopunta particolarmente insidiosa. Credi che questo sia il modo ideale per tuffarsi in questo campionato, cioè l'avversario ideale per capire subito che campionato è?
4: No, ma è un campionato che conosco benissimo. È chiaro che, come la Cavese ha studiato noi abbiamo studiato le caratteristiche della Cavese e sono perfettamente d'accordo con te. È una squadra che ha delle caratteristiche particolari, è una squadra che può essere molto pericolosa, è una squadra che naturalmente ha all'interno delle individualità che possono metterci in difficoltà, e quindi per noi sarà fondamentale naturalmente preparare la gara, ma soprattutto svolgerla sapendo benissimo quali sono i punti loro di forza, e quindi massima attenzione e soprattutto massimo rispetto, perché non c'è nessuna squadra in questo campionato dove noi ci possiamo permettere di prendere sotto gamba, e assolutamente non ho mai dato questo tipo di messaggio ai miei calciatori. Anzi, sappiamo benissimo che domani è la prima gara di campionato, è la prima di tantissime battaglie, e sotto questo aspetto dovremmo pareggiare, no? Quell'aggressività, quell'umiltà che ci vuole per affrontare questa categoria, e poi naturalmente metterci le nostre qualità, cercando di fare un certo tipo di calcio che ci possa permettere di portare a casa i tre punti.
2: Prego, Battista.
8: Sì, mister, domenica scorsa, per la precisione, invece siamo visti qui in conferenza stampa post partita col Casarano, e le avevo chiesto della buona prestazione, almeno del buon atteggiamento di Darboe. In settimana si è parlato appunto di alcune prove che lei ha effettuato. Darboe può essere un titolare di questa squadra dal primo minuto domani?
4: È un ragazzo che naturalmente, sapete meglio di me, ha avuto tante vicissitudini. Fortunatamente dal primo giorno di ritiro è riuscito a fare tutto. Dopo una decina di giorni ha iniziato a fare lavoro con la palla, e quindi ormai sono più di 20 giorni che è completamente, diciamo, recuperato, e ha fatto tutto con noi. È un giocatore che naturalmente ha delle caratteristiche e delle qualità importanti, e per questo motivo per me, come tutti, ho detto anche dopo la gara col Casarano, per me sono tutti titolari. Posso scegliere di gara in gara valutando quali possono essere le caratteristiche per iniziare la gara, e conservandomi naturalmente le altre a gara in corso, e quindi ci può stare che Ebra possa iniziare dall'inizio, come naturalmente possa servirmi a partita in corso. Lo vedrete domani.
2: Prego, Santoro.
9: Salve mister, buon pomeriggio.
4: Ciao.
9: Proprio ritornando sulle caratteristiche della Cavese, dispone di attaccanti molto rapidi e che verticalizzano il gioco quasi in maniera alle volte anche involontaria. Come state preparando la partita, e se secondo lei sarà più importante la fase offensiva o cercare una via di mezzo anche con quella preventiva difensiva?
4: No, ma noi sappiamo e curiamo tutte le fasi, perché in una gara ci sono la fase offensiva, la fase difensiva, ci sono le transizioni, e quindi noi dal primo giorno di ritiro abbiamo lavorato su tutti questi aspetti. Poi affrontiamo gara dopo gara e ci fossilizziamo naturalmente su quelle che sono le peculiarità dell'avversario. Sappiamo benissimo quali sono i loro punti di forza e ci abbiamo lavorato, e mi auguro insomma che i ragazzi domani la sappiano interpretare nel miglior modo possibile. Quindi noi dobbiamo per fare bene tutto, non c'è un aspetto che dobbiamo curare più dell'altro. Sappiamo quali sono le fasi di una partita di calcio e noi domani le dobbiamo fare bene tutte.
2: Prego, Brescia.
10: Ben ritrovato mister. Ad un certo punto con il calcio

0: terza e ultima parte per quanto riguarda la trasmissione odierna di A Tutta C, l'ultima della settimana, in questo venerdì 21 agosto, il giorno in cui inizia ufficialmente la stagione 2026-2027 di Serie C, con 6 anticipi in programma questa sera alle 21, 2 nel girone A, Alcione Milano Renate e Union Brescia Carpi, nel girone B Vado Atalanta Under 23, nel girone C Bari Cavese, Giuliano Scafatese e Potenza Casarano. Costantino in cabina di regia, che ringrazio ovviamente, mi fa sapere che è pronto il nostro ultimo ospite, ultimo ma non per questo meno importante, Luca Chiarini del Giornale di Brescia. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao Daniel, buongiorno. Buongiorno a te.
0: Allora, caro Luca, è stato un piacere di sentirti dopo tanto tempo. Ci siamo, stasera l'Union Brescia scende in campo alle 21 contro il Carpi. Sulla carta, lo diciamo, è la favorita, non ci possiamo nascondere, anche perché è reduce dalla finale playoff, poi persa contro l'Ascoli, ma l'Ascoli ha meritato ampiamente per quanto fatto anche nel corso della stagione. L'Union Brescia, dicevo, non può nascondersi, parte con i favori del pronostico. Ti chiedo com'è il clima in città, che clima si respira attorno alla squadra?
1: Ma allora, c'è il clima inevitabilmente di fiducia, no? Dettato sì dal finale amaro della scorsa stagione, che però ricordiamo matura in un contesto di playoff giocati sostanzialmente bene. Ecco, l'unica pecca che poi ha impedito a Brescia di salire è stata la finale di ritorno. Finale d'andata, Brescia se la gioca alla pari con quell'interruzione per maltempo e prima elimina il Catania, insomma disputa degli ottimi playoff. Probabilmente quel mini percorso ha dato l'ulteriore conferma del fatto che questa squadra contro le pari grado dimostri sempre di essere all'altezza. Semmai il vero difetto dello scorso anno è stato aver disperso tanti punti contro le piccole. Sarà l'errore da non commettere quest'anno, anche perché sulla carta girone A ha una sola padrona, che è il Brescia. Sulla carta, poi ovviamente parlerà il campo. Quindi sì, c'è fiducia soprattutto, ma anche da parte dei protagonisti stessi c'è l'intenzione di non ripetere, no, una stagione travagliata come quella dello scorso anno. Per questo è stata messa mano in maniera pesante anche al comparto medico, e mi riferisco quindi all'epidemia di infortuni che ha falcidiato la scorsa stagione. Quest'anno si cercherà, ecco, di limitare anche quell'aspetto lì e di far valere la propria superiorità.
0: Tra l'altro anche sul mercato si è mosso molto bene l'Union Brescia, sono arrivati giocatori importanti, è stato riscattato ovviamente Crespi, che è stato protagonista poi della seconda parte di stagione. Si è mossa molto bene sul mercato. Ti chiedo se da qui alla fine del mercato i tifosi del Brescia secondo te possono aspettarsi qualche altro rinforzo, o se la rosa tutto sommato è questa quella che farà la stagione 2026-27?
1: Allora sì, se lo devono aspettare, però il Brescia ha riempito le caselle che doveva riempire, ha preso il trequartista, perché Corini voleva un uomo capace di dare un po' di imprevedibilità in più tra le linee, ha chiuso per l'esterno destro perché Casasola è il giocatore, insomma, di importante, di gamba che voleva il tecnico, ha tamponato la falla in porta perché si è fatto male Gori, starà fermo per diverse settimane, è arrivato Zacchi. Dovrebbe esserci qualche altro movimento in entrata, ma dico la solita banalità, la grande legge del mercato, bisogna prima sfoltire. Mi concentrerei soprattutto sull'attacco, perché è lì che mi aspetto qualche movimento in più. Sappiamo ad esempio che Pellegrini, che è rientrato dal prestito al Trento, ha delle richieste, c'è soprattutto la Reggiana su di lui. La situazione è intricata perché Pellegrini ha un anno di contratto, vorrebbe rinnovare. La politica del Brescia, che riguarda tutti, è quella di prendere in considerazione i rinnovi a partire da settembre, quindi Pellegrini potrebbe anche spingere per una cessione. Pellegrini però piace a Corini, che vorrebbe tenerlo nel roster degli attaccanti. Diverso il discorso su Vido, che viene fondamentalmente considerato l'ultimo nelle gerarchie. Su di lui c'è il Vicenza, un discorso aperto, c'è anche un'ipotesi di scambio con Della Morte, è un fronte da tenere monitorato. Ecco, se dovesse muoversi qualcosa in uscita sotto questo aspetto, allora il Brescia potrebbe andare sul nuovo profilo in attacco. Chiudo dicendoti che Spagnoli, invece, che è rimasto infortunato per buona parte della scorsa stagione, dovrebbe invece restare. Corini lo considera un buon vice Crespi, quindi anche perché non ha ricevuto offerte particolarmente importanti, quindi lui dovrebbe restare. Pellegrini, Vido, uno dei due, se non entrambi, potrebbe invece uscire, e allora a quel punto qualcosa in entrata
0: Tutto
1: potrebbe
0: mercato
1: muoversi.
0: web. Partito un jingle per sbaglio. Ti chiedo, Luca, prima di salutarti, perché stasera si scende in campo alle 21 la sfida con il Carpi. Hai un'idea di formazione o Corini ha tenuto le carte un po' nascoste?
1: Ma no, allora chiaramente non escludiamo sorprese, ma un'idea di massima ce l'abbiamo. E un po' di curiosità su qualche nome c'è al netto dei problemi. Sappiamo che Gori è infortunato, Zacchi è in vantaggio su Liverani. Zacchi è appena arrivato, lo ricordiamo, da Sassuolo, è in vantaggio su Liverani per la porta. Sarebbe l'esordio assoluto per lui con il Brescia. Dietro un po' di difficoltà ci sono, perché qualche assenza. Corini deve affrontarla. Dovrebbe esserci spazio per Sina, un altro rientrante da un prestito, è stato a Ospitaletto nell'ultima stagione. Centrodestra dovrebbe essere suo, ha fatto un ottimo precampionato accanto a Silvestri e Sorensen nel terzetto difensivo. Ecco, la vera emergenza riguarda la corsia di sinistra. Boci infortunato, De Maria squalificato, dovrebbe essere adattato Rizzo, che sarebbe un braccetto, ma può tranquillamente agire da quinto. Mercati Malamo in mezzo, con Casasola, che lui ha il debutto ufficiale in campionato, sulla destra. Davanti l'attacco titolare, poi in realtà con Marra, Serizzo, Pinna, dietro a Valerio Crespi. Queste sono le indicazioni che abbiamo. Ovviamente potrebbe esserci qualche sorpresa, lo ripeto, ma gli indizi che abbiamo ci portano a dedurre che possa essere questo lo schieramento iniziale.
0: Luca, io ovviamente ti ringrazio e ovviamente ci torneremo a disturbarti nel corso della stagione. Grazie mille per essere stato con noi.
1: Molto volentieri a te, Daniel, grazie, un abbraccio.
0: Ringraziamo ovviamente Luca Chiarini, amico e collega del giornale di Brescia, con il passato qui con noi in redazione proprio a tuttomercatoweb.com. Dicevamo l'Union Brescia, torneremo a disturbare Luca perché l'Union Brescia, come dicevamo, è una delle squadre, se non la squadra, anzi, senza nasconderci, è la squadra favorita. È la squadra favorita per la promozione diretta, la squadra da battere. Poi ovviamente sarà il campo a parlare, ma se non dovesse conquistare la promozione diretta, non so se si potrebbe parlare di fallimento della stagione, ma quasi. Certo, è presto, siamo al 21 agosto, il campionato inizia stasera, il Brescia scende in campo questa sera a dare il via alle danze contro il Carpi. Insomma, una sfida che sulla carta l'Union Brescia deve vincere, deve partire con 3 punti per mettere in chiaro subito le cose, soprattutto alle altre squadre, perché ce ne sono tante dietro: c'è il Trento, c'è il Lecco, c'è il Cittadella, c'è il Treviso anche, che è una neopromossa ma che ha fatto molto bene. Ci sono tante squadre ben organizzate, ma che non hanno la qualità dell'Union Brescia, perché l'Union Brescia, oltre a essere una squadra molto forte, si è rinforzata. Lo diceva Luca Chiarini, Rizzo, Pinna e Thiago Casasola sono due colpacci per la Serie C. Aver poi riscattato Crespi, che lo scorso anno è stato determinante nella seconda parte di stagione e anche ai playoff, insomma, si è mosso veramente bene, della squadra da battere. Quindi ovviamente torneremo a disturbare il nostro amico Luca Chiarini nel corso della stagione. Noi invece siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata, dell'ultima puntata della settimana, quindi ovviamente l'appuntamento va a lunedì mattina alle 9:45. Faremo il punto di tutto quello che è successo nella prima giornata della stagione 2026-2027. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi qui su TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Tutto Mercato Web in podcast.
4: Inizia oggi la Serie B 2026-2027, un campionato ricchissimo di talenti, un campionato pieno di giocatori interessanti da seguire. È piena veramente la cadetteria. Ne abbiamo scelti 5 nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com, ma state sicuri che presto parleremo anche di tutti gli altri, perché ogni squadra merita uno sguardo speciale. Ogni squadra merita un occhio puntato, perché il talento va cresciuto, la Serie B sa come fare, l'ultimo anno è stato meravigliosamente importante per tanti ragazzi. Ecco, questa stagione Tutto Mercato Web dedicherà ancor più fari accesi alla cadetteria, ai suoi giovani. Ben ritrovati da Marco Conterio, questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. 5 giovani tra i tantissimi da tenere d'occhio nella Serie B che nasce. La copertina la diamo ancora una volta a Simone Pafundi. Ci crediamo, vogliamo crederci, perché prende le mattonelle di Mattia Liberali, perché va il Catanzaro, perché il Catanzaro ha dimostrato di saper credere nel talento, di saperlo individuare. Allora non possiamo che fidarci delle intuizioni del Catanzaro. Questo classe 2006, Roberto Mancini ha bruciato le tappe di questo ragazzo che non ha saputo reggere pressioni e stress test fallito quando giocava nell'Udinese. Il debutto in Serie A 16 anni, è andato in Svizzera, a Sampdoria, poi non ha mai convinto fino in fondo. Ha subito segnato l'esordio in Coppa Italia con la maglia del Catanzaro. In Calabria può letteralmente esplodere questo folletto Mancino. Un portiere scegliamo, Tommaso Martinelli. Ce ne sono una lunga lista pronti a sbocciare. Facciamo un esempio: l'anno scorso Daffara ha dimostrato di essere da e il Parma ci ha creduto. All'Avellino allora va Tommaso Martinelli, che ha giocato la scorsa stagione alla Sampdoria 6 mesi, è in prestito secco dalla Fiorentina che ci crede tantissimo, giocatore considerato tra i protagonisti del futuro dei pali dell'Italia. A proposito di prestiti secchi, l'Atalanta non ha voluto rinunciare a Dominic Vavassori, attaccante classe 2005, figlio di padre brasiliano, madre polacca, azzurro fino all'under 21. Con l'under 23 della Dea fa cose incredibili, debutta in Serie A subito, Coppa Italia contro il Lecce il gol. È un giocatore sul quale il Palermo punta per la promozione, un giocatore importantissimo. Altro ragazzo interessante, molto interessante, la Carrarese ha un manico con Gabriele Cioffi che può lanciare e credere in tanti di questi ragazzi. Ci mettiamo un nome nuovo, arrivato a Carrara, che sta veramente lanciando molti giocatori, attenzione a questa squadra, in Filippo Reale. Il difensore centrale Mancino, classe 2006, cresciuto con la primavera della Roma, Juve Stabia, Avellino, ha grande fisico ma grande qualità. È un giocatore moderno, là dietro uno così può far carriera e quella sembra la piazza giusta. Chiudiamo con un nome che questo salto probabilmente lo avrebbe potuto già fare, deve imparare a avere costanza e sostanza soprattutto a livello fisico e atletico, perché Tommaso Berti, per come ha iniziato con la maglia della Cremonese, lui oltre 100 presenze con la maglia della Cesena, lui che è di Cesena, è un giocatore molto importante, già convocato anche in nazionale maggiore, perno dell'under 21. Insomma, Tommaso Berti è un ragazzo che sarà il centro gravitazionale della Cremonese di Marco Giampaolo, che punta alla promozione. Ripetiamo, sono solo 5, la lista sarebbe lunghissima, nessuno si offenda, nessuno si sente escluso, presto parleremo anche di tutti gli altri.
3: Tutto Mercato Web in podcast. Tutto Juve in podcast.
5: Se dovessimo scegliere il nome di un calciatore come sinonimo di Juve, in questo momento non avremmo dubbi. Il Diz, se ne faccia una ragione l'Arsenal. Attorno al talento turco si sta costruendo, anzi ricostruendo, la vecchia signora. Il primo a volerlo è stato John Elkann, innanzitutto per le sue indiscusse qualità tecniche, ma la stima va oltre il terreno di gioco. Il capo della Exor ammira profondamente anche l'uomo, mai una parola fuori posto o comportamenti poco professionali. Non a caso ha come idolo Del Piero, diventato poi amico consigliere del numero 10 bianconero. Il fattore umano resta importante dalle parti della continassa e Kenan, anche sotto questo aspetto, e uno da Juve, senza ombra di dubbio. I tifosi sono follemente innamorati di lui, salvo qualche immancabile detrattore. Il Diz è il giocatore più talentuoso della Juve, inevitabile quindi possa finire nel mirino dei top club europei. È avvenuto in passato con il Real Madrid e non solo, salvo poi la decisione del giocatore di rinnovare il suo contratto con la vecchia signora. È il più pagato di tutta la rosa, con 7 milioni di euro a stagione. Da qualche giorno, soprattutto in Inghilterra, si parla dell'Arsenal, vincitrice dell'ultima Premier League. Pur di avere il Diz, i Gunners sarebbero disposti a mettere sul piatto 100 milioni di euro, tanti, soprattutto in questa fase storica, dal punto di vista economico, complicata per i noti motivi. Di fronte a questa offerta, qualsiasi club italiano quantomeno avrebbe qualche tentennamento. La Juve però, proprio in questa circostanza, deve dimostrare la sua forza, almeno rispetto all'unico giocatore della rosa di livello superiore. Quindi i tifosi bianconeri si aspettano un proverbiale vade retro Arsenal, il Diz non è in vendita.
3: Tutto Juve in podcast.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
7: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
3: L'Interista in podcast.
8: L'arrivo di Curtis Jones chiude di fatto la campagna acquisti in entrata dell'Inter di questa stagione. Adesso vedremo se per l'uscita ci sarà qualche altra sorpresa, Luis Enrique, Massolin e magari anche qualche altro giovane in prestito, ma di fatto la squadra è realizzata. Chivo ha a disposizione ora un organico veramente straordinario. Certo, si può sempre migliorare, però per poter battezzare e capire bene quanto vale l'Inter bisognerà aspettare un po' di tempo, un po' perché già con il Monza l'Inter debutterà con una squadra che molto probabilmente insomma non potrà avere a disposizione tutti gli effettivi. Basti pensare che Lautaro a mezzo servizio, Thuram pure, ci sarà molto più probabilmente una coppia d'attacco con Bonny e più Esposito, e con l'inserimento graduale che poi arriverà dei nuovi a partire da Curtis Jones, che appunto si aggregherà all'Inter sperando che le visite mediche non rivelino o non svelino altre sorprese dopo la vicenda Kalaili, e con anche la possibilità di vedere l'opera nella partita successiva Spence. Al momento l'Inter ha di fatto una squadra che ha molta più fisicità, ha quella robustezza che le mancava gli anni scorsi. La presenza di Stankovic, per esempio, al centrocampo garantisce un'alternativa in più a quella di Çalhanoğlu, che da due anni in qua si infortuna spesso, è un giocatore totale, straordinario, ma i suoi numerosi infortuni hanno privato l'Inter in alcuni momenti vitali della stagione, della sua qualità, e quindi questo naturalmente ne ha caratterizzato un problema. Naturalmente Zielinski è un giocatore straordinario anch'esso, ma entrambi vanno verso la parte finale della loro carriera, dunque l'Inter si è anche ringiovanita in tutti i ruoli, perciò robustezza, fisicità, e con Curtis Jones anche quella qualità, quella possibilità di avere un uomo in più, quell'uomo che salta l'uomo, scusate il gioco di parole, che l'Inter non aveva mai avuto e che un po' tutti reclamavano. È chiaro che Spence è un giocatore totalmente diverso da Dumfries, perché Spence ha più che qualità, ha capacità a tempi giusti per la difesa, meno per l'attacco. Personalmente l'ho seguito molto, specialmente l'anno scorso, non mi aveva rubato l'occhio, non era un giocatore che stava in una squadra, il Tottenham dell'anno scorso, dicevo, particolarmente in forma, perché il Tottenham l'anno scorso ha avuto una stagione derelitta nella quale ha rischiato addirittura la retrocessione, e quest'anno di fatto ha deciso di cambiare completamente il suo organico, un po' come la Fiorentina da noi in Italia. Ciò detto, è un giocatore però che ha i tempi perfetti per dare una mano in difesa, per equilibrare la squadra, e sono molto curioso di vedere che formazione metterà in campo Kivu, perché la presenza di Jones insomma non è esattamente una presenza in più, che qualcuno deve uscire. La sensazione è che se l'Inter gioca con Jones possa anche esserci uno di più o di troppo tra Bonny e Pio Esposito, e più probabilmente Bonny, evidentemente, perché Pio Esposito, che per fortuna ha rinnovato con l'Inter a cifre tra l'altro più che congrue, a salire negli anni evidentemente, ma Bonny oggi è quello che rischia di più, perché potrebbe giocare di meno se l'Inter giocherà con un 3-4-2-1 o un 3-4-1-2, oppure facendo una magari delle variazioni tattiche. Resta il fatto che è una squadra che adesso ha molte più possibilità, e soprattutto per disinnescare quelle squadre che si chiudono in difesa, quando di fatto giochi basso e tu naturalmente sei costretto ad attaccare una formazione che graniticamente si mette lì, cosa che è successo spesso all'Inter di questi anni. Oggi con un Jones in più, che ha i tempi giusti per giocare nel nostro campionato, proprio bisogna vedere quanto tempo impiegherà ad affermarsi, perché tre giocatori inglesi, tutti e tre da noi, con età e con esperienze diverse, non sono così facilmente integrabili, ci vuole il tempo che ci vuole, anche se poi Spence ha già giocato da noi in Italia, anche se senza fortuna nel Genoa. E quindi è molto interessante, soprattutto perché Chivo li ha voluti tutti, e li ha pretesi, li ha chiesti, li ha ottenuti, li ha meritati, e quindi sono molto molto curioso di vedere questa nuova Inter. Ho detto prima di Stankovic, sono molto curioso di vedere anche lui quanto verrà centellinato, nella speranza di vedere giocare una squadra che impieghi anche Sucic, dandogli sempre più minutaggio, perché adesso sono veramente tanti a centrocampo, e quindi il rischio è che qualcuno magari possa sentirsi come dire un po' trascurato, e quindi dovrà essere molto bravo Chivu a distribuire le forze, perché le partite di quest'anno sono veramente tante, e quindi tutti dovranno dare un contributo formidabile.
3: L'Interista in podcast.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
11: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
12: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te, e da oggi ascoltarla è ancora più facile.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Siamo pronti per una nuova edizione della nostra trasmissione che sarà incentrata su un'intervista ad Alberto Di Chiara. Parleremo dell'attualità, ma parleremo soprattutto della carriera di Alberto Di Chiara, che con il Parma si è tolto davvero grandi soddisfazioni, ha conquistato trofei in Europa e ha raggiunto anche proprio la maglia della nazionale grazie al rendimento avuto con la squadra emiliana. E dunque, ascoltiamoci le parole di Alberto Di Chiara ai nostri microfoni. Siamo con Alberto Di Chiara e alle nostre spalle c'è la Coppa UEFA, che hai conquistato qualche anno fa con il Parma.
1: Sì, è passato, come hai detto bene, qualche anno, per, non diciamo precisamente perché mi viene un po' di nostalgia. 94-95 con la vittoria in finale proprio contro la Juventus, è stata una sorta di rivincita della Coppa UEFA persa con la Fiorentina nel 90. Lì invece ci siamo rifatti bene, abbiamo vinto una bella finale, insomma è stata una bella soddisfazione, eccola qui, quindi bene, è un ricordo che tengo veramente nel cuore.
0: Era il momento in cui il Parma aveva una grande squadra e mieteva successi un po' su tutti i campi, si parlava, ricordo, in quel periodo di Parma come un'isola felice.
1: Eh sì, beh, faceva parte di un contesto molto importantissimo, noi si vinceva in un contesto molto difficile e competitivo, dove c'erano il Milan di Sacchi, quindi Gullit, Rijker, Van Basten più che Sacchi, per non citare gli altri, eccetera, eccetera, per non dire poi la della Juventus, che è stata una sfida infinita contro il nostro Parma, che faceva parte di quell'elite, l'elite di squadre, che fra cui c'era la Lazio di Gragnotti, appunto il, come dicevamo, il Milan, c'era la Juventus, e noi facevamo parte di quel trittico che vinceva anche in Italia e vinceva in Europa. Di solito mi pare siamo capitati pure nell'anno in cui vinse la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe noi e la Coppa UEFA vinse la Lazio, credo. Quindi ci fu una serie di situazioni dove appunto il calcio italiano la faceva da padrona, aveva giocatori forse più importanti al mondo, erano concentrati nel campionato di Serie A. E in quel contesto, quando sei protagonista in quel contesto, significa che hai fatto veramente un passo importante nella storia del calcio in generale.
0: Perché il Parma non riuscì a vincere lo scudetto?
1: Ma sai, le situazioni possono essere tante, no? Qui si va facilmente a dire perché gli arbitri, non arbitri, probabilmente oltre a qualche errore arbitrale che ci può essere senza dubbio stato, credo che ci sia stata, è mancato quel quid in più, non è quella situazione in più per vincere sullo sprint, perché c'è da ricordare che è vero che non è mancato solo lo scudetto, perché non dimentichiamoci che a noi ci è mancata a livello europeo soltanto la Coppa dei Campioni, ma solo esclusivamente perché in quel periodo arrivava solo la prima in classifica in Coppa dei Campioni e noi arrivando secondi, terzi, quello che arrivavamo, potevamo fare soltanto le coppe che erano coppe importanti come la Coppa UEFA e la Coppa delle Coppe, quindi quelle le abbiamo vinte oltre alla Supercoppa Europea, quindi direi che chiedere di più in un contesto provinciale come era quello di Parma, ma chiaramente con una multinazionale dietro come la Parmalat, che ci ha aiutato senza dubbio a essere più visibili, con avere dei giocatori importanti in squadra e quant'altro.
0: Ricordo che comunque ci sono stati vari momenti in cui si era pensato ad un Parma capace di vincere lo scudetto, non mi sono dimenticato neanche di una vittoria, non so se te lo ricordi, sicuramente te lo ricordi, la vittoria a San Siro contro il Milan con un calcio di punizione di Aspriglia, se non ricordo male.
1: Ecco, quella che interrompemmo nel fantastico Milan di Capello, secondo me ancora più superiore a quello che della storia di quello di Sacchi, secondo me, ma perché Capello ha vinto in 5 anni 4 scudetti, ha vinto una finale importante come quella della Coppa dei Campioni con il Barcellona di Cruyff 4-0, non dimentichiamoci che ha vinto chiaramente anche tanto con Sacchi, che chiaramente ha trasformato un po' il calcio in generale, ma non dimentichiamoci che nella Coppa dei Campioni di Sacchi non c'erano le squadre inglesi, insomma c'era una competitività diversa. Quel Milan lì vinceva, veniva da 58 partite consecutive che non perdeva, e noi abbiamo a San Siro soprattutto vinto una partita importante giocando molto bene e sfruttando quelle che erano le capacità balistiche di uno come Aspriglia, che ha fatto un gran gol su punizione. Mi pare che c'era Sebastiano Rossi che non andò a cercare di prenderla, ma non ce l'ha fatta.
0: Aspriglia, uno dei grandi del Parma di quell'epoca.
1: Sì, ma sono tutti giocatori che sono diventati grandi nel Parma, nel senso che noi, il bello di tutto quanto, al di là di quello che si può dire, no, che non avevamo una multinazionale, ma noi abbiamo vinto la Coppa delle Coppe, quello che abbiamo vinto, la squadra veniva dalla Serie B, la prima, hai accentrato tutti gli obiettivi possibili e immaginabili che poteva rendere una provinciale. 2 anni dopo ha vinto a Wembley una Coppa, a parte la Coppa Italia, il primo anno la Coppa Italia, sempre contro la Juventus in finale. La Coppa delle Coppe a Wembley fu emblematica, con una squadra che era fatta sì di giocatori importanti, ma io te li stilo, insomma, no? C'era in quel campo, in quel caso Ballotta, Benarrivo, Di Chiara, Minotti, Apolloni, Grun, Melli, Zoratto, Osio, Cuoghi, Brolin, poi è entrato Gabriele Pin. Insomma, i giocatori erano senza dubbio giocatori molto bravi, ma non è che erano stati presi o spese follie per fare quella squadra, era stata scelta, e Scala è stato chiaramente il maestro a orchestrare tutti questi giocatori, perché un allenatore bravo deve fare il meglio con le caratteristiche che i giocatori che ha. Adesso si direbbe, no, che il nostro 3-5-2 viene sempre detto, ma è un gioco antico. Che cosa vuol dire? Gioco come si parla, se lo sai meglio di me, questo gioco moderno, il gioco è fatto da giocatori bravi che sfruttati al massimo nelle loro caratteristiche formano di conseguenza il modulo. Non ci sono gli allenatori che vengono con un'idea preconcetta sul fatto di venire, io gioco con 4-3-3, dipende che giocatori hai, gioco 3-5, il mio gioco è quel tipo gioco, che dipende da quello che hai a disposizione.
2: Tanzi ha speso moltissimo naturalmente per costruire quel Parma, tu che rapporto avevi con lui?
1: Beh, Calisto Tanzi era un rapporto paterno, un pochino come lo avevo con Nevio Scala, entrava al di là di tutto quello che purtroppo è successo nel crack Parma, tante storie e teorie che poi chiaramente ha risucchiato quello che poi era tutto l'indotto, compreso il calcio. Tanzi era una persona, un grande imprenditore, non dimentichiamoci che lui al di là di tutto quanto aveva inventato il Tetra Pak, ha fatto tante cose per arrivare a quei livelli e far diventare una realtà italiana una realtà internazionale, ma al di là di quel discorso imprenditoriale che poi purtroppo è finito come è finito, è una persona che ha cercato di gestire, soprattutto ha rifiutato tante, nel mio periodo migliore ha rifiutato veramente tante offerte importanti, perché dalla Juventus all'Inter in quell'anno lì, dove c'era l'aneddoto dove io appunto Bettega mi chiamò, io ero in vacanza al mare e mi chiamò Bettega dicendomi guarda stiamo andando dal presidente a chiederti e quindi faremo, era arrivato ad avere ed è chiaramente confermato da alcune, eravamo nel 93 credo, 94 eccetera eccetera, che gli offrirono soldi e metà del Piero, che ancora, cioè, non era ancora del Piero ma era, stava per arrivare, che Tanzi disse almeno che Di Chiara non venga a dirmi che vuole andare via, io non lo do via.
2: Fatto bene?
1: Ma per me ha fatto bene, perché poi abbiamo anche vinto, avrei vinto probabilmente anche con la Juventus, forse probabilmente. Però al di là di questi aneddoti e questi particolari, io stavo in quel momento lì, Parma era forse la situazione perfetta, no? Perché stavi in una città di provincia, città molto ricca, una città bella da vivere sotto tutti i punti di vista, dove avevi meno pressioni, però con le ambizioni di una grandissima squadra, quindi era il massimo, insomma.
2: Con il Parma hai raggiunto anche la nazionale, dove però c'erano grandissimi campioni, quindi non hai potuto avere, diciamo, quella fortuna che avresti meritato in altri momenti magari.
1: Questo vale per tanti giocatori dell'epoca. Io ho avuto la fortuna di essere stato, prima di tutto, aver centrato l'obiettivo di essere il primo giocatore del Parma a giocare in nazionale. E questo mi ha dato un'enorme soddisfazione, ma al di là di questo particolare c'era la competizione, era enorme, ma non so, te parli di me, ma ci sono tanti giocatori, Bruno, io ti faccio dei nomi anche leggermente antecedenti a me, ma giocatori come Roberto Pruzzo, per 3 volte capocannoniere della Serie A, non è stato mai preso in considerazione, perché c'erano Graziani, Valorussi, Altobelli, lo stesso Bruno Giordano, che ha fatto poco in nazionale, invece era un giocatore che senza dubbio adesso avrebbero giocato 100 partite probabilmente. Era un contesto diverso, era una situazione diversa, però era quello il contesto, e il vincere in quel contesto vale senza dubbio il doppio.
2: Assolutamente. Ma tornando a Parma, è ancora secondo te un'isola felice oggi?
1: Ma Parma è sempre un'isola felice, si vive molto bene, al di là che tutte le situazioni poi chiaramente si evolvono in peggio o in meglio a seconda di quello che è, quando passa il tempo. È chiaramente una realtà diversa, di far ripetere un pochino quello, non riescono a ripeterlo le grandi del momento a livello europeo, figuriamoci un Parma che è costruito sì con dove c'è Cherubini che lavora molto bene in questo senso, che tra le altre cose è in parallelo un pochino con Paratici, perché hanno lavorato insieme mi pare ha costruito una realtà importante, ma non tale da poter competere a quello che poteva essere quegli anni lì. Non a caso noi come Parma Legend facciamo parte integrante, grazie proprio a Federico Cherubini e a tutto lo staff naturalmente, di essere parte integrante del Parma Calcio, perché quel Parma Legend con quei giocatori soprattutto che erano lo zoccolo duro del Parma Legend, che sono lo zoccolo duro del Parma Legend, appunto sono rimasti nella memoria storica, insomma, come è giusto che sia.
2: Ecco, il Parma nella prossima stagione senza Pellegrino, senza Suzuki, senza due simboli, insomma, della stagione precedente, che tipo di cammino potrà fare?
1: Fanno quelli che fa la squadra che si deve, l'obiettivo principale è salvare, quindi deve cercare di ritrovare quei giocatori che ha trovato in Pellegrino e Suzuki nella scelta, come fanno molti chiaramente a livelli diversi. Si scommette su dei giocatori un po' giovani e di prospettiva con potenzialità che devono però esprimerle in campo. Se te le esprimono nella giusta maniera, mi pare che a Parma che la cosa principale che sia stata quella è l'intelligenza del proprio allenatore, che nonostante sia un allenatore veramente molto giovane, quindi eccolo qui il solito giochista, invece si è adattato molto bene alla situazione, ha cambiato le sue idee, chiamiamole idee, di calcio, ma si è adattata alla squadra che aveva e ha formato un gruppo molto difficile da fare gol, ti faceva giocare male, eccetera, eccetera, per arrivare a un obiettivo che ha raggiunto con ampio anticipo anche prima della Fiorentina, no? Per dire che era partita invece con ambizioni completamente diverse.
2: Tanto stavo guardando quella maglia della nazionale che è appesa ad una sedia, è la prima maglia della nazionale?
1: Quella non è la primissima, perché l'esordio si fece in America, che eravamo i numeri sfusi, c'è cioè un numero 15, quella è la maglia, credo che sia la maglia proprio quella partita contro l'Olanda. L'Olanda, questo è il numero 3, che è rimasto insomma il mio numero
2: storico.
1: E con questa vincemmo 3-2 in Olanda, in una partita forse la più bella dell'era, di quel momento lì della storia di Sacchi, perché se vincevo contro l'Olanda che aveva fatto dei giocatori da Koeman, Bergkamp, Van Basten, Gullit, Rijkaard, aveva tutti, praticamente tutti i più grandi giocatori, forse in quel momento una forse delle squadre più forti del mondo, che c'è con il doppietta di Bergkamp che fece 2-0 per qualche errore difensivo iniziale, per poi invece non ci siamo ripresi, c'è stato anche un rigore su di me un po' cercato. Però alla fine siamo riusciti a vincere quella partita 3-2 da Eindhoven e fu senza dubbio di buon auspicio, perché Sacchi iniziava la sua traversata con la nazionale, che poi è stata un po' altalenante nelle prestazioni, ma insomma hanno sfiorato anche la Coppa del Mondo.
2: Ricordo anche sul campo, non so se era quella partita, un'intervista da parte di Giampiero Galeazzi,
1: sì,
2: dopo la partita.
1: Quella partita lì. Era proprio quella partita lì dove c'è anche chiaramente Pizzul che aveva visto le replay e tutto quanto, e chiedigli se c'era rigore, io gli dissi, va toccato, è inevitabile, cercato un pochino con la gambina, sono rimasto un po' lì, diciamo nell'incursione, che era un po' una mia caratteristica, quella di infilarmi in area di rigore, cercare il fondo o eventualmente anche qualche falletto insomma di troppo.
2: Quante speranze hai avuto di poter partecipare al Mondiale 94?
1: Era quasi brava fase, anche se era nel momento in cui c'erano un po' delle situazioni che tatticamente a me e anche allo stesso grande Gianluca Vialli non andavano molto a genio, perché Sacchi era troppo categorico su determinate cose. Io ho sempre giocato, ti ripeto, da titolare, spostando Maldini a centrale. Nonostante le mie caratteristiche non era quella di giocare a 4, ma di giocare appunto con un 3-5-2 dove sfruttavo al massimo le mie caratteristiche offensive, questo ha farenato un po', ero nei 31 e poi diventarono 22, ma lì non feci parte, mi spiacco fino a un certo punto, ma chiaramente fu una diciamo l'unico neo di quel periodo fu quello, insomma, che però insomma mi ha dato, devo dire che Sacchi mi ha dato la possibilità di giocare in nazionale, questa è stata una cosa molto importante per la mia carriera.
2: Una delle tappe molto importanti per la tua carriera è stata anche il Lecce. Ecco, che ricordo hai di quell'esperienza e quanto è stata formativa?
1: Ma Lecce è stata per me un rilancio, soprattutto perché andai lì dalla Reggiana, che era la squadra di B che dovrei andare a fare le ossa dopo l'esperienza romanista. Ho vinto una Coppa Italia a 16 anni, quindi per me era stata un'esperienza, il mio esordio in Serie A e quant'altro. E andai lì a Lecce con l'aspettativa di rilanciarmi e ho avuto la fortuna di trovare mio fratello Stefano, che è stato senza dubbio un fratello maggiore in tutti i sensi, in quel senso lì, per cercare di coadiuvare, no, quello che poi è stato un rilancio pieno e soprattutto aver centrato insieme la prima promozione nella storia della Serie A, nella storia, anzi, del Lecce, per arrivare in Serie A. Venni eletto cadetto dell'anno dalla giuria, ci fu una festa enorme, siamo anche in quel caso rimasti nella storia, quel gruppo formato da un gruppo veramente dalla giuria, ci fu una festa enorme, siamo anche in quel caso rimasti nella storia, quel gruppo formato da un gruppo veramente

0: persino d'attacco. Adesso quella è stata una bella intuizione per quanto mi riguarda soprattutto, di Lazzaroni che faceva giocare un po' alla brasiliana con questo 3-5-2 con i terzini di spinta che erano più ali che terzini, per poi essere Nelio Scala. Beh, Nelio Scala è stato fondamentale per tutto perché poi insieme abbiamo vinto insomma 5 coppe in 5 anni, insomma una cosa importante.
1: Ecco, e il Lecce oggi senza Pantaleo Corvino, come lo vedi nella strada verso la salvezza?
0: Beh, è una squadra che ogni anno è una scommessa, riesce sempre, Corvino è sempre riuscito nella sua modo, a suo modo naturalmente, con i suoi modi, a tirar fuori anche sempre giocatori che dove ci ha fatto delle visto che vanno di moda queste plusvalenze enormi, no? Prendeva giocatori a 500.000 euro, magari li vendeva a 15 milioni, 20 milioni, senso uno dei pochi che riesca a fare discorsi di questo genere. Lasciando quindi galleggiando in una certa maniera il Lecce, raggiungendo però anche obiettivo che è quello della salvezza. Quest'anno il Lecce è poco da fare, ripeterà il solito discorso. C'ha Di Francesco che ha esperienza, ha interrotto una serie negativa di Francesco l'anno scorso di retrocessioni che era importante interrompere sia per se stesso ma soprattutto per il Lecce. Quindi io sono. È un campionato secondo me molto aperto perché non c'è una differenza. Cioè, se formi un bel gruppo e azzecchi quei due o tre acquisti, il tuo campionato uno lo può fare. Parlo di quelli in basso. È chiaro che se si fa un discorso per vincere scudetti o cose di questo genere, occorre altro.
1: La Roma, secondo te, può entrare nella lotta per lo scudetto?
0: La Roma adesso come adesso non la vedo per la lotta per lo scudetto, non la vedo perché ancora deve probabilmente formarsi, al di là delle partite estive che non devono essere prese in considerazione, se no per esempio il Genoa si suicida dal 10-1, insomma perdere 10-1 ce ne vuole, quindi però è chiaro che sono tutte situazioni che lasciano il tempo che trovano, ma non solo il Genoa, ci sono altre squadre, il Bologna stesso ne aveva preso 4 gol un paio di volte.
1: Da Pisa.
0: Anche dal Pisa, insomma, quindi ci sarebbe da preoccuparsi in questo caso. Invece io credo che il Lecce, come queste squadre e altre squadre, e la Roma stessa, che deve puntare senza dubbio a riconfermarsi più che altro. Io credo che in questo momento qua la Roma deve cercare di riconfermare e andare il più avanti possibile nella Champions. Quindi gli obiettivi rimangono quelli, scudetto lo vedo un po' meno.
1: Di qui vicino a noi ci sono trofei, cimeli, cosa sono?
0: Bah, gente, ci sono tante cose, questi sono premi, faccio vedere questo. Questo è il premio mio, un piede che mi ha fatto sull'originale, un amico Dante Mortet, che è un grandissimo artista, che ha fatto tante cose per i mondiali, ha fatto giocatore, lui fa soprattutto grandi artisti e grandi attori e cantanti e fa le mani. I piedi li fa ai calciatori, ma l'ha fatti a Messi, l'ha fatti ai più grandi, compreso insomma, questo, molto per amicizia, ma al di là di quello anche molto per stima. Poi ce ne sono
1: Sì.
0: altri di qui di cimeli.
1: Sì,
0: Ma
1: poi c'è una scarpa, cosa c'è?
0: no, questo sì, questo è un altro premio che mi hanno dato, un altro artista a Venezia che mi ha riconosciuto un premio, diciamo così, alla carriera, dove mi ha messo il palmarès e mi ha fatto questo piede in argento, questa scarpa di calcio, non piede, questa scarpa in argento che me l'ha. Quindi il resto poi ce l'ho un pochino sparse. Altre cose, cimeli vari ce l'ho un pochino sparsi, un po' da anche c'è un po' mio figlio, mia figlia, quindi ce l'hanno anche un pochino loro. C'è qualche libro, c'è questo che riguarda soprattutto un libro scritto apposta per la finale, quella sporca finale, quella persa appunto dove mi sono rifatto con il Parma. Ultimamente con il mio amico Cristiano Pasero, che è un avvocato che si occupa anche e soprattutto a livello sportivo, abbiamo fatto uscire da poco, io ho fatto la mia prefazione, La Rivoluzione Azzurra è un modo per cercare di far ritornare il calcio italiano con qualche alloro in più, a far ritornare agli albori praticamente, no? Che parla della regola di cercare di far giocare sul campo di calcio più italiani possibile, almeno quattro, dice, no? Se è cosa che ogni squadra in campo dovrebbe avere almeno quattro giocatori, ma insomma sarebbe da leggere, leggetelo, è un libro che è su Amazon, La Rivoluzione Azzurra, mi raccomando, è una cosa molto carina.
1: Senti, invece le maglie sono sparse, le maglie, ce ne avrai tante, sono sparse un po'
0: Sì,
1: per varie case.
0: pare che no, pare più che case, c'è anche un mio carissimo amico che ha un museo itinerante che fa ogni tanto e quindi le ho date in consegna anche perché poi più di tanti non posso fare un museo a casa mia, quindi ci sono maglie importanti, ci sono maglie che hanno, sono state costruite

0: Madrid, dalla maglia storica con la Crodino, per poi arrivare a quelle del Parma, chiaramente, che sono. Perché con la scritta di Chiara dietro l'ho avuta a Parma e a Perugia gli ultimi 2 anni della mia carriera, perché le scritte dietro è dal 95 ci sono, quindi prima ci sono, erano solo come con questi della nazionale.
1: Quelle con Lecce,
0: So,
1: Fiorentina,
0: solo
1: Reggiano.
0: il numero, solo il numero, che quello si identificava quando giocavamo dall'1 all'11.
2: Con le parole di Alberto Di Chiara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: Amici miei, ci siamo, sta per ricominciare il campionato. Domani ore 18:30 il debutto della stagione 26-27 con Udinese Como e con Inter Monza. Poi ci sono le partite della sera dove spicca sicuramente il debutto del Napoli a Genova contro il Genoa. Insomma, tante cose, tante emozioni che ripartono. Turno che appunto si sviluppa su sabato, domenica e lunedì, che si incrocia con il mercato, che si incrocia con il debutto non buono, anzi, dell'Atalanta in Europa League, che si incrocia con i playoff di Europa League, di Champions. Insomma, ci sono tante cose che stanno per arrivare. Arriva settembre e riparte tutta la stagione. Tra l'altro, a proposito di settembre, insomma, c'è un anticipo di settembre, visto che le piogge stanno arrivando un po' in tutta Italia, non ancora a Roma, dove tutto sommato la temperatura è sempre calda in tutti i sensi. Allora, c'è Gabriele Latini in cabina di regia, c'è Alessandro Santarelli con voi, come si dice alle mie parti, bando alle ciance, andiamo subito con il nostro Franco Leonetti. Ciao Franco, buongiorno. No, Fabio Tozzi, Franco Leonetti. Ciao Fabio.
2: Ciao Alessandro, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.
1: Come stai, Franco?
2: Tutto bene, ti posso assicurare che a Torino sembra quasi autunno,
1: sì,
2: oggi, però devo dire finalmente, perché c'è stato veramente tanto caldo.
1: Hai messo già la copertina, il trapuntino?
2: Assolutamente no, resisto.
1: Ah, meno male. Sei carico per l'inizio del campionato, Franco? Ogni anno si dice, quando si arriva alla vigilia.
2: Beh, sai, si vive un'estate di attesa tra il mercato, le speranze, i sogni dei tifosi, e quindi ogni debutto è un pochino particolare, e quindi prontissimi per la stagione.
1: Mi stimola già quello che hai detto, nel senso il termine sogno. Allora, ti chiedo, secondo te chi è legittimato a sognare in questo momento e chi invece non è legittimato a sognare tra i tifosi?
2: Beh, sai, insomma, il calciomercato è un po' la fiera dei sogni per tutti i tifosi, si coltivano tante speranze, tante situazioni, poi per fortuna arriva il campo, e ovviamente il campo detta legge. Se voi andiamo sul mercato, io credo che in questo momento sicuramente l'Inter, che era già una squadra fortissima, sul mercato si è rinforzata veramente tanto. Vedo bene il Napoli, un po' tutti i club devono completare la propria campagna acquisti e trasferimenti. Mi intrigano situazioni come quella della Fiorentina, che praticamente ha ribaltato completamente la squadra. La Juventus secondo me sta facendo un buon mercato, ma va assolutamente completato. Il Milan è totalmente da capire, ci sono delle situazioni peculiari. Credo che al Milan i tifosi si chiedano che tipo di società c'è. La Roma sta facendo bene, quindi insomma credo che sia un inizio veramente col botto.
1: Credi che in questa ultima settimana, ora poi ovviamente c'è la pausa di campionato nella testa dei tifosi, ma credi che in questa ultima settimana ci saranno ulteriori movimenti importanti che possono spostare anche le nostre idee sulla famosa griglia di partenza nel mercato?
2: Non so se sposterà le idee dei tifosi, però ormai il mercato ce l'ha insegnato negli ultimi 5-6 anni, negli ultimi 7 giorni succede veramente di tutto. In più c'è il turno di campionato dove magari qualche dirigente, qualche club si rende conto di essere corto, di aver bisogno di un acquisto immediato, quindi io prevedo per gli ultimi 5-6 giorni di mercato veramente tante operazioni, anche in maniera spasmodica, come dicevo, un po' tutti i club vanno completati, e quindi credo che ne vedremo assolutamente tante e delle belle, ritengo.
1: Parlavi, Franco, dell'Inter, no? L'Inter che ha pescato a piene mani dalla Premier, magari non titolarissimi, però comunque giocatori che credo, se riusciranno a inserirsi, e soprattutto nel caso di Stones, se supererà i problemi fisici, insomma, potrebbero oggettivamente mettere linfa nuova, benzina nuova nel motore, come dicevi correttamente, di un Inter già rodato.
2: Sì, la penso come te. Sappiamo che c'è una nomea, no? Che insomma, i giocatori inglesi in Italia non hanno mai fatto faville, però l'Inter ha preso tre pedine che secondo me hanno un valore assoluto, poi stava a loro ovviamente dimostrarlo sul campo. Però io quando guardo la mediana dell'Inter, anche con l'arrivo di Curtis Jones, oggettivamente trovo una squadra che era già fortissima e lo diventerà ancora di più. Spence, parere mio, non è forte come il Dumfries attuale, ma ha delle possibilità. E Stones lo conosciamo tutti. Poi l'Inter ha comunque questo giovane come Stankovic, per cui ha ricevuto anche tante offerte, e sembra voglia tenerlo, ha fatto un buon precampionato. Insomma, l'Inter, tanto per cambiare, è la squadra da battere.
1: E poi dietro però mi sembra, Franco, che rispetto agli altri anni, lo diciamo chiaramente alla vigilia, ci sia un pochino più di equilibrio. A me piace molto il Napoli, ti dico la verità, poi insomma, io sono un estimatore di Allegri e non si scopre niente, un po' come te, no, Franco? Però
2: sì, ecco, assolutamente.
1: Forse l'incognita è proprio quella, perché, e te lo chiedo, che Allegri si ritroverà al Napoli? Perché oggettivamente, e ripeto, lo diciamo da estimatori, l'Allegri dell'ultima parte di campionato con il Milan è un Allegri che non abbiamo mai conosciuto così, no? Perché è chiaro che quando c'è un crollo di una squadra come quella del Milan, ci si deve mettere per forza di mezzo anche le scelte dell'allenatore.
2: Sicuramente, però c'è stata una fortissima compartecipazione di una società, parlo di quella rossonera, assolutamente anomala. Non è un caso che il giorno dopo l'eliminazione per la qualificazione Champions viene fatta a Piazza Pulita. Sì. Ripeto, il tifoso milanista oggi ancora si chiede che società ha il Milan. Sai, Allegri a Napoli io lo vedo bene. Innanzitutto, se andiamo a scrutare quella che è la formazione iniziale, Napoli è una squadra veramente molto forte, sì, strutturata, sì, e basata. Poi però anche il Napoli ha necessità di innesti e di acquisti. Penso davanti ci sono degli equivoci, Lucca non ha mai convinto, probabilmente in uscita. Il Napoli cerca un attaccante tra Zirkzee e altri nomi. Io credo che Allegri a Napoli abbia tutta la possibilità per far bene, a patto però che gli venga completata la squadra. E credo, come te, Alessandro, che il Napoli possa essere l'anti-Inter o comunque la seconda forza del campionato, almeno ad oggi ai nastri di partenza.
1: E poi, caro Franco, e qui mi interessa molto il tuo parere, perché sai quanto ti stimo, sai quanto so che sei un grandissimo...
2: Lo sai che è assolutamente reciproco.
1: Sei un grandissimo conoscitore di calcio, caro Franco. Io porto avanti una battaglia, quella del Como. Cioè, per me il Como quest'anno, estremizzo un po', però ha l'obbligo di confermarsi. E sempre estremizzando ti dico, arrivasse sesto, per me sarebbe una delusione. Te come la pensi, Franco?
2: E la penso come te, perché...
1: Meno male,
2: perché quando tu hai un allenatore come Fabregas, bravissimo nel creare un'architettura di squadra, nello scegliere i giocatori, avendo una società che apre il portafoglio e spende, e avendo raggiunto la Champions, il Como quest'anno deve confermarsi. È chiaro che ha molte meno responsabilità rispetto a altri top club.
1: Certo,
2: io dal Como quest'anno mi aspetto che lotti sistematicamente per i primi quattro posti, mi aspetto delle esperienze Champions interessanti, mi aspetto un completamento del mercato importante. Non è un caso che il Como stia spingendo per cercare di acquisire Moise Kean. E quindi, e tra l'altro è andato a prendere, oltre la conferma di Nico Paz, uno dei profili italiani più interessanti come Liberali, pagandolo pochissimo. E ti aggiungo un'altra cosa, per la questione delle liste, il Como ha bisogno di mettere all'interno della sua rosa degli italiani, quindi anche sul mercato io mi aspetto delle mosse importanti dal Como, ci stanno provando e credo che anche lì negli ultimi 7-8 giorni vedremo parecchi movimenti in riva al lago Lario.
1: Hai toccato un altro tema, Franco, che volevo affrontare, quello della Champions, no? Perché abbiamo quattro squadre, ovviamente nessuna di queste qua, almeno sulla carta, può competere per vincerla. Poi sappiamo che anche la Champions dipende molto dai sorteggi dopo il maxi girone. Però, secondo te, il ruolo di Como proprio a Roma, quale sarà? Io credo che Inter e Napoli abbiano l'obbligo di arrivare oltre, no, il maxi girone. Ma Como e Roma si presentano in assi di partenza alla Champions per
2: cercare di fare il meglio possibile. La Roma manca, se non sbaglio, da 9 anni da questa competizione. Gasperini sta cercando, insomma, il 18 di luglio ha nuovamente tenuto a rapporto la propria società, come era successo l'anno scorso. Cioè, dobbiamo fare un mercato anche a livello qualitativo, ma anche a livello numerico, perché i giocatori che ci sono non bastano. Questo succedeva dopo, tra virgolette, lo scippo di Celik della Juve, no? Ai danni dei giallorossi. E quindi secondo me la Roma si sta attrezzando per cercare di fare un percorso europeo coerente con le proprie ambizioni, che è quello sicuramente di superare, no, il primo ostacolo e arrivare poi insomma, a giocarsi qualcosa da febbraio in poi. E il Como, lo ripeto, cioè, ha fatto un mercato importante, sta cercando di fare un mercato importante e probabilmente vivrà questa avventura europea in maniera un pochino più scanzonata, ma poi conoscendo Fabregas sappiamo benissimo che quando entra in campo le partite non solo le vuole vincere, ma vuole fare anche qualcosa in più, convincendo. Quindi io mi aspetto sia da parte di Roma e Como, di Roma e Como, delle situazioni europee, cercando di strappare delle soddisfazioni e anche dei denari che insomma sono molto molto importanti. E concludo dicendo una cosa sull'Inter. Secondo me con i nuovi innesti è una squadra ancora più europea. Io vedo l'Inter con delle possibilità per andare parecchio avanti nella massima competizione europea.
1: Sì, hai ragione, Franco, poi è chiaro che ci sono i mostri sacri, no? Perché quando parli di Arsenal, quando parli di Paris Saint-Germain, che poi non potrà continuare a vincerle tutte, però quando parli di Real Madrid, quando parli di Barcellona, però hai ragione.
2: Bayern di Monaco, mettiamolo anche,
1: diventa poi complicato,
2: lo sappiamo.
1: Resto sul tema europeo. Allora, io non mi aspettavo, non ho visto la partita, sono sincero, però ho visto qualcosa, ho letto qualcosa, non mi aspettavo questo pareggio dell'Atalanta ieri contro la squadra israeliana.
2: Guarda, io non salotto televisivo milanese a commentare la partita, quindi l'ho vista integralmente e ti posso dire che l'Atalanta mi ha deluso parecchio. È vero che questo è un periodo anomalo, no? Le squadre arrivano ovviamente non tirate a lucido, sono ancora imballate dai tanti carichi di lavoro. Però l'Atalanta ha una qualità nettamente superiore rispetto agli israeliani. Nel primo tempo si è visto veramente poco, anzi si è visto un Karnecki che ha salvato l'Atalanta. Nel secondo tempo l'Atalanta ha creato un pochino di più, 2 o 3 palle gol, però quello che ha stupito è la mancanza di ariosità e di armoniosità nella manovra della squadra di Sarri. Non sembrava nemmeno una squadra di Sarri. Noi sappiamo benissimo che le squadre di Sarri sono capaci innanzitutto di tenere il pallone, di creare una ragnatela di passaggi, pallone avanti, pallone indietro, gioco sulle fasce. Ecco, queste cose non si sono viste e secondo me l'Atalanta per il ritorno deve stare veramente con gli occhi aperti, perché sai, basta il golletto e rischi l'esclusione, che sarebbe clamorosa. L'Atalanta, se dovesse passare questo playoff, diventa poi, a parere mio, l'assoluta favorita per la Conference.
1: E invece sai che controllavo, caro Franco, l'inizio del Besiktas del duo italiano Vlahovic che ha debuttato. Beh, insomma, italiano ha cominciato bene l'avventura in Turchia.
2: Beh, ma l'italiano è un allenatore bravissimo, ha fatto una sua scelta anche economica, questo
1: sì,
2: bisogna
1: beh, chiaro.
2: Sottolinearlo. No, la cosa che fa veramente così pensare e riflettere è che ormai la Turchia è diventato un piccolo impero economico, cioè il campionato turco tra Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor e insomma altri club è diventata ricettacolo per attirare campioni con delle richieste economiche veramente elevatissime. Cioè, se noi pensiamo che insomma la squadra italiana, il club italiano è riuscita a dare a Vlahovic quello che la Juve mai ha pensato di dare, cioè gli 8 milioni netti annui di ingaggio più una borsa di soldi per i procuratori molto elevata, si parla di una cifra intorno ai 15 milioni, e capiamo che gli esborsi di denari sono veramente molto molto cospicui.
1: Sì, tra l'altro io qualcosa ho visto, no, perché onestamente sono un po' curioso. Vlahovic è entrato intorno al 70esimo, ha avuto un paio di occasioni, però non ha segnato, staremo a vedere. Tornando invece in Italia e alla Juventus, che non abbiamo ancora toccato, Franco, debutta a Frosinone con diversi punti interrogativi, però intanto con un portiere e intanto con un attaccante, perché Colomani giocherà ovviamente titolare e a questo punto credo anche vicario.
2: Ma sai, i due punti di dubbio sulla formazione sono appunto il portiere, Vicario è appena arrivato, ha bisogno di conoscere ovviamente i meccanismi, anche di conoscere i compagni, quindi se Perin recupera credo che possa essere Perin il titolare. E poi il dubbio può essere quello a sinistra, dove oggettivamente Cambiaso non ha fatto un buon precampionato, e invece Celik è entrato subito con gamba, con concretezza, il giocatore di personalità e da Juve. Quindi i due punti di dubbio possono essere questi, o Celik o Cambiaso, favorito Perin ovviamente sul nuovo guardiano dei pali Juve. Il resto poi è la squadra con l'attacco che schierava a Tudor, cioè là davanti i tre tenori dovrebbero essere Indiz, McKennie con Seisao a supporto di Colomani, però la Juve ha assolutamente l'obbligo totale di andare a Frosinone e portare a casa i tre punti. Non sarà facile, proprio ieri parlavo con insomma un nostro corrispondente, un ospite che conosce molto bene la realtà di Frosinone, mi dice innanzitutto Albini, allenatore capace di instillare un certo spirito guerresco, e poi comunque il Frosinone ha dei giocatori sulle fasce che sono delle vere e proprie frecce, quindi sai, la Juve ha tutto da perdere domenica alle ore 18:30 allo stadio Stirpe, dovrà fare una partita concreta, sicuramente non potrà essere brillante per la preparazione, però la Juve deve andare lì e cercare di fare una partita estremamente seria, sperando che poi le individualità, penso a Ildiz, penso a Colomani, a qualche subentrante, possano assolutamente avere la meglio.
1: E l'ultima due cose che ti chiedo, la prima, di solito c'è sempre una sorpresa nelle prime giornate di campionato, in particolar modo nella prima. Guardando il calendario, se tu dovessi scommettere un euro sulla sorpresa, dove lo scommetteresti?
2: Guarda, io te lo butto lì, l'Udinese, perché è una squadra che ogni anno sa rinascere dalle proprie ceneri, dai propri errori, ha un allenatore che è estremamente pragmatico e quindi con dei giocatori estremamente interessanti. Anche quest'anno l'Udinese è stata una fucina di talenti, pensiamo per esempio atta alla Fiorentina, che tipo di trasferimento ha prodotto, e quindi l'Udinese è una di quelle squadre sempre ostiche, rognose da affrontare e che sa produrre giocatori, perché la dirigenza friulana sa dove andare a pescare pagando poco e poi rivendendo a molto. Quindi io da Runjic e la sua squadra mi aspetto qualche sorpresa, anche magari proprio nelle primissime giornate.
1: Poi invece chi rischia di più la retrocessione, Franco? Tra l'altro ieri ne parlavamo proprio nell'editoriale, facendo anche una riflessione secondo me un po' amara, cioè c'erano degli anni quando noi eravamo più giovani, io in particolare, te sei giovanissimo, in cui ci si salvava magari veramente con 40 punti. Oggi in realtà con 31, 32, 33 punti ci si può salvare. Detto questo, e se è una riflessione molto amara, chi rischia secondo te? Quali sono le tre più candidate?
2: Guarda, io ti faccio un nome, non perché insomma abbia qualcosa contro di lui, però oggettivamente io vedo che insomma Juric ogni anno trova squadra e ogni anno ci sono dei disastri, poi magari quest'anno mi smentisce, fa delle grandi cose. Io credo che il Monza e comunque anche il Frosinone debbano tenere gli occhi molto molto ben aperti. Poi sai, ci sono sempre le sorprese, se pensiamo alla Fiorentina dell'anno scorso, che è successo per tre quarti di campionato, era assolutamente impreventivabile. È molto facile, no, dare la croce addosso alle neopromosse. Io credo che insomma Frosinone e Monza debbano stare attenti, e poi magari ci metto una sorpresa in negativo. Guarda, ti faccio un nome, io credo che il Genoa possa salvarsi tranquillamente. Però non credo che abbia fatto un mercato così soddisfacente per i tifosi, e non la metto tra le candidate a scendere, però credo che lo stesso De Rossi probabilmente voglia qualcosa in più dalla propria società.
1: E ti saluto così, Franco, parlavi di Juric, quanto conta nella vita avere un grande procuratore?
2: L'hai detto tu, ma lo pensiamo un pochino tutti. La realtà è questa, Alessandro, quindi poi magari Monza farà benissimo, sì. Juric arriverà alle soglie della Coppa UEFA, però oggettivamente se guardiamo lo score, il ruolino di marcia dell'allenatore negli ultimi anni, beh, credo che ci sia poco da aggiungere.
1: È un piacere sentirti, Franco, un abbraccio.
2: È un piacere mio, buon lavoro, a prestissimo.
1: Ciao Alessandro. Caro Franco Leonetti, quanti temi toccati. Ragazzi, funziona così. Come Latini ha un grandissimo procuratore e lo trovate in tutte le radio del mondo. Periso è un procuratore di livello, bravo, non voglio dire che Juric alleni per merito suo, ma insomma, però ha ragione Franco, magari quest'anno Juric. E poi la parabola di Juric è una parabola strana, nel senso che ha fatto anche molto bene Juric, penso soprattutto al Verona, il miracolo del Verona di Juric, anche a Crotone fece bene. Poi da lì, ricordiamo che lui era il secondo di Gasperini, e poi ha preso una scia totalmente negativa, che però prima o poi si interromperà, un po' come è successo al nostro caro amico Di Francesco, che era reduce da 4 sì, e invece è riuscito a salvare il Lecce. Che però dal mio punto di vista è una di quelle squadre che rischia molto, si è rinforzata pochissimo il Lecce, ha perso anche la Mick Bandà che ha deciso di andare in Libia, forse non gli hanno spiegato bene com'è la situazione lì, però se poi potrà giocare, perché guardate che quella è una vicenda molto strana, molto particolare, e però sia la federazione che non ha dato il nulla osta, ma anche la FIFA, perché lì deve intervenire la FIFA più che l'UEFA, visto che parliamo di Libia, ha detto che Bandà non può giocare. Lui però si allena tranquillo, ho visto un video, ride, contento, felice. Va bene, ragazzi, andiamo in pausa, poi avremo Ivan Cardia per tutte le ultime news di mercato. Mi raccomando, fatevi sentire anche con i vostri messaggi. A tra poco.

0: Rotocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Tiambo Radio. A cura di Vincenzo Marangio.
1: 11:30.
2: Ma tu sei Fabio Tozzi?
1: No, non sono Fabio Tozzi neppure alle 11:38, ma te lo giuro che non sono Fabio Tozzi neppure alle 11:38 e non
2: no,
1: sono.
2: Mi spiace.
1: E non sono neppure Vincenzo Marangio, che pensate, so quanto vi possa interessare, ma ve lo dico, ho sentito stamattina, come tutti i giorni, ahimè, e mi ha raccontato che nonostante sia in vacanza è stato colpito. No, è stato colpito da una sindrome influenzale, però faceva il bagno lo stesso. Va bene, questo servirà chiaramente a Marangio per prendere altre settimane di ferie, perché anche la prossima sarà in ferie, ma poi marcherà visita. Dunque ragazzi, vi devo dare una notizia che sicuramente farà felici i tifosi della Juventus, perché dopo anni e anni e anni e anni è stato risolto il contratto con
2: Tozzi Fabio.
1: No, con Tozzi Fabio, ma con Arthur Melo, che a questo punto toglie il disturbo, svuota l'armadietto e va a cercare fortune migliori. Oddio, migliori di quelle alla Juventus credo che ci voglia veramente poco. Però, caro Ivan, festeggiano i tifosi della Juve, eh? Ciao Ivan.
3: Ciao Alessandro, si chiude un capitolo lungo, non troppo fortunato, sicuramente costoso. Poi ora vediamo da dove ripartirà il centrocampista brasiliano, però insomma è arrivata la risoluzione del contratto, e questa è una notizia comunque rilevante, diciamo.
1: Beh, è rilevante al di là del fatto che finirà il tormentone Arthur, ma è rilevante, sì, perché in teoria, caro Ivan, libera un posto che però non basta, vero?
3: Allora, la Juve ha detto a che sì di aspettarla, e a Franchi sì, perché poi insomma facciamo anche i nomi,
1: certo.
3: Ed è lui il giocatore che dovrebbe andare in questa casella. Non basta a livello economico, perché sì, Arthur comunque aveva un peso abbastanza elevato, però anche a livello numerico, comunque a centrocampo ci sono ancora situazioni da sbrogliare. Poi vediamo se le sbroglieranno Carnevali e Massara, perché io credo che la Juve abbia comunque dato delle garanzie che sia, e quindi alla fine lo porterà a casa. Penso che voglia prima cercare soluzioni a Miretti, soprattutto poi insomma da Douglas Luiz a Cobb Miners non è che ci sono gli incedibili nel centrocampo della Juventus, diciamolo chiaramente, però tendenzialmente penso che possa essere lui il secondo centrocampista destinato a partire. Ovviamente è più semplice da cedere, perché Arthur non aveva praticamente mercato, Miretti comunque ragazzo abbastanza giovane con prospettive ben diverse, e poi appunto accogliere insomma il Livoriano ex Atalanta, che è lì che aspetta, e anche Spalletti lo aspetta, perché
1: sì,
3: comunque è una pedina importante.
1: Credo proprio di sì. Senti, invece, poi voltiamo pagina, siamo partiti dalla Juve, vicenda Perin, perché sembra che si sia un po' raffreddata la pista Palermo, vero?
3: Sì, ma l'avevamo detto dall'inizio, comunque Perin ha dei costi abbastanza rilevanti. Io sinceramente non mi aspettavo che anche la Juve facesse un po' di resistenza, nel senso che non è solo una questione di ingaggio, ma anche la Juve comunque ha formulato delle richieste al Palermo per dare il via libera a Perin, e in questo momento il Palermo giudica l'operazione un po' troppo costosa. Non è tramontata, non diamo l'ipotesi, cioè non escludiamo che poi possa andare in porto, perché comunque l'interesse c'è, e tutto sommato credo che anche da parte di Perin ci sia una certa disponibilità, però è un'operazione un po' più complicata di come magari era sembrata inizialmente, no? Insomma sembrava comunque abbastanza possibile, facile.
1: Ivan, invece leggevo che la Roma ha qualche difficoltà in questo momento su Fofana, ma è una difficoltà soprattutto economica, perché pare insomma sia arrivata una sorta di stop da parte della proprietà, cioè 35 milioni ora non si possono mettere sul piatto, è vero?
3: La Roma ha frenato molto su altri obiettivi, anche in considerazioni tecniche, perché diciamo che Gasperini idealmente vorrebbe due giocatori, un esterno più alto e un esterno più basso. Sia Fofana sia Cacciamani, su cui c'è anche il Milan, hanno delle valutazioni abbastanza elevate. Un giocatore che potrebbe coprire entrambe le caselle è Luis Enrique, è un giocatore che la Roma sta già trattando da un po' con l'Inter, si era arenata, anche perché comunque c'è una differenza di valutazione e anche di formula, nel senso che l'Inter vorrebbe cederlo con, se non a titolo definitivo, comunque con una formula che garantisca poi l'uscita certa, cioè un prestito con obbligo di riscatto, qualcosa del genere. La Roma non c'era andata in quella direzione finora, però potrebbe farlo perché Luis Enrique non costa molto meno di Fofana,
1: no,
3: un po' meno sì, però non così tanto, ma appunto ha, diciamo, il pregio di poter ricoprire tutta la fascia, perché di fatto è uno che al Marsiglia ha giocato anche da terzino nella difesa a 4, forse un po' troppo offensivo in quella posizione, però può fare sia l'esterno a tutta fascia, contanto che Gasperini non gioca con la difesa a 4, sia l'esterno più offensivo, il sottopunta, insomma è un po' più duttile e comunque conosce anche la Serie A meglio di Fofana, vabbè, anche di Cacciamani in realtà, che è un ragazzo giovane che conosce l'Italia ma non la Serie A.
1: No. Senti, invece oggi è una giornata cruciale, leggevo ovviamente tutto il mercato web per la questione Leao, qui però la palla è in mano a Mendes, perché è lui che deve trovare eventualmente un acquirente, e anche a cifre non proprio leggere.
3: Sì, per quanto poi comunque Leao è un giocatore che a cui Mina riconosce un valore giusto, non troppo alto, nel senso che elementi di quel tipo non sono il primo sostenitore di Leao, però capisco una valutazione da sui 60 milioni di euro da parte del Milan, e nelle mani di Mendes e anche nelle mani del Milan, perché comunque il Milan una proposta ce l'ha, ed è quella del Galatasaray. Il Galatasaray oltre i 40 milioni di euro non va, è una cifra più bassa della richiesta del Milan, che si aspetta che Mendes, con cui ha fatto diverse operazioni nel corso di questa estate, da Ruben Amorim a Moreira e Ramos, Mina si aspettava che Mendes postasse qualcosa di più concreto. Ad oggi di fatto non è accaduto, nel senso che Mendes non ha portato grandi proposte al Milan, c'è questa del Galatasaray, Leao comunque ha 10 giorni dall'inizio del campionato, dalla fine del mercato italiano, vuole capire poi che intenzione ha il Milan, non dico che spinga per il Galatasaray, però insomma anche gli ultimi messaggi che sono arrivati sono della serie o resto o vado lì, perché più che altro perché al momento non ci sono diciamo soluzioni alternative concrete.
1: Eh sì, assolutamente. L'Inter invece, Ivan, è a posto oppure ti aspetti qualcosa?
3: L'Inter si sta guardando attorno, numericamente sarebbe a posto, anche forse anche un po' sovrabbondante al centrocampo, però si sta guardando attorno a c'è la possibilità che arrivi un'offerta interessante per qualche giocatore come appunto Luis Enrique, Bonny, un po' meno probabile su Stankovic, ma perché lui sembra voler rimanere, anche se oggettivamente al centrocampo ce ne sono tanti, e quindi poi è da vedere che spazio potrà trovare. Se dovesse partire qualcuno, o comunque se si dovesse creare un'occasione particolarmente conveniente, l'idea sarebbe di dare a Kivu magari un attaccante con caratteristiche un po' diverse. L'Inter, abbiamo raccontato tante volte, ha una rosa sicuramente competitiva,
1: certo,
3: che però non ha grandi specialisti dell'uno contro uno, è da un po' di anni che è stabilmente agli ultimi posti della Serie A per il numero di dribbling. Trovare, andare a prendere un giocatore, non un titolare, però un elemento in più che magari dà un contributo maggiore in quel senso, è una cosa che se si creano le condizioni l'Inter può fare, se non si creano l'Inter può anche rimanere così.
1: Senti, invece adesso ti faccio una domanda difficile, perché parlo di Lazio. Allora, Bamba Dieng non ha superato le visite e poi però è andato allo alla Stella Rossa in Serbia. Va bene, problemi loro. Sciuta lo sta per arrivare, ma in attacco che farà la Lazio?
3: In attacco foglie prese della Margherita, con l'oggettivo problema di dover lavorare a zero. Gattuso non era convinto di Bamba Dieng, poi diciamo che queste perplessità sul ginocchio, noi non siamo medici, non ci possiamo entrare, hanno salvato Gattuso da un dottore che poi non conosciamo, non attraeva, diciamolo chiaramente, magari potrebbe essere anche un buon innesto. Preferirebbe Pinamonti, preferirebbe anche Icardi, ma Icardi è un po' nicchiato sull'interesse della Lazio perché spera di poter fare ancora le coppe europee. Per arrivare a Pinamonti la Lazio deve comunque muoversi in uscita, perché al momento alcune operazioni le ha fatte, però si muove in un ambito molto stretto, è un pertugio del mercato della Lazio, molto complicato. Diciamo che al momento Pinamonti è il profilo che piace di più, con qualche incognita, perché per esempio se la Fiorentina dovesse cedere Ken al Como, Pinamonti potrebbe essere un nome decisamente spendibile per i Viola. Quindi dipende, secondo me, per l'Italia e per gli attaccanti cosa farà Ken è una cosa abbastanza rilevante.
1: È vero,
3: perché è vero. Può far partire il valzer.
1: E questa è una situazione che si potrebbe sbloccare immediatamente inizio settimana, anche perché poi la Fiorentina, ne abbiamo parlato molto, no Ivan, però deve tornare sul mercato, considerando che siamo a meno di 10 giorni a fine del mercato. Ora lasciamo passare questo primo turno di campionato, poi però o si fa subito o diventa complicato.
3: Sì, infatti è un'operazione di quelle comunque importanti, di quelle che non puoi rimandare troppo. Quindi sì, io credo che oggi insomma è venerdì, c'è il campionato alle porte, ormai i club aspettano di vedere anche le squadre al lavoro, perché poi lì ti rendi conto se serve qualcosa, se non serve qualcosa. Poi appunto inizio settimana, secondo me si può sbloccare o non sbloccare davvero. Intanto comunque è arrivato anche il comunicato su Arthur.
1: Sì, proprio ora lo vedevo, sì. Me l'ha girato, pensa, il vacanziero mi ha girato il comunicato.
3: Addirittura,
1: vedi, me l'ha girato il vacanziero, comunicato ufficiale dell'uscita di Arthur. Senti, l'ultima cosa che invece ti chiedo riguarda il Napoli. Perché il Napoli sta lavorando per cercare un altro attaccante, no? Sia Zirkzee che Gabriel Jesus. Però qualcuno deve uscire anche lì. Lucca in particolar modo.
3: Beh, Lucca è il nome da fare, un nome che potrebbe, secondo me, anche tornare buono proprio per la Fiorentina. Perciò torno un po' al valzer che dovrebbe originare Ken, per quello intendevo che sarà una trattativa decisiva. Sì, Napoli, vedo Gabriel Jesus un po' avanti, onestamente, nelle idee del Napoli, di Allegri, un po' di tutto l'ambiente. Per quanto riguarda Lucca, secondo me dipende dal netto poi del fatto, ormai lo sappiamo, le squadre inglesi per esempio sono un'incognita, arriva la terz'ultima e può prendere chiunque in Italia. Però pensando nel mercato italiano, lo immagino, secondo me la Fiorentina appunto sceglierà tra lui e Pinamonti, Paratici poi non tiri fuori il coniglio dal cilindro, per carità, Paratici è uno che queste cose le può fare tranquillamente, però in condizioni normali, se partirà Ken, come un po' la sensazione, poi la Fiorentina andrà su uno di questi due profili, credo.
1: Va bene Ivan, buon lavoro, grazie Ivan Cardia.
3: Buon proseguimento.
1: Ciao Ivan. Allora, ciao. Come vi dicevo, è arrivata la comunicazione ufficiale anche della Juventus, l'avevamo data qualche minuto fa, che Arthur lascia la Juventus, pensate, dunque questo era il quinto anno, addirittura 63 partite in bianconero, credo che sia stato oggettivamente uno dei peggiori acquisti degli ultimi anni della Juventus. Ricordate, no, la famosa plusvalenza con il Barcellona, perché quella fu un'operazione che portò Pjanic al Barcellona e Arthur alla Juventus. Però ricordo benissimo una cosa, che quando arrivò Arthur era l'anno di Sarri, e l'arrivo di Arthur venne celebrato come il primo grande giocatore sarriano, e poi abbiamo visto che fine ha fatto Sarri e che fine ha fatto Arthur. Vabbè, Sarri ovviamente sta andando avanti nella sua carriera allenatore, mentre Arthur credo che si potrà dare a qualche altro sport, oppure andare a chiudere in Brasile, dove insomma le pressioni sono altre e soprattutto il modo di giocare è diverso. Allora, Gabriele Latini, se sei d'accordo, andiamo in pausa, poi ritorniamo con il buon Raffaele Garinella, poi avremo... Allora, possiamo provare a chiamarlo, però io non sono.
2: No, dispiace.
1: Ah, ecco, quindi non può arrivare. Vabbè, no, questo mi dispiace molto. Ci sarà Raffaele Garinella e Alain Valnegri. E poi magari anche qualche piccola sorpresa. A tra poco, ragazzi, a tra poco.

0: primi ci siamo lasciati con l'ufficialità della risoluzione del contratto tra Arthur e la Juventus, però adesso entriamo nella seconda ora, entriamo con un argomento che stavamo affrontando proprio nella pausa con il direttore Marco Piccari, con lo stesso Gabriele Latini, e che adesso andremo ad affrontare anche con Raffaele Garinella, che è quello che riguarda l'Inter. Sapete che c'è una possibile offerta del Barcellona, tra l'altro ne ha parlato il Chiringuito svelando anche tutta una serie di retroscena, una possibile offerta di circa 100 milioni di euro del Barcellona per Lautaro. La domanda che si poneva Marco Piccari era: che fareste voi? La mia risposta è: il 1 luglio lo faccio, il 15 luglio lo faccio, il 30 luglio lo faccio, forse lo faccio anche il 2 agosto, oggettivamente il 21 agosto saluto il Barcellona e gli dico vattene a cercare da qualche altra parte. È chiaro che poi ci torneremo fra un po' anche con Alain Valnegri, già il tema l'abbiamo affrontato anche ieri, Alain è proprio a Barcellona. È chiaro che poi in questo tipo di situazione può fare tutta la differenza nel mondo il calciatore, perché a 28 anni se ti arriva veramente un'offerta del genere, poi ovviamente bisogna sempre capire quanto c'è di vero e quanto non c'è di vero, se il giocatore si impunta in quella situazione lì potrebbe diventare tutto più difficile. Però chi meglio di Raffaele Garinella? Ciao Raffaele, buongiorno!
1: Ciao Alessandro, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Caro Raffaele, e allora ti lascio il microfono, che faresti?
1: Ma no, penso che Lautaro non sarà ceduto. Lautaro non sarà ceduto perché comunque sì, al di là dell'offerta del Barcellona, per quanto possa essere un'offerta allettante, Lautaro è interista nell'anima, è un giocatore che non ha alcuna intenzione di lasciare l'Inter, quindi secondo me non sussiste neanche il problema.
0: No, ma anche perché non ci sarebbero i tempi tecnici secondo me per l'Inter.
1: No, ma al di là dei tempi tecnici secondo me non sussiste proprio, cioè è Lautaro che non vuole lasciare l'Inter, al di là di questo.
0: Vabbè,
1: cioè, lui ha dimostrato più volte di voler mantenere il suo posto nell'Inter, ha dimostrato più volte comunque di tenerci alla squadra, ha dimostrato più volte di tenerci alla maglia, di voler rimanere il capitano, di voler continuare a vincere nell'Inter, ha degli interessi suoi a Milano, quindi secondo me non è un'offerta, cioè il Barcellona secondo me sta cercando un altro tipo di giocatore, poi è chiaro che non trovando quel tipo di giocatore che è Julian Alvarez magari ha fatto anche un pensierino su Lautaro, ma credo che rimarrà solo un pensierino, devo essere onesto.
0: E invece sul mercato dell'Inter penso che tu sia soddisfatto, no Raffaele? Si è rinforzata. Adesso, guarda, sembra che sia in uscita Luis Enrique, qualcuno dice che oggi è stato raggiunto l'accordo con la Roma, poi vedremo, ma insomma al di là di Luis Enrique, dentro o fuori, mi pare che l'Inter si sia assolutamente rinforzata.
1: Ma sì, Luis Enrique credo sia in uscita anche perché obiettivamente è un giocatore che da un punto di vista tattico ha poco a che fare con l'utilità tattica appunto nella squadra, cioè secondo me l'Inter ha bisogno di un altro tipo di attaccante semmai rispetto a quelli che ha in rosa, quindi potrebbe prendere quel tipo di attaccanti che ha in rosa, questo sì, però insomma ecco, da qui a pensare di poter poi fare un altro tipo di situazione ci sta, come pedina io parlo, quindi ti parlo di un altro tipo di giocatore, però che Luis Enrique sia in uscita sì, e sono soddisfatto del mercato perché comunque non solo hai colmato tutti i vuoti che avevi, ma hai anche preso dei giocatori che in rosa ti mancavano, su tutti Curtis Jones per esempio.
0: E pensi che sia chiuso il mercato dell'Inter?
1: Se dovesse uscire Luis Enrique io penso che faranno un attaccante, un quinto attaccante che potrebbe comunque tornare utile.
0: Sì, perché poi la stagione è lunga e soprattutto Raffaele, perché dando chiaramente la palma della favorita all'Inter, ma li spetta di diritto anche perché chi vince lo scudetto poi riparte a favorita, ma la sfida dell'Inter quest'anno è prolungare il tragitto in Champions.
1: la sfida dell'Inter è certamente fare meglio di quello che si è fatto l'anno scorso in Champions League, perché l'anno scorso purtroppo in Champions League si è fatto poco e si è fatto anche male, perché a parte le prime quattro partite che sono state vinte poi con squadre tutto sommato abbordabili, poi le partite diverse, quelle di vertice, diciamo, con le squadre più importanti, come potrebbe essere appunto il Liverpool, come potrebbe essere l'anno scorso squadre, adesso non mi ricordo tutte le partite dell'Inter dello scorso anno, però a parte Liverpool, top club, insomma, non li hai battuti, e quindi è chiaro che se vuoi fare un tipo di percorso più lungo devi certamente migliorare la rosa, ma intensità parliamo, la rosa c'è, perché comunque sai, dei calciatori che fanno la Premier League comunque sono dei calciatori che ti fanno la Champions League, che ti fanno la Serie A a mani basse, quindi secondo me, insomma, la rosa dell'Inter da questo punto di vista migliorerà anche il percorso in Champions League. Però ripeto, un quinto attaccante lo prenderei, perché gli attaccanti che sono in rosa secondo me sono attaccanti che vanno bene, però in Champions, parlando di Pio Esposito e di Bonny, è vero che hanno un anno di esperienza in più, però serve forse qualcosa di più smaliziato.
0: Senti, rimando in casa Inter, poi ovviamente cominciamo a fare una panoramica sul resto. Domani l'Inter debutta con il Monza di Juric, il quale ha detto: ma siamo in netta difficoltà tra infortuni, mercato, insomma, ha già deposto le armi Juric. Raffaele?
1: Eccomi, ti avevo perso.
0: No, sì. Dicevo, domani debutto 18:30 contro il Monza di Juric, che ha detto, insomma, siamo in netta difficoltà tra infortuni, mercato. È chiaro che il Monza non deve andare a far punti per la salvezza a San Siro, però bisogna sempre fare attenzione a queste partite alla prima giornata.
1: Beh, sono quelle partite a bucce di banana, sai, nel senso che comunque nascondono delle insidie, perché poi di fatto, se tu ci pensi, sono quelle partite che ti fanno anche vincere i campionati.
0: Esatto.
1: Perché se andiamo ad analizzare lo scorso anno, il cammino dell'Inter negli scontri diretti non è stato affatto esaustivo, non è stato affatto soddisfacente o gratificante, però poi, insomma, quando tu vinci tutte le partite contro le squadre di medio-bassa classifica, fai tre punti che equivalgono comunque ai tre punti degli scontri diretti. E allora, facendo quei tre punti, tu sai bene che allunghi in classifica rispetto a chi magari perde punti magari ti vince due scontri diretti. Il problema è che, come dicevi tu, a inizio campionato queste sono squadre che non hanno ancora l'obiettivo ben definito. Certo, ce l'hanno sulla carta, che è quello della salvezza, però poi sai, potrebbero fare un percorso importante, un percorso più veloce. È chiaro che il Monza, come dice Juric, è in difficoltà perché oltre a Pessina ha perso anche Hakim Samiru. Sì. Però proprio dall'Inter potrebbero arrivare Aslani e Massolen, vedremo come andrà il mercato del Monza.
0: Allora, l'Inter l'abbiamo affrontato, ti porto su altre due squadre che segui con grande attenzione, parto prima dal dolce e poi vai all'amaro. La Fiorentina ha fatto un mercato clamoroso, io credo il miglior mercato della Serie A, attenzione però perché ci arrivano proprio ora notizie di una possibilità enorme dell'uscita di Ken. Proprio in queste ore scrive il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini: l'agente di Ken è al lavoro con la Fiorentina per convincerlo ad accettare l'offerta che arriverà dal Como. E allora ti chiedo due cose in una. La prima, un giudizio appunto sul mercato della Fiorentina, che ruolo può avere la Fiorentina e quanto cambia con l'eventuale uscita di Ken?
1: Ah, è chiaro che Ken è un giocatore importante, però bisogna trattenerlo con le giuste motivazioni, e cambia sicuramente perché nel 4-3-2-1 o nel 4-3-2-1, anzi nel 4-3-2-1, è un giocatore che ti fa bene quei movimenti, no? Lui ti passa dalla fascia al centrattacco con una naturalezza, fa salire anche le sottopunte. Però è chiaro che se dovessi cedere Ken a 40 milioni, avendo già preso Pellegrino, che è un calciatore che secondo me si sta formando, e dovessi andare a bussare al Bayer Leverkusen perché comunque ti piace l'attaccante del Bayer Leverkusen e può completare il reparto, io dico allora questa cessione potrebbe anche essere positiva.
0: E per il resto la Fiorentina ha i nastri di partenza, come la collochi, Raffaele?
1: Ma allora sicuramente è una squadra che deve farsi perdonare molto rispetto all'anno scorso, questo va detto, è una squadra che deve farsi perdonare molto rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso è stato fatto un campionato veramente brutto per la tifoseria, per la piazza. La colloco tra le squadre che certamente punteranno all'Europa. Ora, quale Europa? È presto per dirlo, farei diciamo eccessivi, quindi parlerei di Europa League per il momento. Poi se dovesse migliorare il percorso, se il cammino dovesse andare avanti, allora va bene, allora si può puntare anche alla Champions.
0: E allora, prima di andare alla Lazio, visto che hai parlato di Europa, ieri ha debuttato l'ex allenatore della Lazio, Sarri, Maluccio direi, no? 0-0 in casa contro la squadra israeliana, e ha rischiato anche molto, perché se nel primo tempo Carnesecchi non si inventa un paio, di cui una clamorosa di parate, magari va pure sotto.
1: È vero, Carnesecchi ha fatto una grandissima partita, Carnesecchi ha fatto delle parate importanti, questo va detto, però dobbiamo anche dire che l'Atalanta ha cambiato proprio modo di giocare. E delle difficoltà iniziali ci stanno, soprattutto perché sai, fare il 4-3-3, cambiare posizione a Zaleski, che da due anni si era abituato a fare un certo tipo di gioco, e puntare su Scamacca, che comunque adesso in questo momento qui deve recuperare brillantezza e smalto, perché l'anno scorso l'abbiamo visto in intermittenza, lo stesso Raspadori, secondo me è una squadra che verrà fuori, però non nell'immediato, perché è una squadra che ha cambiato tanto, ma soprattutto quando cambi il modo di giocare, anche il modo di difendere, hai bisogno dei tuoi tempi per rodare il tutto.
0: Resto in Europa, così ti lascio l'argomento Lazio ancora un po' in sospeso. Hai visto come è iniziato bene l'avventura Vincenzo Italiano al Beşiktaş?
1: Sì, sì, adesso è chiaro che in Europa, in campionato, ha vinto la prima partita, però anche lì, sai, è una squadra costruita secondo me bene, però il Galatasaray a mio avviso è ancora la squadra da battere, è la squadra enorme da battere, il Galatasaray per me scaverà un solco importante sia col Fenerbahce che col Beşiktaş. Quindi in Europa certo può fare la sua strada. Ieri il turno era tutto sommato agevole, però insomma, ecco, non penso, con tutto il rispetto per l'Italiano, che con Vlahovic possa puntare a vincere il campionato, dovrebbe fare un grandissimo miracolo, ma vedo francamente il Galatasaray molto più attrezzato.
0: E in Europa che strada può fare? Tra l'altro incrocerà sicuramente la Juventus in Europa League e anche il Milan.
1: Beh, lui è un giocatore, è un allenatore esperto, un allenatore che l'Europa la conosce bene, è arrivato due volte quasi a vincerla, no? Perché poi è stato beffato in finale, però è un allenatore che in Europa, soprattutto sia in Conference che in Europa League, può farlo, perché poi è stato beffato in finale, però è un allenatore che in Europa, soprattutto sia in Conference che in Europa League,

0: va alla Stella Rossa, è una situazione che mi sembra veramente paradossale.
1: Beh, sai, questo è vero, però ci sono poi dei protocolli in Italia che ti fanno capire, insomma, che magari c'è forse un po' più di attenzione. Non voglio sminuire nessuno, ci mancherebbe altro, però magari se ci sono dei protocolli un po' più severi, vuol dire attenzione a determinate cose. Pensiamo a Kalaili, che per esempio adesso può giocare e giocherà nel Crystal Palace, però insomma nell'Inter non ha potuto per un discorso cardiaco. Lo stesso Dieng magari aveva una problematica che gli ha impedito di essere tesserato nella Lazio. Succedono queste cose qui, e dipende poi dai protocolli, che sono differenti a seconda del campionato, a seconda della nazione in cui si sviluppano. Resta il problema di fondo che la Lazio, secondo me, l'ho vista contro il Mantova, è una squadra chiaramente in difficoltà. Gattuso ha detto che è colpa sua, che ci mette la faccia, però se cominciamo a mettere Mantova, secondo me la strada è veramente veramente in salita ed è veramente una strada difficilissima.
0: Ma di cosa avrebbe bisogno, al di là della serenità che non troverà mai in questa stagione, ma proprio dal punto di vista tecnico, di cosa ha bisogno la Lazio? Perché poi tutto sommato Frattesi è un ottimo colpo, Sciutalo se sta bene è un giocatore che indubbiamente va a rinforzare la difesa. Ad oggi quali ruoli vedi scoperti, ovviamente oltre all'attaccante?
1: No, io vedo l'attacco sicuramente scoperto, perché comunque Dia, Noslin, Ratko, insomma, sono dei calciatori che non ti danno quella sicurezza in termini realizzativi che serve a una squadra come la Lazio e a una maglia importante come quella. Il problema è che poi anche a centrocampo dobbiamo vedere come sarà la tenuta di Rovella dopo una stagione in cui è praticamente inattivo, come Taylor supererà quei piccoli mal di pancia che ha avuto, che l'hanno portato anche ad uno scontro con Gattuso, e come insomma si amalgamerà lo stesso Frattesi, perché poi Frattesi è un calciatore che devi collocare tatticamente bene, altrimenti rischi poi di avere un rendimento un po' altalenante come è successo all'Inter.
0: Ti chiedo, estremizzando un po', rischia qualcosa di serio la Lazio secondo te?
1: Beh, sai Alessandro, giocare senza pubblico non è mai facile, non è mai bello. In una piazza che poi vive del sostegno e del calore del pubblico lo è ancora meno, perché poi l'abbiamo vista la Lazio quando c'è il pubblico, l'abbiamo vista quando non c'è il pubblico, ti cambia proprio il rendimento dei giocatori. Io faccio sempre l'esempio della partita contro il Milan in campionato lo scorso anno. Insomma, ti è cambiato tutto, no? Hai vinto con il gol di Saxen, ma hai vinto giocando una partita sontuosa, spinta da un pubblico meraviglioso. È chiaro che se la frattura con l'ambiente non si ricomporrà, se le difficoltà continueranno ad aumentare, sarà certamente difficile poi fare bene, sarà anche difficile non rischiare nulla.
0: Allora, ti porto sulle dichiarazioni di Fabregas in conferenza stampa, così le commentiamo insieme. Debutta con l'Udinese domani. Quest'anno mi aspetto al 100% un salto di qualità da parte dei giovani, ha detto. Durante la preparazione mi è piaciuta la personalità, ho visto una squadra con forte identità, ma soprattutto la Champions è il principio di un processo, il risultato è importante ma non è tutto. Come le leggi queste dichiarazioni e soprattutto cosa ti aspetti dal Como?
1: Mi aspetto che confermi quanto di buono ha fatto lo scorso anno. È chiaro che comunque, sai, non sarà facile, perché mentre nei primi due anni è stata di fatto una sorpresa il Como, adesso è diventata una certezza, e che certezza. Quindi insomma ci sarà più attenzione anche da parte delle avversarie, che sanno che non staranno affrontando un'ex neopromossa, ma una squadra che ha conquistato l'Europa che conta da un punto di vista proprio del massimo possibile, e che è la Champions League. Però insomma in questo bisognerà poi fare attenzione, perché sai, i giovani bene devono devono stupire Fabregas, ma anche tra virgolette gli anziani, gli esperti dovranno poi confermarsi, e confermarsi non è mai semplice.
0: E aggiungendo Ken, quanto migliora secondo te il Como?
1: Certamente migliora, anche perché il Como adesso deve trovare un attaccante tra virgolette dire ci sono dei giocatori fuori mercato, fuori dal progetto, tra cui Morata, e Ken sicuramente aggiungerebbe quel guizzo, quella imprevedibilità che serve a una squadra come il Como. Potrebbe poi essere servito magistralmente da Nico Paz e non

0: solo, però insomma, ripeto, non è solo il discorso dei giovani, ma anche lo stesso Nico Pazzi deve confermarsi su livelli ottimali.
1: Ultime due cose, Raffaele. La prima, ruolo della Juventus in questa stagione. Oggi risoluzione ufficiale del contratto con Arthur, quindi si libera uno spazio probabilmente per Kessié. Lati positivi che vedi e lati negativi della Juve?
0: Allora, bisogna intervenire a centrocampo. Questo è il primo lato negativo, perché secondo me sono anni che il centrocampo della Juve fa rimpiangere il centrocampo che fu della Juventus grande, e secondo me in questo momento qui bisogna intervenire. Non so se Douglas Luiz, come dice Spalletti, potrà reggere poi il peso di un centrocampo così importante. Non so se Kessié rappresenti la soluzione giusta a questo tipo di progetto, e soprattutto non so poi se si interverrà oppure, oltre che si con qualche altra pedina. E le note positive te le dà Carnevali, te le dà Spalletti. Bene l'acquisto di Vicario, secondo me buono l'acquisto di Lukumi. In attacco vedremo quanto Kolumani sarà in grado di reggere il peso dell'attacco come centravanti in questo momento qui da solo. Vedremo se arriverà Zirkzee, che però è un centravanti atipico, viene da annate in chiaroscuro al Manchester United. Insomma, qualche dubbio c'è, ma la certezza è la dirigenza e Spalletti.
1: E la stessa domanda prima di chiudere te la faccio sul Milan, così abbiamo fatto un focus un po' su tutte le squadre che insomma, che probabilmente lotteranno per i primi quattro posti. Milan, lati positivi e lati negativi?
0: Anche qui non mi faccio certo, diciamo, ingolosire dal successo in amichevole contro il Manchester United. Per me è una squadra che sì, si è rinforzata adesso con gli ultimi innesti, però tanto bisogna vedere. Io ho sempre dei dubbi quando si prende un giocatore da una squadra che è sotto il controllo di un'altra squadra, che gioca nel campionato migliore del mondo, e quella squadra non tessera quel giocatore ma lo lascia partire. Due domande me le faccio, però magari, sai, il livello della Serie A è tale per cui comunque non è quello della Premier League, quindi i calciatori che magari in Premier League faticherebbero, in Italia potrebbero poi di fatto esprimersi a livelli eccellenti, ottimali. Detto questo, i dubbi ce l'ho sull'allenatore, perché sai, è un allenatore all'esordio in Serie A e tatticamente è un campionato difficile. Ce l'ho anche su Gonzalo Ramos, insomma, il centravanti che bisogna vedere se poi sarà il centravanti ideale per questa squadra.
1: Grazie Raffaele. A venerdì.
0: Grazie
1: prossimo,
0: a te,
1: un abbraccio.
0: Un abbraccio grande a te e a tutti gli amici in ascolto.
1: Ciao Raffaele. Allora, prima di andare in pausa, tutto mercato web, primo piano, il Como non molla Ken, gente al lavoro e la Fiorentina cerca già il sostituto. Il Como continua a scrivere Dimitri Conti nel suo pressing per arrivare a Ken, centravanti della Fiorentina, oggetto e desiderio di allenatore del club lariano Fabregas. Dopo che Toscani hanno rifiutato e rispedito al mittente la prima proposta, arriva dalle rive del lago, adesso è pronto un rilancio. Secondo quanto appreso a tutto mercato web, infatti, sono in corso contatti continui tra le parti, la ricerca di una soluzione, in particolar modo anche l'agente di Ken Lucci sta scendendo in campo, mettendosi al lavoro per provare a ridurre le distanze e trovare un punto di incontro. Nel frattempo la Fiorentina non ha comunque intenzione di perdere tempo, tanto che apprendiamo sta già lavorando sul fronte un nuovo attaccante che possa prendere il posto di Ken, che evidentemente lascerebbe un vuoto importante nella rosa. Questo scrive tutto mercato web proprio sulla vicenda. Mentre dalla Fiorentina passiamo al Milan, perché sempre tutto mercato web ci dice che Cardinale è tornato a Milanello. Gli amici e colleghi scrivono questa volta senza elicottero. L'incontro con Leao, altra situazione da monitorare molto da vicino, proprio perché oggi potrebbe essere il giorno del dentro o fuori. Ancora tutto mercato web, Curtis Jones inizia le visite mediche con l'Inter, quindi si aspetta poi per oggi la firma. Queste sono le notizie che stanno arrivando. Ha parlato anche Vlasic, centrocampista del Toro, che dice: quest'anno solo 7 giorni di vacanza, Abate però trasmette passione, e quindi già al lavoro anche Vlasic da tempo. Allora, pausa alle 12.25, poi torniamo e andiamo direttamente a Barcellona, in Spagna, Catalunya, con Alain Valnegri.

0: parte di Rotocalcio 12 e 35 minuti primi. Oggi è il 21 di agosto, vigilia di campionato. Stasera però parte anche il campionato di Serie B. Vi ricordo che nel fine settimana parte anche il campionato di Serie C, così come parte anche la Premier League, mentre è già partita in maniera un po' anomala la Liga, perché ci sono squadre che hanno già giocato due partite, altre tra cui Real Madrid e Barcellona che devono ancora debuttare. L'ultimo campionato europeo di livello, insomma, a partire sarà la Bundesliga, che parte il prossimo fine settimana. Nel frattempo, in attesa di Alain Vallegri, un occhio anche alla Gazzetta dello Sport, che in primo piano pone 11 domande, ragazzi, 11 domande al campionato di Serie A, e comincia con: Allegri sarà più offensivo? Seconda domanda: Zaniolo andrà in nazionale? Terza domanda: quanto starà fermo Conte? Le 11 domande, vediamo di leggerle tutte. Allora, rapidità in stile mondiale, si chiede ancora la Gazzetta dello Sport, cioè se vedremo un campionato di Serie A più veloce. Spalletti a 4 punti, a questa li posso rispondere già io no, la risposta è no, anche perché per sostenere, dovrebbero sapere, anzi lo sapranno sicuramente i colleghi della Gazzetta dello Sport, per sostenere un attacco a 4 punti fondamentalmente fuori McKennie, dentro la Ibegovic, beh, insomma, la Juventus deve operare a centrocampo, soprattutto se dovesse giocare, come ipotizza la Gazzetta, con un 4-2-3-1. Sanno benissimo i colleghi della Gazzetta dello Sport che Locatelli accanto a Douglas Luiz sarebbe un suicidio. Mi verrebbe a dire forse quello che si auspica la Gazzetta, ma questa è una battuta sicuramente cattiva, cattivissima, però la risposta è questa. Poi i colleghi della Gazzetta dello Sport si chiedono anche chi sarà la rivelazione, ma al di là delle 11 domande noi andiamo a fare domande molto più interessanti, almeno spero, al grandissimo Alain Vallegri. Ciao Alain.
1: Ale, ciao, buongiorno.
0: Allora, intanto Alain, ti devo dare una brutta notizia, lo sai?
1: Cosa è successo? Sono diventato padre?
0: No, no, con quella sarebbe una bellissima notizia, scusa.
1: No. Sai, io sono antilogico, dunque sarebbe una brutta notizia, sarebbe una responsabilità. Per un Peter Pan come me non andrebbe bene.
0: Ah, bene. No. Non è quella la notizia. La notizia è che Ken si avvicina al Como.
1: Sì, sinceramente non sono sorpreso. È tutto lineare, alla fine su questo secondo me ha sbagliato i tempi la Fiorentina, però era previsto. Ale, dai, non ce lo nascondiamo, sinceramente, cioè il 40 più 5 di bonus era proprio scritto, era fitto, però con i chiodi. E alla fine adesso guardiamo avanti. Io sinceramente, Ken non si è mai innamorato di Firenze e Firenze non si è mai innamorata di Ken. Dunque, avanti con le due pedine che andrà a prendere Paratici. Io preferisco tenere Fagioli più
0: sì, l'hai sempre detto, Alain, è vero, questo l'hai sempre sottolineato.
1: E dunque, adesso vedremo. Paratici comunque ha già i nomi pronti. Niente, aspettiamo l'ufficialità e avanti col progetto di Grosso. Ormai non è un dramma, io me l'aspettavo. E l'ho sempre detto, lo dicevo già a luglio, ma chi venderà? Perché dovrà vendere qualcuno. E chi comunque vende più caro è Ken. Ma anche lui ha voglia di giocare la Champions, ma bisogna anche capire il calciatore. Ken è un campione. Ken è un giocatore determinante. Quando sta bene Ken ti segna 25 gol in Serie A. Però devi coccolarlo, devi metterlo al centro del progetto. Lui è il re, lui è il leone. È il leone. Se non è il leone diventa un piccolo gatto e... Da piccolo gatto fa le stagioni che ha fatto a Torino e la stagione scorsa, dove comunque non è stato brillante.
0: E tu pensi, Alain, che Fabregas sia l'allenatore da coccole per Ken?
1: Sì, lo vuole. Ha puntato tutto su di lui. Se prendiamo il costo opportunità, tu hai 45 milioni per andare su un centravanti, perché va su Ken? perché vuole esclusivamente Ken, perché
0: Ken,
1: ha delle
0: certo.
1: caratteristiche. Io andavo su tre soldi, per esempio. Cioè, nel Bruce ha fatto vedere comunque cose spettacolari i tre soldi. Poi a 21 anni, Ken lo devi gestire. Fabregas è troppo intelligente per non sapere quello.
0: Sì, beh, sono d'accordo. Questo sono stato d'accordo.
1: Niente, alla fine peccato di fare l'operazione così tardi, perché poi il centravanti che arriverà si dovrà adattare. Sarebbe fatta a luglio, forse sarebbe stato meglio.
0: Sì, non c'è dubbio. A proposito di questo, io ritorno su un tema perché tu hai letto oggi il Ciringhito, che tu conosci molto bene, ha svelato dei retroscena rispetto a quella che sarebbe l'offerta del Barcellona per Lautaro. Prima abbiamo sentito Raffaele Garinella, ha detto no, ma sicuramente non va, e lo penso anch'io. Questa offerta era 100 milioni e ci sarebbe già stato un incontro con l'agente di Lautaro. Risulta anche a te da quelle parti, al tuo osservatorio
1: Sì.
0: privilegiato?
1: Sì, adesso ma sai, alla fine a me preoccupa sempre le motivazioni del calciatore, te lo dicevo anche ieri.
0: Sì, sì,
1: Se un
0: sì.
1: calciatore perde motivazioni, perdi tanto. Lautaro, vabbè, è il leader, è comunque il campione di questi Inter, leader tecnico e carismatico. Adesso come rimarrebbe? Non sappiamo se ha spinto, se vuole andare via. Aspettiamo di sentirlo. Sono curioso di sentire Lautaro. Perché comunque quando si apre una trattativa è perché il calciatore comunque apre. Perché altrimenti le società, il tempo è contato, specialmente l'ultima settimana di mercato. Dunque non me ti metti a trattare se il calciatore dice che vuol rimanere nella sua squadra. Dunque, hanno trattato, non hanno trattato il Ciringuito. Tanta gente li deride, però il Ciringuito ha tanta informazione privilegiata. Adesso il Ciringuito è pro madridista,
0: Sì,
1: questo è
0: sì,
1: chiarissimo, e
0: sì.
1: c'è Florentino Perez. Dunque, se possono fare degli sgarbi al Barcellona, sono sempre ben felici. Dunque, la veracità dell'informazione, a me risulta che il Barcellona è interessato, che ha fatto i passi sia con il calciatore che con l'Inter. Adesso la postura dell'Inter non la conosco.
0: Allora, domani non gioca. Lautaro, ma non gioca perché è arrivato dopo, perché non è particolarmente in forma e perché oggettivamente per battere il Monza penso che l'Inter anche senza Lautaro basti avanti. Io rimango molto perplesso su una storia, Alain, che è il 21 agosto, cioè ti dico, se era il 10 luglio lo davo per fatto. Al 21 agosto o l'Inter eventualmente ha già in mano il sostituto o se no è un'operazione che io definirei folle, eh.
1: Beh, un'operazione sì, però se il calciatore è andato contro la società è difficile cambiare le cose. Poi Marotta comunque, Marotta sa gestire quel tipo di dossier, non è Moratti.
0: Sì, beh.
1: Secondo me, se dovesse andare via è perché comunque ha pronto non uno, ma due sostituti. Ha pronto un centrale e ha pronto un attaccante. Perché a centrocampo è coperta l'Inter. In difesa forse gli manca un centrale, voleva andare Romero, al di là della conferma di Akanji e dell'arrivo di Stones. E davanti, vabbè, se parte Lautaro deve andare su un big. Però chi te lo vende il big adesso?
0: Appunto, nessuno, nessuno, direi nessuno. Senti, Alain, invece ieri parlavamo del debutto dell'Atalanta come di una formalità. Invece deve ringraziare i Carnesecchi perché sennò forse la
1: Eh sì.
0: perdeva la partita.
1: Sì. Lo commentavamo ieri che comunque l'Atalanta ha iniziato una rivoluzione tattica, mettersi alle spalle quel modo di giocare, il modello, il sistema. Adesso ieri non mi aspettavo di vedere un'Atalanta così timida. Cioè, se guardi il centrocampo dell'Atalanta è spettacolare. Cioè,
0: Sì.
1: Ederson, Samardžić e Gaetano, ma è pura qualità. Cioè, tecnicamente ci sono pochi centrocampi con questa qualità in Serie A. Adesso bisogna capire bene come riuscirà a dialogare con gli attaccanti e con che attaccanti vuol giocare. Perché ieri ha fatto delle scelte un po' strane comunque,
0: Vero,
1: Sarri.
0: vero. vero,
1: in
0: vero,
1: attacco, soprattutto vero. Sugli esterni. Dunque aspettiamo, aspettiamo, comunque loro sono avanti sulla preparazione fisica, come diceva il comandante, e adesso deve andare a fare il comandante a Budapest, perché altrimenti comunque partirebbe non solo col piede sbagliato, ma partirebbe con potenziali polemiche pesanti.
0: Sarebbe clamoroso, dai, diciamoci la verità, sarebbe veramente chiaramente clamoroso. Invece, rimanendo sui playoff, io sarà perché ho visto qualcosa, però il Beşiktaş di Italiano, vabbè, non aveva una partita difficile, però è partita alla grande. Mi sembra in quattro partite ancora non ha mai preso gol tra campionato e coppa. In sei, non ha mai preso gol. Debuttato anche Vlahovic, che non ha segnato. Ma insomma, quale può essere il ruolo, non tanto in campionato, perché il Galatasaray si mette davanti, ma in Europa League del Beşiktaş?
1: Ma occhio al campionato pure, non penso che la distanza sia incolmabile. C'è un Fenerbahce che Galatasaray ha iniziato male la prima, il Beşiktaş ha vinto 1-0 e non lo so, ha riportato entusiasmo. L'anno scorso è stata una stagione molto difficile per il Beşiktaş. Lui è arrivato con le sue idee di calcio, ieri comunque corri per lui dalla curva. Io la conosco bene la tifoseria del Beşiktaş, sono stato allo stadio e comunque non ti guadagni gli applausi così, il coro così gratuitamente. Niente, ma lui in quel tipo di contesto, dove ci sono delle squadre che vengono da stagioni deludenti, lui normalmente si esalta, perché porta molta positività, porta un calcio ultra offensivo. I primi mesi normalmente a Firenze è successo così, allo Spezia pure, a Bologna non era successo così. A Bologna fece un po' fatica all'inizio, però a Bologna veniva dal ciclo Thiago Motta, ha fatto una stagione storica, lì fece un po' fatica, però a Istanbul adesso è idolo, chiaramente. E questo per il Beşiktaş è importante, perché alla fine c'è così tanta pressione, in Turchia la pressione è tremenda. Dunque, se hai un allenatore che sa gestire questa pressione, che prende tutte le attenzioni, i giocatori sono più tranquilli.
0: Alen, notizia di oggi: si chiude il tormentone per la Juventus di Arthur, perché è arrivata la risoluzione di contratto che comunque alla Juve costa una minusvalenza di 6 milioni. Ora, detto che la Juve è felicissima di esserselo, diciamo, messo alle spalle, ma lo possiamo definire uno dei peggiori acquisti in assoluto della Juve? Ricordiamo che lui arrivò in quella clamorosa plusvalenza con Pjanic, con il Barcellona.
1: E del Barça. Esatto. E del Barça pure.
0: Sì,
1: e del Ricordo che del Barça, quando presero Arthur, era Robert Fernandez, il direttore sportivo, ex calciatore del Valencia e Barça anni 80. E lavoravamo insieme in TV. Lui veniva a far l'opinionista. E io gli chiesi per curiosità: ma Arthur è venuto a sostituire Iniesta o Xavi? e per lui era venuto, era proprio, l'avevano preso proprio per sostituire Iniesta.
0: Oh mamma mia!
1: E io gli chiesi: ma l'avete visto? Sì, l'abbiamo osservato. Però poi ho capito che comunque a livello di scouting Robert Fernandez era più istituzionale, perché vabbè, io posso, sono molto curioso con queste cose, gli chiesi: ma la struttura di scouting come funziona, quante partite vedi al giorno, eccetera. E lui mi disse spudoratamente: io non vedo partite.
0: L'abbiamo capito, guarda. Credo che, infatti ti stavo chiedendo se adesso ha aperto un bar oppure se ha lavorato, perché non vedeva le partite. Non vedeva.
1: Vive di rendita.
0: Vive di rendita.
1: Tu manda il tuo curriculum da direttore sportivo, io ti monto una struttura di scout.
0: Mamma mia. Beh, comunque avevo questo dubbio, che non vedesse le partite. Quindi non ti ha sorpreso questa non rendita di Arthur da nessuna parte?
1: No, è l'ombra orizzontale. C'è un giocatore che poi a Barcellona comunque ha avuto anche delle malattie sessualmente trasmittibili. Diciamo che il percorso a Barcellona è stato ancora peggio di quello alla Juve. E lì, su quella plusvalenza, sinceramente, è da ufficio indagini.
0: Penso anch'io. Sì,
1: forse per Pjanic no, ma per Arthur 80 milioni. Ma ragazzi, ma non so, sinceramente lì è proprio gonfiare i bilanci e non ci vedo un'altra spiegazione.
0: L'ha pagata la Juve comunque, sotto tutti i punti di vista, sia quello tecnico che quello poi economico. Beh, sì. Perché in ogni caso 6 milioni di minusvalenza se li mette a bilancio, però pensa quanto ha fatto lui pur di levarselo dalle scatole, utilizzo questo brutto termine, però è proprio così, Alain. Forse ora tornerà in Brasile, non lo so.
1: Ma in Brasile, me lo diceva Fabio, che comunque nel Grêmio è casa sua e domina il calcio brasiliano, dunque...
0: Vabbè.
1: Ma è stato pure a Firenze, comunque ha girato. Nel Girona non fece male, in quel Girona... quando sì. giocò in prestito non fece male, però dai, no, 80 milioni sinceramente non bisogna aggiungere nulla, no
0: non bisogna aggiungere nulla. Invece, prima di salutarci, faccio un piccolo giro con te, mi piace molto farlo sui campionati europei. Allora, la Liga è partita però in maniera un po' strana, perché alcune squadre hanno già due partite, Real sì. e Barcellona no. Credo che dipenda dal fatto del mondiale, no, Alain?
1: Ma è la Liga di Tebas, alla fine Tebas vuole un formato NBA con delle sì. partite ogni giorno. Era giovedì ieri.
0: Sì, sì.
1: E dunque è chiaro che metti ma strategicamente metti un Rayo Vallecano alla Vesco un giovedì, sei sicuro di avere più audience di un sabato o una domenica?
0: Certo, certo.
1: Cioè, da un punto di vista di audience e commerciale è logico. Siamo nel calcio moderno. E su questo io lo accetto, non mi piace, però lo accetto. Io vorrei tutte le partite alle 5 in Spagna come le 3 in Italia la domenica e sarei felice. Però sì, fa bene perché ieri comunque ha avuto dei dati di audience importanti. E, avessi giocato il fine settimana, poi sì, poi hanno cambiato un po' i calendari delle grandi perché con il mondiale comunque certo. era importante stabilirlo. Però è il calendario più flessibile, più elastico quello della Liga.
0: Sì, assolutamente. Favorita quest'anno?
1: Barça.
0: Beh, anche perché insomma ha fatto un mercato direi di livello. Come lo vedi Mourinho?
1: Ma è un altro Mourinho rispetto al primo Mourinho a Madrid. Non è, è un Mourinho molto, molto più filosofo, molto più calmo. Io ricordo che quando arrivò nel 2010 comunque da subito attaccò il Barça. Sì. Era proprio la sua battaglia era quella. Era non sempre era pertinente. A me piace tanto Mourinho, esagerava. Si era lasciato un po' sì, portare dal tifoso comunque demagogico. E questo comunque ha sbagliato su quello. Però vinse un campionato al Barça. Quest'anno, secondo me, gli manca il centrocampo. Il centrocampo Rodri era il giocatore che doveva prendere, che avrebbe comunque riequilibrato un po' le forze. Al giorno d'oggi il Barça per me è molto favorito.
0: Parte anche la Premier, favorita sempre l'Arsenal.
1: Ma è difficile trovare l'anti-Arsenal in Premier. Perché il City, rivoluzione, abbiamo visto comunque il Charity Shield, un City molto distante dall'Arsenal con Maresca. E poi chi c'è? Il Liverpool, vedremo. A me piace tanto l'allenatore. Secondo me Iraola può far qualcosa e ridarà al Liverpool lo spirito di Anfield. Rivedremo una squadra molto verticale, molto elettrica, fatte di transizioni velocissime per andare in porta. E con Liverpool ci divertiremo. Adesso bisognerà capire un po' come lui si adatterà comunque su una panchina così pesante.
0: Sì, assolutamente.
1: Perché poi lo United è un misterio. Lo United con carichi in panchina comunque aveva anche una media punti abbastanza alta. Potrebbe essere lo United. Non ha fatto sto mercato no. mediatico. Dare a prendere Tielemans è un acquisto intelligente. E poi valorizzare cosa c'hai in casa, perché comunque negli ultimi anni quanto ha speso lo United?
0: Beh, qualche milioncino l'ha speso. Senti, prima di salutarti, una curiosità sempre sulla Premier. Io da piccolo ero tifoso dell'Ipswich Town, un po' perché ci avevo nel sobbuto, un po' perché mi piaceva molto lo stadio, lo vedevo da bambino. Secondo te si salva l'Ipswich?
1: Ha speso tanto, eh?
0: Vero?
1: I Tractor Boys, sai che è un aneddoto che nel 2001
0: sì.
1: andai a vedere il Chelsea di Zola e Sam Della Bona,
0: sì, come no,
1: con Ranieri in panchina, e vinse all'ultimo minuto con un gol proprio di Sam Della Bona contro l'Ipswich Town, e c'era il coro Welcome to the Tractor Boys, li cantavano benvenuti agli uomini trattori. Però sì, ha speso quasi 200 milioni
0: sì. Per quello ti ho chiesto, secondo me
1: l'amalgama, vedremo l'amalgama quando cambi tanto. Però dai, ci sarà da divertirsi. Però la percentuale di squadre che sono promosse dalla Championship, che si salvano, è bassissima. Ha
0: È vero, è vero.
1: rotto un po' questa linea il Sunderland l'anno scorso.
0: Sì.
1: Vedremo se quest'anno una delle tre si salva.
0: Ciao Alan, grazie, buon fine
1: Ciao Ale,
0: settimana, un
1: grazie. Fa il
0: abbraccio.
1: bravo.
0: Grandi,
1: Fa il
0: sì,
1: bravo.
0: ma soprattutto te, soprattutto te. Io guarda, vado a
1: Ah,
0: Frosinone domenica, quindi faccio il bravo sicuramente. Tu cerca di fare il bravo. Ciao Alan, a
1: Ciao
0: lunedì.
1: Ale.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Grandissimo finale con Alain Valnegri. Allora, ci fermiamo qua. Sì, lo so, sta già arrivando. Non posso finire senza l'amico Luca, Fabio, Lorenzo, giuro. Non posso non finirlo, no? Quindi dai.
2: Leonardo Dozzi.
0: No, sono
2: Dozzi
0: Alessandro.
2: Fabio.
0: Neppure. Sono sempre Alessandro Santarelli, che però lunedì vi giura che non ci sarà, perché c'è Lorenzo Beccarisi, ma vi terrò compagnia, non so se è una minaccia, per tutta la prossima settimana. Poi forse, a Dio piacendo, Marangio tornerà. Ma
1: No,
0: ecco,
1: spiace.
0: infatti questo credo che sia molto probabile. Grazie a tutti, adesso arriva Marco Piccari con Marinucci, detto anche Lucio, rimane invece Gabriele Latini. Grazie a tutti voi, non lasciate Tiamburetti.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Siamo pronti per una nuova edizione della nostra trasmissione che sarà incentrata su un'intervista ad Alberto Di Chiara. Parleremo dell'attualità, ma parleremo soprattutto della carriera di Alberto Di Chiara, che con il Parma si è tolto davvero grandi soddisfazioni, ha conquistato trofei in Europa e ha raggiunto anche proprio la maglia della nazionale grazie al rendimento avuto con la squadra emiliana. E dunque, ascoltiamoci le parole di Alberto Di Chiara ai nostri microfoni. Siamo con Alberto Di Chiara e alle nostre spalle c'è la Coppa UEFA, che hai conquistato qualche anno fa con il Parma.
1: Sì, è passato, come hai detto bene, qualche anno, non diciamo precisamente perché mi viene un po' di nostalgia. 94-95 con la vittoria in finale proprio contro la Juventus, è stata una sorta di rivincita della Coppa UEFA persa con la Fiorentina nel 90. Lì invece ci siamo rifatti bene, abbiamo vinto una bella finale, insomma è stata una bella soddisfazione, eccola qui, quindi bene, è un ricordo che tengo veramente nel cuore.
0: Era il momento in cui il Parma aveva una grande squadra e mieteva successi un po' su tutti i campi, si parlava, ricordo, in quel periodo di Parma come un'isola felice.
1: Eh sì, beh, faceva parte di un contesto molto importantissimo, noi si vinceva in un contesto molto difficile e competitivo, dove c'erano il Milan di Sacchi, quindi Gullit e Rijkaard, Van Basten più che Sacchi, per non citare gli altri, eccetera, eccetera, per non dire poi la della Juventus, che è stata una sfida infinita contro il nostro Parma, che faceva parte di quell'elite, l'elite di squadre, che fra cui c'era la Lazio di Gragnotti, appunto il, come dicevamo, il Milan, c'era la Juventus, e noi facevamo parte di quel trittico che vinceva anche in Italia e vinceva in Europa. Di solito mi pare siamo capitati pure nell'anno in cui vinse la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe noi, la Coppa UEFA vinse la Lazio, credo. Quindi ci fu una serie di situazioni dove appunto il calcio italiano la faceva da padrona, aveva giocatori forse più importanti al mondo, erano concentrati nel campionato di Serie A. E in quel contesto, quando sei protagonista in quel contesto, significa che hai fatto veramente un passo importante nella storia del calcio in generale.
0: Perché il Parma non riuscì a vincere lo scudetto?
1: Ma sai, le situazioni possono essere tante, no? Qui si va facilmente a dire perché gli arbitri, non arbitri, probabilmente oltre a qualche errore arbitrale che ci può essere senza dubbio stato, credo che ci sia stata, è mancato quel quid in più, non è quella situazione in più per vincere sullo sprint, perché c'è da ricordare che è vero che non è mancato solo lo scudetto, perché non dimentichiamoci che a noi ci è mancata a livello europeo soltanto la Coppa dei Campioni, ma solo esclusivamente perché in quel periodo arrivava solo la prima in classifica in Coppa dei Campioni e noi, arrivando secondi, terzi, quello che arrivavamo, potevamo fare soltanto le coppe che erano coppe importanti come la Coppa UEFA e la Coppa delle Coppe, quindi quelle le abbiamo vinte oltre alla Supercoppa Europea, quindi direi che chiedere di più in un contesto provinciale come era quello di Parma, ma chiaramente con una multinazionale dietro come la Parmalat, che ci ha aiutato senza dubbio a essere più visibili, con avere dei giocatori importanti in squadra e quant'altro.
0: Ricordo che comunque ci sono stati vari momenti in cui si era pensato ad un Parma capace di vincere lo scudetto, non mi sono dimenticato neanche di una vittoria, non so se te lo ricordi, sicuramente te lo ricordi, la vittoria a San Siro contro il Milan con un calcio di punizione di Aspriglia, se non ricordo male.
1: Ecco, quella che interrompemmo nel fantastico Milan di Capello, secondo me ancora superiore a quello che della storia di quello di Sacchi, secondo me, ma perché Capello ha vinto in 5 anni 4 scudetti, ha vinto una finale importante come quella della Coppa dei Campioni con il Barcellona di Cruyff 4-0, non dimentichiamoci che ha vinto chiaramente anche tanto con Sacchi, che chiaramente ha trasformato un po' il calcio in generale, ma non dimentichiamoci che nella Coppa dei Campioni di Sacchi non c'erano le squadre inglesi, insomma c'era una competitività diversa. Quel Milan lì veniva da 58 partite consecutive che non perdeva, e noi abbiamo a San Siro soprattutto vinto una partita importante giocando molto bene e sfruttando quelle che erano le capacità balistiche di uno come Aspriglia, che ha fatto un gran gol su punizione, mi pare che c'era Sebastiano Rossi che non andò a cercare di prenderla, ma non ce l'ha fatta.
0: Insomma, Aspriglia, uno dei grandi del Parma di quell'epoca.
1: Sì, ma sono tutti giocatori che sono diventati grandi nel Parma, nel senso che noi, il bello di tutto quanto, al di là di quello che si può dire, no, che avevamo una multinazionale, ma noi abbiamo vinto la Coppa delle Coppe, venendo, quello che abbiamo vinto, la squadra veniva dalla Serie B, la prima hai accentrato tutti gli obiettivi possibili e immaginabili che poteva rendere una provinciale. 2 anni dopo ha vinto a Wembley una Coppa, a parte la Coppa Italia, il primo anno la Coppa Italia, sempre contro la Juventus in finale, la Coppa delle Coppe a Wembley. Fu emblematica con una squadra che era fatta sì di giocatori importanti, ma io te li stilo, insomma, no? Erano, c'era in quel campo, in quel caso Ballotta, Benarrivo, Di Chiara, Minotti, Apolloni, Grun, Melli, Zoratto, Osio, Cuoghi, Brolin, poi è entrato Gabriele Pin. Insomma, i giocatori erano senza dubbio giocatori molto bravi, ma non è che erano stati presi o spese follie per fare quella squadra, era stata scelta e Scala è stato chiaramente il maestro a orchestrare tutti questi giocatori, perché un allenatore bravo deve fare il meglio con le caratteristiche che i giocatori che ha. Adesso si direbbe, no, che il nostro 3-5-2 viene sempre detto, ma è un gioco antico. Che cosa vuol dire? Gioco come si parla, se lo sai meglio di me, questo gioco moderno, il gioco è fatto da giocatori bravi che sfruttati al massimo nelle loro caratteristiche formano di conseguenza il modulo. Non ci sono gli allenatori che vengono con un'idea preconcetta sul fatto di venire, io gioco con 4-3-3, dipende che giocatori hai, gioco 3-5, il mio gioco è quel tipo gioco, che dipende da quello che hai a disposizione.
2: Tanzi ha speso moltissimo naturalmente per costruire quel Parma, tu che rapporto avevi con lui?
1: Beh, Calisto Tanzi era un rapporto paterno, un pochino come lo avevo con Nevio Scala. Al di là di tutto quello che purtroppo è successo nel crack Parma, tante storie e teorie che poi chiaramente ha risucchiato quello che poi era tutto l'indotto, compreso il calcio. Tanzi era una persona, un grande imprenditore, non dimentichiamoci che lui al di là di tutto quanto ha inventato il Tetra Pak, ha fatto tante cose per arrivare a quei livelli e far diventare una realtà italiana una realtà internazionale, ma al di là di quel discorso imprenditoriale che poi purtroppo è finito come è finito, è una persona che ha cercato di gestire, soprattutto ha rifiutato tante, nel mio periodo migliore ha rifiutato veramente tante offerte importanti, perché dalla Juventus all'Inter in quell'anno lì, dove c'era l'aneddoto dove io appunto Bettega mi chiamò, io ero in vacanza al mare e mi chiamò Bettega dicendomi guarda stiamo andando dal presidente a chiederti e quindi faremo, era arrivato ad avere ed è chiaramente confermato da alcune, eravamo nel 93 credo, 94 eccetera eccetera, che gli offrirono soldi e metà del Piero, che ancora, cioè non era ancora del Piero ma era, stava per arrivare, che Tanzi disse almeno che Di Chiara non venga a dirmi che vuole andare via, io non lo do via.
2: Però. Fatto bene?
1: Ma per me ha fatto bene, perché poi abbiamo anche vinto, avrei vinto probabilmente anche con la Juventus, forse probabilmente, però al di là di questi aneddoti e questi particolari, io stavo in quel momento lì, Parma era forse la situazione perfetta, no? Perché stavi in una città di provincia, città molto ricca, una città bella da vivere sotto tutti i punti di vista, dove avevi meno pressioni, però con le ambizioni di una grandissima squadra, quindi era il massimo, insomma.
2: E con il Parma hai raggiunto anche la nazionale, dove però c'erano grandissimi campioni, quindi non hai potuto avere, diciamo, quella fortuna che avresti meritato momenti magari.
1: Questo vale per tanti giocatori dell'epoca. Io ho avuto la fortuna di essere stato, prima di tutto, aver centrato l'obiettivo di essere il primo giocatore del Parma a giocare in nazionale. E questo mi ha dato un'enorme soddisfazione. Ma al di là di questo particolare, allora la competizione era enorme. Ma non so, te parli di me, ma ci sono tanti giocatori. Bruno, io ti faccio dei nomi anche leggermente antecedenti a me, ma giocatori come Roberto Pruzzo, per 3 volte capocannoniere della Serie A, non è stato mai preso in considerazione, perché c'erano Graziani, Valorossi, Altobelli, lo stesso Bruno Giordano, che ha fatto poco in nazionale, e invece era un giocatore che senza dubbio adesso avrebbero giocato 100 partite probabilmente. Era un contesto diverso, era una situazione diversa, però era quello il contesto, e il vincere in quel contesto vale senza dubbio il doppio.
2: Assolutamente. Ma tornando a Parma, è ancora secondo te un'isola felice oggi?
1: Ma Parma è sempre un'isola felice, si vive molto bene, al di là che tutte le situazioni poi chiaramente si evolvono in peggio o in meglio a seconda di quello che è, quando passa il tempo. È chiaramente una realtà diversa, di far ripetere un pochino quello, non riescono a ripeterlo le grandi del momento a livello europeo, figuriamoci un Parma che è costruito sì con dove c'è Cherubini che lavora molto bene in questo senso, che tra le altre cose è in parallelo un pochino con Paratici, perché hanno lavorato insieme, mi pare ha costruito una realtà importante, ma non tale da poter competere a quello che poteva essere quegli anni lì. Non a caso noi come Parma Legend facciamo parte integrante, grazie proprio a Federico Cherubini e a tutto lo staff naturalmente, di essere parte integrante del Parma Calcio, perché quel Parma Legend con quei giocatori soprattutto che erano lo zoccolo duro del Parma Legend, che sono lo zoccolo duro del Parma Legend, appunto sono rimasti nella memoria storica, insomma, come è giusto che sia.
2: Ecco, il Parma nella prossima stagione senza Pellegrino, senza Suzuki, senza due simboli insomma della stagione precedente, che tipo di cammino potrà fare?
1: Fanno quelli che fa la squadra che si deve, l'obiettivo principale è salvare, quindi deve cercare di ritrovare quei giocatori che ha trovato in Pellegrino e Suzuki nella scelta, come fanno molti chiaramente a livelli diversi. Si scommette su dei giocatori un po' giovani e di prospettiva con potenzialità che devono però esprimerle in campo. Se te le esprimono nella giusta maniera, mi pare che a Parma che la cosa principale che sia stata quella è l'intelligenza del proprio allenatore, che nonostante sia un allenatore veramente molto giovane, quindi eccolo qui il solito giochista, invece si è adattato molto bene alla situazione, ha cambiato le sue idee, chiamiamole idee, di calcio, ma si è adattata alla squadra che aveva e ha formato un gruppo molto difficile da fare gol, ti faceva giocare male, eccetera, eccetera, per arrivare a un obiettivo che ha raggiunto con ampio anticipo anche prima della Fiorentina, no? Per dire che era partita invece con ambizioni completamente diverse.
2: Tanto stavo guardando quella maglia della nazionale che è appesa ad una sedia, è la prima maglia della nazionale?
1: Quella non è la primissima, perché l'esordio si fece in America, che eravamo i numeri, cioè un numero 15, quella è la maglia, credo che sia la maglia proprio quella partita contro l'Olanda. L'Olanda, questo è il numero 3, che è rimasto insomma il mio numero
2: storico.
1: E con questa vincemmo 3-2 in Olanda, in una partita forse la più bella dell'era, di quel momento lì della storia di Sacchi, perché se vincevo contro l'Olanda che aveva fatto dei giocatori da Koeman, Bergkamp, Van Basten, Gullit, Rijkaard, aveva tutti, praticamente tutti i più grandi giocatori, forse in quel momento una forse delle squadre più forti del mondo, che c'era con il doppietta di Bergkamp che fece 2-0 per qualche errore difensivo iniziale, per poi invece non ci siamo ripresi, c'è stato anche un rigore su di me un po' cercato. Però alla fine siamo riusciti a vincere quella partita 3-2 da Eindhoven e fu senza dubbio di buon auspicio, perché Sacchi iniziava la sua traversata con la nazionale, che poi è stata un po' altalenante nelle prestazioni, ma insomma hanno sfiorato anche la Coppa del Mondo.
2: Ricordo anche sul campo, non so se era quella partita, un'intervista da parte di Giampiero Galeazzi.
1: Sì, dopo la partita. Quella partita.
2: Quella partita lì.
1: Era proprio quella partita lì dove c'è anche chiaramente Pizzul che aveva visto le replay e tutto quanto, e chiedigli se c'era rigore, io gli dissi, va toccato. Inevitabile. Cercato un pochino con la gambina, sono rimasto un po' lì, diciamo nell'incursione, che era un po' una mia caratteristica, quella di infilarmi in area di rigore, cercare il fondo o eventualmente anche qualche falletto insomma di troppo.
2: Quante speranze hai avuto di poter partecipare al Mondiale 94?
1: Era quasi brava fata, anche se era nel momento in cui c'erano un po' delle situazioni che tatticamente a me e anche allo stesso grande Gianluca Vialli non andavano molto a genio, perché Sacchi era troppo categorico su determinate cose. Io ho sempre giocato, ti ripeto, da titolare, spostando Maldini a centrale, nonostante le mie caratteristiche non era quella di giocare a 4 ma di giocare appunto con un 3-5-2 dove sfruttavo al massimo le mie caratteristiche offensive, questo ha farenato un po', ero nei 31 e poi diventarono 22, ma lì non feci parte, ma mi spiacque fino a un certo punto, ma chiaramente fu una diciamo l'unico neo di quel periodo fu quello, insomma, che però insomma mi ha dato, devo dire che Sacchi mi ha dato la possibilità di giocare in nazionale, questa è stata una cosa molto importante per la mia carriera.
2: Una delle tappe molto importanti per la tua carriera è stata anche il Lecce. Ecco, che ricordo hai di quell'esperienza e quanto è stata formativa?
1: Ma Lecce è stata per me un rilancio, soprattutto perché andai lì dalla Reggiana, che era la squadra di B che dovrei andare a fare le ossa dopo l'esperienza romanista. Ho vinto una Coppa Italia a 16 anni, quindi per me era stata un'esperienza, il mio esordio in Serie A e quant'altro. E andai lì a Lecce con l'aspettativa di rilanciarmi e ho avuto la fortuna di trovare mio fratello Stefano, che è stato senza dubbio un fratello maggiore in tutti i sensi, in quel senso lì, per cercare di coadiuvare, no, quello che poi è stato un rilancio pieno e soprattutto aver centrato insieme la prima promozione nella storia della Serie A, nella storia, anzi, del Lecce, per arrivare in Serie A. Venni eletto cadetto dell'anno appunto dalla giuria, ci fu una festa enorme, siamo anche in quel caso rimasti nella storia, quel gruppo formato da un gruppo veramente guidato da un altro grande condottiero che era Eugenio Fascetti, che ha dato la possibilità per me. Sono stati allenatori importanti, Lidl mi ha fatto esordire, Fascetti mi ha fatto maturare, Eriksson mi ha maturato sotto il profilo tattico a Firenze, mettendomi con il 4-4-2 centrocampista di sinistra. Lazzaroni, forse l'unica cosa buona che ha fatto, insomma, a parte le battute, è stata quella di trasformarmi in terzino d'attacco. Adesso quella è stata una bella intuizione, per quanto mi riguarda soprattutto, di Lazzaroni, che faceva giocare un po' alla brasiliana con questo 3-5-2 con i terzini di spinta, che erano più ali che terzini, per poi essere Nevio Scala. Fondamentale per tutto, perché poi insieme abbiamo vinto, insomma, 5 coppe in 5 anni, insomma, una cosa importante.
2: Ecco, e il Lecce oggi senza Pantaleo Corvino, come lo vedi nella strada verso la salvezza?
1: Beh, è una squadra che ogni anno è una scommessa, riesce sempre, Corvino è sempre riuscito nella sua modo, a suo modo naturalmente, con i suoi modi, tirar fuori anche sempre giocatori che doveva ci ha fatto delle visto che vanno di moda queste plusvalenze enormi, no? Prendeva giocatori a 500.000 euro, magari li vendeva a 15 milioni, 20 milioni. Penso uno dei pochi che riesca a fare discorsi di questo genere, lasciando, quindi galleggiando in una certa maniera il Lecce, raggiungendo però anche obiettivo, che è quello della salvezza. Quest'anno Lecce, poco da fare, ripeterà il solito discorso, c'ha Di Francesco che ha esperienza, ha interrotto una serie negativa di Francesco l'anno scorso di retrocessioni che era importante interrompere, sia per se stesso ma soprattutto per il Lecce. Quindi è un campionato, secondo me, molto aperto, perché non c'è una differenza, cioè se formi un bel gruppo e azzecchi quei 2 o 3 acquisti, il tuo campionato uno lo può fare, parlo di quelli in basso. È chiaro che se si fa un discorso per vincere scudetti o cose di questo genere, occorre altro.
2: La Roma secondo te può entrare nella lotta per lo scudetto?
1: La Roma adesso come adesso non la vedo per la lotta per lo scudetto, non la vedo, perché ancora deve probabilmente formarsi, al di là delle partite estive che non devono essere prese in considerazione, se no per esempio il Genoa si suicida dal 10-1, insomma, perdere 10-1 ce ne vuole, quindi però è chiaro che sono tutte situazioni che lasciano il tempo che trovano, ma c'è non solo il Genoa, ci sono altre squadre, Bologna stesso ne aveva preso 4 gol un paio di volte. Anche dal Pisa, insomma, quindi ci sarebbe da preoccuparsi in questo caso. Invece io credo che il Lecce, come queste squadre e altre squadre, e la Roma stessa, che deve puntare senza dubbio a riconfermarsi più che altro. Io credo in questo momento qua la Roma deve cercare di riconfermare e andare il più avanti possibile nella Champions, quindi gli obiettivi rimangono quelli. Scudetto lo vedo un po' meno.
2: Di qui vicino a noi ci sono trofei, cimeli, cosa sono?
1: Beh, gente, ci sono tante cose, questi sono premi, faccio vedere questo. Questo è il premio, un piede che mi ha fatto, sull'originale, il mio amico Dante Mortette, che è un grandissimo artista, che ha fatto tante cose per i mondiali, ha fatto giocatori, lui fa soprattutto grandi artisti e grandi attori e cantanti e fa le mani. I piedi li fa ai calciatori, ma l'ha fatti a Messi, l'ha fatti ai più grandi, compreso insomma, questo, molto per amicizia, ma al di là di quello anche molto per stima. Poi ce ne sono altri, sì. Di qui di cimeli.
2: Sì,
1: ma
2: poi c'è una scarpa, cosa c'è?
1: No, questo è un altro premio che mi hanno dato, un altro artista a Venezia, che mi ha riconosciuto un premio, diciamo così, alla carriera, dove mi ha messo il palmarès e mi ha fatto questo piede in argento, questa scarpa di calcio, no, piede, scarpa in argento, che me l'ha... Quindi il resto poi ce l'ho un pochino sparso. Altre cose, cimeli vari ce l'ho un pochino sparsi, un po' da anche c'era un po' mio figlio, mia figlia, quindi ce l'hanno anche un pochino loro. C'è qualche libro, c'è questo che riguarda soprattutto un libro scritto apposta per la finale, quella sporca finale, quella persa appunto dove mi sono rifatto con il Parma. Poi ultimamente con il mio amico Cristiano Pasero, che è un avvocato che si occupa anche e soprattutto a livello sportivo, abbiamo fatto uscire da poco, dove io ho fatto la mia prefazione, La Rivoluzione Azzurra, è un modo per cercare di rifar ritornare il calcio italiano con qualche alloro in più, a far ritornare agli albori praticamente, no? Che parla della regola di cercare di far giocare sul campo di calcio più italiani possibile, almeno quattro, dice, no? Se, cosa che ogni squadra in campo dovrebbe avere almeno quattro giocatori, ma insomma sarebbe da leggere, è leggero, è un libro che è su Amazon, La Rivoluzione Azzurra, mi raccomando, è una cosa molto carina.
2: Senti, invece le maglie sono sparse, le maglie, ce ne avrai tante, sono sparse un po'
1: Sì,
2: per varie case.
1: pare che no, pare più che case, c'è anche un mio carissimo amico che c'ha un museo che, itinerante che fa ogni tanto e quindi le ho date in consegna, anche perché poi più di tanti non è che posso fare un museo a casa mia, quindi ci sono maglie importanti, ci sono maglie che sono state costruite dalla maglia storica con la Crodino per poi arrivare a quelle del Parma, chiaramente che sono, perché con la scritta di Chiara dietro l'ho avuta a Parma e a Perugia gli ultimi 2 anni della mia carriera, perché le scritte dietro è dal 95 ci sono, quindi prima erano solo come con questi della nazionale,
2: Quelle con Lecce,
1: solo
2: Fiorentina, Reggiano.
1: il numero, solo il numero, che quello si identificava quando giocavamo dall'1 all'11.
0: Con le parole di Alberto Di Chiara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Maracanã.
1: Innanzitutto aspettiamo i saldi degli ultimi sette giorni di mercato, perché i saldi qui in questo momento sono importanti, perché al di là di quello che è stato speso, e sono state spese anche belle cifre un po' da tutti, credo che questi ultimi dieci giorni siano decisivi per dare un quadro completo delle formazioni.
2: Parteciperà anche l'Inter ai saldi, nel senso, io so che l'Inter vuole, tutti dicono la quinta punta come se fosse la quinta punta, cioè dietro a Bonny e ad Esposito, no. L'Inter vuole una punta diversa, vuole quel giocatore che ti dà superiorità, quel giocatore che fa il dribbling, però deve essere un'opportunità, un giocatore che, faccio un esempio, adesso dico un nome già dell'Inter, il Bissek della situazione.
3: Attaccante sporco che entri dentro e la butti dentro, cioè fanno giocare bene gli altri, ok, chi segna di quelli? Cioè, deve salire Ildiz, questo è indubbio, poi magari Aris Begovic potrebbe essere, con Cesavo deve aumentare i gol, ma poi chi li fa i gol? Cioè, la Locatelli, un gol di media l'anno, Douglas Lewis, un gol di media l'anno, cioè...
4: I club di Serie A, che comunque quest'anno si sono mossi almeno sulla carta bene, perché poi vi ricordate, no, cosa dicevamo l'anno scorso, che qualcuno ora dice visto in Serie A comunque si ritorna a spendere, no, in Serie A si è spesa anche l'anno scorso, il problema è che si è speso malissimo e l'abbiamo già fatto questo discorso, insomma, tante volte.
5: Il punto è che bisogna capire come verrà completata questa campagna acquisti. Io non credo che Frattesi abbia accettato di venire alla Lazio per giocare una squadra che lotterà per retrocedere. Per me la Lazio potrà fare anche un buon campionato. Aspettiamo di vedere quali sono gli altri giocatori che arriveranno. Maracanã.
6: Bene, bene, bene, ci siamo, eccoci qua, ben trovati di nuovo e benvenuti all'anteprima di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco,
6: ciao,
7: saluto
6: Lucio,
7: a tutti.
6: Ciao Lucio, ben trovati a tutti, è la puntata del venerdì, è la puntata che ci porta praticamente
7: alla Serie A, Marco.
6: Alla Serie A, ci siamo,
7: siamo
6: alla
7: tornati.
6: Prima giornata, siamo tornati con il campionato che incombe. Ieri abbiamo visto già qualcosa che riguardava il campionato italiano con l'Atalanta che ha floppato subito.
7: Pareggio con l'Apo e il Tel Aviv, se ne parliamo dopo.
6: Brutta partita, non me l'ho vista, non mi è piaciuta assolutamente. Però poi ne parliamo, ci può stare, l'inizio, sai, le preparazioni, eccetera, vediamo. Però ecco, siamo alla vigilia della prima giornata, oggi ci sarà anche il giro dei campi, l'analisi delle partite. Non mancano le notizie di mercato, le indiscrezioni, le tentazioni, caro Lucio.
7: Sarà un tema, chi è tentato, di cambiare anche aria.
6: Sai, alle tentazioni delle volte non è facile.
7: Le tentazioni ti tentano, devi saper resistere.
6: Ci sono quelle tentazioni che ti mandano a casa o comunque ti fanno stare lì a pensare che faccio, vado, non vado, penso, non ci penso,
7: Sono tentazioni, altrimenti
6: allora
7: non lo sarebbero.
6: Esatto, magari ne parli con qualche persona a cui tu tieni particolarmente, un amico, la moglie, la compagna, l'amante, e sei lì a dire ma che fai, guarda, c'ho questa tentazione, che faccio? Perché poi queste non sono cose importanti, cioè, nella vita ci sono dei bivi,
7: esatto, di carriera ma anche di vita.
6: Penso che siano capitati a tutti.
7: Certo, è normale,
6: voglio dire,
7: e quindi un po' di dubbi amletici
6: nel corso della nostra esistenza, ci sono dei bivi inevitabili.
7: La vita è fatta di scelte,
6: esatto.
7: E anche la carriera di un calciatore, di
6: la carriera di un calciatore, la carriera di qualsiasi professionista, no? A un certo punto arriva un momento dove tu stai lì ad un bivio, hai magari un paio di situazioni o una situazione che può essere la scelta, magari può essere anche una scelta importante che può cambiare completamente la tua vita. Allora stai lì e dici che faccio? Vado.
7: Vado o non vado?
6: Vado. Ti prendi del tempo.
7: Ma di tempo poi ce n'è poco adesso.
6: Ce n'è poco perché è vero, stringe. Poi ci sono anche delle scelte che possono essere portate, diciamo così, a farti propendere per quella soluzione perché sono economicamente convenienti.
7: Certo.
6: Ci sono delle...
7: C'è il bivio, lato economico, lato di carriera.
6: Continuiamo a creare l'attesa. Come si chiamano questi casi, voi giovani, come li chiamate? Quando si crea l'attesa, l'hype, come si dice?
7: Ah, l'hype, l'attesa.
6: Così svegliamo.
7: Sì. Fomentiamo. Diciamo.
6: Ci sono dei bivi, no? Che questi sono importanti. Alcune volte sono anche professionali, perché dicono, vabbè, se vado lì faccio uno step ulteriore dal punto di vista professionale.
7: Di carriera, ecco, il percorso di carriera. Ci sono degli ambienti lavorativi.
6: Possono essere economiche, possono essere professionali, possono essere di cuore, possono essere tutte e due, capito?
7: Non è facile.
6: No, non è facile. Ti è mai capitato una situazione del genere?
7: Ancora, oddio, no, ancora no, ancora.
6: Vabbè, io ti auguro che possa essere tutte e due, capito?
7: Non oppure... è facile, non
6: no,
7: è facile.
6: No, non è facile. Ti è mai capitato una situazione del genere?
7: Beh, oddio, no, ancora.

0: avessi detto di no e sarei continuato a rimanere dove stavo, che cosa poteva succedere?
1: Però quella
0: succedere?
1: È inevitabile, Marco, quando tu hai una scelta, un altro universo parallelo si cancella, tra virgolette.
0: Assolutamente. Quindi... Chissà se ai nostri ascoltatori sia mai capitata una cosa di questo tipo. Magari qualcuno ci può anche raccontare qualcosa al 331 8200 213. Dici, ma
1: esperienze anche poi l'abbiamo presa molto larga,
0: l'abbiamo presa molto larga,
1: Marco,
0: perché poi ci sono dei momenti così nella vita dove uno torna a casa, voglio dire, pure a Latini, che la sua carriera sarà capitata di momenti, torni a casa,
1: annuisce,
0: vedi, annuisce, ti guardi allo specchio e dici, ma adesso che faccio? Che faccio?
1: Se avessi scelto diversamente, come sarebbe andato?
0: Scelgo, non scelgo, vado, non vado, capito? Poi io penso anche un'altra cosa, che magari uno coinvolge anche le persone che ci sono vicino, o no? O decidi solo te e basta?
1: Beh,
0: la decisione è chiaro che
1: soprattutto
0: è tua,
1: se hai una famiglia al seguito,
0: hai moglie, figli,
1: se devi cambiare anche banalmente città,
0: fai una riunione familiare e dici, guardate,
1: ho questo dubbio, voi
0: questo
1: che pensate?
0: Dubbio. Perché poi il dubbio, voglio dire, il dubbio ci deve stare sempre, Il dubbio è una cosa sana.
1: Ma altrimenti non è una tentazione, però se non hai dubbi...
0: Vabbè, no.
1: Di chi staremo parlando, Marco?
0: Ma tutto questo giro che abbiamo fatto in questa anteprima, che abbiamo già rubato 10 minuti, vedi come si guadagnano i tempi?
1: Abbiamo preso tempo,
0: Poi c'è Salvatore che non gliene frega proprio niente, perché dice, ciao Lucio, ciao Marco, lo fate il gioco pronostico per noi ascoltatori?
1: Oh, le vere priorità del venerdì.
0: Arriveremo anche a questo gioco, però insomma noi l'avevamo presa un po' larga per parlare di altro, di qualcosa di un po' più importante, e allora vabbè, comunque... Adesso ci andiamo su quello che un
1: di
0: po'
1: chi parliamo?
0: Di quello che un po'
1: vogliamo ancora temporeggiare.
0: Il tema di giornata, ma io temporeggerei ancora, perché mi piace questo fatto di prendere tempo. Vabbè, però voglio dire, ad esempio, ci sono più situazioni. Ken che farà?
1: Ah, anche quello è un bivio. Soprattutto che faranno anche
0: il Como, come scrive,
1: esatto.
0: Andiamo subito al volo, poi andiamo sul vero quesito.
1: Sì, vai.
0: Però tutto mercato web, come scrive in questo momento, il Como non molla Ken. Infatti l'abbiamo già data nella trasmissione Rotocalcio con Alessandro Santarelli. Non molla Ken, la gente al lavoro e la Fiorentina cerca già il sostituto. Insomma, l'agente del calciatore, come possiamo leggere appunto su tutto mercato web, sta lavorando insieme al Como per arrivare alla soluzione, e quindi per arrivare ai 40 milioni.
1: Esatto, la richiesta
0: ai 40
1: della Fiorentina.
0: Milioni. Quindi la gente è al lavoro per avvicinare le parti, vedi, vuole avvicinare il Como e la Fiorentina, quindi come dire, noi vogliamo andare al Como, e quindi di conseguenza lui sta facendo, leggo al volo, secondo quanto ha preso da tutto mercato web, infatti sono in corso i contatti continui tra le parti alla ricerca di una soluzione, in particolare anche l'agente di Ken, Alessandro Lucci, sta scendendo in campo, mettendosi al lavoro per provare a ridurre le distanze e trovare un punto d'incontro che possa soddisfare le parti. Paratici a quel punto è già al lavoro, la Fiorentina non ha comunque intenzione di perdere tempo, tanto che apprendiamo che già sta lavorando sul fronte di nuovo attaccante che possa prendere il posto di Ken, che è appunto destinato al Como. Io credo che questa operazione alla fine si faccia,
1: che Ken
0: va al Como, e quindi la Fiorentina dovrà trovare un sostituto. Ora è chiaro che questo potrebbe un po' cambiare anche lo scenario sulla Fiorentina, nel senso, se oggi tutti danno un certo peso alla Fiorentina, perdendo Ken la consideriamo sempre allo stesso livello? Poi bisogna vedere pure chi arriva.
1: Anche le considerazioni sul Como, Marco.
0: C'è no, anche il Como sposta molto.
1: Quanto cambia
0: per esempio
1: Como?
0: Pier Vincenzi qui all'inizio della settimana detto chiaramente, se il Como prende Ken nella griglia di questo campionato, io la metto insieme all'Inter. Insieme all'Inter è un parolone.
1: È una candidatura molto importante.
0: Molto forte. Però questo potrebbe...
1: Certo, alza il livello.
0: Poi bisogna vedere la Fiorentina, che è vero che ha preso Pellegrino, però è anche vero che dovrà prendere un altro attaccante. Quindi bisogna vedere dove va. Piccoli non c'è più e bisogna andare a capire dove va.
1: Beh, di certo il tempo
0: io
1: non
0: così
1: è...
0: a naso dico Pinamonti.
1: Tu dicevi Pinamonti, l'avevi detto i giorni scorsi. Certo, avresti anche un tesoretto da reinvestire. Pinamonti non costerebbe di certo 40 milioni. Andare a trovare un attaccante con quelle qualità pochi giorni al mercato non sarebbe facile. Sono considerazioni, Marco, anche di carattere economico. La Fiorentina ha anche speso tanto, da qualche parte dovrà un po' recuperare. Stiamo a vedere che cosa succede. Devo dire, qualche settimana fa ero meno

0: Pensavo che fosse più complicato che Kane lasciasse Firenze, adesso sono aumentate le percentuali. Mi sembra più probabile questo che possa farsi. Non sono sicuro, però più probabile rispetto a qualche settimana fa.
1: Assolutamente, assolutamente. Quindi vedi, questa è un'altra situazione che
0: Vedo
1: riguarda
0: anche
1: dimmi.
0: nei messaggi, vedo anche a proposito
1: Sì.
0: dei bivi, no?
1: Che dici?
0: Vedo
1: Vuoi
0: che
1: leggere uno?
0: Gianni ci scrive che Arthur, per esempio, ha fatto una bella scelta. Se n'è andato finalmente fuori dalle. L'ha detto in maniera simpatica, insomma.
1: Sì, se n'è andato.
0: Sì, non
1: Insomma,
0: era.
1: non ha lasciato un segno profondo
0: No,
1: nel calcio italiano e
0: direi di
1: nella
0: no.
1: Juventus,
0: A
1: quindi
0: giudicare dal messaggio di Gianni,
1: ha
0: direi di no.
1: salutato bene così da questo punto di vista. Poi c'è Federico che quando ti manda un messaggio te ne manda tre. Io non ho capito
0: Vabbè,
1: per
0: almeno lo
1: quale motivo.
0: leggiamo, ci
1: Tu
0: fa
1: dici dei tre,
0: capire.
1: uno lo legge, quindi va bene. Adesso andremo a leggere, tanto le sue riflessioni sono sempre
0: Tanti,
1: sullo stesso
0: tante
1: argomento.
0: riflessioni.
1: Sì. Allora, no, dicevo, intanto ultima ora, trauma distorsivo alla caviglia sinistra
0: Sì, è
1: per
0: uscito
1: Scalvini.
0: ieri.
1: Inizia subito bene, il difensore può recuperare per il ritorno con l'Apoel. Sto ragazzo è veramente
0: Allora, non è
1: sfortunatissimo.
0: qualcosa di gravissimo, è
1: Ho
0: solo un
1: capito,
0: trauma
1: però.
0: distorsivo, dovrebbe rientrare già in vista dei prossimi giorni, però sì, perché sono poi infortuni differenti, ha avuto infortuni differenti, muscolari, ginocchio, caviglia,
1: Senti, sulla
0: non è
1: partita
0: fortunatissimo.
1: lasciamo ancora in sospeso quella situazione del
0: Dei
1: bivio.
0: dubbi
1: Senti,
0: amletici.
1: sulla partita di ieri che cosa ti senti di dire? Ti aspettavi di più? A che punto è l'Atalanta? Io ho visto poco di Sarri, ho visto poco di tutto, insomma, quindi mi è sembrata una squadra ancora alla ricerca veramente di una identità. Lo dico subito, sgombro così ogni equivoco, secondo me qua al mercato non c'entra niente perché credo che l'Atalanta ha un parco offensivo notevole, ha un centrocampo importante, quindi tendo più a pensare che siamo ancora lontano da certi meccanismi e che c'è bisogno da lavorare tanto. Però sul mercato io sinceramente, se tu hai un fronte offensivo di quel tipo e crei zero o poco, non possiamo parlare di mercato in questo momento. Quindi mi aspetto
0: No.
1: una crescita degli automatismi, cioè tendo più a dare una parziale giustificazione in questo momento a Sarri dicendo deve lavorare perché io l'ho detto dall'inizio, questo è un cambiamento forte e quindi richiede del tempo.
0: Ma su quello non c'è dubbio, Marco. L'Atalanta è una squadra che ha lavorato per anni, quasi un decennio, con certi dettami, adesso li sta un po' stravolgendo. Ieri dicevi bene, si è visto poco in realtà, un po' poco di tutto. Giusto nel finale ho visto un Atalanta con un ritmo leggermente più alto, però nulla di troppo convincente. Credo che l'aggettivo migliore, più idoneo sia imballata. L'Atalanta ieri è apparsa imballata, un po' ancora dal punto di vista fisico-atletico, le gambe non giravano tantissimo, velocissime, e un po' poco anche dal punto di vista della struttura e della composizione di gioco. Devo anche capire poi che scelte si faranno, perché per Mezzalewski, Mezzala,
1: Non ti convince.
0: no, è una scelta secondo me. Sarri ne capisce molto più del sottoscritto, però a me non convince molto. Raspadori da esterno andrà valutato. Zalewski poi ieri si è anche rialzato a un certo punto nel tridente d'attacco. Faceva un po' la spola tra la zona più mediana e l'esterno, anche se a destra lui predilige giocare a sinistra. Ci sono ancora, credo, tanti interrogativi nella testa di Maurizio Sarri. Vanno sciolti, la squadra non è scarsa. Il mercato, è vero, non è stato sensazionale, ma dal momento che hai tenuto Ederson, il livello in alcuni reparti è rimasto alto. Ci si aspetta di più. Cambiare non è facile, però di meglio si può fare. Di questo sono sicuro. L'Atalanta non può essere quello che abbiamo visto ieri. Troppo poco, insomma.
1: No, però questo certifica che il lavoro è molto importante, cioè nel senso è una missione non semplice per Sarri.
0: Ma ci
1: Io l'ho
0: mancherebbe
1: detto
0: altro.
1: dall'inizio questa cosa qui, però attenzione, io da Sarri mi aspetto tanto, perché qui siamo di fronte ad una squadra il cui tasso tecnico non è basso,
0: L'Atalanta deve essere
1: quindi
0: competitiva in zona Europa.
1: cioè, adesso qui non possiamo cominciare, mi manca quello, mi manca quell'altro, il mercato XXYC e D e via e compagnia
0: Deve far
1: cantando.
0: bene in conference, Marco. L'Atalanta deve
1: Ragazzi,
0: andare avanti.
1: qui devi dare un segnale tu, perché se no comincio a avere dei grossi, già ce li ho i dubbi, dopo so ancora di più.
0: La
1: Insomma,
0: giustificazione che possiamo dare è che l'Apoel ha iniziato la stagione ufficiale, perché ha fatto già tutti i turni preliminari precedenti. È iniziata già praticamente da un mese, poco, anzi poco più di un mese.
1: Beh.
0: Quindi anche le gambe, secondo me, giravano un po' in maniera diversa fra le due squadre.
1: Assolutamente. Poi andiamo avanti, sempre diamo un'occhiata a tutto il mercato web, perché poi diciamo così le partite incombono, poi daremo un'occhiata un po' a tutte le situazioni. Hai detto già di Arthur, che è ufficiale, ha risolto il contratto, impatto economico negativo di circa 6 milioni, leggo su tutto il mercato web. Insomma, un giocatore che non ha lasciato nessun tipo di traccia, anzi le tracce le ha lasciate, perché ha portato un impatto economico molto negativo.
0: Beh, ci ricordiamo il discorso delle valutazioni di Arthur Pjanic, fu una finestra un po' complicata da ricordare e da descrivere. Comunque sì, ormai Arthur lascia definitivamente la Juventus, non ha praticamente lasciato ricordi. La parte migliore di Arthur in Italia l'abbiamo vista nel prestito alla Fiorentina nel 2023-2024, dove diede minimo un barlume dei valori che poteva avere. Poi invece per le altre squadre ci sono le visite mediche che sono iniziate questa mattina, in tarda mattinata in realtà, per Curtis Jones. Ci sono gli aggiornamenti anche sul sito. Tutto mercato web, ecco. Alconi, quindi non dovrebbero esserci problemi, a differenza invece di visite mediche di altri giocatori che poi abbiamo visto accasarsi altrove. Abbiamo parlato di Bamba Dieng nella giornata di ieri.
1: È andata alla Stella Rossa.
0: È quello stavo dicendo. Alla fine ha fatto le visite lì allo Stella Rossa.
1: Ma come
0: è
1: funziona?
0: Bene.
1: Da una parte va male, dall'altra va bene. Cioè,
0: non
1: io
0: so che dirti.
1: Io veramente.
0: Però ci sono dei parametri differenti. Però.
1: No, allora, intanto mi dicono proprio che le nostre, diciamo così, visite sono molto stringenti. Molto stringenti, e quindi. Ci sono dei paletti molto più rigidi. Questo me lo diceva una volta il professor Pino Capo, mi ha detto: guarda, i controlli da noi sono molto fiscali, molto rigidi rispetto ad altre federazioni. E quindi vabbè, va a giocare allo Stella Rossa,
0: Stella Rossa
1: va lì, insomma,
0: comunque, una squadra più forte di Serbia,
1: lotta per vincere il campionato, insomma.
0: Beh, lo sta vincendo tutti gli anni Partizan, in un momento di calo, quindi c'è praticamente solo Stella Rossa in Serbia. Vincerà il campionato, quindi gli auguriamo un buon proseguo.
1: Va bene.
0: In Serbia.
1: Detto tutto questo, noi siamo arrivati quasi alla pausa, però dici: ma perché avete fatto tutto quell'inizio? Una
0: qualcuno
1: filippica clamorosa.
0: L'ha capito,
1: qualcuno l'ha capito.
0: Non era
1: no, perché comunque, ragazzi, c'è una cosa che va analizzata oggi. Al di là del campionato che inizia, c'è il mercato sempre aperto. Allora, il Chiringuito, trasmissione molto famosa in Spagna. Ha lanciato una bella bomba ieri,
0: sì.
1: Che hanno riportato molti, hanno riportato un po' anche il passaggio in trasmissione, cioè si è parlato di un incontro tra il direttore sportivo del Barcellona Deco e l'agente di Lautaro.
0: Esatto.
1: Già nei giorni passati era circolata questa voce e giustamente l'Inter aveva respinto qualsiasi tipo di tentazione, eccetera, no? Dicendo no, a noi non è giunta mai nessun tipo di notizie, quindi ha smentito
0: dubbio.
1: Come è giusto che si deve fare in questi casi, ha smentito qualsiasi tipo di situazione, però il Chiringuito ha rilanciato dicendo chiaramente che c'è stato l'incontro e che il Barcellona sarebbe disposto a mettere sul piatto 100 milioni per arrivare a Lautaro Martinez. Ora, al di là della cifra, poco, tanto, fate quello, ognuno poi fa le sue valutazioni, non è questo il punto, secondo me. E giustamente l'Inter ha respinto, perché voglio dire, stiamo parlando di un attaccante importantissimo, il tuo più forte
0: capitano,
1: attaccante, il
0: poi,
1: capitano.
0: L'uomo più rappresentativo.
1: Esatto, l'uomo che rappresenta la squadra, quindi è chiaro che tu in questo momento che cosa fai? No, a noi proprio non se ne parla proprio. E quindi anche se 100 milioni per un giocatore a 28 anni, beh, è una cifra che ti devi far pensare.
0: In Italia poi non li vediamo mai.
1: Esatto, però io questa volta sposto un po' il focus. L'Inter ha fatto il suo, giustamente. Mi metto un po' nei panni invece del calciatore. Facciamo questo cosa all'inverso. A 28 anni ti arriva questa offerta. A 28 anni tu sei il capitano dell'Inter, hai fatto già molto, hai dimostrato quanto hai dato, insomma, hai potuto dare a questa squadra, no? Vincendo campionati, portando la squadra in finale di Champions League, essendo un giocatore importantissimo, un trascinatore e via dicendo. Però a 28 anni ti arriva l'offerta non di una squadretta, parliamoci chiaro, e nemmeno una squadra dell'Arabia Saudita, che molto probabilmente potrebbe mettere più soldi sul piatto, però ti arriva.
0: Lì non ci sono dubbi.
1: Esatto, spostiamo il focus anche dal punto di vista professionale, ti arriva l'offerta dal Barcellona, la più forte squadra di Spagna insieme al Real Madrid, no? Che ha preso Rodri e che punta molto probabilmente alla Champions League oltre che al campionato, certo. Quindi cercherà di vincerlo insieme lottando con il Real Madrid, perché tanto in Spagna ci sono due squadre e mezzo, perché consideriamo
0: per il titolo,
1: l'Atletico
0: per il
1: Madrid
0: titolo, sì.
1: Come second, mezza squadra, in senso non dispregiativo, cioè,
0: no nel senso a metà di, fra il Real Madrid, esatto. E Barcellona e le altre,
1: esatto, quindi pronto, ti chiama il Barcellona e tu hai la possibilità di, a 28 anni, che suona quasi un po' come l'ultima chiamata importante dal punto di vista professionale, perché sei nell'età importante per un professionista, per un attaccante, ma sei nella parte finale un po' della carriera, no? Quindi sei, potrebbe essere quasi l'ultimo bivio che arriva a 28 anni. Beh, io dico che questa non è una scelta facile, quindi bisogna capire anche il calciatore, che sicuramente sta bene all'Inter, come ha sempre detto, però mettetevi un attimo, cioè, nei panni, ti arriva una cosa del genere, al di là dell'attaccamento alla squadra, a quello che volete, tutti quanti i discorsi che noi vogliamo fare, però questa è un'importante offerta sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista sicuramente economico, voglio dire,
0: però più di carriera,
1: è di carriera professionale, ti chiama praticamente, ti chiama, ripeto, una squadra di altissimo livello, dove tu hai possibilità di, parliamoci chiaro, oggi forse ha più possibilità di arrivare in fondo in Champions il Barcellona che Real Madrid, che l'Inter,
0: sì.
1: E non solo, magari facendo una grande stagione con il Barcellona puoi pure puntare al pallone d'oro, per dire, no?
0: Quello ipotetico, cioè.
1: Quindi è sicuramente un momento della carriera molto, molto importante, al di là, ripeto, la cifra poi possiamo discutere, io non discuto la cifra, nel senso 100 milioni l'Inter che deve valutare, perché la cifra viene fatta sul cartellino.
0: Tu stai ponendo l'attenzione sul giocatore.
1: Perché io vorrei capire pure il giocatore che si sente chiamato dal Barcellona, che fa? E ripeto, questo è un giocatore che ha sempre dimostrato grandissima professionalità, grandissimo impegno, attaccamento e tutto, e quindi non gli si può proprio dire nulla da questo punto di vista.
0: Zero. No, è stato un leader,
1: è un esempio proprio di calciatore da questo punto di vista. Però, ripeto, ti arriva un'offerta a 28 anni del Barcellona, beh, io vi devo dire la verità, mi troverei in grossissima difficoltà. Proprio dal punto di vista
0: da valutare. Anche perché poi 28 anni e 364 giorni. Domani compie gli anni Lautaro,
1: esatto.
0: Domani è il compleanno.
1: 29. Tenendo conto.
0: Quindi sta entrando, non è vecchio chiaramente, tutt'altro, però diciamo che inizia ad entrare nell'ultima fase di carriera. Conoscendo quello che è Lautaro Martinez per l'Inter, forse immagino il calciatore farebbe bene a pensarci molto.
1: Secondo me ci deve pensarci.
0: No, dico anche dal punto di vista nerazzurro, perché è il simbolo, l'uomo simbolo dell'Inter, l'argentino, sappiamo che cosa rappresentino gli argentini per l'Inter dopo Zanetti, è il capitano, è il leader, si è sempre sacrificato al massimo, quindi dal punto di vista personale, sapendo quello che è lui per l'Inter, forse farebbe bene a rimanere. Se mi dicessero giocatore X, leader della squadra Y, che viene tentato dal Barcellona, io direi che valutare un passaggio al Barcellona avrebbe assolutamente senso.
1: È dura, però ditemi la vostra, perché poi voglio dire, è anche bello, ci confronteremo anche su questo, perché non mettiamo assolutamente in discussione il calciatore, l'Inter, perché l'Inter è molto chiara da questo punto di vista, e ripeto, mi sembra anche un'ottima offerta per l'Inter, perché tu in questo momento prendi 100, è vero che siamo in una fase di mercato quasi in chiusura e quindi diventa tutto molto più complicato, però facciamo anche un altro discorso: l'Inter potrebbe, dopo aver vinto anche l'ultimo scudetto e un club insomma che ha lavorato sempre in una certa maniera, facendo molta attenzione anche alla parte economica, no? Perché comunque
0: molto,
1: c'erano dei paletti,
0: sempre.
1: Eppure è stata sempre competitiva. Ti arriva un'offerta del genere, è chiaro che con un incasso di questo tipo tu puoi anche pensare di andare a fare qualche manovra in questo finale in maniera diversa, dando, che posso dire, maggior peso a Pio Esposito per il prossimo anno, e trovando una punta non di valore di 100 milioni ma una punta diversa, e magari andando a prendere un altro difensore di un certo livello dietro,
0: ipoteticamente,
1: cioè è una situazione molto interessante. Poi è chiaro che voglio dire, ci sono i protagonisti che prenderanno le loro decisioni, ci mancherebbe. Però ecco, io oggi parlavo di tentazione ed è una tentazione, secondo me, che non può passare inosservata così. Ecco, se
0: No, posto che Marco, poi noi abbiamo riportato la notizia, la riporta il Ciringuito, in Italia smentiscono tutti, quindi dobbiamo capire poi se se sia vera, quanto
1: però
0: sia approfondita.
1: Il Ciringuito ha rilanciato nel senso di questo incontro che c'è stato.
0: No, ma
1: quindi
0: soprattutto il Ciringuito aveva rilanciato di un accordo già tra le parti. Esatto. Io questo non lo sappiamo, lo riportano loro, io
1: Non lo so.
0: La notizia voglio capire
1: arriva
0: quanto
1: praticamente
0: sia.
1: Arriva da loro,
0: in Italia smentiscono, quindi qualcuno dei due
1: allora,
0: non è
1: L'Inter ha già
0: preciso.
1: Smentito qualche giorno fa questa situazione qui, quindi ha smentito, ha detto a noi ci è arrivato niente, quindi non c'è nessuna volontà di mandare via Lautaro.
0: Questo no, però era un accordo non fra Inter e Barcellona, ma fra il Barcellona e l'entourage del giocatore.
1: E l'entourage del calciatore,
0: non lo sappiamo. È da verificare, lo sanno solo loro, il Ciringuito l'ha riportato,
1: ripeto,
0: ho un interrogativo se possa essere addirittura già arrivato a un accordo, però lo riportano loro. Noi è giusto che facciamo informazione, riportiamo i dettagli, però lo riporta il Ciringuito. In Italia abbiamo altri dettagli, meglio altre smentite.
1: Aspetta che rispondo e poi andiamo.
0: Vai, sì, tanto siamo arrivati alla pausa.
1: Sì, siamo arrivati alla pausa, allora prendiamoci la pausa, poi andiamo a dare spazio anche ai nostri praticamente ascoltatori. A tra poco, dai.

0: Bene, ci siamo tornati nuovamente con voi. Intanto ultima ora, GP d'Olanda, miglior tempo per Antonelli nelle prove libere.
1: Sì.
0: Poi Norris, Russell, Hamilton, Leclerc quinto e Verstappen undicesimo. Questa è le prove libere. Dunque, allora, facciamo una cosa. Andiamo a leggere un po' di messaggi che arrivano. Vabbè, qui mi chiedono, quindi Marco, se il Como prende Ken la metti, casomai lo metti insieme all'Inter e la Juve dietro al Como? No, io non lo metto il Como con l'Inter, anche in caso di arrivo di Ken.
1: Anche io.
0: Quindi questo è il mio pensiero, come non metto la Juve a livello dell'Inter e del Napoli.
1: Comunque poi arrivano le battaglie, sai, a colpi di social, segnala il Como, c'è un approfondimento su proprio su tutto mercato web. La Fiorentina ha appena postato una foto con Ken. Quindi chi lo sa che invece non sia un segnale per far capire che ancora il giocatore è al 100% nel progetto Fiorentina. Sai, ormai ci sono tutte queste appunto battaglie a colpi di post, a colpi di foto, di video, di reels.
0: Ma sai, però questo potrebbe essere anche, è tutto un po' un gioco delle parti, no?
1: Beh, è il gioco delle parti.
0: Vediamo.
1: Sì, 40 minuti fa.
0: Allora, poi prendo questo messaggio lunghissimo di Federico, due riflessioni. La prima, ho sentito in TV voci di dimissioni di Gattuso per forti divergenze sul mercato con Lotito e Fabiani. A me questa non risulta.
1: No.
0: Attenzione, situazione da monitorare. Poi non so chi, qual è la TV che ha messo in giro la voce. Due, le sei squadre che hanno preceduto l'Atalanta l'anno scorso erano già più forti e tranne Napoli hanno fatto tutte mercati importanti, molte centinaia di milioni. Senza nuovi acquisti importanti la squadra di Bergamo anche quest'anno arriverà a fatica tra le prime sette. Il gap si è allargato. No, Federico, io non sono d'accordo con quello che scrivi. Il Napoli non ha comprato nessuno al momento, hanno fatto investimenti Juventus e Milan che sono arrivati quinte e seste. L'Atalanta secondo me l'anno scorso ha bucato il campionato per tanti motivi, è partita con una scelta folle Juric e poi l'aveva ripresa
1: un Palladino, sì, però l'ha pagato quell'avvio,
0: quindi se adesso tu ci vuoi venire qui a menarcela che a Sarri gli mancano i giocatori pure quest'anno, io credo che sia un po' eccessivo. Cioè Sarri parte con una buona base quest'anno, e quindi
1: sì.
0: Cioè, non è che sta lavorando con una squadra che voglio dire è incompleta, è da rifondare, non ha stimoli, insomma la situazione credo che sia un po' diversa. Poi se dobbiamo trovare sempre una giustificazione ogni cosa sul mercato,
1: bisogna dire che forse per la Champions League è difficile entrare tra le prime quattro, sarà complicata secondo me per l'Atalanta, parecchio complicata, però deve restare in zona Europa, ecco.
0: Sì, ma credo che la complicazione nasce dal fatto di aver scelto un allenatore che è completamente lontano e distante da quel calcio che tu hai fatto per anni.
1: Beh, sì, anche quello.
0: E quello è un fattore molto importante.
1: Quello non c'è dubbio.
0: Quindi devi essere consapevole che nel momento in cui scegli lui ti sei allontanato completamente da quello che è stato un po' la tua storia recente e devi ricominciare da capo con quei giocatori che non sono scarsi.
1: No, non sono scarsi, però ecco, se vedo l'Inter è più forte,
0: ma l'Inter è da
1: Napoli
0: sempre più forte,
1: probabilmente è più completo,
0: la Napoli è stato sempre più forte dell'Atalanta.
1: Secondo me anche la Roma ormai qualche valore in più rispetto all'Atalanta ce l'ha, insomma diciamo che può ambire massimo al quarto posto, ma non sarà facile. Però ecco, deve rimanere competitiva, pensare che oltre il settimo posto non si possa neanche provare,
0: esatto,
1: è un
0: mi
1: po'
0: sembra
1: poco,
0: un po' strano,
1: è un po' riduttivo.
0: Allora, buongiorno da Tauro, non credo abbia tentazioni, uno perché è incedibile, due lui ora è l'Inter, ma io non lo so Nicola, io sai, voi avete delle certezze che personalmente io non ho, quindi per carità, magari funzionano più le vostre rispetto alle mie, magari questa è tutta una cosa inventata, non è vera, però sai, uno si pone anche,
1: dici ipoteticamente si pone l'ipotesi,
0: ti chiama il Barcellona,
1: ipotetico.
0: Tu un dibattito va fatto, ragazzi, perché sennò parliamo sempre di che vogliamo parlare. Cioè, ma se potrebbe non essere vera questa proposta, potrebbe essere l'inizio di una trattativa, potrebbe essere che Lautaro non gliene frega niente e domani dice no, io sto talmente bene all'Inter che a me non mi interessa quello che... Però insomma è un motivo
1: al momento,
0: di,
1: dici, prima di verificare
0: parlare, insomma,
1: sì,
0: no?
1: Quindi... io ti dico la verità, Marco, ci credo pochissimo, quasi per nulla a un'ipotesi già di un accordo, di una trattativa e poi di Lautaro che possa accettare, conoscendo Lautaro. Però è il dubbio ipotetico, noi ce lo poniamo.
0: Allora, poi dicono 100 milioni no, 150 sì, scrive un ascoltatore. Un altro, 100
1: differenza
0: milioni
1: di Mattia.
0: Ma subito al volo, lo davo tanto
1: C'è già più Esposito.
0: C'è più Esposito. Poi ci sono una serie di auto che adesso sentiamo. Allora, comunque alla fine c'è ancora Icardi disponibile, che Lautaro vada al Barcellona a 100 milioni sono pure troppi, forse meglio 70 milioni. Il vero campione del calcio è Rafa Leao, dipende da quanto il Milan sta vendendo Leao. Lautaro vale la metà di Leao, se il Milan fa 40 per Leao, l'Inter può pure accontentarsi di 20. Vabbè Alessandro, mi sembra...
1: Credo sia una provocazione, ti attirerai le ire, stavolta forse giustificate, dei nerazzurri.
0: Se Leao oggi lo vendi a 40 milioni, devi fare veramente... che hai fatto una grande operazione.
1: Leao il doppio di Lautaro in questo momento mi sembra un po' azzardato.
0: Dobbiamo essere un po', diciamo...
1: Vabbè, ma credo fosse una provocazione palese,
0: sì,
1: dai,
0: penso pure io,
1: perché non c'è dubbio,
0: no? Allora,
1: l'accettiamo assolutamente.
0: Poi lista d'arrivo 2027, Napoli, Inter, Juventus, Roma, buon pomeriggio Carmine, faremo diciamo la griglia un po' più avanti, aspettiamo la fine del mercato per farla. Allora, io ci andrei, ormai hai dato tutto all'Inter, il Barça sarebbe una bella sfida, una squadra giovane in crescita che potrebbe dargli delle belle soddisfazioni per un lungo periodo anche in campo internazionale, scrive Gianni. Secondo me, scrive Mattia, conviene a tutte e due, l'Inter che così può programmare un mercato migliore per per il giocatore che prova, che ha la possibilità di valere in una società come il Barcellona, le bandiere non ci sono più. Poi Mauro mette in discussione il Ciringuito, vabbè, quando ricorda quella di Bastoni, poi
1: ogni tanto delle uscite,
0: ma tutti quanti possono avere delle indiscrezioni che poi non vengono portate a termine. Poi che una società con 2 miliardi di debiti possa fare operazioni è una cosa scandalosa, per me sono speculazioni mediatiche per i tifosi del Barcellona che si sono visti già rifiutare Alvarez dall'Atletico. Sì, però hanno preso Rodri, non male.
1: Sì, poi sull'operabilità del Barcellona e di altri club al netto di tanti problemi degli scorsi anni, quello è un altro tema, devo dire anche valido.
0: Poi Ivano scrive: se Marotta pensasse con l'accordo di Lautaro di cederlo al Barça e portarsi a casa Ken.
1: Ah, dici, beh, qui andiamo sulle ipotesi.
0: Allora, chi lo sa, poi si va alle partite, adesso ci andiamo. Domani occhio al Genoa, possibile sorpresa. Bella partita,
1: sono d'accordo.
0: Allora, dunque, sentiamo qualche audio, che ce ne sono veramente tanti, così diamo spazio un po' alle voci in questi 10 minuti, poi vediamo se ci sono degli aggiornamenti, ce li riporta subito Lucio, vai.
2: Ciao Marco, ciao Lucio. Allora vi faccio subito una previsione per domenica.
0: Vai.
2: Il Napoli a Genova non vincerà. Ciao.
1: Sei coso Allegri.
0: Vabbè, non avevo dubbi, insomma,
1: però devo pronostico. Dire che questa volta i dubbi ce l'ho anche
0: io
1: sul Napoli,
0: sì,
1: a Genova.
0: Devo dire la verità, bella partita, tosta, impegnativa per
1: una
0: Napoli.
1: Delle più complicate per le big.
0: Allora, vai, un altro audio.
3: Stefano da Roma.
0: Ciao Stefano.
3: Io penso che l'Atalanta, intanto Sarri è contento che esce, perché il giovedì non gli piace giocare.
1: Sapevo che sarebbe arrivato
3: questo
1: messaggio.
3: E poi sono convinto che l'Atalanta ha fatto come l'altro anno con Juric, ha scelto un allenatore sbagliato. Non c'è allenatore più sopravvalutato, ha azzeccato quella stagione, quelle stagioni con Napoli, con quei giocatori. A me mi piaceva tanto, ma veramente adesso proprio no, boh. E ci avevano tanto bene Palladino, ma perché? Perché sti cambiamenti? Avranno avuto i loro buoni motivi.
0: Vai, ancora un altro audio.
4: Cioè, mi sembra che Gaetano, bravissimo ragazzo di sicuro, ma non ha né la gamba, né la statura, né la presenza del regista, pensando a Brozovic, Çalhanoğlu, Zielinski, eccetera. Alle volte ieri si nascondeva nel primo tempo e i due difensori non sapevano a chi appoggiare la palla.
1: Un esperimento interessante quello, sì, di Gaetano, sì, eh. Sì, sì. Però alla fine nel secondo tempo invece è stato a tratti uno dei più convincenti, secondo me. Deve trovare la giusta quadra.
0: Vai. Allora un altro audio, dai, ancora. Arriva.
5: Ciao Marco, ciao Lucio, potrei anche sbagliare, perché la vita, tutto può accadere nel mercato poi, figuriamoci, però io penso che noi interisti siamo abbastanza tranquilli dal punto di vista di Lautaro, calciatore uomo, cioè nel senso io non ho la minima preoccupazione che possa nascere questa trattativa, perché qui stiamo parlando veramente solo di Vucic. Per me Lautaro continuerà all'Inter e anzi ti dico che chiuderà la carriera all'Inter. Inoltre è anche il giocatore più rappresentativo della Serie A, perché non ne vedo qualcuno superiore a Lautaro. Sarebbe una perdita per tutto il calcio italiano, oltre che per l'Inter. E 100 milioni per i prezzi che girano, guardando i centrocampisti che sono stati venduti in Premier, sarebbero anche un po' pochini.
0: Sì, però perdonatemi, perché se dovesse scegliere di andare come uomo perderebbe valore? Io sta cosa la respingo subito.
1: Ma no, come uomo no, ci
0: C'entra un cacchio,
1: mancherebbe.
0: perché se noi dobbiamo, diciamo, come uomo, l'uomo è, non si discute anche se dovesse andare via, perché potrebbe fare una valutazione personale della sua professione, della sua carriera, e quindi non dovrebbe essere, non dovrebbe, non deve, no, non dovrebbe, non deve essere messo in discussione a prescindere da qualsiasi scelta possa fare. Io non c'entra niente l'uomo qui. Qui l'uomo non è che viene giudicato per una scelta professionale, che fa, qualora fosse vero e qualora ci fosse una tentazione. Quindi non c'è,
1: Sì, ma l'uomo no,
0: l'uomo
1: non
0: non c'entra
1: discutiamo
0: proprio
1: il
0: niente.
1: valore umano,
0: Non
1: certo,
0: c'entra proprio niente.
1: sarebbe la dimostrazione che le bandiere non ci sono più. Un tempo non sarebbe neanche
0: Ma
1: stato
0: questo io
1: pensabile.
0: credo che, voglio dire, non è il caso Lautaro che ci deve far pensare che se esista o meno
1: Sì, però è bello pensare che
0: una
1: ogni tanto
0: bandiera
1: ci
0: o
1: sia qualche
0: meno.
1: eccezione. Lautaro sembra uno di quelli che possa rappresentare l'eccezione in questo mondo. Negli ultimi anni l'ha sempre dimostrato. Sarebbe un peccato, ecco, vederlo andare via. È una bella rarità quella di Lautaro Martinez, che ormai è praticamente da 10 anni all'Inter. Si è costruito la sua carriera all'Inter, è diventato grande all'Inter. A 29 anni non ha mai pensato veramente fino a questo momento di lasciare i
0: E
1: nerazzurri.
0: potrei pure dirti, forse non è mai arrivata un'offerta importante.
1: In passato si era parlato già di possibili ecco, tentazioni dall'estero. Il giocatore però non mai ha sbattuto i
0: No, però
1: piedi per andare
0: ripeto, però
1: via.
0: l'importante è non mettere sul
1: No,
0: piano
1: l'uomo no, è un
0: l'autoumano e
1: altro
0: l'uomo,
1: discorso.
0: perché qualora dovesse fare una scelta diversa, io ti ripeto, non sono. Non è che dico, però qualora dovesse fare una scelta diversa, non è che possiamo dire ammazza, si è comportato. No, perché fino ad oggi ha fatto da sempre professionista. L'ho fatto in maniera esemplare, e quindi potrebbe anche fare una scelta diversa dal punto di vista professionale. Questo non deve assolutamente mettere in discussione l'uomo. Quindi, sta storia dell'uomo lasciamolo stare. Quindi, se vi dite che lui può confermerà l'attaccamento all'Inter perché sente questa squadra nel cuore, è un altro discorso. Ma se dovesse fare una scelta diversa, non è che improvvisamente diventa il mostro. Ecco. Tanto per
1: Ma
0: dire,
1: no, no, su questo non c'è dubbio.
0: dunque, Francesco scrive dei messaggi: menefreghismo, ostracismo, snobismo contro la
1: Va
0: Roma.
1: bene.
0: Salute, ma anche ieri abbiamo parlato da Roma. Sentite, a me qua, questi messaggi qua da oggi in poi non li leggerò più, perché giorni fa non parlate mai dell'Inter, non parlate mai della Roma, non parlate mai del Napoli. Voi state male, non seguite la trasmissione che dura 4 ore. E ringraziando
1: È
0: Dio,
1: stato
0: no, voi
1: molto
0: state
1: netto,
0: male, cioè
1: Marco.
0: gente che non sta bene. Io lo dico come non state bene, non ascoltate bene. Una trasmissione che dura 4 ore, divisa in sezione con tanti ospiti, dove si va a trattare di tutto. Basta ascoltare. È chiaro che io non posso chiedere a Francesco di stare qui collegato 4 ore, però ci sarà tempo e modo per parlare anche della Roma, come è sempre stato. Roma, Napoli, Lazio. Poi è chiaro che ci sono degli argomenti che in certi momenti
1: Certo, dipende dal
0: richiedono,
1: giorno.
0: esatto, richiedono approfondimenti più lunghi, eccetera, eccetera. Quindi, come dico sempre, se non ti va bene, ci stanno tante possibilità di ascoltare altri, fallo senza problemi. Allora, vai con un altro audio, Gabriele. Ah, scusami. Allora,
1: Poi ti riporti
0: vai,
1: qualcosa
0: vai,
1: dal sito,
0: vai, vai.
1: perché da tutto Mercato Web ricordano anche che abbiamo visto le presentazioni di altri giocatori della Fiorentina. È il giorno della presentazione anche di quello che a questo punto potrebbe essere il calciatore protagonista della stagione viola in attacco, Matteo Pellegrino. Tra poco ci sarà la conferenza stampa, verrà ripresa in maniera integrale anche su tutto Mercato Web alle ore 14, Marco. Quindi fra pochi minuti Pellegrino interverrà e poi c'erano anche dei focus sempre su tutto Mercato Web inerenti al reparto offensivo della viola. Perché? perché qualora Ken dovesse uscire, ancora non lo sappiamo, ma ci sono già delle piste alternative che la Fiorentina sta pensando di battere, tra cui quella incredibile, anche qui si ritorna all'Inter, di Bonny, che non ha vissuto una finale di stagione particolarmente esaltante con l'Inter, quindi attenzione perché magari potrebbe tentare l'assalto al ex Parma, adesso all'Inter. Sono ancora valutazioni molto, molto precoci, però è un'idea della Viola. Intanto aspetteremo l'evolversi dei prossimi giorni e la conferenza, ribadisco, alle ore 14 di presentazione di Matteo Pellegrino.
0: Bene, allora, poi Paolo ci chiede, Marco, volevo chiedere se effettivamente la mia Lazio, dopo le figuracce in campo e in società, possa acquistare un centravanti. Grazie, complimenti e buona giornata, Paolo. Non lo so se, cioè, deve acquistare un centravanti, però sinceramente adesso si rifà il nome di Pinamonti.
1: Sì, c'è ancora distanza fra le parti.
0: Esatto, qualcosa va fatto per forza, perché in questo momento serve. È una squadra spuntata.
1: È vero che in realtà il paradosso è che ha tanti nomi ma non validissimi. Esatto. Insomma, Ratkov ha dei dubbi, Diano è un centravanti, Noslin era più visto come esterno che non da attaccante, da Gattuso.
0: Poi Jacopo dice che i quotidiani catalani parlano di un'offerta da 12 milioni a stagione.
1: Ma anche qui sono dettagli, ecco, riportati da fonti spagnole o catalane, le distinguiamo, perché se in Catalogna li accomuniamo agli spagnoli, se la prendono.
0: Allora,
1: certo, quelle cifre, sarebbe anche una scelta economica.
0: Allora, facciamo una cosa, poi andiamo anche alla giornata che sta per arrivare. Facciamo così, chiediamo anche due pronostici ai nostri ascoltatori.
1: Oh,
0: così
1: ritorna al gioco pronostico.
0: Il gioco pronostico, lo facciamo subito dalla prima giornata. Abbiamo scelto due partite, Lucio, che sono, diciamo così, forse quelle un po' più accattivanti. Sì. Una è Genoa-Napoli, perché comunque l'esordio di Massimiliano Allegri con il Napoli non è facile, contro il Genoa di De Rossi. E quindi vi chiediamo il risultato esatto per giocare.
1: Sì, non ricordiamo, ci basta il segno.
0: Genoa-Napoli, poi ritorniamo anche con la sigletta. E mentre l'altra partita, quindi Genoa-Napoli, risultato esatto, la prima uscita di Massimiliano Allegri in campionato con il Napoli contro il Genoa di De Rossi, che l'anno scorso, quando è entrato in corsa, poi ha dato una bella svolta al Genoa.
1: Fatto bene.
0: L'altra partita, che è quella di cartello della giornata, della prima giornata, che è Roma-Fiorentina, perché abbiamo la Roma rinvigorita dall'acquisto di questo giovanissimo. Forse sai che potrebbero giocare dall'inizio?
1: Beh, sono dei dubbi. Mastantuono forse di più, ha più probabilità, però certo, la curiosità di tutti sarebbe di vederli in campo magari già dal primo minuto. Io voto per questo,
0: per vedere sia Rodrigo
1: Mora, me lo augurerei, non credo accadrà tutte e due.
0: No, non lo so, guarda,
1: può
0: vediamo.
1: Essere, non lo so, vediamo.
0: È una partita,
1: beh,
0: che
1: attendiamo,
0: insomma,
1: il giro dei campi proprio per capire.
0: Sì, comunque, ripeto,
1: 16:30 quali saranno
0: la partita un po' di cartello di questa giornata, perché mette davanti due squadre che si sono comunque, la Fiorentina si è completamente rinnovata dal punto di vista della guida tecnica, dal punto di vista dei giocatori,
1: tutto nuovo, quasi.
0: Molto probabilmente ci saranno anche ulteriori operazioni di mercato nei prossimi giorni in casa Viola. Mentre la Roma ha acquistato dei giocatori funzionali
1: di livello,
0: che possono aumentare ancora il livello della squadra. Mi riferisco a Castro, mi riferisco a Rodrigo Mora, poi tutti i giocatori di qualità, tutti i giocatori tecnici. Sarà interessante anche capire come svilupperanno poi il gioco. Quindi bel match, questo è veramente domenica sera un bel match da seguire. Chissà se vedremo dall'inizio in campo questi due giovani talenti che sono arrivati,
1: peraltro
0: coetanei,
1: Mastantuono
0: e Rodrigo Mora. Sarebbe bello vederli in campo, guarda.
1: Io tiferei per questo. Ce lo auguriamo. Qui già arrivano e non aspettavano altro. Vedo già i pronostici delle varie partite. A Genova sarà difficile, Marco. Io ricordo le ultime due gare degli ultimi due campionati del Napoli a Genova, le ha vinte tutte e due, ma faticando enormemente. Lo ricordavo anche con Alessandro Santarelli giovedì all'editoriale. Mi ricordo, ecco, l'anno scorso ci fu quella vittoria rocambolesca all'ultimo secondo con rigore di Højlund. Due anni fa il Napoli invece era ancora nel 2024, girone d'andata, era avanti 2-0 a fine primo tempo, segna il Genoa ad inizio ripresa, il Genoa domina e Meretta salva un po' la baracca, quindi è un campo difficile.
0: C'è poi una notizia che riguarda il Genoa, perché il Genoa, la punta che viene dall'Inghilterra, chi è Osmaic, il nuovo acquisto rosso-blu.
1: Sì.
0: Tu lo conosci?
1: Allora, è un...
0: L'hai visto tu che vedi tutte le partite, tutto ovunque? Quindi...
1: Sì, sì, beh, l'ho adocchiato. Diciamo che è un profilo su cui puntare, non è un'operazione di primo piano, di primissimo piano. Un giocatore delle serie minori, l'ho visto poco, a dirti la verità, ripeto, l'ho adocchiato. Credo sia una possa rappresentare una buona alternativa, ma non mi aspetto faccia il titolare, ecco.
0: No,
1: i giocatori che dovranno fare la differenza nel Genoa sono altri.
0: Bene, stanno arrivando i pronostici, ripeto: Genoa, Napoli e Roma Fiorentina, risultato esatto, e che poi andremo a vedere chi insomma riuscirà ad indovinare il risultato esatto di questa prima giornata di Serie A del campionato.
1: Tanti
0: 26,
1: votano la Fiorentina,
0: 27. Sì, sto vedendo
1: tanti Fiorentina vincente all'Olimpico,
0: cioè, i primi diciamo così pronostici sono di una Fiorentina che è corsara all'Olimpico, quindi mentre il Napoli viene dato tra la vittoria e il pareggio a Genoa. Dunque, sono Paolo da Londra, secondo te il Milan comprerà un altro attaccante centrale? Spero di no, così gioca di più Camarda, magari sempre titolare in Europa League, così cresce magari si consacra pure. Sono stufo di vedere giovani non utilizzati e così bruciati. E poi avete notizie di Nkunku? Chi se lo compra? Chi se lo compra?
1: Bella domanda.
0: Bella domanda.
1: È
0: questa.
1: Uscita, ormai è stato messo negli epurati, è stato inserito negli epurati, al momento è bloccato.
0: Un
1: giocatore
0: sì.
1: Bloccato a Milano. E sul tema centravanti è veramente interessante, effettivamente, perché ad ora l'alternativa a livello di centravanti è di Gonzalo Ramos e Camarda.
0: Sì, sì. Quindi allora facciamo così, ci fermiamo, però sentiamo un audio veloce e poi andiamo in pausa, vai.
6: Io sono almeno 5 anni che sento parlare di mega offerte per Lautaro, ma poi alla fine non arrivano mai. Lautaro, secondo me, nei top campionati europei sarebbe un giocatore normalissimo. Qua fa la star, gli conviene restare all'Inter. L'Inter farebbe bene a cederlo se gli arriva un'offerta adeguata. E poi o lo vendi quest'anno o non lo vendi più, secondo me.
0: Bene, ci fermiamo qua su questo pensiero del nostro ascoltatore. Ringrazio Lucio.
1: Grazie a te, Marco.
0: A lunedì, sempre
1: un piacere.
0: Sempre.
1: A lunedì.
0: E buon lavoro in redazione. Adesso noi ci fermiamo. Arriva Stefano Impallomeni e proseguiamo con tutti gli ospiti con la puntata del venerdì. A tra poco.

0: Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Eccoci qua, eccoci qua. Bentornati, bentrovato. Un saluto a Stefano Impallomeni.
4: Grazie Marco, buon pomeriggio a tutti. Eccoci qui.
3: Eccoci qui per la puntata del venerdì conclusiva di questa settimana, che poi ci porta alla prima giornata di campionato 26-27. Allora facciamo una cosa, Stefano, mentre stanno per arrivare tutti i nostri amici di questa puntata, andiamo ai titoli e poi partiamo. Vai.

0: Serie A via la prima, cercheremo di capire dove sono le insidie, se magari qualche big potrebbe subito trovare una difficoltà. Dopo l'Inter, a chi credere? Questa è anche un'altra questione alla partenza di questo campionato. L'Inter data da tutti davanti, e allora vediamo un po' quale potrebbe essere la squadra in scia. Abate, Aquilani, De Rossi, Grosso, la nuova generazione degli allenatori al via in questo campionato. Anche qui sarà interessante capire chi potrà impattare meglio. Allegri e la Max Occasione torna con una squadra che può puntare molto in alto. Insomma, per lui una grande occasione. L'Atalanta subito flop, pareggia con l'Apoel, non convince dal punto di vista del gioco alla prima di Sarri. E qui ci abbiamo aperto noi nell'anteprima, 100 milioni per Lautaro dal Barcellona, così è il Chiringuito. Facciamo subito una cosa, perché ho visto un sorrisino.
1: Chiringuito,
0: il Chiringuito, no, l'ha sparato, cioè,
1: Chiringuito
0: ha costruito tutta la cosa, eh? Ha detto che c'è stato l'incontro tra il
1: direttore,
0: la bombetta la tira, però ha detto che c'è stato l'incontro tra il direttore sportivo Deco del Barcellona e l'agente del calciatore, e il Barcellona mette sul piatto 100 milioni per Lautaro.
1: Sembra difficile, insomma.
0: Però ti faccio una domanda, così la faccio a tutti, perché è una, non la metto dal punto di vista dell'offerta, dei soldi, eccetera, la metto dal punto di vista di Lautaro. Addirittura in Spagna 12 milioni a stagione. No, però ti dico, a 29 anni, perché li fa arriva, no?
1: Potrebbe essere tentato, sì, però insomma ha promesso fedeltà, amore lì.
0: Però spieghiamo, se bussa al Barcellona.
1: No, questo sì, però insomma, è fatto.
0: Dici?
1: Rinnovato.
0: Non c'è la tentazione, non ci pensa secondo te?
1: Stare, come no, certo. Certo,
0: Barcellona vai anche a competere la Champions League.
1: Però credo che rimanga all'Inter, poi non lo so, vediamo.
0: Tu dici vediamo, non cade in tentazione secondo
1: potrebbe,
0: te?
1: Potrebbe, sì, certo, però tutto il discorso, il punto di riferimento, il capitano, tutti i record che ha battuto e può ancora battere. La squadra ce l'ha. Insomma, vai al Barcellona e sì, ti puoi togliere qualche soddisfazione, però boh, non lo so, cosa gli cambia a Lautaro?
0: Dici niente, a 29 momento. Anni, potrebbe essere l'ultimo treno,
1: secondo me,
0: per chiudere la carriera.
1: Ma l'ultimo treno perché magari per vincere una Champions League o vincere una Liga in più
0: lì,
1: a 29 anni, non lo so, l'ha fatto una carriera all'Inter, secondo me non ha un senso, non lo so, io ragiono.
0: Vabbè.
1: Ragionerei così.
0: Beh, è chiaro,
1: avrebbe
0: tu,
1: un senso
0: concludere
1: la carriera all'Inter, dove è capitano, punto di riferimento, si esalta. Ha anche il diritto, la possibilità anche di sbagliare qualcosina.
0: Ha dimostrato insomma quello che può dare, ci mancherebbe. Va bene, questo mi intrigava come cosa. Tu hai dato il tuo punto di vista, Stefano. Andiamo a dare il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini.
2: Ciao,
0: Nick, ben trovato.
2: Ciao, buon pomeriggio. Ciao.
0: Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo.
1: Ciao
0: Daniele.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Ben ritrovato anche a Massimo Bonanni.
1: Ciao,
0: che è
1: Massimo.
0: In ritiro con le sue squadre, quindi l'abbiamo proprio catturato in questo primo passaggio. Ciao Massimo.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Senti Massimo, riparto da te. Al posto di Lautaro, mettiti un attimo al posto di Lautaro, ti arriva un'offerta dal Barcellona, addirittura i quotidiani catalani parlano di 12 milioni di ingaggio al giocatore a 29 anni, ti chiama il Barcellona, eh? Che fai?
3: Sicuramente è una chiamata importante, non so benissimo qual è l'ingaggio di Lautaro, ma non credo che guadagni comunque poco. Ho sentito una piccola parte di quello che ha detto Stefano, insomma secondo me Lautaro è un punto di riferimento molto importante all'Inter e secondo me può diventare un giocatore che può finire la carriera tranquillamente dove sta. Mi farei due domande, la famiglia magari sta benissimo a Milano, diciamo che a livello sportivo il Barcellona è una grandissima squadra, una grandissima realtà, però io personalmente se sto bene dove mi sento coccolato, dove mi sento un punto di riferimento per tutti, io sarei per rimanere, insomma, è un po' quello che ha fatto Totti alla Roma.
0: Tu lo vedi proprio che lui possa sposare fino alla fine, un po' come Stefano, insomma, siete della stessa idea. Vabbè, ci può stare. Daniele Garbo, così.
2: Ma allora, ci sono due piani. Il primo è quello della società del Milan, se davvero dell'Inter, se davvero ricevesse una richiesta di cessione.
0: Però l'Inter ha già sgombrato il campo da ogni dubbio, ha detto noi non ci è arrivato niente, non abbiamo nessuna intenzione.
2: Io per 100 milioni ci penserei. Detto questo, Lautaro secondo me con 12 milioni, ma soprattutto col fatto di andare in una grandissima squadra come il Barcellona, che ha preso Rodri, non dimentichiamo, quindi è una squadra che quest'anno cercherà di vincere non solo la Liga, ma punterà anche alla Champions League. Secondo me a 29 anni io un pensierino ce lo farei veramente per andare al Barcellona.
0: Nick, lo chiedo anche a te, questa è una situazione, abbiamo detto che il Chiringuito ha rilanciato un po' questa situazione parlando di un contatto tra Deco, quindi il direttore sportivo del Barcellona, e l'agente del calciatore argentino Lautaro.
4: Ma io credo che tra un anno questa cosa secondo me si può fare, fanno crescere un altro anno Pia Esposito, e poi Pia Esposito sicuramente sarà un grande attaccante, ha un grande futuro, e a quel punto se arriva un'offerta così grande l'Inter per me la può accettare, è nella logica delle cose. Quest'anno direi di no, il prossimo anno si può fare.
0: Quindi tu dici aspettando un altro anno di crescita di Pio Esposito?
4: Sì, un altro anno di Pio Esposito che magari, diciamo così, cresce ulteriormente, poi a quel punto io penso che se dovessero arrivare a quelle cifre lì, ma magari Lautaro ci può pensare, l'Inter ci può pensare, sono già coperti, hanno il centravanti, il futuro della nazionale in casa. Beh, per quale motivo allora dovresti limitarlo? Se hai queste opportunità economiche le valuterei, ecco, ma io non credo che sia una questione di ora, anche perché adesso il 21 di agosto certe operazioni non si fanno di questo cabotaggio, si fanno sicuramente prima, cioè questi sono trasferimenti per me, poi magari domani mattina chiudo l'operazione e si fa tutti zitti. Però dico, sono operazioni queste che, perché comunque se gli levi oggi Lautaro all'Inter, chi vanno a prendere?
0: Magari vai a prendere.
4: Fatemi dei nomi, chi vanno a prendere? Fatemi dei nomi. Perché quelli buoni se li tengono a 8-9 giorni dalla chiusura del mercato, non è che se li danno, perché poi dopo è il cosiddetto giochino del Big Domino Rally. Se levi a me, io levo a te, io levo a te, non si finisce più. Cioè poi qualcuno rimane col cerino.
0: Però sai, le tentazioni arrivano proprio in queste, ormai le tentazioni arrivano proprio in chiusura, no? E lì, lì dici che succede? Vabbè, comunque dai, io mi ha incuriosito questa cosa, perché l'ho messa più dal punto di vista del calciatore, Stefano. Cioè, non tanto io sono convinto che l'Inter, sinceramente, 100 milioni sono tanti,
1: Però tanti.
0: Sa quanto vale Lautaro, quindi io dopo devo andare tra uno, come faccio a sostituire Lautaro?
1: Questo sì, ma c'era stata anche la vicenda Julian Alvarez, no? All'Atletico Madrid, la clausola recissoria, no? 500 milioni, insomma, alla fine hanno anche sparato alto Barcellona. Stanno cercando il dopo Lewandowski, cioè, voglio dire, uno forte là. Però non lo so, non ce lo vedo adesso che fa le valigie e va a Barcellona 7 giorni. Non lo può fare. Tu direi, vabbè, come non lo può fare? Non lo può fare, perché è il giocatore, diciamo, il punto di riferimento, il capitano, sarebbe una sorta, sarebbe clamoroso, ecco, dopo tutto quello che ha detto, ha fatto, ha dimostrato. Ce l'ha proprio sulla pelle l'Inter, non lo so, non ce lo vedo che va via 7 giorni dalla fine del mercato. Come dice Nick, nella prossima stagione si vedrà, ma c'ha 30 anni, sì, la crescita è Pio Esposito, però insomma, Lautaro sono quei giocatori, insomma, alla fine se tu dici Inter, è Lautaro Inter. Lautaro è proprio, oltre a essere un finalizzatore, è trascinatore della squadra, è diventato proprio, gli piace essere pure proprio il capitano e il trascinatore di questa squadra. Cioè lo vedo dentro proprio.
0: Lo vedi dentro? No, ci
1: con tutte le scarpe dentro l'Inter. Vabbè, poi
0: senti Nick, approfitto della tua presenza invece, situazione Ken, il Como continua ad avanzare, sì o no?
4: Ma il Como mi sembra che sia intenzionato a fare il tentativo finale, che poi vada a successo, questo ancora è tutto da verificare. La Fiorentina vuole strappare più soldi possibili da un'eventuale cessione di Ken. Non è obbligata a cederlo, e quindi a maggior ragione se il Como lo vuole prendere a tutti i costi deve fare uno sforzo economico. Per me 40 milioni di euro più bonus è il minimo che il Como possa tirar fuori. Poi possono strutturare questa operazione in maniera diversa, particolare, possono scegliere di fare un prestito con obbligo di riscatto per mettere, voglio dire, il monte grosso dei soldi la prossima stagione. Questo poi dipenderà dal Como, magari se il Como l'anno prossimo ritorna in Champions League, per dire, lo può comprare con i soldi dell'ingresso nella nuova Champions League, ma siccome nessuno lo sa, ora stanno cercando anche loro un centravanti, perché Morata è destinata ad uscire. Dovicas non può bastare per fare la Champions League, e hanno bisogno di un centravanti di spessore, quello di sicuro.
5: Ah, okay.
4: Con la musichina d'accompagnamento, però ci sta.
5: No, è bellissima, questa è
1: un po' discutibile.
5: Era un pianoforte,
1: no, ma un po' discutibile la suoneria, insomma.
4: Sì, era per accompagnare Ken verso quella riva.
5: Dai, un'altra volta. L'hai registrata, che hai fatto?
1: Okay, ma Bonanni cambia il Samu, cioè, ma non depone, beh, voglio dire, non,
5: ma
1: una
5: roba
1: cosa
5: da
1: un
5: matti,
1: po'...
5: No.
4: Una grande intervista su tutto Mercato Web, Bonanni, quando dopo l'amichevole Lazio Ostia Mare, cioè, aveva anche preannunciato l'esonero o le dimissioni di Gattuso, però noi quella non gliel'abbiamo messa per non fargli
5: ma non è vero, ci ha messo in attesa.
1: Ci ha messo in attesa.
5: Ci ha messo beh, proprio, ci ha scaricato. Aridai, ma questa sei tu però
4: è
5: che continui a mettere... Ah, sei tu che apri il canale, benissimo.
4: Devo dire che Bonanni è solo qualità, solo
5: sì.
4: Qualità.
5: Vabbè, insomma...
4: Ora, naturalmente dico, è una battuta questa, perché non ce l'ha ovviamente detto, però abbiamo fatto una bella intervista, ci ha raccontato un po' l'Ostia Mare dopo l'amichevole che ha fatto con la Lazio.
5: Vabbè, vediamo un po' quello che succede. No, vi chiedo soltanto una cosa, siete tutti dello... È tornato Bonanni. Bonanni, che hai combinato con il telefonino?
1: Bonanni,
4: era
1: diventato troppo...
4: Musica.
5: Massimo...
1: Stai lavorando troppo, Bonanni.
5: Si sentiva un pianoforte, che fai?
4: Bellissimo,
1: Dove stavi?
3: No, ho dovuto mettere un attimo in attesa che mi ha chiamato un mister tre volte, probabilmente qualcosa è successo se mi chiami tre volte in due minuti.
5: Certo, è tutto a posto, sì, è risolto.
1: Ma non il padrone, il padrone no, ti chiama spesso. Ma pure
3: il padrone lasciamolo lavorare.
1: Sì, lasciamolo lavorare, vedi che la sera come ti chiama il padrone.
5: No, volevo chiedere soltanto una cosa, qualora dovesse... Ken andare al Como e quindi lasciare la Fiorentina, sposta le valutazioni.
1: Sì, Marco, va via Ken. Oh, stiamo scherzando, dai, non ci giriamo intorno. Abbiamo detto ieri,
5: quindi
1: lo confermiamo oggi.
5: Si abbassa il borsino,
1: si abbassa
5: della
1: leggermente, capito?
5: E
1: tutto
5: si
1: questo
5: alza
1: ben di Dio
5: che Como si alza ancora di più.
1: Come no? Come no?
5: Garbo, sei d'accordo anche tu?
2: Sì, la Fiorentina ha speso tanto, ma se va via Ken è un problema, voglio dire. Il Como ha il problema di un attaccante di peso, perché è quello che gli manca. Se riesce a prendere Kenny, il Como diventa una squadra molto forte che può affrontare la Champions e anche il campionato.
5: Ma Massimo?
3: Ken o sul Como?
5: Tutte e due, cioè se Ken va al Como cambiano le valutazioni sul Como, ma cambiano anche quelle sulla Fiorentina?
3: Ma non lo so, intanto bisogna vedere la Fiorentina chi prende. Io sono molto curioso della Fiorentina, perché secondo me Fabio Grosso è un allenatore che può fare molto bene, e Ken non è un giocatore che mi fa impazzire, però magari messo nel contesto del Como può fare bene. Ragazzi, il Como in tre anni è una società che ha speso l'ira di Dio, quindi... ormai secondo me il Como lo dobbiamo anche valutare per quello che sta facendo sia in campo che fuori, e credo che bisogna trattarla ormai da una piccola grande squadra, quindi dal Como ormai ci si aspetta continuità, e mi aspettavo un mercato come comunque sta facendo a livello economico. Poi sui giocatori potevi prendere qualcosina di meglio, forse secondo me con la disponibilità economica che hanno il Como poteva magari anche prendere qualche giocatore con qualche nome che poteva essere un po' disponibilità economica che hanno il Como poteva magari anche prendere qualche giocatore con qualche nome che poteva

0: Stanno proponendo giocatori di livello. Certo. Io invece, ragazzi, non sono minimamente d'accordo su nulla sulla vostra analisi su Ken, ma proprio su nulla.
1: Cioè, dimmi, vai.
0: E vi spiego la motivazione, perché se un dirigente così preparato, così bravo, così di altissimo livello, pensa di vendere Ken, motivo ce l'avrà.
1: Cioè, tu dici ma che nessuno non sposta niente alla Fiorentina?
2: Ma tecnicamente no. Perde qualcosa sto la Fiorentina
0: dicendo,
2: o no?
0: Sto dicendo che se arriva la cifra che loro dicono, è una valutazione molto ragionata questa su Ken.
1: Sì, ma
0: non è una roba da sprovveduti.
2: Ma no, ma noi diciamo questo, Nick, se prende Marmouche, che ne so, dal City, allora io sto zitto. Allora, però cioè, se arriva... I fragoletti e dobbiamo rivedere un attimo.
0: È tutto da vedere che ancora vada via Ken. Ma se va via è tutto calcolato.
1: Cioè no, tu dici c'è certo. Già l'alternativa, c'è già il piano B.
2: C'è l'alternativa.
0: No, l'alternativa è Pellegrino. Cioè Pellegrino l'hanno preso per farlo titolare se va via Ken. Questo è poco
1: matto. Però devi prendere un altro attaccante.
0: Ma se fanno questa operazione è tutto calcolato.
2: Un Icardone spunterà all'ultimo momento, dai, questo...
0: Maurizio sarebbe tanta roba,
2: i Cardone a Firenze, fai Cardone Pellegrino, la coppia argentina con Mastantuono, tutto tango.
1: Scherzi.
2: Ma è così, ci sta.
1: Allora,
0: no, però ecco, quello che volevo dire, al di là di tutto, è che se la Fiorentina dovesse arrivare a cedere Ken, è tutto, secondo me, ben prestabilito. Cioè, questa non è una cosa estemporanea, sì. È ragionata, è calcolata, è valutata. Nell'arco di quello che Ken ha dato, soprattutto nella sua esperienza a Firenze, in quello che potrà dare e in quello che potrà arrivare. Cioè, se Paratici fa questa cessione, e se mai dovesse esserci, io dormo tra tre guanciali.
1: Vabbè, no, ma io parlavo di uno spostamento tecnico delle due squadre.
0: Ma vedi, questo è un ragionamento che viene fatto oggi, lo fate anche voi, perché non sappiamo, perché anche lì il discorso dice: ma cosa potrà fare l'anno prossimo Ken? Non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno. E se un dirigente, evidentemente, a parte che c'è anche la volontà.
1: Poi parli con me che io non impazzisco per Ken.
0: Io penso che Ken sia un ottimo giocatore, ma se un dirigente di fronte
1: ma
0: a
1: non impazzisco nemmeno per Pellegrino.
0: Io sono dell'idea che questa cosa di Ken è preparata da tempo. Non è una cosa di
1: ora. Ma sicuramente, ma guarda che un club deve fare questo, è chiaro che tu devi anche programmare un'eventuale cessione, cioè devi sapere che Ken ti possono venire a bussare
0: alla
1: porta.
0: Fiorentina prende e dice: io voglio restare alla Fiorentina. Avete sentito dire?
1: No,
0: io non l'ho sentita dire questa frase.
1: No, da quello che ho sentito, Nick, so che la gente comunque sta cercando, no, di trovare un accordo, quindi vuol dire che al calciatore
0: che Ken ha aperto al trasferimento altrimenti la gente non si mette lì a parlare con i club per vedere di trovare la palla. Poi
1: assolutamente,
0: ripeto, la palla non si trova. Però ecco, c'è questa tendenza di dire se la Fiorentina perde Ken si abbassa il giudizio sulla campagna. Aspettiamo il primo di settembre e vediamo chi porta.
1: Senti, c'è una domanda. Ti fermo un attimo perché poi c'è una domanda di un ascoltatore per te, però voglio chiedere sia a Stefano, a Daniele che Massimo, e quindi ti rigiro a te la domanda dopo. Che impressione avete avuto dell'Atalanta se gli avete dato un'occhiata ieri sera? Noi abbiamo titolato flop Atalanta.
2: Ho faticato molto a seguire fino all'ultimo.
1: Primo tempo bruttissimo.
2: Però insomma, voglio dire, ha ragione Sarri, l'Apoel è più avanti.
1: Quindi tu lo vedi come
2: Marco,
1: preparazione?
2: Per un ricambio proprio ideologico, ci vuole tempo. Serve pazienza, davanti male.
1: Mezzo
2: a campo Gaetano è stato tra i migliori, quindi alla fine io avevo delle perplessità sull'impiego, cioè lì in mezzo al campo, poi in realtà ho visto non fa regista, insomma, si abbassava un pochino, poi ora si alzava, è stato tra i migliori in campo. Carnesecchi ha salvato, ha fatto un paratone, Cristovic ha provato, Scamacca pure al primo tempo un bel tiro, Raspadori male. Ederson così. Insomma, è una squadra che ancora non sta a top, però rischi.
1: Rodaglio.
2: Cioè, sai che mi sta avvenendo? Cioè, tu scegli l'Atalanta, che è stato il nostro fiore all'occhiello
1: per anni,
2: soprattutto la vetrina internazionale, Champions League, un bel gioco, e gli ultimi
1: due anni.
2: Di riferimento. No, va a scegliere Sarri che ti ricordi la Lazio, una partita a settimana. Gli serve un appuntamento a settimana per elaborare la sua idea. E non vorrei
1: la
2: che.
1: La strada è quella.
2: Che in Ungheria la propria Martina dice: sai, vabbè, la conference, sai, non è che. No, c'è cioè, una competizione che tu puoi vincere, non dico a mani basse, ma quantomeno in finale, insomma, la Fiorentina c'è andata due volte, la Roma l'ha vinta.

0: vinta sta coppa. La Coppa Italia,
1: non è vediamo, la conferenza. Vediamo, vediamo. Daniele, tu che ne pensi?
2: Ma guarda, sicuramente l'Atalanta è in ritardo di condizione, è normale che sia così.
1: Sì.
2: Gli è mancata la gamba, gli è mancato il cambio di passo, gli è mancata la profondità, gli sono mancate un sacco di cose. In più, come ha detto giustamente Stefano, il cambio tattico, la difesa a tre, che è sempre stata il marchio di fabbrica dell'Atalanta,
1: sì,
2: di Gasperini, non c'è più perché gioca a quattro Sarri. Quindi ci vuole un po' di tempo per metabolizzare questi cambiamenti, secondo me. Dopodiché io non sarei troppo preoccupato, nel senso che a questo punto della stagione l'Atalanta era la prima partita ufficiale, mentre l'APOEL ne aveva già fatte quattro. Trovo sia una cosa abbastanza logica,
1: sì,
2: che ci sia la possibilità di rimediare il ritorno, francamente. Ecco.
1: Bonanni?
3: No, sicuramente ci vuole tempo. Ci vuole tempo perché parliamo proprio di due allenatori diversi, che hanno due idee diverse, due mentalità diverse. Quindi ci vuole tempo, ma credo che l'Atalanta l'abbia messa in preventivo questa cosa. Quindi dobbiamo avere un pochettino di pazienza e aspettare, insomma, che i giocatori trovino il giusto compromesso con l'allenatore. Però condivido quello che ha detto Stefano, cioè, nel senso, Sarri si è sempre lamentato del doppio impegno, poi vai all'Atalanta che sono anni che fa, arriva in fondo anche abbastanza nelle competizioni europee che fa, quindi non lo so, è una scelta azzardata.
0: No, ma lo sai che cosa, allora tu vai in un ambiente a Bergamo dove alla fine c'è la carica, partono, sì, l'Atalanta è stata sta roba qua con Gasperini per 9 anni, poi anche con Juric le prime partite aveva questa spinta, anche con Palladinos. Ieri invece si è visto proprio che c'è questa rivoluzione culturale, ci vuole tempo,
1: certo,
0: dove però non vorrei che uno poi sa, non è che dico si addormenta le prime, però c'è una cosa tattica, l'equilibrio, non prendere gol, poi attivare gli esterni, è un lavoro molto profondo che può essere, cioè, mi aspetto partite noiose, quindi il pubblico di Bergamo deve avere pazienza,
1: certo,
0: per vedere poi
1: chiaro,
0: dopo
1: messaggio chiaro.
0: Un'Atalanta concreta che sta bene sul campo, equilibrata, però tu vai a mettere l'equilibrio dove non c'è stato mai equilibrio,
1: sì, sì, sì.
0: In una piazza dove ci stavano i fuochi d'artificio,
1: segnavano un sacco di gol e li prendevano,
0: sì,
1: pure
0: Gasperini, certo, certo, che no, due contro uno, certo, perdeva in casa con Lecce, faceva quattro gol, capito?
1: È chiarissimo, sì, sì,
0: tre gol alla Roma oppure all'Inter, partite straordinarie, l'Inter no, sì, altre squadre,
1: sì, sì, sì.
0: Quindi vai,
1: vediamo,
0: a mettere equilibrio,
1: vediamo,
0: dove, cioè, praticamente in una piazza dove l'equilibrio, boh, sì, c'è stato, però
1: così,
0: tanti
1: così.
0: Gol.
1: Senti, Nick, Federico ti chiede, siccome è fissato, se all'Atalanta arriva Romagnoli, Nico Gonzalez e Bellingham. Job Bellingham, il fratello.
4: Allora, i primi due, secondo me Romagnoli lo possono prendere, perché certo, magari gli ultimi giorni di mercato può essere un'operazione proprio last minute. Nico Gonzalez è Giuntoli l'ha portato alla Juve, per cui gli piace, credo piaccia, certo, a Cazzarri, però io lo vedo più Atletico Madrid lì, per Nico Gonzalez, piuttosto che, cioè, allora la verità è che secondo me loro stanno spingendo di più su Lang. Io ho la sensazione che tra Lang e Nico Gonzalez sia più Lang l'obiettivo, okay, rispetto a Nico Gonzalez per l'esterno, cioè.
1: Senti, invece, che si va alla Juve, così poi ci salutiamo?
4: Finalmente, perché è un po' che lo raccontiamo, speriamo si stia convincendo, che tanto lui ha aspettato tanto, la Juventus gli ha fatto due offerte, lui ha nicchiato e ora vediamo un po' se decide di accettare, però secondo me la destinazione è sempre stata quella, io ne parlo da un anno che sì.
1: Quindi alla fine si fa, dai.
4: Sarebbe andato alla Juve, ma io, sai, dipende dal giocatore, Marco.
1: Certo.
4: No, non mi strozzo.
1: Allora, senti, siccome so che devo salutare sia Bonanni che Ceccarini, li faccio fare, sì, il pronostico, perché inizia anche il gioco di questa stagione. Non vi chiedo ancora la griglia dei primi quattro.
0: Io devo fare come la Viola, mi devo riscattare perché ho rischiato
1: la
0: retrocessione.
1: Quelli aspettiamo la chiusura del calciomercato, sì, e poi faremo la griglia, che vale anche nel nostro gioco. Allora, Nick, parto da te e poi, sì, ti saluto. Udinese Como, risultato esatto.
4: 0-2.
1: Genoa Napoli
4: 1-1.
1: Roma Fiorentina.
4: Queste sono sempre domande alla prima di campionato, eccetera, eccetera. Ma io vedo 1-0-0.
1: Bene. Sentiamo anche Bonanni, che poi lo salutiamo anche a lui. Massimo, Udinese Como.
5: 1-1.
1: Genoa-Napoli
5: 1-1.
1: Roma-Fiorentina
5: 2-1.
4: Perde anche l'Ostia Mare alla prima giornata, ve lo volevo anticipare, così almeno diciamolo chiaro e tondo.
1: Bene, bene.
4: No, non so con chi giocate, ma perdete sicuro.
2: Perugia, Perugia mi sembra.
5: A Perugia alle 21.
0: Perugia Ostia Mare o Ostia Mare Perugia?
1: Perugia,
5: no, Perugia Ostia Mare.
0: Allora è uno fisso.
4: Perugia Ostia Mare 3-0.
1: 3-0 sì, secco, no, proprio.
4: Sicuro, sì.
5: Ma non voglio che non parlo più con la radio questa.
1: Grande Massimo. Massimo, ti lasciamo al tuo ritiro con i ragazzi. Ciao Massimo, un saluto, buon anni. Un saluto anche a Niccolò. A presto, Nicco, un abbraccio.
4: Ciao, a voi, un saluto a tutti.
1: Ci fermiamo, poi ci sarà il pronostico anche di Daniele Garbo e Stefano Impolomani. Tra poco ripartiamo subito dopo il break.

0: Bene, bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Stanno parlando gli allenatori, sta parlando Chivu, quindi è in conferenza anche lui, consapevoli di essere la squadra da battere. Cercheremo di portare, di far bene anche quest'anno. Vogliamo che Lautaro resti, credo rimarrà a lungo. Ha iniziato tardi, però credo resti. Però.
1: Sì, l'ha detto, no?
0: No, no, per carità, però vedi, comunque qualcosa è arrivato. Allora, vogliamo che Lautaro resti, credo rimarrà a lungo, ha iniziato tardi la preparazione, vediamo domani come sta, quindi in occasione della prima, per quanto concerne appunto la possibilità di vedere in campo Lautaro. Allora, Daniele Garbo c'è di nuovo con noi, ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao Daniele.
2: Buongiorno, ben ritrovati a voi.
0: C'è anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo.
3: Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, ho riportato le prime parole di Chivu, poi ha parlato anche, sta parlando anche Allegri, che ha detto che non conosce, non parlo di Badashile perché non l'ho visto. Il mercato, diamo più valore ai nostri giocatori. Molto emozionato per la prima. Su De Bruyne ha parlato, Kevin è già una buona condizione, non credevo poteste stare così in 10 giorni, grandi giocatori possono giocare ovunque. La prima di Max, noi oggi ho detto sui titoli Stefano la Max occasione, perché insomma è un'occasione importante, sì, no? per Allegri.
1: La squadra ce l'ha e tocca a lui dimostrare di saper pilotare un gruppo che ha fatto molto bene, primo, secondo, dato il filo da torcere all'Inter, gli ha soffiato un titolo.
0: Non può sbagliare questa occasione,
1: con
0: diciamo.
1: Con 3.000 contrattempi fisici è arrivato secondo al Napoli, insomma, voglio dire, se fa terzo già. Tutte le pressioni sono su Allegri, Marco. E lui è contento di avere queste pressioni, ritorna in pole, pronto a guidare una macchina competitiva.
0: Certo. Sì, assolutamente. Lorenzo, chiedo anche a te, perché insomma un po' tutti in questi giorni hanno così detto, beh, per Allegri questa è una grande occasione, no? E quindi qualcuno addirittura ha detto forse l'ultima grande occasione da allenatore.
4: Che sia l'ultima grande occasione mi sembra un po' troppo, però ha l'occasione per rifarsi subito Massimiliano Allegri dopo il disastro che è successo l'anno scorso, di fatto all'ultima giornata, che ha un po' invalidato tutto il campionato del Milan. Dovrà cercare di partire bene, perché la prima giornata è molto più importante di quello che si possa pensare, anche se poi l'anno scorso il Milan di fatto perse la prima e poi fece più di 20 risultati utili consecutivi. Però ambiente nuovo, dopo le scorie lasciate da Conte, sarà molto importante per il Napoli partire con il piede giusto. E comunque a volte si parla dei punti che all'inizio contano meno, ma non è vero, perché insomma riuscire a partire subito forte sarebbe molto importante, anche perché l'Inter, insomma, sta parlando in questo momento Chivu, come dicevi giustamente, non guarderà in faccia nessuno. L'anno zero dell'Inter è stato l'anno scorso e comunque sono arrivati 2 trofei. Quest'anno l'Inter è ancora di più la squadra da battere, ma lo ha detto anche Chivu, che sa di partire con i favori del pronostico.
0: Daniele, è il Napoli in scia all'Inter? Prima stavamo un po' ragionando, l'Inter l'abbiamo messa tutti giustamente davanti, però
5: guarda,
0: chi c'è dietro? O comunque
5: aspettiamo la fine del mercato, perché se alla Juve arrivano che sì e Zirkzee, secondo me la Juve diventa la vera antagonista dell'Inter nella strada dello scudetto. E quindi in questo momento sì, Napoli, in teoria in questo momento è Napoli dietro all'Inter, perché è arrivata seconda lo scorso anno, non si è rafforzata eccessivamente, insomma è un'avventura nuova anche per Allegri dopo il fallimento dello scorso anno, quindi bisognerà vedere come si calerà in questa nuova realtà, in un ambiente completamente nuovo per lui. Però ecco, al netto di questo, si trova tra le mani una squadra molto forte sicuramente. Arrivare a secondi sarebbe la conferma dello scorso anno, ma credo che a Napoli gli chiedano di più e soprattutto gli chiedano anche di dimostrare un calcio che piace alla gente. Sappiamo che a Napoli sono stati viziati negli ultimi tempi, no? Hanno vinto 2 scudetti, giocando anche bene a calcio, prima con Spalletti e poi con Conte, insomma. Quindi Allegri deve non solo convincere dal punto di vista dei risultati, ma possibilmente anche dal punto di vista del gioco, quello che è stato negli ultimi anni il suo tallone d'Achille.
0: Ha parlato, senti Lorenzo, ha parlato prima proprio Daniele, dice se arrivano Zirkzee e Kessié, beh, le quotazioni della Juve salgono tantissimo. Sono i due obiettivi della Juve raggiungibili? Siamo ancora lontano? A che punto è la situazione?
4: Raggiungibili sono raggiungibili, anche perché insomma Kessié ha dato massima priorità alla Juventus, però non l'aspetterà all'infinito, perché deve trovare anche lui una sistemazione, quindi la Juventus deve cercare di cedere un altro centrocampista, dico un altro perché oggi è arrivata la risoluzione consensuale del contratto di Arthur e sì, insomma la Juve si toglie una bella zavorra, ma è una zavorra che comunque lascia strascichi, perché dal comunicato della Juve è stato reso noto che insomma c'è un effetto negativo in questa operazione di 6 milioni di euro, sono tanti, c'è una minusvalenza per parlare con termini che si utilizzano di più, una minusvalenza di 6 milioni di euro a risolvere il contratto di un giocatore. E la minusvalenza è pesante e fa male ai bilanci, fa molto male ai bilanci delle varie società, in questo caso a quello della Juventus. Ma non basta l'addio di Arthur, deve partire un altro centrocampista, che potrebbe essere Miretti, per esempio. Una volta che Miretti o chi per lui dovesse lasciare Torino, ecco che la Juve potrebbe, anzi andrebbe sicuramente a cercare di chiudere la trattativa immediatamente con Frank Kessié, che arriverebbe a parametro zero dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Quindi in questo senso la Juve non può muoversi per il momento, come non può muoversi per l'attacco, ovvero si torna a fare il nome di Zirkzee, del quale stiamo parlando ormai da tanti giorni. Anche lui dipende dall'addio questa volta di Jonathan David, perché insomma è un giocatore che non fa più parte grosso modo del progetto della Juve, però bisogna trovare qualcuno che poi alla
0: certo,
4: fine se lo prende,
0: che poi se lo prende, non è facile,
4: anche perché prende 6 milioni e mezzo l'anno.
0: Stefano, non è facile piazzarlo, però ecco, sei d'accordo anche tu, con questi due arrivi fanno elevare molto,
1: no,
0: la Juventus?
1: Non credo.
0: Tu non sei d'accordo su questa cosa?
1: Stacco le altre, Roma, Milan,
0: cioè si mette al pari delle altre che lottano insieme per cercare insomma, sì, di dar fastidio all'Inter,
1: esatto.
0: Ecco,
1: blocco il blocco lì, poi chi parte meglio, chi riuscirà ad avere il rendimento dei giocatori migliori più alto, secondo me si piazza, lotterà con l'Inter. Non vedo una squadra che si eleva sull'asi staglia sull'altra, ecco, che...
0: Tu dici Inter davanti e poi c'è un bloccone.
1: Un bloccone, sì.
0: E ci sono un po' tutte, insomma.
1: Ci
0: non
1: sono
0: vedi...
1: un po' tutte. Una può arrivare, la Roma è arrivata terza, può arrivare
0: non
1: sesta.
0: Non c'è nessuna che ti convince
1: Juve,
0: un po' di più alla partenza del campionato?
1: No.
0: Dietro all'Inter, io dico, se dovessi individuarne una, nessuna.
1: No. Per adesso no.
0: Nessuna.
1: Poi adesso vedremo.
0: Lorenzo, anche tu sei dello stesso avviso? Oppure c'è una squadra che ti convince un po' di più dietro l'Inter?
1: La plusvalenza sul campo, tecnicamente parlando.
4: Guarda, allora... non è facile, cioè l'Inter secondo me parte molto molto avanti rispetto alle altre, però se ti devo fare un nome adesso ti faccio il nome del Napoli, perché il Napoli non è quello che abbiamo visto l'anno scorso. Il Napoli l'anno scorso ha avuto tantissimi infortuni, come dicevate poco fa giustamente, e comunque però resta una squadra di primissimo livello. Bisogna capire cosa succederà in attacco. Purtroppo siamo a fare le griglie e non possiamo fare altrimenti, ma ci sono 2 settimane, 10 giorni via di mercato.
0: Sì, sì, poi aspettiamo, certo, aspettiamo.
4: Far cambiare tutto.
0: Certo, certo.
4: Però giustamente le facciamo, faremo anche domani, insomma, a mezzanotte nell'editoriale tutto mercato web. Però è complicato perché negli ultimi 10 giorni può cambiare tutto.
0: Certo,
4: cioè,
0: certo.
4: Se il Napoli cede Lucca anche in prestito e prende Gabriel Jesus. Insomma, il Napoli comincia a essere tutta un'altra squadra, però il Napoli fondamentalmente è una squadra forte, è inutile girarsi intorno. Noi abbiamo negli occhi il Napoli in difficoltà dell'anno scorso, ma
0: bisogna
4: non è
0: vedere che Massimiliano Allegri troviamo con il Napoli.
4: Certo.
0: Questo. Cioè il Max di qualche anno fa che prende in mano la squadra, oppure il Max degli ultimi 2 anni?
1: Beh, è una squadra che deve far viaggiare in avanti,
0: certo.
1: Cioè devi segnare, non è che poi metti, sì, poi l'equilibrio, quello che vuoi, mica andare avanti così in maniera scriteriata, però Alisson, Neres, Hojlund,
0: i giocatori di
1: McTominay,
0: ci sono,
1: che
0: ci
1: uno
0: sono.
1: Che segna 10-12 gol a campionato, cioè, non è che McTominay ne fa 5 al campionato, c'è qualcosa che non va, e là la cartina torna sola, cioè non è che puoi passare a una rivoluzione, devi devi seguire quel solco tracciato da Conte, dalla squadra stessa, è la squadra che ti invia i messaggi. Ma io credo che Max è esperto, è bravo, è vincente, cioè voglio dire, non vede l'ora di allenare questi calciatori, perché certo. è il suo. Dopo anni ritorna a respirare qualcosa di suo, cioè di una squadra competitiva forte, e, insomma, lui che è esperto di cavalli li sa montare quelli vincenti. A meno che non si sia dimenticato, questo è un po' il punto interrogativo. Ma...
0: No, ma infatti, Daniele, non so se sei d'accordo o meno, ma credo che un po' sia questa, no? la questione in casa Napoli.
5: Ma sì, ma senza dubbio, perché Allegri è bravissimo a gestire le situazioni. L'anno scorso al Milan è successa una cosa che non era mai successa nella sua carriera, cioè è successo qualcosa di imprevedibile. Però lui è molto bravo a gestire i giocatori, gestire la situazione e gestire anche l'ambiente. Ovviamente Napoli è un ambiente particolare che credo non l'abbia accolto neanche con un grandissimo entusiasmo, si aspettavano forse un altro tipo di allenatore. Però secondo me Allegri, se torna a essere l'Allegri dei tempi della Juventus, secondo me può dare molto a Napoli.
0: Perché anche un po' la squadra che si avvicina a quella che è la sua idea, no?
5: Sì.
0: Quindi i giocatori campioni, affermati, quelli che hanno già vinto... Insomma, potrebbe essere anche la stessa squadra a dargli una mano in questo senso. No, io vi chiedo una cosa, poi dopo andiamo anche... Prima giornata di campionato, vedete qualche pericolo per le big? Cioè Udinese-Como, Inter-Monza, Genoa-Napoli, Frosinone-Juventus, Torino-Milan, l'Atalanta ospita il Sassuolo e poi Roma-Fiorentina, che è una partita un po', diciamo, quella forse più... accattivante, no, in questa prima giornata, sì, però vedete qualche dubbio. Pericolo per qualche big in partenza?
1: Ma sai, parti non sei ancora pronto, la prima giornata secondo me può riservare delle sorprese. Tu hai elencato una serie di partite, io credo che il Napoli faticherà a Genova,
0: sai che partita
1: a casa questo. Insomma intera i tre punti, poi cosa la Juve dovrebbe vincere a Frosinone e Roma-Fiorentina aperta a ogni risultato, la Roma favorita perché gioca in casa, però ripeto, sono tutte squadre che magari hanno 60 minuti di autonomia, o ce l'ha in testa o in coda la partita, quindi ne vedremo delle belle. L'Inter col Monza non dovrebbe avere problemi, però
0: forse quella sulla carta, non so Lorenzo se sei d'accordo,
1: come Udine non so che non è una partita semplice
0: quest'anno, non so Lorenzo, forse sulla carta l'Inter dovrebbe avere la partita un po' più abbordabile rispetto praticamente alle altre, no?
4: Credo, sì, ora sì. Non anche che la Juventus va a Frosinone,
0: esatto, anche la Juve.
4: Al Bernabeu, cioè
0: no, io sono convinto che pure la Juve ha la partita che può far
4: su. E poi dipende in che condizioni sono tutte le altre, cioè il Como a Udine, bisogna capire come che Udinese troverà, ma bisogna capire tante cose, cioè l'Inter sì sulla carta, ma l'Inter contro chiunque parte favorita ed ha una forma, cioè gioca contro un Monza che comunque è tutto da scoprire. Vediamo insomma se davvero sarà semplice come partita, però abbiamo visto tante cose, cioè ieri sera l'Atalanta per esempio ha fatto tanta fatica, io me l'aspettavo, ne parlavamo in redazione, dicevo secondo me l'Atalanta stasera fa fatica, no ma come, no vince 3-0 come si parla, no? In redazione ho detto guarda, secondo me no, e così è stato, perché insomma soprattutto all'inizio i meccanismi di Sarri sono difficili da buttare giù, l'ha detto anche Sarri stesso ieri sera, quindi bisogna capire tante cose, come sono le squadre, a che punto sono dal punto di vista fisico, cioè la Cremonese l'anno scorso che poi andò in Serie B partì a razzo, aveva una condizione fisica pazzesca.
0: Batté,
4: quindi...
0: mi sembra subito il Milan, no? La prima giornata.
5: Esatto.
0: Ma non lo so, la mia sensazione è che di solito una sorpresa c'è sempre alla prima giornata. Bisogna capire dove può avvenire questa sorpresa. Sono d'accordo con Stefano quando dice che Genoa-Napoli è la partita insidiosa per il Napoli, perché...
1: Marassi,
0: però io non escludo il Como Udine, perché l'Udinese a me sembra una squadra che può crearti delle difficoltà, ecco. Daniele, tu invece vedi qualche particolare difficoltà la prima giornata?
5: Ma guarda, io credo che Roma-Fiorentina sia la partita più a rischio, perché la Roma ha grandi aspettative, la Fiorentina ha cambiato molto, ha costruito una squadra molto buona, e quindi sono curioso di vedere, insomma non è detto che sia una partita semplice per la Roma, non credo lo sarà, non lo sarà neppure quella del Napoli a Marassi, perché Marassi è un ambiente particolare, lo sappiamo, e quindi non sarà semplice neanche quello. Eppure il Como a Udine non se la porta da casa, per cui insomma, però al di là di questo io credo che la partita più da osservare con più grande attenzione sia proprio Roma-Fiorentina, per i motivi che ho detto prima.
0: Allora c'è un ascoltatore, così vi coinvolgiamo un attimo, al 331-82-00-213. Io continuo a non capire, scrive il nostro ascoltatore, perché questo giudizio così sbilanciato sull'Inter. Io ho visto il precampionato, ho visto la Champions dello scorso anno e visto che si è rinforzata con due calciatori fuori progetto di due squadre inglesi. Ma dov'è questa forza? Vedremo, ma ricordate che è una squadra senza ritmo e che non ha giocatori che saltano l'uomo. Arriva, attenzione, sì, al però...
1: che da qua 5 anni arriva o primo o secondo. Ma poi, quindi non è che
5: ha preso tre giocatori che vengono dalla Premier League, Tre giocatori dalla Premier League, secondo me.
1: Sì, ma
5: non
1: poi
5: è
1: non è provato. Daniele, perdonami, non è che abbiamo detto che vincerà sicuramente lo scudetto, no, 20 certo, punti di vantaggio. La squadra favorita, la squadra da battere. L'ho detto anche io oggi.
0: Sono pure i campioni d'Italia
1: di
0: in carica.
1: Sempre la squadra da battere.
0: Certo.
1: Hanno vinto il titolo, se non vincono arrivano secondi, se non arrivano terzi con Inzaghi.
0: Cioè non puoi non mettere l'Inter davanti in questo momento,
1: Ma non puoi. Allora sicuramente tra squadre, allora se vogliamo accontentare il nostro ascoltatore, ma non lo accontentiamo perché c'è l'Inter, la squadra da battere. Non è che abbiamo detto che disintegrerà gli avversari e vincerà lo scudetto con 10 punti di vantaggio. Vabbè. È la squadra da battere, ha detto Chivu. Non è che lo diciamo noi, Poi non lo diciamo soltanto noi, ma credo la maggior parte degli addetti
0: ma
1: ai lavori.
0: Credo che sia, non so,
1: l'opinione comune. Poi se il nostro ascoltatore dobbiamo dire qualcosa che piace a lui.
0: No, per carità, poi ognuno può avere il suo pensiero, ci mancherebbe.
1: Si rispetta.
0: Però penso che in questo momento è difficile non considerarla davanti, Lorenzo.
4: Sì,
0: anche per gli
4: No, sono tante. Guarda, fare le carte alla prima di giornata è complicatissimo. E ora poi si farà i pronostici, quindi partirò male, ma poi tanto mi riprenderò.
0: Se già mette le mani avanti tu,
1: No, ma si ragionava, ma Lorenzo, sulla stagione, sull'Inter. Cioè, il nostro ascoltatore dice: ah, ma dove vedete st'Inter favorita? Questo.
4: Ma è che ce lo dica
1: non
4: lui
1: alla prima giornata.
4: No, ma ci dica lui chi è la favorita, cioè se non è l'Inter, insomma, poi voglio dire, cioè, lo diciamo noi, ma non siamo certo gli unici, cioè, io vorrei che...
1: Poi se non vincerà sarà il problema dell'Inter, non nostro.
4: No, ma guarda, vorrei che l'ascoltatore
1: però
4: mi trovasse una persona, una, in tutta Italia, una persona che dica che l'Inter non parte favorita per vincere lo scudetto. Una volta me ne trova una, però me la deve trovare una, allora si può ragionare. Come si fa a non mettere l'Inter favorita? Cioè l'anno scorso non veniva messa perché Inzaghi non c'era più,
0: esatto.
4: Era reduce dal disastro, esatto, di aver perso tutto alla
0: c'era
4: fine.
0: C'era Chivu che era la prima con una grande squadra.
4: Che era la terza scelta, il mercato che non era arrivato Lookman. Cioè c'erano talmente tanti punti interrogativi che uno diceva, guarda, il Napoli è campione d'Italia, mettiamo il Napoli favorito,
0: certo.
4: Ma a meno che non ci siano
1: le rivoluzioni secondo,
4: clamorose,
1: poi.
4: Non che all'Inter non Napoli c'è stata la rivoluzione clamorosa, io credo che chi vince l'anno prima partirà per favorita sempre.
0: Certo, sicuro, non c'è dubbio, dai. Non può, poi devi anche considerare il mercato, ha preso comunque tre giocatori.
1: Cioè Sinner che vince due volte Wimbledon, la prossima, però sai Sinner... Dai, per favorito,
0: certo.
1: Poi se Sinner c'ha
0: poi se
1: Buga
0: è un altro discorso,
1: se rompe la racchetta, visto Sinner non c'ha, ma ho capito.
0: No, io mi sono permesso ieri di chiedere, avendo preso tre giocatori di cui due possono portare un contributo d'esperienza notevole come Stones e Jones, che hanno anche molte presenze in Champions League. Può aggredire meglio la Champions quest'anno l'Inter? Io ho fatto questa domanda. Aggredire non significa vincerla, cioè fare allora un percorso.
1: Secondo me sono
0: più
1: stati
0: importanti
1: presi per questo motivo qua e anche per una rotazione più facile. Poi non ti devi distrarre nelle partite più facili. L'Inter, cioè se il Monza batte lì, non è che dici, ah, ma io... ci può stare la prima giornata, come ha detto giustamente Lorenzo, ma non è che adesso poi uno si ritira e dice, no, sai che allora adesso che dici dopo la prima giornata? Dico la stessa cosa. E l'Inter è la squadra da battere.
0: In questo momento la
1: anche se
0: da
1: dovesse
0: battere,
1: perdere col Monza la prima, cioè che discorsi sono? Non ci vedo nessuno.
0: Poi per carità, come abbiamo detto, di solito alla prima giornata qualche cosa succede sempre, no? L'anno scorso che ti immaginavi che il Milan perdesse in casa con la Cremonese?
1: No, ma succede nello sport. Qui abbiamo Daniele che è un esperto di tennis. Zverev perde con Paul. Cioè, succede.
0: Vabbè.
1: Però Zverev è 10 volte più forte di Paul. Non so come, cioè, o no, Daniele, non lo so.
5: No, sì,
1: sport è sta roba qua.
0: Vediamo, dai, vediamo il campo. Poi il campo che ci dirà tutto. Allora, facciamo questo gioco pronostico. Che quest'anno entra anche Lorenzo Di Benedetto.
1: Se noi siamo molto
0: nel
1: contenti.
0: Gioco. E tra l'altro, dobbiamo.
1: Niente.
0: Una coppetta, caro mio.
1: Con Pickering si vince niente.
0: No, la coppa c'è sempre. No, la coppa viene
1: c'è
0: sempre consegnata.
1: C'è una coppaccia, una targaccia comprata al mercatino dell'usato qui.
5: Guardate
1: dietro.
5: Che
1: è una schifezza. Allora,
0: l'Albo d'Oro dice Bruno Giordano, doppietta di Garbo, che lui le coppe le ha ricevute.
1: E Orlando
0: l'ultima, che ha vinto. Quindi questo è l'Albo d'Oro ad oggi.
1: Certo.
0: No, arriva pure Orlando, massimo, dopo c'è pure Orlando, sì. Quindi bene, aspetta, lo spiego al volo a Lorenzo che si unisce. Allora, allora, il risultato, io chiederò il risultato esatto, che vale 3 punti, caro Lorenzo, per ogni risultato esatto, mentre soltanto il risultato indovinato come segno vale 1 punto. E poi si farà la somma alla fine di chi colleziona più punti.
1: Però dovresti anche aggiungere quest'anno,
0: l'anno scorso,
1: che chi fa 0 prende 1 punto.
0: No,
1: perché è difficile fa 0.
0: No,
1: e io ho fatto quasi sempre 0. Lo scorso anno mi dà 1 punto. Perché
0: dai,
1: è difficile fa 0.
0: Poi
1: certo,
0: c'è un regolamento.
1: Fa 0 un punto.
0: Dobbiamo aggiungere. Tengo tutto qua. C'è l'agenda. Rigorosamente scrivo tutto.
4: No, non mi fido.
0: Vabbè, te li manderò di partita in partita. Poi c'è un'altra cosa da dire: che in caso di pari punti, come è successo quest'anno tra Orlando e Bonanni, si va a vedere chi ha fatto più volte,
1: Formula 1, chi ha vinto
0: più volte i 3 punti. Se c'è una pari punti qua, come è successo quest'anno, siamo andati a vedere pure la griglia, perché faremo anche la griglia alle prime 4, l'allenatore che salta e il capocannoniere, quindi come l'anno scorso.
1: Sì, ma lì mi sono piazzato bene.
0: Sì, sì.
1: Però
0: sì,
1: è sempre in secondo piano il pronosticone, quello, capito Lorenzo, quello diciamo, d'analisi.
0: Vinse
1: se invece sto
0: Orlando.
1: Campionato da trick e track, alla fine,
0: vabbè,
1: capito, viene messo in risalto.
0: Niente, ho
1: capito.
0: Va bene, andiamo ai pronostici.
1: Io sono per chi fa 0 un punto.
0: No.
1: Perché non è facile fa 0, ragazzi.
0: Garbo, che è stato campione 2 volte, quindi
1: è una
0: l'anno scorso
1: elegante.
0: È arrivato terzo con una grande rimonta.
1: Si è concesso
0: un
1: anno
0: rimonta.
1: Sabbatico, Garbo.
0: Allora, Garbo, vai. Udinese-Como, risultato esatto.
5: 1-2.
0: Genoa-Napoli.
5: 0-0.
0: Roma-Fiorentina.
5: 2-2.
1: Una giocata sontuosa questa.
0: Allora, Di Benedetto, Udinese Como
4: 0-2.
1: Bella questa.
0: Genoa Napoli
4: 0-1.
0: Roma Fiorentina
4: 3-1.
1: Oh, me l'hai presi. Adesso devo cambiare.
0: Vai, in pallomeni. Udinese Como
1: 1-2, dai.
0: Genoa Napoli
1: 2-1.
0: Roma Fiorentina
1: 3-2.
0: Vado pure io. Dopo mancheranno gli altri.
1: Ma io aspetto la partita dell'Olimpico. Tu guarda, Lorenzo, senti.
0: Udinese Como 2-1. Genoa Napoli 0-2. Roma Fiorentina 2-2.
1: Hai capito? Pensi alla viola, premiassi la viola, pirotecnico.
0: Poi mancheranno De Paola, Braglia, Orlando, che li abbiamo successivamente. Va bene, vediamo un po'. Lunedì faremo il resoconto della prima giornata. Bene, Lorenzo, grazie come
1: Lorenzo,
0: sempre, buon
1: a
0: lavoro,
1: lunedì.
0: A presto. Un saluto a Lorenzo,
4: ciao,
0: di Benedetto,
4: ragazzi.
0: A lunedì. Daniele, grazie anche a te,
1: ciao,
0: buon
1: Daniele.
0: Fine settimana e buona Serie A. Buona Serie A. Ricordiamo che abbiamo chiesto invece agli ascoltatori 2 partite, Genoa-Napoli e Roma-Fiorentina, il risultato esatto. Break, torniamo tra poco.

0: Bene, ci siamo, caro Stefano Impallomeni, di nuovo.
1: E poi ciao venerdì, Marco, ciao a tutti.
0: Venerdì a quest'ora c'è la squadra.
1: La squadra Dream Team.
0: Questo è il Dream Team che vado subito a presentare, perché intanto comincio e ritroviamo con grande piacere e affetto il direttore De Paola. Paolo,
1: ciao,
0: buon
1: Paolo,
0: pomeriggio.
2: Buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio e ben trovato. Poi abbiamo Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao Marco, Stefano, un saluto.
0: Ben ritrovato anche a te, vedi che ci ritroviamo.
2: Ciao Massimo, mi mancavate.
0: Anche tu a noi, anche voi a noi. E poi c'è il portierone Simone Braglia. Ciao Simo.
1: Lui un po' meno, però vabbè.
3: Ciao.
1: Ciao Simone.
3: A ricominciare. Ciao Paolo, ciao Massimo.
2: Ciao Simo.
0: Sta parlando, ha già parlato, ce
1: però
0: l'abbiamo
1: io questa
0: in video.
1: Non l'ha detto tra le prime quattro.
0: Non l'ha detta Massimiliano,
1: no.
0: Allegri?
1: Io ecco, voglio sapere soltanto se ha detto tra le prime quattro. Se non l'ha detto.
0: No, non l'ha detto, io ce l'ho qui, ho dato un'occhiata.
1: Però ha detto abbiamo un'ottima rosa.
0: Sì.
1: Ho un'ottima rosa.
0: E beh, insomma, ci mancherebbe, perché non c'è una
1: eredito
0: rosa.
1: Squadra ben allenata da Conte, sono curioso sì, di vedere cosa saremo capaci di fare.
0: Come
1: noi siamo curiosi,
0: È arrivata seconda, che devono essere capaci di fare,
1: però non ha detto tra le prime quattro.
0: Poi aspetta, c'è differenza tra Inter e Napoli. L'Inter ha lo scudetto sul petto, quest'anno il campionato sarà molto agguerrito, dovremo avere equilibrio, perché fra 15 giorni inizia anche la Champions e poi la Coppa Italia.
1: Melina.
0: Io voglio sentire subito Paolo.
1: Melina in attesa,
0: Paolo,
1: di Marazzi.
0: Non c'è
1: Paolo.
0: Fiducia nei confronti. Come mai? Qui fiducia, non fiducia su Allegri, che questa è una grande occasione per Allegri.
2: Ma la grande occasione, ragazzi, sta lavorando in difesa più che Melina. Cioè, non si sbilancia, non dice mezze frasi. Sa che qualunque. Ormai si è messo in gabbia da solo, perché con quelle dichiarazioni che ha rilasciato sul primo o secondo posto e più avanti possibile in Champions, si è schierato con De Laurentiis. Secondo me si è spinto molto in avanti, quindi non può che confermare ciò che aveva affermato, cioè non può che confermare che è un'ottima rosa, che è competitiva per lo scudetto e di andare. Non dirà mai, a meno che non lo faccia dire qualche suo amico giornalista, non dirà mai che il mercato non è stato sufficiente e che la rosa non è qualificata per vincere e per battersi su tutti e due i fronti.
0: Scusa,
1: Paolo, perché poi arrivano un po'. Inter favorita per vincere il campionato.
0: Scudetto, va bene.
1: Poi 8 squadre lassù in alto, cioè ha detto la stessa cosa con
0: sì, che però insomma
1: è un fenomeno, ma numero uno.
0: Però
1: ragazzi,
0: 8 squadre, però il Napoli.
1: 8 squadre. Allora c'è l'Inter e poi Napoli l'ha messo con 8 squadre, capito?
0: No, dai, il Napoli deve stare per forza un po' più avanti alle altre.
1: E non l'ha detto
0: altre,
1: però.
0: Dai.
1: Ragazzi.
0: Sì, però voglio dire, dai.
1: L'ho letto adesso.
0: Sì,
1: Marco.
0: Sì, no, sono d'accordo, però io non
1: questa
0: condivido
1: è una bella dichiarazione.
0: La dichiarazione.
1: Campionato vincente con 8 squadre in alta classifica. Quindi devi contare l'Inter.
0: Mani avanti, dai.
1: L'Inter prima e 8 squadre. C'è pure il Napoli, l'ha messo con le altre 7.
0: Sì,
1: ma Paolo non dici niente, direttore.
2: No, questo è veramente ribadisco, paraculismo, questo si chiama così, Cioè, nel senso che veramente cerca lo potevamo dire tutti, no?
1: È fenomenale, numero uno.
2: Noi ci mettiamo anche il Como, sia con Simone ci mettiamo anche il Como.
1: Ce l'ha messa, sì.
2: Quindi, vabbè.
0: Ma la vedi così, Paolo, oppure lo ha fatta insomma una dichiarazione per non mettere un po' le mani avanti?
2: No, ma è una dichiarazione prudente. Mi aspettavo anche io, come poteva in qualche modo dire chiunque, che si difendesse dicendo appunto che lo scudetto diciamo potrebbe essere alla portata, ma ci battiamo, ma quello che ci importa è appunto la qualificazione in Champions. Questa poteva essere una frase che poteva in qualche modo incastrarlo, no? Cioè perlomeno metterlo un pochettino alla berlina di fronte alle aspettative che ha lo stesso presidente, e invece non l'ha detto, no?
1: Però scusami Paolo, è stato un fenomenale, perché se l'è preparata alla grande, cioè non ha detto tra le prime quattro. Ha detto che l'Inter è la favorita, è la logica favorita per rivincere il campionato, poi campionato vincente con 8 squadre lassù, anche il mio Napoli con le altre 7, dopo l'Inter, straordinario, è uscito fuori secondo me in maniera straordinaria.
0: Però scusatemi.
1: Cioè in maniera appunto elegante, per non dire tra le prime quattro, se avesse detto tra le prime quattro... Cioè, invece però, lui l'ha ribaltata, sì, di però, ben se 8.
0: Noi, però adesso al di là delle sue dichiarazioni, se noi diciamo che l'Inter in questo momento è davanti a tutte, no? Okay, perché parte...
1: Non mica dice il mio poi c'è il mio Napoli, però non lo dice.
0: Lui non lo dice.
1: C'è il mio Napoli e altre sette.
0: Però sinceramente noi dobbiamo dirlo, cioè in scia all'Inter per me c'è il Napoli.
1: Ma fate come questo volete, lo dici però, tu, Allegri capito, dice quello che dico io.
0: Allegri
3: non lo dice, ragazzi.
0: Beh, ma lo diciamo noi però, diciamolo, perché sennò non può essere così. Perché giustamente Pietro dice una cosa, un nostro ascoltatore, una considerazione che da un po' di tempo mi fa riflettere. Se l'anno scorso con una miriade di infortuni il Napoli è arrivato secondo, senza infortuni dove potrebbe arrivare?
1: Napoli e altre sette.
0: Napoli e altre sette.
1: No, il Napoli con le altre sette.
0: Ah, tu dici il Napoli con le altre sette.
1: Poi arriva sesto, poi arriva secondo.
0: Sentiamo pure Orlando. Massimo.
4: Ma sai, per me può dire quello che vuole, sappiamo che è un bel paraculo, come ha detto prima il direttore, ma lo diciamo
1: con affetto, certo.
4: Con affetto, ci mancherebbe altro. La cosa positiva è che quest'anno è costretto a far giocare bene la sua squadra, sì, rispetto agli ultimi anni. Perché gli ultimi anni di Juventus e l'ultimo del Milan sono stati, da un punto di vista del gioco, veramente orribili, passami il termine. Invece quest'anno ha la squadra, ha la qualità per giocare bene. Dunque, secondo me, almeno il secondo posto e almeno arrivare, certo, non ti dico ai quarti di finale, però ecco, se raggiunge questi obiettivi, secondo me ha fatto molto bene. Senza questi obiettivi ha fatto male, dobbiamo essere sinceri.
0: Braglia?
5: Ma allora io dico che non le chiacchiere le lascio a zero, nel senso che per me non hanno peso quel tipo di commenti, perché reputo il Napoli come squadra all'altezza di quello la rosa dell'Inter, per quanto mi riguarda, con tutto rispetto alle idee di tutti. Bisogna vedere se Allegri come allenatore, che deve fare la differenza, che non ha fatto negli ultimi anni,
0: pensa di chi?
5: È all'altezza soprattutto di Fabregas e Gasperini, perché le due squadre che hanno fatto e espresso il miglior calcio nel campionato scorso sono il Como e la Roma, per cui io mi aspetto a livello qualitativo che Allegri faccia la differenza con le potenzialità della rosa che ha in seno alla sua squadra, perché comunque sia, come ha detto giustamente il direttore, Allegri negli ultimi due ha fallito, è inutile girarci in giro, perché comunque è un allenatore che deve ridimostrare di essere quell'allenatore che ha dato e ha dato lustro alla società quando ha vinto.
1: Però perdonami Simone, sai, io ti... allora, da una parte oggi secondo me c'è due notizie, no? Hanno parlato Chivu e Allegri. Chivu, interpellato a domanda diretta, siamo consapevoli di essere la squadra da battere, faremo di tutto per portare a casa i risultati. Allegri: Inter la logica favorita per la Serie A, poi campionato avvincente con 8 squadre in alta classifica. Questi sono,
0: messo con gli altri,
1: se dobbiamo trovare diciamo il secondo di questo campionato che individuiamo nel Napoli,
0: tutti sono.
1: Allegri, che allena il Napoli, dice no, ci sono altre 7 squadre insieme.
0: Esatto.
1: Dall'altra parte, chi ha vinto, io mi prendo la responsabilità.
0: Siamo una squadra da battere.
1: Sì. C'è una differenza?
0: Sì.
1: C'è una differenza. Sì, se no, sì. Siamo qua e poi sospendiamo la squadra e ce andiamo a casa.
0: Sì, io sono.
1: Noi dobbiamo analizzare le dichiarazioni dei protagonisti, no? Come ci insegna il direttore. O no, Paolo? Se no, ce ne andiamo.
0: Paolo.
5: Io bisogna essere realisti.
1: No, però ti sto dicendo come uno approccia. No, alla stagione, cioè due approcci diversi.
0: L'approccio è diverso.
1: Io non mi nascondo da una parte, chi io dice.
0: Io invece mi sono messo nel mucchio.
1: Nel
0: mucchio.
1: Col Como, col Milan, col Milan, Juve, il Napoli, a Roma.
5: Di personalità, come lo è sempre stato. Questo vuol dire mancanza di personalità.
0: No, io credo che questo significa essere furbi.
5: No, furbi, vabbè, ma la furbizia è anche data dal fatto di una mancanza di personalità e di presa di responsabilità. Perché comunque, il Napoli come rosa, se è arrivato secondo con tutti gli infortuni che ha avuto e con la gestione gruppo comunque che ha salvaguardato quello che è l'aspetto della forza del Napoli, perché se un attore bisognava vedere se arrivava secondo. Io credo che Allegri, bene, con questa rosa del Napoli, che è paritetica secondo il mio punto di vista come forza a quella dell'Inter,
0: deve
5: certo. prendersi la responsabilità certo. di dire lotta per lo scudetto.
1: Non te lo dice.
0: Paolo, vai.
5: Non te lo dice vuol dire che non è realista.
0: Vabbè, però lui il messaggio è questo, non l'ha detto.
1: È un modo diverso per dire tra le prime quattro ci potremmo essere anche
0: sì,
1: noi.
0: Esatto.
1: Capito? E quindi come è straordinario, c'è una nuova versione. Ancora peggio.
2: Forse lo psicologo, diciamo, di De Laurentiis, consiglierei al mio paziente di analizzare bene queste frasi, perché sta smentendo quello che il presidente aveva affermato e che quello che lui aveva confermato. Cioè, quando il presidente dice primo o secondo posto e più avanti possibile in Champions, Allegri, rispondendo l'Inter davanti, vuol dire che già il primo posto lo ha assegnato.
1: Esatto.
2: E che il Napoli potrebbe capitare fra il secondo e il l'ottavo posto, che comunque non sfigurerebbe, perché quella è, diciamo, la classe di merito del Napoli. Quindi, rispetto alle dichiarazioni molto chiare di De Laurentiis, primo o secondo posto, il primo posto già lo ha dato per scontato all'Inter. Esatto. Il Napoli tra le altre otto, e quindi se dovesse arrivare settimo, ottavo, addirittura qua stiamo oltre la Champions.
1: Veramente.
2: Qua non stiamo nemmeno in Europa, e lui dice praticamente questo è il nostro valore. Quindi sta assolutamente smentendo le frasi del presidente, questo è sicuro.
1: Cioè, tradotto, dice l'Inter è fuori dai giochi, grande favorita, e poi il resto
0: dietro siamo tutti allo stesso livello,
1: con rischio botto però.
0: Siamo tutti,
1: perché se tu mi dici otto squadre, ha detto bene, vai fuori dall'Europa. Dove vai? Sei ottava? Dove vai?
4: Stefano,
1: vai a fare la Coppa Italia? Dove vai? I sedicesimi.
0: Vai Orlando, vai.
1: Agosto,
4: no, so. Dicevo, sai qual è secondo me il rischio di Allegri? È che nelle prime partite, magari con la squadra che tutti pensiamo possa essere quella titolare, magari non riesce ad ottenere risultati, non gli piace, che mi vada a cambiare e mi faccia una squadra più difensiva, perché la sua mentalità negli ultimi anni è stata quella. Ecco, non vorrei che in un momento magari dove non parti bene vada a cambiare modulo a una squadra che invece è chiaramente predisposta per quel tipo di gioco. Ecco, se fa una cosa del genere, secondo me si mette nelle condizioni già di essere

0: essere criticato. E...
1: Ma la fa Massimo, la fa perché già lo ha detto.
0: La mia paura è quella,
1: direttore. Già lo ha fatto capire anche dalle prime mosse, dalle prime amichevoli. Lui sta curando moltissimo la fase difensiva, quindi sicuramente sta snaturando il gioco del Napoli. Io non voglio mettere le mani avanti perché
2: Paolo, mi permetto di fare un'osservazione. Secondo me il Napoli quest'anno doveva fare qualcosa di diverso, nel senso,
3: perdonatemi, però
2: per un attimo solo, al volo volo, cioè secondo me questa è stata una squadra un po' spremuta da Conte, non può giocare più con quel tipo di intensità, deve trovare qualcosa di diverso. E secondo me
3: no, però ragazzi,
2: ma io Max, non guarda, il Napoli che
3: non lo
2: che
3: dico
2: domina.
3: Senza noia, ma è un fenomeno, ma lo dico, cioè, ma perché vi parla così? Sono andato a vedere il calendario, Massimo, Simone,
2: la partenza, hai visto che partenza, che
3: Genoa, Inter e Fiorentina in trasferta, Como e Bologna in casa. Ma ti credo che ti dice con 8 squadre in alta classifica, perché arrivederci al 10 ottobre, perché tu prima della sosta, oh, e se non sei pronto, se tu non fai almeno, che ne so, 3 vittorie e 2 pareggi, è già qua dopo la sosta, che sono 2 settimane, eh?
2: Sì, sì.
3: Ma voglia fa titoli qua. Cioè, nel senso, vabbè, lui dice, oh, fammi vedere, prende un po' le misure, poi ci aggiorniamo al 10 ottobre, capito Paolo? Genoa, Inter e Fiorentina in trasferta.
2: Vedi, Lorenzo ci scrive...
3: E come in casa, la seconda.
2: Ci scrive un ascoltatore e dice, non vedo nulla di scandaloso nelle parole di Allegri. Dice esattamente quello che dicono tutti, l'Inter e la Sub è favorita e poi ci sono 5-6 squadre che si equivalgono.
1: No, non è vero. Non dice quello che dicono tutti. Sta dicendo delle cose diverse da allenatore di una squadra leader nel nostro campionato degli ultimi 17 anni. Una squadra che è stata 16 volte, 11 volte in Champions e 16 volte in Europa. È una squadra che ha vinto 2 scudetti e dico, insomma, no, non sono le parole di una squadra leader del nostro campionato. L'allenatore di una squadra leader non può dire stiamo fra le prime 8. Dobbiamo batterci per lo scudetto, deve dire un allenatore di una squadra leader.
2: Sì.
3: Il calendario, cioè se lui fa filotto sto calendario, ragazzi, esce fuori la grande.
2: Sì, sì, ma il calendario è del Napoli.
3: Il calendario è pazzesco.
2: È complicato, sì.
3: È pazzesco.
2: Allora, ci fermiamo un attimo sulla questione Napoli, poi ci ritorniamo, perché tra poco devo anche salutare Simone Braglia, che oggi sta soltanto nel primo blocco e quindi gli devo far fare pure i pronostici della prima giornata di campionato. No, chiedo una cosa, siccome Chivu ha anche detto in conferenza stampa, è tornato anche sulla situazione, sulle voci di mercato di Lautaro, ha detto... mi fa piacere che parlano di Lautaro perché vuol dire un grande giocatore, ma comunque resta il nostro capitano, eccetera eccetera, quindi vogliamo che Lautaro resti e credo rimarrà a lungo, ha detto, no? C'è il Barcellona, Orlando, che dicono che ha offerto 100 milioni per Lautaro. Io ho detto prima, lasciamo stare adesso la posizione dell'Inter, che già è stata chiara su questa situazione, quindi non si cede assolutamente, non ha mai pensato ad una cessione. Ma al calciatore Lautaro, che ha 29 anni, arriva alla chiamata del Barcellona, è una tentazione? Oppure pensate che uno come lui, che ormai si è legato fortemente all'Inter, se ne frega di questa eventuale, se fosse vera, che arriva dalla Spagna questa news?
0: L'ho letta, l'ho sentita, l'ho seguita anch'io. Io credo che davanti a un'offerta del genere, prima di tutto la società che tentenna, perché sono veramente tanti soldi. Il giocatore è chiaramente lusingato, perché hai visto che squadra ha fatto il Barcellona, ha preso anche Rodri, ha preso dei giocatori meravigliosi davanti, sono fortissimi. La tentazione magari c'è, ma lui è troppo interista, è troppo legato alla squadra. Ed è giusto che sia così, una bandiera, e credo che al di là della lusinga non lascerà mai l'Inter da qui alla fine della sua carriera, ne sono convinto.
2: Braglia?
4: Ma io credo che l'Inter valga il Barcellona, cioè se facciamo della società è giusto quello che ho
2: detto. Ti sentiamo un po' male, ma Simone, ti puoi mettere un po' meglio, che vieni un po'
4: io sento bene,
2: okay.
4: Io sento...
2: No, noi ci arrivava male il segnale, vai.
4: No, ma io credo che l'Inter vale Barcellona, okay. Cioè come cioè non è che penso che anche, come giustamente ha detto Massimo, la società decidere, perché qui l'offerta economica è importante, ma

0: comunque Lautaro per lungo tempo sarà un giocatore dell'Inter. È anche una ben venga il fatto di ritornare a delle bandiere, a delle identità che trasmettono quello che vuol dire essere partecipe di una squadra gloriosa quale quella dell'Inter.
1: Certo. E mi manca De Paola.
2: Sì, ma io credo che Lautaro abbia resistito a tutto, no? Cioè anche nell'Inter è stato messo sotto processo per tanti inizi di campionato o per tante fasi di campionato nelle quali non era lui. Poi però si è sempre dimostrato assolutamente determinante per l'Inter e per i risultati dell'Inter. Non credo anche io che l'Inter, diciamo, non sia o non possa essere, non possa rappresentare una squadra molto, molto ambiziosa per qualsiasi giocatore. E quindi non vedo un miglioramento pazzesco, no? Cioè, non è che il passo dall'Inter a Barcellona e dico va bene, sto realizzando un'altra tappa fondamentale della mia carriera. È un'età in cui anche un giocatore come Lautaro deve fare due calcoli, nel senso che non è diciamo troppo vecchio o nemmeno tanto giovane da non poter trovare una sistemazione che sia più adatta alle proprie caratteristiche. E secondo me questa comfort zone, chiamiamola così anche se è un po' ripetitivo, lui l'ha trovata nell'Inter, quindi io penso che poi rimarrà all'Inter.
1: Sì, va bene, va bene. Questo era un po', volevo chiedere, ma Stefano si è già espresso ed è in linea praticamente con il vostro pensiero. Simone, so che ti devo salutare, però ti devo far partecipare al gioco, ci sono i pronostici da fare per la prima giornata, ricominciamo caro Simone. Allora andiamo subito alla prima partita, che ti chiedo il pronostico di Udinese Como.
0: Udinese Como, per me l'Udinese è una brutta gatta quest'anno, sì. Per tutti 1-2.
1: Genoa Napoli
0: 1-0.
1: Roma Fiorentina
0: 1-1.
1: 1-1, pareggio tra Roma e Fiorentina. Va bene, Simone, ti saluto.
3: Ciao, Simone.
1: Ci sentiamo prestissimo. Ciao, ragazzi, buon proseguimento. Ciao. Allora, rimaniamo, noi ci fermiamo un attimo, ritorniamo con De Paola e Orlando, perché poi vi voglio chiedere anche una cosa sugli allenatori che abbiamo un po' definito la nuova generazione che parte in questa stagione. Ne parliamo un attimo, torniamo subito dopo il break.

0: Siamo tornati, Stefano, di nuovo con in diretta nel pomeriggio di Maracanã. E abbiamo in collegamento con noi il direttore De Paola, di nuovo Paolo, ciao.
1: Saluto
0: e poi
1: tutti.
0: Massimo Orlando con noi, ciao Massimo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Senti, voglio chiedere una cosa, però è chiaro che avremo tempo e ci ritorneremo lunedì, però cioè, poi si chiude la giornata con un Roma-Fiorentina, partita molto, molto interessante, intrigante, la Fiorentina ha cambiato tanto, la Roma ha inserito dei giocatori che tra l'altro, insomma, quanto credete in questa Roma che possa anche ambire, no, a lottare per il titolo? Stefano.
3: Sì, è una sfida vincente perché, ecco, come hai detto tu, entusiasmo da una parte e dall'altra, perché gli abbonamenti gonfio, insomma, voglio dire, sarà uno stadio olimpico gonfio di entusiasmo, però mentre la Fiorentina ha guardato in faccia le fiamme dell'inferno, la Roma dopo 6-7 ha toccato, capito, è entrata nel paradiso della Champions League. Guarda che nel calcio questo conta, e quindi mi aspetto, al netto di una squadra ancora che si dovrà necessariamente formare, la Fiorentina, una sfida molto incerta, equilibrata e non così scontata sul piano, insomma, ecco, che la vittoria della Roma è favorita, naturalmente, però...
0: Dovrebbero, sai che molti danno informazione More e Dybala dal primo minuto?
3: C'è questa suggestione, non so se opterà per questo Gasperini oppure se andrà...
0: Anche Molina a destra.
3: Rispetterà il precampionato, ecco. Perché poi gli allenatori rispettano sempre.
0: Lo sai che non ci credo tanto che uno che arriva così lo butta,
3: no,
0: dentro subito.
3: Secondo
0: Gasperini.
3: Me più o meno sarà la formazione che è scesa in campo col Dortmund.
0: Paolo, tu che
3: rispettano sempre.
0: Lo sai che non ci credo tanto che uno che arriva così lo butta,
3: no,
0: dentro subito.
3: Secondo
0: Gasperini.
3: Me più o meno sarà la formazione che è scesa in campo col Dortmund.

0: che facciano gioco da soli e che poi che abbiano due o tre soluzioni, appunto essendo bravi tecnicamente, per poter aprire il gioco da altre parti. Quindi questa mi sembra una Roma che è molto interessante. Devo dire che anche la spia, perché forse è quella più avanzata, appunto avendo preso Mora e Molina, di un cambiamento di mercato delle squadre italiane, appunto che non vanno più in assoluto, sì, lascia stare Stones, diciamo che rappresenta ancora un modello vecchio per quanto riguarda gli acquisti, ma devo dire che la stessa Inter ha fatto delle modifiche interessanti, comprando dei giocatori che diciamo sono in fascia media-media-alta, che rilancia tante squadre, perché questo discorso riguarda la Juve, riguarda l'Inter, riguarda soprattutto il Milan, anche se il Milan è una squadra completa, ma riguarda anche la Roma. Il Napoli è quella che è rimasta un pochettino più indietro, ma lo stesso ha fatto un acquisto importante in difesa, un acquisto diciamo...
1: Secondo me arriverà un attaccante forte, Paolo.
0: Arriverà ancora un attaccante, sicuramente.
1: Sono sicuro. Sì.
0: Quindi io credo che questo mercato abbia rappresentato una piccola grande svolta per le squadre italiane e per il nostro campionato. Quindi credo che un po' tutte si stiano rinforzando nel nome di quello che tu avevi detto appunto nella prima fase, nel nome di un cambio di mentalità degli allenatori, cioè allenatori che siano più protesi. Unico esempio, eccezione di cui abbiamo discusso all'inizio, Allegri. Protesi, questo è un obiettivo molto chiaro. Esatto.
1: Sì, Orlando, tra l'altro, ecco, c'è l'esordio della Fiorentina, una Fiorentina completamente cambiata, no? Con tanti acquisti, e tra l'altro adesso bisogna capire che cosa succederà con Ken, perché insomma è una fase calda, no? di Ken, che potrebbe andare al Como, quindi ci potrebbe essere questo tipo di cessione, però sta di fatto che la Fiorentina ha cambiato tantissimo.
2: Sì, no, ha fatto un buonissimo mercato Paratici, senza tante parole, senza... insomma, lavorando veramente nel modo corretto e rifacendo una squadra che l'anno scorso ha fatto male, andando a prendere giocatori secondo me nei punti giusti, però faccio fatica a vedere una Fiorentina così bella sulla carta, potenzialmente una sorpresa, senza Ken, devo dirti la verità, perché è vero che l'anno scorso ha avuto problemi fisici e anche un po' di carattere personale, però Ken è un giocatore che ti fa la differenza, ecco. Qui a Firenze tutti pregano perché il Como non arrivi all'offerta di 40 milioni, e la Fiorentina con Ken è davvero una squadra che può sorprendere in questo campionato, perché hanno preso attacco un buonissimo giocatore, Oulai che è un buonissimo giocatore, Cerpagioli, insomma una squadra che onestamente, come ha detto il direttore, destinata comunque ad essere una squadra che gioca a calcio, divertente, e che chiaramente deve anche portare a casa i risultati.
1: C'è un ascoltatore, Massimo, che ci scrive: la Roma, secondo la mia sensazione, è che ci vorrà un po' di pazienza nelle prime giornate, ma una volta ingranata la marcia, questa Roma sarà una squadra spettacolare da vedere e un brutto cliente per chiunque. Beh, già lo è stato l'anno scorso, un brutto
2: cliente.
1: Sono
2: d'accordo, la garanzia è sempre quella che sta in panchina, questo grande allenatore che conosciamo ormai da anni, riesce a trasformare veramente... tutto quello che tocca diventa oro, come si dice in questi casi. Hanno preso dei giocatori molto interessanti, credo che il mercato non sia finito, perché la Roma, mi sembra aver capito, che ancora uno o due giocatori potrebbero arrivare. Ha detto bene il direttore: c'è tanta qualità, c'è velocità, mi immagino una squadra che va a pressare, recupera il pallone, e poi davanti insomma c'è Malen, c'è Castro, Dybala che magari giocherà centellinando le partite, però quando sta bene è un giocatore sempre straordinario. Dunque attenzione alla Roma, non dico che è a livello dell'Inter, però può giocarsi qualcosa di importante.
1: Va bene, ti prego. C'è un ascoltatore subito che ci dice: ciao ragazzi, vedo il vostro entusiasmo per gli acquisti vari, ma una riserva del Porto, una del Liverpool, due che arrivano dal Strasburgo e Salisburgo, due dal Tottenham, salvo all'ultima giornata, non mi entusiasmano. Però che vuol dire questo? Cioè,
3: quindi... Noi ci siamo entusiasmati, abbiamo registrato dei fatti, insomma, dei movimenti di mercato, cioè, non è che siamo venuti qua con la banda musicale, insomma, intonare qualche coro. no?
1: Sì, però cioè, sai,

0: una cosa che non condivido è un giocatore che tu lo prendi dal Liverpool, tra l'altro Jones le sue presenze le ha fatte, non è uno che non ha mai giocato,
1: sì, no, però, voglio
0: però
1: dire...
0: c'è una concorrenza molto, però... molto alta lì, e quindi è chiaro che puoi fare delle partite in panchina,
2: certo.
0: Non è che sei un titolare indiscusso, quindi tu prendi un giocatore che ha giocato nel Liverpool, ha fatto un sacco di partite in Champions, cioè non prendi uno qualsiasi.
2: No, no, no, assolutamente.
0: Questo
2: ma qui c'è poco da esaltarsi, cioè nel senso ha ragione Paolo, ma lo stesso Massimo, insomma, che voglio dire, hanno puntualizzato sul fatto, guarda, ma Marco, la sfida degli allenatori non sarà sui principi di gioco, sarà sull'intensità e sul ritmo, non si medierà più.
3: Bravo,
2: cioè Gasperini è trasmette intensità, lascia perdere poi i sistemi tattici, giochi a 3, a 4, 4, 2, 3, se vai a 10 all'ora, certo, non vai da nessuna parte,
0: da nessuna
2: allora
0: parte.
2: La sfida, certo, di Napoli, di Allegri è, noi vogliamo vedere un Napoli reattivo, turbo iniezione,
0: ma
2: capisci?
0: Non lo vedi, ma non lo vedi, però
2: non lo vedi. No, è questa la sfida,
0: non lo vedi.
2: Cioè io quest'anno analizzerò gli allenatori che mettono il motore dentro le squadre, non me ne frega più niente dei sistemi, basta, non le scatole piene di queste cose. Il mondiale ci ha detto che ci sono squadre, sì, che ci ha detto di tattico poco, di intenso invece abbiamo visto dei ritmi alti. Quando la squadra tiene ritmi alti tu ti dimentichi come gioca, capisci qual è il discorso? È quello, e tu vai lontano. Quindi gli allenatori che non si aggiorneranno, perché quello che è nuovo oggi invecchia domani, cioè io non sono così certo che la Roma potrà replicare il campionato dello scorso anno, che il Como potrà avere la vita facile, cioè è tutto molto equilibrato, ma non lo diciamo noi. Allegri dice 8 squadre, però fa l'allenatore, non fa l'opinionista, l'analista o il giornalista, capisci? Noi però dobbiamo tutto dire che è vero che ci sta quel blocco,
0: certo,
2: di squadre indefinito dove tutto può succedere sia in maniera positiva che in maniera negativa, ma qual è la discriminante che è l'intensità e il ritmo e la qualità naturalmente,
0: sì,
2: però se giochi sotto velocità tu non vai da nessuna parte,
0: nessuna
2: secondo
0: parte.
2: Me
0: a proposito,
2: poi lo vedremo.
0: A proposito di giocare sotto velocità, Paolo, vengo da te, ci sono degli allenatori, mi sembra due sono addirittura al debutto in Serie A, mi riferisco ad Abate, Aquilani, poi c'è De Rossi che parte dall'inizio con il Genoa, Grosso che parte con la Fiorentina, quindi fa uno step a livello di panchina, io l'ho definita un po' la nuova generazione di allenatori. Da chi ti aspetti un impatto importante tra questi quattro in questo campionato?
3: Da Grosso, perché Grosso secondo me ha un impegno che deve collimare con le ambizioni della società, perché quest'anno ha fatto tantissimi acquisti, lo ha detto prima Massimo, no? Già a me fa impazzire Attà, ma anche Mastrantuono, Ulai, insomma la difesa l'ha completamente cambiata,
0: sì.
3: Quindi a me importa anche che non faccia giocare tanto Ranieri, perché ecco, non è che è un'antipatia per Ranieri, però lo vedo come un punto debole nel fatto che si espone troppo con quelle proteste eccessive, anche un po' fuori luogo. Non è quello il carattere della Fiorentina, il carattere della Fiorentina si deve esprimere con la qualità dei giocatori, e quest'anno secondo me c'è molta qualità nei giocatori della Fiorentina, che secondo me è Grosso,
0: sì, è una squadra di qualità, sono d'accordo,
3: saprà mettere in mostra.
0: Quindi tu dici da Grosso ti aspetti proprio anche lo dall'allenatore,
3: sì,
0: che
3: io
0: dal Sassuolo alla Fiorentina faccia sto step importante,
3: sì,
0: ecco.
3: Sì. Ma sì, me lo aspetto perché guarda, io ho ascoltato di recente un'intervista, anzi più che altro un estratto di Guardiola, molto bello, che ha mischiato un po' le cose, perché sembra il sacro e profano, i sentimenti, insomma ha mischiato un pochettino il divorzio dalla moglie con quello che lui intende nella vita per qualunque cosa, no? Dal calcio alla vita in generale. In questo discorso lui ha detto: fra me e mia moglie è finita la passione, e finendo la passione è finito tutto. Io la voglio vedere questa passione in qualunque cosa, io ce la metto da allenatore, la voglio vedere nei calciatori, se non vedo la passione nei calciatori io i calciatori li mando via, e per passione si intende un po' quello che ha detto prima Stefano, cioè la differenza sta negli allenatori nel riuscire a tirar fuori non il compitino, non l'atteggiamento da professionista, non diciamo le cose normali che ti aspetti perché sei pagato,
2: la cattedra, diciamo così, ecco.
3: Esatto, no, devi dare quello che tu hai dentro, ma anche di più di quello che hai dentro a livello di passione e di carattere.
2: È così.
3: Questo è quello che ha detto, appunto, con questa frase forte, accostandola addirittura a un sentimento personale nei confronti della propria moglie, del divorzio che ha effettuato. Ecco, mi sembra una frase molto efficace. Dice, io nella vita ci metto tutto, se manca la passione finisce anche un matrimonio.
2: Bella questa cosa della passione, sì, che sì, poi sì. È un po' nel nostro campionato, li vediamo nel lavoro, Marco, di Fabregas col Como, no? Ci mette tutto, cioè ci proprio mette l'anima, anche abbiamo visto dei video all'interno, è un po' su quel pensiero là, su quella mentalità lì.
0: Orlando, tu tra questi allenatori voti anche te Grosso oppure c'è qualcun altro?
3: Sì, voto Grosso perché insomma l'ha spiegato bene il direttore, c'è aspettativa, c'è stato un mercato veramente di qualità e dunque mi aspetto che lui sia protagonista, deve veramente fare bene quest'anno. Sappiamo che Firenze è una piazza, no? Particolare, non facile, deve partire bene perché sennò poi dopo cominciano subito le chiacchiere che qui non finiscono mai e che non fanno bene alla squadra, però sulla carta è lui quello che ha più possibilità, perché parlando degli altri molto velocemente, Aquilani mi sembra che gli abbiano smontato un po' la squadra, Pinamonti vuole andare via, Torped comunque è un sì. Giocatore che potrebbe finire alla Fiorentina negli ultimi giorni di mercato, e sai quando ti levano certi giocatori poi è difficile fare bene, anche se ha dimostrato di essere comunque un buonissimo allenatore.
0: Buon allenatore, certo.
3: E passando all'altro, scusa, quello del Torino, onestamente Abate. Mi sento di dire Abate che la società non lo ha messo nelle condizioni di avere una squadra che possa fare un campionato da protagonista. Mi sembra che almeno che negli ultimi giorni Cairo non faccia altri acquisti, mi sembra un Torino addirittura che è peggiorato rispetto all'anno scorso.
0: Saremo a vedere. Tu Stefano, individui anche tu Grosso?
2: No, è stato pure perfetto Massimo, sì. Sono d'accordo. Cioè Aquilani sarà il nuovo allenatore del Sassuolo, è la prima volta che capita, è andato via Carnevali, è andato via poi quella magia, no?
0: Tu dici può trovare delle difficoltà.
2: Povero Aquilani, cioè adesso Carnevali se n'è andato, arriva a Sassuolo, dove chi è che ha fallito? Adesso a memoria mi ha fatto male Dionisi l'anno dopo. Prima hanno fatto bene sempre tutti a Sassuolo. Pur essendo bravo di trovare delle difficoltà, gli auguriamo di fare il meglio naturalmente, e poi ha detto bene anche il Torino, non mi sembra una squadra costruita per Abate, cioè, però sono tutti allenatori, come
0: fiducia,
2: diceva Paolo, mi piace questo discorso che ha fatto, questo racconto su... devono essere tutti appassionati, basta con queste cose.
0: Ho
2: che tu c'hai un curriculum, ti porti dietro il suo curriculum e sei più bravo, non sei più bravo, sei alla pari con gli altri, è finito, il calcio sta diventando clamorosamente, cioè, implacabile da questo punto di vista. Non serve a niente quello che hai fatto l'anno prima.
0: Questo è vero.
2: Hai capito qual è il discorso? E qui stiamo difendendo degli allenatori che hanno fatto degli errori, ma blu, non lo so, scegli tu il colore, cose orribili, e adesso diciamo però il migliore. Ma perché dobbiamo dire che quello è il migliore mentre alla pari di uno che c'ha magari due anni in Serie A?
0: Sì.
2: Ma tanto voglio dire, prima o poi ci arriveremo, perché ci saranno De Rossi, Fabregas, Aquilani, Grosso, Chivu.
0: C'è il cambio generazionale,
2: Abate,
0: ci deve stare per forza a un certo punto.
2: Gasperini,
0: no, lo sai Paolo,
2: non è una questione di età. Ha detto bene Paolo, tu puoi avere la passione pure a 70 anni.
0: Certo.
2: Però se tu vai lì perché però mi ricordo 10 anni. 10 anni fa eri
0: un'altra cosa,
2: eri un'altra persona,
0: cosa,
2: un altro calcio. E basta, deve finire sta storia.
0: Lo sai Paolo, mi ha colpito anche le parole di Vlasic a proposito del Torino, che ha detto che lui è rimasto diciamo così colpito dalla grinta e dalla passione di Abate in questi giorni di lavoro. Ha detto arriva la mattina alle 7 e va via la sera alle 8.
2: Bravo.
0: Ha detto sta lì, guarda tutti i particolari, una cosa, ha detto mi ha colpito questo suo modo di lavorare.
3: È bello se riuscisse a trasferirlo chiaramente ai giocatori,
0: certo.
3: Ha ragione Massimo, cioè, Cacciamani forse può essere, diciamo, l'acquisto più importante, ma gli altri, ragazzi, con tutto il rispetto, Comusso, Comert, insomma, mi sembrano giocatori che, come dire, riempiono un pochettino dei buchi, ma non è che
0: fanno la differenza, tu dici, non fanno la differenza. Vabbè. Saremo, invece, sentite, l'ultimo giro prima dei pronostici, Paolo, su Sarri e anche su Gattuso Lazio, che pensiero avete? Sarri ieri ha fatto l'esordio in Conference League, non bene, Che idea ti non so se hai dato un'occhiata alla partita o sì. meno, però ecco, ti chiedo un po' un pensiero su queste ultime due squadre.
3: No, guarda, io credo che Sarri stia finalmente, diciamo, da brontolone che era diventato negli ultimi tempi, anche con ragione devo dire alla Lazio, nel suo ambiente. Io credo che Sarri abbia, come dire, adesso l'obbligo, perché non si può nascondere. Cioè, nel senso che è piombato in un ambiente ideale per lui, non troppo pretenzioso, ma di qualità, che gli offre anche qualità, che ha una disciplina del lavoro ferrea. Allora gli deve trasmettere appunto quello che dicevamo prima, quella sua passione, che non deve essere troppo didattica, deve essere una passione vera trasmessa attraverso una didattica eccellente che lui conosce, ma deve essere qualche cosa che faccia veramente svoltare l'Atalanta. Ci riuscirà? Vediamo. Non consideriamo ancora ciò che sta succedendo adesso, ma con il cammino in campionato. La Lazio, ragazzi, è un grande punto di domanda. L'uscita dalla Coppa Italia è veramente qualcosa di vergognoso, secondo me. Cioè, non rappresenta un bel segnale. Ecco, là c'è la dissonanza fra il discorso che facevamo prima. Cioè, non è che tu, ostentando una rabbia in volto, come fa Gattuso, una rabbia con il tuo atteggiamento, con tutto te stesso, sia la fotografia di quello che trasmette ai giocatori. A volte ogni singolo giocatore, lo vediamo in un'epoca moderna che è molto difficile, nel senso che certe cose che per noi, per la nostra generazione, poteva essere valido, cioè il riferimento al, come dire, ai valori, a certe cose sane, all'orgoglio personale, non è che fanno presa molto sui giovani. Quindi avere una faccia sempre incazzata, rabbiosa, non è sinonimo di trasmissione di grinta e carattere. È quello che tu riesci, e ritorna a Guardiola, a trasmettere toccando le corde giuste di ogni singolo giocatore. Finora nelle sue esperienze, mi dispiace dirlo, nelle ultime esperienze dal Napoli fino alla Nazionale, Gattuso non c'è riuscito. Cioè, è una rabbia che lui esprime personalmente, ma che non trasmette la squadra che allena.
0: Orlando, così completiamo il giro.
1: Ma tu hai due top player lì, cosa devo
2: aggiungere? Uno.
1: Cosa devo aggiungere? Niente.
0: Io invece di Sarri penso che sia una missione molto difficile.
1: No, sono d'accordo. Allora, tieni conto però che sono stati 11 anni di...
0: Spero, guarda, la dico grossa, spero che l'Atalanta non abbia sbagliato ancora allenatore come l'ultimo anno.
2: Addirittura. E siamo al 22 d'agosto, Marco, già comincia...
0: Io la butto.
1: Però Marco, allora, 10 anni di Gasperini, quello dell'anno scorso è un altro anno di Gasperini, anche se non c'era, perché il modo di giocare è stato lo stesso e dunque... va considerato che veramente si cambia completamente modo di giocare e bisogna dargli un po' di tempo.
0: Sono d'accordo, tempo diamoglielo, ci mancherebbe poi...
1: diamo un po' di tempo, però come ha detto il direttore, la squadra è di qualità. Intanto.
2: Però diamo tempo a tutti,
1: è di qualità. Dunque sicuramente quest'anno la società, che è intelligente, a Bergamo sanno fare calcio, non gli chiederanno magari risultati clamorosi, però ecco, se dovesse fallire, fallisce perché ha sbagliato lui, perché è una squadra, se vai a vedere, la squadra è una squadra forte.
0: Porca miseria, se è forte, insomma. Adesso...
1: Per quanto riguarda la Lazio, io credo che tutto giri intorno al discorso che ha fatto Paolo, mi trovo d'accordo, io non avrei preso Gattuso, però io credo che giri tutto intorno all'ambiente, insomma, un po' sto seguendo sui social, giocherai sempre senza il pubblico in casa e molto probabilmente non ti seguiranno neanche fuori. Io credo che la Lazio debba pensare veramente, mi salvo il prima possibile, perché quando giochi in contesto del genere c'è il rischio anche che la situazione possa peggiorare, no?
0: Sono
1: dunque
0: d'accordo.
1: Con questa squadra qui, per me devi cercare di arrivare al più presto e sperare che il prossimo anno ci sia un cambiamento a livello del vertice.
0: Stefano, tu vuoi aggiungere qualcosa su questi due allenatori? Un po' situazione generale?
2: Sono stati perfetti, sia Paolo che Massimo, per quanto relativamente alla situazione della Lazio, è come se non avesse una sponda. cioè non c'ha la sponda del tifo, c'ha una mezza sponda da parte della società, ogni volta che cerca di prendere una questo succede l'imponderabile, l'imprevedibile, saltano per visite mediche, Marco, è una cosa che non si può raccontare, cioè io te lo dico, sarà difficile trovare argomenti durante la stagione per quanto riguarda la
0: Lazio. Almeno il campo, speriamo di raccontare qualcosa.
2: Ho capito, no, nel senso che sì, però poi il resto fuori, c'è anche la valutazione, io capisco, Gattuso non piace, non piace, diciamo così,
0: no
2: perché... alla maggior parte dei tifosi, insomma c'è molto scetticismo, però ha detto bene Massimo, ma come fai a fare l'allenatore sospeso, stanno dentro una bolla sti calciatori, a Formello, e vanno a giocare in casa e dice ma oggi si gioca, oh ma sei un giocatore di Serie A, guardate, e vedi quattro gatti allo stadio e questa contestazione costante, poi e sono ragazzi sensibili, leggono tutti i giorni e dice sta storia quando finirà, e poi non possono dire niente perché se gli fanno una domanda, cioè anche la comunicazione come la curi durante la settimana è un caos terrificante, in cui è difficile fare anche delle considerazioni.
0: Guarda.
2: Ecco perché te dico che voglio dire, dobbiamo svuotare anche da argomenti, perché ci sarà un calcio Gattuso che dice le solite cose, che dice l'elmetto, ci metto la faccia, tutte queste cose. Ho capito, ha detto bene Paolo, è una gravità inaudita, uscì col manto alla prima, dai su, in Coppa Italia, non lo puoi fare.
0: Guarda,
2: Sinner,
0: tra
2: l'altro non giocherà gli US Open, questa è una brutta notizia.
0: Questa è una brutta
2: mentre
0: notizia.
2: Ritorna Paperino Alcaraz.
0: Sì. Non ci sarà Sinner, ha scritto pochi istanti fa proprio Garbo prima della notizia. Allora vi dico che prendo questa parola di Vlahovic che dice che il calcio è per i tifosi e si gioca per i tifosi. L'anno scorso quando c'era lo stadio vuoto era un po' una brutta sensazione giocare così, ma adesso sono tornati e sono molto contento come tutta la squadra. Quindi questo per far capire che poi giocare senza tifosi, il Torino pure ci ha giocato, cioè è molto complicato.
2: Ma se il giocatore di Serie A non c'hai, cioè non hai l'adrenalina giusta, la situazione... gratificazione, una compensazione psicologica, anche un colpo di vanità, perché uno fa adesso non cominciamo, no Massimo, Paolo, non ci giriamo intorno a questa ipocrisia. Uno va là e sei anche un calciatore, ma vedi l'ora di giocare davanti a 30.000 persone o no?
3: Certo,
2: ma dai,
3: certo.
2: Ma sei un giocatore di Serie A, esci fuori dal campo, Massimo, oh, quanti so? 150, mamma mia, giochiamo contro il Napoli in casa.
3: Mamma mia,
2: come,
3: davvero,
2: come si fa?
3: Davvero.
2: E
3: il
2: poi dopo credi...
3: è ancora dei tifosi, bisogna che ce lo ricordiamo questo, dai. Senza i tifosi, se non andassero, dimmi te se ci sarebbe tutto questo giro di soldi, non voglio entrare in discorsi, ma è la verità. Senza tifosi, senza la curva, senza
2: così.
3: Il tifo, senza quello che vediamo tutte le domeniche, il calcio non lo seguirebbe nessuno.
2: Ma poi è talmente, Paolo, Massimo e Marco, è talmente difficile, non si cambierà mai. Se la Lazio infila 7 vittorie consecutive, non andranno ugualmente allo stadio. Mi dici tu come si risolve questa situazione, Marco?
4: Ah, non lo so.
2: Capisci? Allora quindi il calciatore sa... faccio bene, non va bene, faccio male, non se... cambi e quindi impazzisci. Ma allora la domanda esistenziale è: se io fossi in calciatore dico sto dentro il ritiro, ma che ci sto a fare qua? Cioè la domanda è questa, io che con chi gioco, per chi gioco, perché sto qua?
3: No, giochi solo per i soldi. Purtroppo, purtroppo.
2: No, infatti, però
3: giocherai solo per i soldi, ti pagano abbastanza bene forse anche bene, e dici vabbè,
2: perché caro Paolo, questa situazione che tu faccia bene o faccia male non la cambi.
3: No, non la cambi, ma la cosa clamorosa di cui io dico, perché cioè come dire, si è vantato sempre lo titolo di vederci molto lungo,
2: ma infatti tutti si aspettano un passo da parte sua in un modo o nell'altro, perché è una cosa che può risolvere solo lui,
3: capisce le situazioni. Ma io lo potevo capire lo titolo fin quando diceva sono 200, sono persone che sono gli ultra peggiori, cioè, invece
2: no,
3: qua è tutta la tifoseria della Lazio, ma tutta. Quindi allora se tu hai coinvolto in questo movimento tante persone, il problema non è più l'irriducibile ultra che ce l'ha con te, no, è un problema più profondo, e mi meraviglio che un presidente non lo capisca.
0: Però Paolo, senti, io tu sei, insomma, sono anni che sei nel calcio, hai visto di tutto, ma come può pensare, cioè quello che io dico, come puoi pensare di togliere una società a un presidente? Cioè questo che io, cioè, questa protesta che è stata molto bella nella prima parte, di grande impatto, adesso mi chiedo se non porta a questo risultato, che non lo porta a questo risultato, a meno che non fa un passo lui, che finalità può avere? Di far sprofondare una squadra?
2: Sì, ma devi fare un'altra di domanda però. Come anche per un presidente, come è pensabile di poter andare avanti senza tifosi,
0: sì,
2: senza
0: quell'amore,
2: quel sentimento, quella passione di cui
0: fa
2: riferimento
0: Paolo
2: in un altro
0: lo
2: contesto?
0: Fa. Non ha questa empatia, non
2: c'ha
0: questa sensibilità.
2: Ma non è...
0: Che si fa? Cioè, Paolo,
2: ma qui non è un discorso tra vinti e vincitori, devi capire, prendere la situazione di fatto o no, Paolo, e agire in un certo modo.
3: Ma io, cioè, Marco, capisco quello che vuoi dire, ma. No, non puoi chiedere a un tifoso che alla fine paga il biglietto, fa anche sacrifici, fa delle rinunce, ma che comunque ha una passione smodata per la propria squadra. No, non puoi chiedere a un tifoso di ragionare con grano salis per quanto riguarda la gestione della società. Alla fine, se questa situazione si è determinata negli anni, non può essere il tifoso a fare un passo indietro. Cioè, il tifoso si è trovato in questa situazione, ma non perché l'ha voluto lui, perché proprio veramente, cioè, c'è stato, come dire, una ferita dietro l'altra per la tifoseria della
0: Lazio.
3: Sì,
0: però Paolo, perdonami, tu puoi arrivare addirittura a sperare che la squadra perda?
3: Qual è la tua soluzione?
0: No,
3: qual è la tua soluzione?
0: No, no, cioè, no, io non ho soluzioni, però io mi sembra che qui è un muro contro muro, cioè non c'è una soluzione.
2: Sì,
0: cioè,
2: ma Marco, sì, però ma Paolo ti ha detto che parte da lontano, cioè non è che si sono svegliati tutti quanti.
0: Sì, ho capito che parte da lontano.
2: Perché so 4-5 anni che stai a fare, sai che c'è? Ci veniamo più allo stadio.
3: È una difesa così civile, è così importante.
0: Ma io sono d'accordo con te, però
3: no, non c'è un muro, scusami, perdonami, quello dei tifosi non è un muro. Il muro è quello della società, è quello di chi dice è il mio orticello, è la mia proprietà.
0: Ma Paolo, però quello che ti voglio dire, al tifoso oggi interessa soltanto che lo titolo si tolga, ok? Questo non avverrà. Se non avviene oggi, domani, dopodomani, che succede?
3: Io dico, mi vedo la televisione, la squadra, la televisione, vado qualche volta in trasferta quando mi va, ma io insomma per questa squadra non faccio più sacrifici, o perlomeno non mi viene di andare allo stadio a tifare per uno.
0: Però
3: che,
0: vanno in trasferta, diciamo, però vanno in trasferta.
3: In trasferta ci vanno, certo, in trasferta ci vanno, perché, ma questo dimostra anche intelligenza e sensibilità. Cioè, dice, io il sacrificio di viaggio, di biglietto, eccetera, non faccio mancare il sostegno alla squadra fuori casa, ma in casa opero una civile protesta. Secondo me non è un muro, perché è la parte più debole quella dei tifosi. Il muro l'ho alzato lo Tito, non l'hanno alzato i tifosi.
0: Vabbè, staremo a vedere che cosa succederà. Speriamo che si palesi qualcuno, perché a questo punto bisogna sperare che si palesi qualcuno.
2: Tu hai detto che non avverrà mai, perché lui non vuole vendere, quindi è una situazione. Ma guarda che faranno un film, vedrai. Uscirà fuori un qualcosa di. Perché questa è una cosa, un fenomeno mai in precedenza, si è mai verificato. Paolo, tu hai mai raccontato tanti anni di lavoro una situazione del genere? Si è mai verificata?
3: Guarda, si sono verificate, ma si sono cioè di proteste o perlomeno di cose che la tifoseria non ha accettato, sulle quali siamo intervenuti anche come giornalisti per dire che magari era
2: eccessivo
3: quelle prese di posizione, giocatori rifiutati, no?
2: Però una cosa così lunga non me la ricordo.
3: Una cosa così lunga nei confronti della proprietà e della società non l'ho mai vista, mai.
0: Va bene, andiamo ai pronostici che chiudiamo con De Paolo e Orlando. Mancano solo i loro pronostici. Parto dal direttore De Paola. Udinese Como
3: 0-2.
0: Genoa Napoli
3: 1-1.
0: Roma Fiorentina
3: 2-1.
0: Bene, andiamo da Orlando. Udinese Como, Massimo.
4: 1-2.
0: Genoa Napoli
4: 1-1.
0: Roma Fiorentina
4: 3-2.
0: Bene, ok, io vi ringrazio e vi do un buon fine settimana.
2: Ciao Massimo, ciao Paolo,
0: un abbraccio ad entrambi.
3: Ciao Marco.
0: Bene, break adesso per noi, poi recuperiamo un po' di messaggi e alle 16:35 andiamo al giro dei campi.

0: Stefano, siamo tornati, l'abbiamo letta in diretta, il forfè di Sinner.
1: Mi spiace molto.
0: Agli Open.
1: E poi certifica come Marco i ritmi, lo sport sta diventando veramente insostenibile anche per i fuori classe con Sinner.
0: Sì, sì, sì.
1: Che tra l'altro lui rientra.
0: E l'altro non c'è, ma poi veramente è una roba...
1: Mantenersi a certi livelli è la cosa veramente...
0: Non è facile. No, infatti ci vuole veramente... Poi adesso che si gioca così tanto, che in tutti gli sport c'è veramente... Una roba eccessiva proprio,
1: sì.
0: Allora facciamo una cosa, caro Stefano, recuperiamo un po' di messaggi sia vocali che testi scritti, perché alcuni sono rimasti in coda, quindi Gabriele, che come sempre ringrazio, in cabina di regia, andiamo a recuperare un po' di messaggi. Vai, audio.
2: Diretto con rispetto, ecco. Però mamma mia, io pesti un bullonato perché ha preso Allegri, ditelo che ce l'avete con Allegri, ma come ha fatto Allegri, ma ce l'ha fatto, e boh, non lo so, non vi capisco.
0: Vabbè, io che devo sì. Insomma, si commenta, sì. A me non mi ha fatto niente,
1: si,
0: io sono convinto che farà bene, quindi figurati, però ognuno poi ha la sua opinione. Allora vai con un altro messaggio.
3: Salve ragazzi, vedo che avete cominciato alla grande con Allegri. Poi non capisco snaturare il gioco del Napoli. Negli ultimi 2 anni ha vinto il campionato con 11 vittorie streminzite, 1-0 col migliore in campo il portiere. L'anno scorso giudicate voi, specialmente in Champions. Dopodiché che cosa avrà detto? Ha detto che l'Inter, avendo vinto campionato e Coppa Italia, è la favorita e poi c'è un bel gruppo dietro. Poi ricordo che alla presentazione ha detto che spera di arrivare a marzo-aprile e di giocare per qualche titolo.
1: A marzo-aprile ha detto quello
3: di
1: scorso.
3: Più. Comunque.
1: Sì, ma si, ragazzi, non dovete prendervela, dai, si vivacizza un po', siamo all'inizio, altri no, di parte, no. Quindi non è che sappiamo tutti che il Napoli è una grande squadra, la rispettiamo, ce l'abbiamo anche in simpatia.
0: Ma per me,
1: però,
0: è forte, lotta
1: è
0: con
1: forte.
0: E deve lottare,
1: cioè,
0: con lui.
1: Quando una squadra è forte
0: lo si deve pretendere,
1: che,
0: lo si deve,
1: ci siamo
0: pretendere.
1: Anche noi lotteremo, poi calcio sappiamo che, però insomma
0: lo si deve pretendere, ragazzi, che è diverso, cioè deve e lo si deve pretendere che il Napoli lotti con l'Inter. Non ci sono, poi può pure perdere all'ultima giornata e vincere l'Inter o vincere il Napoli, però non è impensabile che il Napoli non possa lottare con l'Inter per lo scudetto.
4: Forti,
0: io la vedo in questa maniera.
4: Forti.
1: Sì, ma noi diciamo appunto questo.
0: E io la vedo così.
1: Portiamo
0: poi,
1: grande rispetto e
0: considerazione
1: nei confronti del Napoli.
0: Delle altre sette squadre,
1: amici,
0: che ha citato Allegri. Il Napoli è più
1: non
0: avanti.
1: È che non
0: può
1: con
0: essere
1: nessuno,
0: allo stesso
1: noi.
0: Livello.
1: Ci aspettavamo, insomma, siccome diciamo che il Napoli è un pochino dietro l'Inter, è la squadra
0: tutto
1: più attrezzata per dar fastidio all'Inter.
0: Io sono anche convinto che questo Napoli, che è stato un po', diciamo così, strapassato da Conte, era la miglior soluzione.
1: Lo pensa il presidente, e allora vabbè, diciamo noi la stessa cosa del presidente, di chi anche, voglio dire, sostiene il Napoli. La forza riconosce il valore di questa squadra.
0: Vabbè, diamo un altro audio, vai.
5: Pomeriggio ragazzi, sono Giuseppe da Napoli.
0: Giuseppe,
5: ma a cosa serve fare un'analisi tipo ago nel pagliaio della discussione, del discorso di Allegri? Sappiamo bene che le frasi degli addetti al calcio sono tutte stereotipate, monotone, ripetitive. Sono felice di aver raggiunto questa squadra, daremo il massimo, daremo il 100%, daremo il 110%. E poi ovviamente sono tutte frasi prudenti, anche perché un allenatore non credo che
1: si deve
5: impegnare, perché naturalmente visto dato conto anche da lui come organizza la squadra, si voglia cioè già impegnare a dire io raggiungerò lo scudetto, vincerò la Coppa dei Campioni, vincerò la Coppa del Nonno.
1: Ma non è che uno si aspetta.
5: Complimenti, grazie sempre per la vostra compagnia.
1: Complimenti a te, intervento molto molto... diciamo uno spunto importante, ma dire allora chi vuole da una parte dice ci prendiamo le responsabilità, siamo consapevoli di essere la squadra da battere, dall'altra parte Allegri invece dice è più cauto. Sono due forme di comunicazione diverse, però noi diciamo, io e Marco, ma non soltanto noi credo, che il Napoli è una squadra forte. Quindi ci aspettavamo magari un altro tipo di, ma nessuna polemica, non ce l'abbiamo con Allegri, lo stimiamo, eccetera, eccetera. Ci aspettiamo che lui faccia Allegri con Napoli, perché la squadra è forte. Poi marzo-aprile, l'ha detto lo scorso anno, l'ha detto, lo diceva pure la Juve, è un suo modo di pensare, ha vinto pensando così. Mm-hmm. Però io non mi ricordo che la Juve diceva, arriviamo, diceva sì, campionato, la Juve partiva e vinceva. Ora c'ha la squadra per vincere, quantomeno per provare a vincere, mm-hmm, non per piazzarsi, che sono due sport differenti.
0: Certo,
1: piazzarsi, certo, e vincere sono due sport differenti. Che Max conosce a menadito, perché è un fuoriclasse dalla panchina. Allora, mm, da un fuoriclasse dalla panchina non ci aspettiamo che faccia fuoriclasse, giusto Marco?
0: Assolutamente.
1: Intanto, aspetta, in primis il presidente, quindi non è che non ci sono equivoci.
0: C'è una news da,
1: è stato preso per questo.
0: Una news che arriva dalla Juventus, che riguarda la Juventus, pardon, la prendo da tutto mercato web, perché Mattia Perin saluta la Juventus, è fatta per il passaggio del portiere al Palermo. Quindi c'era questa trattativa già giorni fa e adesso si dà per fatto il passaggio di Perin, perché il Palermo ha perso nell'ultima partita, c'è un infortunio al portiere titolare e quindi
1: Di Gregorio non resta.
0: La Juventus in attesa di capire cosa succederà con Di Gregorio, destinato però con tutta probabilità a partire anche lui, cercherà un nuovo vice per Guglielmo Vicario. Quindi tra i nomi ci sono Audero, che però era stato smentito giorni fa, e Musso, tra le possibili alternative. Gabriele, dammi un altro audio, poi leggo un paio di messaggi velocissimi, vai.
4: Commentare a volo il messaggio dell'ascoltatore, ha detto che l'Inter non è favorita, che gioca male, che è imballata da 5 anni, è inutile rileggergli le statistiche, non ha dribblatori, l'unica cosa esatta che ha detto. Però può vincere anche la Champions League l'Inter quest'anno, ma l'anno prossimo questo degli spettatori era la stessa cosa. C'è faziosità nei giudizi e lasciamola a loro. Poi c'è chi vuole fare un discorso più approfondito, parlare da un punto di vista tecnico e anche sportivamente, allora è ben accetto.
0: Bene, e vabbè, ognuno può avere il suo pensiero. Sai, prima sentivo su Stonzo ci sono dei dubbi, no? Legati un po' al suo ultimo rendimento, eccetera. Però ti posso dire una cosa, che secondo me un giocatore così in una squadra come l'Inter è importantissimo, proprio perché serve anche questo tipo di calciatore, che secondo me ti può aiutare con l'esperienza, ti può aiutare. Non credo che giocherà tantissime partite, poi non lo so, magari sarà sempre titolare, però sai che puoi contare su un giocatore del genere.
1: L'esperienza ti porta anche il sapere amministrare, amministrare nel migliore modo possibile il proprio corpo. Quindi lui, anche se reduce dall'infortunio, calibrerà anche questa cosa qua, ci conviverà. Insomma, l'intelligenza lo spessore, il livello del calciatore, sta roba qua.
0: Io sono convinto che sarà un giocatore che può dare il contributo. Sì. C'è questo messaggio che ti leggo. Buon pomeriggio, vi sto seguendo sulla notizia che arriva dalla Spagna, sponda Barcellona. Se proprio fosse vera, credo che potrebbe essere più di interesse della società che di Lautaro Martinez. In studio si sta parlando di top club, lo è anche l'Inter, basta guardare il percorso degli ultimi 4 anni in Champions League di entrambi i club, scrive Antonio da Napoli. Ma io invece penso che sia più un discorso rivolto al giocatore, non al club, perché tu devi pensare che questo giocatore di 29 anni, se gli arriva una proposta di un club come il Barcellona, non è che ti arriva la proposta dall'Arabia o di una squadra. Barcellona rimane comunque un grande club, come lo è l'Inter, ma lo è il grande club anche il Barcellona. E se la proposta ti arriva a 29 anni, dopo che tu hai fatto quasi 10 anni all'Inter, secondo me un tentennamento potresti anche averlo e pensarci. Questo non vuol dire che deve andare via o va via, ma io la mettevo più sulla posizione del calciatore,
1: sì.
0: Perché comunque all'Inter se gli offrono 100 milioni ci può pensare, perché sono 100 milioni per un giocatore di 29 anni. Dall'altra parte il calciatore, la volontà qual è? Potrebbe essere, ma ha chiamato il Barcellona, ma ha chiamato una squadra con una grande storia, con una grande tradizione.
1: Nel tempo lui è diventato un leader indiscutibile, riconosciuto.
0: Può essere che questo valore sia più forte di questa cosa.
1: A 24 anni ti avrei risposto in maniera diversa. Adesso ti dico, magari chiude con l'Inter alla grande, però ci sta, un pensiero tipo...
0: Poi c'è Marco che ci scrive che non era d'accordo con Orlando al netto di Cairo e della sua gestione, però quest'anno il Torino ha preso molti giovani validi, secondo Marco, e quindi questo è il pensiero. E vediamo se c'è un altro audio da recuperare. Vai Gabri.
6: Ciao, sono Giovanni. Beh, per me la griglia è Inter-Napoli, Poi Roma e Como, soprattutto se la Roma prende l'esterno alto sinistro e Como prende Kin. Poi Milan, Juve, Atalanta e Fiorentina. E la Lazio deve stare molto attenta. Forza Napoli. E buon campionato a tutti.
1: Buon campionato a tutti.
0: Buon
1: bravo.
0: Campionato. Grazie.
1: Però, Giovanni, tifoso del Napoli, mette il Napoli dietro l'Inter.
0: Certo, ma dove mi mette?
1: Allegri oggi non ha messo dietro l'Inter. L'ha messo con altre 8 squadre. Si può dire o non si può dire questo?
0: No, no, è quello che ha detto lui. L'ha messo insieme a 8 squadre. quindi
1: Giovanni, che è tifoso del Napoli, lo mette subito dietro l'Inter. Quindi, no, chi poi si arrabbia perché ma ce l'aveva, non ce l'abbiamo con nessuno.
0: Va bene, 331-8200-213. Ancora un altro messaggio, poi vi leggo le parole anche di Pellegrino della Fiorentina.
7: Buon pomeriggio, Giovanni De Bari, ovviamente interista. E sempre diamo sempre le chance a questo Allegri, e prima con la Juve e poi con il Milan, e adesso diamo la chance di nuovo con il Napoli. Ma vogliamo capire una cosa, che è sopravvalutato: ha vinto con la Juve, col Milan, con aveva degli squadroni, sì, il Napoli c'è uno squadrone, ok, va bene, però è sopravvalutato, cioè quello è il gioco, perché ogni volta gli date una chance? Cioè parliamo sempre di, cioè, non, come dice il signor Impallomeni, non deve piazzarsi nel primo 4, non ci è riuscito neanche col Milan l'anno scorso, quindi
1: sì, però
7: cerchiamo sempre di dare questa lode.
1: Ci sei molto simpatico, ti rispondiamo, sì. No? Bisogna sapere sempre rispettare la storia.
0: È l'allenatore che ha vinto più scudetti in Serie A, ragazzi.
1: È l'allenatore
0: non
1: che
0: ce lo dimentichiamo quando
1: va
0: facciamo le analisi.
1: La storia. Io e te non abbiamo vinto niente. Quindi va rispettato. Poi non è che uno può vivere di rendita, sono d'accordo con te. Quindi si dice piazzarsi e vincere. Lui lo sa bene che significa, poi è esperto anche di cavalli. Quindi piazzarsi e vincere sono due sport completamente differenti.
0: Certo.
1: Ma se sarà annoiato a piazzarsi, ecco perché è uno stimolo. È uno stimolo affinché Allegri possa ritornare nel suo habitat naturale, cioè di allenatore vincente. E a Napoli c'ha la squadra per vincere, ha ragione Marco Piccari. Giusto, ti ho coinvolto.
0: No, ma io ti ripeto.
1: Ha una squadra potenzialmente vincente.
0: Ha la squadra più forte degli ultimi anni che
1: ha guidato. Che poi si potrebbe piazzare, però tu devi provare a vincere.
0: Lui si trova a guidare la squadra, come allenatore,
1: però,
0: la squadra
1: però,
0: più forte è più, Napoli più forte del Milan, ed
1: Marco,
0: era più forte della Juve dell'ultima
1: Marco,
0: Juve
1: per
0: che
1: per correttezza,
0: guidato.
1: Conte, che diceva del suo Napoli? Cioè, il primo anno che diceva? È che vengo qua per piazzarmi.
0: Esatto.
1: Diceva il contrario, no? Mm-mm. E ha vinto. Poi l'anno successivo ha detto è difficile ripetersi. Mm-mm. Poi... ha spostato l'attenzione sul mercato, che non era convinto di alcune cose, poi ci sono stati gli infortuni, però alla fine del campionato la classifica recita: Inter prima, Napoli secondo.
0: Non puoi non dare
1: con tutti gli infortuni che ci sono stati,
0: non puoi non dire. Allora, proprio in 30 secondi, Stefano, che poi ci andiamo a fermare perché c'è il giro di campi, ti chiede un nostro ascoltatore: c'è un giocatore che ti stuzzica in particolare? E poi a me mi chiede chi sarà un flop. Dai, rispondi prima tu.
1: Beh, l'abbiamo detto, insomma, sono molto incuriosito dai Mora, dai Mastantuono, da chi può dare
0: qualità,
1: gioia, sì, anche in una giocata, quello, no? Qualità, certo.
0: Sul flop mi sembra un po' troppo presto perché anche il mercato non si è chiuso, quindi bisognerebbe fare una valutazione più a mercato. Però io dico attenzione a Sarri e l'Atalanta, perché non mi sembra un compito così facile come possiamo immaginare, perché Sarri, il sarrismo, che per me non esiste, non è mai esistito. Attenzione.
1: Cioè tu hai la sensazione che l'Atalanta abbia sbagliato
0: Io
1: il terzo
0: allenatore?
1: Io spero
0: che l'Atalanta non abbia sbagliato l'allenatore. Ieri vedevo delle cose...
1: Cioè tu avresti riconfermato
0: allora,
1: Palladino.
0: Faccio una domanda a tutti, ma siamo in chiusura. A me l'Atalanta non mi ha mai annoiato nel vederla giocare. Ieri, dopo il primo tempo, volevo spegnere il televisore. E l'Atalanta, stiamo parlando di una squadra che la vedevi bom bom bom bom bom, l'anno scorso hanno sbagliato
1: sempre
0: gli allenatori, io ho visto il primo tempo, mi sono annoiato e l'Atalanta non ti annoiava
1: sì,
0: mai,
1: però all'inizio
0: però all'inizio, però all'inizio.
1: Poi aveva 3-4
0: no, però,
1: partite
0: ma
1: ufficiali,
0: ma io infatti ho detto attenzione,
1: gambe.
0: Non vorrei
1: Sarri,
0: dire
1: Sarri
0: un'esagerazione,
1: è stato corretto, secondo me adesso
0: assolutamente
1: a parte tutto,
0: però spero che non abbia sbagliato un'altra
1: si è visto
0: valutazione,
1: visto quello che aveva detto la vigilia.
0: Sì, sì.
1: Poi sono d'accordo con te, qualcosa là davanti è mancato, insomma, non no, c'è questo infatti... brio, questa brillantezza, vedremo,
0: vediamo,
1: insomma, non
0: dai,
1: è facile
0: vediamo.
1: Ribaltare un no, mondo.
0: È apposta, ti dico,
1: mondo
0: c'è,
1: ancora, c'è ancora Gasperini lì, c'è ancora va l'ombra bene. Di Gasperini a Bergamo.
0: Assolutamente, ci dobbiamo fermare, caro Stefano, perché poi sì. Entriamo con il giro dei campi, sentiamo un po' le ultimissime della prima giornata di Serie A, tra poco.

0: Bene, ci siamo e allora si parte con il giro dei campi della prima giornata di campionato. Si parte con Udinese-Como alle 18.30, allora per l'Udinese Davide Marchiol.
1: Si prepara a ricevere il Como nella prima giornata di campionato e mister Kostarunic dovrà fare a meno di Cabasele squalificato e con anche la cessione di Christensen. Rispetto all'anno scorso ci sarà una difesa abbastanza rivoluzionata. Si va verso un 3-4-2-1 con Okoye in porta, in retroguardia, quindi Abankwa e Palma sono i principali candidati ad affiancare Solé. Sulle fasce invece il neo arrivato Vojvoda a destra con Camara a sinistra, Piotrowski e Castro andranno a comporre il duo di centrocampo con Kellenkamp e Zaniolo che andranno a supporto dell'unica punta Keenan Davis.
0: Per il Como in voce Yvonne Alessandro.
2: Campionato, Coppa Italia e Champions League. Il Como riparte da qui e apre la Serie A in Friuli contro l'Udinese. Fabregas avrà tutti a disposizione, eccetto Adai. E allora tra i pali Buté, la certezza. Chalobah, Ramon, coppia difensiva, mentre sulle fasce testa a testa. Smolcic dovrebbe scalzare Couto, Kaiki invece insidia Vaie e parte un filo in vantaggio. In avanti Duvikas il terminale offensivo con Nico Paz alle sue spalle, ma qualora non dovesse farcela dall'inizio è pronto Mattia Liberali. Come frecce sugli esterni invece Baturina e uno tra Diao e Jesus Rodriguez con il senegalese in pole. Studio!
0: E allora, caro Stefano Palomeni, andiamo al primo pronostico di questa prima giornata di Serie A.
3: Udinese vedo Como. Una vittoria del Como, Udinese Como, segno 2.
0: Beh, io invece all'opposto, segno 1. E andiamo subito alla seconda partita dei campioni d'Italia in carica, Inter-Monza. E allora, per l'Inter, Marta Bonfiglio, per il Monza, Lucio Marinucci.
4: L'Inter, campione d'Italia in carica, è pronta per alzare il sipario e dare il via alla nuova stagione di Serie A contro il neopromosso Monza di Ivan Juric. Cristian Chivu per la partita contro i biancorossi si affida a Martinez tra i pali, dietro alla linea difensiva 3 composta da Bissek, Akanji e Bastoni. Al centro non si cambia, Çalhanoğlu in cabina di regia supportato da Barella e Zielinski, mentre invece sulle fasce agiranno Di Marco e Diouf. Davanti il tandem sarà costituito da il giovane Pio Esposito supportato dal capitano Lautaro Martinez, che però è ancora in ballottaggio con Bonny. Tra gli squalificati alla prima giornata di campionato c'è Mkhitaryan, mentre invece tra gli indisponibili risulta Spence, che ancora deve recuperare la migliore condizione.
5: Il Monza si avvicina al più complicato esordio possibile contro i campioni d'Italia dell'Inter, con qualche defezione in porta nel 3-4-2-1 di Ivan Juric. Ci sarà infatti già Pizzignacco, complice anche la squalifica di Thiam. Poi i tre di difesa saranno Kwadwo, Deli Carri e Carboni. La linea 4 sarà composta dagli esterni a destra Birindelli, a sinistra Mangas. Al centro del reparto mediano ci saranno Colpani e Colombo. In attacco invece da titolari ci saranno Barella e Cutrone. L'unico vero ballottaggio è quello tra Forson e Ciurria, con il primo leggermente favorito. Per gli altri indisponibili, out ovviamente Pessina che si è operato alla spalla, insieme ad Akin Samiro e Touré, che però dovrebbero già rientrare per la seconda giornata. Squalificati oltre a Thiam c'è anche Mota Carvaio.
0: E allora, caro Stefano Palomeni, andiamo al pronostico di Inter Monza.
3: Luci a San Siro, caro Marco. Inter vittoriosa, Inter Monza segno 1.
0: Beh, uno fisso, secco pure per me, senza problemi. E andiamo a Parma-Cagliari. Per il Parma Edoardo Mammoli, per il Cagliari invece Elena Accardi.
6: Il primo nuovo Parma di mister Carlos Cuesta vedrà confermato il cambio di modulo con i crociati che ormai sono passati stabilmente al 4-3-3. La difesa dovrà però fare a meno di Circati e ripartirà dunque dalla coppia Troilon-Diaye. In mezzo ai pali ci sarà Corvi, mentre la linea difensiva sarà completata da Del Prato e Valeri. Altra assenza pesante a centrocampo, dove Nicolussi Caviglia sarà fuori ancora per un po'. In cabina di regia agirà dunque Keita, coadiuvato da Ordonez, mentre a Bernabé sarà concessa libertà di spaziare in attacco. Passando alla zona offensiva, questa non potrà replicare la mossa vista in Coppa Italia dal momento che Brizzi è squalificato per somma di ammonizioni. Il tecnico maiorchino ripartirà dunque dalle certezze di Lontani a sinistra e Touré al centro, mentre sulla destra salgono le quotazioni di Almqvist. Meno probabile la scelta di Friggan, viste le assenze di Elfes e Romero.
4: Dopo l'esordio positivo in Coppa Italia, il Cagliari di mister Pisacane si prepara anche all'esordio in campionato. Domani i rossoblù scenderanno in campo al Tardini contro il Parma. Tutti a disposizione per il tecnico dei sardi, tranne 3P per incidente domestico e Drisi ancora a lungo degente. Il modulo titolare dovrebbe rispecchiare il 4-3-3. In porta naturalmente Caprile. La difesa potrebbe vedere impiegati Zappa, Zeppedro, Rodriguez e Obert. A centrocampo invece quasi sicuramente Adopo, De Jola e Wings. L'attacco invece dovrebbe vedere impiegati Fazzini, Mendy preferito a Borrelli e a Kingston e Maldini, che troverebbe il suo esordio con la maglia del Cagliari. Studio.
0: Il pronostico, Stefani Polomeni, di Parma-Cagliari.
3: Pareggio al Tardini tra Parma e Cagliari, segno X.
0: Beh, ti copio e incollo. X pure per me. E andiamo a Genoa-Napoli, quindi l'esordio di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli per il Genoa, Andrea Piras per il Napoli. Andremo subito a leggere la formazione tra poco, vai!
7: Riparte con qualche dubbio il campionato del Genoa per la gara contro il Napoli dei Rossi. Potrebbe attuare qualche novità di formazione, non dovrebbero esserci novità invece per quanto riguarda lo schema, il 3-5-2 e il centrocampo, il reparto interessato da questi ballottaggi. Frendrup dovrebbe giocare dal primo minuto, Ellerson a dare quantità, Baldanzi invece ad agire fra le linee e dare più qualità. Solo dovrebbe dunque partire dalla panchina, ma siamo sempre comunque nel campo delle ipotesi. Non ci sono dubbi invece per quanto riguarda gli esterni, Norton Caffi da una parte, anche se ci sono notizie di mercato, e Mitai a sinistra, Marcandalli, Ostigard, favorito su Ottoa e Vasquez, in difesa davanti a Beilu, mentre in attacco ci sono Colombo e Vitigna.
0: Andiamo a dare un'occhiata invece al Napoli, Stefano, perché 4-3-3 dovrebbe essere il primo vestito tattico del Napoli di Allegri. In difesa c'è ballottaggio tra Rafa Marin e Olivera, con Rafa Marin favorito, difesa naturalmente a 4. A centrocampo Anghissà parte dal primo minuto, De Bruyne in panchina, Lobotka e McTominay a comporre la linea mediana, davanti il tridente guidato da Højlund, con sugli esterni Aliso Santos e Politano. Questo il Napoli della prima giornata di Massimiliano Allegri. Pronostico di Stefani Palomeni.
3: Esordio complicato per Max Allegri sulla panchina del Napoli. Effetto Marazzi, Genoa-Napoli, vincerà il Genoa. Genoa-Napoli segno 1.
0: Per me invece segno 2. E andiamo al match tra Venezia e Lecce. Ci dicono tutto per il Venezia Daniele Najar e per il Lecce Pierpaolo Verri.
8: È un Venezia ambizioso e completamente rivoluzionato dal mercato, quello che si presenta in asse di partenza di questa Serie A. Un Venezia che punterà con forza, fin dalla prima gara con il Lecce, sulla coppia d'attacco formata da Johnny Eboah e Acor Adams, attaccante arrivato dal Siviglia. Nel 3-5-2 di Stroppa troverà spazio dal primo minuto probabilmente Kike Perez in mediana al fianco di Busio e Basic e non Som, apparso ancora in ritardo di condizione. Sulle due fasce sono favoriti Correia e Aino per un posto rispetto a Aps, che parte un po' più dietro. Bella Kocap al centro della difesa sarà affiancato da Shintien e Allal davanti a Stankovic. Unici indisponibili sono Adorante e Sverko, con Duncan fuori dal progetto e dunque non convocato.
9: Il Lecce si ripresenta ai blocchi di partenza della Serie A nel segno della continuità, ma anche con l'esigenza di rafforzare la rosa in questi ultimi giorni di calciomercato. Così il tecnico Eusebio Di Francesco, nella prima uscita stagionale, dovrà fare un po' di necessità virtù, soprattutto in avanti. Mancherà il solo infortunato Berisha, per il resto rosa al completo. Così il mister riproporrà il 4-3-3 della scorsa stagione, con Capitan Falcone in porta, la retroguardia composta da Vega, Gaspar, Thiago Gabriel e Gallo. A centrocampo saranno sicuramente presenti Koulibaly e Ngomu, mentre la terza maglia titolare se la giocheranno Gandelman e Malè. Come detto, in avanti scelte obbligate soprattutto sugli esterni. A destra ci sarà Pirotti, a sinistra Andri, mentre al centro del tridente Giobels, in vantaggio su Stulic per una maglia titolare. Studio.
0: E allora Stefano Palomeni, il pronostico di Venezia-Lecce.
3: Vittoria per il Venezia, Venezia-Lecce segno 1.
0: Per me invece segno X. Andiamo allo Stirpe perché ci sarà Frosinone-Juventus per il Frosinone Stefano Martini, per la Juventus Camillo De Michelis.
10: C'è grande attesa e grande entusiasmo in casa Frosinone in vista dell'esordio in campionato domenica contro la Juventus. Per la sfida i bianconeri, mister Alvini si affiderà ad un 11 molto simile a quello visto in Coppa Italia contro la Juve Stabia, 4-2-3-1 tra i pali, Palmisani in difesa sulla destra, Antonio Iono a sinistra, Bracaglia in vantaggio sul neoacquisto Terzic, al centro Monterisi e uno tra Calvani e Cittadini. Poi Calò in cabina di regia con al suo fianco Matteo Cichella in vantaggio su Masini, Schmidt sulla tre quarti, le due ali saranno Gejemis sulla destra, Chevernaze sulla sinistra, in attacco Antonio Raimondo.
11: Luciano Spalletti è pronto per schierare la prima formazione del campionato 2026-2027. Contro il Frosinone la Juventus scenderà in campo con il 4-2-3-1. In porta si va verso la conferma di Mattia Perin, visto che Guglielmo Vicario è appena arrivato. In difesa, sulla destra, spazio a Pier Kalulu. In mezzo ci saranno Gleison Bremer e Lloyd Kelly, mentre a sinistra è favorito Andrea Cambiaso. Ma attenzione a Zeki Celik, che potrebbe soffiargli una maglia da titolare. A centrocampo la novità sarà Douglas Luiz, che giocherà al fianco di Manuel Locatelli. Sulla tre quarti si ripartirà dalle certezze con Seisao, McKenny e Ildiz. In attacco invece ci sarà il ritorno di Randal Colomouani. Studio.
0: E allora Frosinone Juventus, Stefano Palomeni.
3: Vittoria della Juve a Frosinone, Frosinone Juventus, segno 2.
0: Segno 2 anche per me. E allora andiamo invece alla prossima partita, che è Torino-Milan. Per il Torino diamo una letta alla probabile formazione, perché c'è la prima di Abate in panchina con il 3-4-2-1. C'è un ballottaggio perché potrebbe giocare Casadei sulla tre quarti in coppia con Vlasic e Simeone, punta di riferimento. In difesa ci sarà Comuzzo, all'esordio in campionato con la maglia granata, e Cacciamani sulla sinistra. Queste le scelte di Abate. Per il Milan andiamo a sentire Antonello Gioia.
12: Il Milan ricomincia con un nuovo allenatore, Ruben Amorim, e con un nuovo modulo, il 3-4-2-1. A Torino mancheranno ancora tanti degli uomini titolari, tra recupero della migliore condizione, qualche infortunato e possibili novità di mercato. Però Amorim schiererà la formazione che più garanzie gli ha dato durante l'estate. Quindi Maignan, che è il capitano e nonostante non abbia mai giocato, va in porta dal primo minuto. In difesa il nuovo acquisto gira con De Winter in vantaggio sul recuperato Gabbi e Pavlovic. A centrocampo conferma per Chukwueze, esterno a tutta fascia, dall'altra parte Stupinian, in attesa che insomma Moreira prenda un po' le redini del gioco rossonero. A centrocampo Modric con Yashari in vantaggio su Musa, davanti tocca Gonzalo Ramos supportato da Loftus-Cheek e Sissé con Pulisic recuperato almeno per la panchina.
0: Stefano Palomeni, il pronostico di Torino-Milan.
3: Vittoria del Milan a Torino, Torino-Milan segno 2.
0: Per me invece segno X. E andiamo al match tra Atalanta e Sassuolo. E allora per l'Atalanta Filippo Di Santo.
13: Comincia una nuova era per l'Atalanta con Maurizio

0: Righi.
1: Ultimo minuto. Gasperini si affiderà per lo più al gruppo storico per il debutto stagionale contro la Fiorentina. Svilar partirà in porta, mentre davanti a lui troveranno posto Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce toccherà Molina, al debutto ufficiale in giallorosso, e Wesley, con quest'ultimo che dovrebbe essere recuperato dopo il problema alla caviglia accusato nei giorni scorsi. La coppia centrale di centrocampo sarà formata da Cristante e da uno tra Elenaoui e Koné. Il francese parte leggermente avanti nelle gerarchie, pur essendosi unito al gruppo più tardi rispetto al marocchino. Alle spalle dell'unica punta girano Dybala e Soulé, ma Mora rappresenta la principale alternativa. Il nuovo acquisto avrà l'occasione di giocarsi subito le proprie carte, quantomeno a gara in corso. In avanti, infine, sarà Malen a guidare l'attacco giallorosso.
0: È una Fiorentina completamente rinnovata quella che si presenta all'Olimpico per iniziare la stagione contro la Roma. Un nuovo allenatore, Fabio Grosso, a dirigere l'orchestra e ben 9 acquisti fatti finora da Paratici, alcuni dei quali già pronti a scendere in campo. La linea difensiva è quasi del tutto rinnovata, con Jimenez, Dragusin e Valdepeñas ad agire davanti a Capitan De Gea. Ranieri più Divieri completerà il reparto. A centrocampo l'unico che sembra sicuro è Ndur, per il resto grandi dubbi. Atta non è al meglio e Grosso potrebbe non rischiarlo, preferendo gli brescianini. Cabina di regia, Fagioli in vantaggio, ma Ulai scalpita. L'uomo più atteso, Mastantuono, potrebbe fare il suo debutto da titolare, affiancato da Gudmundsson. In attacco la scelta dovrebbe ricadere su Moise Kean, a meno che il mercato non imponga altre decisioni. A voi studio.
2: Bene, chiudiamo con il pronostico di Roma-Fiorentina. Stefano Impallomeni.
3: Partita combattuta, alla fine la spunterà la Roma. Roma-Fiorentina segno 1.
2: Per me invece segno X. E allora termina qui il giro dei campi della prima giornata di Serie A del 26-27. Eccoci Stefano, abbiamo ancora qualche minuto da passare con i nostri ascoltatori per poi dare i prossimi appuntamenti. Naturalmente ritorneremo lunedì a partire dalle ore 13 con l'analisi di tutto quello che è successo nella prima giornata, ma tra l'altro poi saremo anche nelle ore precedenti al match di Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina, sì, che giocano lunedì, quindi la giornata si concluderà lunedì sera. Bene Stefano, abbiamo sentito un po' di indicazioni sulla formazione, c'è qualche messaggio ancora da recuperare con i nostri amici. Secondo qualche ascoltatore al 331-8200-213 ritengono che l'Atalanta abbia sbagliato il direttore sportivo, sembra un po'... vediamo insomma.
4: Siamo al 20 di agosto.
2: Vediamo. Però ieri Giunto, guarda, le ha detto una cosa giusta. Siamo una squadra competitiva, quindi partiamo dal presupposto che l'Atalanta è una squadra competitiva.
4: Su questo non,
2: cioè,
4: non
2: quindi
4: si discute,
2: io preferisco più dire diamo ancora del tempo a Sarri, che certo. deve cercare di portare, non
4: sì,
2: ha un compito facile.
4: Non ha un compito facile, Marco, ma chiunque.
2: Certo, avrebbe, però cioè, lì proprio si cambia tutto. Hai visto Scalvini è stato portato...
4: Devi ormai rompere, recidere il passale, l'eredità, cioè questa cosa di Gasperini, ancora c'è l'ombra di Gasperini, e quindi hanno preso Sarri cercando di aprire un ciclo con un altro stile di gioco,
2: ci vuole tempo,
4: e soprattutto però anche l'allenatore deve capire che l'Atalanta ha un DNA europeo,
2: che è una cosa però che mi sa che va fuori dall'Europa, cioè questa altra
4: probabilità. Il discorso del doppio impegno, una partita a settimana siamo stati, torniamo, cioè ti ricordi il discorso un po', ecco, lo deve un po' assimilare l'allenatore, però devi ricominciare da capo e magari ti fai un anno che è libero di lavorare sul campo, di trasmettere, cioè ci riesci prima, no? Riesci prima a cambiare un certo tipo di mentalità, di metodologia di lavoro, certo. Però non sarà semplice e quindi occorre pazienza fino a un certo punto. Sono d'accordo, perché l'Atalanta deve rimanere una realtà consolidata,
2: come ha detto ieri,
4: soprattutto a livello continentale,
2: è una squadra competitiva, quindi potrebbe aver bisogno, magari faranno qualche
4: prova, però
2: non è che deve stravolgere,
4: deve
2: cambiare la squadra, eccetera, no?
4: Dai, su.
2: E poi rispondo a Massimo, dice: avete fatto i complimenti all'Atalanta e a Sarri inizialmente dicendo che era una scelta giusta e curiosamente affascinante, adesso cosa succede?
4: No, io
2: confermo anch'io che è una scelta molto intrigante,
4: delle riserve.
2: Però io ho detto solo, spero che non abbia sbagliato, perché comunque non è una missione facile quella di Sarri. Io ieri vedevo l'Atalanta e vedevo proprio una squadra che deve cambiare radicalmente. Avete visto quanto possesso palla doveva fare da dietro?
4: Non è abituato.
2: Quel giro palla,
4: sono che non
2: tutti
4: sono
2: che ritornati indietro,
4: si devono abituare.
2: L'Atalanta era una squadra che andava sempre avanti, adesso deve fare...

0: sui movimenti, esatto, sugli spostamenti, sulle traiettorie.
1: Poi si sono viste anche delle cose interessanti, un paio di sovrapposizioni che si sono viste dei tipico movimenti di Sarri.
0: Però Scalvini... è difficile vedere, come avevamo visto con l'Atalanta, con Gasperini, ma anche lo scorso anno,
1: sì.
0: Cioè, lo zappacosta della situazione, il trequartista, con Sarri.
1: Poi gli mancano ancora
0: l'esterno
1: qualche.
0: L'esterno che deve fare l'uno contro uno, esatto. Il mediano, ci sono altri movimenti.
1: Poi vediamo, quindi... Gaetano in quella posizione se reggerà bene. Però ieri, insomma, è partito bene. Allora, ti scrive Federico: attenzione al colpaccio della Fiorentina a Roma, doppietta del piccolo fenomeno Mastantuono. Vabbè, questo te lo rigiro a te.
0: Io te lo rigiro pure io. Lo lasciamo sospeso.
1: Dunque,
0: questa doppietta di massa ipotetica.
1: Ipotetica,
0: di Mastantuono. Poi se sarà così,
1: potrebbe anche succedere, voglio dire.
0: Allora, no, però vedi come annuisce della regia, perché è un fan sfegatato
1: di Mastantuono. Sì. No, è vero, lui l'ha sempre detto.
0: Sì, no, dico. Dico, sì. Ce ne aveva parlato Mastantuono tre anni fa,
1: da un pezzo,
0: quando era in fascia.
1: Ha una grande...
0: quanti anni c'ha? 19.
1: Gabriele ha una grande passione per il calcio argentino,
0: sì.
1: Quindi si
0: tifoso
1: vede un sacco
0: del
1: di
0: River,
1: partite, tifoso del River, eccetera,
0: per lui,
1: eccetera.
0: Perché insomma,
1: quindi,
0: del Boca non saranno d'accordo.
1: Ci abbiamo l'ultimo audio che dobbiamo recuperare, dai, che siamo proprio ai titoli di coda. Vai,
2: direttore Piccoli, buongiorno. Stefano.
0: Buongiorno,
2: scusi,
0: tra
2: però,
0: poco è sera, si va a cena, salvo.
2: Spettatori, radio spettatori telespettatori,
0: vabbè,
2: ci deve fare partecipe alla consegna della famosa coppa. Questa la dovete fare online. La coppa la dovete consegnare.
1: Sì, la diamo, ha ragione.
0: Guarda, online per me non fa niente.
2: La cerimonia, meglio, no?
0: Evitare questa parola. Online.
1: Allora, stiamo vedendo come gliela dobbiamo consegnare ad Orlando, perché io gli ho detto te la spediamo a casa. Lui ha detto no, mandiamola agli studi a Firenze. E allora lì adesso forse noi dovremmo andare presto a Firenze.
0: Non ne facciamo
1: e quindi gliela diamo proprio a mano quando andiamo.
0: Brevi
1: e
0: mano,
1: facciamo, hai capito?
0: I latini.
1: Esatto. Sì. Allora, Maurizio, classifica finale, dice. C'è già arrivata la classifica finale, mamma mia, già pensavo.
0: Ma guarda, comunque Maracanã ha una magia.
1: Ma
0: perché già è finito il campionato, ha vinto quello,
1: bello,
0: ha vinto
1: sarebbe quella... bellissimo.
0: Ma Maracanã è sta roba qua e la gente si incazza, che chiama,
1: bello,
0: insulta,
1: bello.
0: Dice ma che state dicendo?
1: Classifica finale di Maurizio, la vuoi leggere?
0: Fatevi accarezzare.
1: Però
0: magia.
1: Ancora noi non abbiamo fatto la griglia, perché aspettiamo la conclusione del mercato.
0: No, io ho fatto il griglione. Che Acciughina ha fatto come
1: no,
0: fatto,
1: noi, detto sono io. Quattro, noi faremo quattro posizioni.
0: No, io quello
1: più
0: che
1: le retrocessioni,
0: Inter,
1: più flop,
0: e poi un mucchione, come ha detto Allegri. Però insomma possiamo dire
1: Maurizio
0: noi,
1: ci Max, scrive fa Roma prima, Napoli secondo, Juve terzo, Milan
0: chi è prima?
1: Quarto. A Roma ha messo.
0: Chi ha detto?
1: Maurizio ha messo Roma prima.
0: Mi sa che è esagerato.
1: Vabbè.
0: Parecchio. No, ma non bisogna sognare troppo.
1: No, mi viene
0: essere un attimo.
1: Mi viene da dire che la Roma d'agosto è sempre stata prima negli anni. C'è un
0: sì, ma i fiaschi con 42 gradi all'ombra vanno un po' così, capito? Messi da parte.
1: Va bene, salutiamo Maurizio, dai. Poi tra poco faremo anche noi.
0: No, ma non ce l'avevo con Maurizio in generale.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì, pure
0: vino quando fa caldo.
1: Pure i nostri, insomma, assolutamente.
0: Gli alcolici, super.
1: Va bene, siamo veramente alla fine. Ringrazio Gabriele Adini e Claudio Ferreresi, cabina di regia, e naturalmente il lavoro in redazione.
0: Ciao, Claudio, ciao Gabriele.
1: Il nostro lunedì. Marinucci, a lunedì vi lasciamo.
0: Buon campionato a tutti. E non vi arrabbiate troppo lunedì, perché tante ce ne saranno. Guarda, io faccio un mio pronostico nei pronostici.
1: Il VAR non farà.
0: Che palle il VAR. Dai. Allora io ti dico: no, 2/3 sorpresone. Preparati con.
1: No.
0: Tu quante?
1: Una.
0: Una sola?
1: Una sola. E spero che possa esserci, così facciamo un po' di buffet.
0: Per me 2/3.
1: 2, va bene. Ok, grazie a tutti, a lunedì. Ciao ciao.
3: Maracanã. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: E nuovamente Marco Piccari e Stefano Palomeni.
0: Ciao
1: qui,
0: Marco, ciao a tutti.
1: Con Maracanã che è ripartita oggi, però c'è subito
0: un
1: una
0: colpo
1: news
0: sensazionale.
1: Sì, questa news di mercato importantissima che riguarda il Milan. L'arrivo definitivo di Diego Moreira dallo Strasburgo, operazione di circa 50 milioni di euro con bonus e rivendita. Quindi colpo del Milan.
0: Sì.
1: Attenzione, prima stavamo dicendo
4: dal giocatore, ho capito, vedi, mezz'ora fa. E adesso il Milan con questo arrivo, che
1: per me già senza di lui
4: come si inserirà nel contesto, ma questo è un giocatore indubbiamente bravo,
1: però questi, bravo. Questo può giocare, è un gioca a sinistra, giocare, sì, anche, sì. Però ha giocato anche a destra, anche a destra. Giocare anche a destra, quindi attenzione,
4: che rientra con, perché lui è mancino,
1: Questo è un bel colpo del Milan,
4: un esterno.
1: Allora,
4: più offensivo che difensivo.
1: Sì, uno che
4: nasce,
1: spinge,
4: attaccante, insomma. Però era un obiettivo della Roma. Un mese e mezzo.
1: Ne avevamo parlato, ti ricordi, no, tempo fa. Allora, aspetta, fortissimo. Che con noi c'è. Intanto, saluto, collegamento, Federico Bertone di Netwick. Ciao Federico.
4: Federico,
1: ben trovato, ben ritrovato.
5: Ciao ragazzi, ciao.
1: Preparati a commentare questo colpo del Milan. Con noi invece in collegamento video audio c'è il portierone Michelangelo Rampulla. Eccolo, ciao Michelangelo.
6: Ciao ragazzi,
1: ben ritrovato.
6: Buon pomeriggio a tutti.
1: Di la verità, grazie, non vedevi l'ora che ricominciamo a Maracanà, di la verità.
6: Ero qui con che guardavo l'orologio.
1: Grande Michelangelo.
6: Allora, siamo vestiti tutti di bianco oggi.
1: Oggi sì, vedi pure tu, sei di magliettina bianca. Non so Federico che ha il telefono come è vestito, però insomma magari ce lo facciamo dire. Come sei, maglietta bianca anche tu Federico?
5: Ti giuro che sì, ho la maglietta bianca.
4: Vabbè, ma l'estate che poi che ci mettiamo.
1: Scusa,
4: Allora, Michelangelo ogni tanto è il nero, fa bianco nero.
1: Certo, esatto. Federico, mi commenti questa news di mercato? Diego Moreira al Milan, 50 milioni di euro con bonus e rivendita.
5: Sì, è operazione lampo che non è ancora conclusa, ma che il Milan punta a chiudere in brevissimo tempo. È un'operazione che conferma come il Milan negli ultimi giorni di mercato, oltre a Kunku, proverà a cedere anche Leao, perché è evidente che il Milan per fare un'altra operazione da 50 milioni ha anche bisogno di andare poi sia a incassare economicamente che a liberare spazio in campo. È un esterno che piace ad Amorim e quindi la centralità che in questo momento Amorim ha nel Milan, perché davvero il mercato lo sta guidando lui. Questo ragazzo è belga, l'abbiamo visto giocare ai mondiali, sono sincero, non è un giocatore che conosco tantissimo, quindi direi una bugia se ti dicessi che l'ho visto tante volte in campo, però leggendo un po' quelle che sono le sue caratteristiche, è un giocatore che, come dicevate voi, può giocare su entrambe le fasce ed è un giocatore che salta l'uomo, quindi è quel tipo di prototipo che Morim sta cercando e che evidentemente né Kunku né Leao insomma rispecchiano, ecco.
1: Guardate che il fatto che sta mettendo al centro Milan Amorim non è una cosa proprio, qualcuno non condivide, Stefano, voglio sentire voi due. Qualcuno dice che l'allenatore non dovrebbe avere tutto questo potere di gestione, di scelta, eccetera. Io invece sono dell'idea che
4: un fatto positivo.
1: Per me è un fatto positivo, sì, insomma, dacci tu le indicazioni poi dove possiamo arrivare, perché non è detto che
4: adesso voglio dire, non è che poi Michelangelo ce lo insegna, non è che voglio dire gli intendimenti iniziali, tu vuoi cerchi di migliorare la squadra, però mi sembra che ci sia una determinazione da parte della proprietà, non soltanto di accontentare l'allenatore, di far bene, cioè voglio dire cardinale, io capisco che è stato criticato le cose, ma insomma tira fuori 50 milioni, adesso non sappiamo ancora se è ufficiale
1: 70
4: o meno,
1: però... rotti per quell'altro, per quell'altro,
4: poi dopo
1: se
4: la squadra andrà male è un altro discorso, ma sta facendo di tutto per rendere il Milan
1: competitivo. Altro deve fare?
6: No, cardinale, no, però che voglio dire, io sono d'accordo sul fatto che bisogna sempre interpellare l'allenatore quando costruisci una squadra, perché poi alla fine se io gli costruisco una squadra e ti dico Stefano tu fammi l'allenatore di questa squadra, i giocatori te li metto io, poi al minimo errore, al minimo le cose non vanno bene ti esonerano. No. Allora il discorso è che io cerco di accontentare da direttore sportivo, da presidente, cerco di accontentare l'allenatore in tutte le sue richieste di dove si, come hai detto tu prima Marco, dove ci si può arrivare, no?
1: Certo, però
6: l'allenatore deve essere preso in considerazione, perché
1: assolutamente
6: se io certo, e quindi io sono d'accordo su questo fatto, perché dopo se le cose non vanno bene il primo che salta è l'allenatore, se invece dovesse essere il contrario, io direttore sportivo, questi sono i miei giocatori che compro io e tu li alleni e se le cose non vanno bene me ne devo andare io, perché sono stato io a darti i giocatori, quindi grande collaborazione fra direttore sportivo, società, sì, e allenatore ci deve sempre essere, sicuramente.
1: No, no, secondo me l'allenatore deve dare una direzione. Amorim mi sembra che stia dando una direzione a questo Milan. Poi bisogna,
4: sì,
1: dare...
4: bisogna vedere come metti in campo la squadra.
1: Quello è chiaro, quello è chiaro.
4: Cioè, adesso... questo, Diego Moreira, per intenderci, è un esterno di fase che spinge, più offensivo che difensivo, nasce attaccante, come ha detto giustamente Federico, è belga. Entrato nel mondiale, ha fatto 2-3 volte, ecco, la differenza, salta l'uomo. Ma non è... cioè, i tifosi del Milan non devono pensare a Leao, a Nkunku, a Pulisic, no. È un esterno di fascia che spinge, uno stantuffo, se lo metti a destra rientra col sinistro, c'è un buon piede, se lo metti a sinistra va sul fondo e mette bei palloni in mezzo. Ecco. Come giocherà Amorim? Io non lo so, sono stato in vacanza, Michelangelo.
1: 3-4-2-1.
4: No, lo so, non ho visto, sì. Ha battuto il Manchester United, poi ha preso gli schiaffoni da un'altra squadra, non mi ricordo da chi. Da un'altra squadra inglese.
1: Giocato con
4: Chelsea.
1: Sì, sì.
4: Però quindi voglio dire, è ingiudicato, poi i test amichevoli se lasciano il tempo. Però Amorim, io sono d'accordo con te, cioè, bisogna credere al lavoro di questo allenatore. Adesso, come ha detto giustamente Federico, la questione Leao, questo presuppone il fatto che qualcuno parta, dai. No, 50 milioni sono tanti per questo ragazzo, sì. Diego Moreira.
1: Beh, partirà Leao, dai, ci può stare, no?
5: Anche con
1: Kunku, Leao,
4: e Tomori, no? Pure
5: Tomori, Fofanà, quelli sono i giocatori che sono stati messi.
1: E non li vede, non li vede, non li vede, Amorim.
5: Sì.
1: Non
5: ecco, vede. Guarda, forse se posso dire, quello che un pochino mi ha stupito è questo modus operandi molto netto anche a livello comunicativo, perché insomma far sapere 15 giorni prima della fine del mercato che ci sono 4 giocatori fuori rosa di fatto, perché di fatto non verranno più convocati per la partita con il Torino, per la seconda di campionato, cioè è come se non ci fossero, è una mossa molto, molto coraggiosa, molto forte, perché uno magari tende, no, un club tende a non pubblicizzare così,
1: esatto,
5: il fatto che ci siano,
1: cioè non mettere in piazza
5: uscita
1: il fatto che quel giocatore tu te lo stai dando via, insomma questo,
5: no,
1: è il concetto,
5: cioè che te li viene a prendere, te li vengono a prendere, ma alle condizioni. Invece in questo senso il Milan insomma continua a muoversi in un modo un po' diverso da tutte le altre.
1: È vero, è vero, sì, anche a livello comunicativo c'è questa tendenza a essere netti, no, proprio come si stanno muovendo. Senti Michelangelo, ci sei?
5: Sono qua.
1: Dico, la Juve adesso la Juve adesso ha il portiere vicario, quindi che mi dai un tuo...
5: il portiere ce l'ha. Vabbè. Il portiere ce l'ha sempre avuto.
1: No, voglio dire, tu è stata un'estate a rincorrere il portiere, tanti nomi si è adesso ha scelto vicario. Che cosa ne pensi di questa scelta?
5: No, a me vicario piace, è un portiere che mi è sempre piaciuto. Io l'ho visto in prima persona quando allenavo la Salernitana, lui giocava ad Empoli ed mi è piaciuto come portiere.
1: Sì, però...
5: quindi la Juve ha fatto no,
1: sei convinto?
5: Però. No, ma poi come eravamo convinti di Gregori, che ha fatto molto bene a Monza, dopo sai, giocare nella Juve è un po' diverso. Io faccio delle altre considerazioni, no? Nel senso che adesso la Juve con l'acquisto di Lukumi insomma sembra che sia meglio, almeno sulla carta, poi il campo che parlerà è un pochettino più coperta, e il portiere ne giova sicuramente, perché ragazzi qui il discorso del portiere è importantissimo, però certo, è importante, altrettanto importante la squadra, perché il portiere da solo non riesce a vincere le partite, quindi le squadre come la Juve hanno bisogno di vincere le partite, questo è fondamentale. Certamente l'acquisto di vicario non deve essere visto come leggo e come se fosse la terza o la quarta scelta, no? Perché la Juve andava
1: su altri nomi, c'erano
5: su altri nomi, però credo che insomma il portiere nel giro della nazionale italiana credo che valga molto di più di un portiere che nel giro della nazionale giapponese, con tutto il rispetto per il Giappone.
1: Su questo sono d'accordo, infatti c'era un ascoltatore prima, ci chiedeva, ma tra Suzuki, Vicario e Perin chi è più forte?
5: Perin,
4: bravo.
1: Anticipato Michelangelo. Ma meno male che l'hai detto tu, perché se lo dico io dopo mi dicono ma è sempre il solito a criticare.
5: Meno male che l'hai detto tu. Stefano, io l'ho vissuto anche sulla mia pelle.
4: Ma Michelangelo,
5: ho cominciato molto presto e tutti dicevano
4: ma
5: non
4: ti
5: capivo all'inizio.
4: Ma hai fatto bene all'inizio.
5: No Stefano, non capivo all'inizio. Dicevo, ma se uno è forte a 18 anni, perché non deve giocare?
6: Ci sono ruoli e ruoli, no? A 18 Beh. Anni, anch'io ho iniziato a giocare nel professionista a 18 anni e tutti mi dicevano: no, il portiere deve avere 26, 27 anni. Non capivo il perché. Poi crescendo capisco il perché. Perché
0: Beh, ci sono state
6: è un ruolo Peruzzi, talmente che l'esperienza.
0: Peruzzi,
6: l'esperienza.
0: Buffon, ci sono state delle eccezioni.
6: No, no, dopo sì, però dopo capisci che tu crescendo e giocando. In tutti i ruoli, però in maniera particolare il portiere ha bisogno di tanta esperienza. Sì. Io credo che Perina abbia di quella tanta esperienza, così come Vicario, che insomma ha giocato nelle squadre piccole.
0: Certo, si porta, a giocare si porta suo cognome Marco un po' impegnativo, capito? Perché sai, poi anche le
6: Vicario.
0: Cose, Vicario. Certo. Vabbè, speriamo che non sia Vicario di nome di fatto.
6: Scusa Stefano, anche
0: perché i tifosi poi diranno ma che è Vicario di Dibu Martinez, è Vicario, se le cose poi non vanno per sai tutti questi titoli, questi giochi di parole.
6: Di cardinale prima.
0: No, ma sai Vicario, come funziona Michelangelo? Lo imbrocchi subito.
1: Certo.
0: O se no Vicario
6: no, io credo che sia. Non mi sbilancio mai perché se non vedo il campo io non mi sbilancio mai, così come l'acquisto del Milan, prima voglio vederlo giocare nel Milan, quindi
1: certo.
6: Poi bisogna dare no giudizi, no, ma un'opinione. E così anche Vicario, però devo essere sincero, sono contento che sia rimasto un portiere italiano nella Juventus e che
1: almeno quello
6: portiere...
1: dai, almeno quello
0: che... cioè in caso, no, in caso che si presta il suo cognome si presta dei titoli,
6: certo,
0: capisci,
6: certo,
0: le cose non
1: chiaro.
0: Portiere Vicario, capito? Tutte queste
1: figure
0: di
1: come... vabbè. Che ne pensa invece Federico Bertone? Federico?
5: No, sono d'accordo. Sai, il problema del fatto che Vicario potrebbe essere vissuto come una terza scelta è il fatto che per tutta l'estate si è parlato di altri nomi. Quindi questo è un effetto collaterale.
1: Certo.
5: Se la Juve fosse andata subito su Vicario... non ci sarebbe questa possibilità, invece ha seguito il Dibu Martinez.
1: Ma sii sincero, tu ti aspettavi Vicario alla fine della fiera?
5: Ma ti dico la verità, sì, perché ho capito fin dall'inizio che la Juventus voleva un nuovo portiere, ma non voleva spendere molto, perché quest'estate aveva bisogno di spendere i soldi su altri ruoli. Poi mi aspetto che magari Vicario farà bene e sarà il portiere del futuro della Juve. Se invece non convincerà fino in fondo, l'estate prossima magari allora la Juventus andrà a fare un investimento diverso. Certo. Mi sorprende, se devo dirvi la verità, la cifra. Perché io sentivo parlare fino a marzo, aprile di 30-35 milioni, in realtà Vicario arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 10. Quindi è un ottimo affare questo che fa la Juventus e se ne era parlato tanto anche per l'Inter in passato, si diceva no, poi alla fine l'Inter ha deciso di confermare Martinez perché Vicario costa troppo, non è vero che Vicario costava troppo.
1: Vabbè, comunque dai, vediamo, insomma, poi hanno preso anche Lucumì, su Lucumì siete tutti d'accordo, un buon difensore, che voto dai a Lucumì come difensore Juventus?
0: Può essere 7,5 in una stagione, ma può essere anche 4.
1: Ogni tanto fa delle cose.
0: Ma Lucumì è sta roba, ha fatto un campionato strepitoso con Motta lo scorso anno.
1: Ogni tanto sfarfalla un pochettino, è quello
0: quindi
1: pericoloso.
0: Però
1: lì
0: è un giocatore possente d'anticipo. Sì, se Spalletti gli regola il minimo.
1: Te Michelangelo, sei d'accordo?
6: No, sì, sono d'accordo. Dipende. Io sono sempre convinto che ogni situazione per i calciatori sia importante, la situazione dei compagni, della squadra dove sei, del luogo, di come ti trovi. E ripeto, credo che sia un ottimo acquisto, però si deve confermare sul campo. E poi il giudizio del campo, Stefano, sappiamo benissimo, è quello che non lascia scampo a niente.
0: Niente.
6: Quindi le parole si fanno all'inizio, si fanno tante parole, questo 50 milioni, la Juve ne sappiamo qualcosa l'anno scorso, 50, 40, 60, 70, poi alla fine il campo...
1: Quanto ha pagato Colomani, la Juve?
6: È impietoso, il campo.
0: Federico, tu sai le cifre esatte dell'operazione Colomani?
5: Attorno ai 45,
1: ci siamo.
0: Cioè, sei sbagliato di poco.
5: L'ha pagato. L'ha inseguito a lungo e alla fine l'ha preso. Credo anche che proverà a prendere un altro attaccante perché David mi sembra evidente che non piaccia.
1: Il
5: però,
1: direttore di tutto Mercato Web ha parlato di Zirkzee.
5: Che piace tantissimo a Spalletti. Lì è da capire se riesci a vendere Jonathan David. perché Jonathan David ha altri 4 anni di contratto.
1: C'è Rampulla, quindi... che tu non hai sentito, non hai sentito Rampulla, ha detto a chi? Cioè, chi?
4: No, infatti, hai pensato a voce alta, Michelangelo.
5: No, ma no, Michelangelo ha ragione, è così, a chi? Però loro no, vorrebbero. Vabbè.
6: Oh, i procuratori lo trovano l'acquirente sicuro.
1: Sì, sì.
6: No, ah, no, ma beh, sicuramente
1: speriamo per la Juventus.
6: Un anno non bellissimo, assolutamente. Forse, quindi, sai, trovare degli acquirenti.
4: Nel
6: però
4: campionato francese ha degli stimatori.
6: No, sicuramente. Magari uno dice ci credo, magari qui si rilancia e fa l'acquisto.
1: Mm. Vabbè, vediamo un po'.
6: A volte funziona anche così,
1: E dunque Massimo,
6: ma io perché non un, cioè io dico una cosa, no, dico sì, tutti questi nomi esotici mi piacciono, sono dei buoni giocatori, però ma perché una squadra come la Juve non deve avere un attaccante italiano forte che potrebbe essere come una punta,
1: ma
6: di
1: tu lo
6: appoggio.
1: Trovi forte, scusa,
4: chi,
1: adesso,
6: a me io ripeto qua e tutte le volte ripeto, a me piace molto Pinamonti e mi piace, è un buon giocatore
4: alla Juve,
6: però magari
4: Pinamonti,
6: chi ne sai, tu metti alla Juve
1: e poi presenta con Pinamonti alla Juve, dai,
4: ma dopo
1: pazienza,
4: no, ma dopo Michelangelo rispetto, anni e stagioni in cui ti sono andate tutte storte le cose, ti presenti con Pinamonti all'Allianz Stadium, ma se sbagliano stop sei finito.
6: Scusami Stefano, hai preso Cuolomani e prendi Pinamonti come
4: sì
1: come sostituto,
6: capisci? Cioè voglio dire, quando io sono arrivato alla Juve sempre
4: ma era un'altra squadra,
6: però la Juve no ho capito, ma la Juve ha preso Ravanelli dalla Reggiana, voglio dire
4: Ravanelli era forte,
6: però dopo Ravanelli è arrivato alla Juve e ha fatto sfraceli, ho capito.
4: Ravanelli era forte,
6: però Ravanelli giocava nella Reggiana,
4: sì, però si sapeva che era forte, dai, spaccava le porte, girava, boom, faceva delle
6: Fabrizio non è che era forte, Fabrizio un fuoriclasse, era un fuoriclasse,
4: però ho capito, ma no, vai, hai detto di quella squadra, ma è imparagonabile il discorso, Michelangelo, cioè potevi
6: mettere
4: qualcosina, però la struttura era di altissimo livello.
6: Stefano, dico, hai preso Cuolomani,
4: ma qui devi ricostruire. Sì, ma non
6: prendi,
4: devi.
6: Prendi una...
4: Mi sembra che la ricerca adesso mi piace questo
6: no,
4: confronto.
6: Perché tu prendi
4: no,
6: un giocatore.
4: Però il mercato della Juventus non deve essere la ricerca della ciliegina. E tu devi fare devi costruire fondamenta in mezzo al campo. Cioè, in mezzo al campo, Federico.
6: No,
4: mica,
6: mi
4: faccio
6: dicevo,
4: prima ne parlavamo prima. Ma in mezzo al campo va bene così la Juve?
6: No, ma io infatti sono d'accordo. No,
4: in difesa, in porta e davanti. In mezzo?
5: Però Stefano non può neanche rivoluzionarla totalmente.
4: Lo so, però, ma il cuore, la forza di una squadra si misura
6: con i vostri
4: nel mezzo.
1: Aspetta.
6: Scusami, Stefano, ho parlato con i vostri colleghi, no? Mi hanno fatto un'intervista. Dice, ma tu dove
1: chi
6: prenderesti
1: fatta
6: qualcuno?
1: Chi t'ha fatto l'intervista, scusa?
6: Non mi ricordo.
1: Vabbè.
6: Forse tutto Juve, insomma. Vabbè. Però voglio dire... dov'è che della Juve deve migliorare in difesa? No, a centrocampo deve prendere uno, ma allora qui si sta parlando di prendere 60 milioni Cop Minus, 50 milioni David, 40 milioni Open Down.
1: Ma chi ti dà 60 milioni per Cop Minus?
6: Hai comprato.
1: Ecco,
6: ma scusatemi, adesso non sarebbe venuto, però tu prendi 60 milioni e ti compri il Rodri come ha fatto il
4: Barcellona. Ma ti serve un giocatore di quelle caratteristiche, non so se è Mecca, il giocatore quello che gioca nel Dortmund, quello fa reparto. Ti serve un giocatore che faccia reparto e dove i Locatelli, Thuram e diventano ancora più forti. Cioè serve un giocatore fortissimo per far diventare forti quelli che già hai.
6: Che traina tutti gli altri. Sì,
4: uno te ne serve, non è di comprare 5, ma credo che Spalletti ragioni un po'
1: poi
4: così.
1: Adesso prendo qualche audio.
4: Si aspetta un Bellingham in mezzo al campo, non giù, il fratello.
1: Fratello.
4: Ma visto che sono delle brand, ma sono giocatori totali, internazionali, i Pogba di una volta. Serve un Pogba
1: Federico, senti, voglio chiedere una cosa. Ma ad oggi, in base alle manovre di mercato che sono state fatte, meglio il Milan o la Juve?
4: Ecco, mo ritorno.
5: Tu dici con le cose attuali?
1: Sì, certo, adesso.
5: Io credo che ad oggi partano più o meno lì tutte e due, quindi dietro Inter e Napoli.
1: Sì, questo sì.
5: Dico una mia preferenza ad oggi, io preferisco la Juve. Ma perché il Milan ancora è incompleto, è molto più incompleto. La Juve secondo me si sta delineando, avete ragione voi, manca ancora qualcosa a centrocampo, lo faranno, dopodiché abbiamo capito più o meno com'è la Juve. Il Milan invece, ragazzi, deve ha deciso di vendere 4 titolari, quindi vuol dire che ne deve comprare altri 3 o 4. E quindi io a 15 giorni dalla fine del mercato non lo so che Milan sarà. Io penso che faranno un buon lavoro alla fine, però oggi è difficile giudicare. Invece la Juventus secondo me si è rinforzata. Io poi sono un stimatore di Spalletti, secondo me Spalletti è un allenatore che difficilmente fallisce. L'anno scorso ha fallito.
1: Però scusa,
5: vero,
1: io non capisco una cosa, perdonami, forse è un mio limite, no? Coinvolgo pure Michelangelo. La Juventus si è rinforzata, però perché il Milan non si è rinforzato? Scusatemi. Maignan in porta ce l'hai ed è più forte di Vicario, e quindi tu già parti dal portiere più forte. Tu prendi Ghila e loro prendono Lucumi. Se faccio li metto a paragone, non c'è confronto. Meglio Ghila. Non stiamo dicendo una cosa, no?
4: Però aspetta, l'attaccante Ghila ha giocato nella Lazio.
5: No. Questo,
4: a San Siro ancora non
1: l'abbiamo Lucumi ha giocato a Bologna.
4: Esatto. Quindi però se tu mi dici che Ghila è meglio di Lucumi,
1: come
4: vediamo,
1: giocatore è meglio.
4: Vediamo come l'effetto San Siro, l'effetto Allianz Stadium.
1: Per carità.
4: Cioè,
1: per
4: come
1: carità.
4: Dice Michelangelo, ci sono pesi, no? Casacche, maglie differenti, esperienze differenti, aspettative differenti.
1: Gonzalo Ramos e Colomani, mettiamole a confronto.
4: Gonzalo Ramos, certamente parte...
1: Al campo c'è Yashari che troverà sicuramente più spazio rispetto ad Allegri.
4: Sì, però io credo, non so, di intercettare Marco, non tanto il gioco delle figurine, perché Federico si riferiva, cioè tu c'hai non so,
1: allora
4: Michelangelo,
1: se, no,
4: ma il mio pensiero te l'avevo
1: forse
4: detto,
1: mi volete dire che avete dei dubbi su Amorim, che è diverso.
4: Amorim comincia un lavoro adesso. Spalletti ha 8 mesi di Juve, quanti ne ha fatti? 8, 7 mesi, non me ne... quindi qualcosa in più è avanti, cioè per un allenatore sei un pochino più avanti, ecco perché ti dico che è un pelino più avanti la Juve da questo punto di vista. Se facciamo il gioco delle figurine, poi sono d'accordo con te, ci sono giocatori, sono giocatori individualmente più forti.
1: Michelangelo, vai Federico, poi sento Michelangelo.
5: No, volevo solo completare, io non ne facevo un discorso di giocatori presi a uno a uno, io te l'ho proprio chiesto, ho detto, ma il giudizio lo stiamo dando alle rose al momento?
1: No, oggi.
5: E allora vedi che oggi dal niente il Milan prende un giocatore e lo paga 45 milioni, cioè è troppo incompleto ancora il Milan per dare un giudizio. Io te lo do tra 15 giorni.
1: No, Milan. È giusto darlo.
5: Tra 15 giorni ti dico che il Milan può lottare per lo scudetto, perché se il Milan ha questa potenza economica di andare a prendere giocatori da 70, 80, sai, se li sa scegliere, perché poi ha ragione anche Rampulla, non basta pagarli i giocatori, devono essere anche poi funzionali, devono rendere in campo. Però qui c'è un allenatore che con il suo agente sta facendo mercato, stanno andando su profili.
1: Certo.
5: Per cui magari tra 2 settimane il Milan è la squadra più forte d'Italia. Ad oggi, secondo me, è troppo incompleto rispetto alla Juve.
1: Rampulla?
6: No, d'accordissimo. Cioè, dipende come vogliamo fare il confronto, no? Se il confronto come squadra o confronto come singoli giocatori. Ma è un discorso totalmente diverso, perché secondo me come squadra in questo momento la Juve è più avanti, anche perché, come diceva anche Stefano, Spalletti è 8 mesi che lavora sulla maggior parte di loro, con qualche giusto innesto, e si spera che non sono male i Vicario, Lucumi e Colomani, direi che insomma è leggermente avanti la Juve in questo momento come squadra.
4: A meno che non si inventi Lucumi in mezzo a campo. No, beh,
1: ma c'è come in mezzo al campo. Oh,
4: che vai a sapere? Guarda che le trasformazioni poi.
1: Claudio, mi dai un audio che chiudo questo blocco con l'audio. Dopo Lucumi in mezzo al campo, ci possiamo pure fermare. Vai.
7: Buongiorno Marco, buongiorno Stefano, bentornati dalle ferie.
1: Grazie.
7: Allora, io ho una considerazione da fare. Io ieri sera ho visto il Como contro il Liverpool e mi chiedo, ma il Como, ma come sta giocando?
4: Come sta giocando?
7: Penso di fare una stagione come ha fatto ieri sera, a correre tutto il campo come dei forsannati, senza né capo né testa.
1: Addirittura,
7: cioè,
4: una squadra non ti importa,
7: fai gol, cioè, tutto bello, vero, tutti bravi.
4: Ma con l'Arsenal com'è andata?
1: Tic,
7: dove volete andare?
4: E con l'Arsenal com'è andata?
1: Ma con l'Arsenal doveva prendere in imbarcata, gli è andata bene, gli è andata, dai.
4: Però fa bene, te lo può dire Michelangelo. Fa bene a fare questo percorso con squadre forti, alzi l'asticella, intensità la mantieni, e quando vai a giocare partite nel campione sembrano partite, cioè, là non dico amichevoli, però
1: giochi facili, dici così, giochi facile, adesso ci alleniamo,
4: no, però l'effetto è questo: se tu vai a incontrare invece squadre di terza categoria, le cose 7-0,
6: ma non
4: capisci a che punto stai,
6: anche perché no. È la prima volta che partecipa poi alla Champions League e deve incontrare queste squadre. Bravo, certo. Tutto che comincia a
1: devi capire,
0: prendere un po'
1: che aria tira. Può lottare per lo scudetto il Como, ci chiede Luigi.
0: Ancora no.
1: Michelangelo, però, siamo... Stefano dice no, Michelangelo
0: ancora no.
6: No,
0: ancora
6: no. Credo ancora no, però ancora no. Sai, adesso sono dintorni, ne parlo. Sono molto curioso di vedere, perché riconfermarsi non è semplice. Quindi, però la base è molto buona, certamente.
1: Bertone.
8: Sì, anche secondo me, anzi, io sono curioso di capire quanti punti potrebbe togliergli la Champions, eventualmente. Perché la Champions pesa, ma è giusto che sia così, perché certo, sarà per il Como sarà un'avventura fantastica, la vorrà fare al 100%. Però questo vuol dire che quando magari giochi il mercoledì sera a Liverpool, certo, magari poi il sabato a Cagliari potresti lasciare qualcosa.
1: Questo è vero.
0: Un po' tutte però.
1: Sì. Federico, grazie, ci sentiamo prestissimo. Federico. Un abbraccio a Federico,
8: grazie,
1: Bertone.
8: Ragazzi.
1: Va bene, ci dobbiamo fermare.
8: A presto.
1: Michelangelo, ti posso rubare qualche altro minuto?
0: Dai. Michelangelo, su, fai
1: ti
0: devo
1: chiedere una cosa, prima fascia,
6: perché
1: seconda.
6: Per la prima puntata.
1: Vabbè, dai, su, adesso, tanto fa caldo fuori, dove vai? Che fa caldo.
6: Alla nostra
1: età bisogna stare nei posti freschi, lo dicono tutti i dottori.
6: Bisogna bere, mangiare tanta frutta.
1: Esatto.
6: Siamo
1: coetanei un po' tutti qua. A tra poco.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Siamo di nuovo con voi e noi continuiamo a fare la trasmissione pure quando siamo in pausa, caro Stefano.
0: Sì, immaginiamo la prima giornata, le sorprese, allora, sai, le squadre
1: non sono
0: pronte.
1: La Juve non è completa, la Milan non è completa, la
0: Secondo
1: Roma
0: me
1: non è completa. Quali sono le squadre più complete?
0: Nessuno, l'Inter.
1: L'Inter. Quindi l'Inter davanti a tutti. Il Napoli? Quindi prima fascia Inter e Napoli.
0: Adesso, a oggi.
1: Ad oggi,
0: 17
1: sì.
0: agosto, sì.
1: Però per lo scudetto tu dici più Inter di Napoli?
0: Sì.
1: Vabbè. Sì. Quindi mettiamo avanti l'Inter da sola. Napoli
0: dipende dall'Inter,
1: dietro.
0: L'Inter dipende dall'Inter. Se fa l'Inter vince il titolo. Se no vince un'altra squadra. Però se tu mi dici che io vincerò il posto dell'Inter, non ti so rispondere. Ci sono tante squadre.
1: Certo.
0: Tu sei sicuro, sei certo che Napoli farà questo campionato strepitoso con... Io non ne sono certo, è una squadra sicuramente competitiva, però l'Inter è avanti, secondo me.
1: Aspetta, adesso facciamo un attimo di... Intanto c'è Michelangelo Rampulla, giusto? C'è ancora?
0: Ciao Michelangelo.
1: Michelangelo, ben trovato.
6: Ciao, eccomi
1: collegamento
6: qua.
1: Con noi. Adesso
6: non mi
1: arriviamo.
6: Sono mosso da qua.
1: Ma lo so. Arturo di Napoli in collegamento
0: ciao,
1: con
0: Arturo.
1: Noi. Ciao Arturo.
9: Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Stefano. Ciao. E un saluto al portierone.
1: Ciao
6: Arturo, ciao.
1: Oggi l'abbiamo un po' rapito, caro Arturo, capito?
9: Voi siete di palato fine,
1: mica stiamo qui a capito. Però con noi c'è un altro collega amico che ritroviamo, e quindi adesso un po' stiamo ritrovando un po' tutti. Angelo Forgione, ciao Angelo, non c'è? Allora arriva tra poco, va bene, mi date voi l'ok. Allora, c'è adesso, vedi, era una finta, mi ha fatto, ora fa un dribbling latino. Angelo Forgione,
0: ciao Angelo,
1: ben trovato.
10: Ciao a tutti, ben trovati.
1: Ciao, Angelo, ben ritrovato. Buon Ferragosto in ritardo, ma insomma sempre è bello farci. Allora, no, dicevo, mettiamo davanti a tutti l'Inter, prima fascia col Napoli.
0: Tu mi hai fatto una domanda, io la metto là davanti, poi magari, non so, sentiamo Michelangelo.
1: Michelangelo, sei d'accordo? Cioè,
6: sono d'accordo.
1: Prima fascia,
6: sono d'accordo,
1: quindi tu chi metti in prima fascia adesso? Inter e...
6: Anch'io metto l'Inter perché è una squadra ormai consolidata. Sa quello che vuole, come gioca veramente, insomma, giocano bene, sono forti. E poi Napoli, Juventus, come dicevamo prima, se il Milan fa qualcosa, il Milan, alla fine sono sempre le stesse quattro, però l'Inter è passo avanti a tutti.
1: L'Inter, sei d'accordo Arturo?
9: Ma guarda Marco, io ho gli stessi principi, così quando avevo detto del Napoli, quando fu campione d'Italia, è giusto accreditare ai campioni d'Italia il passaggio, insomma, del quantomeno lo scelto del podio più in alto ad oggi, perché poi il mercato è ancora aperto.
1: Quindi tu in prima fascia l'Inter lo mettiamo insieme lì, chi metti ad oggi, perché poi aspettiamo anche la chiusura del mercato, però facciamo un'analisi ad oggi.
9: Ma guarda, ad oggi quella che può dar fastidio all'Inter ad oggi è il Napoli, no, faccio fatica a vedere il Milan. Confido un qualcosa nel nella Juventus, perché,
1: ma perché
9: secondo
1: il
9: me
1: Milan, questa cosa che state proprio sto Milan, che lo state proprio, non, io non mi convincete sta cosa, guarda,
6: ma perché cambia
1: di perché
9: a me... No, ma perché in sostanza non è che ha rivoluzionato il mondo, è arrivato un allenatore che ad oggi parla bene, ma voglio vederlo sul campo, perché poi il rettangolo verde dà risposte.
1: Non ti
9: che...
1: convince nemmeno a te, insomma, mi sembra.
9: Non è che ha fatto acquisti dove per dire insomma qualcosa. L'anno scorso le difficoltà del Milan, le difficoltà del Milan si vedevano, insomma, si vedono, e quindi
1: soprattutto non credo che abbia la...
9: insomma, non lo vedo, non lo vedo per tanti aspetti, per quello che ci ha fatto vedere negli anni, nei mesi scorsi.
1: E stavi concludendo, Rampulle, ti ho interrotto, così sento anche Forgione.
6: No, io sono d'accordo. Il discorso del Milan è una squadra che insomma magari farà degli altri grandi acquisti, come quello che diceva da voi di prima,
1: oggi,
6: no?
1: Ha tirato fuori 50 milioni così, tac,
6: deve, no, deve amalgamarsi, deve diventare una squadra. Io ripeto sempre questo concetto, no? Per vincere il campionato bisogna essere una squadra, non avere solo i nomi. E quindi per questo anch'io, come Arturo e come Stefano, dico l'Inter sicuramente per la squadra che è, e poi è, beh, poi è Napoli e tutto il resto dietro, però è difficile, no, che se queste due squadre poi il Napoli adesso riprende Anghissà, De Bruyne, insomma recupera gente importante, diventa prima fascia come l'Inter.
1: Certo. Forgione, Angelo, che dici?
10: La situazione è un po' complicata, ma si sbroglierà tra qualche giorno, fine mercato. Adesso è un po' presto, però devo dire che l'Inter ha fatto già quello che doveva fare. E se devo mettere il Napoli in prima fascia, lo metto anche, ma l'Inter ha allungato in questo momento, quindi ha messo dentro...
1: Cioè tu vedi l'Inter comunque davanti al Napoli, non le metti sullo stesso piano?
10: No, assolutamente, l'Inter ha allungato molto sistemando la difesa, sostituendo Dumfries con Spence, mettendo al centro Stone, che è un signor centrale.
1: Può fare pure il centrocampista, ragazzi.
10: La difesa l'ha messa a posto, se consideriamo il Napoli al momento è ancora sostanzialmente fermo, va verso qualche acquisto lì, proprio nella zona più colpita da infortuni che la difesa, ma insomma non sono acquisti che ti fanno fare...
1: Chi sta arrivando, Angelo, così lo diciamo, magari lo ripetiamo un attimo, in difesa?
10: Banyashil, che sostanzialmente è un po' un punto interrogativo, no? Una scommessa, sì. Un po'...
1: Io non lo conosco, sono sincero, non ho avuto modo di vederlo.
10: Un giocatore che nel Monaco ha fatto molto bene, però poi dopo al Chelsea si è completamente perso, limitato da molti infortuni, quando ha giocato ha fatto male. Quindi è una scommessa che Manna forse intende vincere, e ci può anche stare, perché insomma sono 3 milioni di prestito con diritto di riscatto, non con obbligo, quindi può essere una scommessa. Se la vinci per 3 milioni di euro, e se la perdi hai buttato 3 milioni, ma insomma in questo momento c'è un'emergenza là al centro. Il problema è che non sono quei calciatori che ti fanno fare il salto di qualità, a meno che insomma non venga fuori qualche sorpresa particolare, come è successo già in passato con il Napoli, perché il Napoli poi è bravo a fare queste operazioni. Però in questo momento vedo l'Inter avanti, avente il Napoli, e il Napoli in attesa di fare quello che deve fare, ma io credo che poi i colpi li farà alla fine, perché farà tutto il contrario dell'anno scorso. L'anno scorso il Napoli si è fatto prendere per il collo, dando comunque carta bianca a Conte, che voleva tutti e subito a inizio ritiro, ha sbagliato gli acquisti, non si sono rivelati importanti, se li trova adesso un po' sul gruppone, e quindi adesso il Napoli farà il contrario, cioè andrà a comprare alla fine, al contrario di come ha fatto l'anno scorso, che è andato a comprare all'inizio.
1: Ma voi avete fiducia piena su Allegri, che possa ritrovare l'Allegri che poi abbiamo visto che vinceva con la Juventus? Oppure,
4: Marco, intendiamoci, Allegri è indiscutibile perché è uno dei migliori allenatori italiani, però deve riscattare delle stagioni, non certo anche per demeriti suoi, insomma, per un contesto generale che non ha aiutato.
11: La qualità del Napoli non è come quella del Milan, dai.
4: Però insomma è atteso da una grande sfida, quindi deve anche lui dimostrare di essere tornato quello di una volta. Insomma, voglio dire, la vita è fatta anche, no, di sfide personali. Se lui vincerà la sua personale sfida, la sua sfida personale, il Napoli potrà tornare ad essere competitivo. Sta tutto là. E credo che i giocatori ci aspettino qualcosa da questo punto di vista.
1: Non lo so. Io, sapete, non sono un grandissimo estimatore dal punto di vista della qualità di calcio, che però bisogna dire che Allegri trova forse una squadra in questo momento un po' più vicina a quella che è l'idea di Allegri. Cioè, Napoli è più forte del Milan che c'è avuto l'anno scorso. C'ha dei giocatori con più esperienza.
4: Ma lì guarda, c'è da spingere un tasto. I calciatori si attendono ad Allegri che allenti un po' questo, no? Questo biennio è molto impegnativo.
1: E lo può fare.
4: Se tocca i tasti giusti, il Napoli riparte. Se no, altrimenti. Vediamo un po'. Va incontro a un.
1: Michelangelo può toccare lì i tasti giusti? O se sbaglia pure quest'anno, no?
6: No, sicuramente può toccarli, perché l'ha già fatto anche alla Juve, perché ha continuato lì dove era iniziato Conte. Antonio Conte. Quindi, e poi lui è uno che sulla gestione dei calciatori, dei fuoriclasse, sa quello che deve fare. Quindi io credo che in questo momento più che l'aspetto tattico, tecnico-tattico, sia sull'aspetto mentale dei giocatori, e credo che Massimiliano sia il top in questo.
1: Forgione?
10: Sì, è esattamente quello che diceva Stefano prima, lo confermo. Sostanzialmente il Napoli si affida alla voglia di riscatto di Allegri, che ha in questa occasione forse l'ultimo treno.
1: Sì, l'ultimo treno per lui, ragazzi.
4: Cioè, Angelo, scusami, però traducendo in parole povere, è lui che deve dimostrare a Napoli, non i giocatori.
10: No, non c'è dubbio, assolutamente.
4: È quella la chiave. Cioè, se si trovano bene, se no non riparte niente.
10: No, ma assolutamente. Insomma, adesso è tutto il contrario rispetto a Conte. Conte è detto la legge in tutto e per tutto. Allegri invece si è detto aziendalista, ha allentato un po' il tipo di allenamento, ma insomma è il suo modo di allenare che non è, come dire, così compulsivo, chiamiamolo così, come quello di Conte. Lascia un po' più di libertà al lavoro col pallone, meno lavoro a secco, meno fatica, insomma, dopo due anni di limone spremuto c'è bisogno un po' di questo, e su questo poi De Laurentiis conta, ma del resto conta anche Allegri, perché è un'opportunità che il Napoli ha dato anche a Allegri. Insomma, Allegri se l'è presa di buon grado, perché è caduto in piedi dopo quello che è successo con Milan, forse è l'unico che è caduto in piedi dopo il tragico finale che ha avuto il Milan l'anno scorso, e adesso deve cercare di prendere questo, penso, ultimo treno, perché insomma l'allenatore, il prestigio di Allegri si sta un po' allontanando nel tempo con quello che è successo al Milan, con l'ultima Juventus, e adesso se dovesse, faccio le corna ovviamente da buon napoletano, dovesse fallire anche al Napoli, penso che la carriera da
1: Allegri... No, ma io sono d'accordo che questo per lui è un treno importante, è un treno proprio della sua carriera importante. Quindi sì, questo è un passaggio notevole per lui. Arturo di Napoli?
12: Guarda, io te la butto lì. Insomma, quando Conte va via da un club, insomma, i numeri non sono incoraggianti per Allegri. Insomma, proprio poi in virtù di quello che diceva Angelo, se non erro, che Conte insomma ha un modo di lavorare che dove richiede molta energia ai calciatori, quindi però nel contempo su quello che è Allegri, su quello che è la tenuta mentale, su come gestire il gruppo, io credo questo va a beneficiare di Bruyne, ma anche di Lorenzo, che non è più un giovanotto. Io credo che da Lorenzo questa è una riflessione che ha fatto, perché Conte il calcio non lo inventa, però non fa disastri, ok? Quindi non c'è, per farti capire come mentalità, come codici tattici, come Sarri, che ha comunque bisogno di tempo per far sì che i giocatori entrino in quelli che sono i meccanismi, no? Belli se riescono poi ad essere assimilati, ma diventano problematiche quando fai fatica, soprattutto quando non c'è qualità. Mentre Allegri è un tradizionalista che comunque mette, come si suol dire, il centravanti a fare il centravanti e il difensore a fare il difensore, insomma non si inventa niente. Questo credo che sia stato l'ago della bilancia che ha fatto far sì che De Laurentiis andasse a scegliere Allegri, proprio in virtù anche del percorso che questi ragazzi hanno fatto. Quindi secondo me si è reso conto anche lui che ha necessità che questi ragazzi abbiano un respiro, un trattamento tra virgolette un po' diverso.
1: Due considerazioni finali prima di salutarvi. C'è un messaggio del nostro ascoltatore che vi rigiro al volo al 331 8200213. Secondo voi, scrive Giovanni, con questa formazione la Juve sarebbe meno forte dell'Inter? Vi leggo la formazione: Vicario tra i pali, Kalulu, Bremer, Lukumi, Kelly, che sì, lui dà come acquisto, Douglas Luiz che ritorna improvvisamente giocatore, Thuram, Conceição, Kolumani, Yıldız.
4: Mi leggi il centrocampo?
1: Ti rileggo il centrocampo, che sì, Douglas Luiz, Thuram.
4: Con Susic, Mkhitaryan e scegliene uno o due, superiore al centrocampo dell'Inter.
1: È superiore al centrocampo dell'Inter, ok. Rampulla.
13: Barella.
1: Come?
4: Esatto. No, Barella, no, è il centrocampo alternativo, diciamo così.
1: Ok, ok.
13: Barella, Zilinski.
4: È ancora superiore.
13: Insomma, sì, credo. Non mi piace. Cioè, io per un italiano come me, un italianista, lasciatemi passare il termine, come me, pensare che la Juve abbia solo il portiere italiano non mi piace.
1: Non ti piace? Tu non ti piace per questo motivo qui, quindi non è... Forgione? Non ti piace. Forgione?
10: Beh, anche la Juve è cresciuta chiaramente. Il corso che facevo prima è che poi rispetto alla domanda che mi avete fatto, il Napoli c'è ancora lì? Sì, c'è ancora, ma insomma l'Inter è andata in questo momento, e sta crescendo anche le altre della concorrenza, compreso la Juventus, che vedo ancora inferiore all'Inter, ma vedo più vicino al Napoli, vedo più vicino al Napoli anche il Como, vedo più vicino al Napoli anche la Roma, la stessa Fiorentina, insomma. Quindi sì, la Juve è cresciuta, ma non la vedo ancora a livello dell'Inter.
1: Di Napoli?
12: Guarda, io ti dico che l'Inter rimane la più forte, ma per dei dati che secondo me sono inconfutabili, cioè ha giocatori che in questo momento sono nel massima espressione dell'andamento, e ti parlo di Barella, non dico Cianarolo, ma i Barella e tanti altri, i Zilinski lo stesso. Quindi io credo che l'Inter abbia proprio più, abbia un passo avanti rispetto a tutte le altre DA, che poi dopo il campionato ha degli imprevisti, ma sulla carta io faccio fatica a vedere una squadra più forte dell'Inter, quindi di conseguenza i reparti, perché trovatemi un attacco che all'Inter, ma anche al centrocampo. Possiamo andare a discutere qualcosa sulla difesa, visto qualche cambiamento, no? Che sarà secondo me uno dei progetti di far migliorare e far quadrare, perché insomma qualche cambiamento c'è stato, ma dal centrocampo in su è un Inter che secondo me è superiore, che poi dopo deve essere sempre il campo a dimostrare, però in questo momento questo l'Inter ha qualcosa in più, dai.
1: Non c'è dubbio. Michelangelo, ti preoccupa la situazione di Gattuso alla Lazio?
13: Guarda, io queste partite, anche se le Coppa Italia, bisogna dare un po' di tempo in più a gente che lavora così sul campo, che si vuole mettere in mostra. Però la sconfitta in casa, la prima uscita stagionale, è preoccupante, questo sì, questo è leggermente preoccupante, anche per il discorso dei tifosi con il presidente e tutto, c'è un clima che insomma non lascia presagire niente di buono, almeno inizialmente.
1: Ma può rischiare di essere impelagato nella lotta a salvezza?
13: No, questo credo di no. Penso proprio di no. Però sicuramente devono sistemare molte cose, sia dentro al campo che anche fuori. Però insomma, una sconfitta così contro una squadra come il Mantova per la Lazio, insomma, è brutto, è una brutta situazione.
1: Forgione, sì. Tu che Gattuso l'hai avuto al Napoli, che idea ti stai facendo da lontano?
10: Ma Gattuso fa delle scelte spesso sbagliate, si va a prendere una nazionale disastrosa in cui sì, forse lui dal suo punto di vista aveva tutto da guadagnare, ma in realtà aveva solo da perdere. La stessa cosa ha fatto con la Lazio, quindi in questo momento si è preso un'altra bella gatta da pelare, un ambiente esplosivo, è una delle tre tifoserie più frustrate d'Italia, ci metto insieme alla Lazio ovviamente quella del Bari e quella della Salernitana, per fare un po' per allargare un po' il raggio, ma insomma quella della Lazio è una situazione un po' più particolare, perché è una squadra di Serie A comunque con un certo blasone, e ristagnare una situazione del genere, francamente io credo che Lotito dovrebbe fare una riflessione seria, perché non può continuare a tenere in ostaggio una piazza in questa maniera qui. Poi bisogna capire quali sono gli eventuali acquirenti, ma è chiaro che il progetto Lazio con Lotito al momento è totalmente naufragato, e quindi mi metto nei panni dei tifosi della Lazio e mi rendo conto che la situazione è disastrosa, anche perché quello che ho visto ieri è inammissibile, cioè ancora con Dia lì in attacco, al centro dell'attacco, senza pungere, senza...
14: Sì, senza non giocava contro il Real Madrid però, partiamo sempre dal suo presupposto. Non giocava contro il Real Madrid, non giocava contro Guardiola o Maresca, che tra l'altro è partito pure male, Maresca. Non è che, con tutto il rispetto, perché poi noi dobbiamo pure... Io capisco che il mercato, tu quello che volete, però dopo 40 giorni di lavoro io vedo una partita e non vedi niente, dici sai, sto giocando con il Liverpool e Real Madrid, ti massacrano, vabbè, sai giocare col Mantova. Con tutto rispetto, certo, per certo. Mantova, cioè, nel senso veramente con massimo rispetto, però l'unica squadra di Serie A che perde con una squadra di Serie B.
10: No, non ma giocando, poi guarda il gol del vantaggio, lascia stare il secondo, guarda il gol del vantaggio, una difesa completamente ferma che si va a infilare da un calciatore che arriva da dietro, è preoccupante, quindi vuol dire che c'è mancanza di applicazione, credo che non ci sia neanche tanta, non lo so, mi viene da pensare, non ci sia nemmeno tanta voglia da parte dei calciatori di fare qualcosa in più.
14: E Arturo, mi manca il tuo pensiero e poi ci salutiamo.
15: Guarda, ti rubo due minuti perché su qui bisogna fare un po' di considerazioni su quello che è, quantomeno le mie personali, ma quelle che sono poi dopo lo stato delle cose e quello che è il calcio, poi che poi non è tanto diverso nei principi da quando ci giocavo, insomma. La partita mi preoccupava poco se fosse stata a 15-20 giorni, anche se fosse stata di Coppa Italia, ma generalmente una settimana prima tu trovi la formazione tipo, perché la settimana dopo hai il campionato, quindi sì, puoi non essere al 100%, ma come dicevo, con il rispetto parlando, che poi insomma ha dato fastidio il Mantova, però parliamo del Mantova, ok? Poi se aggiungiamo quello che è l'aspetto proprio ambientale, che non aiuta per niente, è una situazione che ad oggi a me preoccupa tanto la Lazio, poiché Gattuso come caratteristica abituato a andarsi a prendere proprio queste patate bollenti, no? Come diceva Angelo,
14: sì.
15: Alla fine qualche giocatore di qualità ce l'ha, però se io vado a vedere le altre rose che lottano per salvarsi non vedo una differenza abissale, insomma se la Lazio fa fatica in quell'ambiente, perché poi si parla della Lazio, non del Lecce, del Cagliari, che è abituato, no? a soffrire, può diventare pericoloso e può diventare una situazione che poi in corsa fai fatica. Guarda, la Fiorentina ci insegna, la Fiorentina sì, domenica vinciamo, a momenti si ritrova in Serie B senza neanche saperlo, è con più di giocatori, sì. Quindi se andiamo a fare ecco perché ti ho chiesto due minuti, dobbiamo farlo a 360 gradi, che poi ti dico anche questa cosa, perché Angelo Fabiani lo conosco, e Angelo Fabiani credo che con tutto quello che gli vanno a dire o che sta subendo è l'unico che può fare qualcosa, perché è una persona che io conosco e di esperienza.
14: Faccia, perché qui stiamo... facesse però, qualcosa però, perché voglio dire...
15: Però bisogna andare a trovare i calciatori, perché...
14: se l'allenatore vuole un difensore e un attaccante, tu gli porti un centrocampista forte, per carità, però insomma bisogna accontentare pure l'allenatore, come dicevamo prima con Michelangelo.
15: Bisogna fare di necessità virtù, perché oggi mi preoccupano anche molti rifiuti che stiamo parlando di Messi e di cose.
14: No, quindi
15: evidentemente qualcosa nell'ambiente... spiffera e quindi che un
14: ma non è facile andare a giocare a Lazio in questo momento, pure per un calciatore
15: in questo momento no. E io credo anche come allenatore
14: ma infatti, però è anche per una cosa emergente. Prima lo chiedo a Stefano, se per Gattuso era quasi una scelta, permettimi di dire, ma Gattuso se voleva allenare non è che ci aveva, cioè vai alla Lazio perché c'è questa proposta, se no di Frattesi rimango veramente, perché penso che Frattesi sia un giocatore che poteva
1: avere, no, anche altri sbucchi, altre possibilità. Beh, se sceglie la Lazio, c'è una scelta.
0: Lui è
1: sì, sì.
0: Dalla Lazio,
1: no, però per dire, capito, mentre uno forse è una scelta obbligatoria, l'altra invece non era una scelta obbligatoria. No. Quindi...
15: Devi andare, Marco, ti interrompo, devi andare alla ricerca di calciatori che sicuramente hanno quantomeno un passato di credibilità, ma giocatori che sono disposti a mettersi in gioco indipendentemente dalla situazione che trovano. E non è facile fare il mercato, però se ci sono calciatori che vogliono venire alla Lazio, che comunque a te, insomma, bisogna fare una riflessione, perché il mercato si stringe e devi sperare che qualche giocatore non è contento, diciamo, nella fascia, allora preferisce andare a giocare, no? Perché
1: sì, poi no, Lazio... chiarissimo.
15: È complicato, insomma. Non è situazione...
1: Non è una situazione semplice, staremo a vedere. Io mi devo fermare, ringrazio Michelangelo Rampulla. Michelangelo, a presto.
16: Ciao Marco, ciao Stefano.
1: Un
16: ciao
1: abbraccio,
16: Arturo,
1: Michelangelo.
16: Un abbraccio a tutti.
1: Ciao, un saluto anche a Angelo Forgione, grazie ciao, Angelo. Arturo di Napoli, a presto,
0: ciao,
1: ragazzi.
15: Ciao Michelangelo, ciao Angelo, ciao a tutti, ciao Stefano.
1: Un
15: ciao,
1: abbraccio
15: Marco.
1: A tutti, ci fermiamo breve. Un saluto anche a Angelo Forgione, grazie ciao, Angelo. Arturo di Napoli, a presto,
0: ciao,
1: ragazzi.
15: Ciao Michelangelo, ciao Angelo, ciao a tutti, ciao Stefano.
1: Un abbraccio a tutti.

0: Bentornato Stefano.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, buon
0: ben
1: pomeriggio,
0: ritrovato.
1: Eccoci qui.
0: Si riparte. Mi sono mancato un po',
1: sì,
0: un pochettino, dai.
1: Certo.
0: Anche a me un pochettino. È un piacere ritrovarti, dai, siamo partiti con questa nuova stagione, oggi con tante cose da analizzare, ci avviciniamo al calcio inizio del campionato, mercato che va avanti con tra alti e bassi, poi adesso ne parliamo un po' perché mi sono divertito a seguire, però a un certo punto leggevo erano sempre un po' più o meno le stesse cose che si portavano avanti per giorni. Qualcosa si è sbloccato, vediamo, no? Si comincia a giocare tra amichevoli e impegni ufficiali. Vediamo un attimo
1: sia in entrata che in uscita, perché poi le sorprese sono dietro l'angolo e adesso noi valutiamo le squadre, magari no con i colpi in entrata, però ci possono essere anche uscite clamorose.
0: Assolutamente, poi vediamo un po'.
1: Le cose possono cambiare.
0: Senti, prima di dare il buon pomeriggio ai nostri amici che ci accompagnano in questa prima parte, saluto come sempre in cabina di regia Gabriele Latini e Claudio Ferrarese. Andiamo ai titoli, oggi facciamo così, cominciamo con i titoli, lanciamo i titoli di Maracanà e poi apriamo subito a chi deve arrivare con noi in questo tratto di trasmissione. Vai! Lazio subito KO, eliminata in Coppa Italia dal Mantova, squadra di Serie B. Un cazzotto è arrivato, ha detto così Gattuso, ne parliamo. Eliminazione molto, diciamo, amara, che ha lasciato anche strascichi da parte dei tifosi, con alcune dichiarazioni dei tifosi, alcuni striscioni molto forti all'indirizzo sempre della società. Juventus, scatto vicario, sarà lui il portiere titolare della Juve per la prossima stagione, quindi alla fine batte Dibu Martinez. Como, serve un 9. Ieri importante amichevole contro il Liverpool, la squadra ha fatto vedere sempre i suoi principi, ma lì davanti manca qualcosa e occhio adesso al pressing su Ken. Amorim, giusta direzione, il tecnico del Milan sta dando dei principi sia di campo ma anche fuori dal campo, uno in particolare all'indirizzo di Leao. Napoli, idea Gabriel Jesus, sembra essere anche lui un possibile obiettivo del Napoli che intanto va a puntellare la difesa. Caro Stefano, alcuni spunti, poi altri ne andremo a affrontare durante la giornata. E qual è quello che subito ti ha dato un po', ti ha attirato l'attenzione?
1: Beh, insomma, sono 5 temi molto interessanti. Gabriel Jesus, che potrebbe essere l'uomo giusto per il Napoli.
0: È uscito Lukaku, quindi serve comunque un attaccante di spessore.
1: Un riferimento,
0: là davanti, no?
1: Esperto, bravo. Ha avuto un momento un po' particolare, però insomma questo è stato un giocatore molto importante. Nell'Arsenal, voglio dire, ha fatto una carriera importante e sa far gol.
0: Vediamo, intanto il Napoli si sta muovendo per quanto riguarda la difesa, Badascilli dovrebbe arrivare, e quindi però è chiaro che anche lì davanti, come abbiamo sempre detto, uscendo Lukaku, serve comunque un altro attaccante di spessore, perché gli impegni
1: League,
0: sono tanti, no?
1: Devi contendere almeno sulla carta il titolo all'Inter, no? Che è la favorita, perché resta la favorita secondo me, e quindi ti serve un centravanti di peso, esperto, bravo, diverso da Højlund.
0: Senti, mentre stiamo perfezionando i primi collegamenti, ti chiedo invece l'operazione, doppia operazione della Juventus, Lukumi in difesa e Vicario, quindi va a sistemare il reparto difensivo.
1: Beh, la Juve, voglio dire, mi aspettavo, no? Un lavoro profondo, difficile, non tanto agevole da parte della coppia Carnevali Massara, credo che ci sia un'unità di intenti con Spalletti. Sta lavorando bene, c'è da sistemare la porta. Lukumi mi sembra un ottimo acquisto, Aria Begovic non ne parliamo, c'ha un ottimo, diciamo così, batterie di tre quarti, Colomani può essere, diciamo così, l'alter ego del Vlahovic che fu. Però in mezzo al campo c'è qualcosa ancora da completare, secondo me, Marco. Non ci siamo ancora lì.
0: Manca qualcosa, sempre
1: manca
0: lì,
1: qualcosa.
0: Sempre il solito reparto.
1: Di qualità, che di tecnica, di giocatore diverso, no? Che possa magari migliorare anche quelli che ci sono.
0: Certo. E allora, diamo subito il buon pomeriggio in questa riapertura di Maracanà al direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccanini. Ciao Nick, ben trovato.
2: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Adesso
2: ciao.
0: Veniamo subito da te, Nick, con le situazioni di mercato. Abbiamo dato appunto, stiamo parlando delle operazioni della Juventus e quindi ci torniamo nel dettaglio con te, però buon pomeriggio anche a Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele,
0: ciao Daniele, ben trovato.
3: Ciao ragazzi. Ben ritrovati in piacere.

0: sentirvi.
1: Grazie Daniele, un piacere, il piacere anche nostro. Allora Nick, ritorno subito da te, no? A bomba sulle operazioni della Juventus, alla fine il portiere è arrivato.
2: Sì, al quarto giro è arrivato, perché comunque avevano iniziato, ne parlavo anche ieri, guarda, con un tifoso della Roma che ho incrociato in Versilia, perché ero a un evento organizzato dalla figlia di Roberto Cruzzo, c'era anche Roby, si parlava della Roma e dicevo: il vero grande obiettivo era il vostro ex portiere, che naturalmente, diciamo, è sempre stato il primo grande obiettivo, ovvero Alisson. Però poi il Liverpool gli ha rinnovato, gli ha allungato il contratto di un anno, e questo ha complicato la trattativa. Allora sono andati su Dibu Martinez, poi non hanno trovato l'accordo per il Dibu Martinez, hanno pensato a Suzuki, che comunque poi sarebbe arrivato solo con una formula di prestito dal PSG, e poi in realtà, avete visto, non è andato neanche al Paris Saint-Germain, e quindi era rimasto poi alla fine Vicario, che comunque rimane un signor portiere, perché al di là del fatto che non rientri nei piani di De Zerbi, però Vicario è un portiere che gira della nazionale, quindi alla fine ha probabilmente trovato qualche difficoltà in più, e l'hanno preso con questa formula del prestito con diritto di riscatto, 8 milioni di euro, più c'è qualche bonus. Io credo che la Juventus aspetti ancora Alisson, però alla fine della prossima stagione. Questa è l'idea che mi sono fatto.
1: Ah, tu dici l'ha messa lì in stand-by come situazione, che...
2: Perché l'accordo con Alisson ce l'avevano su tutta la linea, quindi poi dopo è successo che gli hanno rinnovato il contratto in automatico, e quindi ovviamente dopo dovevi fare la trattativa con Liverpool, e fare una trattativa a cifre contenute era impossibile.
1: Senti Lucumi, anche lì operazione conclusa?
2: Sì, prestito, scusami, titolo definitivo a 20 milioni di euro più bonus. Era un'operazione che la Juve comunque aveva già messo nel mirino, perché ci avevano già l'accordo e hanno aspettato che scadesse la clausola rescissoria di 28 milioni, perché 28 milioni Carnevali gliel'ha chiaramente detto anche a Sartori, non li avrebbe mai pagati. Però poi alla fine, non so, ragazzi, 20 milioni per un giocatore in scadenza di contratto non è poco, quindi hanno preso sicuramente un bel difensore centrale, però pagandolo 20 milioni, quindi avevano necessità di mettere dentro un giocatore, adesso ce l'hanno, per me la difesa l'hanno sistemata. Sì, sentivo che dicevate del centrocampo, che sì, poteva essere, però alla fine le richieste di Chiesi sono diventate forse più alte rispetto a quello che pensava di spendere la Juventus. Quindi ora vediamo, per me poi prendono Zirkzee e chiudono il cerchio.
1: Insomma, Zirkzee sarebbe altro, serve anche lì, no Stefano? Sì, vengo sì, da te, serve un altro tassello lì davanti, su questo non ci sono
3: giocatore di grande qualità, poi lo vedo bene lo Spalletti.
1: Grande anche tatticamente preparato, ha fatto un certo tipo di percorso. Senti, ci sono però dei messaggi, così li condividiamo subito al volo con voi, con te Daniele e anche Nick. Per esempio Massimo al 331-220-213 ci scrive, dice: Martinez era un top portiere, Vicario chi è? Quindi ci sono delle perplessità su Vicario. Vabbè, mi date un giudizio su questi due, su queste due mosse che ha fatto la Juve, Vicario in porta e Lucumi in difesa?
3: Beh, Lucumi mi sembra un ottimo acquisto. Poi sono d'accordo, se vogliamo discutere con Nick, su un giocatore in scadenza di contratto, 20 milioni, tanta roba.
1: Sì.
3: Per il resto, Dibu Martinez è molto più avanti di Vicario, insomma, la carriera, lo spessore, da un punto di vista anche, voglio dire, la personalità.
1: Certo,
3: no, non solo para, ma anche dirige. Vicario per adesso para.
1: Quindi tu dici
3: per tradurre un
1: più
3: po'
1: completo Martinez rispetto a Vicario, per essere proprio... Daniele Garbo.
0: Ma sì, sono d'accordo con Stefano, sicuramente Martinez è più forte, è più avanti rispetto a Vicario, è stato campione del mondo in Qatar, insomma è un portiere di grande esperienza. Vicario non è ancora a quel livello, spero ci arrivi. Credo che la Juve sia arrivata a Vicario per la disperazione, perché alla fine non è riuscita a prendere nessuno dei portieri che voleva e alla fine ha dovuto andare su Vicario. È suggestiva questa ipotesi che ha avanzato Nicolò, che comunque loro pensino ancora ad Alisson. Alisson sarebbe veramente la svolta, fermo restando che, come diceva prima Stefano, alla Juventus manca qualcosa in mezzo al campo, secondo me, senza contare che Zirkzee sarebbe perfetto per Spalletti, ma io non sono così convinto che Kolo Muani sia un grandissimo centravanti, che la Juve serve di gol. Ecco, secondo me era più forte Vlahovic di Kolo Muani, ecco, tanto per intenderci.
1: Sì, sì, pure per me. Però Vlahovic, insomma, ha fatto una scelta ben precisa, no? Ha scelto la via del danaro all'ambizione che poteva essere rimanere alla Juve e continuare a stare alla Juventus. Non so come la pensa Nick, io la vedo così, insomma, ha fatto una scelta molto economica.
2: Sì, no, di sicuro economica, perché se è vero quello che si sente dire, 10 milioni di euro alla firma, bah, poi ci saranno state le commissioni, per lui 7-8 milioni di ingaggio. Vabbè, si vede che evidentemente, cioè, non mi sembra che sia andato, ecco, con tutto il rispetto, a giocare nel Real Madrid. Quindi,
1: no.
2: Però se lui ha fatto questa scelta perché pensa che forse, non lo so, io francamente credevo che a 26 anni, è vero che il Beşiktaş vuol puntare in alto, vuol cercare di vincere lo scudetto e tutto quello che vuoi, però a 26 anni io avrei guardato anche altro, nel senso, avrei guardato anche alla mia carriera, cioè nel senso di giocare in un club che comunque stabilmente sta nelle coppe, che mi dà la possibilità di avere una grandissima visibilità. Questo senza nulla togliere al Beşiktaş, che sicuramente è un club che dal punto di vista economico sta molto bene, però voglio dire, se finivi in Premier, per me era un'altra cosa, cioè se lasci la Juve per andare in Premier League, in una delle prime quattro,
1: certo,
2: della Premier,
1: certo,
2: League,
1: era
2: io
1: un
2: ti
1: senso.
2: Dico, vabbè, chapeau, certo, tanto di cappello, sì, invece sì. Mi sembra che tu abbia voluto fare una scelta principalmente economica, certamente in una delle prime squadre della Turchia, però stiamo parlando comunque di un campionato che, cioè, non è la Premier, questo va detto.
1: No, io sono d'accordo. Cioè, lui ha fatto, cioè, vai in Premier, fai una scelta anche di livello di competizione molto alta, e quindi vai, ti vai. Ma soprattutto rispetto al Beşiktaş, insomma, non mi
3: ma
1: sembra.
3: Insomma, non sarà nel primo, nell'ultimo, no, per accettare la Turchia per i soldi.
1: No, certo. Mi sembra che ormai
3: la mezza Serie A per andare a prendere i soldi.
1: Ormai loro sono diventati forti anche da questo punto di vista, e quindi posso.
0: Gente che ha accettato l'Arabia per i soldi, non
1: sì,
0: dimentichiamo.
1: Sì.
0: Milinkovic Savic, primo mi viene in mente, un giocatore nel pieno
1: ma anche Reinders, avete visto pure Reinders, che insomma è stato un giocatore.
0: Sì, c'è una cosa, io capisco, per carità, i soldi, tutto quello che volete, però secondo me i calciatori dovrebbero essere un po' meno ingordi e un po' più attenti alla loro carriera dal punto di vista tecnico, ecco. I soldi, cioè, spiegami cosa cambia un giocatore guadagnare 6 milioni o guadagnarne 9, cosa gli cambia?
1: Niente.
0: Non lo so.
1: No, ma poi tu devi mettere ok questo, e poi c'è anche il blasone del club dove stai.
0: Certo.
1: Insomma, voglio dire, adesso, con tutto il rispetto, la
3: Juve, campionato,
1: la Juve può essere paragonata al Beşiktaş, cioè tu stai scegliendo qualcosa di molto più inferiore, punto, fine.
3: Sì, ma se tu vai a leggere, per esempio, Marco, la formazione Fenerbahce, fa spavento. Sì. Ma uno squadrone.
1: Sì, sì.
3: Te basta che vai a leggere gli 11. Mostruoso. Tutti giocatori forti.
1: Assolutamente.
3: E può anche, voglio dire, se hanno stimoli e cose, può anche sorprendere in Europa, perché giocatori sì, al di là con gli anni, adesso Lukaku hanno preso, però ci sono giocatori che ancora sono molto forti.
2: Tra l'altro Stefano,
3: Ederson in porta, quello che stava al City pochi anni fa, con c'ha una squadrone il Fenerbahce,
2: magari
3: lo leggiamo insieme dopo per far capire anche i nostri ascoltatori.
1: Come no?
3: E spettatori.
2: Tieni presente Stefano che per una questione di regolamento che è entrato in vigore quest'anno, che è un po' ancora più selettiva, loro devono togliere dalla lista 9-10 stranieri. Pensa un po'. Quindi loro c'hanno quindi quello diventa, è un po' come il Chelsea. Secondo me oggi, se uno vuole andare a prendere qualcuno, deve sfruttare questa occasione anche in Italia. Cioè il Chelsea ha una quantità industriale di giocatori in esubero, infatti il Napoli lo ha fatto, è rimasto lì, tanto Badiashile non c'ha spazio, pum, e lo prendo in prestito con diritto di riscatto. Vai dal Fenerbahce, ce n'hanno uno di troppo, voglio dire, in mezzo al campo, e allora te lo danno, sono costretti a dartelo in prestito con diritto di riscatto, perché tanto poi non possono farlo giocare, quindi
1: alla fine
2: ci sono anche delle occasioni che si creano per i regolamenti.
1: No, è chiaro, è chiarissimo. Senti, a proposito di occasioni o meno, quindi mi sposto un attimo sul Milan, la situazione Leao, perché insomma Amorim mi sembra molto molto chiaro, Nick. Ha detto non è che c'ha il posto da titolare, quindi...
2: Io Marco devo dirti che sto vedendo delle cose al Milan, io pensavo che si potesse mettere un punto, invece questo punto non si mette mai, c'è un Kunku che prende, va via, perché non rientra nel piano tattico, una squadra che ha delle difficoltà, una squadra che è incompleta, una dirigenza che secondo me non si riesce a capire chi comanda. Io francamente, tu mi stai facendo la domanda su Leao, però io ho visto, e fossi un tifoso del Milan sarei molto preoccupato di quello che sto vedendo, perché è come se non fosse servito a niente quello che è successo 2 mesi fa. Io vedo una grande confusione, e quando ci sono queste problematiche io non so dove possano arrivare i risultati o come possano arrivare i risultati. Questo secondo me è un grosso problema. Poi Leao a 40 milioni, se arriva qualcuno lo prende, lo porta via. Io personalmente avrei dei dubbi a prendere Leao dopo tutte le ultime stagioni che ha fatto. Me lo danno in prestito con diritto di riscatto, ma ci provo, tanto un anno, male male, nella peggiore delle ipotesi lo prendo e non mi costa niente, ma mi costa tanto l'ingaggio e soprattutto ora lo vogliono dare a titolo definitivo. E quali garanzie può dare oggi Leao a un club che lo va a prendere? Perché a discorsi siamo tutti bravi, poi però ci sono le prestazioni degli ultimi tre anni.
1: La vedi anche tu così, Daniele? Ma sul guarda, Milan, io su, cioè non avete nessun tipo di fiducia su questo Milan, no, di quest'anno?
0: Io no, francamente no, non vedo un progetto, non vedo un'idea, non vedo chiarezza in nulla. È chiaro che loro stanno cercando tutti i modi di liberarsi di Leao, avrebbero dovuto venderlo due anni fa quando aveva mercato, potevano venderlo a 60-70 milioni. Ora, secondo me, se lo regalano forse qualcuno se lo prende, ma è difficile prendere 40 milioni da un giocatore come Leao, francamente. E dopodiché c'è una mancanza assoluta di progetto, di idea, veramente si gioca all'impronta, insomma, all'improvvisazione, non si riesce a capire dove vogliono arrivare, cioè veramente credo che sia il momento peggiore della storia recente del Milan questo.
1: La vedi anche tu così? Non hai nessun tipo
3: nessun tipo di sensazioni, sia negative che positive. Sono in attesa ancora di capire chi partirà e cioè, se rimarranno Leao, Pulisic, per vedere un attimo, Marco, per capire meglio. Rabiot, Magnan,
1: in questo momento meglio Milan o Juve, se noi dovessimo fare una comparazione?
3: Juve. Meglio anche Juve. Se poi incompleta, come ha detto anche giustamente prima Daniele, insomma, in mezzo al campo secondo me c'è qualcosa, cioè, io ho visto l'amichevole per dirti Dortmund-Roma, in mezzo al campo Mečka è un fenomeno questo. Cioè, serve un giocatore, ma anche il fratello di Bellingham, cioè servono sì giocatori internazionali di spessore che ti capito? Ti giri, tu giochi in mezzo al campo, dici ma quanti sono, in due? No, è uno. Ecco, quindi gli serve un giocatore del genere alla Juventus. Poi tra l'altro stavo incensando il Fenerbahce, ha perso ieri 2-1 per dire,
1: sì,
3: il calcio,
1: vabbè, sì.
3: Una prima mentre l'italiano ha vinto.
1: Sì. Quanto
3: no,
1: 1-0. Hai capito? E Daniele, la vedi anche tu così? Meglio la Juve, cioè se dovessimo fare una comparazione fino ad oggi tra le due squadre che devono rientrare in zona Champions, perché queste devono rientrare in zona Champions, ecco.
0: Ma senza dubbio meglio la Juve, perché comunque la Juve ha un'idea, ha un progetto in testa, ha un allenatore che già è lì dall'anno scorso, insomma, non è nuovo, conosce bene il calcio italiano e sa cosa deve fare, dove vuole arrivare.
1: Quindi non hai fiducia di Amorim in questo momento?
0: No, Amorim è un'incognita, nel senso che vediamo, è stato un bravo allenatore finché ha allenato in Portogallo, poi il Manchester United non mi sembra che abbia lasciato ricordi indelebili, quindi è una bella scommessa, magari bravo, bravissimo, per carità, ma il problema del Milan non è Amorim, il problema del Milan è la società, secondo me.
1: Nick, te lo chiedo anche a te, mettendo
2: Io l'ho appena detto sul Milan. Mi sono
1: Milan e Juve, in questo momento, per come stanno lavorando, come si stanno muovendo, sono due squadre che sono fuori dalla Champions. Ricordiamo che devono assolutamente rientrare.
2: Ma la Juve mi sembra sia entrata nella fase della ricostruzione, quindi cioè, mi sembra abbiano messo i tasselli giusti. Hanno cominciato a prendere un general manager come Carnevali, che ha dimostrato la sua esperienza in tutti questi anni al Sassuolo, hanno preso un altro direttore sportivo come Massara, hanno cominciato a rimettere dentro pian pianino dei giocatori che servivano e quindi certo non posso far tutto e subito, però mi sembra ci sia la ricostruzione della Juventus. Il Milan io francamente non riesco a capire che cosa abbiano in testa, anche sul mercato sono disorientato perché non so se cercano un difensore centrale, cioè, teoricamente dovrebbero cercare un difensore centrale, un altro esterno, si va via Leao, un trequartista di piede mancino. Tutte cose che però non mi convincono fino in fondo. Ecco.
1: Stefano, oggi in un'ipotetica prima fascia di campionato chi metti?
3: Bella domanda. Oggi, eh?
1: Oggi. No, ragioniamo oggi, poi dopo vediamo come va il mercato.
3: Allora, adesso. Guarda, metto tre squadre. Prima fila, la cambio.
1: Non la fascia, sì, prima fascia.
3: Inter, Napoli, Como. Poi metto tutte le altre, compresa anche la Fiorentina. Cioè, un blocco di squadre, Roma...
1: Oggi dice vado per questo tipo di scelta.
3: Milan, Atalanta, Fiorentina, sta roba qua, insomma tutto sto traffico. Como lo vedo un pochino più avanti. Perché Fabregas ha scelto, secondo me, un precampionato intelligente. Gioca con grandi squadre.
1: anche se perde, però
3: vai a giocare contro l'Arsenal, vai a giocare contro il Liverpool, alza l'ambizione, l'asticella, e poi ti ritrovi con lo sforzo, con l'intensità, cerca di mantenere sempre quella famosa intensità di cui parlavamo durante il mondiale. Cioè, questo sarà un campionato ricco di sorprese, chi manterrà più l'intensità del gioco e il ritmo più salirà in classifica. Il Como ce l'ha, l'Inter, Stones, Spence, grande acquisto Spence.
1: Tu dici, sai che a me non...
3: No, però è un grande acquisto dal punto di vista dinamico, Marco. Mette metri, fisicità, strappo.
1: Stones sì, io sono convinto che farà molto
3: bene. Spence però corre come un diavolo la sua fascia. Cioè, non sarà Dumfries, è un po' più irregolare, però se può crescere. E l'Inter è come struttura, secondo me, ancora avanti. Cioè, gioca a memoria, poi dipenderà dagli stimoli dei soliti noti. E il Como è... la squadra più europea che abbiamo dentro il campionato, ecco perché li metto su quel livello lì. Napoli è una cosa di tutto rispetto.
1: Daniele, tu prima fascia?
0: Ma l'Inter su tutte, ovviamente, perché è ancora la squadra più forte, secondo me, senza dubbio. Poi attenzione a Como, ha detto bene Stefano, c'è una squadra che ha un progetto, che ha le idee chiare, ha una proprietà solida, un allenatore bravissimo, ha speso parecchio, anche quest'anno non è che ha speso poco, è speso parecchio, quindi è una squadra che l'anno scorso è stata una sorpresa, quest'anno non è più una sorpresa, si deve confermare e credo si confermerà. C'è l'incognita della Champions League, che ovviamente è un fastidio, quindi giocare le due competizioni ai massimi livelli non sarà facile. Questo è un problema per il Como, l'anno scorso doveva pensare solo al campionato.
1: Esatto, ma infatti è lì che quello
3: toglierà
1: il test,
3: qualcosa.
1: Quello è il test del Como,
3: mi toglierà qualcosa
1: inevitabilmente, perché poi dubbio. Io ho anche la sensazione, Stefano, che Fabregas non va a fare la Champions, fa la passeggiatina e
3: no,
1: lui vuole una squadra che stia sul pezzo e quindi anche mentalmente.
3: Però se l'affrontano,
1: qualcosa,
3: allora ci sono due cose: se l'affrontano giustamente, come hai detto tu, senza fare brutte figure, ma per diciamo rodaggio in campionato, il Como salirà ancora di più. Cioè, è un discorso un po' paradossale, se vuoi anche poco logico. Però io faccio la Champions, io Como, però mi arricchisco di questa esperienza, esatto. In campionato vado giù come a martello.
1: Tu dici, può riportare qualche cosa di positivo anche
3: secondo
1: in campionato?
3: Secondo me sì, però certamente non ha questa rosa per... Alla fine ha detto bene Daniele, qualcosa perdi.
1: Certo,
3: però
1: certo.
3: Dall'altra parte puoi guadagnare in esperienza, in forza e in consapevolezza. Sì.
1: Nick, la chiedo anche a te la prima fascia e poi ti chiedo anche al volo sulla Fiorentina, ma Gudmundsson mi sembra che è partito discretamente oppure no?
2: Sì, allora, prima fascia per me è Inter-Napoli-Juve, perché la Juve secondo me quest'anno è in prima fascia, cioè quantomeno forse un gradino sotto Inter e Napoli, però è lì. Il Como perderà terreno il campionato, perché è evidente che punteranno a farsi vedere in Champions, però la metto subito lì dietro il Como rispetto a queste tre, anche se perderà terreno il campionato, questa è la mia idea. E poi sì, sulla Fiorentina, su Gudmundsson, che ti devo dire, è partito col piede giusto, nel senso che comunque è voglioso di dimostrare. Io ho visto dal vivo, erano anni che non andavo allo stadio perché non condividevo il progetto sportivo degli anni scorsi, e quindi per me, non essendoci quello che io intendo calcio fatto in una certa maniera, non riuscivo ad appassionarmi. E però da quando è arrivato Paratici e sono state messe delle basi importanti sulla campagna acquisti, sulla scelta dell'allenatore, sull'organizzazione del lavoro, mi ha incuriosito tutto questo e sono tornato dopo tanto tempo a vedere lo stadio e a vedere soprattutto, diciamo, la partita dallo stadio. E ti dico, ho visto un Gudmundsson con un piglio diverso, con un atteggiamento propositivo, rincorreva anche l'avversario mentre l'anno scorso e due anni fa insomma, un po' passeggiava, e chiaramente se fa il 4-3-2-1 Gudmundsson può essere un'arma in più per la Fiorentina. Nel 4-3-3 è costretta ad adattarsi, ora è tutto da capire se prenderanno un esterno d'attacco importante, allora lì potrebbero ritornare a giocare il 4-3-3, perché ora la Fiorentina non ha un esterno vero in rosa, tutti i giocatori
1: adattati
2: che sono bravi sulla linea, sto pensando a Mastantuono, sto pensando a Croci, sto pensando a Gudmundsson, sto pensando a Tà. Tutti i giocatori stanno bene tra le linee, ma nessuno di questi è un esterno puro.
1: Vi faccio sentire un audio e poi ci salutiamo, ci fermiamo in questo blocco. Gabriele, vai, fammi sentire l'audio. Arriva, eh? Arriva? Arriva? Non c'è l'audio? No? Pensavo che ci fosse.
4: Perché allora, la Juve non l'ha tenuto. Perché le cifre... Oh. Buongiorno ragazzi. Niente, volevo solo specificare una cosa che mi sembra doveroso dirlo. Ma se dite che Vlahovic è molto meglio di Kolo Muani, non capisco perché la Juve non l'ha tenuto, perché le cifre, se andiamo a vedere le cifre, è poca differenza c'è, perché a uno hanno fatto un contratto di 5 anni, parlo del francese, e quell'altro gli hanno fatto un contratto di 3 anni alla firma 10 milioni, come dite voi. Ma se fate due conti, grosso modo, cioè la Juve ha fatto una cagata, ecco. Una cretinata, scusate.
1: No, no, vabbè, ti sei corretto, va bene, ci sta. Nick, non so se vuoi replicare tu.
2: Io non credo sia il problema il valore di Vlahovic, perché se no la Juventus non ha... Cioè, voglio dire, per quanto ha traccheggiato Vlahovic, per me la Juve gli è stata anche troppo addosso, nel senso che Spalletti ha cercato in tutte le maniere, eccetera. Il problema della separazione Vlahovic-Juventus è di natura economica, punto. Perché non c'era un dubbio tecnico su Vlahovic, perché Spalletti l'avrebbe tenuto più che volentieri.
1: C'erano le commissioni, parliamoci chiaro.
2: Ma se c'era da pagare un sacco di soldi extra, oltre a quelli che naturalmente li devi dare come ingaggio, che naturalmente non potevi superare un certo livello, l'operazione non si può fare. Se il giocatore queste condizioni non le voleva accettare, non è che la Juventus lo ha scartato tecnicamente. La Juventus più di tanto economicamente a Vlahovic, e poi se si sta a guardare, certo, di là hanno pagato 40 milioni, una cosa un'altra, diciamo, dai i soldi a lui, sì, però se gli dai 10 milioni a Vlahovic, poi arriva la fila e tutti gli altri vengono a dire: scusa, com'era la regola che allora il tetto massimo è 6 milioni e poi lui gli dai 10, 11, allora qui c'è qualcosa che non quadra, e che si creava un effetto domino pericolosissimo, e quindi per me alla fine è andata così.
1: Va bene, va bene, va bene. Nick, noi per il momento ti liberiamo, naturalmente seguiamo tutte le vicende del calciomercato, come sempre ho già ricordato degli appuntamenti importanti il 31 di agosto e il 1 di settembre, dove si seguirà moltissimo il calciomercato negli ultimi 2 giorni, poi vi darò tutti gli orari, i dettagli, eccetera. Nick, grazie per il momento.
3: Ciao Nick.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Buona settimana. Daniele, tu rimani lì, torniamo subito perché ci raggiunge anche Massimo Bonanni, quindi torniamo tra pochissimo.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, ci siamo, eccoci qua. Un buon pomeriggio da Marco Piccari.
3: E Stefano Pallomeni, ciao Marco, buon
1: ciao
3: pomeriggio.
1: Stefano,
3: a tutti.
1: Ben trovato, ben ritrovato come sempre. Ci siamo per una nuova puntata di Maracanai. Allora, facciamo così, Stefano, partiamo subito con i titoli, poi arrivano i primi ospiti, andiamo ai primi approfondimenti di questa giornata. Altro botto del Milan, Diego Moreira va a unirsi a Gonzalo Ramos e Ghila per un totale di spesa del Milan di 155 milioni e il mercato non è chiuso. Juventus, ricostruzione incompleta, si è mossa la Juve, 160 milioni spesi, ma manca qualcosa, proveremo a capire che cosa manca alla Juve in questo momento. Roma, Mora e non solo, Mora arriverà nel pomeriggio intorno alle 16.30, ma il mercato della Roma è ancora aperto. Primo tentativo del Como di andare su Ken, offerti 30 milioni, la risposta è no. È soltanto un tentativo? Vediamo con la Lazio, perché si parla di Icardi e Pinamonti come possibilità di arricchire il reparto offensivo di una squadra in difficoltà. Allora Stefano, ci siamo, io ripartirei ancora dal botto del Milan, se sei d'accordo, perché insomma poi dopo c'è una grafica, mettiamo a confronto una cosa e voglio sapere poi il vostro pensiero, perché insomma alla fine ne parlavamo prima con Antonello Gioia, che ci ha dato un po' il quadro completo dell'operazione, siamo operazione quasi oltre 50 milioni, perché poi ci sono i bonus, una cosa e un'altra, quindi altro investimento importante.
3: Giocatore... abbiamo parlato ieri, è un ottimo giocatore, che può ancora crescere, e poi siamo sempre lì, insomma le cifre sono importanti. Però è giovane,
1: sì.
3: È un giocatore che potrebbe inserirsi bene, diciamo così, nello schema di gioco di Amorim. E come hai detto tu, dopo Ghila, Gonzalo Ramos, secondo me il Milan non si fermerà qui.
1: No. Senti, stavo dando una valutazione in attesa poi dell'arrivo dei primi due ospiti di questa giornata, stavo facendo una valutazione, Stefano, allora Alija Begovic, Diego Mora, Moreira, perdono. E poi Mora che sta arrivando, quindi tutti i giocatori di talento giovani che stanno insomma mettendo
3: piede. C'è questa tendenza, cioè Unai Gomez all'Udinese, esatto. Mastantuono,
1: scusami, mi sono dimenticato di lui, Fiorentina, assolutamente.
3: Mora alla Roma, cioè giocatori trequartisti, il 10
1: c'è la riscoperta?
3: Non lo so, si sta andando verso un giocatore in grado magari di associare meglio la fase offensiva di una squadra, no? Forse un pochino più verticale, sulle triangolazioni, sullo spunto.
1: Cercare la superiorità numerica?
3: La superiorità numerica in un altro modo, non soltanto sugli esterni, no? Perché sono i più gettonati gli esterni e rimangono tali, perché voglio dire, ecco, Moreira, Molina, la Roma, insomma alla fine poi si va sempre lì.
1: C'è un acquisto particolare che... così pensi in questo momento sia forse quello migliore che è arrivato complessivamente?
3: Io sono incuriosito molto da Mastantuono.
1: Anche io, lo sai.
3: Questo c'è un piede non indifferente.
1: Ne parlavamo anche con Gabriele, che sì, lui è un fan del calcio argentino. Sì, questo è...
3: Bisogna vedere, ecco, sul piano del ritmo, sul piano dell'intensità, sul piano del quanto tempo... avrà a disposizione per inserirsi nel migliore dei modi nel nostro campionato. Però insomma gli argentini di solito non fanno fatica da questo punto di vista. Poi Firenze l'ha accolto in maniera incredibile.
1: Ho visto l'accoglienza, è stata spettacolare.
3: Ed è tecnicamente sono quei giocatori che fanno sognare, no? Dybala, hai detto bene. Unai Gomez pure, che è stato preso dall'Udinese.
1: Sì.
3: Sono giocatori che poi ecco c'è un mercato da questo punto di vista che le società vanno a cercare. Libegovic, Idiz che è rimasto, giocatori di talento che saltano l'uomo, però non in velocità, ma magari dritto così in verticale, ma magari vanno dentro il campo e quindi una tecnica differente. Vedremo, insomma. Questo aspetto è molto interessante.
1: Sì,
3: poi
1: sì.
3: C'è un articolo molto interessante di Alberto Polverosi proprio su questo, riguardo proprio di questa cosa,
1: esatto,
3: qua, che
1: mi è incuriosito
3: questa nuova tendenza.
1: Cioè gli esterni che hanno sì velocità gamba, esatto, sì velocità gamba, ma anche possibilità di tecniche, esatto. Quindi saltare l'uomo. Trequartisti che diciamo così vogliono giocare con col pallone, quindi palla al piede. L'unica cosa che mi chiedo è che poi a questi giocatori deve essere richiesta, soprattutto ai trequartisti, Stefano, anche quell'intensità, quell'aggressione. Ad esempio mi viene in mente Gasperini, è uno che pretende, no, quel tipo di aggressione.
3: Non si può prescindere dall'atletismo, dall'agonismo, dall'intensità, che poi è quello, il limite nostro, del nostro campionato, abbiamo parlato durante i mondiali, e quindi questa intensità va mantenuta. Insomma, il Como è la squadra che un po' no, descrive tutto questo in ogni settore del campo. C'è Pass, è intenso, Baturina è intenso.
1: Sì, sì. È una delle caratteristiche di questa squadra. Allora, mi dicono che è pronto il collegamento con il direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato,
6: ciao.
1: Buon pomeriggio.
6: Ciao,
1: ben ritrovato. Ciao. Fabio, stavamo facendo un po' così un discorso generale per poi andare su un paio di temi in particolare. Chiedevo prima a Stefano se c'è un giocatore che ti ha incuriosito maggiormente in quelli che sono arrivati da questo calciomercato. Voglio sapere se anche la stessa domanda la faccio anche a te. Stefano mi ha risposto, non ti dico quale così non ti voglio influenzare, voglio sapere il tuo di calciatore. C'è un calciatore che dice questo mi piace, sono curioso?
6: Sì, sicuramente Gonçalo Ramos, perché è quello che è stato pagato di più, perché è quello che ha potenzialmente più fascino, anche se questo fascino è accompagnato anche da qualche dubbio, no? Perché dice questo è la riserva di Mbappé, no, è stata la riserva di Cristiano Ronaldo, è la riserva di... e quindi bisogna vedere poi da titolare come farà, però è affascinante, ecco. Io ho qualche riserva sulle riserve, scusa il gioco di parole,
1: vai.
6: Sono stato traumatizzato decenni fa quando mi occupavo di Torino Calcio, e il Torino prese, credo fosse Anno Domini 1987, qualcosa di 88.
3: Martin Vázquez.
6: Quello era grande. No, Hernández, Pato Hernández.
3: Ah, certo.
6: E dice, ma chi che fa questo nella vita? L'argentino, un numero, dice, è la riserva di Maradona. E allora tutti noi si aspettava, insomma, no? Invece una mezza pipa era.
1: Sì. E poi bisogna vedere poi tutti l'impatto che hanno col campionato italiano. Questo poi è che molte volte poi vengono... anche presentati molto bene, poi hanno delle difficoltà nell'inserimento, eccetera. La cosa che notavamo con Stefano, Fabio, è che comunque ci sono dei giocatori giovani e di qualità che sono arrivati, e questo è un segnale, credo, positivo, non so come lo interpreti tu, perché esterni che saltano l'uomo, trequartisti, non male, ecco.
6: Tanti stranieri, purtroppo, perché poi uno dice, mazza, ti hanno chiesto 50 milioni per Palestra, poi vedi che prende Milan Moreira 45 milioni, sì. E Moreira giocava, c'ha 22 anni, giocava nel campionato francese, non è che esattamente abbia le stime per essere fuori classe, quindi non è poi così vero che i calciatori italiani costano più degli altri.
1: Anche questo è vero. Qualcuno prima ci scriveva, dice, ma il Milan che ha preso tutti questi giocatori stranieri non era meglio investire magari sui calciatori, cioè un po' più esperti nel calcio italiano? Per esempio qualcuno dice, non era meglio andare a prendere Vlahovic?
6: Beh, sai, è un po' il Porto Milan, perché è molto portoghese, oppure il Milan di Merendes, perché Mendes l'ha fatta da padrone. Qui è una scelta strana. Io non so, o Mendes, non lo sappiamo, è diventato azionista del Milan di minoranza, non so, no, ma è buon grazie, perché l'allenatore è suo, il centravanti è suo, prendono adesso l'esterno, è sempre suo. Poi magari invece mi lascia un po' perplesso con tutta questa cosa. Tu considera che tra Gonzalo Ramos e Moreira, insomma, il Milan ha tirato fuori 120 milioni di euro. Mettici dentro a Morim, per questo io ho compagni di Merendes, mi è venuta questa cosa qui.
1: Tu Stefano, sei d'accordo? Cioè, con chi dice che forse era meglio prendere dei giocatori che già conoscevano il campionato italiano?
3: Beh, può aiutare, certo, però poi insomma l'operazione Vlahovic, abbiamo visto, è andato al Besiktas, è andato a prendere quello che voleva, non è un'operazione semplice.
1: Insomma, è stata una grande delusione.
3: È vero che, come dice giustamente Fabio, 70 milioni sono tanti, però Gonzalo Ramos mi incuriosisce, mi sembra uno stoccatore esperto, è uno che... Da questo punto di vista, secondo me, sul piano realizzativo, se sarà messo in condizione poi di battere la rete, di esprimersi, non deluderà.
1: Vediamo. Senti, approfitto, stiamo aspettando anche un altro collega che doveva arrivare, ma ancora siamo un po' in ritardo, però vado avanti e poi magari ci ritorniamo. Volevo chiedere a tutte e due, prendendo un po' il mercato, ieri abbiamo accennato a questo confronto, Stefano, oggi però abbiamo preparato una grafica, così la mettiamo un po', la rendiamo un po' più visibile anche agli ascoltatori e ai telespettatori, degli acquisti fatti dal mercato, no? In entrata di Milan e Juventus, le due squadre che l'anno scorso sono arrivate, una al quinto posto, una al sesto posto, fuori dalla Champions, quindi adesso l'obiettivo è di tornarci. Le spese su queste tre giocatori in entrata, parliamo di acquisti in entrata perché poi in uscita ancora il mercato deve essere effettuato un po' da entrambi i club. Il Milan ha speso 155 milioni con Ramos, Ghila e Moreira, che è arrivato oggi e si unirà insomma alla squadra rossonera, mentre la Juventus ci sono un po' più di giocatori, ieri la doppia operazione Vicario Lucomi, totale spesa siamo sui 163 milioni. Io vi chiedo proprio la domanda secca: il mercato in entrata qual è ad oggi il migliore tra le due squadre, tra due squadre che devono rientrare nel giro?
3: Ieri mi
1: hai
3: fatto la domanda sul discorso chi è più avanti,
1: leggermente
3: la Juventus sul Milan. Sul mercato mi sembra un mercato, diciamo, più logico quello del Milan, perché se vediamo in questa grafica il mercato a confronto con Colomonia, Libegovic e Cator e Openda, però Openda lo scorso anno c'è messo dentro.
1: Esatto, ma c'è perché è stato poi
3: Lucumi e Vicario, che cosa manca? Ma sono sei giocatori, manca un centrocampista.
1: Esatto, infatti la ricostruzione della Juve è incompleta ancora.
3: Secondo me sì.
1: Fabio, tu che ne pensi?
6: Ah sì, io nell'editoriale che ho fatto stamattina dicevo questo, che mentre il Milan mi sembra sicuramente più forte di un anno fa, perché comunque ha un centravanti che ha preso il difensore di riferimento importante, poi qualche altra piccola cosa a complemento. Io questo Moreira non mi convince moltissimo, però insomma il Milan rispetto a un anno fa ha, diciamo, sulla carta un centravanti importante e un difensore forte. e quindi è migliorato. La Juve, io fatico a vedere un grande miglioramento, perché è arrivato Colomani, ma è andato via Vlahovic, che con tutti i suoi limiti, però insomma, e Colomani l'abbiamo visto qua, è partito bene, poi si è fermato, poi, insomma, non è esattamente il centravanti che dice oh, questo fa la differenza. In porta, io sono andato a vedere un po' le caratteristiche, diciamo i numeri di Gregorio paragonati a Vicario, e insomma Di Gregorio ha una percentuale di parate di 0,76 e Vicario di 0,65. Cioè, per quanto poco valido non possano essere questi numeri, però ogni 100 tiri uno ne para 76, l'altro ne para mi pare 66, penso, c'è una differenza. E allora dici, ma dov'è il miglioramento? Come portiere non mi pare che sia un portiere significativamente più forte. I numeri non dicono questo. L'attaccante non mi sembra meglio di quello che c'era prima. Sì, poi è arrivato Lukumi un po' a completare la difesa, Celik se vuoi, poi questi profili molto giovani, non lo so, non mi convince tantissimo per il momento la Juve.
1: Io sinceramente la penso un po' come te, poi soprattutto c'è il problema lì in mezzo che comunque rimane. Oggi c'era un editoriale di Vittorio Reggia che addirittura mette la Juve, nonostante la spesa, alle spalle di Inter, Napoli, Roma e Milan. Cioè di queste squadre secondo lui sono avanti, già avanti in questo momento, e ritiene la ricostruzione incompleta sempre per il discorso del centrocampo.
3: Non lo possiamo sapere, perché secondo me si riparte sempre da zero, si resetta tutto, Marco. A parte l'Inter, si resetta tutto, quindi non ho queste certezze di
1: tu la pensi diversamente, cioè nel senso
3: La penso che l'Inter è la squadra che è più collaudata,
1: ok,
3: si sta invecchiando un pochino, ma se ha la voglia di stare insieme, come ha sempre detto Barella, secondo me non c'è partita con le altre. Sì, tu mi puoi dire la Roma è meglio la Juve, poi vedremo sul campo, vedremo il mercato, non ho queste certezze che ha, ripeto, Vittorio, quindi mi lascio un po' uno spazio per dire che la Juve non mi sembra molto distante dal Milan o dalla Roma.
6: Sì, ma è così. Anche perché sai, noi non consideriamo mai una cosa, un apporto te lo danno i nuovi arrivati, però il grosso lo devono fare quelli che c'erano l'anno scorso, l'anno prima. E io dico che se, guarda, io l'anno scorso tra le tante fesserie che ho detto avevo detto una cosa che era una mezza fesseria, e cioè avevo detto la Juve secondo me può vincere lo scudetto se Yıldız cresce esponenzialmente e se Bremer torna a essere il Bremer di prima. E Yıldız non è cresciuto esponenzialmente l'anno scorso e Bremer è andato peggio del solito. Dico questo per dire che poi
3: vabbè, ma non era una fesseria
6: che...
3: Fabio, perdono. Cioè, nel senso che alla fine il rendimento di questi due calciatori non hanno
6: No, cioè, ci sta per ragionare che fa Stefano e questo qui, cioè, noi possiamo dire beh, però non convincono sugli acquisti della Juve, ok, però se Yıldız, che ha una potenzialità enorme, come Nico Paz, cioè Yıldız ha la potenzialità del fuori classe assoluto, se questo fa il definitivo salto di qualità
3: un altro discorso.
6: Allora, auguri, cioè, la potenzialità che hai in attacco, secondo me, per quello che ho visto io, ce l'hanno due o tre giocatori in tutto il campionato italiano, solo che l'anno scorso infortuni, momenti, c'ha 20 anni, insomma, ma se Yıldız esplode è un bel problema per tutta la concorrenza.
1: Sì. Un giocatore che abbiamo sempre, però io sono
3: ma legando il discorso, esatto, corretto che sta facendo Fabio, mentre all'Inter tu sai che Lautaro può andare in letargo un mese e mezzo, poi ritorna scarica 26 palloni, no? E Thuram uguale, sì. Calhanoglu può avere, che ne so, il suo mese sabbatico, e così pare per gli altri, ma sono forti, cioè, poi alla fine poi tutto, capito, tutto torna. Ha detto bene, sì. Mentre dall'altra parte Yıldız quando esplode, quell'altro, tutti i punti interrogativi, poi magari ci saranno punti esclamativi, ecco perché secondo me tutte le altre, ecco il Napoli forse c'ha qualcosa in più perché se riaccende un po' la miccia, c'è una squadra collaudata pure lì che ha vinto negli ultimi due volte, negli ultimi quattro campionati.
1: Sì.
3: Questo conta poi.
1: Poi non so Fabio se tu che cosa ne pensi, però credo che Allegri trovi una squadra più vicina, no, a quello che è un po' il suo modo di intendere il calcio rispetto a quello che ha avuto negli ultimi anni. ho questa sensazione, no? Giocatori comunque formati, giocatori che hanno vinto, non lo so, questa idea, cioè io penso che lui sia arrivato ad un Napoli che è più vicino alla squadra che vuole lui.
6: Sì, sì, sì. Ma sai, lui è un gran amministratore, quindi se gli dai, una squadra con dei fondamentali, Napoli fondamentali li ha, no? Ha una buona difesa, un portiere discreto, perché adesso è una cosa divertente che i portieri, c'è un decadimento tale nel ruolo dei portieri, che anche un portiere di media levatura, come potrebbe essere Meretto, Milinkovic-Savic, se lo paragoni poi a quelli della Juventus, della stessa Inter, eccetera, sembrano pure essere più bravi. Quindi insomma, un buon portiere, una bella difesa. Højlund, che a me piace tantissimo davanti, McTominay, insomma, sì, per me la seconda forza del campionato rimane il Napoli.
1: Rimane il Napoli, sì, decisamente, perché poi ieri per esempio ho letto una dichiarazione,
6: è l'ultima Vai. Opportunità di Allegri questa,
1: sì, non c'è dubbio,
6: cioè, gli anti-allegriani se fallisce anche quest'anno fanno festa, c'è niente da fare. Invece fa la sua buona stagione,
1: lo aspettano allora al varco, perdonami caro Fabio, siamo qui in attesa di capire se Allegri torna Allegri oppure non torna più Allegri. Questa è la ecco perché ti ho detto prima, nel senso, è la squadra più vicina a quello che forse vuole lui, che ha avuto negli ultimi anni. Poi vediamo. Io credo anche a livello di gestione, cioè questa è una squadra che ha dato tanto il Napoli, no, con Conte, è stata bella spremuta. Sì. E con lui serve un allenatore che dice: sì, noi siamo bravi, possiamo anche un po' gestire. Poi c'è il discorso Champions, vediamo se deve andare meglio che con Conte è stato una roba proprio
6: Ma sai, dentro Allegri c'è tutta la parabola del calcio, cioè se tu ci pensi, a gennaio di quest'anno Allegri era un grandissimo allenatore che stava portando il Milan in Serie A nell'Inter per vincere lo scudetto, aveva ragione lui, non succede, ma se succede, come diceva il mio amico Franco Ordine, insomma tutti gonfiavano le vele, gli allegriani, poi a fine maggio il disastro assoluto, quindi prendi i primi 6 mesi, i secondi 6 mesi, vedi tutto il contrario di tutto, ma questo poi è il calcio.
1: Sì. Fabio, ti saluto con quest'ultima riflessione che ti chiedo: inchiesta arbitri, si va verso l'archiviazione anche per la procura FIGC, abbiamo parlato del
6: fatto molto grave. È un fatto molto grave, secondo me, anche a nocumento dell'Inter, perché se loro archiviano, di questa inchiesta rimarrà che di certo che comunque il designatore ha cambiato alcune designazioni arbitrali per fare piacere all'Inter, no? Perché questa era l'accusa, l'accusa che poi dice: beh, ci sono stati alcuni episodi, ma non siamo riusciti a dimostrare la frode, c'è una continuità. Riteniamo che questo possa interessare la giustizia sportiva. Secondo me la giustizia sportiva non doveva non procedere, ma non, perché non procedere vuol dire non aprire un procedimento. Deve aprire un procedimento e poi cercare di capire bene. Non puoi limitarti a dire vabbè, archivio, perché allora rimarrà sempre questo vulnus, per cui diranno: però hai visto che l'Inter aveva fatto queste cose? Io invece ritengo che si dovesse andare fino in fondo, cercare di capire com'era il sistema, perché il fatto più grave è che dalle indiscrezioni che ha riportato Giulio Mola, e che è un collega che io conosco bene, che lavora anche per me, è molto serio, la tesi sarebbe, e sono stati scontati gli arbitri che hanno detto di non avere mai avuto nessun tipo di pressione, ma non è all'arbitro che devi chiedere questa cosa, perché quello è l'arbitro che dice: sì, io ho ricevuto pressioni, ho dovuto, anche a Calciopoli nessuno ha mai detto: sì, io sono stato condizionato. Tu devi dire: c'è un'intercettazione, ci sono alcune intercettazioni in cui si dice che l'Inter si è fatta sentire, che facendosi sentire attraverso canali leciti il designatore ha operato alcune designazioni per accontentare, tra virgolette, l'Inter. La domanda è: ha accontentato anche altri club? In quel periodo ci sono state intercettazioni analoghe? Chiediamo alla Procura di Milano di sentirle tutte. La Procura di Milano ha espunto alcune intercettazioni perché voleva perseguire soltanto l'Inter? Qui avremmo una risposta. Archiviare così lascerà sempre negli antiinteristi,
1: esatto,
6: e non solo, il dubbio che la giustizia sportiva abbia voluto voltarsi dall'altra parte. E questo, secondo me, è un errore gravissimo e imperdonabile.
1: Sì, va bene. Fabio, noi ci sentiamo.
3: Ciao,
1: buon calcio e buona stagione anche a te, capito?
6: Anche a voi, un abbraccio a tutti.
1: Grazie al direttore Fabio Ravezzani, a presto. Allora, Stefano, prima di andare in pausa, c'è una domanda di Piero che è tutta per te. E ti chiede, sono curioso di questa cosa, Piero chiede una domanda per Impallomeni: com'era giocare nella Roma scudettata ed essere allenati dal barone Lidolm?
3: Il massimo del massimo, insomma, io ero ragazzino.
1: Quanti anni avevi?
3: 16. 16 e mezzo. Quindi
1: che impressione ti ha fatto?
3: Ho avuto la fortuna di
1: Lidl, quando l'hai visto.
3: Ma di una montagna, sai quelle cose? un monumento, una cosa grande, più grande, sì, di un'altra che stavo vivendo da ragazzino e che ricordo con grande orgoglio, con grande, ripeto, anche fortuna di aver vissuto una delle squadre, forse la squadra più forte della storia della Roma, secondo me, ma non voglio offendere nessuno, però secondo me quella è la squadra più forte che abbia mai espresso la storia della Roma. Ma non lo dico perché guidata da un grande allenatore, la Coppa dei Campioni, uno scudetto e un altro scudetto sfiorato, sappiamo, per tanti motivi. Però insomma era una squadra molto competitiva, poi questo ciclo, questa crescita, la prima vittoria in Coppa Italia, questo ciclo che è durato 5 anni, sì, dal 79
1: era una squadra che contendeva il titolo alla
3: Juventus, 84, poi Lidl se n'è andato, è arrivato Eriksson, ma sono stati 4 anni strepitosi contro una Juventus fortissima.
1: Sì, quindi, la grande Juve, duello, sì. Era la squadra che contendeva in quel momento il titolo alla Juventus.
3: Sì, no, ma voglio dire, campioni straordinari, uomini straordinari, poi... ma come tutte le storie, come il mio.
1: Era quasi la nazionale italiana la Juve.
3: Cioè, ci sono, ma sì, no, ma poi il Napoli. Ci sono queste storie in cui poi si mettono a posto tanti pezzi, no? Ti ritrovi 6-7 giocatori che poi formidabili, che fanno la squadra e gli altri vanno dietro. E vinci.
1: Sì. E vabbè, dai, c'era questa domanda un po' di amarcorde che volevo prendere, adesso non ci fermiamo perché ci sono altre domande dei nostri ascoltatori al 331-8200-213, abbiamo appena iniziato, torniamo tra pochissimo.
5: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene bene, ci siamo tornati sempre con voi, Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, di nuovo.
3: Ciao a tutti, ciao Marco.
1: Allora, continuano ad arrivare un sacco di domande dei nostri ascoltatori molto carine che adesso le condividiamo con te Stefano, ma anche con chi sarà con noi, Andrea Piervincenzi, match analyst sempre con noi. Ciao Andrea, ben trovato.
7: Ciao Andrea. Buon pomeriggio a tutti ancora.
1: C'è Alessandro Santarelli di Radio Biancorera. Ciao Alessandro. Ben trovato.
7: Eccoci qua.
1: Oggi è collegato.
7: Presente.
1: Ben trovato. L'avete sentito e visto anche stamattina all'interno di Rotocalcio e l'editoriale Rotocalcio. Allora, sentite, oggi veramente arrivano un sacco di domande. C'è questa, prima di andare al tema che volevo affrontare con voi, però questa che ci scrive, questa domanda che ci fa Enea al 331-8200-213, la rigiro. A voi che piacciono i sondaggi vi chiedo: chi è meglio come centravanti, Icardi o Vlahovic? A voi la risposta, signori. Stefano.
3: Icardi?
1: Tu andresti su di lui? Quindi preferisci Icardi a Vlahovic? Sì. Benissimo.
3: Al netto dell'età, sì.
1: Al netto dell'età. Piervincenzi?
7: Ma oggi forse se la giocano, qualche anno fa nettamente Icardi come centravanti puro, sì, preferisco anche io Icardi, si muove meglio, è più lucido sotto porta, è molto più specializzato dentro l'area di rigore. Secondo me Icardi, anche io.
1: Allora tu pure Icardi. Santarelli?
8: Ma è chiaro che il miglior Icardi non vale il miglior Vlahovic, su questo direi che non ci sono dubbi. Per tutto proprio, quindi a pari età e a pari stato di forma Icardi.
1: Va bene, queste sono le vostre considerazioni. Nella prima parte della carriera avrei preso Icardi. Oggi è una bella battaglia.
3: Alessandro è stato perfetto, sono d'accordo, insomma, a parità di... poi è già più giovane, Vlahovic, per carità. Però se è ben allenato, motivato, secondo me Icardi a 33 anni
1: No, no, ma io penso che nel nostro campionato, secondo me, Icardi ancora può dire la sua, eh? Non so, Ale, tu che ne pensi? Nel nostro campionato.
8: Ma guarda, io fossi la Juventus ce lo farei un pensierino, anche perché comunque lui ad oggi a 5 milioni lo porti a casa. E la Juve, per esempio, ha bisogno di un bomber alla Icardi, per cui sono convinto che sicuramente può fare la sua bella figura. Cioè, Icardi in Italia a volte 10 gol. Te lo sottoscrivo.
1: Sì,
8: però.
1: Sì, ma ne sono convinto anch'io. Ne sono convinto anch'io che può fare ancora in doppia cifra, ci può andare come giocatore.
3: Cioè, sta cosa di Spalletti va sistemata qualcosina, credo, non lo so.
1: Con Spalletti?
8: Ma però Stefano,
3: però poi alla fine Stefano, si possono sistemare le cose.
8: Sì, perché a gennaio comunque l'hanno cercato, eh.
3: Allora.
8: Ho raccontato stamattina anche Niccolò Ceccarini nell'editoriale, ha detto: io la vicenda la conosco molto bene, l'hanno cercato, poi improvvisamente la Juve è sparita, ma era come un lì dipendente la Juve, quindi non mi meraviglia. Però anch'io credevo quello fosse un ostacolo, invece no.
3: No, però io mi riferisco alle vicende all'Inter, insomma, queste cose,
8: certo, poi,
3: sai,
8: certo,
3: nel calcio,
8: certo.
3: Però può sistemare tutto. Poi.
1: E ci scrive Max: Spalletti rimproverava Icardi di non partecipare alla manovra, ma quando fai un gol a partita, o quasi sinceramente della manovra, io sono.
3: Però partecipava pure alla manovra.
1: Io sono un po' boomer da questo punto di vista. Per me, il centravanti, la prima cosa che deve fare è buttare la palla dentro. Poi, se partecipa o non partecipa, fate voi, però per me, quando arriva una palla, la devi buttare dentro.
3: Deve far partecipare il portiere che raccoglie,
1: esatto,
3: la palla,
1: esatto, deve fare quello, insomma. Poi, per carità,
3: il portiere avversario deve raccogliere la
1: è
3: palla,
1: è vero che il calcio è cambiato, quindi c'è una partecipazione maggiore, ci sono i movimenti, eccetera, ci sono gli attaccanti che vanno incontro e quindi creano lo spazio, però poi alla fine devi buttarla dentro, cioè, per esempio Lautaro è uno che partecipa, però la butta dentro la palla quando arriva, insomma, non è che mi sembra che i gol li faccia. Va bene, vediamo, dovrebbe arrivare anche un nostro amico, vediamo se arriva o meno, gli abbiamo mandato, si doveva collegare video il nostro portierone, vediamo un po', lui c'è sempre sto ritardo nei collegamenti, Braglia, è una cosa incredibile.
3: Sta in vacanza.
1: Sta in vacanza pure lui, sì. Tutti in vacanza stanno ancora, vabbè. Va bene, sentite, vi voglio coinvolgere su una cosa, approfitto della presenza anche di Alessandro Santarelli. Abbiamo fatto una valutazione grafica già verso le due, siamo partiti con Stefano, no? Mettendo un po' a confronto il mercato in entrata di Milan e Juventus, Ale, lo dico anche ad Andrea.
8: Sì.
1: E abbiamo una grafica, non so se Claudio la può mettere al volo a beneficio di chi sta davanti alla TV, così riusciamo, magari togliamo, se non si capisce niente. Allora, dicevo, Milan 155 milioni spesi per tre giocatori, Ramos, Ghila e Diego Moreira. Dall'altra parte ci sono i giocatori della Juventus, Colomani, Lebegovic, Cator, Lucumi, Vicario, anche Openda, che poi insomma è stato rigirato, eccetera. C'è 163 milioni spesi in questo momento, più o meno. Andrea, parto da te, da Match Analyst. Qual è il mercato che ritieni migliore in questo momento tra due squadre che devono ritornare in Champions League e l'anno scorso sono arrivate rispettivamente quinta e sesta in classifica?
7: Allora, guarda, il Milan secondo me è molto difficile da assemblare.
1: No, parliamo però parliamo del mercato prima, cioè sì, considerando allora, gli acquisti
7: se
1: fatti.
7: Dici, se mi dici centravanti per centravanti, con Colomani, Gonzalo Ramos, credo che Ramos sia più forte.
1: Sì.
7: So, anche lui in area è fortissimo, ragazzi, c'ha un sacco di testa, dei tempi che hanno in pochi. E Moreira, l'ho detto prima, è un giocatore molto veloce, moderno, uno contro uno, mancino. Assist e Gila, secondo me l'anno scorso ha dimostrato di essere uno dei migliori difensori. Come mercato io ti dico Milan, la Juve ha dovuto rifare un po' più la squadra, però ha una stellina che è Alibegovic, che se cresce è uno che può spostare gli equilibri, però ti dico Milan.
1: Dici Milan. Alessandro, tu che segui la Juve, che idea hai confrontando un po' due squadre che comunque hanno speso, perché noi diciamo sempre non ci sono i soldi, non ci sono i soldi. E invece queste due squadre spendono quest'anno, ma non è solo quest'anno che hanno speso, perché se andiamo anche indietro a ritroso negli ultimi anni sono delle squadre, due club che hanno comunque investito sul mercato. Poi possiamo dire se bene o male, questo è un altro discorso.
8: Ma infatti Marco, il paragone che fai è molto interessante, molto attuale, molto stimolante. Ma la Juve ha speso tanto. La Juve ha speso tanto da giunto lì in poi, no?
1: Sì,
8: perché
1: sì.
8: Se fai la somma siamo oltre 500 milioni di euro in tre anni.
9: quest'anno come ha speso? Intanto ha speso più di 100 milioni e anche qua risiamo un'altra volta punto a capo. Io credo che la Juve abbia speso bene con raziocinio, però è chiaro che il tifoso ti dice sì, ha speso ma gli manca ancora il giocatore più importante, cioè il famoso centrocampista che detta i tempi, quello che possa panchinare Locatelli, quello che possa mettere in secondo piano Luiz. Io credo che abbia speso molto bene in difesa, perché Lukumi a 20 milioni è un gran colpo. Ale Begovic, sono d'accordo con Andrea, un colpo in prospettiva straordinario. Colomani, lo sai Marco, non è il mio centravanti dei sogni, però devo anche dire che a 38 milioni non è che ce ne sono tanti in giro. Mm-hmm. Il Milan ha speso Colomani, lo sai Marco, non è il mio centravanti dei sogni, però devo anche dire che a 38 milioni non è che ce ne sono tanti in giro. Mm-hmm. Il Milan ha

0: Ieri, cioè, la Juventus parte da un vantaggio che di avere Spalletti almeno 8 mesi.
1: Sì.
0: Amorim sta costruendo, vuole ricostruire il Milan in base
1: questo
0: ai
1: è un
0: principi di
1: fattore.
0: gioco, e questo secondo me è più di un fattore. Questo fa la differenza. Poi mi sembra che sul campo il Milan abbia più, diciamo, qualità, però è una qualità che disperde e deve un po' essere più compatto, più equilibrato. I giocatori ce li ha. E la questione ambientale, secondo me, può incidere, come tra l'altro incide anche sul lato Juve. Però ti dico che secondo me la Juve ha qualcosa in più sulla stabilità, sull'equilibrio, sull'affrontare partita dopo partita, sulla continuità, anche se poi deve lavorarci tanto, perché è ancora discontinua la Juventus, il finale dello scorso anno racconta questo. Però ancora scelgo la Juve.
1: La Juve, ok.
0: Sul Milan, al netto del mercato, sono d'accordo con Andrea, come ho risposto come Andrea, cioè sul mercato Ghila, Gonzalo Ramos e Moreira mi sembrano obiettivi, diciamo così, logici, perché tu mantieni Rabiot, mantieni l'ossatura, c'è una visione d'insieme, mi sembra che il Milan abbia fondato su obiettivi che servivano. La Juve abbiamo visto 6 nomi, 4 sono attaccanti, uno un portiere, un altro un difensore, senza mettere Çelik, che non l'hai messo nella
1: No,
0: lista.
1: perché ho messo dove
0: Ma manca il
1: quella.
0: centrocampista,
1: Sì. È una ricostruzione
0: manca quel
1: incompleta, sì.
0: centrocampista che ti fa girare la squadra, e soprattutto che può rendere forti giocatori bravi come Locatelli, Thuram, mettete voi chi vi pare. Questo è il discorso. Quindi un'emerge della situazione. Cioè, io ho visto Borussia Dortmund Roma, a un certo punto emergeva questa fisicità, questa prepotenza agonistica, tecnica, questa personalità, questo dominio, questa serenità di questo giocatore straordinario. Questo è un fenomeno, ragazzi. Questo fa il reparto da solo, e quando ti giri e giochi in mezzo al campo dici: ma quanti sono? Uno, due o tre? Ecco, alla Juve, che ha una storia importante, che ha avuto centrocampisti importanti, ma io non riesco a capire com'è alla Juve non riescano a prendere un giocatore che valorizzi il centrocampo. Non è che tu devi
1: Sì.
0: abortire il
1: Oggi
0: centrocampo e dici: no, Locatelli via, tu... No! Quelli devono rimanere, ma deve venire
1: devi
0: uno più forte di
1: aggiungere
0: loro.
1: qualcosa
0: E
1: che manca.
0: certo, secondo me
1: Oggi
0: manca quello alla Juve. Poi.
1: Alessandro Vittorio Reggia scrive sul Corriere dello Sport: ricostruzione incompleta, e fa proprio riferimento a questa zona di campo e che manca questo centrocampista, un centrocampista di qualità. E addirittura mette la Juventus in una ipotetica griglia dietro Inter, Napoli, Roma e Milan. Intanto saluto anche Simone Braglia che è con noi. Ciao Simone. Ah, ecco, ti
0: Grande
1: vedo,
0: Simone, un
1: oh,
0: abbraccio,
1: in grande forma. Ciao
0: affettuoso.
2: Ciao
1: Simone.
2: ragazzi,
0: Ci sei
2: ciao Stefano, ciao Marco,
1: ben
2: buon
1: ritrovato,
2: ritorno.
1: ben ritrovato Simone. Arrivo subito da te e faccio rispondere ad Alessandro. Ale.
3: È vero, però quando è verissimo, cioè quindi il però lo metto in secondo piano, alla Juve manca il centrocampo. Ecco però il però. È la Juve 2 anni fa per ricostruire il centrocampo e ritorniamo sulle spese. Ha investito più di 100 milioni, perché Douglas Luiz è costato 50 milioni, Koopmeiners se ne è costato 56 e Thuram 25. Fate il calcolo, cioè non è
1: Sì.
3: che si può, io li smaterializzerei tutti e tre, potessi, a parte Thuram.
1: Che cattivo che sei.
3: Oppure,
0: Ma no, però
3: no,
0: no, è una questione.
1: scherzo,
3: oppure
1: scherzo.
3: chiederei danni all'attuale direttore sportivo
0: Però con
3: dell'Atalanta,
0: i
3: che poi.
0: 100, vedi, è vero Alessandro, però con i 100 milioni che hai speso per Douglas, adesso facciamo Douglas, lasciamo perdere Thuram, Douglas Luiz e Koopmeiners, andavi al Dortmund, ma anche il fratello di Bellingham, guarda che non è così scarso, eh.
3: Ma è vero, ma
0: Cioè, ma
3: infatti
0: vai a
3: ti
0: prendere un
3: ripeto.
0: giocatore di spessore, di fisicità internazionale, quelli che fanno reparto, ne basta uno, non devi comprare
3: Lo so, però la Juve, i soldi di quei 400 milioni di euro che ha speso in questi 3 anni, e vediamo come finisce poi il saldo di questo mercato, certo che ha messo sul centrocampo, il
0: Lo so,
3: problema
0: è sbagliato
3: è che li ha buttati via. E ora non si possono mandare via tutti, cioè
1: No, no,
3: non
1: no.
3: puoi.
1: Ma anche perché, Ale, non è facile darli via tutti, insomma.
3: Come fai?
1: Hai capito?
4: No,
1: Pure
4: però
1: questo, cioè.
4: ragazzi, su Douglas Luiz, un giocatore che probabilmente ha fatto bene, Spalletti deve recuperarlo, se no l'allenatore che ci sta a fare?
1: Guarda,
4: Cioè, lui lo obbliga.
0: non mi piace questo.
1: Infatti c'è un
0: E dove lo fai
1: ascoltatore,
0: giocare, però?
1: Andrea, c'è un ascoltatore che dice
4: No,
1: che
4: in mezzo
1: crede.
4: al campo devi riuscire a tirargli fuori il meglio che ha. Non è che qua ha detto bene Alessandro.
0: E
4: Non li
0: Douglas
4: hanno
0: Luiz
4: questi
0: in un centrocampo a due con
4: 50-60
0: Locatelli
4: gol.
0: funziona, secondo te?
4: Secondo me potrebbe funzionare più con Thuram a due, però
0: E dove
4: perché
0: lo fai
4: tu
0: giocare
4: vuoi
0: Douglas
4: vedere
0: Luiz?
4: che palle se Spalletti rinuncia al trequartista, questo è da capire.
0: Allora deve cambiare modo di giocare.

0: 3-3. Quello non lo so, dipende da Libegovic, per esempio, da Ildiz. Quanto ti danno davanti per rinunciare a un mediano?
1: Andrea,
0: perché se ti danno tanto,
1: capisci di calcio, non
0: se
1: puoi giocare con Ildiz, con Sessao, Libegovic, con Colomani, e la palla quando la perdi sono dolori. E se non è un centrocampo di qualità, di quantità, che può reggere anche, no, la fase di non possesso, ma come fai?
2: Simone, ti coinvolgo anche a te. Stiamo facendo una valutazione sul mercato in entrata di Milan e Juventus, insomma, mettendo un po' a confronto chi ha fatto meglio a pochi giorni dall'inizio del campionato. Parliamo di mercato in entrata, degli acquisti fatti, perché poi in uscita penso che entrambe le squadre devono fare qualcosa. Ecco, chi ti convince di più?
3: A me convince sempre di più la Juve, perché al di là di quello che è mancante ancora di quel giocatore che soprattutto a livello di regia non c'è ancora un giocatore che può esprimere quello che è dettare i tempi di gioco, a mio modo di vedere mi dà più fiducia la Juve, ma mi dà più fiducia per il semplice motivo che Spalletti inizia dall'inizio quest'anno, diversamente da una squadra presa in corsa. Quindi io mi aspetto il cambio di volta da parte della valorizzazione di giocatori che da metà campionato in poi qualcosa hanno fatto, ma che prima di metà campionato comunque avevano quasi fallito le prestazioni che la Juve richiedeva. Quindi secondo me Spalletti ha un grande compito, ha un grosso compito, ma intravedo comunque una Juve che comincia ad avere un'identità, cominciando dalla società e poi dopo anche dai giocatori stessi, che comunque ha comperato e comunque sono da valorizzare, da far esprimere al meglio per le proprie valenze qualitative che hanno.
2: Quindi ritieni il mercato della Juve in questo momento meglio di quello del Milan per acquisti fatti?
3: Allora, io ritengo che il mercato della Juve sia soddisfacente in questo momento. È sempre mancante di una punta da che ti garantisca comunque, esatto, che ti garantisca comunque i gol. Per me la squadra c'è l'allenatore, c'è la società, diversamente dall'anno scorso. Per me il Milan è ancora mancante in un'identità che da Milan non lo è ancora, perché alterna partite anche in questo precampionato, buone partite a partite mediocri. Non è facile per il Milan mettere assieme tutti i pezzi, perché dal punto di vista dei cambiamenti ne ha avuti più il Milan forse che la Juve. Una intelaiatura la Juve ce l'ha già, pur anche, come hanno detto prima Santarelli e Pier Vincenzi, mancante di qualche cosa e mancante delle prestazioni che i giocatori, per la quantità di denaro che è stato speso, non hanno dato. Ma io intravedo in Spalletti, secondo me, quella persona e con una società diversa che può dare lustro a una società che è stata mancante dal punto di vista di identità, soprattutto negli ultimi 2-3 anni.
2: Di Vicario che ne pensi? Così voglio sentire anche Alessandro, perché si era partita Alisson, Dibu Martinez, Carnesecchi, Suzuki, si è finiti a Vicario. Che ne pensi, Simone?
3: Si è cambiato un po' troppo. Considero comunque Vicario un ottimo portiere, un portiere che è maturo per una società come la Juve. Anche in passato, se tu ti ricordi, io l'ho sempre difeso a virtù comunque di quello che è stato il percorso che Vicario ha fatto in merito alla crescita, soprattutto che ha fatto. La società della Juve è una società che comunque può garantire una serenità a un portiere di valenza quale Vicario, perché tolto Meret e Vicario, ecco, però un portiere sicuramente da Juve che andava a riqualificare quel ruolo poteva essere solo Dibu Martinez, però Dibu Martinez per le casse della Juve mi sa che costava un po' troppo.
2: Santarelli?
4: Ma io sono d'accordo con Simone. Alla fine è chiaro che pesa una cosa su Vicario, il fatto che è arrivato come terza, quarta, quinta, sesta scelta, perché alla fine Vicario la Juve lo poteva prendere 2 mesi fa. Non l'ha preso perché ha cercato altro. Però sulla qualità del portiere io non ho dubbi, sulla voglia di riscatto, sulla voglia di mettersi in mostra. Tra l'altro, se dovesse far bene, la Juve si sistema con il portiere, perché alla fine con 8 milioni lo porti a casa l'anno prossimo. Mi auguro che possa ambientarsi subito e mi auguro che quelle battute a vuoto che ha avuto l'anno scorso, soprattutto nella seconda parte della stagione del Tottenham, ecco, le abbia cancellate dalla testa, perché poi per un portiere la testa è fondamentale. Di Gregorio non è scarso, per me non è un portiere da Juve, ma non è scarso, ma quando sei in quelle condizioni lì, ogni tiro che ti fanno è gol.
2: Ieri abbiamo avuto Rampulla, che voi conoscete molto bene, a domanda su tra Suzuki
1: Vicario
2: e Perin chi è più forte, lui ha detto Perin senza dubbio. Io riporto la dichiarazione di Michelangelo.
0: No, posso dire una cosa, ragazzi? Sì. La chiedo soprattutto a Simone. Secondo me il preparatore dei portieri ha un'incidenza importante. Cioè, io ho visto anche per esperienza, seppur a livello più basso, quanto incide un preparatore dei portieri. Per esempio, Filippi credo sia andato a Firenze. E la Juve non è riuscita a prendere Stavorani e credo abbia Tommaso Orsini, che ha fatto l'Under 20. Cioè, bisogna capire anche un portiere, cioè per esempio Magnan ha parlato benissimo l'anno scorso di Filippi, no? Allora, quanto si può migliorare anche a queste da qui? Quanto Vicario può fare uno step in avanti? Perché secondo me incide.
1: Molto se incide.
0: No, lui si lo prova a prendere Stavorani. Non so che ne pensa Braglio.
2: Simo. Si è frizzato, si è bloccato, sarà così, io pensavo che mi guardava in maniera inquietante, sì, quindi non lo so, vuoi rispondere tu a Stefano?
1: No,
2: Alessandro.
1: Dobbiamo aspettare.
2: Preparatore portieri dovrebbe essere...
1: Quello ha detto Andrea, sono stra d'accordo, credo che il lavoro di un preparatore dei portieri sia determinante per la crescita proprio del numero uno. Simone si è ricollegato.
2: Si è ricollegato. Simone, ti chiedeva, non so se hai sentito la domanda di Andrea, se l'hai sentita, ecco.
3: Allora, è fondamentale l'allenatore dei portieri per quello che può essere la valenza e la serenità che diceva Andrea e Alessandro. A mio modo di vedere ha una valenza enorme per quello che è, noi vediamo, abbiamo visto ultimamente quello che è il mal di pancia di Maignan in questo momento, sono dettati dal fatto che gli hanno tolto una certezza, cioè il fatto di poter rendere al meglio dal punto di vista mentale. Con la mancanza di Filippi, secondo me, il Milan e il mal di pancia di Maignan andranno sempre ad acuirsi. Quindi io credo che un allenatore dei portieri sia veramente importantissimo nell'economia del gioco.
2: Ho visto quello
3: gioco,
2: del Milan, non mi sembra in grande forma, non voglio fare adesso battute, però...
0: l'ho visto anch'io, hai ragione Marco.
2: No, così, magari mi sbaglio io ed è bravissimo, per carità, non voglio giocare, però vedendolo mi sembra in grande condizione.
3: Però permettetemi, si era costruito un feeling eccezionale mentalmente con Maignan, l'abbiamo visto più volte, anche ripreso dalle televisioni di Stato. C'era ormai quella continuità che presagiva il fatto di poter avere ancora e lavorare ancora con Maignan, ma che è troppo importante, quello che avete detto è vitale. E io credo che i due migliori portieri, allenatori e portieri in Italia siano uno ce l'ha l'Inter, Gianluca Spinelli, e l'altro ce l'ha oggi la Fiorentina, che è Claudio Filippi.
2: Quindi hai risposto perfettamente ad Andrea Piervincenzi.
1: Aggiungerei anche Saorani.
2: Anche Saorani, sì.
3: Anche Saorani, però è un'esperienza diversa.
1: Un'esperienza diversa. Szczęsny e Alisson, non so quanto ha fatto a guadagnare la Roma sotto la sua guida. Sono entrati 130 milioni di euro alla Roma, credo.
3: Sì, però arriva da un'esperienza diversa. Carnesecchi
1: quest'anno ha fatto un campionato importante, che l'ha allenato lui.
2: Bravo.
1: In nazionale Donnarumma ce l'ha avuto.
2: È un altro bravo.
0: Orani che è andato via da Bergamo, dove è andato?
1: Doveva andare alla Juve.
0: Non è andato. È libero, quindi.
2: C'è una riflessione di Angelo, ve la pongo, al 331-8200-213. Buongiorno a tutti, però spendendo 150 e 160 milioni, se non sei favorito per lo scudetto, hai sbagliato qualcosa. Siete d'accordo, Stefano? Sono tanti 150 e 160 milioni spesi.
1: No, Alessandro ha detto la Juve ha speso 300, quanti ne ha spesi?
2: No, vabbè, io dico quest'anno, dai, limitiamoci a quest'anno, non torniamo...
1: Quest'anno quanti ne ha spesi? 100?
2: 160 più o meno,
1: 60 sono tanti.
2: Sono tanti. Ale, che dici? È riflessione giusta, sbagliata?
4: Non è una riflessione sbagliata, anzi, il problema è che quando sei costretto ogni anno a ricostruire, cioè non hai le basi sulle quali inserire dei giocatori, sei costretto a spendere tanto, ma tu spendi non per vincere subito, spendi per mettere delle basi, per provare a ricostruire. Quindi da un lato l'amica ha ragione, da quell'altro se ogni anno butti giù e ritiri su è chiaro che spendi tanti soldi e speri di riuscire l'anno successivo a spendere magari la metà e inserire invece di 6-7 giocatori 3 o 4, che era un po' il segreto che aveva la Juventus dei 9 anni dei scudetti, perché in quegli anni lì, a parte i primi due, la Juve si stabilizzava come? Beh, inserendo dei piccoli tasselli, ma su una base che era fortissima, e qui alla Juve manca la base.
2: Pier Vincenzi?
5: Ma io no. Allora, è vero quello che dice l'ascoltatore, perché è implicita la cosa, cioè spendi tanto, sei forte. Il problema è che è uno sport di squadra e non funziona così, ragazzi. Tu puoi spendere quello che vuoi, ma è molto più complesso, devi entrare in un sistema di gioco, cioè non è così. Quindi secondo me no, cioè la Juve parte da una base maggiore rispetto al Milan, ha dimostrato l'anno scorso di essere comunque la squadra che
2: voi non avete fiducia in Amorim, io ho capito, dai, che il punto è questo, dai. Perché non mi potete dire che in questo momento il mercato non l'ha fatto il Milan, ha fatto un mercato importante. Secondo me i giocatori del Milan sono più forti di quelli che sono arrivati alla Juve.
1: Io non ho preclusi, non ho pregiudizi.
2: No, però mi sembra di percepire che non ci sia fiducia.
5: Io do ragione a Braglia, è un punto di domanda. Veramente non sai quello che trovi col Milan.
1: Vabbè, però insomma una buona squadra il Milan, c'ha ragione Marco. Cioè, non è che mi sembra che sia una squadra.
2: È arrivata un punto davanti alla Juve l'anno scorso, eh? Cioè Juventus e Milan l'anno scorso hanno buttato via la Champions League alle ultime giornate.
5: Sì, quello è vero. Infatti noi valutiamo come Roma in un modo perché sono arrivate davanti quando erano dietro, perché poi bisogna dirla tutta, capito? Perché se arrivavano Juve e Milan avremmo avuto un giudizio diverso. Però al Milan mi sembra che ha rifatto veramente un po' tutto. Poi io a Morin lo stimo dal centrocampo in su, però ho visto un po' la linea dietro, non mi ha convinto.
2: Non ti convince, non ti convince.
5: Vabbè. Poco equilibrata. Sull'equilibrio sono d'accordo con il Pallomeni. La Juventus è una squadra un po' più equilibrata.
2: Braglia?
3: Io ribadisco quello che ho detto. Per me la Juve come identità io la vedo molto più vicina, non come l'Inter, per amor del cielo, perché stiamo parlando di due
2: Tacchinardi
3: di
2: ha
3: due
2: detto
3: squadre.
2: Che è dietro soltanto a Napoli e Inter la Juventus.
3: La Juventus dietro a Napoli e Inter, io credo che la Juventus combatta per lo scudetto. Voi mi dite, mi prendete per pazzo, però
2: io ci metto la sua idea.
1: Io ci metto il Como.
2: Ognuno
1: però,
2: ha la
1: certo,
2: sua idea, ragazzi.
1: Avrà la Champions League il Como, che un po' gli toglierà delle energie, però il Como secondo me è una squadra solida, una squadra che sta crescendo benissimo, in maniera molto omogenea, corretta.
3: No, c'hai ragione,
1: è
3: Stefano.
1: La squadra più forte del campionato da questo punto di vista.
2: Poi ci fermiamo, dai.
3: Sai qual è il punto di forza del Como? Che non ha pressioni rispetto a tutte le altre squadre.
1: Detto poco.
3: E questa cosa per un giocatore vale tantissimo.
2: Ma le pressioni
3: comunque
2: arrivano, il prossimo anno ci sono, stai in Champions.
3: Ma no, non credo che arrivino. Marco, c'è una progettualità che è ben definita, cioè nel tempo. Cioè mentre le squadre come Juve, Inter, Milan, Napoli devono vincere subito, il Como non ha la necessità.
1: Marco,
3: vincere
1: se
3: subito,
1: il Como,
3: non ha le stesse pressioni.
1: Se il Como mantiene Fabregas e questo sviluppo e anche questa disponibilità economica mostruosa, secondo me per un giro di 2-3 anni lotta per il titolo.
2: Beh, 2-3 anni vi può anche
1: Essere. Sì, se mai Fabregas resta.
2: Santarelli non dice niente, in silenzio.
4: No,
5: è naturale che sia così. Secondo me è naturale che sia
4: grande interesse
5: il gioco per quanto spende.
4: Dico questo, che se il Como prende Ken, per me deve lottare per lo scudetto.
2: Avrebbe speso più di, stiamo intorno a, superando,
1: cioè,
2: il 130
1: perché,
2: milioni.
1: Ma il Como che cosa ha in meno rispetto a Milan, a Roma, Juventus?
4: Io la penso come te, Stefano. Cioè, anzi, all'allenatore più forte, a giovani forti,
1: affamati, giovani, talentuosi, corrono come matti. Sono tutti contenti. Fabregas le cose, ha detto bene Simone, non ha pressioni. Io non vedo criticità. Poi certamente bacino d'utenza, l'effetto mediatico, non ha il trasporto, non interessa del Milan, Juventus, dell'Inter, eccetera, eccetera, tutte le squadre più blasonate, più importanti. Però perché non dobbiamo valutare il Como Perché dobbiamo valutarlo inferiore al Milan, a Juventus, alla Roma, al Napoli?
2: Vabbè, oh, ognuno può avere il suo pensiero. Per me sì, non è pronto per lo scudetto come squadra.
1: No, stiamo parlando di scudetto. Certo, ho detto per 2-3 anni. Se Fabregas resta,
2: vediamo.
1: E se cominciano a comprare... Perché qui mi sembra ci abbiano... Quanto hanno speso, Simone?
2: Hanno superato i 130 milioni pure quest'anno.
3: 140 milioni. Ma il problema
2: poi
3: di
2: fondo... Poi abbiamo il proprietario che dice mi fa una multa, me frega niente, prende e pago. Beh, non è un bel messaggio, però insomma...
3: No, ma Marco, chi scommetteva sul Como che entrasse in Champions League l'anno scorso? Io e Stefano, perché poi, perché poi alla fine della fiera...
2: Ringraziate Milan e Juventus, lo so, però. Ringraziamo
3: ma
2: Milan
3: che vuol dire ringraziate Milan e Juventus, Marco? Cosa
1: però,
3: vuol dire?
1: Diciamo così, vuol dire. Tra le prime sei ce la metti il Como, no?
2: Però l'anno scorso l'ultimo campionato bisogna dire grazie a Milan e Juventus,
1: certo,
2: che si sono suicidate all'ultimo.
1: Non c'è dubbio.
2: Si sono suicidate calcisticamente.
3: Il percorso del Como non è finito, c'ha ragione Stefano, il percorso del Como non è finito oggi. Il percorso del Como è una società ambiziosa, è un allenatore ambizioso. Non hanno le pressioni.
2: Ma io non credo che non ci siano. Cioè, quest'anno il Como va in Champions. E secondo me ci va con l'idea di non fare brutte figure. Quindi darà il massimo, le pressioni arriveranno. Non possono pensare di stare sempre nell'isola felice, capito che ti voglio dire? Dove se perdi o vinci, non te ne frega niente.
1: Ma chi è che contesta lì a Como?
2: No, però le pressioni arrivano perché tu vuoi far bene.
1: Ma
2: andando
1: Como neanche col binocolo, se facevano 100 anni di calcio, cioè Simone c'è cresciuto, ma pensavano di fare la Champions League a Como?
2: No, però non vai lì alle grotto a farla, capito? Non è che
1: no,
2: vai dicendo
1: no,
2: alle... poi Fabregas.
1: Se tu arrivi trentesimo, non succede niente a Como.
2: Ma non ci vogliono arrivare trentesimo.
1: Sicuramente
2: Fabregas non vuole arrivare al trentesimo. Fabregas non vuole arrivare al trentesimo.
1: No, certo che non
2: ci arriva.
1: Ma non ci arriverà.
2: Ci è arrivato Conte col Napoli più forte.
1: Tu dici le pressioni, ma Como? Se fai bene o fai male in Champions League, insomma.
2: Vabbè, vediamo. Dai, mi devo fermare. Facciamo un break. Saluto e ringrazio Andrea Piervincenzi. Ciao, Andrea.
1: Ciao, Andrea.
2: A presto. A presto. Ale, ti libero anche a te.
1: Ciao,
2: che
1: Alessandro.
2: Hai il pomeriggio pieno. Un abbraccio, a prestissimo.
5: Ciao,
2: grazie, Alessandro Santarelli. Rimani lì.
3: Ciao.
2: Rimani lì, Simo, che facciamo un altro flash. A tra poco.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccheri e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
2: Dunque, ben ritrovati, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Abbiamo toccato un po' di argomenti prima, ad esempio Jerry ci scrive che Pio Esposito deve giocare, non deve arrivare a 30 anni per essere considerato maturo, quindi dare più spazio a questo calciatore. Speriamo, insomma, dai, in questa stagione che possa trovare ancora più spazio nell'Inter di Kivu. Allora, mi dicono che sono pronti gli ospiti di questa parte, quindi vado a dare subito il buon pomeriggio a Ivan Cardia della redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Ivan.
1: Ciao,
2: ben trovato Ivan.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
2: Ciao Ivan, ben trovato anche a Stefano Mattei che ritroviamo qui in questa apertura di Maracanã. Ciao Stefano, ben trovato.
8: Anche ciao a tutti. Ciao Stefano. Buon agosto, ormai le vacanze stanno per terminare, comunque c'è qualcuno che ancora deve farle, quindi buone vacanze per chi ancora deve farle, via.
2: Meglio per loro. Francesco Bonfatti di Netwick è collegato anche video con noi.
1: Ciao Francesco.
2: Ben trovato.
9: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
2: Allora, sentite, io colgo l'occasione, prendo spunto dall'editoriale oggi di Ivan su Tutto Mercato Web, perché c'è una cosa che da un po' di giorni viene segnalata anche da altri che intervengono qui. Oggi, tra l'altro, sappiamo che è andato nella sede del Milan Mendes, quindi le operazioni di Mendes nel Milan le sappiamo, l'allenatore, i giocatori, insomma molto probabilmente ce ne saranno altre tra entrata e uscita. Ivan, tu dici Milan così è difficile non chiamarti AC Mendes. Sta cosa fa arrabbiare i tifosi del Milan, io te lo dico.
7: Sì, ma me ne rendo conto, però insomma, se parliamo di una campagna acquisti che comunque è molto ricca, sicuramente molto valida, anche abbastanza sorprendente, però due acquisti molto costosi, cioè Gonzalo Ramos e ora Diego Moreira, che diventerà ufficiale, insomma, questione di minuti, visto che ha firmato stamattina il suo contratto. Sono affari che possono arrivare a 130-140 milioni di euro complessivi, chiaramente portano la firma di Mendes, che già portava Ruben Amorim, che è l'allenatore del Milan, quindi evidentemente
5: in una società, poi secondo me quello è anche il dato, che non si è ristrutturato in maniera particolarmente forte, no? Perché non ha preso dirigenti forti, si raccontava che...
2: Però scusatemi, ok, beh, quello che si dice, per esempio prima addirittura Paolo ha detto magari che sta facendo il direttore sportivo del Milan, no, Mendes in questo momento, per quello che sta... Però scusate, una società che magari sceglie, cioè voglio capire, è un limite, è un difetto a, diciamo così, appoggiarsi ad un agente, è una strategia, come la interpretate? Questo mi chiedevo, insomma, perché non ci sono molti commenti positivi su questa cosa, al di là poi delle operazioni che vengono fatte, Stefano, in Palomeni.
1: Sì, al netto della valutazione si può fare giusto o sbagliato, sì. È sicuramente un uomo influente, un uomo, esatto, che ti fa la differenza, e quindi posso dire se sia giusto o sbagliato, però è uno che incide.
2: Incide, esatto.
1: Quindi ti può aiutare a forzare, a individuare certi obiettivi e a raggiungere.
2: Qualcuno dice non è, cioè, legandoti così ad un agente, ma mostri anche il fatto che c'è una mancata organizzazione, ecco.
1: Ma non credo, perché fa affari con tutte le squadre del mondo.
2: Ivan, tu la vedi un po' così sento anche gli altri, cioè è un limite.
1: Non credo che ci
2: cosa.
1: Sia un Mendes dipendenza, ecco.
2: Ivan.
5: No, sì, anch'io non riesco a dire, ma infatti anche nell'editoriale non dico che se sia giusto o sbagliato, prendo atto che c'è un legame abbastanza forte. Il tema del Milan nel rapporto con Mendes, secondo me, è un rischio nella misura in cui, sai, come diceva giustamente Stefano, Mendes fa affari con tanti club, cioè anche il Real Madrid uno può dire si affida a Mendes.
2: Esatto.
5: Però è un'interlocuzione in cui è abbastanza chiaro il rapporto di forze, cioè una società molto forte, molto strutturata, dialoga anche in maniera continuativa con, diciamo, la gente più importante del mondo. Il rischio legato al Milan è che in questa fase il Milan non è molto forte e molto strutturato nel suo processo decisionale, è abbastanza nebuloso da quel punto di vista e ragiona quasi da pari a pari a Mendes in questa fase, perché purtroppo le agenzie, purtroppo per fortuna, ognuno la vede come vuole, le 3-4 grandi agenzie mondiali sono diventate più grandi di quasi tutti i club calcistici. Questo è un rapporto di forze nuovo, anche perché poi l'altro rischio è legato al fatto che ognuno fa il suo lavoro, cioè Mendes non tiferà mai per il Milan, Mendes tifa per la Gestifute, che non è una squadra di calcio, ma è notoriamente la sua agenzia.
2: Certo, certo.
5: Quindi fa il bene suo, giustamente.
2: Certo, certo, certo, certo. Bonfanti.
9: Allora, la premessa in tutto questo è che il sistema dei procuratori è un sistema profondamente sbagliato, cioè siamo arrivati al fatto che le società dipendono esclusivamente dai procuratori ed è un sistema che non può andare avanti così. Questa è la premessa, perché si è schiavi, se no, di questo o di quel procuratore a seconda un po' dei momenti, a seconda delle ondate. Fatta questa premessa, io credo che il Milan si sia trovato in una condizione un po' difficile di aver cambiato completamente i propri vertici societari, ma al contempo di dover fare abbastanza in fretta nel cercare di trovare delle soluzioni abbastanza immediate. Quindi l'idea di affidarsi a Mendes mi sembra fosse quasi inevitabile. Mendes o chi per esso, succede spesso che delle società hanno dei rapporti privilegiati con un procuratore che convoglia in canala ovviamente i propri assistiti, perché lo fa di mestiere. In tutto questo però faccio due osservazioni. La vera novità del Milan è che in questo calciomercato è vero che il Milan si è affidato a Mendes, ma c'è la supervisione di Gerry Cardinale.
2: Esatto.
9: E questa è la grande novità rispetto agli anni scorsi, in cui questo proprietario fantasma non si era mai visto né sentito. Adesso invece sta mettendo la testa sul Milan, è una sua scelta. Si prende la responsabilità di aver affidato le chiavi della campagna acquisti del Milan a Jorge Mendes e di conseguenza sarà lui il primo a doverne rispondere. La seconda osservazione è che, secondo me, nel momento in cui tu ti affidi a Jorge Mendes per comprare, devi anche prendere un accordo per i giocatori in uscita. Cioè, il buon Jorge Mendes porta i suoi facendoli magari strapagare al Milan in entrata, ma secondo me l'altra faccia della medaglia e l'altro pezzo dell'accordo che non può non esserci con Jorge Mendes è: io te li prendo, però tu mi devi, certo, aiutare a piazzare a prezzi importanti tutti quelli che io ritengo degli esuberi.
2: Vediamo con Leao che succede, perché lì possiamo capire molto,
9: per esempio,
2: no? Per esempio, penso che sia quello un po' il pezzo principale, no? Sì. Eventualmente in uscita, per capire questo meccanismo che diceva appunto Francesco. Mattei.
8: Ma guarda, io allargherei il discorso, nel senso che il calciomercato sta cambiando, e sta cambiando secondo me in peggio e non in meglio. Che cosa voglio dire? Il caso Mendes, ma potrei fare il nome di tanti altri procuratori. Ormai che cosa succede? Una volta il direttore sportivo di una società parlava con la società, magari per vendere o acquistare un giocatore, parlava con il giocatore e a sua volta poi si rivolgeva al procuratore. Adesso avviene l'esatto contrario. Per vendere o acquistare, il direttore sportivo si rivolge direttamente al procuratore e quindi diventa una figura troppo importante nella trattativa e nelle trattative. E che cosa voglio dire? Voglio dire che le cifre si gonfiano troppo, perché vanno a finire soldi da troppe parti, e vanno a finire da troppe parti magari diminuendo invece quello che è l'introito o l'esborso di una società di calcio. E questo non va bene, perché quando ci sono più fette la torta è sempre la stessa e chi magari ha fatto la torta poi alla fine gli resta una fettina piccola piccola. Secondo me, ti ripeto, come ho detto in apertura, è un calciomercato che sta cambiando, secondo me, in peggio e non in meglio, perché i direttori sportivi quasi non contano più, i presidenti neanche, contano troppo i procuratori.
2: Questa è un'osservazione che ci sta in questo momento.
1: Sì, ma l'abbiamo sempre.
2: Sì. È un cambiamento. Cioè...
1: Ma non è, ma è mondiale, però. Il problema è la questione. È mondiale.
2: È mondiale, sì.
8: È generale. Mendes è uno dei.
2: Beh, più fluente, no? Certo.
8: Potrei fare l'elenco di procuratori. No?
2: Ma ieri Canovi era da noi, ha detto la stessa cosa. Stiamo parlando di quello che addirittura possiede delle società di calcio. Quindi stiamo parlando di uno che c'ha.
9: E sono soldi che non restano nel calcio, Marco, e questo è il problema.
8: Sì. Cioè, è quello che ho detto prima.
2: Esatto.
8: I soldi che girano troppo e vanno a finire in troppe mani, meno che alla società. E poi le società sono in crisi.
2: Sì. Intanto sta parlando Sarri, poi più tardi ci torniamo, perché ricordiamo siamo alla vigilia anche della partita di Conference dell'Atalanta, quindi dopo sentiremo anche Sarri, lo andremo a commentare nella fascia 10:30. No, altra cosa, non eravamo noi in diretta, vi voglio chiedere un po' un pensiero veloce veramente che potete dare tutti sul discorso poi alla fine Maldini, Malagò. Ieri giorni fa c'è stata una risposta importante di Filippo Galli che ha ripreso un po' ha mandato un messaggio a Maldini, no, su quello che aveva detto, dove nei settori giovanili, quando lui era al Milan, si lavorava sulla tattica e non sulla tecnica. E Filippo Galli, c'è stato anche un appunto da parte di Ivan sul suo editoriale che dice la meravigliosa replica di Galli a Maldini. Mi date un vostro pensiero su questa vicenda, poi come diciamo si è conclusa, perché non eravamo in diretta in quel periodo con Maracanà, proprio un minuto a testa, Stefano Pallomeni.
1: Ma guarda, c'è stato un imbarazzo generale, qualcosa che non ci aspettavamo, no? Cioè Maldini, Leonardo, quello che è successo, poi questa intervista rilasciata a Cazzullo, a quella della sera di Maldini, che ha lasciato, magari qualcuno ha detto si è schierato con Maldini contro Malagò, insomma il solito.
2: Esatto, giorino. Sì.
1: Diciamo che in buona sostanza, partirei da quello che ha scritto Ivan Cardia su tuttomercatoweb.com, c'è la meravigliosa replica che descrive l'eleganza di un compagno di squadra e di un amico che ha voluto puntualizzare che ha fatto responsabile del settore giovanile per tanti anni e lo ha. Poi si può sbagliare, non si può sbagliare, però senza offendere nessuno ha detto la sua. Cioè non è facile, come dire, in buona sintesi, io questo lavoro l'ho fatto e tu non l'hai fatto. Cioè questo è praticamente credo che sia corretto, perché credo che Paolo nella dichiarazione, in un passaggio dell'intervista, aveva detto ma al Milan non si vede il talento, solo tattica, si lavora sulla tattica, mentre invece la puntualizzazione di Filippo doverosa, sì è vero che devi vedere l'individuo, però è sempre in un contesto in cui ti devi muovere e devi
2: collettivamente
1: e non è un lavoro così semplice, però ha voluto precisare alcune cose con grande stile, senza offendere nessuno e difendere il suo ruolo, il suo lavoro che ha fatto tutti gli anni al Milan, tra l'altro grande milanista Filippo Galli, come lo è Paolo Maldini. Però sai, per i tifosi del Milan poi c'è questo milanismo tanto al chilo, che c'è Paolo Maldini è milanista e Filippo Galli no. Filippo Galli è milanista quanto Paolo Maldini, punto.
2: Assolutamente. Ivan, tra l'altro poi è arrivata anche una, ho letto anche delle dichiarazioni di Nava, che ha lavorato sempre al settore giovanile del Milan, sì. Anche lui, diciamo così, è andato dalla parte di Filippo Galli. Cardia.
10: Beh, sì, no, a me la responsabilità è piaciuta tanto, poi non è su tutto il mercato web, è sul suo blog, quindi
2: sì, sì, sì, no, tu l'hai riportata, giustamente, tu l'hai riportata,
10: sì,
2: è chiaro.
10: Sì, merita parla, a me è piaciuta perché citava studi, citava dati, citava un approccio un po' diverso, perché noi diciamo sempre i bambini che non giocano per strada, come se quella fosse la soluzione nel 2026, date un pallone ai bambini e fateli divertire. Evidentemente no, non l'ha fatto la Germania, non l'ha fatto la Francia, non la fa nessuno, perché non è più quel mondo lì, quindi c'è da studiare, c'è da capire. A me la risposta di Gale da quel punto di vista è piaciuta tanto, perché ha dato complessità a un problema che è complesso, che non possiamo risolvere. E del resto lo stesso Maldini aveva parlato di 8-10 anni per risolvere il problema giovanile, quindi un periodo molto lungo.
2: Certo.
10: Poi, visto che chiedevi un parere anche sul generale, sul tema generale, a me ha sorpreso molto l'approccio di Malagò. Sarà quello giusto, perché Malagò ha fatto quasi tutto bene nella sua carriera, quindi alla fine avrà ragione lui. A livello anche comunicativo ho visto tante cose strane in questi mesi, cioè puntato tutto su Maldini e Leonardo senza apparentemente parlare di commissario tecnico con loro, perché se poi, cioè, la gente dice ma Pirlo era un'idea sbagliata, quindi si hanno sbagliato a impuntarsi. Allora, Pirlo poteva essere un'idea sbagliata, sinceramente lo penso anch'io, però io capisco Maldini e Leonardo quando alla prima scelta che gli viene bocciata fanno un passo indietro, cioè non è...
2: Però perdonami, Ivan, e poi lascio la parola sia a Mattei che a Bonfanti. Perdonami, è vero quello che stai dicendo, però attenzione, lui è partito. Facciamo un giochino semplice, mi metto nei panni del presidente della federazione in questo momento e delego tutto quanto a Impallomeni. Senti, vedi tu, scegli l'allenato, scegli sto CT, mi parti da Ancelotti, mi vai da Guardiola, mi scendi, mi dici pure che volevi De Rossi e Grosso, mi finisci a Pirlo, io che sono presidente ti chiamo e ti dico: senti Impallomeni, ma che stai a combinare, che mi vuoi portare? Cioè, mi sei partito dall'alto, mi scende fino a Pirlo, mi sembra un po' sbagliata l'idea, forse è il caso che andiamo a nominare qualcun altro. Cioè, io non ci vedo, cioè, un presidente che fa delega e non dice una parola?
10: No, però la devi dire prima, cioè, allora, quello che hai detto, allora, Ancelotti secondo me l'hanno proprio buttato in pasto mediaticamente, ma Ancelotti e Leonardo non si sopportano, quindi
2: però il nome l'ha fatto Maldini, non l'abbiamo fatto noi,
10: sì,
2: ha fatto Maldini,
10: sì,
2: il nome
10: è vero. Però secondo me nessuno tra di loro non hanno mai parlato, ma non si parlano Ancelotti e Leonardo.
1: Ma perché?
10: Si lasciarono malissimo al Paris Saint Germain,
1: quindi
10: secondo me quel nome lui l'ha fatto per dire stiamo puntando al massimo, che poi è stato un totale autogol da parte di Maldini, quello, però vabbè. De Rossi Grosso, insomma, si sa, lo sapete, se anche ne hanno parlato, la federazione non ha mai preso un allenatore di club, quindi di fatto quel percorso di delega che dicevi tu, cioè, o Maldini e Leonardo non gli hanno mai detto guarda stiamo pensando, però capirai, caro, è molto difficile che venga, la nostra prima alternativa è Pirlo, cioè o non gli hanno mai detto e io non ci posso credere, oppure se gli hanno detto e poi li ha comunque nominati, vuol dire che evidentemente l'aveva messo in conto. Poi ripeto, per me Pirlo non era una gran scelta, poi non ne capisco quanto Maldini, però il tema è se la prima che faccio che non ti va bene me la cassi, allora forse non vuoi me, vuoi prendere qualcos'altro, cioè l'ho capito quel
2: no, può essere pure questo che ti devo dire. Voglio sentire anche Mattei e poi Bonfanti.
8: Allora guarda, io faccio una premessa rapidissima, io sono amico di Giovanni Malagò, ma io devo giudicare il dirigente, il nuovo presidente generale. Esatto, quindi allora, a parte queste polemiche, questi colpi di fioretto verbali che francamente non cambieranno la storia, la cosa più importante forse è un'altra, cioè Malagò è stato eletto sì per nominare il nuovo CT, e apro e chiudo parentesi, si è mosso come un elefante in una cristalleria all'inizio, poi è arrivato a Mancini, chiusa la parentesi, però non solo è stato nominato presidente per il nuovo CT per riportarci ai mondiali eccetera eccetera, è stato eletto soprattutto anche per le riforme,
2: certo,
8: che io per il momento francamente non vedo traccia. Allora lui deve sicuramente doveva nominare un nuovo CT e lo ha fatto, ma adesso ci aspettiamo, passate le vacanze, da settembre in poi, un bel programma con le riforme, non solo per il nuovo CT che è stato già nominato, ma soprattutto per cambiare il calcio italiano e dargli quegli impulso, come dire, rianimarlo, visto che sono tre mondiali che saltiamo. E forse è lì che adesso il presidente federale Malagò deve dimostrare di avere le idee ben chiare.
2: Bonfanti.
9: Allora, per quanto riguarda il discorso di Filippo Galli, anch'io ho apprezzato la specifica, perché Filippo Galli è stato responsabile del settore giovanile del Milan e quindi quando ha letto quello che ha letto evidentemente si è sentito in dovere di puntualizzare e ha fatto benissimo a farlo in maniera molto educata, molto signorile, come è nelle sue caratteristiche. Per quanto riguarda invece il discorso Mancini, Malagò-Maldini, secondo me ne escono malissimo un po' tutti, sì, perché dal punto di vista della comunicazione secondo me sono stati fatti degli errori clamorosi. Ci sono una serie di cose che io continuo a non capire, il fatto di presentarsi in conferenza stampa e parlare di 8-10 anni, però io ho capito il discorso di Maldini, ma 8-10 anni riguarda le riforme, poi naturalmente c'è tutto un discorso legato alla nazionale che non può aspettare 8-10 anni, c'era un CT da trovare, ma non ho mai visto in una conferenza stampa prima di chiudere per un CT nominare quelli che hai già provato a prendere, da Ancelotti a Guardiola.
2: Esatto.
9: Cioè sono tutte cose che secondo me vanno tenute molto segrete, perché poi se non li prendi rischi di esporti alle osservazioni che abbiamo fatto tutti quanti, dicendo ma come, punti Guardiola e poi vai a prendere Pirlo, uno che comunque non ha curriculum dal punto di vista dell'allenatore. Dopodiché, cassato Pirlo, anche lì andate a prendere Pirlo e nessuno sa che lui ha un contratto con una società russa, cioè tutti cascano dal pero e ci si stupisce che lui ha questo contratto con la società russa, anche lì rimango un po' perplesso. Maldini secondo me ha avuto ha dato dimostrazione di un carattere molto spigoloso, cioè cassato Pirlo, allora
2: esatto,
9: basta,
2: allora me ne vado.
9: Secondo me si poteva trovare anche una via di mezzo, nel momento in cui tu decidi di sposare un progetto per la nazionale salta il nome del tuo candidato, provate a sedervi, provate a parlarvi, ma
2: esatto,
9: prendere su Baracca e Burattini ad andarsene mi lascia perplesso anche questa cosa. Poi dopodiché alla fine
2: sì, io sono molto vicino a questo,
9: il giocatore, l'allenatore che forse aveva in mente fin dall'inizio, che era appunto Roberto Mancini.
8: Ecco, Maldini avrebbe soltanto una giustificazione, a parte il discorso di Pirlo, se nel momento in cui Pirlo salta il presidente federale dice a Maldini allora dovete scegliere Mancini perché è lui il mio uomo, e allora lì Maldini avrebbe avuto ragione a irrigidirsi, perché comunque
2: però
8: la seconda scelta comunque aspettava sempre a lui, e invece forse gli è stata imposta.
2: No, però proprio a chiudere, in Palomè che è qui con me, così chiamo per cognome, sennò con Stefano faccio una confusione, però è anche vero, se tu dovevi fare la rivoluzione, come tutti avevano detto, Maldini e Leonardo avrebbero fatto la rivoluzione al calcio italiano, e con Pirlo un pezzo che facevi una rivoluzione, io credo che la rivoluzione la dovevi fare dal basso, quindi saltato Pirlo, io sono d'accordo con Francesco, e dice vabbè, rimani e lavora dal basso, non è il CT che volevi scegliere tu.
1: Ma
2: però
1: guarda Marco, è stato talmente tutto sorprendente, che secondo me ha sorpreso anche Malagò, cioè voglio dire, questa uscita, questa dichiarazione quando ha citato Ancelotti, cioè Paolo è andato lì, mm-hmm, e ha parlato, mm-hmm, queste cose, è stato sorprendente e credo che abbia sorpreso tutti,
2: sì.
1: Tranne se stesso ha sorpreso tutti.
2: Sì, sì. Io
1: perché,
2: mi ricordo il giorno dopo,
1: come diceva giustamente Francesco, cioè, voglio dire, non fare nomi, cioè,
2: esatto,
1: non sei certo. Quindi stiamo parlando di cose da un punto di vista comunicativo abbastanza semplici, elementari.
2: Esatto.
1: Per un personaggio scafato e di grande personalità, un grande fuoriclasse che ha un'immagine immensa, cioè, fare quel tipo di dichiarazioni, abbiamo sentito Ancelotti, Guardiola, però insomma, adesso vediamo, ci devono dare una risposta.
2: No, ma poi nell'intervista,
1: cioè, è come se lui stesse parlando con amici, esatto, tra capito?
8: Al poi, circolo.
1: Esatto. No, tutti in piedi, esatto, e quindi a sorpresa, e poi c'è stata tutta la cosa. E devo dire che poi alla fine questa cosa della sponsorizzazione, questa cosa legata alla russa, è stata la salvezza di Malagò. Cioè l'ha presa, l'ha agguantata e poi lì è saltato il banco.
2: Adesso vado a prendere quello
1: sì,
2: che
1: ma se non ci fosse stata?
2: Chissà.
1: Cioè come si metteva?
2: È vero, arrivava Pirlo. Sentite, vi sto per salutare, però vi faccio partecipare anche a voi tre in collegamento a, diciamo, una sorta di sondaggio che stiamo facendo oggi. Francesco, parto da te al volo: tra questi quattro giocatori che sono arrivati in Serie A e che giocheranno appunto prossimo campionato con la partenza imminente questo fine settimana, Mora, Moreira, Mastantuono e El Begovic, chi secondo te può avere un impatto maggiore nel nostro campionato tra questi quattro?
9: Direi Rodrigo Mora per i metodi di Gasperini con la Roma.
2: Secco proprio.
9: Sì.
2: Ok. Mattei.
11: Secondo me alla Begovic, perché è giovane come tutti gli altri, però ha già giocato il mondiale e partirà titolare. Io non so se Mora partirà titolare, perché probabilmente il mercato della Roma continuerà. E lui, più che un esterno, l'esterno che voleva Gasperini, mi sembra più un trequartista. Alla Ibegovic ha la stessa età, ma ha un pizzico di esperienza in più e forse troverà più spazio nella Juventus.
2: Cardia.
12: Anche secondo me alla Ibegovic, perché al di là di quello che è stato già detto giustamente, secondo me proprio a livello di potenziale è quello che mi fa pensare di più che possa diventare cioè qualcosa di grande. Lo stesso varrebbe per Mastantuono, però non so, sui prestiti secchi ho sempre qualche remora, perché comunque in eventuale difficoltà chi ha un giocatore di proprietà ci punta a prescindere, perché quella perché diciamo è tuo, ecco.
2: Vediamo, grazie a Francesco Bonfanti.
1: Ciao Francesco.
2: Buon lavoro Francesco, come
9: grazie
2: sempre,
9: a voi.
2: Grazie.
9: Alla prossima, ciao.
2: Grazie Ivan Cardia, ciao, buon Ivan. Lavoro a tutta la redazione di tutto. Ciao Ivan. Stefano, ciao. Grazie anche a te.
1: Ciao,
2: a prestissimo,
1: grazie
2: a prestissimo.
9: Voi, buona giornata.
2: Sai, c'è un messaggio, scusami, prima di andare in pausa, in parlamento lo condivido con te. Scusate, chiedo a voi, e siete molto più esperti di me, perché Maldini è considerato grande dirigente? Ha perso a zero Donnarumma, Çalhanoğlu e che sì. Ora, principio... Vabbè, non si capisce quello che scrive dopo. Però dice, perché deve essere considerato un grande dirigente? Però insomma ha vinto anche lo scudetto col Milan, cioè da dire
1: ha
2: questo.
1: Fatto cose, no? Come si dice, ha fatto cose buone.
2: Ha fatto cose buone e ne ha sbagliate praticamente altre. Mentre,
1: proprio...
2: mentre Max
1: però,
2: ci dice che era più adatto a giudicare un allenatore Maldini rispetto a Malagò. E quindi perché non si è seguito
1: che
2: Maldini?
1: Mondo è mondo, sa, il presidente federale nella sceglie storia del calcio italiano non ha sempre scelto.
2: Ma lì,
1: il presidente
2: me,
1: federale.
2: Sai che per me l'errore è quello.
1: Ma questa figura del direttore tecnico, con tutto il rispetto
2: per me l'errore è
1: Claudio,
2: quello,
1: che è super, super, diciamo così, esperienza. Io sono incuriosito, da capire, il nuovo organigramma, come è strutturata tutta la nazionale, dal capo delegazione, la scelta. Insomma, alla fine ognuno... Dai, non cominciamo. Ognuno fa le scelte che vuole, si fa la squadra che vuole e ci mette chi vuole lui. Certo. Insomma, non mi sembra che gli altri presidenti federali che hanno fatto. No, io capisco che vogliono criticare Malagò, ma io non me l'aspetto di vedere
2: penso...
1: i fatti.
2: Cioè, io credo che è stata... poi alla fine era lui che doveva nominarci. Guarda come
1: sì, no, lui però cioè, questo gli fa uno, cioè, questo principio di delega. Che poi non riguarda soltanto diciamo così, il direttore tecnico, però anche il capo delegazione.
2: Sì,
1: adesso
2: sì.
1: Ha fatto anche una figura tra di Union, tra. Movimento giovanile, Zola,
2: sì.
1: Credo Bergamini che stava al Bologna e l'abbia messo anche diciamo, una sorta di capogabinetto. Insomma, voglio dire, ha strutturato la nazione in un modo diverso, che poi adesso diciamo, ma che è? Vuol fare qualcosa di fantascientifico? No, però aspettiamo. Però non è che in passato gli altri presidenti federali facevano quello che sceglievano gli uomini che no o no, l'allenatore che volevano o no. Cioè, non lo so, non l'amichettismo, tanto l'amichettismo, voglio dire, se io sono amico tuo, che fai?
2: Ma perché Maldini
1: non mi chiami?
2: Maldini ha detto Ancelotti è amico
1: io,
2: mio, Guardiola
1: io
2: amico
1: e te
2: mio.
1: Lavoriamo insieme perché siamo
2: Rossi
1: bene,
2: amico
1: ma siamo
2: mio.
1: Anche perché amici.
2: De Rossi
1: no?
2: Amico mio. Pirlo amico mio, l'ha detto lui, non l'ho detto io.
1: Se uno c'ha, che ne so, un'amicizia, una simpatia particolare con un editore o con un direttore, ma cioè, ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando perché? Ma perché all'estero come funziona? O no?
2: Vabbè, dai, fermiamoci qui, torniamo tra
1: uguale,
2: poco con funzioni. Altri temi, a tra poco.
6: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
13: Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
14: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
15: Sai chi mi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
16: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Buon pomeriggio e benvenuti, un saluto da Marco Piccari
1: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco,
2: ciao, buon Stefano, pomeriggio a tutti. Ciao Stefano, ben trovato Stefano. Allora, salutiamo tutti, salutiamo anche gli amici che ci seguono adesso su Italia 7 in Toscana, quindi sul digitale, e tutti coloro che sono nell'app, sul canale 61, insomma tutti
1: Toscana,
2: quanti.
1: Ieri un palio di Siena straordinario.
2: Visto che roba, dato un'occhiata così. E vabbè, dai, partiamo caro Stefano subito con i titoli e poi i primi argomenti di questa giornata, vai! Dobbiamo subito dirlo, gioventù e talento in Serie A, perché sono arrivati 4 giocatori giovani, 4 giocatori di talento: Mora, Moreira, Alejbegovic e Mastantuono. Ne parliamo oggi e vogliamo anche capire chi può avere l'impatto maggiore in Serie A. Anche Salvidio, perché deve rinnovare con il Napoli, ma c'è la corte adesso anche dell'Atalanta di Sarri. Sarri, il comandante, vuole anche Salvidio. Pio Esposito, sempre più nero-azzurro, rinnovo fino al 2031 per l'attaccante dell'Inter, che insomma adesso si augura di trovare anche più spazio tra i titolari. Tre allenatori oggi, lente di ingrandimento su di loro, che sono pronti per le nuove sfide: Sarri, Amorim e Grosso. E oggi ho letto questa cosa, allora ne voglio parlare con tutti i nostri amici e con Stefano, perché l'Arsenal, insomma, può tentare il Diz. Caro Stefano, iniziamo subito forte. Bussano alla porta della Juve, l'Arsenal, 100 milioni. Che fai?
1: Ma dove è uscita fuori questa?
2: Su Tutto Sport.
1: Vabbè, ma era già uscita.
2: È già uscita, ma è riuscita perché non arrivano a prendere Julio Alvarez. E allora stanno pensando anche a Yıldız. Sì, potrebbe rivenire fuori.
1: Diversi, però
2: insomma, se arrivano 100 milioni sul piatto, che fai?
1: Ma ne avevamo parlato.
2: Però adesso siamo, capito, a 2 settimane dalla chiusura del mercato. No, vero. Rifiuti?
1: Beh, in questo momento. Forse un mese e mezzo fa. Adesso in questo momento, a meno che poi Carnevali, Massara, Spalletti abbiano la carta di serie.
2: Però 100 milioni
1: serve una cartona di quelle proprio da,
2: però sono
1: da 100
2: tanti,
1: punti. 100 milioni
2: è vero,
1: tanti.
2: Che qualcuno dice, se Mora vale 50, Moreira 50, quindi se potrebbe valere di più.
1: Beh, sicuramente, certo.
2: Questo sì, però 100 milioni,
1: se devi fare un sacrificio deve essere, ecco, 300 milioni
2: in su. Quindi...
1: però insomma, devi aver pronta l'alternativa, Marco, se no
2: assolutamente
1: non si deve muovere a Torino, assolutamente.
2: No, per carità. Però insomma, mi è venuto in mente questa cosa leggendo un po', facendo un po' di rassegna stampa questa mattina. Ne parliamo, caro Stefano, con Paolo Paganini. Ciao Paolo,
1: Paolo.
2: Ben trovato.
16: Ciao ragazzi, ben trovati.
2: Ben trovato anche a te. E poi c'è anche Enzo Palladini. Ciao Enzo, ben
1: Ciao,
2: trovato.
1: Enzo.
16: Buongiorno a voi, sempre un piacere.
2: Grazie Enzo, grazie a tutte e due. Senti Paolo, parto da te, così stavo insomma sfogliando un po' i giornali questa mattina. La tentazione Arsenal per Yıldız, se dovesse arrivare in questi giorni, che dici? 100 milioni sono pochi? Basterebbero per aprire?
16: Io credo che se arriva davvero un'offerta di quella entità, mi dispiace per il pubblico juventino, che probabilmente è legato a un giocatore come Yıldız, però io lo darei via, sinceramente, perché sono soldi che alla Juventus fanno comodo per fare anche altre operazioni, visto e considerato, noi parliamo tanto, no? Adesso il nodo portiere è stato risolto, però la Juventus deve completare ancora la rosa con un centrocampista e un'altra punta, ma il problema che ha la Juventus grosso è anche quello degli esuberi, e sono esuberi che hanno ingaggi importanti e che per adesso sono rimasti lì. È difficile pensare che in un 10-15 giorni di mercato riesci in qualche modo a levarti tutte quelle problematiche. Arriverebbe denaro fresco, a quel punto puoi anche operare andando a prendere quei due tasselli che ti mancano per completare una rosa che è comunque competitiva. Poi adesso è vero, poi dipende dal modulo di gioco di Spalletti, però Alejbegovic è sicuramente un giocatore alla Yıldız, parlo come caratteristiche, poi hai sempre comunque con Seisao, quindi io credo che la Juventus, se dovesse partire Yıldız, non è che rimarrebbe allo scoperto.
2: Quindi tu ci, non che ci, mettere, ci penseresti, tu proprio acconsenti.
16: Io lo darei via.
2: Lo daresti via.
16: Io lo darei via.
2: Enzo, tu che faresti? Sì. Enzo, tu che faresti?
17: Allora, 100 milioni per l'Arsenal sono due tapas e un tinto de verano. Per la Juventus sono manna che scende dal cielo. Per cui io tecnicamente non lo venderei mai. Ma sicuramente la Juventus, se arrivasse davvero l'offerta 100,0000, sicuramente direbbe subito di sì. E penso che direbbe subito di sì proprio per il fatto che ha investito parecchi soldi su Ala Ibegovic, che è un giocatore che vedo che si sta sovrapponendo un po' troppo a Yildiz. L'ho visto giocare in amichevole, soprattutto contro l'Inter, e ho visto che spesso andavano a finire nello stesso settore di campo e si capivano poco tra di loro. Ala Ibegovic può giocare solo in quella posizione. Yildiz probabilmente se si mette in testa di farlo può fare anche il trequartista. Ala Ibegovic sicuramente no, almeno per il momento, magari quando avrà 22-23 anni sì. E quindi se arrivassero davvero questi 100 milioni, io sono sicuro che la Juventus non potrebbe mai dire di no a un'offerta del genere, anche perché in quel modo poi porterebbe a casa probabilmente un paio di giocatori di spessore che le servono per completare la rosa.
2: Un amico nostro ci saluta al 331-8200-23, Massimo da Alba Adriatica, ci scrive: sono juventino e vi dico che io Yildiz a Londra a piedi non lo voglio nemmeno, lo porto io e non voglio nemmeno la ricompensa. 100 milioni, capito?
1: 100 milioni sono cifre importanti, però come giustamente osservava Enzo, se tu poi rinforzi il centrocampo, ieri parlavamo, sì, no? Un po', secondo me manca qualità, un giocatore importante lì in mezzo al campo, puoi fare un'operazione che può stabilire un equilibrio forte, sostanzioso, di grande personalità, e rinunci al giocatore più forte. Perché sono d'accordo quando dice Enzo che Ala Begovic può giocare soltanto lì, non da trequartista. Poi c'è da vedere se Yildiz da trequartista è lo stesso calciatore, no? Sì. Quando gioca a sinistra, Enzo, perché non abbiamo certezze in questo senso. Sono due giocatori ancora in via di sviluppo. Yildiz sta davanti alla Ibegovic, però insomma stiamo parlando di Juve.
17: E comunque McKennie per il gioco di Spalletti, il trequartista fatto come vuole Spalletti lo sa fare, perché comunque ha giocato delle partite veramente molto buone, poi comunque con delle incursioni a destra, a sinistra, ma partendo nella posizione di trequartista, come si dice adesso, moderno, cioè anche in grado di fare la fase difensiva.
2: Vabbè, staremo a vedere poi tutte le situazioni di mercato, perché poi la Juve, Paolo, riparto anche da te, che sì, è un altro nome che gira intorno alla Juve, no? È un obiettivo, riesce, cioè prende questo giocatore, e poi chiedo magari anche a voi quanto può spostare poi che sì in mezzo al campo per la Juventus.
16: Ma guarda Marco, allora che sì, il problema è di che sì, che comunque ha fatto un buon mondiale, va detto questo,
2: sì.
16: Ha dimostrato che non è che poi, voglio dire, perché poi normalmente chi torna dall'Arabia c'è sempre il problema, dice non è che è andato in vacanza, a priori adesso torna in campionato con un'altra intensità e quindi praticamente non ce l'hai a disposizione. Ha dimostrato di essere ancora un giocatore che può dare tanto. Ha delle caratteristiche chiaramente che bisogna vedere se combaciano col gioco di Spalletti, perché si dice sempre, si è sempre detto, no, alla Juventus da quando ha dato via Pirlo, da quando ha dato via Pjanic, manca un giocatore che detta i tempi. Magari se hai in questo modo i soldi che ti arrivano, puoi anche fare delle altre valutazioni che non siano solo che sì, perché che sì è svincolato, ma guadagna anche 12 milioni di euro netti l'anno, quindi devi andare a fare una trattativa per la riduzione dell'ingaggio. In più c'è il discorso di Zirkzee, che sarebbe un'alternativa a Colomani, e da questo punto di vista, se arriva un pezzo importante a centrocampo, prendi Zirkzee, e sembra che comunque la Juventus abbia fatto un mercato importante.
2: Che si sposterebbe tanto in mezzo al campo, no, Stefano, ti chiedo. Cioè, quello che serve alla Juve in questo momento?
1: Serve un altro centrocampista. Secondo me, oltre che sì, però che sì, certamente.
2: Con altre caratteristiche, uno di qualità.
1: Serve un giocatore, ecco, tipo Mechka, quello che gioca nel Borussia Dortmund, un giocatore totale, un giocatore che poi possa governare il centrocampo naturalmente, con la leadership, che poi diviene proprio anche da come occupi quella zona lì. Che sì, è forte, però è il che sì dell'Atalanta, è il che sì del Milan, non lo so, ha fatto un buon mondiale, sono d'accordo con Paolo, bisogna vedere la spesa, se conviene o non conviene, perché sì, più un altro. Cioè, alla Juve servono dei calciatori da aggiungere, non da togliere. Cioè, non è che Locatelli e Thuram restano, però devi aggiungere per poi... c'è l'Europa League, c'è un campionato da fare alla grande, da protagonista. Non dico che devi immaginare subito una lotta per il titolo, però insomma devi partire con questa convinzione, no? Con questa ambizione. E come lo puoi fare? Acquistando un calciatore di livello top. E Mečka, quello è Borussia Dortmund, è l'uomo, secondo me, che serve a Spalletti in mezzo al campo.
2: Enzo, tu che dici? Che sì, potrebbe fare il caso, è il giocatore che serve alla Juve in questo momento?
17: Il grande vantaggio di che sì è che non bisogna trattare con nessun club e bisogna trattare solamente con lui,
2: certo.
17: E chiedergli se gli basta quello che la Juve gli metterà a disposizione come salario, che sarebbe comunque probabilmente il più alto di tutti, perché comunque credo che il salario più alto alla Juve sia sui 7 milioni di Yıldız. E io non probabilmente il più alto di tutti, perché comunque credo che il salario più alto alla Juve sia sui 7 milioni di Yıldız.

0: abbastanza alte e anche il suo entourage sta chiedendo commissioni molto alte. Che poi sia il giocatore perfetto per la Juve, ho dei dubbi. La Juve non ha un giocatore che accenda la luce. Faccio un esempio banale, un Çalhanoğlu, uno che a un certo punto fa un lancio di 50 metri e mette Di Marco da solo davanti al portiere, oppure alza la testa da 30 metri e la mette all'incrocio dei pali. Ecco, non è che ci sono tanti Çalhanoğlu in giro, però un giocatore comunque che sappia cambiare il momento della partita, che trasformi un'azione magari un po' affannosa di difesa in una ripartenza micidiale che possa portare comunque magari un 3 contro 2 o un 4 contro 3 in attacco. Ecco, questo secondo me manca un po' la Juve in questo momento.
1: Paolo, dimmi.
2: No, anche perché se andiamo a vedere le squadre allenate da Spalletti che hanno fatto bene, comunque un giocatore con quelle caratteristiche ce l'ha sempre avuto, perché ha avuto Pizarro, ha avuto Lobotka al Napoli, ha avuto Brozovic.
1: Forse lui vorrebbe Lobotka in questo momento, Paolo.
2: Lui ci vuole,
1: tanto porti via al Napoli Lobotka adesso.
2: Ma non solo, ma poi la Juventus, ripeto, guarda qualche telenovela che c'è stata per il portiere, no? Alla fine sono andati su Vicario. Perché? Perché comunque la Juventus ha dei giocatori pesanti ancora da piazzare. L'ingaggio di Davide quando, chi lo piglia? Dopo Meiners, chi lo piglia? Cioè, voglio dire, Gatti, chi lo piglia? Cioè, ce ne sono anche dei giocatori che la Juventus deve pensare di piazzare.
1: No, questo è vero, ma il mercato in uscita io credo che riguardi un po' di squadre, tra cui la Juve, ma anche il Milan, perché poi insomma sono squadre che al momento in uscita hanno fatto niente, o comunque poco.
2: No, ma questo per dire che se arrivano soldi freschi,
1: certo,
2: i 100 milioni di è chiaro che cambia.
1: Ma
2: la
1: guarda che questa,
2: no?
1: Questa tua idea sta coinvolgendo molti ascoltatori in questo momento al 331-8200-213, e sarebbero dell'idea di ok, forte giocatore, però con quei soldi puoi andare a completare la rosa, no? E in maniera diversa. Vabbè, comunque staremo a vedere. Senti, invece vi chiedo una cosa, e Anguissa, Paolo, riparto da te al volo. Chissà, sembra essere tentato da Sarri. Leggevo oggi che anche Sarri vorrebbe Anguissa che deve rinnovare.
2: Anguissa è un pupillo di Giuntoli, perché è stato Giuntoli a portarlo a Napoli. Adesso probabilmente c'è già da tempo dietro l'Atalanta su Anguissa, perché il suo procuratore praticamente ha preso casa a Castel di Sandro durante il ritiro e poi si è spostata a Napoli, però non è stato ancora raggiunto un accordo. Il Napoli è un bivio, perché Anguissa va in scadenza tra un anno, quindi o gli rinnovi adesso il contratto o se no devi darlo via ora per poter in qualche modo monetizzare. E secondo me l'Atalanta è avanti su Anguissa.
1: L'Atalanta è avanti, Enzo, ti risulta anche a te Atalanta avanti, e privarsi di un giocatore così però a pochi giorni dall'inizio del campionato?
0: Innanzitutto bisognerebbe sentire il parere di Allegri, che secondo me potrebbe anche non strapparsi i capelli che non ha se mandasse via Anguissa, perché comunque avendo deciso di fare il 4-3-3 probabilmente ha le alternative. Tra l'altro ha provato anche a fare l'esperimento di Vergara mezzala nelle amichevoli, non è andato benissimo secondo me, però poi magari lui la pensa completamente in maniera diversa. Se si arriva agli ultimi giorni di agosto con Anguissa in scadenza, io al posto del Napoli comunque lo venderei e porterei a casa quei 15-20 milioni che comunque mi potrebbero fare comodo magari poi sul mercato di gennaio, perché comunque sicuramente se arriva in scadenza al primo settembre è quasi impossibile che poi possa rinnovare il contratto ancora con il Napoli. Già qualche volta aveva dimostrato di avere un po' di mal di pancia e di aver pensato un po' ad andarsene, e quindi la situazione è un po' quella.
1: Stefano, tu che dici? Anche se è un bel pilastro,
3: sì, ma io ci penserei non una ma 100 volte prima di privarmi di uno come
1: Anche se a scadenza, tu dici? Sì, anche se a scadenza. Dici meglio tenerselo a scadenza che perderlo così adesso?
3: In questo momento sono abbastanza rischioso per Allegri. Come lo sostituisci? Anche se poi voglio dire, puoi avere un pallino Rabiot, almeno che nelle ultime ore, negli ultimi giorni di mercato, ne abbiamo viste tante.
1: La vedo dura, però.
3: Ma come lo sostituisci? De Bruyne è un punto interrogativo ancora. forte, però

0: deve rilanciarsi. Lobotka, McTominay sono due certezze.
1: Cioè, secondo me il centrocampo di Napoli non batto
0: esatto,
1: caso, non
0: è, la forza, è la forza di questa squadra. Sì, se poi cominci a sfruculiare lì in mezzo al campo con magari idee suggestive, insomma, voglio dire, andiamo sul concreto. Anche se è tanta roba,
1: Sì, sì. No, sono, quindi, sono d'accordo.
0: Un poi c'è importante. Tutta la situazione contrattuale, che insomma, voglio dire, l'anno, ma è scadenza, non scadenza, insomma, c'è da guardarsi negli occhi e ci devi parlare.
1: No, ma che
0: col
1: poi
0: sono
1: giocatori
0: con la gente, con chi ti pare a te.
1: Sostituirli così non è facile.
0: No, a due settimane dal via mi sembra.
1: Sono pezzi
0: suicidio,
1: grossi, sono pezzi grossi,
0: sarebbe,
1: assolutamente.
0: Sarebbe un suicidio.
1: E Enzo invece, più Esposito, va verso il rinnovo. Troverà più spazio, secondo voi, quest'anno nell'Inter?
2: Sì, il rinnovo è praticamente cosa fatta, sì. Perché comunque prenderà 3 milioni più bonus, e saranno degli ottimi bonus sicuramente, anche se non sono stati specificati, però l'Inter ovviamente crede molto in questo giocatore, che ho visto ulteriormente migliorato nelle amichevoli che ha fatto, perché è vero che ha segnato poco, ma è anche vero che praticamente ha giocato sempre da solo contro 3-4 attaccanti avversari, e l'Inter le amichevoli non le ha mai perse. Ne ha pareggiata qualcuna e ha vinto le altre, eppure Esposito è sempre stato tra i migliori. Gli ho visto fare anche alcune giocate che non gli riuscivano tanto bene, soprattutto nella seconda parte della scorsa stagione, quando ha avuto un po' di crisi, e quindi sicuramente avrà più spazio, perché comunque la stagione è lunga, perché comunque gli impegni sono tanti, ed è un giocatore secondo me destinato a diventare tra i top assoluti italiani.
1: Ce la farà a trovare più spazio?
0: Io me lo auguro. Ha fatto per la nazionale, per lui, per il ragazzo che è, mi sembra un giovane, insomma, il nostro tesoro nazionale, e soprattutto insomma i tifosi interisti devono essere contenti di avere un calciatore così giovane, così maturo, così molto lineare. Anche mi piace molto quando parla, e soprattutto anche come si muove in mezzo al campo, sempre alla ricerca di un miglioramento al netto dei gol che può realizzare. Quindi non pensavo potesse anche accorciare i tempi di questa maturazione. È stato molto bravo Chivo a vedere in lui qualcosa.
1: Sai
0: che noi non
1: abbiamo Lautaro più Esposito sarebbe...
0: ma anche Durán può giocare con chiunque, può giocare anche unica punta, è un giocatore
1: speriamo
0: che sta
1: che
0: lavorando
1: possa
0: molto
1: spazio, ecco,
0: e che ha una personalità non comune, ecco. Quindi voglio dire, lui e Ken sono in chiave nazionale, adesso Mancini vedrà chi sceglie.
1: Potrebbe diventare un riferimento,
0: sì.
1: In questo momento. Paolo?
3: Ah, io lo conosco bene Pio, perché l'ho visto nello Spezia. Purtroppo, purtroppo non si è riusciti ad andare in Serie A, ma siamo poi scesi in Serie C. E quindi, vabbè, è detto questo, a parte gli scherzi, però... è un giocatore, come ha detto Stefano giustamente, che ha tanto è veramente molto molto, diciamo così, umile, concentrato, professionista vero nella testa, e quindi proprio per i miglioramenti sono dovuti anche al suo carattere, alla sua voglia di arrivare e a pensare esclusivamente al calcio. Quindi questo è molto importante per l'Inter. Poi comunque Chivu lo ha sempre seguito dai tempi delle giovanili, lo conosce, e quindi
1: io sono convinto che quest'anno giochi più partite. Ho questa convinzione, sì.
3: ci sta.
1: Trovare più spazio quest'anno,
0: perché no?
1: Anche perché Chivu, sai, comunque ha vinto uno scudetto, adesso può anche stare nella situazione di dare un po' più di spazio magari a qualche giocatore più giovane, insomma, per questa convinzione.
0: Per gestire i giocatori che fanno la differenza
1: nell'arco
0: di una stagione, c'è la Champions League.
1: Sì, assolutamente. L'ultima, prima di salutarvi, che ci torno con Stefano tra poco nel break, vi chiedo, sono arrivati 4 giocatori giovani e di talento in questo mercato. Mi riferisco a Mora, che è l'ultimo, Rodrigo Mora, preso dalla Roma, Moreira, Mastantuono e Alabegovic della Juventus. Mi dite chi secondo voi può avere l'impatto più importante in questo campionato che sta per cominciare, tra questi 4 giovani talentuosi giocatori che sono arrivati. Enzo, parto da te.
2: Sono tutti giocatori di grandi potenzialità, e tutti hanno qualche incognita, come tutti i giovani ovviamente. Secondo me Rodrigo Mora è quello il più predestinato di tutti, perché comunque è un giocatore che ha esordito quando aveva poco più di 15 anni praticamente nel calcio professionistico, si è fatto strada, ha trovato spazio, diciamo che ha avuto anche la forza, tra virgolette, di discutere con i suoi allenatori, e quindi questo dimostra che ha una grande personalità. Se fisicamente sta bene, sicuramente in un gioco come quello della Roma può avere un grandissimo impatto. Secondo me Alajbegovic ha bisogno di qualche di un po' di tempo per abituarsi a giocare nel campionato italiano, e gli altri due sicuramente. Mastantuono è un punto di domanda, perché comunque nel periodo con Arbeloa era andato abbastanza bene, però poi la stagione non è andata benissimo nel suo complesso, la prima Real Madrid, quindi magari si deve un po' ritrovare, e Moreira le potenzialità le ha, bisogna vedere.
1: Però tu voti Mora, giocare. Mi sembra di capire, tu dici predestinato lui, Mora.
2: Io voto Mora.
1: Paolo?
3: Io gioco la carta Mastantuono, perché comunque è un giocatore forte, è arrivato al Real Madrid nel momento in cui il Real Madrid era in una fase calante, anche per tante ragioni legate anche, appunto, come si diceva prima, al cambio di allenatore, a problemi di spogliatoio. Va a Firenze, dove è già stato accolto come il nuovo bacio in pratica,
1: sì.
3: e ha gran voglia di rivincita in una squadra che non farà le coppe, che comunque, voglio dire, è allenata molto bene, perché Grosso è sicuramente un allenatore di grande prospettiva, ma soprattutto ha grande voglia di rivincita, di dimostrare di essere il giocatore ammirato nel River Plate. Quindi
1: tu ti giochi Mastantuono,
3: io mi gioco Mastantuono.
1: Stefano, ti chiedo il nome, poi il motivo me lo dici dopo. Il nome, chi ti giochi di questi quattro?
0: Ma guarda, mi hanno anticipato, insomma, Mora e Mastantuono intrigano, però scelgo Moreira.
1: Perché?
0: Perché secondo me in un calcio che va sugli esterni, Moreira si è fatto suo, un bel giocatore questo.
1: Tu dici che giocando in questo, sfruttando gli esterni,
0: cioè gli altri magari possono avere qualche passaggio a vuoto, no?
1: Tu dici che
0: questo si inserisce subito ha una, voglio dire, intraprendenza non comune. Poi è giovane, sono d'accordo con Enzo, ci saranno alti e bassi, però questo secondo me il Milan ha fatto un ottimo acquisto.
1: Un ottimo acquisto. Bene, io ringrazio Paolo Paganini. Paolo, grazie, a presto, un abbraccio.
0: Ciao Paolo.
3: Vogliamo dire una battuta? La battuta è a proposito di Moreira. Cioè, perché non mettono, cioè, io lo sai che come la penso sul Milan, che è Ibrahimovic dipendente, perché non mettono direttore sportivo Mendes al Milan? Scusa, fa tutto lui. Adesso lui è l'ultima
1: sta,
3: cosa che
1: guarda
3: deve
1: che
3: fare
1: sta
3: è
1: adesso sta
3: Leao,
1: Sì, ma guarda che sta oggi, sta lì, cioè, abbiamo la foto noi che è arrivato. È arrivato in sede del Milan, sta
3: mettiamolo nei quadri.
1: Vabbè, però sta facendo, intanto ha portato allenatori e giocatori, insomma, quindi voglio dire, sta lavorando.
3: Però non ha ancora venduto Leao perché il papà si è arrabbiato, perché le commissioni devono prendere lui, quindi è questo il problema.
1: Va bene, grazie Paolo, a presto.
0: Ciao Paolo.
1: Un abbraccio. Enzo,
0: ciao.
1: Grazie anche a te.
0: Ciao Enzo.
1: Grazie a voi, Enzo, buona giornata anche a te. Ci fermiamo, break, torniamo su questi quattro e altre cose, poi andiamo a vedere anche alcune formule contrattuali come quella di Mora, un po' complessa, che ha messo in piedi la Roma. Tra poco.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Bene, ci siamo Stefano, siamo rientrati, stavamo facendo un po' di valutazioni.
0: Ciao Marco, ciao a tutti.
1: E ben ritrovato. No, io ho detto tra le squadre, non so, possibile sorpresa o meno, non lo so se possiamo giudicarla sorpresa o meno, però attenzione all'Udinese, perché mi sembra una squadra che ha fatto un mercato mirato. È vero che ha perso Atta, però ha inserito anche altri giocatori, c'è un allenatore che sta lì, che ha dato a questa squadra molta robustezza, solidità, non è una
0: poca
1: squadra...
0: poesia e tanta
1: esatto, non pratica il calcio scintillante, però molto pragmatica, concreta,
0: fisica, robusta, solida.
1: Sì, è una squadra rognosa, cioè
0: la base l'ha mantenuta. Poi ha aggiunto questo Unai Gomez, sono curioso di vederlo all'opera.
1: Sì. Loro sono sempre bravi a individuare i calciatori. Quindi poi la prima giornata c'è una bella partita col Como, quindi
0: che è tutta da seguire,
1: Genova,
0: Napoli, Fiorentina.
1: No, era così, stavo parlando con te a microfoni spenti, perché è chiaro che la Fiorentina è la squadra che tutti diamo un po' come possibile
0: però
1: sorpresa, no? Però tu devi mettere insieme un po' tutti questi giocatori che hai acquistato, che sono circa 9 giocatori all'incirca, che sono tanti, mentre l'Udinese già c'ha l'ossatura collaudata e un allenatore che mi sembra uno molto, molto dritto,
0: pragmatico,
1: esatto, non si perde in chiacchiere. Allora 331 82 00 23, recuperiamo un po' di messaggi, con noi c'è Stefano Discredi. Intanto ciao Stefano.
5: buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio Stefano. Senti, leggevo oggi che Massimo Mauro ha detto se la Juve prende Zirkzee è a livello di Inter.
0: Se fa un bel salto forse se la Juve deve alzare il livello delle operazioni. La Juve non gioca male, la Juve con Spalletti ha fatto delle cose bellissime che ti dà l'idea proprio di allora sta squadra la libertà. Poi dopo lo stesso Spalletti è rimasto un po' deluso perché c'ha questi cali di tensione sull'evento, proprio non aggredisce partita dopo partita, che questa è una caratteristica delle grandi squadre, le squadre che poi alla fine arrivano e vincono. La Juve ancora non ce l'ha sta roba qua. Quando lo acquisirà questo allora lotterà per il titolo. Ma il lavoro di Spalletti secondo me si concentrerà su questo aspetto. Zirkzee certamente t'aiuta perché è uno che magari ti fa 10 gol in campionato, però alza i numeri di chi gioca a fianco con la sponda, protegge il pallone, è un regista avanzato, no? C'ha il piede da trequartista. A me piace molto Zirkzee.
1: Sì,
0: Spalletti lo vedrei molto bene. Sono d'accordo con quello che ho detto Massimo Mauro, ma non sono d'accordo che con Zirkzee arriverebbe al livello dell'Inter e non so se del Napoli anche.
1: Allora ci abbiamo anche Lorenzo in collegamento con noi. Lorenzo, ben trovato.
6: Ciao, buon pomeriggio Lorenzo. A tutti.
1: Ciao Lorenzo, con noi c'è anche Stefano Discreti. No, stavamo discutendo un po', così magari ci dai anche tu qualche aggiornamento sullo Juventus attaccante da prendere, se ci sono, diciamo così, novità. Siamo partiti su Zirkzee, che è un nome un po' caldo, e quindi volevo un po' capire com'è la situazione, Lorenzo.
6: Allora, la situazione è che la Juventus prima deve fare un'uscita, perché altrimenti non può prendere un altro attaccante, perché andrebbe insomma a pagare tre ingaggi molto pesanti, oltre a quello chiaramente di Colomouani, che era l'attaccante che la Juventus voleva da più di un anno. Però c'è Davide, il fratello, che da 6 milioni di euro l'anno, non ha convinto nel primo anno, ma non puoi pensare di tenere un giocatore che prende così tanti soldi come terzo attaccante in rosa. Quindi la Juventus ha la strategia chiara, ovvero cedere David, trovare una sistemazione che non dovrebbe essere impossibile, perché la Juventus lo ha preso a parametro zero l'anno scorso, e una volta fatta l'uscita di David allora potrebbe andrà anzi su un altro attaccante, e Zirkzee chiaramente è uno dei nomi più forti in questo momento.
1: Discreti, tu che mi dici? Che Juventus sta venendo da fuori da questo mercato?
7: In questo momento io credo che sia una Juventus stabile, se fosse un bollettino medico e condizioni stabili. Nel senso, io non vedo rispetto alla scorsa stagione una crescita, ma vedo una condizione stabile. Quindi una Juventus che potenzialmente dal terzo posto al settimo posto li può centrare tutti. Non la vedo in corsa per le prime due posizioni.
1: Io un po' la penso così, pure io non la metto in corsa per la prima posizione.
0: Non a è patto, insomma, se buca carità, qualcuno là davanti. Certo. Come la Roma è arrivata terza, no, perché hanno Milan e Juve, no? Approfittato,
1: certo.
0: Tutto, però sono d'accordo in linea di massimo.
7: Mi fa sorridere il fatto che Zirkzee possa essere il giocatore, il bomber per la Juventus, perché lo vai a sommare a Colomani. Loro in due l'anno scorso in Premier League, in 60 partite hanno segnato 3 gol l'anno scorso, Colomani e Zirkzee in Premier League. Quindi bisogna sperare in una resurrezione da bomber di questi giocatori. Quindi uno ne
1: però
7: va
1: magari
7: bene.
1: Ti aiutano a mandare in gol gli altri.
7: No, è quello, no. Dico, uno ne va bene che...
1: Tu dici due delle stesse caratteristiche, no? Insomma.
7: Certo, a un certo punto ti serve pure un attaccante sporco che entri dentro e la butti dentro. Cioè, fanno giocare bene gli altri, ok, chi segna di quelli? Cioè, deve salire Ildiz, questo è in dubbio. Poi magari Aris Begovic potrebbe essere... con Fesau deve aumentare i gol, ma poi chi li fa i gol? Cioè, la Juve, i Locatelli, un gol... di media l'anno, Douglas Lewis un gol di media l'anno, cioè chi segna? Thuram e McKennie forse se stanno bene i loro 5 gol l'anno li riescono anche a fare, ma il problema è se i gol non arrivano dagli attaccanti, chi segna in questa Juve? Se poi mi dici, guarda, questo è l'anno della consacrazione di Ildiz, farà 20 gol, allora uno dice, possiamo fare anche a meno dei gol dell'attacco, anche perché credo che la difesa effettivamente con l'arrivo di Lukumi soprattutto, ma anche di Celik, che sicuramente sarà quel classico giocatore che va a destra, a sinistra, al centro, le giocherà praticamente tutte, perché è uno di quei giocatori tutti, la Juve ha quadrato la difesa, quindi potrebbe essere anche a livello difensivo una squadra che subisce poco. Ha preso un portiere che personalmente non mi fa impazzire, ma che rispetto a Di Gregorio è comunque
1: un step più alto,
7: che dà garanzia superiore, quindi si potrebbe dire se Spalletti imposta questa Juve all'Allegri, forse lottare anche per vincere il
1: te dovevi tirare fuori Allegri per forza, insomma, c'è verso, dovevi tirare fuori Allegri per
0: figure
1: forza.
0: Figure se discreti non tira fuori Allegri.
7: No, io dico questa Juve per giocare all'Allegri, cioè il problema è sempre lo stesso, se il gioco lo imposta Locatelli. Ragazzi, non mi fate tornare sempre, perché sennò sembra che
0: non t'arrabbiare.
1: È noi che c'entriamo, cioè.
7: No, io dico, ma se il gioco lo imposta Locatelli se Douglas Luiz è quello che abbiamo visto negli
1: aspetta
7: ultimi
1: però,
7: anni,
1: ti cioè, fermo un attimo perché
7: tecnica,
1: proprio sul centro sul centrocampo ritorno da Lorenzo, perché poi il problema dell'attaccante riguarda anche il Napoli e ci arrivano messaggi, Lorenzo, magari se il Napoli sta pensando di che tipo di attaccante affiancare a Olunde, così ti faccio già la domanda, però ti chiedo su che se la situazione sta procedendo, centrocampista che sembra insomma in orbita Juve.
6: Ritorna lì, però ti faccio più o meno
1: sempre la cessione, tu dici se non si cede non si
6: è quello, cioè i club di Serie A che comunque quest'anno si sono mossi almeno sulla carta bene, perché poi vi ricordate, no, cosa dicevamo l'anno scorso, che qualcuno ora dice visto in Serie A comunque si ritorna a spendere, no, in Serie A si è spesa anche l'anno scorso, il problema è che si è speso malissimo e l'abbiamo già fatto questo discorso insomma tante volte. Quindi non è il problema di andare a prendere i giocatori, perché alla fine i soldi da qualche parte le proprietà, i proprietari li tirano fuori. Il problema è che poi ti ritrovi ad avere una valanga di giocatori che non ti servono a niente e che comunque devi pagare. La giungla dell'ultima settimana di mercato, ci stiamo avvicinando a grandi passi e staremo a vedere quello che succederà, però vi dico che la Juve su che sì c'è molto forte,
1: certo.
6: Ci sono stati contatti col giocatore, con l'entourage, un principio di accordo c'è già, però se non esce nessuno la Juve chiaramente vorrebbe far uscire Cop Miners, ma è molto molto difficile, sicuramente non a titolo definitivo, ecco, bisognerebbe cederlo in prestito con qualche formula strana, no? Diritto, obbligo condizionato, eccetera eccetera. Per quel che riguarda il Napoli invece, che mi dicevi, è Zirkzee un nome buono anche per il Napoli.
1: Ah, quindi sì.
6: Sì, perché si va a prendere i giocatori, cioè si va a cercare quei giocatori che poi si va a cercare. Sono gli agenti che li propongono, se no bisogna insomma bisogna dire le cose come stanno. E quindi Zirkzee, che magari vorrebbe tornare in Italia, cioè la Juve cerca un attaccante, il Napoli cerca un attaccante. E il procuratore va a offrirlo a questi club, ma anche lì il Napoli deve fare un'uscita, perché non può avere in rosa Højlund, Lucca e l'attaccante X, che potrebbe essere anche Jackson o che potrebbe essere anche Gabriel Jesus. Questi sono i tre nomi in casa Napoli.
1: Quale pensi che sia il migliore, Stefano? Chiedo a te, in Pallomeni.
0: Secondo me al Napoli farebbe comodo Gabriel Jesus.
1: Meglio, più di Zirkzee,
0: sì.
1: Per caratteristiche di meglio lui.
0: Poi sono d'accordo nel massimo discorso che ha fatto Stefano, poi è vero che possiamo parlare di quello che vi pare, del sistema dei principi di gioco, come giochi a linea difensiva 4 a 3, 4-3, 4-3-1, ma insomma poi alla fine lo storico è importante. La Juve è là davanti, ma chi porta i gol? Ma poi soprattutto anche il centrocampo, che di solito insomma quella 10-15 gol, un centrocampo che punta a lottare per il titolo, che possa puntare a vincere qualcosa, Marco deve portare in dote qualche gol. La Juve è un po' stitica da questo punto di vista. Zirkzee, però, io dico, per me è assolutamente un sì per la Juve, perché con Spalletti lo vedrei bene come regista, cioè a livello tattico gli può sbloccare qualche situazione e valorizzare magari, come ha detto Stefano, dei giocatori che adesso segnano poco e d'incanto trovi la chiave. Cioè Zirkzee per aprire la chiave, per portare alzare i numeri dei suoi compagni, certo, di squadra, certo, ecco, certo, lo prenderei per quel motivo, certo, lì, certo. Però poi se c'è un centrocampo muscolare dove la palla insomma circola in maniera scolastica, Marco, è lì il flusso, parte da dietro, eh.
1: Certo, certo.
0: Cioè se tu c'hai una tre quarti ottima di qualità e però c'è un centrocampo inversamente proporzionale alla tre quarti che è ricca di qualità, per me non alla lunga, sono d'accordo con Stefano, non raggiungi il livello dell'Inter, del Napoli per lottare per il titolo, puoi stare lì, poi ecco, terzo, ha detto bene, terzo, settimo, li può centrare tu.
1: Ti convince, chiedo a Stefano, ti convince che sì? E poi c'è un ascoltatore che dice speriamo di vendere all'Arsenal Yıldız, allora lì si può fare il mercato. A lui gli piace Yıldız, usa anche un altro termine che non riporto, però chiedo a Stefano Discreti se sarebbe d'accordo.
7: Allora, intanto il discorso di che sì, sicuramente dei nomi accostati al centrocampo della Juve è l'unico carismatico, abituato a giocare per vincere, sappiamo fino a fondo, anche dal mondiale l'abbiamo visto in buone condizioni, questa esperienza in Arabia come ha influito sulle sue prestazioni, no? Però io ti devo dire che se ci sono le possibilità, lui è un nome cui vale la pena di rischiare. Se poi mi dici ad esempio, no, i tanti nomi che sono sul mercato italiano in questo momento, è difficile perché i rapporti che hanno avuto, ma se tu mi dici chi bomber vorresti di scorta alla Juve, io ti dico tutta la vita Icardi. Se sta bene fisicamente, la Juve avrebbe bisogno di un attaccante di questa portata, cioè uno che quando non stai a sbloccare la partita metti, uno che è abituato a segnare sempre in tutte le categorie se sta bene fisicamente. Quindi se lo puoi accostare alla Lazio, lo puoi accostare anche tranquillamente alla Juventus. Poi se uno dice però ricorda di Spalletti, gli aveva tolto la fascia di capitano a Milano, c'era stata tutta quella storia, allora entriamo. Però se tu devi risolvere un problema, che quello della Juve è la mancanza di un bomber, devi prendere uno che non l'ha fatto, pure per sperare nel male di turno, cioè ovvero l'attaccante della Roma che non ha mai segnato tanto nella sua carriera e invece l'anno scorso toccato quasi dalla grazia è arrivato qui e ha avuto dei numeri alla Ronaldo il fenomeno. Devi sperare che Colomani, uno che in carriera non ha mai superato una media cota di 7-8 gol all'anno, l'anno prossimo ne fa 20. Questa è la speranza, ma altrimenti io punterei sui Icardi, che sì.
1: Se arrivassi, faccio una domanda e rispondimi velocemente, se arrivassero 100 milioni dall'Arsenal per Yıldız, che faresti?
7: Ma in un altro momento ci penserei, oggi ti risponderei di no, perché questa Juve è talmente piena di incertezze che privarla dell'unico, diciamo, giocatore che sembra essere potenzialmente alla lunga
1: non lo farei
7: il fare, non lo farei, anche perché se andiamo a vedere come la Juve ha investito i 100 milioni di ultra, cioè 100 milioni la Juve ha investito per Ovendai e Colomani, me li tengo se devo spenderli per Colomani e Ovendai.
1: Posso chiedere a Lorenzo che cosa farebbe?
3: No, non si può scegliere a questo punto del mercato Yıldız. Cioè Yıldız, secondo me, ti arriva un'offerta importante, perché ricordiamo sempre che non esistono giocatori incedibili nel mondo, arriva un'offerta importante da 100-150 milioni di euro, quello che volete, però entro il 15 luglio, entro il 20, arrivo al 25 luglio, ma più di lì no, certo. Perché comunque... cosa fai ora? Andresti a prendere una cifra X, mettiamo 100 milioni, dall'Arsenal a meno di 2 settimane dalla fine del mercato, cedi il tuo miglior giocatore, quello su cui vuoi costruire la tua rosa del futuro, del presente e del futuro, e tutti gli altri club sanno che tu hai 100 milioni di euro e che devi comprare in meno di 2 settimane. Quindi ti prendono tutti,
1: certo.
3: Per la collotto, cioè, capito? E sì, quindi
1: diventa più complicato, assolutamente, non c'è dubbio.
7: A meno che per completare il discorso di Lorenzo, la Juve non abbia già preso Alex Begovic come sua alternativa. Quindi in quel caso la Juve a sinistra avrebbe Alex Begovic e Boga, a destra manterrebbe con Sesao e Zegrova.
1: Ma no, guarda,
7: solo in quel caso avrebbe senso, cioè che ritiene,
6: ma ti immagini i tifosi che già insomma sono un po' scossi dalle ultime stagioni della Juventus, dall'ultima soprattutto. Immaginati, vendi Ildiz e non compri nessuno.
1: Sì. No, c'è
6: la rivolta.
1: No, infatti, sono d'accordo. Non si può fare.
7: Non è in questo momento che la Juve.
1: No, non è possibile. C'è chi è d'accordo.
7: In una Juve vincente avrebbero della Juve della.
1: No, ma io guarda, sono d'accordo col ragionamento che ha fatto Lorenzo.
0: Però,
1: cioè,
0: scusatemi, adesso vai, io voglio poi aggiungere una cosa. Allora, facciamo, siccome è un gioco, 100 milioni Ildiz, Arsenal, no? Se lo prendi, non so come, prestito una cosa, allora vai a rinforzare il centrocampo e ti hai Boga, hai Lebegovic, Colomani, Zizé, Conceição, Zegrova. Tu devi avere due giocatori forti in mezzo al campo che diano spinta, propulsione, quantità, qualità. Tipo, che ne so, un match che quello là del Dortmund, vai a prendere un fenomeno. Cioè, il fenomeno ti serve in mezzo al campo, no davanti. Perché poi dopo ci pensa Spalletti. Ma io non riesco a capire perché la Juve non rinforza il centrocampo. Cioè invece va sempre in avanti. E ho capito, giochi un centrocampo di giri e che arriva, cioè, non è che produce tutto questo gioco di grande qualità.
1: Sta cercando di rispolverare Douglas Luiz. O Douglas
0: Vabbè,
1: Luiz.
0: Ho capito, ma allora deve lavorare, povero Spalletti, lavora su Douglas Luiz. Che fa? Geppetto, cioè, ogni giorno sei là con lo scalpello.
1: Deve fare il lavoro suo.
0: Deve fare il lavoro suo fino a un certo punto. Non è che sta a formare in centro formazione a continuanza. La Juventus Football Club.
1: Ho capito.
0: Quindi serve un giocatore, un fenomeno in mezzo al campo. Uno che dice, oh, è arrivato questo, è fortissimo. Non lo vedo, adesso non voglio provocare discrediti, però
1: no,
0: insomma,
1: c'ha ragione, c'ha ragione.
0: No, dico, è vero che Ildiz in questo momento sono d'accordo con Lorenzo e Stefano, è incedibile, però sì, 100 milioni li devi far fruttare come?
1: Sì.
0: Centrando un giocatore di grandissimo livello, cioè non dico Rodri.
1: No, vabbè.
0: Ma Nemečka, quello là che gioca nel Borussia Dortmund, è un giocatore che ti cambia un po' la storia del centrocampo. Cioè devi prendere uno, un fuoriclasse in mezzo al campo, uno forte in mezzo al campo, un Ildiz in mezzo al campo.
1: Sì,
0: Ildiz va all'Arsenal e poi davanti c'è tutti Boga, questi uno contro uno, Colomani, Zirze, cioè, e poi devi sistemare le cose, no?
1: No, ma perché
0: devi sistemare il centrocampo, non a tre quarti, o no Stefano?
1: No, però...
7: No, io sono d'accordo.
0: C'è la tre quarti, diventa forte se perché c'è un centrocampo forte, è molto semplice.
7: Sì, la Juve cioè, per assurdo, la Juve dovrebbe prendere Goretzka, che sia a centrocampo.
0: Goretzka, Nemečka. Cioè, devi, capito?
1: Però io sono d'accordo con quello che diceva Lorenzo. Cioè, queste cessioni qui importanti, secondo me, le devi fare subito. Cioè, non puoi arrivare all'ultima settimana di mercato.
0: Sono d'accordo, ma infatti ieri ti ho risposto che. Con Lorenzo e con Stefano adesso però se sei preparato e c'è un colpo
1: prima.
0: In canna in mezzo al campo arriva l'Arsenal, io dico Ildiz
1: lo devi far prima
0: critico.
1: E allora aveva
0: perché
1: aveva...
0: se il tifoso juventino va via Ildiz e arrivano due fenomeni in mezzo al campo, il tifoso juventino sta zitto, poi ci pensa Spalletti, non ti preoccupare, cioè non è che Spalletti non dorme se va via Ildiz e arrivano due fenomeni in mezzo al campo,
1: no per carità,
0: anzi. Allora là poi dopo il discorso cambia per la Juve.
1: Senti, approfitto proprio, siamo in chiusura, Lorenzo, invece situazione Ken, il Como farà questa proposta entro questi giorni, entro fine settimana?
6: Sì, arriverà, ci siamo per il rilancio del Como, da capire quanto il Como metterà sul piatto, insomma, perché cioè, la prima offerta... non so cosa pensassero di fare, cioè nel senso 30 milioni era impossibile, si torna lì, no? La Fiorentina poi dovrebbe cercare il sostituto, dovrebbe capire se prendere un altro attaccante, cioè se spendere per un altro attaccante oppure se spendere per gli esterni e magari andare a prendere in prestito una punta, però anche qui il tempo comincia a stringere, la Fiorentina non lo può cedere a due giorni dalla fine del mercato, quindi la prima offerta da 30 milioni la Fiorentina non si è neanche messa a sedere, adesso arriverà il rilancio, è atteso in queste ore e se il Como arriverà, bonus compresi, a una quarantina di milioni la Fiorentina lo cederà.
1: Sì, poi bisogna vedere chi prende, perché comunque devi andare a prendere qualcosa, se va via Ken.
0: Ma scusa, c'è Amenì, no? Non sto pensando al centrocampo della Juventus.
1: Io te sei proprio fissato.
0: Sì, mi sono fissato. Ma c'è Amenì, Bellingham, il fratello, quello che sta a Dortmund. Secondo te il centrocampo della Juve cambia o no? Secondo te Spalletti è contento o non è contento di avere due armati in mezzo al campo che macinano calcio?
1: Beh, sarà contento.
0: So fisicamente possenti,
1: tu
0: no?
1: Dici, vabbè, andiamo lì. Vediamo.
0: No, Chouamani tanto non vuole nessuno, non lo so, che Mourinho. Dove sta Chouamani? Che fa? Cioè, ti prendi quelli sono i giocatori, i colossi in mezzo al campo.
1: No, vabbè,
0: ma come no? Ma se no dove vai? O no? Ti scredi? Che dici?
7: No, è col centrocampo di adesso.
0: Oh, ma stiamo parlando della Juventus, eh?
7: Alla fine è una grossa incognita in cui ad oggi di partenza hai come unica certezza Locatelli e devi sperare
0: Ma loro devono restare, non devono andare via.
7: Devi sperare di recuperare Douglas Lewis, Kopp Miner, Miretti e una condizione fisica decente di Durante.
0: Devi sfoltire davanti e devi rinforzare in mezzo al campo, secondo me.
7: E questo è il discorso che infatti c'è giustamente. Quindi è lì davanti che abbiamo tutte queste soluzioni sul tre quarti, no? Dovresti cambiarle con dei centrocampisti forti, perché la difesa potenzialmente l'hai rinforzata. Io prenderei un bomber di corta e un centrocampo forte. Cioè, ripeto,
0: cioè da quanto tempo la Juventus che c'era? Pogba, dimmi un centrocampo, scegline uno.
7: L'ultimo diciamo Allegriano,
0: vai, fai i nomi. Chedira, chi c'era?
1: Ma chi è caduto? È morto di
0: scredi proprio su Chedira, è crollato.
1: Su Chedira ha fatto crollare. No,
0: buttato a mare.
1: Senti Lorenzo, ti faccio questo quadro,
0: ecco,
1: e tu dimmi se siamo lontanissimi dalla realtà. Ken al Como,
0: ecco.
1: Pinamonti alla Fiorentina, Gabriel Jesus al Napoli, Gimenez alla Lazio.
0: No,
3: questo ti piacerebbe,
1: No, io perché ho letto, mi è arrivata una voce.
3: No, sì. Allora, no, in teoria la Lazio sta trattando Pinamonti. Il problema è Pinamonti è uno solo, che al Sassuolo prende 2,4 milioni a stagione, che sono una valanga di soldi.
0: Veramente,
3: e la Fiorentina o la Lazio, insomma, chi per
1: non
3: chi per
1: danno.
3: Lei è difficile. Cioè la Fiorentina comunque l'investimento in attacco l'ha fatto su Pellegrino, che ha due anni in meno di Pinamonti. E non lo so se potrebbe poi prendere un giocatore come Pinamonti, dargli tutti quei soldi e insomma, poi comunque non è una cosa impossibile che accada questo domino che hai citato, però vediamo. Insomma, gli ultimi giorni
1: dai.
3: La scelta della Lazio con Bamba Dieng,
1: ma è roba da matti, dai,
0: Bambacione,
1: Bamba. Orello, ma hanno fatto venire fino a Fiumicino.
0: Bamba Dieng, poverino, c'è un nome, tu ogni volta con sto Bamba, poverino.
1: Bamba,
0: però
1: ho capito, ma mica è disprezzo, si chiama Bamba Dieng, accorciato, capito? Vabbè.
0: Bamba Dieng, perché vabbè. Bamba è,
1: salutiamo Lorenzo, domani preparati, mi raccomando Lorenzo, domani,
3: pronto.
1: Va bene, a domani.
0: Ciao Lorenzo.
1: Ciao Lorenzo, un abbraccio.
0: Stefano, sei crollato,
1: Stefano,
0: non ti ricordavi un centrocampo sorposo della Juventus.
7: Mi sono accorto che stavo parlando da solo, stavo dicendo
1: come al solito.
7: Che l'ultimo centrocampo diciamo forte della Juventus è stato quello Chedira, Pjanic e Matuidi,
0: una cosetta così, capito? Una
7: che seguiva, no? Che seguiva quello di Pirlo, Vidal, Marchisio, Pogba, no? Dicevo, aveva un grande senso anche l'ultimo, diciamo, di Allegri forte, no?
0: Vabbè, ma Chedira c'era, Chedira pure, Chedira.
7: Io dico il centrocampo era il regista Pjanic, il giocatore tecnico, tattico, dotato di un'intelligenza in campo pazzesca, che era Chedira, e poi l'instancabile Emiliano chiamato lì.
0: Ma vedi che ti sei risposto da solo. Ma finché non arriverà a quel livello di centrocampo, quando ci arrivi?
7: I centrocampisti
1: ti faccio questa domanda, ma mi devi rispondere in 30 secondi perché devo chiudere il blocco. L'Inter è già in fuga in campionato e può aggredire la Champions secondo Discredi con questi acquisti che ha fatto?
7: Allora, per quanto riguarda il campionato è nettamente avanti, non so se è in fuga, perché comunque sia vorrei vedere il Napoli che cosa fa fino a
1: certo,
7: alla
1: c'è Allegri, tu vedi l'ora,
0: tu andrai al Maradona tutte le domeniche.
7: Potrebbe essere, e per quanto riguarda la Champions, io ritengo sempre che che il calcio straniero sia nettamente avanti. Beh, quindi è un'impresa arrivare fino in fondo. Basti vedere quanto hanno investito singolarmente Arsenal e le altre squadre, cioè la Premier. Incredibile.
0: Ciao Stefano.
1: Incredibile. Va bene, ciao Stefano, ciao, a presto, ciao, un abbraccio a discreti, break per noi, torniamo tra pochissimo.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
1: Allora, ci siamo ben ritrovati. Intanto stavo leggendo, mi comunicano chi insomma sta seguendo l'Atalanta, caro Stefano, zona intorno allo stadio completamente blindata in vista di Atalanta-Poel. Dunque alle 18 a pochi passi ci sarà una manifestazione diciamo vicino allo stadio, comunque stadio blindato. Allora, per quanto concerne coloro che sono collegati con noi, mi dicono che è già pronto Gianni Walter Bezzi.
0: Noi siamo molto
1: con
0: contenti
1: noi.
0: Di
1: e lo ritroviamo con grande affetto,
0: inconfondibile
1: perché
0: voce che
1: ciao Gianni,
0: ci ha accompagnato.
1: C'è Gianni
0: per tanto tempo.
1: Ma c'è o non c'è, ragazzi?
8: Ci sono.
0: Ciao Gianni, la tua inconfondibile voce.
8: Grazie. Ciao, come state?
1: Noi bene.
0: Ma
1: tu?
0: Insomma, tu dove sei?
8: In montagna, sono rientrato, certo questo caldo che
0: ci assedia
8: in maniera, cioè non molla un attimo.
0: Ma non se ne può più.
8: Non
0: se ne può più.
8: Vabbè, stavo molto bene in montagna.
1: Certo. Però ha fatto
0: dove
1: caldo anche
0: stato?
1: Lì, mi hanno detto. Mi hanno detto che ha fatto caldo anche in montagna.
0: Molto, sì, anche io.
1: Però la sera sicuramente si sta meglio.
0: Ma è un'altra cosa.
8: Diciamo che gli ultimi giorni di sera era sui 13-14 gradi.
0: Che bellezza.
8: Capito? Quindi,
1: sai,
8: come i tempi in cui anche Stefano andava a fare il ritiro in montagna.
0: Bello,
8: oggi invece il ritiro le squadre lo fanno
1: nei centri sportivi,
8: 40 gradi.
1: Cambiato tutto adesso.
8: Cambiato tutto.
0: Dove sei stato Gianni per sapere, per essere un poco
8: posso dire, faccio promozione.
0: Promozione, di dove sei stato? Mica devi dire il posto, l'albergo. Ci devi dire dove sei stato.
8: San Martin de Castrozzi.
0: Martino di Castro.
1: Aspetta, che bello. Con noi c'è in collegamento, chissà dove è stato anche lui, così glielo chiediamo. Mimmo Cugini, ciao Mimmo.
0: Ciao Mimmo.
9: Ciao ragazzi, buongiorno, come state?
1: Bene. Tanto tempo, è pronto anche Bucchioni che sta aspettando. Video, mi dicono. Collegamento. Ok, lui dice è pronto. No, dove sei diretto, Mimmo?
9: Allora, sono diretto al Conero adesso.
0: Lo vedi?
9: Provengo dalla montagna, sono stato anch'io in montagna, per questo nei giorni scorsi non siamo riusciti a collegarci, perché stavo scalando dei picchi che voi, vabbè, è inutile che ve ne parlo, tanto non è roba per voi, dai.
0: Che zona, Mimmo?
9: No, Cortina, lo sai, io vado sempre lì perché prendo una casa in affitto, poi c'ho un sacco di amici che vanno lì da tanti anni e quindi ci ritroviamo un po'. Facciamo i vecchi tempi, insomma.
0: Quindi Tofane dintorni.
1: Tofane. Allora, nell'attesa dell'arrivo anche di un nostro amico, io però vi voglio subito coinvolgere con un messaggio di un nostro ascoltatore, perché è molto preoccupato, quindi colgo l'occasione, perché poi oggi è saltata l'operazione Bamba Dieng, così tu mi correggi,
0: bravo,
1: perché ho detto
0: perché
1: prima Bamba.
0: Se lo lasci appeso a Bamba, alla fine non, uno come di Bamba, passami la Bamba, dammi la palla.
1: Però, insomma,
0: Dieng.
1: Allora, il nostro amico al 331-8200213 dice: dopo questa ennesima figuraccia di Bamba, siete finalmente convinti che Dieng. Siamo a rischio la Serie B? La Lazio è a rischio Serie B. Dite la vostra, io lascio a voi il vostro pensiero. Parto da Gianni stavolta. Gianni,
8: ma non mi sembra molto preoccupante il fatto che non sia arrivato questo giocatore senegalese, che tra l'altro conosciamo tutti molto poco. Poi non credo che, insomma, ha fatto questa carriera, oppure il giocatore, l'attaccante che cercava Gattuso. Io dico una cosa, che secondo me la Lazio va giudicata quando avrà completato il suo mercato. Adesso ancora Serie B, questi discorsi non contano niente, come la mancata qualificazione in Coppa Italia.
1: Come ci può stare? Niente.
8: È stata una brutta prestazione, però voglio dire, con
1: come ci può stare Gianni? Con una squadra di Serie B, Gianni.
8: Magnoli,
1: con una squadra di Serie B ci può stare?
8: Ma sì, è accaduto anche ad altre squadre, ma poi comunque tanto poteva passare un turno, poi veniva eliminato. Non è quello il punto, non è quello il punto, l'eliminazione della Coppa Italia. Il punto è che bisogna dire come verrà completata questa acquisto. Io non credo che Frattesi abbia accettato di venire alla Lazio per giocare una squadra che lotterà per retrocedere. Per me la Lazio potrà fare anche un buon campionato. Aspettiamo di vedere quali sono gli altri giocatori che arriveranno. Ancora mi sembra che è un quadro incompleto, manca l'attaccante importante, c'è da capire con Romagnoli come va a finire. Quindi, però secondo me il centrocampo della Lazio, cioè se tu rivaluti la partita quella col Mantova, ha giocato una brutta partita anche Taylor, che normalmente è un giocatore che insomma, voglio dire, fa sempre la sua parte, hanno giocato male tutti, insomma. Quindi secondo me il problema adesso è quello di superare questo momento. E poi io faccio questa chiusa, anzi questa chiosa, con questa storia dello stadio vuoto, cioè secondo me il paradosso continua ad andare avanti ed è una cosa che non serve a niente.
1: Ah, tu dici adesso sarebbe il caso di smetterla?
8: Ma vedo che il risultato non c'è stato, perché quello che hanno fatto i tifosi ci può anche stare, no? Che protestare e ti metti praticamente contro la società, non vado allo stadio. Ma nel momento in cui non cambia nulla, che significato c'ha proseguire ancora con questa cosa? Anche perché se serve per mandar via il presidente, ha un senso. Ma se questo non accade, che senso c'ha? Ha un senso? Io non lo so, io comincio a domandarmelo. Poi magari massimo rispetto per quella che è la scelta del popolo razziale, per carità. Però secondo me non lo so, secondo me si è andati un po' oltre, no? Secondo me bisognerebbe cercare di trovare una via di mezzo.
1: Una via di mezzo. Allora, ci dovrebbe essere anche Enzo Buni collegato a noi. Ciao Enzo, ben trovato. Ciao, vediamo. Enzo. Ci abbiamo messo un po', però alla fine ti vediamo. Adesso non ti sentiamo. Ti vediamo, bello, elegante, in camicia bianca, ma non ti sentiamo. E qui sono è la tecnologia che ci si rivolta contro. I potenti mezzi. Allora, aspetta un attimo che arriviamo. Chiedo Mimmo, tu che ne pensi di questa situazione in casa Lazio, visto che mi avete dato l'assist, cioè mi ha dato l'assist Bamba Dieng.
10: Allora, questa è una situazione che è difficile valutare solamente dal punto di vista tecnico, perché è evidente che tutto quello che è successo l'anno scorso e che sta succedendo tra Lotito e i tifosi, cioè una guerra aperta, ha dei rischi enormi sulla squadra. La valutazione che ha fatto Gianni è giustissima, è vero, può succedere di perdere una partita anche con una squadra di categoria inferiore in questa fase della stagione. Qua il problema è che quando tu senti parlare di certi nomi accostati alla Lazio, sappiamo delle difficoltà di mercato, abbiamo visto che anche l'acquisto di Frattesi ha avuto mille complicazioni, cioè questa è una situazione che già al 20 di agosto è esplosiva e ancora deve cominciare il campionato. Quindi il vero problema è quello di risolvere la questione tra Lotito e i tifosi, ma è risolvibile? Mi sembra di no, perché ci sono due muri, nessuno dei due fa un passo avanti per risolvere la questione. E alla lunga io temo che la squadra, se una stagione comincia già
1: male,
10: con
1: esatto,
10: con queste premesse,
1: è rischiosa.
10: È dura arrivare a maggio, ragazzi. Perché
1: no, ma sai cos'è? Io non credo che la Lazio sia una squadra da Serie B, cioè ci sono squadre inferiori alla Lazio. Però quando poi inizi una. Aspetta, però quando inizi una stagione dentro un tunnel, può succedere di tutto. Guardate la Fiorentina l'anno scorso, chi di noi si immaginava che potesse lottare per non retrocedere fino quasi all'ultimo? Nessuno, dai, chi la metteva in zona retrocessione? Nessuno. Eppure è iniziata male la stagione, malissimo, e hai fatto una fatica fino all'ultimo per addrizzarla. Ecco perché ti dico, non è attrezzata, cioè ci sono squadre inferiori, ma se inizi male, attenzione.
10: Poi il vero punto sulla questione tra Lotito e i tifosi, secondo me, è un altro. Lotito vuole vendere? Secondo me no. Esatto. C'è qualcuno che vuole comprare la Lazio? Io al momento non ne vedo. Quindi, sai, alla fine in certi momenti anche se quello che c'è davanti non ti piace, ma te lo devi far piacere, cioè bisogna che lo digerisci in qualche modo, perché sennò continuare solo a contestare e non andare allo stadio, sono d'accordo con Gianni, può essere una situazione che fa solo danni alla squadra, cioè esatto. Non se ne viene fuori da questa cosa qua. Bisogna che qualcuno faccia un passo per superare questa situazione che rischia di mettere in discussione anche tutti gli aspetti tecnici che, come ricordavi giustamente tu Marco, molto spesso poi non contano più quando le stagioni partono completamente nella maniera sbagliata.
1: Sento anche Stefano e poi vado da Enzo.
0: No, io volevo aggiungere su quello che ha detto Mimmo. Probabilmente non c'è nessuno che vuole acquistare la Lazio perché sanno che lo Tito non lo vuole vendere. Nel momento in cui lui, secondo me, apre, non dico ci sarà la fila, però ci sarà una possibilità.
1: Tu dici, se lui non apre, è chiaro che non arriva nessuno.
0: Non lo sanno che non la vende. Forse quello che ha detto Mimmo è... Sono d'accordo, però se tu sai che non vuoi vendere... un bene, no? Adesso voglio dire una macchina, una casa, una cosa, vabbè, ma là mi piacerebbe, lo sai, non ci vai. Mm-hmm. Quando sai che io ha intenzione di vendere, fa gola. La Lazio fa gola, secondo me, no? A fondi, a altre forme, insomma, di acquisizione che ci possono essere, quindi. Però insomma è una cosa abbastanza, c'è cioè una stagnazione pericolosa. Sono d'accordo con Mimmo, poi anche con te. Parti male. Poi rischi, non è la, ci sono squadre meno attrezzate, quindi che hanno la possibilità di lottare per la salvezza, non è la Lazio, non è tra queste squadre, però attenzione, perché poi sei senza pubblico, settimana la vivi senza niente, senza coppe, senza. Quindi rischi di esplodere anche
1: sì, assolutamente.
0: Cioè, le tensioni, allora, le cose, le critiche.
1: Vado da Enzo, aggiungo un messaggio. Rischiamo. Enzo dice: Fabrizio ci scrive al 331-8200-113. Allora, che li facciamo a fare gli scioperi se tanto non serve a nulla? Stiamo zitti e subiamo, scrive Fabrizio, per ribadire l'importanza della contestazione dei tifosi. Ecco, a te.
11: Sì. Buon pomeriggio, mi sentite? Ciao. Ora?
1: Sì, benissimo. Sì, bene.
11: Saluto vai. Tutti, ciao, un grande piacere. Ciao, perfetto. Ma guarda, lo sciopero serve per mettere i riflettori sopra una situazione di assoluta gravità. Poi lo sciopero a oltranza e sono falliti quasi tutti. Poi un modo di una convergenza, un tavolo, chiamatelo in sindacalese come volete, un punto d'incontro e lo devi trovare.
1: Certo.
11: Devi assolutamente trovare. Altrimenti qui si vanno a schiantare, ma lo dicevamo, vi ricorderete, io sono di questa teoria o tesi, chiamatela come volete, da sempre, non ho mai capito cosa stesse succedendo, al di là le contrapposizioni sono chiare, la situazione è chiarissima, ma l'ultima volta che ci siamo sentiti su questo argomento, sì, e lo ripeto oggi, ma dovrà uscire qualcuno che faccia da mediatore, qualcuno che ami Lazio, che cerchi un punto di incontro, un terreno di discussione. Voi volete che vada via Lotito? Lotito non va via. Leviamo questo
1: e che
11: tema.
1: Si fa? Che si
11: spostiamolo
1: fa?
11: Su. Che si fa? Mettiamo un presidente, voglio dire, di comodo in un momento, un prestanome. Anche Lotito deve capire che si va a schiantare pure lui. Perché il problema della Serie B, ti ho sentito nei giorni scorsi, e la penso anch'io così, e deve essere ben presente. Perché questa squadra già non è fortissima dal punto di vista tecnico. Hanno venduto quasi tutti i più forti. Giocatori che sono lì da tanti anni, secondo voi hanno motivazioni in questo clima? Dove le trovano le motivazioni? Anche se Gattuso la principale qualità che ha è l'essere un motivatore. Però a un certo punto vai a finire veramente che non riesci più. Fra l'altro da una settimana all'altra come fai a gestire questo tipo di rapporto con il pubblico? Domenica giocare trovi il nulla assoluto. Quindi il problema della Serie B deve essere ben presente e qualcuno che ama la Lazio deve scendere in campo a cercare.
1: Posso dire una cosa forte in questo momento? Dico una cosa forte e me ne prendo tutte le mie responsabilità. Un pensiero che secondo me nessuno ama la Lazio in questo momento, perché sia il tifoso che il presidente. Perché se qualcuno amasse veramente la Lazio, questa è una situazione che non può andare avanti così. Cioè, per me non ama nessuno la Lazio,
11: ditelo,
1: perché il tifoso è quasi contento che perde tutte le partite.
12: Ma Marco, non è che nessuno ama la Lazio, non è questo il punto.
1: Aspetta Gianni, ascolta. Poi ti lascio la parola, subito la parola. Sì. Però la mia sensazione è questa: il tifoso è contento se la Lazio perde perché così può dare addosso al presidente che sta sbagliando tutto. Quindi c'è qualcuno che dice meglio andare pure in Serie B, no? Che è una cosa paradossale per un tifoso augurare addirittura di scendere di categoria. Il presidente dall'altra parte non fa un passo verso i tifosi nemmeno, non ci pensa proprio. Non ci pensa proprio, perché anche la figuraccia di andare a prendere un giocatore come l'ultimo, che qui fa una figuraccia, e c'è poco da girarci intorno, è un altro testimonianza che non fa niente per manifestare un po' d'amore verso la squadra, verso la società e verso i tifosi. Allora mi chiedo, qui non ama nessuno la squadra? Non ama nessuno la squadra?
11: Sì, ma per quello, Marco,
1: io la vedo così, ragazzi, perché non c'è nessuno che fa un passo.
11: Serve un personaggio super partes. In primavera avevamo fatto anche dei nomi, ti ricorderai, di personaggi laziali accostati al mondo laziale,
1: sì, ma non...
11: di un certo spessore, di un certo carisma. E invitiamo ancora questi a cercare una mediazione, perché la mediazione ci deve essere. Anche Lotito, lo capisco, ma se va in Serie B e quanto gli vale la Lazio? E quindi è un suicidio, sta diventando un suicidio, con la consapevolezza di fare dei danni a tutto. Cioè,
1: non lo so, io ho questa sensazione. Mentre all'inizio capivo che era un gesto d'amore dei tifosi perché volevano manifestare, no? Qualcosa di importante, lo hanno fatto. Adesso così mi comincio a pensare che non è più tanto un atto d'amore, è quasi che
0: la Lazio è tirata da una parte e dall'altra.
1: È dall'altra, capito? È veramente complicata,
0: cioè, la situazione.
1: I tifosi
0: contestano affinché Lotito possa cedere, Lotito non molla, però la Lazio sta in mezzo,
1: esatto.
0: La storia della Lazio,
1: i giocatori della chi veste quella maglia sta lì in mezzo, che fa? Non lo so. Scusami Gianni che ti ho interrotto, casino. E ti ridò subito la parola.
12: No, volevo soltanto dire che io circa 7, 8, 9 mesi fa, quando praticamente continuavo a sentire anche da altre trasmissioni, insomma, sempre questa critica nei confronti del presidente, eccetera, eccetera. Io a un certo punto ho pensato che una soluzione poteva essere quella di mettere in difficoltà la società non andando allo stadio. L'ho pensato anch'io, prima che accadesse. Ma oggi che accade questo è come la storia delle guerre che oggi ci sono nel mondo. Cioè, se non c'è nessuno che fa un passo indietro, la guerra va avanti.
1: Esatto.
12: Il presidente Lotito è uno che di fronte a questa prova di forza, lui, e questo rispondo anche ad Enzo, pure se la Lazio dovesse andare in Serie B, allo dico, prende il paracadute, non gliene frega niente. Lui continua a stare lì, non cambia nulla. Il problema è che devono essere tifosi a capire che in questo momento, secondo me, serve qualcosa di diverso, perché la protesta che va avanti senza possibilità di tornare indietro è anche uno dei motivi per cui la Lazio non può essere appetibile anche a livello di un potenziale acquirente, perché il potenziale acquirente, ha detto prima, sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, io non vado a comprare un appartamento se so che il proprietario non lo vende, perché vado solo a perdere tempo, mi alza pure il prezzo,
11: o se c'è uno dentro.
12: Questo è il discorso, e il problema è questo, è lo stesso della Lazio. Quando Enzo dice bisogna che intervengano figure rappresentative, ma chi può scendere in campo? Cioè, ha provato Lotito con Peruzzi, mi sbaglio? A richiamare Peruzzi, ha provato con Lulic, le prova ogni tanto delle situazioni, ma tutti gli voltano le spalle, anche perché sono palliativi. Cioè, la Lazio oggi si compone di due figure, il presidente e il direttore sportivo. Questo è quello che offre, il quadro della situazione biancoceleste, che è estremamente critica. E allora, a questo punto, secondo me, ci vuole una prova di intelligenza e cercare di cavalcare questa onda scomoda, ma per fare qualche cosa di diverso da quello che sta accadendo. Anche perché Gattuso, io lo dico, è uscito dall'ultimo fallimento del mondiale, è uno degli allenatori più esonerati che ci sono in circolazione, a parte il momento che ha avuto buono nel Napoli. Secondo me, se lui non può dire sempre bisogna metterci l'elmetto. Nel calcio bisogna metterci le idee, non soltanto l'elmetto. L'elmetto a che cosa serve?
1: Sì,
12: la Lazio deve essere un'altra cosa. E io, quindi, è questo che non mi piace anche di Gattuso. Parla sempre di elmetti, di mettere, capito, di andare in guerra, ma non è quello il punto. Tu mi devi dimostrare qualche cosa sul campo, quello che io, per esempio, non ho visto col Mantova. Io col Mantova non ho visto niente, niente e niente, a parte un colpo di testa, qualche cosa, ma niente. Quindi vuol dire che c'è un problema tecnico, c'è un problema di gestione, c'è un problema ambientale, probabilmente i giocatori sono anche scarichi, perché non so quante motivazioni potranno avere. E poi secondo me ti posso dire una cosa, ma vai a giocare con il Mantova, ma cambia anche qualcosa in attacco, no? Noslin, che sicuramente ha un pochino più di qualità, ma fallo giocare, perché non si, con Dia non si è visto niente.
1: No, no, queste sono faccende di campo che ci sta, perché poi è giusto pure parlare di campo, Stefano, perché poi dobbiamo pure guardare il campo.
0: Ma una tira l'altra.
1: Sì, sì, sì, chiaro,
0: è una
1: chiaro.
0: Reazione a catena negativa su tutto, Marco. Parliamo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma c'erano 5.000 spettatori a vedere Lazio Mantova, di cui 1.500 erano i tifosi del Mantova.
1: Vabbè, vediamo quello che succede.
0: 500 erano i tifosi del Mantova.
1: Vabbè, vediamo quello che

0: Rischio c'è. Mimmo, prima di andare in pausa, che ti chiedo se ti puoi trattenere ancora qualche minuto con noi. C'è Mimmo? Me lo sono perso. C'è? Ci sei, Mimmo? No, no. Ti volevo chiedere questo scambio che stavo leggendo, possibile Milan, Leao, Ruben Dias. Da fare? Siete d'accordo? Ruben Dias è un gran bel difensore. Che mi dite? Mimmo,
1: vabbè, bisognerebbe chiedere a Mendes, tanto il Milan si è messo nelle mani di Mendes, quindi la cosa che mi fa riflettere è che se fra qualche mese le cose non dovessero andare come Cardinale spera, non lo può neanche licenziare Mendes, perché non è un suo dipendente, quindi poi con chi se la prende? È evidente che il mercato del Milan sta facendo Jorge Mendes, quindi poi...
0: Però non è proprio un brutto mercato quello che stanno facendo.
1: Beh, mi sembrano delle cifre un po' alte rispetto al valore dei giocatori, sinceramente. Molto più alte di quello che un po' tutto il mercato d'Europa dice, non lo dico io ovviamente, sì, che non so nessuno, ma... però detto questo, se uno i soldi li vuole buttare via o magari... regalarli con delle belle commissioni agli agenti, affari suoi. È chiaro che Leao non può più giocare nel Milan, cioè l'ambiente è totalmente contrario, e il fatto che la società abbia fatto uscire che il nuovo allenatore non è contento neanche del comportamento anche questo non è emblematico, no? Però poi non è che si può regalarlo Leao, ovviamente. Ruben Dias è un buon giocatore, su questo non c'è discussione, quindi considerando la situazione attuale del Milan, quella di Leao in particolare, mi sembrerebbe un'operazione positiva per il Milan, assolutamente, anche perché il Milan ha molto bisogno di un difensore forte.
0: La pensate tutti così, quindi, Stefano? Quindi sì. Operazione che potrebbe essere interessante per il Milan, liberarsi di Leao e prendere uno come Ruben Dias.
2: A questo punto se ne parla troppo di Leao, mi sembra un po' la vicenda Vlahovic alla Juventus. Però poi Leao, non dico che si deve accontentare, insomma, non è, se lo piazza Mendes, se lo piazza il City, fa un colpaccio, perché secondo me
0: certo. Enzo?
3: Siamo tutti d'accordo, questa è una roba da fare subito, se ci sono le condizioni fatte immediatamente, perché Milan ha bisogno di un difensore di quella caratura lì, una guida per la difesa, e Leao è fuori dal Milan da troppo tempo, abbiamo detto e ridetto, ma anche se parli con loro, con i compagni, con gli addetti ai lavori, con chi è così, non c'è soluzione, l'hanno provata di tutti, quindi è giusto cambiare aria per vedere se quello scatto, quella reazione, l'orgoglio, qualcosa venga fuori da questo giocatore. Dubito, perché è così. Però il Milan, la storia è strafinita. Il problema è veramente cosa farà, cosa succederà il domani del Milan, perché le squadre che si sono messe in mano Mendes, e ce ne sono due o tre, già la storia se lo racconta, avete visto poi com'è finita. I giocatori te li portano, ma poi le squadre vanno fatte, vanno seguite, vanno assemblate, vanno fatte crescere, e quella parte lì chi la fa?
0: Gianni, la pensi anche tu così oppure non ti priveresti di Leao?
4: Ma no, io dalle prime parole che ha detto prima Mimmo sono d'accordo, io anche in altre puntate in questa trasmissione ho sempre detto che secondo me, vista la difficoltà di gestire un giocatore importante come Leao, però nel corso della stagione è uno che a volte crea più problemi che dare risultati, io penso che darlo via, se ci riescono, perché non so se il Milan ci riuscirà veramente, ma credo che il Milan deve fare molta attenzione, perché secondo me questo club, anche nella scelta che ha fatto dell'allenatore, io non lo so, quelli che, voglio dire, le persone che si occupano anche di valutare quali possono essere gli allenatori a rischio e sonero, mi sembra che hanno messo l'allenatore del Milan tra Amorim, tra gli allenatori.
0: No, io ti posso dire che qui in radio abbiamo raccolto spesso la fiducia nei confronti di, tra gli ascoltatori, i messaggi. Qualcuno addirittura ci scrive che non arriva a mangiare il panettone, quindi mi sembra un po' esagerato.
4: Io il Milan, ti dico la verità, secondo me il miglior acquisto che ha fatto è Ghila. Secondo me è una certezza.

0: certezza, è un giocatore di cui sicuramente ne ha da grande bisogno, però io penso che anche quest'anno il Milan faticherà molto, insomma, quantomeno per trovare la quadratura, ecco, non lo so.
1: Mi fermo un attimo, Mimmo, puoi rimanere un altro po'? Vai di fretta?
2: Se qualche minuto sì, non c'è problema.
1: Vabbè,
2: sono qua.
1: Vai, facciamo una piccolissima pausa e torniamo subito, che ti chiedo una cosa e ti libero, dai. Dammi pochi minuti, torniamo subito.
3: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia per un'oretta fino alle 10.45 per parlare di tutto quello che è successo e che succederà nel mondo della Serie C, perché ci siamo oggi. Parte ufficialmente il campionato 2026-2027 con 6 gare, 6 anticipi in programma questa sera. Vediamoli velocemente nel dettaglio. Nel girone A tutte le gare alle 21 ovviamente, Alcione Milano Renate e Union Brescia Carpi. Nel girone B Vado Atalanta Under 23, nel girone C Bari Cavese, Giuliano Scafatese e Potenza Casarano. Di questo e di molto altro ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. Stamattina ritrovo con enorme piacere Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe.
2: Ciao Daniel, ciao a tutti.
1: Allora, caro Giuseppe, intanto quanto tempo che non ci sentiamo qua in diretta su a tutta C, e c'è tanta carne al fuoco, no? Ci siamo sentiti prima via messaggio per coordinare la trasmissione. Insomma, la trasmissione stamani si fa praticamente da sola, perché come dicevo, stasera parte il campionato. Siamo ancora in pieno mercato, ma io direi di partire da quello che è successo ieri sera sulle spiagge della Riviera, Ravenna, insomma, un colpo da 90 presentato in pompa magna. Sto parlando ovviamente di Ronaldinho al Ravenna. Insomma, raccontaci un po' cosa è successo ieri sera.
2: Sì, intanto è un colpo che non ci saremmo mai aspettato in nessuna parte dell'universo. Quindi il Ravenna secondo me è stato molto intelligente a puntare. Ovviamente parliamo di un giocatore importantissimo, ma con l'età che ha, però è un colpo così importante dal punto di vista mediatico, perché si è parlato tanto di marketing, ma anche noi siamo molto interessati a tutte le sue dichiarazioni, a una presentazione che è stata ovviamente di un certo livello e che porterà tantissimi riflettori su Ravenna. Credo che sia dal lato sportivo, sia dal lato, ripeto, non solo legato alle prestazioni sportive di Ronaldinho, che comunque ha superato di gran lunga i 40 anni, ma magari un canale preferenziale con talenti brasiliani, oppure banalmente un avvicinamento di sponsor che potrebbero portare Ravenna ad essere una delle protagoniste del girone B. Quello sicuramente sarà l'obiettivo, e anche banalmente un gol che può arrivare in partite chiuse o comunque un po' più semplici sulla carta avrebbe un richiamo sicuramente mondiale, neanche solo europeo. Quindi Ravenna potrà puntare non tanto sulle enormi competenze di Ronaldinho, quanto su tutti gli effetti successivi che ci saranno.
1: Per chi come me è un grande fan dei film della Marvel, c'è una citazione molto bella che dice: il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco. Ecco, secondo me neanche il Dottor Strange avrebbe potuto immaginare, con i suoi viaggi nel tempo, di vedere Ronaldinho al Ravenna e magari in campo, e segnare un gol. Ecco, io qui volevo arrivare. Lui ha detto che vorrebbe segnare il gol, un gol con l'ultimo suo gol con la maglia del Ravenna. Il presidente Cipriani ha detto magari ci aiuta con un suo gol, eccetera eccetera, e ha parlato anche del mister, ha detto se scendere in campo lo sa bene il mister. Ecco, però io il concetto mio è questo: Ronaldinho è fermo da 11 anni, ha smesso nel 2015, già l'ultima parte di carriera non è che sia stata eccellente, e soprattutto, con tutto l'enorme rispetto, perché per me è uno dei più grandi giocatori della storia, non è che da quando era in piano della sua carriera era un fulgido esempio di atleta, anzi. Ecco, secondo te quanto minutaggio potrà sperare di trovare in una stagione intera Ronaldinho?
2: Io credo non troppo, ma bisogna anche essere sinceri, il livello della Serie C è altissimo e capita forse nel girone peggiore dei tre quest'anno, quindi ci sono tantissime realtà importanti, anche le classiche piccole sono rinforzate. Ripeto, io andrei a vedere più il fattore extracalcistico che quello da calcio giocato. Poi qualche minuto lo farà, non credo possa, ecco, determinare un attimo gli equilibri di una gara, ma basterà, ecco, un passaggio, un assist anche da fermo. E abbiamo tantissimi esempi di giocatori che da fermi riescono a fare ancora la differenza.
1: Sì.
2: E magari anche un, semplicemente un assist su una partita già chiusa. Io credo l'investimento sia futuro, perché Ronaldinho potrebbe diventare anche, dovrebbe, ecco, nel senso il potrebbe, dovrebbe diventare un socio successivamente del Ravenna. Ecco che tutto questo clamore mediatico, che ripeto, è giusto perché è una sorpresa, è stata una sorpresa a tutti gli effetti. Sembrava uno scherzo all'inizio, devo essere sincero, anche in redazione l'avevamo visto come tale, però avrà un effetto successivo. Il Ravenna comunque anche l'anno scorso l'hanno promossa, ha dimostrato di poter tallonare due squadre che poi effettivamente hanno conquistato la promozione sul campo in Serie B come Ascoli e Arezzo, e parte con i favori del pronostico per quest'anno, però ripeto, in un girone veramente veramente complicato.
1: Sì, anche perché, come dicevi tu, il girone è complicatissimo. Il Ravenna non è una squadra che vorrà vivacchiare in Serie C, anzi, punta con forza alla Serie B e non solo. Quindi difficilmente Mister Mandorlini potrà decidere di schierare Ronaldinho dal primo minuto per poi giocarsi un cambio dopo 10, nel senso dopo 10 minuti, dopo un quarto d'ora dover fare un cambio. Presumo che la prima volta che vedremo, se vedremo Ronaldinho in campo, sarà magari una partita, come dicevi tu, già chiusa, una gara sul 3-0 all'85esimo, faccio un esempio, e lo manda in campo nella speranza magari di poter, non lo so, un tiro dal limite, un assist, un rigore da calciare. Ecco, me lo
2: Esatto.
1: immagino più così, non credo che vorranno rischiare, per quanto rischiare con Ronaldinho è una parola forte. Però di regalare un uomo a un avversario sulla partita ancora aperta. Presumo che andrà così. Poi sarà il campo a decidere. Magari Ronaldinho è in formissima e corre per 90 minuti. Non credo, però sarebbe veramente, veramente, veramente bello parlare di questo. Andiamo avanti, Giuseppe, perché come dicevo, stasera inizia la stagione nuova, ci sono sei anticipi questa sera, due nel girone A, uno nel girone B e tre nel girone C. Io direi che i riflettori sono puntati su due campi, ovvero quello dell'Union Brescia e quello del Bari, per motivi differenti, perché l'Union Brescia parte con i favori del pronostico nel girone A, è la squadra da battere e punta a fare un campionato come quello di Vicenza o Padova nelle ultime stagioni. Discorso diverso per il Bari. Il Bari, ovvio che i riflettori sono puntati sul Bari, ma ad oggi non è la squadra da battere, anzi, è ancora tanto lavoro da fare in casa Bari. Partiamo dal Bari.
2: No, assolutamente. Il Bari ha una situazione anche extracalcistica molto delicata da
1: Esatto.
2: tenere quasi a bada per tutta la stagione, a differenza magari dello scorso anno, dove nel girone C magari c'erano quelle tre regine, poi è salita forse la formazione che ha meritato di più di tutti sulla carta di tenere la promozione in B, ma l'anno scorso è sembrato un po' più alto il livello delle big nel girone C. Dicevi giustamente del Brescia, è la favorita in assoluto nel girone A. Abbiamo detto nel girone B che c'è un po' di follia, perché sulla carta ci sono almeno 5 favorite per vincere il campionato. Nel girone C non c'è una vera e propria regina, perché non solo il Bari, che comunque, ripeto, al di fuori del campo sta vivendo stagioni drammatiche, perché dobbiamo usare il plurale. Le ultime due stagioni al Bari sono da dimenticare nella maniera più assoluta, e il playout dello scorso anno è la fotografia di una gestione, mi verrebbe da dire, fallimentare. Detto questo, anche Catania e Salernitana, le due big del girone C, non è che stiano facendo poi questo grande, e non mi sorprenderei di vedere una squadra, magari non partita con i favori del pronostico, a giocarsi la vetta della classifica. Anche perché ricordiamolo, il mercato è ancora aperto e lo sarà fino a fine agosto, e giocare un campionato, iniziare un campionato con il mercato aperto è sempre un'incognita per tutti, perché alla prima difficoltà, al primo pareggio, l'abbiamo già visto in Coppa Italia, alla prima delusione saltano già gli altarini e ci sono magari offerte che prima non c'erano.
1: Dicevi delle squadre nel girone C, la Salernitana è partita malissimo con la sconfitta in Coppa Italia Serie C in casa contro la Scafatese, contro una neopromossa, insomma, così. Il Catania, insomma, anche qui la situazione, come dicevi tu, le due squadre che dovrebbero essere sulla carta, perché poi erano quelle che l'anno scorso, soprattutto il Catania, che si doveva giocare la promozione in Serie A, in Serie A, il doppio salto fanno, in Serie B, anche sul mercato non è che si siano mosse così tanto da dire hanno rivoluzionato la rosa, hanno comprato dei campioni per la categoria, anzi hanno comprato buoni giocatori, però tutto sommato il livello non si è alzato così tanto e come dicevi tu potrebbero esserci delle sorprese. Chiudiamo con il girone B, lo dicevi tu, un girone folle perché ci sono le tre retrocesse dalla Serie B più tutte quelle che sono rimaste, fra cui il Ravenna. Insomma, se dovessi scegliere una squadra, su chi punteresti?
2: Allora, sicuramente nel girone B lo Spezia, perché ha una formazione, una struttura societaria secondo me molto importante per la categoria. Abbiamo parlato del Ravenna, Pescara e Reggiana, nonostante questa defaillance che magari cancelliamo immediatamente dalla Coppa Italia, credo sia la prima volta che succeda in una competizione di professionisti, una doppia situazione abbastanza al limite, ecco. Detto questo, lo Spezia forse potrebbe essere la protagonista del girone. Anche qui ci sono questa situazione del girone B è successa anche 5 anni fa, vado a memoria, 4-5 anni fa comunque, dove c'erano anche squadre con il doppio salto al contrario invece. Quindi Spal, insomma, c'erano squadre
1: Spal, certo.
2: molto strutturate, esatto, e c'è stata molto un'incognita. Su diverse giornate, poi pian piano è venuta fuori la squadra. Quest'anno, secondo me, sarà molto complicato nel girone B trovare la squadra. E le piccole anche si sono rinforzate. Ripeto, con il mercato aperto, ora può davvero succedere di tutto, davvero di tutto.
1: Ecco, chiudiamo proprio con il mercato, perché leggo l'ultima ufficialità, ovvero che è arrivata per la San Benedettese, che per il centrocampo, che ha preso Makin, l'ex Vispesero, insomma, centrocampista, classe 1996, un colpo a titolo definitivo per la San Benedettese. Ti chiedo cosa ti aspetti, da chi ti aspetti qualcosa di più in questa ultima settimana di mercato, in questi ultimi giorni di mercato?
2: Sicuramente questa prima giornata indirizzerà un po' le scelte. Mi aspetto un valzer di punte, devo essere sincero, perché è il periodo in cui, superato il picco di caldo, ora arriva il picco degli attaccanti che cercheranno di accasarsi nelle squadre e ci sono diversi nomi in ballo. Inglese, che è attualmente svincolato, pare essere vicinissimo al Perugia ed è un colpo importante, nonostante la tenuta fisica non troppo brillante, comunque un attaccante di categoria superiore, secondo me. E a proposito di attaccanti di categoria superiore, non si può non nominare Patierno, che ha in qualche
1: Vero.
2: modo catturato i riflettori di quest'ultimo mese di mercato e nella nostra redazione pare ci sia la vicinanza, e lo diciamo da un po', del Monopoli che si assicurerebbe un giocatore oltre categoria. Monopoli che ha ceduto Longo, quindi c'è uno spazio in attacco e potrebbe essere riempito da un colpo che 2 o 3 anni fa era quasi impossibile pensare all'interno di una squadra biancoverde. A proposito di pugliesi, non dobbiamo dimenticare il Foggia che sta cercando il profilo d'esperienza. Ecco, nel girone C forse il Foggia potrebbe dire la sua anche in maniera clamorosa, un po' come successe qualche anno fa con il Mantova, dove
1: Con il
2: da
1: Mantova.
2: riammessa al campionato poi ha praticamente vinto e ha trovato la promozione in Serie B. Ecco, nell'incertezza del girone C, squadre propositive come la Scafatese, comunque che ha dimostrato anche a Salerno, ma non solo, perché la partita di Coppa Italia può valere fino a una certa, ma il presidente non ha mai nascosto ambizioni e l'ha dimostrato sul campo.
1: Ah no.
2: Foggia è monopoli a questo punto, perché comunque prendere Paterno vuol dire sicuramente non bivacchiare in una zona salvezza, anzi, e la squadra comunque dimostra, la società ha dimostrato di credere in progetti anche lungimiranti, concessioni, eccetera. Quindi sarà molto interessante. Il Foggia, ecco, potrebbe chiudere l'attaccante già nei prossimi giorni e se è vero quel che si dice, cioè prendere un giocatore tra Ravasio e soprattutto Gori, ecco che i pugliesi potrebbero veramente diventare la mina vagante del girone.
1: Giuseppe, grazie, come sempre, è stato un piacere ritrovarti qui in diretta.
2: Grazie a te, ciao Daniel, ciao a tutti.
1: Ringraziamo ovviamente Giuseppe Lenoci, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta, sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono in questo venerdì 21 agosto, un venerdì 21 agosto meno caldo del solito grazie alla pioggia che poteva anche arrivare con un po' meno forza perché insomma la tempesta che ha colpito la Toscana ieri sera, gli studi di Tutto Mercato Web sono a Firenze, insomma è stata abbastanza forte, ma le temperature si sono abbassate, quindi di questo ringraziamo anche la pioggia. Dicevamo, 21 agosto, si inizia questa sera la stagione 2026-2027, con 6 anticipi in programma, tutti alle 21. Andiamo a fare il recap di quelle che sono le gare a cui si potrà assistere questa sera. Saranno in diretta ovviamente su Sky, ma su Tutto Mercato Web e su Tutto C potete seguire tutto minuto per minuto. Alle 21 nel girone A, Alcione Milano, Renate e Union Brescia Carpi. Nel girone B, Vado, Atalanta Under 23, il Vado che torna in Serie C. Ricordiamo, il Vado è la prima squadra ad aver vinto la Coppa Italia nella storia, quindi è un pezzo di storia del calcio italiano. Nel girone C, Bari Cavese, Giuliano Scafatese e Potenza Casarano, quindi sono tre partite, riflettori puntati ovviamente sul Bari, squadra retrocessa e che, come dicevamo prima, sta vivendo un periodo molto complicato. Chiedo a Costantino in cabina di regia se è pronto il prossimo ospite, altrimenti andiamo avanti con la trasmissione, perché dobbiamo sentire proprio riguardo al Bari le parole in conferenza stampa di mister Rastelli. Ok, abbiamo il prossimo ospite, quindi io ringrazio e do il benvenuto qui, ben ritrovato qui in diretta su A Tutta C, a mister Massimo Drago. Salve mister, buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
0: Allora, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Io partirei, mister, da quello che è successo ieri sera, perché è un po' l'evento di cui tutti hanno parlato, ovvero la presentazione di Ronaldinho al Ravenna, questo colpo molto probabilmente più di marketing che di mercato, che però ha attirato l'attenzione, perché vedere Ronaldinho in Serie C sicuramente è una cosa che nessuno mai nella vita si sarebbe aspettato. Le chiedo, mister, che idea si è fatto su questa trattativa, su questo affare?
1: Ma sicuramente, come hai detto tu, è più una questione pubblicitaria, di marketing, di interessi che vanno al di là del calcio giocato. Ronaldinho è stato un grandissimo campione, però penso che ormai, diciamo, abbia fatto il suo tempo, anche se magari le qualità ci saranno sempre, ci sono sempre, però sì. Purtroppo bisogna fare anche conto con il fisico, e quindi anche in Serie C bisogna prepararsi in modo adeguato per poter affrontare una partita.
0: Ecco, però lui ha detto, e anche il presidente ha detto, di voler segnare l'ultimo gol della sua carriera con la maglia del Ravenna. Da allenatore, mister, come lo facciamo segnare questo gol, quest'ultimo gol della carriera, Ronaldinho?
1: Il gol si potrebbe segnare magari andando in panchina, sperando che ci sia un calcio di rigore. Penso che il gol si possa segnare così, oppure far giocare anche ancora qualche minuto. Ripeto, io spero di vederlo in campo, perché sicuramente sarebbe sì. Un bel vedere, però difficilmente è un giocatore che sotto l'aspetto tecnico, secondo me, può dare molto al Ravenna.
0: Ecco, magari anche in allenamento, anche se non si allena al massimo come tutti i compagni, però sicuramente gli attaccanti qualcosa potranno sicuramente imparare anche a vederlo palleggiare.
1: Questo assolutamente. Bisognerà vedere se con tutti gli impegni che ha lui rimarrà stabilmente a Ravenna, farà la vita da calciatore. Se dovesse fare la vita da calciatore seria, nel senso degli allenamenti, facendo parte del gruppo, e allora assolutamente c'è anche la possibilità di vederlo un po' di più in campo. Dipende tutto da come sarà gestita la cosa, insomma.
0: Mister, andiamo avanti, ci proiettiamo sul campionato, perché stasera inizia finalmente la nuova stagione di Serie C. Sono tre gironi diversi fra di loro. Forse quello con meno competizione è il girone A, con l'Union Brescia che dovrebbe farla da padrone, e altre squadre, 5 o 6 squadre, un pochino alle spalle del Brescia. È d'accordo?
1: Sì, assolutamente sì. Già l'anno scorso il Brescia ha fatto un campionato importante, purtroppo per loro hanno perso la finale contro veramente la squadra che secondo me ha disputato il miglior calcio di tutta la Serie C, non solo, parlo dell'Ascoli. Quindi è già un gruppo collaudato che è stato migliorato anche dal mercato, non è facile vincere, soprattutto quando parti da favorita, quindi non basta solo l'aspetto tecnico, ma anche quello caratteriale per poter vincere. E poi ci sono solitamente la squadra, può capitare che c'è l'effetto sorpresa con qualche squadra che possa dare di fastidio.
0: Mentre nel girone B, quest'anno più che mai, anche se negli ultimi anni c'è da dire che il girone B è quello che è stato forse il più competitivo, nel senso che ha portato più squadre di tutti in Serie B. L'anno scorso Ascoli e Arezzo, 2 anni fa il Pescara e la Virtus Entella. Insomma, le squadre che hanno vinto i playoff negli ultimi anni vengono proprio dal girone B. Però quest'anno, con le 3 retrocesse dalla Serie B, Pescara, Reggiana e Spezia, che si uniscono a tante altre squadre forti, il livello è salito molto nel girone B.
1: Sì, assolutamente, hai fatto bene a ricordare queste squadre retrocesse. Insomma, dalla Serie B, che Spezia, diciamo che è andato il direttore sportivo, uno dei migliori direttori sportivi che ci siano in circolazione, ma non solo di adesso, diciamo di tutti i tempi, Guido Angelotti, che sicuramente vorrà riportare lo Spezia in Serie B, ma c'è da dire che ci sono altrettante squadre agguerrite per il salto di categoria. È un peccato magari vedere così tante squadre attrezzate nel girone B e qualcuna in meno nel girone A.
0: Ecco, è vero, è vero. E nel girone C invece, mister, perché anche qui tutti gli anni il girone C è sempre, lo definiamo quasi una B2, una seconda Serie B, ma soprattutto per le piazze che troviamo. Quest'anno troviamo una piazza importantissima come il Bari, che però ha tanti problemi al di fuori del campo, quindi non credo che sarà una delle favorite per la vittoria finale, però sicuramente sarà una delle squadre da tenere sotto osservazione.
1: Ma questo, diciamo che vivendo al sud, è il girone che seguo di più. È un peccato vedere che tutte le società blasonate che ci sono stanno trovando delle grandi difficoltà. Mi riferisco al Bari per la situazione ambientale con i tifosi, mi riferisco al Catania che per questioni dettate magari per la fideiussione partirà con l'handicap, quindi anche là i tifosi sono un po' in subbuglio. Stessa cosa a Salerno, cioè sono delle piazze importanti dove la pressione è molto alta e gli organici per tanti versi in questo momento non sono degli organici da ammazzacampionati. Forse il Bari è quella che ha lavorato meglio, il Catania ha preso un bravo allenatore come Longo e sa far giocare bene le squadre, però è un peccato non poter usufruire magari dell'apporto tipo a Bari del pubblico, stessa cosa magari a Catania, stessa cosa a Cosenza stessa. Io dico sempre che il calcio è passione ed è la passione dei tifosi. Quando questa viene a mancare, diciamo, manca l'essenza, proprio l'ossigeno per poter andare avanti nel modo corretto.
0: Mister, l'ultima domanda gliela faccio su una squadra ovviamente che lei conosce molto, molto bene, ovvero il Crotone. Che stagione si aspetta?
1: Ma io penso che la proprietà sia stata chiara. Ci sono state tantissime difficoltà con il sacrificio del presidente Gianni Vrenna. Si è riusciti a iscrivere al campionato, perché c'è stato un periodo dove si è avuto tantissime difficoltà, si sono avute tantissime difficoltà, è riuscita a iscrivere la squadra, si è dimostrato come al solito di saper far calcio, perché avevano un parco giocatori importanti che l'anno scorso sono stati valorizzati e sono riusciti a far cassa con la vendita di questi giocatori. Sarà un anno non facile, perché si parte da meno 6 e vedendo anche le altre squadre faccio difficoltà a capire chi possa retrocedere, perché ci sono tutte squadre che si sono attrezzate. Le squadre che sono salite dalla Serie D hanno mantenuto, vedi la Scafatese, un organico ottimo, dove c'è una proprietà forte e dove c'è un allenatore che fa giocare bene la squadra. Quindi non sarà un'annata facile, si sta puntando sui giovani, però i giovani da solo non, diciamo, potrebbero trovare difficoltà, ma non sotto l'aspetto tecnico, ma soprattutto sotto l'aspetto caratteriale, quando si va in difficoltà. Domenica è stata la prova, una partita equilibrata, nel momento in cui il Crotone ha preso gol col Cosenza, poi un po' si è sciolta. E questo in Serie C e nel girone sud non te lo puoi permettere, devi stare sempre sul pezzo fino all'ultimo minuto.
0: Mister, grazie come sempre per essere stato in diretta qui con noi, è sempre un piacere averla qua.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ringraziamo ovviamente Massimo Drago, tecnico che conosciamo molto molto bene, ha fatto benissimo ai tempi del Crotone, lanciando anche vari talenti, perché sotto la sua guida al Crotone sono esplosi giocatori come Florenzi o Bernardeschi, tanto per fare qualche nome. Quindi quando si parla di giovani, e ne parlava adesso però in ottica Crotone, Mister Drago è uno che ci capisce e parecchio, anche aggiungerei. Andiamo avanti, vi avevamo promesso le parole del tecnico del Bari, Massimo Rastelli, alla vigilia, intervenuto ieri alla vigilia della sfida di campionato, perché questa sera il Bari dà il via ufficialmente alla stagione 2026-2027, quella purtroppo per i galletti della retrocessione in Serie C. Alle 21 Bari-Cavese, andiamo a sentire una parte di conferenza stampa di mister Massimo Rastelli. Il video forse non è ancora pronto, quindi quando è pronto, Costantino in cabina di regia, fammi un cenno. Io intanto vado avanti, perché ci sono tante, tante novità che arrivano direttamente dal mondo della Serie C. Abbiamo detto dell'ufficialità della San Benedettese, che per il centrocampo ha piazzato il colpo Makin, che arriva a titolo definitivo dopo aver risolto il contratto nei giorni scorsi con la Vispesa. Abbiamo parlato di Ronaldinho, presentato ieri sera a Ravenna. Insomma, vedremo se Ronaldinho potrà scendere in campo con il Ravenna. Lui ha promesso almeno un gol, di segnare almeno un gol con la maglia del Ravenna. Vedremo se riuscirà a mantenere questa questa promessa, perché comunque ricordiamo, Ronaldinho ha smesso di giocare nel 2000, nel 2015, siamo al 21 agosto 2026, vedremo come è passato il tempo anche per Ronaldinho. Allora, dovrebbe essere pronto il video con le parole di Massimo Rastelli, allenatore del Bari. Andiamo a sentire le sue parole.
2: Buon pomeriggio a tutti i tifosi collegati, siamo in compagnia di mister Rastelli per andare ad analizzare la prima uscita di campionato contro la Cavese in programma domani. Prego, Antonio Guido del Corriere dello Sport.
3: Buon pomeriggio mister, che Bari ha tra le mani e cosa manca ancora?
4: Ah, un Bari che naturalmente ha portato avanti il lavoro di un mese facendo entrare nel gruppo piano piano i nuovi arrivati. C'è chi è arrivato da qualche settimana in più, che è arrivato un po' all'ultimo istante, però stiamo cercando subito di far capire loro dove stanno, quello che vogliamo, quello che abbiamo, su cui abbiamo lavorato in questo mese. Ho avuto una buona risposta da parte di tutti, è chiaro che c'è in questo momento una disomogeneità della condizione, soprattutto su alcuni elementi, ma avremo insomma tutto il tempo per far sì che tutti poi siano utili alla causa e mi possano permettere di avere un ventaglio di scelte importante.
5: Mister, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
5: Lei in carriera ha vissuto tante vigilie di campionato. Le chiedo se e perché questa è differente dalle altre, cosa ha di diverso questa rispetto alle altre? Grazie.
4: Sicuramente è differente perché mi rivede insomma protagonista dopo un po' di tempo e non posso naturalmente che non ringraziare la società e il direttore Pierpaolo Marino per avermi dato questa grandissima opportunità. Allenare il Bari era una delle mie aspirazioni e quindi ho una grande carica, una grande determinazione, ma sono consapevole di avere anche una grandissima responsabilità. E è chiaro che sono molto emozionato e ho delle sensazioni belle che mi fanno un po' ritornare ai principi della mia carriera e questo penso sia per il sottoscritto un fatto positivo.
6: Sì, salve mister, ben ritrovato. Parliamo un po' degli indisponibili. Abbiamo diciamo visto che contro il Casarano c'è China, se ci può dire qualcosa su chi insomma non ci sarà, anche magari per scelte tecniche legate a, perché no, al mercato. Grazie.
4: Ma sicuramente Vicari e Manzari sono i due diciamo infortunati un po' di lunga degenza, quindi non saranno della partita. Stiamo ancora valutando eventualmente le condizioni di Alessandro, se rischiarlo, se naturalmente visto anche la settimana corta provare a recuperarlo per quella successiva, e per il resto stanno tutti bene, quindi è chiaro oggi tra un po' ci sarà la rifinitura, poi ci sarà la diramazione dei convocati e quindi poi saprete chi sarà della gara e chi no.
7: Prego Franco Cicci. Stai dando la notizia che c'è Sibilli o ho saltato qualche cosa? Ho saltato, ho detto, qualche verbo?
4: No, ho detto a fine allenamento, poi vedrete.
7: Sapremo se c'è questo famoso discorso. Allora, vorrei recuperare una risposta che mi pare che non abbia dato. Cosa manca a questo Bari ora? Credo che non l'abbia data. A livello, suppongo, di acquisti o di rinforzi possibili. No, perché non ha risposto.
4: Non ho risposto perché... Non ho risposto perché, essendo alla vigilia di una gara importantissima, non è proprio il caso di parlare di
7: mercato. Allora faccio una domanda relativa alla gara, perché mi aspettavo questa risposta. Chi ha affrontato la Cavese qualche giorno fa mi ha detto che questa è una squadra tipica di Serie C, solida, tosta, robusta, con una sottopunta particolarmente insidiosa. Credi che questo sia il modo ideale per tuffarsi in questo campionato, cioè l'avversario ideale per capire subito che campionato è?
4: No, ma è un campionato che conosco benissimo. È chiaro che come la Cavese ha studiato noi abbiamo studiato le caratteristiche della Cavese e sono perfettamente d'accordo con te. È una squadra che ha delle caratteristiche particolari, è una squadra che può essere molto pericolosa, è una squadra che naturalmente ha all'interno delle individualità che possono metterci in difficoltà, e quindi per noi sarà fondamentale naturalmente preparare la gara, ma soprattutto svolgerla sapendo benissimo quali sono i punti loro di forza, e quindi massima attenzione e soprattutto massimo rispetto, perché non c'è nessuna squadra in questo campionato dove noi ci possiamo permettere di prendere sotto gamba, e assolutamente non ho mai dato questo tipo di messaggio ai miei calciatori. Anzi, sappiamo benissimo che domani è la prima gara di campionato, è la prima di tantissime battaglie, e sotto questo aspetto dovremmo pareggiare, no? Quell'aggressività, quell'umiltà che ci vuole per affrontare questa categoria, e poi naturalmente metterci le nostre qualità, cercando di fare un certo tipo di calcio che ci possa permettere di portare a casa i tre punti.
2: Prego Battista.
8: Sì mister, domenica scorsa per la precisione, invece siamo visti qui in conferenza stampa post partita col Casarano, e le avevo chiesto della buona prestazione, almeno del buon atteggiamento di Darboe. In settimana si è parlato appunto di alcune prove che lei ha effettuato. Darboe può essere un titolare di questa squadra dal primo minuto domani?
4: È un ragazzo che naturalmente, sapete meglio di me, ha avuto tante vicissitudini. Fortunatamente dal primo giorno di ritiro è riuscito a fare tutto. Dopo una decina di giorni ha iniziato a fare lavoro con la palla, e quindi ormai sono più di 20 giorni che è completamente, diciamo, recuperato e ha fatto tutto con noi. È un giocatore che naturalmente ha delle caratteristiche e delle qualità importanti, e per questo motivo per me, come tutti, ho detto anche dopo la gara col Casarano, per me sono tutti titolari. Posso scegliere di gara in gara valutando quali possono essere le caratteristiche per iniziare la gara e conservandomi naturalmente le altre a gara in corso, e quindi ci può stare che Ebra possa iniziare dall'inizio, come naturalmente possa servirmi a partita in corso. Lo vedrete domani.
2: Prego Santoro.
9: Salve mister, buon pomeriggio.
4: Ciao.
9: Proprio ritornando sulle caratteristiche della Cavese, dispone di attaccanti molto rapidi e che verticalizzano il gioco quasi in maniera alle volte anche involontaria. Come state preparando la partita, e se secondo lei sarà più importante la fase offensiva o cercare una via di mezzo anche con quella preventiva difensiva?
4: No, ma noi sappiamo e curiamo tutte le fasi, perché in una gara ci sono la fase offensiva, la fase difensiva, ci sono le transizioni, e quindi noi dal primo giorno di ritiro abbiamo lavorato su tutti questi aspetti. Poi affrontiamo gara dopo gara e ci fossilizziamo naturalmente su quelle che sono le peculiarità dell'avversario. Sappiamo benissimo quali sono i loro punti di forza e ci abbiamo lavorato, e mi auguro insomma che i ragazzi domani la sappiano interpretare nel miglior modo possibile. Quindi noi dobbiamo per fare bene tutto, non c'è un aspetto che dobbiamo curare più dell'altro. Sappiamo quali sono le fasi di una partita di calcio e noi domani le dobbiamo fare bene tutte.
2: Prego Brescia.
10: Ben ritrovato mister, ad un certo punto con il calcio.

0: terza e ultima parte per quanto riguarda la trasmissione odierna di A Tutta C, l'ultima della settimana, in questo venerdì 21 agosto, il giorno in cui inizia ufficialmente la stagione 2026-2027 di Serie C, con 6 anticipi in programma questa sera alle 21, 2 nel girone A, Alcione Milano Renate e Union Brescia Carpi, nel girone B Vado Atalanta Under 23, nel girone C Bari Cavese, Giuliano Scafatese e Potenza Casarano. Costantino in cabina di regia, che ringrazio ovviamente, mi fa sapere che è pronto il nostro ultimo ospite, ultimo ma non per questo meno importante, Luca Chiarini del Giornale di Brescia. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao Daniel, buongiorno, buongiorno a te.
0: Allora, caro Luca, è stato un piacere di sentirti dopo tanto tempo. Ci siamo, stasera l'Union Brescia scende in campo alle 21 contro il Carpi. Sulla carta, lo diciamo, è la favorita, non ci possiamo nascondere, anche perché è reduce dalla finale playoff, poi persa contro l'Ascoli, ma l'Ascoli ha meritato ampiamente per quanto fatto anche nel corso della stagione. L'Union Brescia, dicevo, non può nascondersi, parte con i favori del pronostico. Ti chiedo com'è il clima in città, che clima si respira attorno alla squadra?
1: Ma allora, c'è il clima inevitabilmente di fiducia, no? Dettato sì dal finale amaro della scorsa stagione, che però ricordiamo matura in un contesto di playoff giocati sostanzialmente bene. Ecco, l'unica pecca che poi ha impedito a Brescia di salire è stata la finale di ritorno. Finale d'andata, Brescia se la gioca alla pari con quell'interruzione per maltempo e prima elimina il Catania, insomma disputa degli ottimi playoff. Probabilmente quel mini percorso ha dato l'ulteriore conferma del fatto che questa squadra contro le pari grado dimostri sempre di essere all'altezza. Semmai il vero difetto dello scorso anno è stato aver disperso tanti punti contro le piccole. Sarà

0: l'errore da non commettere quest'anno, anche perché sulla carta Girone A ha una sola padrona, che è il Brescia. Sulla carta, poi ovviamente
1: Esatto.
0: parlerà il campo. Quindi sì, c'è fiducia, soprattutto, ma anche da parte dei protagonisti stessi, c'è l'intenzione di non ripetere, no, una stagione travagliata come quella dello scorso anno. Per questo è stata messa mano in maniera pesante anche al comparto medico, e mi riferisco quindi all'epidemia di infortuni che ha falcidiato la
1: È
0: scorsa
1: vero.
0: stagione. Quest'anno si cercherà, ecco, di limitare anche quell'aspetto lì e di far valere la propria superiorità.
1: Tra l'altro anche sul mercato si è mosso molto bene l'Union Brescia, sono arrivati giocatori importanti, è stato riscattato ovviamente Crespi, che è stato protagonista poi della seconda parte di stagione. Si è mossa molto bene sul mercato. Ti chiedo se da qui alla fine del mercato i tifosi del Brescia, secondo te, possono aspettarsi qualche altro rinforzo o se la rosa tutto sommato è questa quella che farà la stagione 2026-27?
0: Allora sì, se lo devono aspettare, però il Brescia ha riempito le caselle che doveva riempire, ha preso il trequartista Risto Pinna,
1: Ok.
0: perché Correini voleva un uomo capace di dare un po' di imprevedibilità in più tra le linee. Ha chiuso per l'esterno destro, perché Casasola è il giocatore, insomma, di importante, di gamba, che voleva il tecnico. Ha tamponato la falla in porta perché si è fatto male Gore, starà fermo per diverse settimane. È arrivato Zacchi. Dovrebbe esserci qualche altro movimento in entrata, ma dico la solita banalità, la grande legge del mercato: bisogna prima sfoltire. Mi concentrerei
1: Eh sì.
0: soprattutto sull'attacco, perché è lì che mi aspetto qualche movimento in più. Sappiamo ad esempio che Pellegrini, che è rientrato dal prestito al Trento, ha delle richieste, c'è soprattutto la Reggiana su di lui. La situazione è intricata perché Pellegrini ha un anno di contratto, vorrebbe rinnovare. La politica del Brescia, che riguarda tutti, è quella di prendere in considerazione i rinnovi a partire da settembre, quindi Pellegrini potrebbe anche spingere per una cessione. Pellegrini però piace a Correini, che vorrebbe tenerlo nel roster degli attaccanti. Diverso il discorso su Vido, che viene fondamentalmente considerato l'ultimo nelle gerarchie. Su di lui c'è il Vicenza, un discorso aperto, c'è anche un'ipotesi di scambio con Della Morte, è un fronte da tenere monitorato. Ecco, se dovesse muoversi qualcosa in uscita sotto questo aspetto, allora il Brescia potrebbe andare sul nuovo profilo in attacco. Chiudo dicendoti che Spagnoli, invece, che è rimasto infortunato per buona parte della scorsa stagione, dovrebbe invece restare. Correini lo considera un buon vice Crespi, quindi, anche perché non ha ricevuto offerte particolarmente importanti, quindi lui dovrebbe restare. Pellegrini, Vido, uno dei due, se non entrambi, potrebbe invece uscire, e allora a quel punto qualcosa in entrata
1: Tutto
0: potrebbe
1: mercato
0: muoversi.
1: web. Partito un jingle per sbaglio. Ti chiedo, Luca, prima di salutarti, perché stasera si scende in campo alle 21 la sfida con il Carpi. Hai un'idea di formazione o Corini ha tenuto le carte un po' nascoste?
0: Ma no, allora chiaramente non escludiamo sorprese, ma un'idea di massima ce l'abbiamo. E un po' di curiosità su qualche nome c'è, al netto dei problemi. Sappiamo che Gore è infortunato, Zacchi è in vantaggio su Liverani. Zacchi è appena arrivato, lo ricordiamo, da Sassuolo, è in vantaggio su Liverani per la porta. Sarebbe l'esordio assoluto per lui con il Brescia. Dietro un po' di difficoltà ci sono, perché qualche assenza Corini deve affrontarla. Dovrebbe esserci spazio per Sina, un altro rientrante da un prestito, è stato a Ospitaletto nell'ultima stagione. Centrodestra dovrebbe essere suo, ha fatto un ottimo precampionato accanto a Silvestri e Sorensen nel terzetto difensivo. Ecco, la vera emergenza riguarda la corsia di sinistra. Boci infortunato, De Maria squalificato, dovrebbe essere adattato Rizzo, che sarebbe un braccetto, ma può tranquillamente agire da quinto. Mercati Mallamo in mezzo, con Casasola, che lui ha il debutto ufficiale in campionato, sulla destra. Davanti l'attacco titolare, poi in realtà con Marras e Rizzo Pinna, dietro a Valerio Crespi. Queste sono le indicazioni che abbiamo. Ovviamente potrebbe esserci qualche sorpresa, lo ripeto, ma gli indizi che abbiamo ci portano a dedurre che possa essere questo lo schieramento iniziale.
1: Luca, io ovviamente ti ringrazio e ovviamente ci torneremo.

0: a disturbarti nel corso della stagione. Grazie mille per essere stato con noi.
1: Molto volentieri a te, Daniel, grazie, un abbraccio.
0: Ringraziamo ovviamente Luca Chiarini, amico e collega del giornale di Brescia, con la sua, con il passato qui con noi in redazione proprio a tuttomercatoweb.com. Dicevamo l'Union Brescia, torneremo a disturbare Luca perché l'Union Brescia, come dicevamo, è una delle squadre, se non la squadra, anzi, senza nasconderci, è la squadra favorita. È la squadra favorita per la promozione diretta, la squadra da battere. Poi ovviamente sarà il campo a parlare, ma se non dovesse conquistare la promozione diretta, non so se si potrebbe parlare di fallimento della stagione, ma quasi. Certo, è presto, siamo al 21 agosto, il campionato inizia stasera, il Brescia scende in campo questa sera a dare il via alle danze contro il Carpi. Insomma, una sfida che sulla carta l'Union Brescia deve vincere, deve partire con 3 punti per mettere in chiaro subito le cose, soprattutto alle altre squadre, perché ce ne sono tante dietro: c'è il Trento, c'è il Lecco, c'è il Cittadella, c'è il Treviso anche, che è una neopromossa ma che ha fatto molto bene. Ci sono tante squadre ben organizzate, ma che non hanno la qualità dell'Union Brescia, perché l'Union Brescia, oltre ad essere una squadra molto forte, si è rinforzata. Lo diceva Luca Chiarini, Rizzo Pinna e Thiago Casasola sono due colpacci per la Serie C. Aver poi riscattato Crespi, che lo scorso anno è stato determinante nella seconda parte di stagione e anche ai playoff, insomma, si è mosso veramente bene della squadra da battere. Quindi ovviamente torneremo a disturbare il nostro amico Luca Chiarini nel corso della stagione. Noi invece siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata, dell'ultima puntata della settimana, quindi ovviamente l'appuntamento va a lunedì mattina alle 9:45. Faremo il punto di tutto quello che è successo nella prima giornata della stagione 2026-2027. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi qui su TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio. Tutto mercato web in podcast.
3: Inizia oggi la Serie B 2026-2027, un campionato ricchissimo di talenti, un campionato pieno di giocatori interessanti da seguire. È piena veramente la cadetteria. Ne abbiamo scelti 5 nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com, ma state sicuri che presto parleremo anche di tutti gli altri, perché ogni squadra merita uno sguardo speciale, ogni squadra merita un occhio puntato, perché il talento va cresciuto, la Serie B sa come fare. L'ultimo anno è stato meravigliosamente importante per tanti ragazzi. Ecco, questa stagione tutto il mercato web dedicherà ancor più fari accesi alla cadetteria, ai suoi giovani. Ben ritrovati da Marco Conterio, questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. 5 giovani tra i tantissimi da tenere d'occhio nella Serie B che nasce. La copertina la diamo ancora una volta a Simone Pafundi, ci crediamo, vogliamo crederci, perché prende le mattonelle di Mattia Liberali, perché va il Catanzaro, perché il Catanzaro ha dimostrato di saper credere nel talento, di saperlo individuare. Allora non possiamo che fidarci delle intuizioni del Catanzaro. Questo classe 2006, Roberto Mancini ha bruciato le tappe di questo ragazzo che non ha saputo reggere pressioni e stress test fallito quando giocava nell'Udinese. Il debutto in Serie A 16 anni, è andato in Svizzera, a Sampdoria, poi non ha mai convinto fino in fondo. Ha subito segnato l'esordio in Coppa Italia con la maglia del Catanzaro in Calabria, può letteralmente esplodere questo folletto Mancino. Un portiere, scegliamo Tommaso Martinelli, ce ne sono una lunga lista pronti a sbocciare. Facciamo un esempio: l'anno scorso Daffara ha dimostrato di essere da e il Parma ci ha creduto. All'Avellino allora va Tommaso Martinelli, che ha giocato la scorsa stagione alla Sampdoria 6 mesi, è in prestito secco dalla Fiorentina, che ci crede tantissimo, giocatore considerato tra i protagonisti del futuro dei pali dell'Italia. A proposito di prestiti secchi, l'Atalanta non ha voluto rinunciare a Dominic Vavassori, attaccante classe 2005, figlio di padre brasiliano, madre polacca, azzurro fino all'Under 21, con l'Under 23 della Dea fa cose incredibili, debutta in Serie A subito, Coppa Italia contro il Lecce, il gol, è un giocatore sul Under 23 della Dea fa cose incredibili, debutta in Serie A subito, Coppa Italia contro il Lecce, il gol.

0: Juve Stabia, Avellino ha grande fisico ma grande qualità. È un giocatore moderno, là dietro uno così può far carriera e quella sembra la piazza giusta. Chiudiamo con un nome che questo salto probabilmente lo avrebbe potuto già fare. Deve imparare a avere costanza e sostanza, soprattutto a livello fisico e atletico, perché Tommaso Berti, per come è iniziato con la maglia della Cremonese, lui oltre 100 presenze con la maglia della Cesena, lui che è di Cesena, è un giocatore molto importante, già convocato anche in nazionale maggiore, perno dell'Under 21, insomma Tommaso Berti è un ragazzo che sarà il centro gravitazionale della Cremonese di Marco Giampaolo, che punta alla promozione. Ripetiamo, sono solo 5, la lista sarebbe lunghissima, nessuno si offenda, nessuno si sente escluso, presto parleremo anche di tutti gli altri.
1: Tutto Mercato Web in podcast. Tutto Juve in podcast.
2: Se dovessimo scegliere il nome di un calciatore come sinonimo di Juve, in questo momento non avremmo dubbi. Il Diz, se ne faccia una ragione l'Arsenal. Attorno al talento turco si sta costruendo, anzi ricostruendo, la vecchia signora. Il primo a volerlo è stato John Elkann, innanzitutto per le sue indiscusse qualità tecniche, ma la stima va oltre il terreno di gioco. Il capo della Exor ammira profondamente anche l'uomo. Mai una parola fuori posto o comportamenti poco professionali. Non a caso ha come idolo Del Piero, diventato poi amico consigliere del numero 10 bianconero. Il fattore umano resta importante dalle parti della Continassa e Kenan, anche sotto questo aspetto, è uno da Juve, senza ombra di dubbio. I tifosi sono follemente innamorati di lui, salvo qualche immancabile detrattore. Il Diz è il giocatore più talentuoso della Juve, inevitabile quindi possa finire nel mirino dei top club europei. È avvenuto in passato con il Real Madrid e non solo, salvo poi la decisione del giocatore di rinnovare il suo contratto con la vecchia signora. È il più pagato di tutta la rosa, con 7 milioni di euro a stagione. Da qualche giorno, soprattutto in Inghilterra, si parla dell'Arsenal, vincitrice dell'ultima Premier League. Pur di avere il Diz, i Gunners sarebbero disposti a mettere sul piatto 100 milioni di euro, tanti, soprattutto in questa fase storica, dal punto di vista economico, complicata per i noti motivi. Di fronte a questa offerta, qualsiasi club italiano quantomeno avrebbe qualche tentennamento. La Juve però, proprio in questa circostanza, deve dimostrare la sua forza, almeno rispetto all'unico giocatore della rosa di livello superiore. Quindi i tifosi bianconeri si aspettano un proverbiale "vade retro Arsenal, il Diz non è in vendita".
1: Tutto Juve in podcast.
3: Tembu Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto Cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
1: L'Interista in podcast.
4: L'arrivo di Curtis Jones chiude di fatto la campagna acquisti in entrata dell'Inter di questa stagione. Adesso vedremo se per l'uscita ci sarà qualche altra sorpresa, Luis Enrique, Massolin e magari anche qualche altro giovane in prestito, ma di fatto la squadra è realizzata. Chivo ha a disposizione ora un organico veramente straordinario. Certo, si può sempre migliorare, però per poter battezzare e capire bene quanto vale l'Inter bisognerà aspettare un po' di tempo, un po' perché già con il Monza l'Inter debutterà con una squadra che molto probabilmente insomma non potrà avere a disposizione tutti gli effettivi. Basti pensare che Lautaro a mezzo servizio, Thuram pure, ci sarà molto più probabilmente una coppia d'attacco con Bonny e più Esposito, e con l'inserimento graduale che poi arriverà dei nuovi a partire da Curtis Jones, che appunto si aggregherà all'Inter, sperando che le visite mediche non rivelino o non svelino altre sorprese dopo la vicenda Kalaili, e con anche la possibilità di vedere l'opera nella parte.

0: partita successiva Spence. Al momento l'Inter ha di fatto una squadra che ha molta più fisicità, ha quella robustezza che le mancava gli anni scorsi. La presenza di Stankovic, per esempio, al centrocampo garantisce un'alternativa in più a quella di Çalhanoğlu, che da 2 anni in qua si infortuna spesso, è un giocatore totale, straordinario, ma i suoi numerosi infortuni hanno privato l'Inter in alcuni momenti vitali della stagione, della sua qualità, e quindi questo naturalmente ne ha caratterizzato un problema. Naturalmente Zielinski è un giocatore straordinario, ordinario anch'esso, ma entrambi vanno verso la parte finale della loro carriera, dunque l'Inter si è anche ringiovanita in tutti i ruoli, perciò robustezza, fisicità, e con Curtis Jones anche quella qualità, quella possibilità di avere un uomo in più, quell'uomo che salta l'uomo, scusate il gioco di parole, che l'Inter non aveva mai avuto, che un po' tutti reclamavano. È chiaro che Spence è un giocatore totalmente diverso da Dumfries, perché Spence ha più che qualità, ha capacità, ha tempi giusti per la difesa, meno per l'attacco. Personalmente l'ho seguito molto, specialmente l'anno scorso, non mi aveva rubato l'occhio, non era un giocatore che stava in una squadra, il Tottenham dell'anno scorso, dicevo, particolarmente in forma, perché il Tottenham l'anno scorso ha avuto una stagione derelitta, nella quale ha rischiato addirittura la retrocessione, e quest'anno di fatto ha deciso di cambiare completamente il suo organico, un po' come la Fiorentina da noi in Italia. Ciò detto, è un giocatore però che ha i tempi perfetti per dare una mano in difesa, per equilibrare la squadra, e sono molto curioso di vedere che formazione metterà in campo Kivu, perché la presenza di Jones insomma non è esattamente una presenza in più, che qualcuno deve uscire. La sensazione è che se l'Inter gioca con Jones possa anche esserci uno di più o di troppo tra Bonny e Pio Esposito, e più probabilmente Bonny, evidentemente, perché Pio Esposito, che per fortuna ha rinnovato con l'Inter a cifre tra l'altro più che congrue, a salire negli anni evidentemente, ma Bonny oggi è quello che rischia di più, perché potrebbe giocare di meno se l'Inter giocherà con un 3-4-2-1 o un 3-4-1-2, oppure facendo una magari delle variazioni tattiche. Resta il fatto che è una squadra che adesso ha molte più possibilità, e soprattutto per disinnescare quelle squadre che si chiudono in difesa, quando di fatto giochi basso e tu naturalmente sei costretto ad attaccare una formazione che graniticamente si mette lì, cosa che è successo spesso all'Inter di questi anni. Oggi con un Jones in più, che ha i tempi giusti per giocare nel nostro campionato, poi bisogna vedere quanto tempo impiegherà ad affermarsi, perché 3 giocatori inglesi, tutti e 3 da noi, con età e con esperienze diverse, non sono così facilmente integrabili, ci vuole il tempo che ci vuole, anche se poi Spence ha già giocato da noi in Italia, anche se senza fortuna nel Genoa. E quindi è molto interessante, soprattutto perché Chivo li ha voluti tutti, e li ha pretesi, li ha chiesti, li ha ottenuti, li ha meritati, e quindi sono molto molto curioso di vedere questa nuova Inter. Ho detto prima di Stankovic, sono molto curioso di vedere anche lui quanto verrà centellinato, nella speranza di vedere giocare una squadra che impieghi anche Sucic, dandogli sempre più minutaggio, perché adesso sono veramente tanti a centrocampo, e quindi il rischio è che qualcuno magari possa sentirsi come dire un po' trascurato, e quindi dovrà essere molto bravo Chivu a distribuire le forze, perché le partite di quest'anno sono veramente tante, e quindi tutti dovranno dare un contributo formidabile.
1: L'Interista in podcast. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
4: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Siamo pronti per una nuova edizione della nostra trasmissione che sarà incentrata su un'intervista ad Alberto Di Chiara. Parleremo dell'attualità, ma parleremo soprattutto della carriera di Alberto Di Chiara, che con il Parma si è tolto davvero grandi soddisfazioni, ha conquistato trofei in Europa e ha raggiunto anche proprio la maglia della nazionale grazie al rendimento avuto con la squadra emiliana. E dunque, ascoltiamoci le parole di Alberto Di Chiara ai nostri microfoni. Siamo con Alberto Di Chiara e alle nostre spalle c'è la Coppa UEFA, che hai conquistato qualche anno fa con il Parma.
1: Sì, è passato, come hai detto bene, qualche anno, per, non diciamo precisamente perché mi viene un po' di nostalgia. 94-95 con la vittoria in finale proprio contro la Juventus, è stata una sorta di rivincita della Coppa UEFA persa con la Fiorentina nel 90. Lì invece ci siamo rifatti bene, abbiamo vinto una bella finale, insomma è stata una bella soddisfazione, eccola qui, quindi bene, è un ricordo che tengo veramente nel cuore.
0: Era il momento in cui il Parma aveva una grande squadra e mieteva successi un po' su tutti i campi, si parlava, ricordo, in quel periodo di Parma come un'isola felice.
1: Eh sì, beh, faceva parte di un contesto molto importantissimo, noi si vinceva in un contesto molto difficile e competitivo, dove c'erano il Milan di Sacchi, quindi Gullit e Rai, che era Van Basten più che Sacchi, per non citare gli altri, eccetera, eccetera, per non dire poi la della Juventus, che è stata una sfida infinita contro il nostro Parma, che faceva parte di quell'elite, l'elite di squadre, che fra cui c'era la Lazio di Gragnotti, appunto il, come dicevamo, il Milan, c'era la Juventus, e noi facevamo parte di quel trittico che vinceva anche in Italia e vinceva in Europa. Di solito mi pare siamo capitati pure nell'anno in cui vinse la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe noi e la Coppa UEFA vinse la Lazio, credo. Quindi ci fu una serie di situazioni dove appunto il calcio italiano la faceva da padrona, aveva giocatori forse più importanti al mondo, erano concentrati nel campionato di Serie A. E in quel contesto, quando sei protagonista in quel contesto, significa che hai fatto veramente un passo importante nella storia del calcio in generale.
0: Perché il Parma non riuscì a vincere lo scudetto?
1: Ma sai, le situazioni possono essere tante, no? Qui si va facilmente a dire perché gli arbitri, non arbitri, probabilmente oltre a qualche errore arbitrale che ci può essere senza dubbio stato, credo che ci sia stata, è mancato quel quid in più, non è quella situazione in più per vincere sullo sprint, perché c'è da ricordare che è vero che non è mancato solo lo scudetto, perché non dimentichiamoci che a noi ci è mancata a livello europeo soltanto la Coppa dei Campioni, ma solo esclusivamente perché in quel periodo arrivava solo la prima in classifica in Coppa dei Campioni e noi arrivando secondi, terzi, quello che arrivavamo, potevamo fare soltanto le coppe che erano coppe importanti come la Coppa UEFA e la Coppa delle Coppe, quindi quelle le abbiamo vinte oltre alla Supercoppa Europea, quindi direi che chiedere di più in un contesto provinciale come era quello di Parma, ma chiaramente con una multinazionale dietro come la Parmalat, che ci ha aiutato senza dubbio a essere più visibili, con avere dei giocatori importanti in squadra e quant'altro.
0: Ricordo che comunque ci sono stati vari momenti in cui si era pensato ad un Parma capace di vincere lo scudetto, non mi sono dimenticato neanche di una vittoria, non so se te lo ricordi, sicuramente te lo ricordi, la vittoria a San Siro contro il Milan con un calcio di punizione di Aspriglia, se non ricordo male.
1: Ecco, quella che interrompemmo nel fantastico Milan di Capello, secondo me ancora superiore a quello che della storia di quello di Sacchi, secondo me, ma perché Capello ha vinto in 5 anni 4 scudetti, ha vinto una finale importante come quella della Coppa dei Campioni con il Barcellona di Cruyff 4-0, non dimentichiamoci che ha vinto chiaramente anche tanto con Sacchi, che chiaramente ha trasformato un po' il calcio in generale, ma non dimentichiamoci che nella Coppa dei Campioni di Sacchi non c'erano le squadre inglesi, insomma c'era una competitività diversa. Quel Milan lì vinceva, veniva da 58 partite consecutive che non perdeva, e noi abbiamo a San Siro soprattutto vinto una partita importante giocando molto bene e sfruttando quelle che erano le capacità balistiche di uno come Aspriglia, che ha fatto un gran gol su punizione, mi pare che c'era Sebastiano Rossi che non andò a cercare di prenderla, ma non ce l'ha fatta.
0: Aspriglia, uno dei grandi del Parma di quell'epoca.
1: Sì, ma sono tutti giocatori che sono diventati grandi nel Parma, nel senso che noi, il bello di tutto quanto, al di là di quello che si può dire, no, che non avevamo una multinazionale, ma noi abbiamo vinto la Coppa delle Coppe, venendo, quello che abbiamo vinto, la squadra veniva dalla Serie B, la prima, hai accentrato tutti gli obiettivi possibili e immaginabili che poteva rendere una provinciale. 2 anni dopo ha vinto a Wembley una Coppa, a parte la Coppa Italia, il primo anno la Coppa Italia, sempre contro la Juventus in finale. La Coppa delle Coppe a Wembley fu emblematica, con una squadra che era fatta sì di giocatori importanti, ma io te li stilo, insomma, no? Erano, c'era in quel campo, in quel caso Ballotta, Benarrivo, Di Chiara, Minotti, Apolloni, Grun, Melli, Zoratto, Osio, Cuoghi, Brolin, poi è entrato Gabriele Pin. Insomma, i giocatori erano senza dubbio giocatori molto bravi, ma non è che erano stati presi o spese follie per fare quella squadra, era stata scelta, e Scala è stato chiaramente il maestro a orchestrare tutti questi giocatori, perché un allenatore bravo deve fare il meglio con le caratteristiche che i giocatori che ha. Adesso si direbbe, no, che il nostro 3-5-2 viene sempre detto, ma è un gioco antico. Che cosa vuol dire? Gioco come si parla, se lo sai meglio di me, questo gioco moderno, il gioco è fatto da giocatori bravi che sfruttati al massimo nelle loro caratteristiche formano di conseguenza il modulo. Non ci sono gli allenatori che vengono con un'idea preconcetta sul fatto di venire, io gioco con 4-3-3, dipende che giocatori hai, gioco 3-5, il mio gioco è quel tipo gioco, che dipende da quello che hai a disposizione.
2: Tanzi ha speso moltissimo naturalmente per costruire quel Parma, tu che rapporto avevi con lui?
1: Beh, Calisto Tanzi era un rapporto paterno, un pochino come lo avevo con Nevio Scala. Al di là di tutto quello che purtroppo è successo nel crack Parmalat, tante storie e teorie che poi chiaramente ha risucchiato quello che poi era tutto l'indotto, compreso il calcio. Tanzi era una persona, un grande imprenditore, non dimentichiamoci che lui al di là di tutto quanto aveva inventato il Tetra Pak, ha fatto tante cose per arrivare a quei livelli e far diventare una realtà italiana una realtà internazionale, ma al di là di quel discorso imprenditoriale che poi purtroppo è finito come è finito, è una persona che ha cercato di gestire, soprattutto ha rifiutato tante, nel mio periodo migliore ha rifiutato veramente tante offerte importanti, perché dalla Juventus all'Inter in quell'anno lì, dove c'era l'aneddoto dove io appunto Bettega mi chiamò, io ero in vacanza al mare e mi chiamò Bettega dicendomi guarda stiamo andando dal presidente a chiederti e quindi faremo, era arrivato ad avere ed è chiaramente confermato da alcune, eravamo nel 93 credo, 94 eccetera eccetera, che gli offrirono soldi e metà del Piero, che ancora, cioè non era ancora del Piero ma era, stava per arrivare, che Tanzi disse almeno che Di Chiara non venga a dirmi che vuole andare via, io non lo do via.
2: Ha fatto bene?
1: Ma per me ha fatto bene, perché poi abbiamo anche vinto, avrei vinto probabilmente anche con la Juventus, forse probabilmente, però al di là di questi aneddoti e questi particolari, io stavo in quel momento lì, Parma era forse la situazione perfetta, no? Perché stavi in una città di provincia, città molto ricca, una città bella da vivere sotto tutti i punti di vista, dove avevi meno pressioni, però con le ambizioni di una grandissima squadra, quindi era il massimo, insomma.
2: Con il Parma era giunta anche la nazionale, dove però c'erano grandissimi campioni, quindi non hai potuto avere, diciamo, quella fortuna che avresti meritato in altri momenti magari.
1: Questo vale per tanti giocatori dell'epoca, io ho avuto la fortuna di essere stato prima di tutto aver centrato l'obiettivo di essere il primo giocatore del Parma a giocare in nazionale, e questo mi ha dato un'enorme soddisfazione, ma al di là di questo particolare cioè, la competizione era enorme, ma non so, te parli di me, ma ci sono tanti giocatori, Bruno, io ti faccio dei nomi anche leggermente antecedenti a me, ma giocatori come Roberto Pruzzo, per 3 volte capocannoniere della Serie A, non è stato mai preso in considerazione perché c'erano Graziani, Valorussi, Altobelli, lo stesso Bruno Giordano, che ha fatto poco in nazionale, invece era un giocatore che senza dubbio adesso avrebbero giocato 100 partite probabilmente. Era un contesto diverso, era una situazione diversa, però era quello il contesto, e il vincere in quel contesto vale senza dubbio il doppio.
2: Assolutamente. Ma tornando a Parma, è ancora secondo te un'isola felice oggi?
1: Ma Parma è sempre un'isola felice, si vive molto bene, al di là che tutte le situazioni poi chiaramente si evolvono in peggio o in meglio a seconda di quello che è, quanto passa il tempo. È chiaramente una realtà diversa, di far ripetere un pochino quello, non riescono a ripeterlo le grandi del momento a livello europeo, figuriamoci un Parma che è costruito sì con dove c'è Cherubini che lavora molto bene in questo senso, che tra le altre cose è in parallelo un pochino con Paratici perché hanno lavorato insieme, mi pare ha costruito una realtà importante, ma non tale da poter competere a quello che poteva essere quegli anni lì. Non a caso noi come Parma Legend facciamo parte integrante, grazie proprio a Federico Cherubini e a tutto lo staff naturalmente, di essere parte integrante del Parma Calcio, perché quel Parma Legend con quei giocatori soprattutto che erano lo zoccolo duro del Parma Legend, che sono lo zoccolo duro del Parma Legend, appunto sono rimasti nella memoria storica, insomma, come è giusto che sia.
2: Ecco, il Parma nella prossima stagione senza Pellegrino, senza Suzuki, senza due simboli insomma della stagione precedente, che tipo di cammino potrà fare?
1: Fanno quelli che fa la squadra che si deve, l'obiettivo principale è salvare, quindi deve cercare di ritrovare quei giocatori che ha trovato in Pellegrino e Suzuki nella scelta, come fanno molti chiaramente a livelli diversi. Si scommette su dei giocatori un po' giovani e di prospettiva con potenzialità che devono però esprimerle in campo. Se te le esprimono nella giusta maniera, mi pare che a Parma che la cosa principale che sia stata quella è l'intelligenza del proprio allenatore, che nonostante sia un allenatore veramente molto giovane, quindi eccolo qui il solito giochista, invece si è adattato molto bene alla situazione, ha cambiato le sue idee, chiamiamole idee di calcio, ma si è adattata alla squadra che aveva e ha formato un gruppo molto difficile da fare gol, ti faceva giocare male eccetera eccetera, per arrivare a un obiettivo che ha raggiunto con ampio anticipo anche prima della Fiorentina, no? Per dire che era partita invece con ambizioni completamente diverse.
2: Tanto stavo guardando quella maglia della nazionale che è appesa ad una sedia, è la prima maglia della nazionale?
1: Quella non è la primissima, perché l'esordio si fece in America, che eravamo i numeri, c'era un numero 15, quella è la maglia, credo che sia la maglia proprio quella partita contro l'Olanda. L'Olanda, questo è il numero 3, che è rimasto insomma il mio numero
2: storico.
1: Storico. E con questa vincemmo 3-2 in Olanda, in una partita forse la più bella dell'era, di quel momento lì della storia di Sacchi, perché se vincevo contro l'Olanda che aveva fatto dei giocatori da Koeman, Bergkamp, Van Basten, Gullit, Rijkaard, aveva tutti, praticamente tutti i più grandi giocatori, forse in quel momento una forse delle squadre più forti del mondo, che c'è con il doppietta di Bergkamp che fece 2-0 per qualche errore difensivo iniziale, per poi invece non ci siamo ripresi, c'è stato anche un rigore su di me un po' cercato. Però alla fine siamo riusciti a vincere quella partita 3-2 da Eindhoven e fu senza dubbio di buon auspicio, perché Sacchi iniziava la sua traversata con la nazionale, che poi è stata un po' altalenante nelle prestazioni, ma insomma hanno sfiorato anche la Coppa del Mondo.
2: Ricordo anche sul campo, non so se era quella partita, un'intervista da parte di Gian Piero Galeazzi,
1: sì,
2: dopo la partita.
1: Quella partita lì. Era proprio quella partita lì dove c'è anche chiaramente Pizzul che aveva visto le replay e tutto quanto, e chiedigli se c'era rigore, io gli dissi, va toccato, è inevitabile, cercato un pochino con la gambina, sono rimasto un po' lì, diciamo nell'incursione, che era un po' una mia caratteristica, quella di infilarmi in area di rigore, cercare il fondo o eventualmente anche qualche falletto insomma di troppo.
2: Quante speranze hai avuto di poter partecipare al Mondiale 94?
1: Era quasi brava fase, anche se era nel momento in cui c'erano un po' delle situazioni che tatticamente a me e anche allo stesso grande Gianluca Vialli non andavano molto a genio, perché Sacchi era troppo categorico su determinate cose. Io ho sempre giocato, ti ripeto, da titolare, spostando Maldini a centrale. Nonostante le mie caratteristiche non era quella di giocare a 4, ma di giocare appunto con un 3-5-2 dove sfruttavo al massimo le mie caratteristiche offensive, questo ha farenato un po', ero nei 31 e poi diventarono 22, ma lì non feci parte, ma mi spiacque fino a un certo punto, ma chiaramente fu una diciamo l'unico neo di quel periodo fu quello, insomma, che però insomma mi ha dato, devo dire che Sacchi mi ha dato la possibilità di giocare in nazionale, questa è stata una cosa molto importante per la mia carriera.
2: Una delle tappe molto importanti per la tua carriera è stata anche il Lecce. Ecco, che ricordo hai di quell'esperienza e quanto è stata formativa?
1: Ma Lecce è stata per me un rilancio, soprattutto perché andai lì dalla Reggiana, che era la squadra di B che dovrei andare a fare le ossa dopo l'esperienza romanista. Ho vinto una Coppa Italia a 16 anni, quindi per me era stata un'esperienza, il mio esordio in Serie A e quant'altro. E andai lì a Lecce con l'aspettativa di rilanciarmi, e ho avuto la fortuna di trovare mio fratello Stefano, che è stato senza dubbio un fratello maggiore in tutti i sensi, in quel senso lì, per cercare di coadiuvare, no, quello che poi è stato un rilancio pieno e soprattutto aver centrato insieme la prima promozione nella storia della Serie A, nella storia, anzi, del Lecce, per arrivare in Serie A. Venni eletto cadetto dell'anno dalla giuria, ci fu una festa enorme, siamo anche in quel caso rimasti nella storia, quel gruppo formato da un gruppo veramente guidato da un altro grande condottiero che era Eugenio Fascetti, che ha dato la possibilità, per me sono stati allenatori importanti, Lidl mi ha fatto esordire, Fascetti mi ha fatto maturare, Eriksson mi ha maturato sotto il profilo tattico a Firenze, mettendomi con il 4-4-2 centrocampista di sinistra. Lazzaroni, forse l'unica cosa buona che ha fatto, insomma, a parte le battute, è stata quella di trasformarmi in terzino d'attacco. Adesso quella è stata una bella intuizione, per quanto mi riguarda soprattutto, di Lazzaroni, che faceva giocare un po' alla brasiliana con questo 3-5-2 con i terzini di spinta che erano più ali che terzini, per poi Nevio Scala. Nevio Scala è stato fondamentale per tutto, perché poi insieme abbiamo vinto, insomma, 5 coppe in 5 anni, insomma, una cosa importante.
2: Ecco, e il Lecce oggi senza Pantaleo Corvino, come lo vedi nella strada verso la salvezza?
1: Beh, è una squadra che ogni anno è una scommessa, riesce sempre, Corvino è sempre riuscito nella sua modo, a suo modo naturalmente, con i suoi modi, tirar fuori anche sempre giocatori che doveva farci, ha fatto delle plus, visto che vanno di moda queste plusvalenze enormi, no? Prendeva giocatori a 500.000 euro, magari li vendeva a 15 milioni, 20 milioni. Senso uno dei pochi che riesca a fare discorsi di questo genere, lasciando, quindi galleggiando in una certa maniera il Lecce, raggiungendo però anche obiettivo, che è quello della salvezza. Quest'anno Lecce, poco da fare, ripeterà il solito discorso, c'ha Di Francesco che ha esperienza, ha interrotto una serie negativa di Francesco l'anno scorso di retrocessioni che era importante interrompere, sia per se stesso ma soprattutto per il Lecce. Quindi è un campionato secondo me molto aperto, perché non c'è una differenza, cioè se formi un bel gruppo e azzecchi quei due o tre acquisti, il tuo campionato uno lo può fare, parlo di quelli in basso. È chiaro che se si fa un discorso per vincere scudetti o cose di questo genere occorre altro.
2: La Roma secondo te può entrare nella lotta per lo scudetto?
1: La Roma adesso come adesso non la vedo per la lotta per lo scudetto, non la vedo, perché ancora deve probabilmente formarsi, al di là delle partite estive che non devono essere prese in considerazione, se no per esempio il Genoa si suicida dal 10-1, insomma, perdere 10-1 ce ne vuole, quindi però è chiaro che sono tutte situazioni che lasciano il tempo che trovano, ma c'è non solo il Genoa, ci sono altre squadre, Bologna stesso ne aveva preso 4 gol un paio di volte. Anche dal Pisa, insomma, quindi ci sarebbe da preoccuparsi in questo caso. Invece io credo che il Lecce, come queste squadre e altre squadre, e la Roma stessa, che deve puntare senza dubbio a riconfermarsi più che altro. Io credo in questo momento qua la Roma deve cercare di riconfermare e andare il più avanti possibile nella Champions, quindi gli obiettivi rimangono quelli, lo scudetto lo vedo un po' meno.
2: Di qui vicino a noi ci sono trofei, cimeli, cosa sono?
1: Beh, gente, ci sono tante cose, questi sono premi, faccio vedere questo. Questo è il premio, un piede che mi ha fatto, sull'originale, mio amico Dante Mortette, che è un grandissimo artista, che ha fatto tante cose per i mondiali, ha fatto giocatori, lui fa soprattutto grandi artisti e grandi attori e cantanti e fa le mani. I piedi li fa ai calciatori, ma l'ha fatti a Messi, l'ha fatti ai più grandi, compreso me, insomma, questo più molto per amicizia, ma al di là di quello anche molto per stima. Poi ce ne sono altri di qui, di cimeli.
2: Sì, ma poi c'è una scarpa, cosa c'è?
1: No, questo è un altro premio che mi hanno dato, un altro artista a Venezia, che mi ha riconosciuto un premio, diciamo così, alla carriera, dove mi ha messo il palmarès e mi ha fatto questo piede in argento, questa scarpa di calcio, non piede, scarpa in argento, che me l'ha... Quindi il resto poi ce l'ho un pochino sparso. Altre cose, cimeli vari ce l'ho un pochino sparsi, un po' anche c'è un po' mio figlio, mia figlia, quindi ce l'hanno anche un pochino loro. C'è qualche libro, c'è questo che riguarda soprattutto un libro scritto apposta per la finale, quella sporca finale, quella persa appunto dove mi sono rifatto con il Parma. Ultimamente con il mio amico Cristiano Pasero, che è un avvocato che si occupa anche e soprattutto a livello sportivo, abbiamo fatto uscire da poco, dove io ho fatto la mia prefazione, La Rivoluzione Azzurra, è un modo per cercare di far ritornare il calcio italiano con qualche alloro in più, a far ritornare agli albori praticamente, no? Che parla della regola di cercare di far giocare sul campo di calcio più italiani possibile, almeno 4, dice, no? Cosa che ogni squadra in campo dovrebbe avere almeno 4 giocatori, ma insomma sarebbe da leggere, leggetelo, è un libro su Amazon, La Rivoluzione Azzurra, mi raccomando, è una cosa molto carina.
2: Senti, invece le maglie sono sparse, le maglie, ce ne avrai tante, sono sparse un po' per varie case.
1: Pare più che case, c'è anche un mio carissimo amico che c'ha un museo itinerante che fa ogni tanto, e quindi le ho date in consegna, anche perché poi più di tanti non posso fare un museo a casa mia, quindi ci sono maglie importanti, ci sono maglie che sono state costruite dalla maglia storica con la Crodino, per poi arrivare a quelle del Parma, chiaramente, che sono, perché con la scritta di Chiara dietro l'ho avuta a Parma e a Perugia gli ultimi 2 anni della mia carriera, perché le scritte dietro è dal 95, ci sono, quindi prima erano solo come con questi della nazionale,
2: quelle con Lecce, Fiorentina, Reggiano,
1: solo il numero che quello si identificava quando giocavamo dall'1 all'11.
0: Con le parole di Alberto Di Chiara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, buona serata.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Amici miei, ci siamo, sta per ricominciare il campionato, domani ore 18:30 il debutto della stagione 26-27 con Udinese Como e con Inter Monza, poi ci sono le partite della sera dove spicca sicuramente il debutto del Napoli a Genova contro il Genoa, insomma tante cose, tante emozioni che ripartono. Turno che appunto si sviluppa su sabato, domenica e lunedì, che si incrocia con il mercato, che si incrocia con il debutto non buono, anzi, dell'Atalanta in Europa League, che si incrocia con i playoff di Europa League, di Champions, insomma ci sono tante cose che stanno per arrivare. Arriva settembre e riparte tutta la stagione. Tra l'altro, a proposito di settembre, insomma c'è un anticipo di settembre, visto che le piogge stanno arrivando un po' in tutta Italia, non ancora a Roma, dove tutto sommato la temperatura è sempre calda in tutti i sensi. Allora, c'è Gabriele Latini in cabina di regia, c'è Alessandro Santarelli con voi, come si dice alle mie parti, bando alle ciance, andiamo subito con il nostro Franco Leonetti. Ciao Franco, buongiorno. No, non Fabio Tozzi, Franco Leonetti. Ciao Fabio.
2: Ciao Alessandro, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.
1: Come stai Franco?
2: Tutto bene, ti posso assicurare che a Torino sembra quasi autunno, sì, oggi, eh? però devo dire finalmente, perché c'è stato veramente tanto caldo.
1: Hai messo già la copertina, il trapuntino?
2: Assolutamente no, resisto.
1: Ah, meno male. Sei carico per l'inizio del campionato, Franco? Ogni anno si dice, quando si arriva alla vigilia.
2: Beh, sai, si vive un'estate di attesa tra il mercato, le speranze, i sogni dei tifosi, e quindi ogni debutto è un pochino particolare, e quindi prontissimi per la stagione.
1: Mi stimola già quello che hai detto, nel senso il termine sogno. Allora, ti chiedo, secondo te chi è legittimato a sognare in questo momento e chi invece non è legittimato a sognare tra i tifosi?
2: Beh, sai, insomma, il calciomercato è un po' la fiera dei sogni per tutti i tifosi, si coltivano tante speranze, tante situazioni, poi per fortuna arriva il campo, e ovviamente il campo detta legge. Se voi andiamo sul mercato, io credo che in questo momento sicuramente l'Inter, che era già una squadra fortissima, sul mercato si è rinforzata veramente tanto. Vedo bene il Napoli, un po' tutti i club devono completare la propria campagna acquisti e trasferimenti. Mi intrigano situazioni come quella della Fiorentina, che praticamente ha ribaltato completamente la squadra. La Juventus secondo me sta facendo un buon mercato, ma va assolutamente completato. Il Milan è totalmente da capire, ci sono delle situazioni peculiari. Credo che al Milan i tifosi si chiedano che tipo di società c'è. La Roma sta facendo bene, quindi insomma credo che sia un inizio veramente col botto.
1: Credi che in questa ultima settimana, ora poi ovviamente c'è la pausa di campionato nella testa dei tifosi, ma credi che in questa ultima settimana ci saranno ulteriori movimenti importanti che possono spostare anche le nostre idee sulla famosa griglia di partenza nel mercato?
2: Non so se sposterà le idee dei tifosi, però ormai il mercato ce l'ha insegnato negli ultimi 5-6 anni, negli ultimi 7 giorni succede veramente di tutto. In più c'è il turno di campionato dove magari qualche dirigente, qualche club si rende conto di essere corto, di aver bisogno di un acquisto immediato, quindi io prevedo per gli ultimi 5-6 giorni di mercato veramente tante operazioni, anche in maniera spasmodica, come dicevo, un po' tutti i club vanno completati, e quindi credo che ne vedremo assolutamente tante e delle belle, ritengo.
1: Parlavi, Franco, dell'Inter, no? L'Inter che ha pescato a piene mani dalla Premier, magari non titolarissimi, però comunque giocatori che credo, se riusciranno a inserirsi, e soprattutto nel caso di Stones, se supererà i problemi fisici, insomma, potrebbero oggettivamente mettere linfa nuova, benzina nuova nel motore, come dicevi correttamente, di un Inter già rodato.
2: Sì, la penso come te. Sappiamo che c'è una nomea, no? Che insomma, i giocatori inglesi in Italia non hanno mai fatto faville, però l'Inter ha preso tre pedine che secondo me hanno un valore assoluto, poi stava loro ovviamente dimostrarlo sul campo. Però io, quando guardo la mediana dell'Inter, anche con l'arrivo di Curtis Jones, oggettivamente trovo una squadra che era già fortissima e lo diventerà ancora di più. Spence, parere mio, non è forte come il Dumfries attuale, ma ha delle possibilità. E Stones lo conosciamo tutti. Poi l'Inter ha comunque questo giovane come Stankovic, per cui ha ricevuto anche tante offerte e sembra voglia tenerlo, ha fatto un buon precampionato. Insomma, l'Inter, tanto per cambiare, è la squadra da battere.
1: E poi dietro però mi sembra, Franco, che rispetto agli altri anni, lo diciamo chiaramente alla vigilia, ci sia un pochino più di equilibrio. A me piace molto il Napoli, ti dico la verità. Poi insomma, io sono un estimatore di Allegri e non si scopre niente, un po' come te, no, Franco? Però
2: sì, ecco, assolutamente.
1: Forse l'incognita è proprio quella, perché, e te lo chiedo, che Allegri si ritroverà al Napoli? Perché oggettivamente, ripeto, lo diciamo da estimatori, l'Allegri dell'ultima parte di campionato con il Milan è un Allegri che non abbiamo mai conosciuto così, no? Perché è chiaro che quando c'è un crollo di una squadra come quella del Milan, ci si deve mettere per forza di mezzo anche le scelte dell'allenatore.
2: Sicuramente, però c'è stata una fortissima compartecipazione di una società, parlo di quella rossonera, assolutamente anomala. Non è un caso che il giorno dopo l'eliminazione per la qualificazione Champions viene fatta a Piazza Pulita. Sì. Ripeto, il tifoso milanista oggi ancora si chiede che società ha il Milan. Sai, Allegri a Napoli io lo vedo bene. Innanzitutto, se andiamo a scrutare quella che è la formazione iniziale, il Napoli è una squadra veramente molto forte, sì, strutturata, sì, e basata. Poi però anche il Napoli ha necessità di innesti e di acquisti. Penso davanti ci sono degli equivoci, Lucca non ha mai convinto, probabilmente in uscita. Il Napoli cerca un attaccante tra Zirkzee e altri nomi. Io credo che Allegri a Napoli abbia tutta la possibilità per far bene, a patto però che gli venga completata la squadra. E credo, come te, Alessandro, che il Napoli possa essere l'anti-Inter o comunque la seconda forza del campionato, almeno ad oggi ai nastri di partenza.
1: E poi, caro Franco, e qui mi interessa molto il tuo parere, perché sai quanto ti stimo, sai quanto so che sei un grandissimo...
2: Lo sai che è assolutamente reciproco.
1: Sei un grandissimo conoscitore di calcio, caro Franco. Io porto avanti una battaglia, quella del Como. Cioè, per me il Como quest'anno, estremizzo un po', però ha l'obbligo di confermarsi. E sempre estremizzando ti dico, arrivasse sesto, per me sarebbe una delusione. Te come la pensi, Franco?
2: La penso come te, perché...
1: Meno male,
2: perché quando tu hai un allenatore come Fabregas, bravissimo nel creare un'architettura di squadra, nello scegliere i giocatori, avendo una società che apre il portafoglio e spende, e avendo raggiunto la Champions, il Como quest'anno deve confermarsi. È chiaro che ha molte meno responsabilità rispetto a altri top club.
1: Certo,
2: io dal
1: certo.
2: Como quest'anno mi aspetto che lotti sistematicamente per i primi quattro posti, mi aspetto delle esperienze Champions interessanti, mi aspetto un completamento del mercato importante. Non è un caso che il Como stia spingendo per cercare di acquisire Moise Kean. E quindi, e tra l'altro è andato a prendere, oltre alla conferma di Copaz, uno dei profili italiani più interessanti come Liberali, pagandolo pochissimo. E ti aggiungo un'altra cosa: per la questione delle liste, il Como ha bisogno di mettere all'interno della sua rosa degli italiani, quindi anche sul mercato io mi aspetto delle mosse importanti dal Como, ci stanno provando e credo che anche lì negli ultimi 7-8 giorni vedremo parecchi movimenti in riva al lago Lario.
1: Hai toccato un altro tema, Franco, che volevo affrontare, quello della Champions, no? Perché abbiamo quattro squadre, ovviamente nessuna di queste qua, almeno sulla carta, può competere per vincerla, poi sappiamo che anche la Champions dipende molto dai sorteggi dopo il maxi girone. Però secondo te il ruolo di Como proprio in Roma quale sarà? Io credo che Inter e Napoli abbiano l'obbligo di arrivare oltre, no, il maxi girone. Ma Como e Roma si presentano in assi di partenza alla Champions per
2: cercare di fare il meglio possibile. La Roma manca, se non sbaglio, da 9 anni da questa competizione. Gasperini sta cercando, insomma, il 18 di luglio ha nuovamente tenuto a rapporto la propria società, come era successo l'anno scorso. Cioè dobbiamo fare un mercato anche a livello qualitativo, ma anche a livello numerico, perché i giocatori che ci sono non bastano. Questo succedeva dopo, tra virgolette, lo scippo di Celik della Juve, no? Ai danni dei giallorossi. E quindi secondo me la Roma si sta attrezzando per cercare di fare un percorso europeo coerente con le proprie ambizioni, che è quello sicuramente di superare, no, il primo ostacolo e arrivare poi insomma, a giocarsi qualcosa da febbraio in poi. E il Como, lo ripeto, cioè, ha fatto un mercato importante, sta cercando di fare un mercato importante e probabilmente vivrà questa avventura europea in maniera un pochino più scanzonata, ma poi conoscendo Fabregas sappiamo benissimo che quando entra in campo le partite non solo le vuole vincere, ma vuole fare anche qualcosa in più convincendo. Quindi io mi aspetto sia da parte di Roma e Como di Roma e Como delle situazioni europee, cercando di strappare delle soddisfazioni e anche dei denari, che insomma sono molto molto importanti. E concludo dicendo una cosa sull'Inter. Secondo me con i nuovi innesti è una squadra ancora più europea. Io vedo l'Inter con delle possibilità per andare parecchio avanti nella massima competizione europea.
1: Sì, hai ragione, Franco, poi è chiaro che ci sono i mostri sacri, no? Perché quando parli di Arsenal, quando parli di Paris Saint-Germain, che poi non potrà continuare a vincerle tutte, però quando parli di Real Madrid, quando parli di Barcellona, però hai ragione.
2: Bayern di Monaco, mettiamolo anche,
1: bravo.
2: Diventa poi complicato, lo sappiamo.
1: Resto sul tema europeo. Allora, io non mi aspettavo, non ho visto la partita, sono sincero, però ho visto qualcosa, ho letto qualcosa, non mi aspettavo questo pareggio dell'Atalanta ieri contro la squadra israeliana.
2: Guarda, io non un salotto televisivo milanese a commentare la partita, quindi l'ho vista integralmente e ti posso dire che l'Atalanta mi ha deluso parecchio. È vero che questo è un periodo anomalo, no? Le squadre arrivano ovviamente non tirate a lucido, sono ancora imballate dai tanti carichi di lavoro. Però l'Atalanta ha una qualità nettamente superiore rispetto agli israeliani. Nel primo tempo si è visto veramente poco, anzi si è visto un Karnecki che ha salvato l'Atalanta. Nel secondo tempo l'Atalanta ha creato un pochino di più, 2 o 3 palle gol, però quello che ha stupito è la mancanza di ariosità e di armoniosità nella manovra della squadra di Sarri. Non sembrava nemmeno una squadra di Sarri. Noi sappiamo benissimo che le squadre di Sarri sono capaci innanzitutto di tenere il pallone, di creare una ragnatela di passaggi, pallone avanti, pallone indietro, gioco sulle fasce. Ecco, queste cose non si sono viste e secondo me l'Atalanta per il ritorno deve stare veramente con gli occhi aperti, perché sai, basta il golletto e rischi l'esclusione, che sarebbe clamorosa. L'Atalanta, se dovesse passare questo playoff, diventa poi, a parere mio, l'assoluta favorita per la Conference.
1: E invece sai che controllavo, caro Franco, l'inizio del Beşiktaş del duo italiano Vlahovic che ha debuttato. Insomma, l'italiano ha cominciato bene l'avventura in Turchia.
2: Beh, ma l'italiano è un allenatore bravissimo, ha fatto una sua scelta anche economica, questo
1: bisogna
2: sottolinearlo. No, la cosa che fa veramente così pensare e riflettere che ormai la Turchia è diventato un piccolo impero economico, cioè il campionato turco tra Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor e insomma altri club è diventato ricettacolo per attirare campioni con delle richieste economiche veramente elevatissime. Cioè, se noi pensiamo che insomma la squadra italiana, il club italiano è riuscita a dare a Vlahovic quello che la Juve mai ha pensato di dare, cioè gli 8 milioni netti annui di ingaggio più una borsa di soldi per i procuratori molto elevata, si parla di una cifra intorno ai 15 milioni, e capiamo che gli esborsi di denari sono veramente molto molto cospicui.
1: Sì, tra l'altro io qualcosa ho visto, no? Perché onestamente sono un po' curioso. Vlahovic è entrato intorno al 70esimo, ha avuto un paio di occasioni, però non ha segnato, staremo a vedere. Tornando invece in Italia e alla Juventus, che non abbiamo ancora toccato, Franco, debutta a Frosinone con diversi punti interrogativi, però intanto con un portiere e intanto con un attaccante, perché Kolumani giocherà ovviamente titolare e a questo punto credo anche vicario.
2: Ma sai, i due punti di dubbio sulla formazione sono appunto il portiere. Vicario è appena arrivato, ha bisogno di conoscere ovviamente i meccanismi, anche di conoscere i compagni, quindi se Perin recupera credo che possa essere Perin il titolare. E poi il dubbio può essere quello a sinistra, dove oggettivamente Cambiaso non ha fatto un buon precampionato, e invece Celik è entrato subito con gamba, con concretezza, giocatore di personalità e da Juve. Quindi i due punti di dubbio possono essere questi, o Celik o Cambiaso, favorito Perin ovviamente sul nuovo guardiano dei pali Juve. Il resto poi è la squadra con l'attacco che schierava a Tudor, cioè là davanti i tre tenori dovrebbero essere Indiz, McKennie con Seisao a supporto di Kolumani, e però la Juve ha assolutamente l'obbligo totale di andare a Frosinone e portare a casa i tre punti. Non sarà facile. Proprio ieri parlavo con insomma un nostro corrispondente, un ospite che conosce molto bene la realtà di Frosinone, e mi dice innanzitutto Albini, allenatore capace di instillare un certo spirito guerresco, e poi comunque il Frosinone ha dei giocatori sulle fasce che sono delle vere e proprie frecce, quindi sai, la Juve ha tutto da perdere domenica alle ore 18:30 allo stadio Stirpe, dovrà fare una partita concreta, sicuramente non potrà essere brillante per la preparazione, però la Juve deve andare lì e cercare di fare una partita estremamente seria, sperando che poi le individualità, penso a Ildiz, penso a Kolumani, a qualche subentrante, possano assolutamente avere la meglio.
1: E l'ultima due cose che ti chiedo, la prima, di solito c'è sempre una sorpresa nelle prime giornate di campionato, in particolar modo nella prima. Guardando il calendario, se tu dovessi scommettere un euro sulla sorpresa, dove lo scommetteresti?
2: Guarda, io te lo butto lì, l'Udinese, perché è una squadra che ogni anno sa rinascere dalle proprie ceneri, dai propri errori, ha un allenatore che è estremamente pragmatico, e quindi con dei giocatori estremamente interessanti. Anche quest'anno l'Udinese è stata una fucina di talenti, pensiamo per esempio atta alla Fiorentina che tipo di trasferimento ha prodotto, e quindi l'Udinese è una di quelle squadre sempre ostiche, rognose da affrontare, e che sa produrre giocatori perché la dirigenza friulana sa dove andare a pescare pagando poco e poi rivendendo a molto. Quindi io da Runjic e la sua squadra mi aspetto qualche sorpresa, anche magari proprio nelle primissime giornate.
1: Poi invece chi rischia di più la retrocessione, Franco? Tra l'altro ieri ne parlavamo proprio nell'editoriale, facendo anche una riflessione secondo me un po' amara, cioè c'erano degli anni quando noi eravamo più giovani, io in particolare, te sei giovanissimo, in cui ci si salvava magari veramente con 40 punti. Oggi in realtà con 31, 32, 33 punti ci si può salvare. Detto questo, e secondo me una riflessione molto amara, chi rischia secondo te? Quali sono le tre più candidate?
2: Guarda, io ti faccio un nome, non perché insomma abbia qualcosa contro di lui, però oggettivamente io vedo che insomma Juric ogni anno trova squadra e ogni anno ci sono dei disastri, poi magari quest'anno mi smentisce, fa delle grandi cose. Io credo che il Monza e comunque anche il Frosinone debba tenere gli occhi molto molto ben aperti. Poi sai, ci sono sempre le sorprese, se pensiamo alla Fiorentina dell'anno scorso, che è successo per tre quarti di campionato, era assolutamente impreventivabile. È molto facile, no, dare la croce addosso alle neopromosse. Io credo che insomma Frosinone e Monza debbano stare attenti, e poi magari ci metto una sorpresa in negativo. Guarda, ti faccio un nome, io credo che il Genoa possa salvarsi tranquillamente. Però non credo che abbia fatto un mercato così soddisfacente per i tifosi, e non la metto tra le candidate a scendere, però credo che lo stesso De Rossi probabilmente voglia qualcosa in più dalla propria società.
1: E ti saluto così, Franco, parlavi di Juric, quanto conta nella vita avere un grande procuratore?
2: L'hai detto tu, ma lo pensiamo un pochino tutti. La realtà è questa, Alessandro, quindi poi magari Monza farà benissimo, sì. Juric arriverà alle soglie della Coppa UEFA, però oggettivamente se guardiamo lo score, il ruolino di marcia dell'allenatore negli ultimi anni, credo che ci sia poco da aggiungere.
1: È un piacere sentirti, Franco, un abbraccio.
2: È un piacere mio, buon lavoro, a prestissimo.
1: Ciao Alessandro. Caro Franco Leonetti, quanti temi toccati. Ragazzi, funziona così. Come Latini ha un grandissimo procuratore e lo trovate in tutte le radio del mondo. Periso è un procuratore di livello, bravo. Voglio dire che Juric alleni per merito suo, ma insomma, però ha ragione Franco, magari quest'anno Juric. Che poi la parabola di Juric è una parabola strana, nel senso che ha fatto anche molto bene Juric, penso soprattutto al Verona, il miracolo del Verona di Juric, anche al Crotone fece bene. Poi da lì, ricordiamo che lui era il secondo di Gasperini, e poi ha preso una scia totalmente negativa, che però prima o poi si interromperà, un po' come è successo al nostro caro amico Di Francesco, che era reduce da 6-7 ma 4 sì, invece è riuscito a salvare il Lecce. Che però dal mio punto di vista è una di quelle squadre che rischia molto, si è rinforzata pochissimo il Lecce, ha perso anche la Mick Bandà che ha deciso di andare in Libia, forse non gli hanno spiegato bene com'è la situazione lì, però se poi potrà giocare, perché guardate che quella è una vicenda molto strana, molto particolare, e però sia la federazione che non ha dato il nulla osta, ma anche la FIFA, perché lì deve intervenire la FIFA più che l'UEFA, visto che parliamo di Libia, ha detto che Bandà non può giocare. Lui però si allena tranquillo, ho visto un video, ride, contento, felice. Va bene ragazzi, andiamo in pausa, poi avremo Ivan Cardia per tutte le ultime news di mercato. Mi raccomando, fatevi sentire anche con i vostri messaggi. A tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: 11:30.
2: Ma tu sei Fabio Tozzi?
1: No, non sono Fabio Tozzi neppure alle 11:38, ma te lo giuro che non sono Fabio Tozzi neppure alle 11:38 e non sono neppure Vincenzo Marangio, che pensate, so quanto vi possa interessare, ma ve lo dico, ho sentito stamattina, come tutti i giorni, ahimè, e mi ha raccontato che nonostante sia in vacanza è stato colpito. No, è stato colpito da una sindrome influenzale, però faceva il bagno lo stesso. Va bene, questo servirà a, chiaramente a Marangio, per prendere altre settimane di ferie, perché anche la prossima sarà in ferie, ma poi marcherà visita. Dunque ragazzi, vi devo dare una notizia che sicuramente farà felici i tifosi della Juventus, perché dopo anni è stato risolto il contratto con
2: Tozzi Fabio.
1: No, con Tozzi Fabio, ma con Arthur Melo, che a questo punto toglie il disturbo, svuota l'armadietto e va a cercare fortune migliori. Oddio, migliori di quelle alla Juventus credo che ci voglia veramente poco. Però, caro Ivan, festeggiano i tifosi della Juve, eh? Ciao Ivan.
3: Ciao Alessandro, si chiude un capitolo lungo, non troppo fortunato, sicuramente costoso. Poi ora vediamo da dove ripartirà il centrocampista brasiliano, però insomma è arrivata la risoluzione del contratto, e questa è una notizia comunque rilevante, diciamo.
1: Beh, è rilevante al di là del fatto che finirà il tormentone Arthur, ma è rilevante perché in teoria, caro Ivan, libera un posto che però non basta, vero?
3: Allora, la Juve ha detto a che sì di aspettarla, e a Frank sì, perché poi insomma facciamo anche i nomi,
1: certo.
3: Ed è lui il giocatore che dovrebbe andare in questa casella. Non basta a livello economico, perché sì, Arthur comunque aveva un peso abbastanza elevato, però anche, andata anche a livello numerico, comunque a centrocampo ci sono ancora situazioni da sbrogliare. Poi vediamo se le sbroglieranno Carnevali e Massara, perché io credo che la Juve abbia comunque dato delle garanzie a Chessy, e quindi alla fine lo porterà a casa. Penso che voglia prima cercare soluzioni a Miretti, soprattutto poi insomma da Douglas Luiz a Cobb Miners non è che ci sono gli Miretti, soprattutto poi insomma da Douglas Luiz a Cobb Miners

0: voltiamo pagina, siamo partiti dalla Juve. Vicenda Perin, perché sembra che si sia un po' raffreddata la pista Palermo, è vero?
1: Sì, ma l'avevamo detto dall'inizio, comunque Perin ha dei costi abbastanza rilevanti. Io sinceramente non mi aspettavo che anche la Juve facesse un po' di resistenza, nel senso che non è solo una questione di ingaggio, ma anche la Juve comunque ha formulato delle richieste al Palermo per dare il via libera a Perin. E in questo momento il Palermo giudica l'operazione un po' troppo costosa, non è tramontata, non diamo l'ipotesi, cioè non escludiamo che poi possa andare in porto, perché comunque l'interesse c'è, e tutto sommato credo che anche da parte di Perin ci sia una certa disponibilità, però è un'operazione un po' più complicata di come magari era sembrata inizialmente, no? Insomma, sembrava comunque abbastanza possibile, facile.
0: Ivan, invece, sentivo, leggevo che la Roma ha qualche difficoltà in questo momento su Fofana, ma è una difficoltà soprattutto economica, perché pare, insomma, sia arrivata una sorta di stop da parte della proprietà, cioè 35 milioni ora non si possono mettere sul piatto, è vero?
1: La Roma ha frenato molto su altri obiettivi, sono anche in considerazioni tecniche, perché diciamo che Gasperini idealmente vorrebbe due giocatori, un esterno più alto e un esterno più basso. Sia Fofana sia Cacciamani, su cui c'è anche il Milan, hanno delle valutazioni abbastanza elevate. Un giocatore che potrebbe coprire entrambe le caselle è Luis Enrique, è un giocatore che la Roma sta già trattando da un po' con l'Inter, si era arenata, anche perché comunque c'è una differenza di valutazione e anche di formula, nel senso che l'Inter vorrebbe cederlo con, se non a titolo definitivo, comunque con una formula che garantisca poi l'uscita certa, cioè un prestito con obbligo di riscatto, qualcosa del genere. La Roma non c'era andata in quella direzione finora, però potrebbe farlo, perché Luis Enrique non costa molto meno di Fofana,
0: no,
1: un po' meno sì, però non così tanto, ma appunto ha, diciamo, il pregio di poter ricoprire tutta la fascia, perché di fatto è uno che al Marsiglia ha giocato anche da terzino nella difesa a 4, forse un po' troppo offensivo in quella posizione, però può fare sia l'esterno a tutta fascia, contanto che Gasperini non gioca con la difesa a 4, sia l'esterno più offensivo, il sottopunta, insomma è un po' più duttile e comunque conosce anche la Serie A meglio di Fofana, anche di Cacciamani in realtà, che è un ragazzo giovane che conosce l'Italia ma non la Serie A.
0: No. Senti, invece oggi è una giornata cruciale, leggevo ovviamente tutto il mercato web per la questione Leao, qui però la palla è in mano a Mendes, perché è lui che deve trovare eventualmente un acquirente, e anche a cifre non proprio leggere.
1: Sì, per quanto poi comunque Leao è un giocatore che a cui Milan riconosce un valore giusto, non troppo alto, nel senso che elementi di quel tipo non sono il primo sostenitore di Leao, però capisco una valutazione da sui 60 milioni da parte di Milan, e nelle mani di Mendes e anche nelle mani del Milan, perché comunque il Milan una proposta ce l'ha, ed è quella del Galatasaray. Il Galatasaray oltre i 40 milioni di euro non va, è una cifra più bassa della richiesta del Milan, che si aspetta che Mendes, con cui ha fatto diverse operazioni nel corso di questa estate, da Ruben Amorim a Moreira e Ramos, Milan si aspettava che Mendes portasse qualcosa di più concreto. Ad oggi di fatto non è accaduto, nel senso che Mendes non ha portato grandi proposte al Milan. C'è questa del Galatasaray, Leao comunque ha 10 giorni dall'inizio del campionato, dalla fine del mercato italiano, vuole capire quale sia intenzione al Milan. Non dico che spinga per il Galatasaray, però insomma anche gli ultimi messaggi che sono arrivati sono della serie o resto o vado lì, perché più che altro perché al momento non ci sono, diciamo, soluzioni alternative concrete.
0: Sì, assolutamente. L'Inter invece, Ivan, è a posto oppure ti aspetti qualcosa?
1: L'Inter si sta guardando attorno, numericamente sarebbe a posto.

0: anche, forse anche un po' sovrabbondante al centrocampo, però si sta guardando attorno a c'è la possibilità che arrivi un'offerta interessante per qualche giocatore come appunto Luis Enrique, Bonny, un po' meno probabile su Stankovic, ma perché lui sembra voler rimanere, anche se oggettivamente al centrocampo ce ne sono tanti e quindi poi è da vedere che spazio potrà trovare. Se dovesse partire qualcuno, o comunque se si dovesse creare un'occasione particolarmente conveniente, l'idea sarebbe di dare a Kivu magari un attaccante con caratteristiche un po' diverse. L'Inter, abbiamo raccontato tante volte, ha una rosa sicuramente competitiva,
1: certo,
0: che però non ha grandi specialisti dell'uno contro uno, è da un po' di anni che è stabilmente agli ultimi posti della Serie A per il numero di dribbling. Trovare, andare a prendere un giocatore, non un titolare, però un elemento in più che magari dà un contributo maggiore in quel senso, è una cosa che se si creano le condizioni l'Inter può fare, se non si creano l'Inter può anche rimanere così,
1: Senti, invece adesso ti faccio una domanda difficile, perché parlo di Lazio. Allora, Bamba Dieng non ha superato le visite, poi però è andato alla Stella Rossa in Serbia. Va bene, problemi loro. Sciuta lo sta per arrivare, ma in attacco che farà la Lazio?
0: In attacco foglie e pietre della Margherita, con l'oggettivo problema di dover lavorare a zero. Gattuso non era convinto di Bamba Dieng, poi diciamo che queste perplessità sul ginocchio, noi non siamo medici, non ci possiamo entrare, hanno salvato Gattuso da un dottore che poi non conosciamo, non attraeva, diciamolo chiaramente, magari poteva essere anche un buon innesto. Preferirebbe Pinamonti, preferirebbe anche Icardi, ma Icardi è un po' nicchiato sull'interesse del Lazio perché spera di poter fare ancora le coppe europee. Per arrivare a Pinamonti la Lazio deve comunque muoversi in uscita, perché al momento alcune operazioni le ha fatte, però si muove in un ambito molto stretto, è un pertugio del mercato della Lazio molto complicato. Diciamo che al momento Pinamonti è il profilo che piace di più, con qualche incognita, perché per esempio se la Fiorentina dovesse cedere Ken al Como, Pinamonti potrebbe essere un nome decisamente spendibile per i Viola, quindi dipende, secondo me per l'Italia e per gli attaccanti cosa farà Ken è una cosa abbastanza rilevante,
1: è vero,
0: perché è un vero. Può far partire il valzer.
1: E questa è una situazione che si potrebbe sbloccare immediatamente a inizio settimana, anche perché poi la Fiorentina, ne abbiamo parlato molto, no, Ivan, però deve tornare sul mercato, considerando che siamo a meno di 10 giorni a fine del mercato. Ora lasciamo passare questo primo turno di campionato, poi però o si fa subito o diventa complicato.
0: Sì, infatti è un'operazione di quelle comunque importanti, di quelle che non puoi rimandare troppo, quindi sì, io credo che oggi insomma venerdì c'è il campionato alle porte, ormai i club aspettano di vedere anche le squadre al lavoro, perché poi lì ti rendi conto se serve qualcosa, se non serve qualcosa, poi appunto inizio settimana si può sbloccare o non sbloccare davvero. Intanto comunque è arrivato anche il comunicato su Arthur.
1: Sì, proprio ora lo vedevo, sì. Me l'ha girato, pensa, il vacanziero mi ha girato il comunicato.
0: Addirittura,
1: vedi, me l'ha girato il vacanziero, comunicato ufficiale dell'uscita di Arthur. Senti, l'ultima cosa che invece ti chiedo riguarda il Napoli. Perché il Napoli sta lavorando per cercare un altro attaccante, no? Sia Zirkzee che Gabriel Jesus. Però qualcuno deve uscire anche lì. Lucca in particolar modo.
0: Beh, Lucca è il nome da fare, un nome che potrebbe, secondo me, anche tornare buono proprio per la Fiorentina. Perciò torno un po' al valzer che dovrebbe originare Ken, per quello intendevo che sarà una trattativa decisiva. Sul Napoli vedo Gabriel Jesus un po' avanti, onestamente, nelle idee del Napoli, di Allegri, un po' di tutto l'ambiente. Per quanto riguarda Lucas, secondo me dipende al netto poi del fatto, ormai lo sappiamo, le squadre inglesi per esempio sono un'incognita, arriva la terz'ultima e può prendere chiunque in Italia, però pensando nel mercato italiano lo immagino, secondo me la Fiorentina appunto sceglierà tra lui e Pinamonti, se, ok, Paratici poi non tiri fuori il coniglio dal cilindro, per carità, Paratici è uno che queste cose le può fare tranquillamente, però in condizioni normali, se partirà Ken, come un po' la sensazione, poi la Fiorentina andrà su uno di questi due profili, credo.
1: Va bene, Ivan, buon lavoro, grazie Ivan Cardia.
0: Buon proseguimento.
1: Ciao Ivan. Allora, come vi dicevo, è arrivata la comunicazione ufficiale anche della Juventus, l'avevamo data qualche minuto fa, che Arthur lascia la Juventus, pensate, dunque, questo era il sesto anno, quinto anno, sesta addirittura, 63 partite in bianconero, credo che sia stato oggettivamente uno dei peggiori acquisti degli ultimi anni della Juventus. Ricordate, no, la famosa plusvalenza con il Barcellona, perché quella fu un'operazione che portò Pjanic al Barcellona e Arthur alla Juventus. Però ricordo benissimo una cosa, che quando arrivò Arthur era l'anno di Sarri e l'arrivo di Arthur venne celebrato come il primo grande giocatore sarriano. E poi abbiamo visto che fine ha fatto Sarri e che fine ha fatto Arthur. Vabbè, Sarri ovviamente sta andando avanti nella sua carriera allenatore, mentre Arthur credo che si potrà dare a qualche altro sport, oppure andare a chiudere in Brasile, dove insomma le pressioni sono altre e soprattutto il modo di giocare è diverso. Allora, Gabriele Latini, se sei d'accordo, andiamo in pausa, poi ritorniamo con il buon Raffaele Garinella, poi avremo allora possiamo provare a chiamarlo, però io non sono.
2: Spiace.
1: Ah, ecco, quindi non può arrivare, va bene, no, questo mi dispiace molto. Ci sarà Raffaele Garinella e Alain Valnegri, e poi magari anche qualche piccola sorpresa. A tra poco, ragazzi, a tra poco.

0: tutti i primi, ci siamo lasciati con l'ufficialità della risoluzione del contratto tra Arthur e la Juventus, però adesso entriamo nella seconda ora e entriamo con un argomento che stavamo affrontando proprio nella pausa con il direttore Marco Piccari, con lo stesso Gabriele Latini, e che adesso andremo ad affrontare anche con Raffaele Garinella, che è quello che riguarda l'Inter. Sapete che c'è una possibile offerta del Barcellona, tra l'altro ne ha parlato il Chiringuito svelando anche tutta una serie di retroscena, una possibile offerta di circa 100 milioni di euro del Barcellona per Lautaro. La domanda che si poneva Marco Piccari era: che fareste voi? La mia risposta è: il 1° luglio lo faccio, il 15 luglio lo faccio, il 30 luglio lo faccio, forse lo faccio anche il 2 agosto, oggettivamente il 21 agosto saluto il Barcellona e gli dico vattene a cercare da qualche altra parte. È chiaro che poi ci torneremo fra un po' anche con Alain Valnegri, già il tema l'abbiamo affrontato anche ieri, Alain è proprio a Barcellona. È chiaro che poi in questo tipo di situazione può fare tutta la differenza nel mondo il calciatore, perché a 28 anni se ti arriva veramente un'offerta del genere, poi ovviamente bisogna sempre capire quanto c'è di vero e quanto non c'è di vero, se il giocatore si impunta in quella situazione lì potrebbe diventare tutto più difficile. Però chi meglio di Raffaele Garinella? Ciao Raffaele, buongiorno.
1: Ciao Alessandro, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Caro Raffaele, e allora ti lascio il microfono, che faresti?
1: Ma no, penso che Lautaro non sarà ceduto. Lautaro non sarà ceduto perché comunque sì, al di là dell'offerta del Barcellona, per quanto possa essere un'offerta allettante, Lautaro è interista nell'anima, è un giocatore che non ha alcuna intenzione di lasciare l'Inter, quindi secondo me non sussiste neanche il problema.
0: No, ma anche perché non ci sarebbero i tempi tecnici secondo me per l'Inter.
1: No, ma al di là dei tempi tecnici secondo me non sussiste proprio, cioè è Lautaro che non vuole lasciare l'Inter, al di là di questo.
0: Vabbè,
1: cioè, lui ha dimostrato più volte di voler mantenere il suo posto nell'Inter, ha dimostrato più volte comunque di tenerci alla squadra, ha dimostrato più volte di tenerci alla maglia, di voler rimanere il capitano, di voler continuare a vincere nell'Inter, ha degli interessi suoi a Milano, quindi secondo me non è un'offerta, cioè il Barcellona secondo me sta cercando un altro tipo di giocatore, poi è chiaro che non trovando quel tipo di giocatore, che Julian Alvarez magari ha fatto anche un pensierino su Lautaro, ma credo che rimarrà solo un pensierino, devo essere onesto.
0: E invece sul mercato dell'Inter penso che tu sia soddisfatto, no Raffaele? Si è rinforzato. Adesso, guarda, sembra che sia in uscita Luis Enrique, qualcuno dice che oggi è stato raggiunto l'accordo con la Roma, poi vedremo, ma insomma al di là di Luis Enrique, dentro o fuori, mi pare che l'Inter si sia assolutamente rinforzato.
1: Ma sì, Luis Enrique credo sia in uscita anche perché obiettivamente è un giocatore che da un punto di vista tattico ha poco a che fare con l'utilità tattica appunto nella squadra, cioè secondo me l'Inter ha bisogno di un altro tipo di attaccante semmai rispetto a quelli che ha in rosa, quindi potrebbe prendere quel tipo di attaccanti che ha in rosa, questo sì, però insomma ecco, da qui a pensare di poter poi fare un altro tipo di situazione ci sta, come pedina io parlo, quindi ti parlo di un altro tipo di giocatore, però che Luis Enrique sia in uscita sì, e sono soddisfatto del mercato perché comunque non solo hai colmato tutti i vuoti che avevi, ma hai anche preso dei giocatori che in rosa ti mancavano, su tutti Curtis Jones per esempio.
0: E pensi che sia chiuso il mercato dell'Inter?
1: Se dovesse uscire Luis Enrique io penso che faranno un attaccante, un quinto attaccante che potrebbe comunque tornare utile.
0: Sì, perché poi la stagione è lunga e soprattutto Raffaele, perché dando chiaramente la palma della favorita all'Inter, ma li spetta di diritto anche perché chi vince lo scudetto poi riparte a favorita, ma la sfida dell'Inter quest'anno è prolungare il tragitto in Champions.
1: la sfida dell'Inter è certamente fare meglio di quello che si è fatto l'anno scorso in Champions League, perché l'anno scorso purtroppo in Champions League si è fatto poco e si è fatto anche male, perché a parte le prime quattro partite che sono state vinte poi con squadre tutto sommato abbordabili, poi le partite diverse, quelle di vertice diciamo, con le squadre più importanti come potrebbe essere appunto il Liverpool, come potrebbe essere l'anno scorso squadre, adesso non mi ricordo tutte le partite dell'Inter dello scorso anno, però a parte Liverpool top club insomma non li hai battuti, e quindi è chiaro che se vuoi fare un tipo di percorso più lungo devi certamente migliorare la rosa, ma intensità parliamo, la rosa c'è, perché comunque sai, dei calciatori che fanno la Premier League comunque sono dei calciatori che ti fanno la Champions League, che ti fanno la Serie A a mani basse, quindi secondo me insomma la rosa dell'Inter da questo punto di vista migliorerà anche il percorso in Champions League, però ripeto, un quinto attaccante lo prenderei, perché gli attaccanti che sono in rosa secondo me sono attaccanti che vanno bene, però in Champions, parlando di Pio Esposito e di Bonny, è vero che hanno un anno di esperienza in più, però serve forse qualcosa di più smaliziato.
0: Senti, rimando in casa Inter, poi ovviamente cominciamo a fare una panoramica sul resto. Domani l'Inter debutta con il Monza di Juric, il quale ha detto ma siamo in netta difficoltà tra infortuni, mercato, insomma ha già deposto le armi Juric. Raffaele?
1: Eccomi, ti sento, ti avevo perso.
0: No, sì. Dicevo, domani debutto 18:30 contro il Monza di Juric, che ha detto insomma siamo in netta difficoltà tra infortuni, mercato. È chiaro che il Monza non deve andare a far punti per la salvezza a San Siro, però bisogna sempre fare attenzione a queste partite alla prima giornata.
1: Beh, sono quelle partite a bucce di banana, sai, nel senso che comunque nascondono delle insidie, perché poi di fatto se tu ci pensi sono quelle partite che ti fanno anche vincere i campionati, esatto. Perché se andiamo ad analizzare lo scorso anno il cammino dell'Inter negli scontri diretti non è stato affatto esaustivo, non è stato affatto soddisfacente o gratificante, però poi insomma quando tu vinci tutte le partite contro le squadre di medio-bassa classifica fai 3 punti che equivalgono comunque ai 3 punti degli scontri diretti, e allora facendo quei 3 punti tu sai bene che allunghi in classifica rispetto a chi magari perde punti con le scontri, magari ti vince 2 scontri diretti. Il problema è che, come dicevi tu, a inizio campionato queste sono squadre che non hanno ancora l'obiettivo ben definito, certo ce l'hanno sulla carta che è quello della salvezza, però poi sai, potrebbero fare un percorso importante, un percorso più veloce. È chiaro che il Monza, come dice Juric, è in difficoltà perché oltre a Pessina ha perso anche Hakim Samiru, sì. Però proprio dall'Inter potrebbero arrivare Aslani e Massolen, vedremo come andrà il mercato del Monza.
0: Allora, l'Inter l'abbiamo affrontato, ti porto su altre 2 squadre che segui con grande attenzione, parto prima dal dolce e poi vado all'amaro. La Fiorentina, ha fatto un mercato clamoroso, io credo il miglior mercato della Serie A, attenzione però perché ci arrivano proprio ora notizie di una possibilità enorme dell'uscita di Ken. Proprio in queste ore, scrive il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini, l'agente di Ken è al lavoro con la Fiorentina per convincerlo ad accettare l'offerta che arriverà dal Como. E allora ti chiedo 2 cose in una. La prima, un giudizio appunto sul mercato della Fiorentina, che ruolo può avere la Fiorentina e quanto cambia con l'eventuale uscita di Ken?
1: Ah, è chiaro che Ken è un giocatore importante, però bisogna trattenerlo con le giuste motivazioni, e cambia sicuramente perché nel 4-3-2-1 o nel 4-3-2-1 anzi nel 4-3-2-1 è un giocatore che ti fa bene quei movimenti, no? Lui ti passa dalla fascia al centrattacco con una naturalezza che fa salire anche le sottopunte, però è chiaro che se dovessi cedere Ken a 40 milioni avendo già preso Pellegrino, che è un calciatore che secondo me si sta formando, e dovessi andare a bussare al Bayer Leverkusen perché comunque ti piace l'attaccante del Bayer Leverkusen e può completare il reparto, io dico allora questa cessione potrebbe anche essere positiva.
0: E per il resto la Fiorentina è in asse di partenza, come la collochi Raffaele?
1: Ma allora sicuramente è una squadra che deve farsi perdonare molto rispetto all'anno scorso, questo va detto, è una squadra che deve farsi perdonare molto rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso è stato fatto un campionato veramente brutto per la tifoseria, per la piazza. La colloco tra le squadre che certamente punteranno all'Europa. Ora, quale Europa? È presto per dirlo, farei diciamo eccessivi, quindi parlerei di Europa League per il momento. Poi se dovesse migliorare il percorso, se il cammino dovesse andare avanti, allora va bene, allora si può puntare anche alla Champions.
0: E allora, prima di andare alla Lazio, visto che hai parlato di Europa, ieri ha debuttato l'ex allenatore della Lazio, Sarri, Maluccio direi, no? 0-0 in casa contro la squadra israeliana, e ha rischiato anche molto, perché se nel primo tempo Carnesecchi non si inventa un paio, di cui una clamorosa di parate, magari va pure sotto.
1: È vero, Carnesecchi ha fatto una grandissima partita, Carnesecchi ha fatto delle parate importanti, questo va detto, però dobbiamo anche dire che l'Atalanta ha cambiato proprio modo di giocare. E delle difficoltà iniziali ci stanno, soprattutto perché sai, fare il 4-3-3, cambiare posizione a Zaleski, che da due anni si era abituato a fare un certo tipo di gioco, e puntare su Scamacca, che comunque adesso in questo momento qui deve recuperare brillantezza e smalto, perché l'anno scorso l'abbiamo visto in intermittenza, lo stesso Raspadori. Secondo me è una squadra che verrà fuori, però non nell'immediato, perché è una squadra che ha cambiato tanto, ma soprattutto quando cambi il modo di giocare, anche il modo di difendere, hai bisogno dei tuoi tempi per rodare il tutto.
0: Resto in Europa, così ti lascio l'argomento Lazio ancora un po' in sospeso. Hai visto come è iniziato bene l'avventura Vincenzo Italiano al Beşiktaş?
1: Sì, adesso è chiaro che in Europa, in campionato, ha vinto la prima partita, però anche lì, sai, è una squadra costruita secondo me bene, però il Galatasaray a mio avviso è ancora la squadra da battere, è la squadra enorme da battere. Il Galatasaray per me scaverà un solco importante sia col Fenerbahce che col Beşiktaş. Quindi in Europa certo può fare la sua strada. Ieri il turno era tutto sommato agevole, però insomma, ecco, non penso, con tutto il rispetto per Italiano, che con Vlahovic possa puntare a vincere il campionato. Dovrebbe fare un grandissimo miracolo, ma vedo francamente il Galatasaray molto più attrezzato.
0: E in Europa che strada può fare? Tra l'altro incrocerà sicuramente la Juventus in Europa League e anche il Milan.
1: Beh, lui è un giocatore, è un allenatore esperto, un allenatore che l'Europa la conosce bene, è arrivato due volte quasi a vincerla, no? Perché poi è stato beffato in finale, però è un allenatore che in Europa, soprattutto sia in Conference che in Europa League, può fare il suo percorso, lo può fare davvero molto molto bene.
0: Note dolenti, caro Raffaele, qua dobbiamo soffermarci un pochino di più su vari aspetti. Lazio, sì. Allora, sì. Ieri ennesima, mi verrebbe da dire beffa, se poi magari per i tifosi a Lazio è stato un sospiro lieve, ma insomma questa vicenda che prima arriva Bamba Dieng, poi non supera le visite,
1: poi, medie, alla Stella Rossa.
0: Poi va alla Stella Rossa, è una situazione che mi sembra veramente paradossale.
1: Beh, sai, questo è vero, però ci sono poi dei protocolli in Italia che ti fanno capire, insomma, che magari c'è forse un po' più di attenzione. Non voglio sminuire nessuno, ci mancherebbe altro, però magari se ci sono dei protocolli un po' più severi, vuol dire attenzione a determinate cose. Pensiamo a Kalaili, che per esempio adesso può giocare e giocherà nel Crystal Palace, però insomma nell'Inter non ha potuto per un discorso cardiaco. Lo stesso Dieng magari aveva una problematica che gli ha impedito di essere tesserato nella Lazio. Succedono queste cose qui, dipende poi dai protocolli, che sono differenti a seconda del campionato, a seconda della nazione in cui si sviluppano. Resta il problema di fondo che la Lazio, secondo me, l'ho vista contro il Mantova, è una squadra chiaramente in difficoltà. Gattuso ha detto che è colpa sua, che ci mette la faccia, però se cominciamo a mettere Mantova, secondo me la strada è veramente veramente in salita, ed è veramente una strada difficilissima.
0: Ma di cosa avrebbe bisogno, al di là della serenità che non troverà mai in questa stagione, ma proprio dal punto di vista tecnico, di cosa ha bisogno la Lazio? Perché poi tutto sommato Frattesi è un ottimo colpo, Šutalo, se sta bene, è un giocatore che indubbiamente va a rinforzare la difesa. Ad oggi quali ruoli vedi scoperti, ovviamente oltre all'attaccante?
1: No, io vedo l'attacco sicuramente scoperto, perché comunque Dia, Noslin, Ratko, insomma, sono dei calciatori che non ti danno quella sicurezza in termini realizzativi che serve a una squadra come la Lazio e a una maglia importante come quella. Il problema è che poi anche a centrocampo dobbiamo vedere come sarà la tenuta di Rovella dopo una stagione in cui è praticamente inattivo, come Taylor supererà quei piccoli mal di pancia che ha avuto, che l'hanno portato anche ad uno scontro con Gattuso, e come insomma si amalgamerà lo stesso Frattesi, perché poi Frattesi è un calciatore che devi collocare tatticamente bene, altrimenti rischi poi di avere un rendimento un po' altalenante come è successo all'Inter.
0: Ti chiedo, estremizzando un po', rischia qualcosa di serio a Lazio secondo te?
1: Beh, sai Alessandro, giocare senza pubblico non è mai facile, non è mai bello. In una piazza che poi vive del sostegno e del calore del pubblico lo è ancora meno, perché poi l'abbiamo vista la Lazio quando c'è il pubblico, l'abbiamo vista quando non c'è il pubblico, ti cambia proprio il rendimento dei giocatori. Io faccio sempre l'esempio della partita contro il Milan in campionato lo scorso anno, insomma ti è cambiato tutto, no? Hai vinto con il gol di Saxen, ma hai vinto giocando una partita sontuosa spinta da un pubblico meraviglioso. È chiaro che se la frattura con l'ambiente non si ricomporrà, se le difficoltà continueranno ad aumentare, sarà certamente difficile poi fare bene, sarà anche difficile non rischiare nulla.
0: Allora ti porto sulle dichiarazioni di Fabregas in conferenza stampa, così le commentiamo insieme. Debutta con l'Udinese domani. Quest'anno mi aspetto al 100% un salto di qualità da parte dei giovani, ha detto. Durante la preparazione mi è piaciuta la personalità, ho visto una squadra con forte identità, ma soprattutto la Champions è il principio di un processo, il risultato è importante ma non è tutto. Come le leggi queste dichiarazioni e soprattutto cosa ti aspetti dal Como?
1: Mi aspetto che confermi quanto di buono ha fatto lo scorso anno. È chiaro che comunque, sai, non sarà facile, perché mentre nei primi due anni è stata di fatto una sorpresa il Como, adesso è diventata una certezza, e che certezza. Quindi insomma ci sarà più attenzione anche da parte delle avversarie, che sanno che non staranno affrontando un'ex neopromossa, ma una squadra che ha conquistato l'Europa che conta da un punto di vista proprio del massimo possibile, e che è la Champions League. Però insomma in questo bisognerà poi fare attenzione, perché sai, i giovani bene devono devono stupire Fabregas, ma anche tra virgolette gli anziani, gli esperti dovranno poi confermarsi, e confermarsi non è mai semplice.
0: E aggiungendo Ken, quanto migliora secondo te il Como?
1: Certamente migliora, anche perché il Como adesso deve trovare un attaccante tra virgolette dire, ci sono dei giocatori fuori mercato, fuori dal progetto, tra cui Morata, e Ken sicuramente aggiungerebbe quel guizzo, quella imprevedibilità che serve a una squadra come il Como. Potrebbe poi essere servito magistralmente da Nico Paz e non solo, però insomma ripeto, e non è solo il discorso dei giovani, ma anche lo stesso Nico Paz deve confermarsi su livelli ottimali.
0: Ultime due cose, Raffaele. La prima, ruolo della Juventus in questa stagione. Oggi risoluzione ufficiale del contratto con Arthur, quindi si libera uno spazio probabilmente per Kessié. Lati positivi che vedi e lati negativi della Juve?
1: Allora, bisogna intervenire a centrocampo. Questo è il primo lato negativo, perché secondo me sono anni che il centrocampo della Juve fa rimpiangere il centrocampo che fu della Juventus grande, e secondo me in questo momento qui bisogna intervenire. Non so se Douglas Luiz, come dice Spalletti, potrà reggere poi il peso di un centrocampo così importante. Non so se Kessié rappresenti la soluzione giusta a questo tipo di progetto, e soprattutto non so poi se si interverrà oppure oltre Kessié con qualche altra pedina. E le note positive te le dà Carnevali, te le dà Spalletti. Bene l'acquisto di Vicario, secondo me buono l'acquisto di Lukumi. In attacco vedremo quanto Kolo Muani sarà in grado di reggere il peso dell'attacco come centravanti in questo momento qui da solo. Vedremo se arriverà Zirkzee, che però è un centravanti atipico, viene da annate in chiaroscuro al Manchester United. Insomma, qualche dubbio c'è, ma la certezza è la dirigenza Spalletti.
0: E la stessa domanda prima di chiudere te la faccio sul Milan, così abbiamo fatto un focus un po' su tutte le squadre che insomma, che probabilmente lotteranno per i primi quattro posti. Milan, lati positivi e lati negativi?
1: Anche qui non mi faccio certo, diciamo, ingolosire dal successo in amichevole contro il Manchester United. Per me è una squadra che sì, si è rinforzata adesso con gli ultimi innesti, però tanto bisogna vedere. Io ho sempre dei dubbi quando si prende un giocatore da una squadra che è sotto il controllo di un'altra squadra, che gioca nel campionato migliore del mondo, e quella squadra non tessera quel giocatore ma lo lascia partire. Due domande me le faccio, però magari, sai, il livello della Serie A è tale per cui comunque non è quello della Premier League, quindi i calciatori che magari in Premier League faticherebbero in Italia potrebbero poi di fatto esprimersi a livelli eccellenti, ottimali. Detto questo, i dubbi ce l'ho sull'allenatore, perché sai, è un allenatore all'esordio in Serie A e tatticamente è un campionato difficile. Ce l'ho anche su Gonzalo Ramos, insomma, il centravanti che bisogna vedere se poi sarà il centravanti ideale per questa squadra.
0: Grazie Raffaele, a venerdì.
1: Grazie
0: prossimo,
1: a te, Alessandro. un abbraccio grande a te e a tutti gli amici in ascolto.
0: Ciao Raffaele. Allora, prima di andare in pausa, tutto mercato web, primo piano, il Como non molla Ken, gente al lavoro e la Fiorentina cerca già il sostituto. Il Como continua a scrivere Dimitri Conti nel suo pressing per arrivare a Ken, centravanti della Fiorentina, oggetto dei desideri dell'allenatore del club lariano Fabregas. Dopo che Toscani hanno rifiutato e rispedito al mittente la prima proposta, arriva dalle rive del lago, adesso è pronto un rilancio. Secondo quanto appreso a tutto mercato web, infatti, sono in corso contatti continui tra le parti a ricerca di una soluzione. In particolar modo anche l'agente di Ken, Lucci, sta scendendo in campo mettendosi al lavoro per provare a ridurre le distanze e trovare un punto di incontro. Nel frattempo la Fiorentina non ha comunque intenzione di perdere tempo, tanto che apprendiamo sta già lavorando sul fronte un nuovo attaccante che possa prendere il posto di Ken, che evidentemente lascerebbe un vuoto importante nella rosa. Questo scrive tutto mercato web proprio sulla vicenda. Mentre dalla Fiorentina passiamo al Milan, perché sempre tutto mercato web ci dice che Cardinale è tornato a Milanello. Gli amici e colleghi scrivono questa volta senza elicottero. L'incontro con Leao, altra situazione da monitorare molto da vicino, proprio perché oggi potrebbe essere il giorno del dentro o fuori. Ancora tutto mercato web, Curtis Jones inizia le visite mediche con l'Inter, quindi si aspetta poi per oggi la firma. Queste sono le notizie che stanno arrivando. Ha parlato anche Vlasic, centrocampista del Toro, che dice: quest'anno solo 7 giorni di vacanza, Abate però trasmette passione, e quindi già al lavoro anche Vlasic da tempo. Allora, pausa alle 12.25, poi torniamo e andiamo direttamente a Barcellona, in Spagna, Catalunya, con Alain Valnegri.

0: 7 di Rotocalcio, 12 e 35 minuti primi. Oggi è il 21 di agosto, vigilia di campionato. Stasera però parte anche il campionato di Serie B. Vi ricordo che nel fine settimana parte anche il campionato di Serie C, così come parte anche la Premier League, mentre è già partita in maniera un po' anomala la Liga, perché ci sono squadre che hanno già giocato due partite, altre tra cui Real Madrid e Barcellona che devono ancora debuttare. L'ultimo campionato europeo di livello, insomma, a partire sarà la Bundesliga, che parte il prossimo fine settimana. Nel frattempo, in attesa di Alain Vallegri, un occhio anche alla Gazzetta dello Sport, che in primo piano pone 11 domande, ragazzi, 11 domande al campionato di Serie A, e comincia con: Allegri sarà più offensivo? Seconda domanda: Zaniolo andrà in nazionale? Terza domanda: quanto starà fermo Conte? Le 11 domande, vediamo di leggerle tutte. Allora, rapidità in stile mondiale, si chiede ancora la Gazzetta dello Sport, cioè se vedremo un campionato di Serie A più veloce. Spalletti a 4 punti, a questa li posso rispondere già io no, la risposta è no, anche perché per sostenere, dovrebbero sapere, anzi lo sapranno sicuramente i colleghi della Gazzetta dello Sport, per sostenere un attacco a 4 punti fondamentalmente fuori McKennie, dentro la Ibegovic, beh, insomma, la Juventus deve operare a centrocampo, soprattutto se dovesse giocare, come ipotizza la Gazzetta, con un 4-2-3-1. Sanno benissimo i colleghi della Gazzetta dello Sport che Locatelli accanto a Douglas Luiz sarebbe un suicidio, che mi verrebbe a dire forse è quello che si auspica la Gazzetta, ma questa è una battuta sicuramente cattiva, cattivissima, però la risposta è questa. Poi i colleghi della Gazzetta dello Sport si chiedono anche chi sarà la rivelazione, ma al di là delle 11 domande noi andiamo a fare domande molto più interessanti, almeno spero, al grandissimo Alain Vallegri. Ciao Alain.
1: Ale, ciao, buongiorno.
0: Allora, intanto Alain, ti devo dare una brutta notizia, lo sai?
1: Cosa è successo? Sono diventato padre?
0: No, no, con quella sarebbe una bellissima notizia, scusa.
1: No. Sai, io sono antilogico, dunque sarebbe una brutta notizia, sarebbe una responsabilità. Per un Peter Pan come me non andrebbe bene.
0: Ah, bene. No. Non è quella la notizia. La notizia è che Ken si avvicina al Como.
1: Sì, sinceramente non sono sorpreso. È tutto lineare, alla fine su questo secondo me ha sbagliato i tempi la Fiorentina, però era previsto. Ale, dai, non ce lo nascondiamo, sinceramente, cioè il 40 più 5 di bonus era proprio scritto, era fitto, però con i chiodi. E alla fine adesso guardiamo avanti. Io sinceramente, Ken non si è mai innamorato di Firenze e Firenze non si è mai innamorata di Ken. Dunque, avanti con le due pedine che andrà a prendere Paratici. Io preferisco tenere Fagioli più
0: Sì, l'hai sempre detto, Alain, è vero, questo l'hai sempre sottolineato.
1: E dunque, adesso vedremo. Paratici comunque ha già i nomi pronti. Niente, aspettiamo l'ufficialità e avanti col progetto di Grosso. Ormai non è un dramma, io me l'aspettavo. E l'ho sempre detto, lo dicevo già a luglio, ma chi venderà? Perché dovrà vendere qualcuno. E chi comunque vende più caro è Ken. Ma anche lui ha voglia di giocare la Champions, ma bisogna anche capire il calciatore. Ken è un campione. Ken è un giocatore determinante. Quando sta bene Ken ti segna 25 gol in Serie A. Però devi coccolarlo, devi metterlo al centro del progetto. Lui è il re, lui è il leone. È il leone. Se non è il leone diventa un piccolo gatto e... Da piccolo gatto fa le stagioni che ha fatto a Torino e la stagione scorsa, dove comunque non è stato brillante.
0: E tu pensi, Alain, che Fabregas sia l'allenatore da coccole per Ken?
1: Sì, lo vuole. Ha puntato tutto su di lui. Se prendiamo il costo opportunità, tu hai 45 milioni per andare su un centravanti, perché va su Ken? perché vuole esclusivamente Ken, perché ha delle
0: certo.
1: caratteristiche. Io andavo su tre soldi, per esempio. Cioè, nel Bruges ha fatto vedere comunque cose spettacolari i tre soldi. Poi a 21 anni, Ken lo devi gestire. Fabregas è troppo intelligente per non sapere quello.
0: Sì, beh, sono d'accordo. Questo sono stato d'accordo.
1: Niente, alla fine peccato di fare l'operazione così tardi, perché poi il centravanti che arriverà si dovrà adattare. Sarebbe fatta a luglio, forse sarebbe stato meglio.
0: Sì, non c'è dubbio. A proposito di questo, io ritorno su un tema perché ho letto oggi il Ciringhito, che tu conosci molto bene, ha svelato dei retroscena rispetto a quella che sarebbe l'offerta del Barcellona per Lautaro. Prima abbiamo sentito Raffaele Garinella, ha detto no, ma sicuramente non va, e lo penso anch'io. Questa offerta era 100 milioni e ci sarebbe già stato un incontro con l'agente di Lautaro. Risulta anche a te da quelle parti, al tuo osservatorio
1: Sì.
0: privilegiato?
1: Sì, adesso ma sai, alla fine a me preoccupa sempre le motivazioni del calciatore. Te lo dicevo anche ieri.
0: Sì,
1: Se un
0: sì, sì.
1: calciatore perde motivazioni, perdi tanto. Lautaro, vabbè, è il leader, è comunque il campione di questi Inter, leader tecnico e carismatico. Adesso, come rimarrebbe? Non sappiamo se ha spinto, se vuole andare via. Aspettiamo di sentirlo. Sono curioso di sentire Lautaro. Perché comunque quando si apre una trattativa è perché il calciatore comunque apre. Perché altrimenti le società, il tempo è contato, specialmente l'ultima settimana di mercato. Dunque non ti metti a trattare se il calciatore dice che vuol rimanere nella sua squadra. Dunque, hanno trattato, non hanno trattato il Chiringuito. Tanta gente li deride, però il Chiringuito ha tanta informazione privilegiata. Adesso, il Chiringuito è pro-madridista,
0: Sì,
1: questo è
0: sì,
1: chiarissimo, e
0: sì.
1: c'è Florentino Perez. Dunque, se possono fare degli sgarbi al Barcellona, sono sempre ben felici. Dunque, la veracità dell'informazione, a me risulta che il Barcellona è interessato, che ha fatto i passi sia con il calciatore che con l'Inter. Adesso la postura dell'Inter non la conosco.
0: Allora, domani non gioca Lautaro, ma non gioca perché è arrivato dopo, perché non è particolarmente in forma e perché oggettivamente per battere il Monza penso che l'Inter anche senza Lautaro basti avanzi. Io rimango molto perplesso su una storia, Alain, che è il 21 agosto. Cioè, ti dico, se era il 10 luglio lo davo per fatto. Al 21 agosto o l'Inter eventualmente ha già in mano il sostituto, o se no è un'operazione che io definirei folle, eh.
1: Beh, un'operazione sì, però se il calciatore è andato contro la società è difficile cambiare le cose. Poi Marotta comunque, Marotta sa gestire quel tipo di dossier, non è Moratti.
0: Sì, beh.
1: Secondo me, se dovesse andare via è perché comunque ha pronto non uno, ma due sostituti. Ha pronto un centrale e ha pronto un attaccante. Perché a centrocampo è coperta l'Inter.
0: Sì.
1: E in difesa forse gli manca un centrale, voleva andare Romero al di là della conferma di Akanji e dell'arrivo di Stones. E davanti, vabbè, se parte Lautaro deve andare su un big. Però chi te lo vende il big adesso?
0: Appunto, nessuno, nessuno, direi nessuno. Senti, Alain, invece ieri parlavamo del debutto dell'Atalanta come di una formalità. Invece deve ringraziare Carnesecchi perché sennò forse la perdeva la partita.
1: Sì. Lo commentavamo ieri che comunque l'Atalanta ha iniziato una rivoluzione tattica, mettersi alle spalle quel modo di giocare, il modello, il sistema. Adesso ieri non mi aspettavo di vedere un'Atalanta così timida. Cioè, se guardi il centrocampo dell'Atalanta è spettacolare. C'è
0: Sì.
1: Ederson, Samardžić e Gaetano, ma è pura qualità. Cioè, tecnicamente ci sono pochi centrocampi con questa qualità in Serie A. Adesso bisogna capire bene come riuscirà a dialogare con gli attaccanti e con che attaccanti vuol giocare. Perché ieri ha fatto delle scelte un po' strane comunque,
0: Vero,
1: Sarri.
0: vero. vero,
1: in
0: vero,
1: attacco, soprattutto vero. Sugli esterni. Dunque, aspettiamo, aspettiamo. Comunque loro sono avanti sulla preparazione fisica, come diceva il comandante, e adesso deve andare a fare il comandante a Budapest, perché altrimenti comunque partirebbe non solo col piede sbagliato, ma partirebbe con potenziali polemiche pesanti.
0: Sarebbe clamoroso, dai, diciamoci la verità, sarebbe veramente clamoroso. Invece, rimanendo sui playoff, io sarà perché ho visto qualcosa, però il Beşiktaş di italiano, vabbè, non aveva una partita difficile, però è partita alla grande. Mi sembra in quattro partite ancora non ha mai preso gol tra campionato e coppa. In sei, non ha mai preso gol. Debuttato anche Vlahovic, che non ha segnato. Ma insomma, quale può essere il ruolo, non tanto in campionato, perché il Galatasaray si mette davanti, ma in Europa League del Beşiktaş?
1: Ma occhio al campionato pure, non penso che la distanza sia incolmabile. C'è un Fenerbahce che Galatasaray ha iniziato male la prima, il Beşiktaş ha vinto 1-0 e non lo so, ha riportato entusiasmo. L'anno scorso è stata una stagione molto difficile per il Beşiktaş. Lui è arrivato con le sue idee di calcio, ieri comunque cori per lui dalla curva. Io la conosco bene la tifoseria del Beşiktaş, sono stato allo stadio e comunque non ti guadagni gli applausi così, il coro così gratuitamente. Niente, ma lui in quel tipo di contesto, dove ci sono delle squadre che vengono da stagioni deludenti, lui normalmente si esalta perché porta molta positività, porta un calcio ultra offensivo. I primi mesi normalmente a Firenze è successo così. Allo Spezia pure, a Bologna non era successo così. A Bologna fece un po' fatica all'inizio, però a Bologna veniva dal ciclo Thiago Motta, ha fatto una stagione storica, lì fece un po' fatica, però a Istanbul adesso è idolo, chiaramente. E questo per il Beşiktaş è importante perché alla fine c'è così tanta pressione. In Turchia la pressione è tremenda. Dunque, se hai un allenatore che sa gestire questa pressione, che prende tutte le attenzioni, i giocatori sono più tranquilli.
0: Alen, notizia di oggi: si chiude il tormentone per la Juventus di Arthur perché è arrivata la risoluzione di contratto che comunque alla Juve costa una minusvalenza di 6 milioni. Ora, detto che la Juve è felicissima di esserselo, diciamo, messo alle spalle, ma lo possiamo definire uno dei peggiori acquisti in assoluto della Juve? Ricordiamo che lui arrivò in quella clamorosa plusvalenza con Pjanic, con il
1: È
0: Barcellona.
1: del Barça, è del
0: Esatto.
1: Barça pure.
0: Sì, e
1: Io
0: del Barça pure, sì.
1: ricordo che del Barça, quando presero Arthur, era Robert Fernández, il direttore sportivo, ex calciatore del Valencia e Barça anni 80. E lavoravamo insieme in TV. Lui veniva a far l'opinionista. E io gli chiesi per curiosità: ma Arthur è venuto a sostituire Iniesta o Xavi? E per lui era venuto, era proprio, l'avevano preso proprio per sostituire Iniesta.
0: Oh mamma mia.
1: E io gli chiesi: ma l'avete visto? Sì, l'abbiamo osservato. Però poi ho capito che comunque a livello di scouting Robert Fernández era più istituzionale, perché vabbè, io posso, sono molto curioso con queste cose. Gli chiesi: ma la struttura di scouting come funziona? Quante partite vedi al giorno, eccetera? E lui mi disse spudoratamente: io non vedo partite.
0: L'abbiamo capito, guarda, credo che infatti ti stavo chiedendo se adesso ha aperto un bar oppure se hai lavorato, perché non vedeva le partite, non vedeva
1: Vive
0: le
1: di
0: partite,
1: rendita.
0: vive di
1: Tu
0: rendita.
1: manda il tuo curriculum da direttore sportivo, io ti monto una struttura di scout.
0: Mamma mia, beh, comunque avevo questo dubbio che non vedesse le partite, quindi non ti ha sorpreso questa non rendita di Arthur da
1: Ma
0: nessuna
1: no,
0: parte?
1: è l'ombra orizzontale. C'è un giocatore che poi a Barcellona comunque ha avuto anche delle malattie sessualmente trasmittibili. Diciamo che il percorso a Barcellona è stato ancora peggio di quello alla Juve. E lì,
0: Penso
1: su quella plusvalenza, sinceramente, è da ufficio indagini.
0: anch'io. Sì,
1: Forse
0: onestamente.
1: per Pjanic no, ma per Arthur 80 milioni. Ma ragazzi, ma non so, sinceramente lì è proprio gonfiare i bilanci e non ci vedo un'altra spiegazione.
0: L'ha pagata la Juve comunque, sotto tutti i punti di vista, sia quello tecnico che quello poi
1: Vabbè,
0: economico,
1: sì.
0: perché in ogni caso, se 6 milioni di minusvalenza se li mette a bilancio, però pensa quanto ha fatto lui pur di levarselo dalle scatole, utilizzo questo brutto termine, però è proprio così, Alan. Forse ora tornerà in Brasile, non lo so.
1: Ma in Brasile, me lo diceva Fabio, che comunque nel Grêmio è casa sua e domina il calcio brasiliano, dunque...
0: Vabbè.
1: Ma è stato pure a Firenze, comunque ha girato. Nel Girona non fece male, in quel Girona... quando sì. Giocò in prestito non fece male, però dai, no, 80 milioni sinceramente non bisogna aggiungere nulla, no
0: non bisogna aggiungere nulla. Invece, prima di salutarci, faccio un piccolo giro con te, mi piace molto farlo sui campionati europei. Allora, la Liga è partita però in maniera un po' strana, perché alcune squadre hanno